0: in tutta Italia. Però quando vedo, leggo cessione di queste cifre qui, sarei molto più contento che mi dicessero le investiamo per fare uno stadio. Lo stadio della Juve, se non mi sbaglio, è costato 120-130.
1: Sì,
0: Ecco,
1: così,
0: ci
1: sì.
0: fossero altre società in questa situazione, mi dicessero faccio lo stadio, sarei molto più contento. L'ultima situazione clamorosa, quella di Zidane, è una giusta obiezione. L'ultima clamorosa mi viene in mente con l'Inter quando c'è Ibrahimovic che ne compra 5, no? Uno e toglie, arriva insieme, con gli altri soldi ne prende 5 e va a vincere la Champions League. Sì, però in questo momento è difficile, ragazzi, fare mercato. Poi io leggo prezzi cioè se il Parma, con tutto il rispetto, vende Circati a 20,
1: Sì. No,
0: allora insomma il Ildiz vale anche di più, per
1: ma se
0: carità,
1: poi
0: però.
1: Palestra vale 60 per stare sempre da
0: Se
1: quelle
0: poi
1: parti,
0: Palestra vale 60,
1: è chiaro che
0: esatto,
1: Ildiz
0: bravo, se
1: vale 3.
0: sfiorni
1: Esatto.
0: 60, è un problema. Certo, possiamo dire, Ildiz ha fatto abbastanza, ma non tantissimo per valere 100, no? Quindi, voglio
1: È
0: dire,
1: anche
0: i
1: vero
0: prezzi stanno
1: come ci
0: crescendo in maniera
1: scrive
0: incredibile.
1: il nostro amico Pierluigi che l'Arsenal ha pagato 135 milioni
0: Ah
1: Anderson, voglio
0: no,
1: dire, quindi
0: questi
1: lì.
0: due che sono andati quest'estate, uno all'Arsenal e uno al Chelsea, se non mi sbaglio, per oltre 130 milioni, fanno riflettere uno Zidane quanto varrebbe oggi, no? Un Cristiano
1: No, per
0: Ronaldo,
1: carità, lasciamo perdere.
0: no? Appunto,
1: Vabbè, abbiamo visto
0: quindi
1: Mbappé, quanti gli hanno dati? 200, 300, non so neanche più, a un
0: non
1: certo
0: ho perso il
1: punto.
0: record, è ancora Neymar, vero? Forse ancora Neymar, Barcellona, da Barcellona al Paris Saint-Germain. Quindi la verità è questa, io in Ildiz vedo le stimmate del grande calciatore. Però ti dico, soprattutto quando tocca la palla, con la rapidità, senza andare troppo lontano, queste cose io le vedevo anche perché quando toccava la palla lo capivi che la toccava diversa di altri, in Dybala. E
1: Certo.
0: Dybala, bisogna capire la gradazione che diamo, ma non è arrivata agli ultimi due livelli, no? Che mettiamo che siano campione e fenomeno. Secondo me si è fermato un gradino prima, non so
1: Sì,
0: se
1: lui
0: sei
1: anche per problemi
0: d'accordo, no?
1: fisici, diciamo che
0: Sì,
1: l'hanno un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: rallentato,
0: sì.
1: però anche quando stava bene, comunque sì, poteva essere decisivo come no, ecco, diciamo invece quelli,
0: Quindi
1: i grandi grandi sono sempre decisivi nei momenti decisivi. Oh, abbiamo ancora un paio di minuti, proviamo a mettere giù la formazione per domenica, va, caro Nicola. Ci mettiamo Vicario in porta a questo punto, visto che
0: me
1: per il...
0: sai che è
1: Sì.
0: abbastanza facile.
1: Vai,
0: C'è il
1: spara.
0: ballottaggio in porta, c'è il
1: Ecco.
0: ballottaggio in porta, ma secondo me
1: È quella dell'anno scorso, più
0: quella
1: o
0: di
1: meno.
0: lunedì è stata la prova
1: Sì. Sì,
0: generale.
1: secondo me anche.
0: Cambia il portiere. Avevo qualche incertezza, non credo che arrivi Lucumi per Kelly. Credo che entri a gara in corso se le cose si metteranno bene. E poi io ho visto molto male Cambiaso lunedì, però mi dicono che adesso sta bene, si è recuperato, perché lì hai l'alternativa che c'è Lick. Però credo che ci si possa fermare a queste situazioni. Io credo che dalla cintura in su non ci siano dubbi, con Douglas e Locatelli, McKennie che fa la spola, dà una mano a tutti e soprattutto riempie l'area di rigore, che è laddove la Juve manca qualcosa, cioè un uomo d'area, perché Colmoni non
1: Non
0: lo
1: lo
0: è.
1: è,
0: E
1: certo, lo
0: infatti
1: diciamo
0: lui
1: da...
0: ha fatto gol da centro, il gol da centravanti lunedì l'ha fatto lui.
1: L'ha fatto McKennie come sempre, come l'anno scorso, quindi
0: Come
1: non è
0: sempre.
1: cambiato molto da quel
0: E
1: punto di
0: poi ci
1: vista.
0: saranno Ildiz con Seisao e ovviamente Colomoni davanti.
1: Davanti, questa dovrebbe essere la formazione con i limiti che sappiamo, perché l'abbiamo detto tante volte, si giochi con una punta sola e quella è Colomoni. Colomoni non è proprio nelle condizioni ideali perché lui è uno che ha bisogno di un po' più di spazio davanti, lì è sempre marcato da due o tre, vediamo, è uno dei temi sicuramente, però il mercato è ancora aperto, magari arriva anche il centravantone da qua alla fine, vai.
0: Gigi, se arriva Zirkzee, io dico che ti porti a casa un buonissimo
1: Ma
0: giocatore,
1: siamo di
0: ma
1: nuovo
0: non è
1: senza centravanti.
0: bravo, ma non è quello che ti serve.
1: Alla
0: Magari c'è
1: Juve.
0: il trequartista, no? Perché lui è fisico, però può giocare un po'
1: Al
0: più
1: posto di
0: indietro.
1: Conceição anche volendo,
0: Ma è comunque tu l'uomo d'area di rigore non ce l'hai. A quel punto lì, davvero, ieri è uscito il nome di Retegui. Secondo me la Juve ha più bisogno di quello. Il valore assoluto più alto Zirkzee. Però Gigi, se io compro Buffon e Zoff. Sì, ho i due portieri migliori del mondo, ma uno ne gioca, cioè non è quello
1: Sì,
0: che mi
1: no, mi viene in
0: serve.
1: mente quello che ha detto una volta Paolo Pacchioni, che tra l'altro tra poco risentiremo, dice se io ho bisogno di un maglione tu mi regali una giacca, bella la giacca, ma me serviva il maglione, diciamo,
0: Esatto,
1: questo è il concetto di base.
0: esatto,
1: Caro Nick, grazie per essere stato con noi questa bella
0: esatto.
1: chiacchierata, alla
0: Grazie a
1: prossima,
0: voi,
1: ciao
0: un
1: ciao ciao.
0: abbraccio.
1: Oh, siamo al notiziario, vai pure Tullio, poi torniamo, abbiamo diversi messaggi da leggere, qualcosa da ascoltare, poi nuovi ospiti. A frappè.
2: Colpo Gobbo.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
2: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
1: Rieccoci con Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, antivigilia di Frosinone Juve, prima giornata di campionato. In questi minuti invece sta parlando Chivu dell'Inter, ovviamente, che gioca invece domani, e dice di essere consapevole di avere il ruolo di favorito in questo campionato, e quindi non si sottrae, diciamo, a questo l'Inter, che d'altra parte, diciamo, ha dimostrato anche nell'estate di una certa forza, una certa intangibilità anche da altri punti di vista, quindi è ovvio. Oh, invece il nostro Gigi sul Twitch ci propone questa formazione per il Frosinone. Dunque, Vicario, Kalulu, Bremer, Celik. Ah, quindi tu lo fai a tre. Ok, Locatelli, Douglas Luiz, Ildiz, McKenny, con Seisao, Colomoni. Chi manca? Ne manca uno, direi, a occhio, però non importa. Comunque, questa potrebbe essere l'ossatura. Forza Nore invece dice: Milik, abbiamo Milik. Hai ragione che abbiamo Milik, però come centravanti puro, dici tu, per uscire dall'inghippo del fatto che Colomoni non è centravanti, però sappiamo che Milik adesso, oggi, ha lavorato in gruppo, quindi presumibilmente c'è ancora domani di mezzo, e non si sa mai cosa può succedere, però presumibilmente sarà disponibile. Però abbiamo anche visto che cosa ha fatto, ha giocato un tempo, ha fatto anche un bel gol in amichevole in Australia, poi si è fermato, ha dovuto rallentare, con la Next Gen non ha giocato, ha fatto lavoro differenziato. Insomma, è un giocatore che c'è, quando c'è è il benvenuto, perché secondo me come centravanti per il livello del campionato italiano è tanta roba Milik, naturalmente. Il fatto è che quando c'è, il grande punto interrogativo è quello, e se tu pensi che, diciamo, cosiddetto ariete d'area, quello che ti risolve le partite più complicate quando gli altri sono chiusi, possa essere Milik, il problema è quante volte ce l'avrai a disposizione. Ah, ecco, era Kelly che mancava nella formazione, ci dice il nostro amico Gigi. Dunque, Mauro ci scrive: sento parlare della possibilità che l'Arsenal faccia un'offerta per Ildiz. Se questa offerta supera i 100 milioni e prendiamo Osimhen, non sarei proprio pessimista. Dispiaciuto, così avremmo il centravanti. Sì, dipende sempre cosa ne fai dei soldi, ne ha di massima. Io dico sempre: occhio, che se un'offerta è in tripla cifra, in Italia penso che non ci sia una società che la rifiuti. Questo lo voglio dire molto sinceramente. Poi magari la Juve ha deciso che comunque, se quest'anno vale tot, il prossimo anno vale tot più 10, 20, 30, allora magari lo vende il prossimo anno. Però sono abbastanza d'accordo con Nicola Gallo, che diceva prima, anzi senza abbastanza, sono d'accordo che è una questione di tempo. È difficile pensare che Ildiz faccia il Del Piero, che si fa tutta la carriera nella Juve. È un altro tipo di situazione, quindi vediamo quanto dura, insomma, Ildiz nella Juve. Speriamo il più possibile, speriamo anzi che faccia benissimo quest'anno, che l'anno prossimo valga 150 milioni invece che 100, diciamo così, e la Juve li prenda il prossimo anno eventualmente, e nel frattempo magari riesce a mettere a posto meglio alcune cose, anche perché poi costruire le squadre forti cedendo i giocatori più forti e poi è complicato, perché questo va anche detto. Poi, persone che danno il voto al mercato della Juventus come se già sapessero che nei giorni che restano la Juventus non prenda più nessuno. Ma su questo siamo d'accordo. Il nostro amico Domenico ci scrive: aspettiamo al primo settembre a fare la valutazione definitiva. Oggi si può dire che ad oggi la situazione è questa, e uno fa un commento su quello che vede. Poi dopo, naturalmente, già dopo la prima di campionato forse avremo idee un po' più chiare. Tiziano da Milano: un attacco composto da Colomani, Zirze, se parte David, e Cattore, Milik non è affidabile, ci vorrebbe anche Sorlot, caratteristiche che ha sempre voluto Spalletti, in uno scambio con Nico. E io, guarda, lo sai che sfondi una porta aperta con me, credo che quella sia la soluzione anche economicamente più fattibile, perché non dico che fa uno scambio alla pari, lì ci sarà andato a trattare con l'Atletico Madrid, però se va in porto uno scambio di questo genere, Nico Gonzalez è felice perché lui vuole tornare a Madrid, la Juve mette a posto uno dei giocatori che comunque in questi anni non è riuscito a convincere pienamente, e dall'altra parte prende un centravanti che corrisponde al famoso disegnino che a gennaio il buon Spalletti recapitò sulla scrivania di Comolli, è che è sempre la stessa cosa, c'è un centravanti fisico potente che riempie l'area, e non dobbiamo pensare al Sorlot che abbiamo visto ai mondiali, perché lì, giocando con Haaland, ovviamente quel ruolo lì lo faceva Haaland, come normale che sia, Sorlot giocava esterno, non era il suo ruolo, e penso anche che un po' l'abbia patito questo, come dimostra quel pallone famoso che non ha passato Haaland e che pesa sull'eliminazione della Norvegia. come un macigno, ma lì insomma immagino che giocando centravanti puro poi sarà anche più contento di arrivare. Sicuramente a quel punto bisognerebbe o cambiare modulo o trovare spazio a Colomoni se metti solo centravanti, però questo è un tema che eventualmente affronteremo quando e se. Poi Francesco, la sua formazione per Frosinone, 3-5-2 che diventa 4-3-3, cioè Vicario, Bremer, Kelly, Kalulu, Celic, McKenny, Douglas Lewis, Locatelli con Seisau, Ildiz, Colomoni, questa è l'idea di Francesco da Ischia. Poi Grillo da Piangipane ci dice: esordio in Europa League per Vlahovic col Besiktas, entra sul 3-0 in 30 minuti, riesce a mangiarsi due gol. Se uno tra David e Openda avesse la possibilità di fare 5 anni a titolare la Juve, in 200 partite totali, 60-70 gol che ha fatto Vlahovic, li fa tranquillamente, probabilmente li avrebbe fatti anche Petagna, non lo so adesso di mettere sullo stesso livello Vlahovic con questi nomi che hai fatto tu. Certo è che secondo me bisogna smettere di guardare i giocatori quando vanno via dalla Juve, perché vanno in un'altra parte, altre pressioni, altre situazioni, anche dal punto di vista tattico. Quindi non è che se Openda ha segnato subito, adesso Openda è un grande rimpianto per la Juve, o se Vlahovic ha sbagliato due gol, oh mamma mia, meno male che la Juve l'ha dato via. Le cose vanno valutate quando i giocatori sono nella Juve, perché è lì che vanno valutati. Come diceva Gianni Balzarini l'altro giorno, la Juve è un'elite, non tutti possono fare la differenza con la maglia della Juve, perché c'è un peso specifico della pressione che è superiore rispetto ad altre parti dal punto di vista dei tifosi, mediatico, insomma è tutto abbastanza più complesso. Poi ancora Lorenzo da Roma che ci ricorda: nel 2001 venne ceduto anche Filippo Inzaghi, la sola cessione di Zidane non sarebbe bastata per fare quel mercato, e siamo d'accordo che la Juve cedette dei giocatori importanti, ma diciamo il simbolo era Zidane naturalmente, caro Lorenzo, ma ripeto, è un'altra epoca, quindi prima di cedere Ildiz a una cifra pur importante bisogna pensarci bene, perché oggi come oggi non sei più padrone del mercato tra virgolette come eri all'epoca, come calcio italiano dico, e dentro il calcio italiano la Juve aveva una figura come Luciano Moggi che sicuramente aveva un peso specifico altissimo. Oggi magari hai questi bei soldi e però poi se vai a prendere giocatori sbagliati o non riesci a prendere quelli che avresti voluto, è chiaro che hai perso un grande giocatore, hai messo a posto il bilancio di sicuro, ma come diciamo sempre, le plusvalenze non vanno in campo ci vanno i giocatori e ci servono quelli forti per vincere i trofei, sollevare i trofei. Dunque, caro Tullio, magari abbiamo un vocale da ascoltare intanto mentre arriva l'ospite. Guarda un po', se no vado avanti con i messaggi da leggere.
6: Ce l'abbiamo.
1: Ok, allora se ce l'abbiamo, ascoltiamo.
7: Buongiorno Gigi, Daniel da Tenerife.
1: Oh Daniel, ciao.
7: Purtroppo io continuo a sentire che cerchiamo l'alternativa a Cambiaso, quando Cambiaso dovrebbe essere, ma volendo essere generosi, l'alternativa di un qualsiasi terzino, anche della Serie B o della Serie C, che sia capace di difendere. Perché stamattina il direttore chiedeva qual è il nostro punto debole. Io credo che anche la polvere sotto i sassi sappia che a noi, quando giochiamo a 4 con Cambiaso terzino sinistro, siamo comunque facilmente penetrabili. E tra l'altro, mettendogli pressione, poi sappiamo che gli regala pure i gol.
1: Diciamo che Cambiaso questa lunga involuzione che l'ha portato a essere insomma un giocatore sempre nell'occhio del ciclone. Credo che questa soluzione eventualmente, che vedo ventilata come possibile scambio di Gregorio Emerson Palmieri con il Marsiglia, potrebbe mettere lì un giocatore esperto che conosce già la Serie A, che grandi errori probabilmente non ne farò, perché il problema di Cambiaso che fa anche una cosa bene, ma poi se regali gol agli avversari o ti dimentichi di tornare, insomma la Juve non può più permettersi queste cose, perché è per questo che anche per questo tipo di atteggiamento, più che altro di non rendersi conto di quanto pesa un pallone in una partita e di quanto pesa quella partita in un campionato, che è una cosa che non riguarda solo Cambiaso ma anche Cambiaso di sicuro, è stato il tema secondo me dominante della passata stagione. Allora Luca da Cuneo: su questa offerta dell'Arsenal per Kenan io non lo credo, perché per me è incedibile. Poi finalmente ci siamo liberati arrivati di Artur sul mercato, secondo me altri due colpi li possiamo fare, ma detto questo, qua andiamo sulle polemiche, secondo me domenica si comincia e quindi bisogna far subito tre punti senza se, senza ma. Poi ti chiedo un parere su questa probabile formazione per domenica e sui giornali nessuna traccia delle plusvalenze del Napoli, ah non solo di quello, diciamo sono tante le cose di cui si è persa le tracce sui giornali in questo periodo. Della formazione della domenica ne abbiamo parlati prima, credo che si andrà verso la conferma sostanziale dell'ossatura della passata stagione, anche perché chi è arrivato a ridosso, a parte Colomani e Alaibegovic, che hanno già avuto modo di aggregarsi alla squadra qualche settimana prima, però insomma i Lucumi, mi aspetto più Kelly che lui in campo. Per il resto, appunto, come dicevamo anche prima con Nicola, probabilmente un dubbio potrebbe essere quello di Celik al posto di Cambiaso, ecco, se così valutiamo se eventualmente anche a sinistra lui ci può giocare, però per il resto con Colomani davanti, Douglas Luiz a centrocampo, gli altri 9 mi aspetto che siano quelli dell'anno scorso, a parte il portiere ovviamente, diciamo gli altri 8, perché c'è anche Vicario che secondo me, visto quello che sta succedendo intorno a Perin, probabilmente sarà già subito Vicario, ma per il portiere è diverso comunque, perché non è che deve entrare in particolari schemi. Poi Massimiliano, sempre da Roma, ci scrive: Alaibegovic deve essere titolare fisso domenica, Spalletti deve vedere come fare, altrimenti è inutile che si lamenti che manca personalità e qualità. E tu dove lo metteresti Alaibegovic, al posto di Conceição, di Ildiz, di McKennie? Non lo so, perché magari lo mette nella mischia, per carità, non è da escludere. Io mi aspetto però un inizio con i tre cambi che abbiamo detto nella formazione rispetto all'anno scorso, ma in linea con quello che abbiamo visto l'anno scorso, anche perché credo che comunque un certo tipo di identità la squadra l'avesse acquisito, poi l'ha smarrita in maniera clamorosa nelle ultime giornate, e si spera che si riesca a riannodare il filo con il periodo precedente. Abbiamo Paolo Pacchioni, vai. Ciao Paolo Pacchioni, ciao, benvenuto.
8: Ciao Luigi, benvenuti, bentrovati a tutti voi.
1: Allora, caro Paolo, con te vorrei fare un po' la griglia di partenza di questo campionato. Sai che io d'agosto ti chiamo anche per questo motivo, di solito, perché sei una voce, diciamo, autorevole che può darci una panoramica, ecco. Allora, l'Inter, direi, l'ha detto anche Chivu, è la favorita. Chi porta lo scudetto di solito è così, no? Parte da favorito, poi magari non...
8: Relativamente, perché comunque la Juventus del 2019 è l'ultima squadra che è riuscita a vincere per più di una volta consecutiva, perché poi invece siamo stati abituati negli ultimi 7 anni a vedere sempre una squadra diversa nel ruolo di campione d'Italia. Perché? Perché comunque vincere è difficile, ripeterselo è ancora di più, a volte le motivazioni vengono meno, gli avversari ti guardano magari con maggiore attenzione, ci si dedica un po' di più magari agli impegni europei, perché tanto il campionato lo si è vinto la stagione precedente, e quindi insomma si fa un po' fatica a confermarsi, e per questo l'Inter deve fare un pochino attenzione, perché quando tutti ti dicono che sei favorita, e se guardiamo i giornali, le televisioni in questi giorni, è pressoché un giudizio unanime, è un giudizio che secondo me è condivisibile, però poi bisogna fare attenzione, perché poi il campo insomma è un'altra cosa, e magari chi si sente troppo dire che è favorito magari finisce col sedersi un po'. Però sono d'accordo nel dire che comunque l'Inter è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato in modo chiaro, meritato, e è comunque una squadra che si è rafforzata con 3 acquisti che comunque possono essere utili per puntellare la squadra. Sono stati accantonati alcuni anziani, ma il ricambio generazionale era inevitabile, quindi secondo me l'Inter parte davanti, almeno sulla carta.
1: Poi chi ci mettiamo? Il Napoli o la Roma?
8: Io sono indeciso fra il Napoli e la Juve.
1: La Juve addirittura, vai.
8: Ti dico questa cosa della Juve, perché secondo me la Juventus comunque è cresciuta, perché ha aggiunto dei giocatori importanti. Alaibegovic è chiaro che sia una scommessa, però comunque uno che così giovane ha già, oltre al talento, anche personalità, sfrontatezza, insomma può essere una scommessa che la squadra può vincere. Dietro con Lucumi insomma si è rafforzata ancora di più la squadra. Spalletti inizia a inizio stagione, non a stagione in corso. Già l'anno scorso si era vista comunque una Juventus in crescita dopo l'arrivo di Spalletti, però era mancata la continuità, si faceva un passo avanti e un passo indietro, un passo avanti e un passo indietro. Ecco, se invece Spalletti, lavorando da inizio stagione, riesce a dare continuità, qualche giocatore interessante è arrivato. Secondo me la Juventus quest'anno è più forte della Juventus dell'anno scorso. Poi è chiaro che si potrebbe avere ancora qualcosina in più, e magari questi giorni di mercato ancora aperto serviranno a questo. Forse a centrocampo bisogna prendere qualcuno di sostanza e
1: tipo
8: anche
1: un che sì, diciamo così,
8: sì. Perché leggevo nelle varie analisi di questi giorni, c'era chi scriveva che la Juventus l'anno scorso più che di talento ha difettato di personalità.
1: Ah, sì.
8: Ecco. Forse ci vorrebbe qualcuno di questo tipo, però comunque la Juve mi sembra una squadra che insomma può recitare una parte da protagonista, come il Napoli, che di fatto è rimasto quello della scorsa stagione. Bisognerà vedere che Allegri sarà. Se sarà l'Allegri della prima Juve, quindi comunque un allenatore capace di adattarsi,
1: quello che era venuto dopo Conte anche alla Juve, diciamo, per
8: esatto, esattamente, esatto, proprio così. E invece se è quello degli ultimi 2 o 3 anni, un pochino troppo sparagnino, un pochino troppo rinunciatario, non so se con le caratteristiche che il Napoli squadra ha possa adattarsi. Però io credo che Allegri sia uno molto camaleontico, non è un allenatore dogmatico, che ha un solo modo di lavorare, di giocare, eccetera. Si sa molto adattare, quindi secondo me ti dico che il terzetto per me è Inter, Juve, Napoli, col Como che può arrivare in Champions, la Roma può fare da incomodo, il Milan onestamente lo vedo un po' indietro, nel senso che il Milan l'anno scorso non è arrivato in Champions ed è stata forse la squadra che dal punto di vista del gioco era la più deficitaria di tutte. Non penso che la situazione sia cambiata in modo molto radicale, e poi soprattutto continuano a esserci gli equivoci, cioè siamo al 21 agosto, non si sa ancora se Leao partirà, sarà importante, sarà un separato in casa, insomma secondo me questa assenza di chiarezza un po' sulla stagione inciderà.
1: Ne restano due che a volte si sono affacciate insomma in Europa, che sono l'Atalanta a certi livelli e la Fiorentina, che sta lavorando molto sul mercato. Che tipo di campionato ti aspetti da queste due squadre, che forse l'anno scorso hanno deluso? Beh, la Fiorentina sicuramente ha deluso molto, sì. L'Atalanta abbastanza.
8: Sì, l'Atalanta insomma diciamo che non ha ancora assorbito, l'anno scorso non è riuscita ad assorbire benissimo l'addio di Gasperini, poi con Palladino ci sono state anche delle belle partite, c'è stata la grande rimonta col Borussia Dortmund, però insomma non era più l'Atalanta di qualche anno prima. Io ieri sera ero a Bergamo per l'andata del playoff di Conference, e in effetti ho visto una squadra ancora molto imballata, perché non è semplice cambiare sistema di gioco dopo 10 anni. Sarri è sicuramente un bravo allenatore, un grande allenatore, però insomma i suoi dettami non sono ancora stati del tutto assorbiti, e di fatto l'Atalanta non ha fatto mercato. Si è arrivato Gaetano, che comunque è un centrocampista interessante, però insomma non è Gianluca Gaetano uno che ti cambia la faccia di una squadra. Il fatto che non sia partito Ederson, che non ci sono stati soldi dalla Champions, ha un pochino bloccato il mercato dell'Atalanta. Io credo che insomma farà un buon campionato, ma non mi sembra adesso si possa iscriverla alla corsa Champions. La Fiorentina ha fatto invece un grande mercato, ha cambiato tanti giocatori. Questo Raffantuono comunque è uno che insomma, un talento argentino già passato dal Real Madrid, sì, lì non ha inciso più di tanto, però insomma essere protagonista a Firenze si può. Atta è un giocatore che già ai tempi dell'Udinese mi piaceva molto, in generale credo che la società abbia lavorato molto bene. Certo, l'anno scorso fa molto da stimolo, no? Nel senso che sono andati talmente male che mettere un punto di partire in questi casi è paradossalmente più semplice. Quando si cambia tanto però bisogna anche mettere in preventivo un po' di rodaggio, e quindi anche per questo dico che la Fiorentina può essere una bella rivelazione, ma se adesso tu mi chiedi al 21 agosto ma la Fiorentina può arrivare in Champions l'anno prossimo, direi che forse no, però magari
1: per l'Europa League se ne può parlare per adesso, poi
8: se
1: vediamo.
8: Ne può parlare per l'Europa League. Poi c'è Grosso, che comunque ha fatto bene, anche se poi ha fatto benissimo al Sassuolo, dove non hai pressioni, dove lavori tranquillo, certo, eccetera. Firenze è una piazza complicata, perché anche se non hai le stesse ambizioni, però hai le pressioni che ha la Juve, il Milan, l'Inter, la Roma, cioè Firenze è complicata.
1: Ah sì, poi specie se hai vestito la maglia della Juve te lo rinfacciano poi se va male.
8: Esatto,
1: quindi
8: esatto.
1: Quello lo deve, ma lui lo sa, insomma, penso che sia abbastanza. È anche vero che è il simbolo dell'Italia del 2006 che segna il rigore.
8: Esatto,
1: forse
8: sì,
1: quello,
8: ma poi è molto trasversale.
1: Sì, ne ha vestite tante, sì, anche il Palermo. Tra l'altro leggo su Gazzetta adesso che tra Perin e il Palermo sembra che siamo arrivati ai dettagli, e quindi potrebbe arrivare questa cessione. L'ultima che ti chiedo è se credi veramente che la Juve possa ricevere un'offerta a tripla cifra per Kenan Yıldız, e se nel caso farebbe bene ad accettarla, oppure se è meglio tenerlo ancora un anno, perché se adesso vale 100 magari il prossimo anno ne vale anche di più.
8: Esatto, e poi bisogna vedere come si inserisce l'Ibegovic, cioè se quest'anno Yıldız va bene e l'Ibegovic esplode e tu l'anno prossimo puoi cedere Yıldız guadagnando bene e avendo comunque la garanzia che comunque la casella frizzantezza e qualità in attacco è già coperta, allora lo puoi fare. Adesso cedere Yıldız sarebbe fare un passo indietro, cioè tu stai cercando faticosamente di ripartire un'altra volta da zero. Se hai un giocatore di talento, quel giocatore lì deve essere imprescindibile.
1: Sì, anche perché magari metti a posto il bilancio, ma poi sei un punto da capo della costruzione della squadra. Poi vai sotto di nuovo, perché tanto se non entri in Champions, siamo sempre punto da capo. Caro Paolo, grazie per essere stato con noi oggi, per questa bella chiacchierata, e alla prossima. Ciao, a presto.
8: Grazie Luigi, un buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
1: Quindi questa è la griglia di partenza secondo Paolo Pacchione di RTL. Siete d'accordo? Ci mettereste qualcuno più su, più giù? Come vedete, confermate anche voi questa sensazione di una Juve che può infastidire per lo scudetto, come ci ha detto Paolo Pacchioni, o serve ancora qualcosa? Quindi ad oggi non possiamo dire questa cosa qui. Vediamo un po' come la pensate. Tiziano da Milano ci scrive: per in Palermo ai dettagli, scrive la Gazzetta. Ah sì, l'ho appena letto. E che sì, si avvicina, vediamo come sarà. Sicuramente con che sì, appunto, non c'è fretta perché il giocatore è svincolato, però con i giocatori svincolati c'è sempre il rischio che poi all'ultimo salti fuori qualche nababbo che offre un super contratto e te li porti via da sotto il naso. Poi il nostro Max da Pesaro: è dal 2020, anno dell'ultimo scudetto della Juve, che nessuna squadra ha vinto per due anni consecutivi lo scudetto. Sì, sì, lo diceva anche Paolo adesso. In effetti, diciamo che Chivu si sia preso il ruolo di favorito, va bene, è corretto, perché comunque in effetti, guardando l'organico dell'Inter, penso che si possa dire che la squadra è favorita, anche perché insomma è una società forte, l'abbiamo visto quanto è forte la società dell'Inter nel difendersi da tutti i punti di vista. Sembra quasi gli intoccabili, diciamo, qualche volta. E questo naturalmente, poi sei gli uomini giusti nel posto giusto, il calendario che fai le prime tre giornate in casa su quattro all'inizio, insomma, non ha tanti ostacoli interni, diciamo, l'Inter. Se è bella quadrata può andare avanti, poi bisogna vedere le altre come reagiscono naturalmente. Valerio da Lucca è ottimista: Colo farà almeno 20 gol in questa stagione. Registriamo il parere di Valerio e vediamo poi a fine stagione se ci avrà azzeccato. Se sta tra, diciamo, 15 sarebbe già un buon bottino, secondo me. Se arriva a 20 meglio ancora. Vediamo anche come evolve il mercato, perché se evolve nella direzione di avere un centravanti, magari Colo si può spostare sulla tre quarti e magari fare qualche gol in meno, ma essere utile lo stesso alla squadra. Vediamo come evolve anche da questo punto di vista. Ad oggi però è lui centravanti, quindi è giusto aspettarsi da lui gran parte dei gol. Diego ci suggerisce questa più che a noi, a Carnevali, diciamo così, questa strategia: un dirigente bravo a scegliere i giocatori direbbe sì all'Arsenal per Yıldız a 120 milioni, ma con l'obbligo di acquisto a titolo definitivo anche di Koopmeiners per 35. Tu gli fai un bel pacchetto, dice: vabbè, dateci 100, facciamo lo sconto, dai, dateci 150 milioni, noi vediamo Yıldız, ma vi pigliate anche Koopmeiners, che poi magari in Inghilterra funziona bene, chi lo sa, no? Potrebbe essere una strategia. Diciamo che in molti fanno così, soprattutto a livello di procuratori funziona abbastanza così, cioè ti dirò quello buono, ma tu intanto mi aiuti a sistemare anche quello un po' meno buono, così intanto ho un altro mio assistito che si è piazzato e prendo un'altra percentualina su quello. Questo sarebbe un discorso fatto alla società, ma sempre nella stessa direzione. Giovanni dal Brasile, che prima ha detto che stapperà la bottiglia, casse di birra, non mi ricordo più cosa voleva bere, per festeggiare il fatto che Artur ha rescisso il contratto, adesso ci scrive: e sinceramente ad oggi non credo che la Juve possa pensare di lottare per il campionato, poi magari entrando quei due o tre pezzetti mancanti la cosa può cambiare, ma ad oggi siamo tra terzo e quinto posto. Questo è il mio pensiero. Sì, io sono abbastanza sulla tua lunghezza d'onda. Diciamo che se non parte e va nessuno e rimane un campionato equilibrato fino alla fine, non sai mai cosa può evolvere. Tu devi stare attaccato lì e poi sperare che insomma la quota scudetto sia piuttosto bassa, perché obiettivamente pensare che questa squadra passi da 70 a 90 mi sembra difficile. Da 70 a 80 magari si può fare, e lì è una terra in cui a volte si assegna lo scudetto, a volte no, dipende come vanno. Io ripeto che la sensazione che ho avuto l'anno scorso per lunghi tratti, quando si giocava una volta alla settimana, quindi quando la squadra non aveva il problema delle rotazioni che mancavano in alcuni ruoli, che la Juve fosse effettivamente, potesse essere la seconda forza del campionato, ho avuto questa sensazione. Poi nel finale si è buttato via tutto, però quella sensazione mi è rimasta, e quindi credo che con le dovute aggiustamenti, ecco, stare lì sia l'obiettivo, poi puoi arrivare secondo, terzo, quarto, quinto, insomma, come dici anche tu, dipende cosa fanno le altre anche nel mercato da qua alla fine. Massimiliano da Roma: bisogna aspettare la fine del mercato, ma ad oggi dico che siamo da quarto, quinto posto e non oltre, quindi ti metti in linea, diciamo, con Giovanni, che è leggermente più ottimista perché ci infila anche il terzo posto. Oh, andiamo col notiziario, caro Tullio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e nuovi ospiti. A fra poco.
2: Colpo gobbo.
4: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
5: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
9: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
5: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
9: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
5: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18.30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20.45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
3: Eccoci, pronti per la seconda ora di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Tullio in regia. Una riflessione, quella di Domenico, che ci scrive e dice: se Spalletti avrà l'attaccante di peso in aria, perché spendere i soldi per Colomuani? Per la panchina? Beh no, diciamo che Colomuani può giocare anche nei tre dietro la punta, e poi non l'ha ordinato il medico di giocare con questo modulo. Se ti arriva un attaccante puoi anche valutare di cambiare il modulo, mettere un attaccante in più, fare un modulo che finisce per due con Ildiz dietro le punte, oppure fare un tridente con Ildiz, con Colomuani sugli esterni e il centravanti, e sta un po' fuori con Seisau a volte, e avere le alternative. Credo che soprattutto il discorso di Spalletti, che è stato chiaro l'anno scorso non solo per questo ruolo ma in generale, avere in organico giocatori con caratteristiche diverse in modo da poter affrontare difficoltà diverse, perché ci sono partite in cui va bene, hai più spazi e Columoni si trova a suo agio, ci sono partite in cui giochi contro la squadra che sta tutta in area e magari Columoni va un po' più in difficoltà e quindi ci butti dentro il gigante che è abituato a fare a sportellate, insomma. Quindi questo credo che sia la chiave di lettura. Poi ripeto, una squadra che deve giocare 50 partite deve avere un pacchetto di attaccanti all'altezza, perché se no con infortuni, squalifiche, rotazioni devi comunque averli quelli in grado di fare i gol, che non è soltanto uno, perché se no, ripeto, in questo momento David è sfiduciato e lo sappiamo, e Cator è un po' un punto interrogativo fino adesso. La certezza è Colomoni, Milik lo sappiamo c'è e non c'è, questo è pacchetto di attaccanti della Juve, quindi lì qualcosa bisogna sicuramente aggiungere, confidando che David accetti una delle soluzioni che gli verranno prospettate. Caro Tullio, non so se siamo pronti per sentire un vocale dei nostri amici, se non ne leggo intanto un altro messaggio, come preferisci. Vai.
4: Luigi, ciao, sono Francesco da Roma.
3: Ciao Francesco.
4: E al 21 agosto ti dico che davanti abbiamo le 4 dell'anno scorso e ce la giochiamo con Milan, Atalanta e Fiorentina. Per dal quinto posto in poi, dopodiché se succede qualcosa in questi 10 giorni possiamo sicuramente inserirci, siamo sempre la Juve, però la squadra è incompleta ad ora, come stanno le cose adesso.
3: Sì, diciamo che considerando che anche gli altri hanno fatto mercato, tu dici più o meno siamo nella stessa situazione dell'anno scorso. Ripeto, dipende molto a quale Juve ci rifacciamo, perché c'è stato il momento in cui la Juve viaggiava a una media da primo o secondo posto, poi è ricominciata la Champions, poi ci sono stati gli incartamenti finali, eccetera eccetera, però questa squadra secondo me ce l'ha nelle gambe quel tipo di ritmo, non dico da scudetto, ma da stare comodamente in zona Champions, se non si complica la vita e se questi acquisti permetteranno di avere delle rotazioni che permettono, anche quando si gioca ogni 2-3 giorni, di avere una squadra che si esprime a un certo livello, perché uno dei grandi problemi dell'anno scorso è stato che ogni volta che c'era una partita ogni 3 giorni, a parte che il calendario non ha mai aiutato anche da quel punto di vista, comunque sappiamo anche chi fa i calendari, l'abbiamo capito dalle intercettazioni, però al di là di quello, avere delle alternative importanti in tutti i ruoli credo che sia fondamentale per tenere alto il livello, e quindi non sono così pessimista da dire che la Juve è da sesto posto, neanche ottimista al 100% per dire la Juve è già da scudetto. Mi aspetto una Juve in grado di restare lì, diciamo in scia, a 6-7 punti dalla vetta, così fino a marzo, poi si vede come va, insomma. Speriamo che si va, dipende anche molto dal cammino in Europa, quanto porterà via energie e quanto la Juve crederà di poter arrivare in fondo all'Europa League. Poi ancora... sempre Max da Pesaro ci scrive: secondo me ad oggi l'obiettivo principale della Juve è tornare subito in Champions e qui non ci piove, ma se in questi ultimi 11 giorni di mercato dovessimo riuscire a fare quei 2-3 colpi che ci servono a cedere qualcun altro ai nostri esuberi, allora si potrebbe alzare l'asticella, ma sempre con l'obiettivo di pensare una partita alla volta, e qui siamo d'accordo, perché uno dei grandi problemi di questa squadra è stato proprio dal punto di vista della personalità, della mentalità, dell'incapacità, così finisco con le rime, di esprimersi nei momenti chiave della partita e nei momenti chiave della stagione al livello a cui poteva arrivare, e non ci è arrivata proprio nei momenti in cui invece serviva di più, e questo si cambia un po' con dei giocatori nuovi e un po' con l'esperienza di quelli che sono rimasti, insomma, credo che così. Poi Domenico ci dice: io non capisco perché devono giocare a Frosinone i giocatori che l'anno scorso ci hanno portato al sesto posto e non mettere subito i nuovi giocatori. Beh, però scusa, il portiere vicario lo mettiamo, Douglas Luiz l'anno scorso non c'era, ce lo mettiamo, Colomoni l'anno scorso non c'era e ce lo mettiamo, e fanno tre, Celik forse ce lo mettiamo, vediamo se al posto di Cambiaso può giocare lui, ed eventualmente fanno quattro. Chi rimane fuori? Alai Begovic alla fine, che è un ragazzo, ci può stare, Catorre infortunato, quindi magari Alai Begovic a partita in corso. Non mi sembra che i nuovi, per nessuno dei nuovi giocherà, insomma, vediamo quanti, se saranno tre o quattro, ma almeno tre me li aspetto titolari dal primo minuto. Poi ancora, quanta negatività in questi tifosi, cambiano squadra veramente? C'è da piangere a sentire questi tifosi, ci dice Giovanni da Filadelfia, che vuole un po' più di ottimismo, insomma, da parte di tutti, e vediamo un po' come va. Poi ancora Samuel, credo che ci siamo rinforzati abbastanza tranne centrocampo, sentivo le notizie sportive e ti dico, io Yıldız non lo venderei, e su questo siamo un po' tutti d'accordo, più che altro perché adesso sei a fine mercato, cioè una cessione come quella di Yıldız va programmata nel tempo, mi aspetto che prima o poi avvenga, purtroppo, perché è così, il calcio italiano non può permettersi di tenere i campioni all'apice della loro carriera, lui all'apice ci deve ancora arrivare, quindi finché non ci arriva la speranza è che ancora un paio d'anni alla Juve li faccia, però una cosa del genere va programmata sia come alternative, soprattutto come alternative in organico e anche con la possibilità di creare con i soldi poi un mercato importante. Se lo fai adesso che mancano 10 giorni alla fine del mercato, o è già tutto pronto o se no è molto difficile davvero anche utilizzare gli eventuali soldi che provengono, e poi sarebbe un brutto segnale, come dire, io cedo il più forte, e quindi proprio questa voglia di ricostruire una grande Juve sembrerebbe un po' messa da parte. Caro Tullio, abbiamo ancora un vocale, vai pure, che intanto io bevo un goccio d'acqua perché mi sono strozzato.
5: Ciao Luigi Alfredo da Torino. Ma è diversi anni che la Juve tralascia o trascura il centrocampo. Secondo me il problema di questa squadra è il centrocampo, non è né la difesa, sì, forse un po' il portiere Di Gregorio, ma neanche l'attacco, è il centrocampo, è il cuore di una squadra che va sanato. Quando la squadra fa girare continuamente la palla è perché non trova un uomo libero e non c'è un pensatore che gliela possa dare. Adesso con Douglas Luiz in queste tre partite di campionato si è visto qualcosa, ma la Juventus deve investire sul centrocampo, se no questa squadra rimane mediocre, da sesto posto.
3: Diciamo che l'esempio principale di quello che tu dici è la prima Juve di Conte, che pur senza avere fenomeni in attacco ce l'aveva a centrocampo e grazie a quelli ha vinto lo scudetto e ha creato l'inizio di un ciclo. Però siamo al discorso che facevamo prima, la Juve non è che non ha comprato a centrocampo, è che ha sbagliato gli acquisti e ci ha speso un sacco di soldi, perché Arthur, Meiners, lo stesso Douglas Luiz, che speriamo quest'anno possa dimostrare di valere più di quello che abbiamo visto in precedenza, sono tutti acquisti molto costosi. Tra questi tre la Juve quanti milioni ci ha messo? 150 più o meno, 120, adesso non lo so, vada occhio. E però non hai risolto nessun problema, anzi te ne sei creati nel corso degli anni con degli ingaggi difficili da gestire, eccetera, eccetera. Quindi la consapevolezza secondo me c'era, che quello era il reparto da rinforzare su cui bisognava investire tanti soldi. Tra l'altro l'anno scorso la Juve a lungo, credo fino alla penultima, terz'ultima giornata, aveva anche il secondo attacco del campionato, quindi sono d'accordo con te che la Juve i gol comunque li ha fatti, però credo che ci sia un problema di peso specifico, nel senso che ci sono momenti in cui il gol lo devi fare, brutto, sporco, cattivo, punto e basta, portare a casa il risultato, mentre poi magari c'è la volta che ne fai anche due o tre, che alla fine nella statistica è come se avessi fatto un gol a partita, ma pesano in modo diverso, e credo che quei gol pesanti lì nella Juve, spero che ce l'abbia in canna con l'Omoani, che Yıldız ne faccia un po' di più, anche perché l'anno scorso Yıldız ha battuto il record dei pali, quindi praticamente avrebbe quasi raddoppiato il suo bottino con i pali, diciamo che se gli va un po' meglio anche da quel punto di vista è facile che segni di più anche lui. Mi aspetto qualche golletto in più da Conceição, che però non mi sembra un grande finalizzatore. McKennie i suoi gol li ha sempre garantiti. Alaibegovic, sono curioso di vedere che tipo di contributo potrà dare da questo punto di vista. Sui centrocampisti, onestamente, se sono quelli che in questo momento, a parte McKennie, non mi aspetto un grande contributo in termini di gol, quindi secondo me un centravantone potrebbe servire in alcuni momenti, soprattutto della stagione, delle partite, degli avversari, eccetera. Pippo dalla Germania: se Carnevali riesce a vendere David, consiglierei Retegui, Emerson, Palmieri, spostando Cambiaso più avanti. Tu vorresti Cambiaso nei tre, però solo che dovrebbe giocare, potrebbe giocare anche a destra al posto di Conceição, visto che lui a destra peraltro ha anche reso abbastanza bene. Sì, potrebbe essere una soluzione. Il problema è lì, se riesce a vendere David o a piazzarlo o fargli accettare qualche offerta. Poi ancora Piero ci scrive: una società per azioni aumenta o diminuisce i suoi investitori in base alla qualità del suo prodotto. Il fair play finanziario non può bloccare gli investimenti di una SPA società per azioni, perché contro il dettato europeo. Abbiamo dato libertà ai giocatori per non è possibile bloccare le spalle. Questo è il problema economico. Abbiamo soldi per comprare tutta la Serie A, ma alla fine ci sono questi paletti. E lo so, lì bisognerebbe forse fare un'altra battaglia legale. Cioè, abbiamo Attila? Ah, allora, se abbiamo Attila, chiamiamo subito Attila. Ciao Attila, Malfatti.
6: Ciao Luigi, buonasera a tutti.
3: Caro mister, come va?
6: Bene, bene, tutto a posto.
3: Passato una buona estate, sì.
6: Sì, abbastanza, dai.
3: Pronto a ripartire in qualche modo.
6: Pronto, ecco. A ripartire, speriamo presto.
3: Allora, facciamo il giochino anche con te. Se, vabbè, il mercato non finisce adesso e quindi in 10 giorni poi le valutazioni sappiamo che possono cambiare, però ad oggi per quello che, per come si è mossa la Juve, vedi che possa avere un'ambizione diversa rispetto a quella della lotta per il quarto posto che è stata quella degli ultimi anni?
6: Ma, gli acquisti sono stati fatti, bisogna vedere come si integreranno secondo me dopo. Comunque Spalletti ha sempre dimostrato di sapere i giocatori, vediamo se loro saranno in grado di inserirsi nella maniera giusta.
3: Scusami Attila, ti sentiamo molto male, magari prova a togliere il video, a lasciare solo l'audio, vedere se riusciamo a sentirti un po' più puliti, perché così andavi proprio a scatti e non si riusciva a capire praticamente niente. Vediamo un po' se va meglio con Attila. Sì. Adesso va un po' meglio, vai.
6: No, stavo dicendo, bisogna vedere se i nuovi acquisti riusciranno ad integrarsi subito nel sistema di gioco e nell'assetto della squadra che vorrà l'allenatore. I giocatori vali

0: da questo punto di vista?
1: Ma io prenderei un altro difensore sicuramente di spessore, perché credo che l'unico che veramente possa fare sia diverso dagli altri sia
0: Bremer, no.
1: Bremer, sì.
0: Sì, ok.
1: E quindi credo che un altro difensore di quel livello lì ci voglia, fermo restando che gli altri sono tutti buonissimi giocatori, però se devi vincere ci vogliono i campioni, quindi uno lì e uno secondo me a centrocampo, un mediano un po' per farti l'idea, secondo me uno alla Deschamps.
0: Quindi non un che sì, ma uno un po' anche dal punto di vista tecnico più propositivo, più regista, diciamo così, anche eventualmente.
1: Che sì, secondo me è ottimo, però come mezzala, no? Un giocatore anche di inserimento, proprio il classico uomo davanti alla difesa, il giocatore che dà equilibrio e che comunque supporta sempre la fase difensiva.
0: Quello che teoricamente doveva essere Douglas Luiz, che non è mai stato, diciamo così, in linea di massima. Ti aspetti che lui possa dare un contributo importante in questa stagione, visto che è stato provato regolarmente comunque da Spalletti in tutte le amichevoli del precampionato?
1: Sì, sì, lui anche lui secondo me è un ottimo giocatore, però io credo che la Juventus gli serva un interditore. Douglas Luiz sì, ci sta bene davanti, ci sono, faccio un esempio, Pirlo giocava davanti alla difesa, giocatore che fortissimo negli intercetti, ma la sua specialità era quella di cucire il gioco, di far giocare il gioco, di far uscire il gioco da dietro, perché comunque la Juve giocando a tre dietro aveva tre difensori più portiere che comunque garantivano, certo, una certa solidità. Secondo me giocando a quattro davanti alla difesa, fermo restando che Douglas Luiz è un giocatore forte, però un giocatore con le caratteristiche anche di interditore, di giocatore che recupera pallone e fa ripartire l'azione, ecco.
0: Sì, quello che sono rari quei giocatori lì, e chi ce l'ha è difficile che te li venda, però non si sa mai che Carnevali non si inventi qualcosa. Ti convince comunque come si è mosso fino adesso la dirigenza nuova della Juve? Carnevali, Massara, Ottolini, insomma, hanno fatto tante operazioni, sia in entrata che in uscita, poi alla fine si traccerà la linea del bilancio, di tutti i paletti UEFA, eccetera, eccetera. Però se ti convince il modo con cui stanno operando, ecco.
1: Allora, la cosa che mi convince è che sicuramente Carnevali è un direttore generale che ha dimostrato grandi competenze, a Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, quindi al contrario magari del direttore precedente che veniva da un altro mondo, da un altro calcio e secondo me non era tanto adatto al sistema, allo stile Juventus, io parlo tecnicamente, sempre certo. Tecnicamente. Quindi Carnevali lo vedo una garanzia, secondo me è quegli uomini di calcio stile Marotta che hanno grandi competenze, che vedono lontano e che riescono comunque a gestire sia la parte organizzativa e organizzare meglio la parte tecnica. Massara sicuramente è un direttore tecnico o direttore sportivo, che si voglia dire, che ha grandi competenze, l'ha sempre dimostrato, ha sempre lavorato molto bene sia in Italia che all'estero, è un grande studioso di calcio e soprattutto è uno molto pratico, cioè che prende giocatori giovani e forti, che comunque conosce il mercato e che comunque lui in prima persona va a vedere anche i giocatori, quindi è un lavoratore, quelli che io chiamo lavoratori di campo, che poi sono di grande ausilio sia alla società che all'allenatore e allo staff tecnico, quindi li vedo in maniera molto positiva, sì.
0: Ecco, tra l'altro in dote ha portato alla Ibegovic Massara, perché l'ha detto anche chiaramente Spalletti, questo è un colpo di Massara che lo conosceva, lo seguiva, eccetera eccetera. Come dobbiamo inquadrarlo questo giocatore? Come un'alternativa nei ruoli dietro la punta, oppure secondo te alla fine lo vedremo spesso titolare?
1: Allora, per quello che si è visto negli ultimi tempi, soprattutto con la nazionale della Bosnia, direi che questo Ale Ibegovic è un giocatore molto forte, giovane, però come ti dico sempre, come quello che penso io, non importa la carta d'identità, il giocatore o è forte o non è forte. Lui ha dimostrato di essere un giocatore forte, secondo me con il sistema di gioco di Spalletti, quindi con un gioco fatto di smarcamenti, passaggi tra le linee.

0: movimento senza palla, io penso che questo sia un giocatore che, se si adatta rapidamente alla fisicità del calcio italiano, come fisicità non intendo l'altezza o il peso o la struttura, fisicità intendo che il calcio italiano è un calcio molto intenso dove c'è un grande aspetto fisico, di contatto fisico, quindi se si abitua al contatto fisico a sopportare, diciamo, le difese italiane, che sono difese arcigne, con giocatori che comunque che badano molto al sodo e che quindi marcano con particolare attenzione i giocatori di qualità, se lui si abita a questo, come si dice in gergo, a tenere botta, penso che sia un giocatore che possa fare delle ottime cose.
1: Ecco, l'ultima ti chiedo sull'attacco, dato per scontato che Colomoani al momento è titolare inamovibile, centravanti, eccetera, anche perché Milik, che è l'altro che ha caratteristiche importanti, però sappiamo che un giorno c'è e il giorno dopo non sappiamo se può essere di nuovo disponibile. Se David dovesse andare via, tu su che tipo di giocatore andresti, più che non sul nome? Per farci un esempio, alla Sorloth o alla Zirkzee, che sono giocatori molto diversi tra loro.
0: Secondo me ci vuole un bomber, Luigi. Un bomber, uno che fa tanti gol. Perché comunque Colomouani quanti gol fa?
1: Questo è il
0: Cioè,
1: grande dubbio. Se ne fa 15, ne ha già
0: capito?
1: fatti tanti.
0: Quindi Colomouani è un giocatore forte. Si parla di giocatori forti che sanno giocare a calcio, che capiscono il gioco, che si sanno smarcare, che sanno aiutare la squadra e che partecipano al gioco. Però alla Juventus gli manca uno che fa 20-25 gol l'anno. Perché alla fine le partite si decidono nelle due aree e la cosa importante è non prendere gol e farli, perché se non prendi gol di sicuro non perdi e qualcosa davanti succede sempre. Però è anche vero che allo stato attuale delle cose la Juve ha dei giocatori offensivi di qualità, ma manca secondo me un terminale offensivo che garantisce quei gol, quel numero di gol che ti consenta poi di lottare tutto l'anno per i primi posti.
1: E secondo te uno come Sorloth risponde a queste caratteristiche? Oppure ci va qualcos'altro? Ho letto anche di Retegui, cioè chi è che ti convincerebbe di più da questo punto di vista?
0: Allora, Retegui secondo me ha fatto benissimo all'Atalanta, però da quando è andato poi in Arabia Saudita, chiaramente facendo un altro tipo di scelta a livello professionale, e l'abbiamo visto anche nelle ultime apparizioni in nazionale, in qualificazioni mondiali, mi sembra che sia un pochino calato, ma non perché è calata la qualità del giocatore, perché come diciamo sempre, come tu sai meglio di me, il giocatore forte deve allenarsi sempre ad alta intensità, a un livello alto. E penso che lui questo un pochino l'abbia perso. Sorloth, siamo al solito discorso, è una questione di statistiche. È molto semplice, Luigi. Le statistiche sugli attaccanti parlano chiaro. Quanti gol fa in una stagione? Quanti gol ha fatto? Cioè, bisogna guardare lo storico, perché ora la gente guarda gli algoritmi, ma invece bisogna essere più pratici.
1: Vai a
0: Bisogna
1: vedere quanti
0: guardare i
1: gol,
0: numeri.
1: certo.
0: Quanti gol ha fatto?
1: E
0: Cioè, la Juve ci ha avuto Tevez,
1: anche.
0: ci ha
1: Sì.
0: avuto questi giocatori qui, li facevano gol. Capito? Ci ha avuto Higuaín,
1: Sì,
0: cioè
1: diciamo
0: ci
1: che i
0: vuole un
1: numeri
0: giocatore di quel livello lì.
1: sarebbero stati buoni anche quelli di David, di Openda un po' meno, ma David di sicuro, però poi alla fine ci va l'adattabilità al calcio italiano, alla Juve, eccetera, eccetera, e
0: Assolutamente.
1: non credo che, quindi bisogna valutare anche quello poi, perché l'aspetto fisico,
0: Assolutamente.
1: come dicevi tu, è molto molto importante. È arrivata una domanda in extremis per te, ce la fa il nostro amico Sam che voleva chiederti chi batterà le punizioni nella Juve odierna. Questo è un tema importante perché la Juve su punizione non segna praticamente mai, ha segnato giusto Miretti adesso nelle amichevoli. Alejbegovic le tira? Sì.
0: Sì, Alejbegovic le tira, ha un bel piede, ha una buona balistica, secondo me. Sì.
1: Quindi lui potrebbe risolvere questo problema
0: Lui
1: perché.
0: potrebbe, poi non so, anche da Gasluis, comunque, anche quando era alla Aston Villa, mi sembra che qualche gol su punizione l'avesse fatto. È uno anche lui che ha una buona tecnica, una buona balistica.
1: Bene, grazie Attila anche per queste indicazioni. Buon proseguimento d'estate. Ti ritroverò volentieri se avrai voglia nel proseguo della stagione. Ciao, a presto.
0: Grazie Luigi, buona giornata a tutti.
1: Attila Malfatti, il nostro mister che ci aiuta a capire meglio le dinamiche anche dal punto di vista di una panchina, che è diversa dal punto di vista nostro, dei tifosi, eccetera, eccetera. Restate con noi, adesso notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi, l'ultimo ospite e le ultime chiacchiere di Colpo Gobbo di oggi. A fra poco.
2: Colpo Gobbo.
3: Buongiorno, Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18.30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20.45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'Ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobolli vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su De Minaur e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Colpo Gobbo.
1: eccoci qua, ultima parte di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, e poi si partirà col campionato, da domani. Oggi inizia la Serie B, domani gli anticipi di Serie A, la Juve alle 18.30 di domenica con il Frosinone. La probabile formazione abbiamo provato a metterla giù, insomma, con qualche dubbio, anche perché la conferenza stampa di Spalletti sarà domani alle 15.30, però potrebbe essere vicario tra i pali, anche perché Perin pare di capire che sia davvero un passo dall'accordo con il Palermo. Poi la difesa dovrebbe essere Kalulu, Bremer, Kelly, e poi ci teniamo un dubbio tra Cambiaso e Celik, più che altro perché Cambiaso, insomma, nelle ultime uscite, anche in quella con la Next Gen, non è che abbia destato una grandissima impressione. Poi Douglas Luiz, Locatelli e McKennie, diciamo i tre centrocampisti distribuiti un po' come vi pare, a volte McKennie un po' più basso, Douglas Luiz più alto e viceversa. Poi due esterni d'attacco, Ildiz con Seisau, e davanti Kolumuani. Questa dovrebbe essere più o meno l'ossatura della Juve per Frosinone. I vostri messaggi. Dunque, Angelo da San Gregorio Magno ci scrive: con Emerson Palmieri, Sorlot, Messi e Scudetto. Ma veramente vuole dire Messi o ti è scappato così il correttore? Perché vabbè, Emerson Palmieri e Sorlot siamo d'accordo, obiettivi fattibili, raggiungibili, o con lo scambio nel caso di Sorlot, ma anche nel caso di Emerson, visto che c'è Di Gregorio in ballo. Messi, onestamente, sì, certo, con Messi ha risolto i problemi delle punizioni, diciamo, caro Angelo, però onestamente credo che non siamo su quella linea lì. Caro Tullio, credo che abbiamo dei vocali, allora ascoltiamoli, visto che andiamo verso la chiusura.
6: Ciao, sono Michele da Toronto e volevo dire la mia sull'attaccante. Sì. L'attaccante ci serve come il pane, però mi fa anche pensare, se abbiamo giocato l'anno scorso con David che non era attaccante, con Bentala che non ne parliamo proprio, eppure non abbiamo fatto tanto male come a livello realizzativo, immaginiamoci quest'anno con Kolumuani, anche se non è un attaccante puro. Io voglio dire che ci serve sì il giocatore che attacca, che gioca nell'area di rigore, che fa sportellate, sì. Ma ricordo che Spalletti a Napoli ha giocato con Martens e Falso 9, e quindi segnare non è chi c'è nell'area di rigore, ma è come approcci, come arrivi nell'area di rigore davanti alla porta. E se viene l'attaccante come Sorlotto, per lui ben venga, però io alla fine credo che in porta ci andranno più di un attaccante.
1: Sì, no, il discorso è avere un parco attaccanti all'altezza, perché in questo momento, ribadisco, alle spalle di Kolumuani abbiamo David, che sappiamo tutti la situazione di David, Milik, conosciamo tutti la situazione di Milik, e Cator, che rimane al momento un punto interrogativo perché si è fatto male subito, quindi non sappiamo esattamente neanche Spalletti come lo veda. Quindi questo è il parco attaccanti della Juve in questo momento, e secondo me va migliorato, perché devi giocare 50 partite fondamentalmente. Emanuele da Torino, abbastanza ottimista, e dice: lo scorso anno con un portiere e non un paracarro, dice lui esagerato, avremmo avuto 10 punti in più, bastavano per la Champions. Sì, Emanuele, ne bastavano 3 in più, non c'era bisogno di 10, e sono d'accordo con te che, insomma, quello del portiere è stato uno dei temi fondanti, diciamo, della mancata qualificazione Champions della Juve, perché in alcune partite ha complicato sicuramente la situazione, così come anche le decisioni arbitrali che non ci dimentichiamo, il calendario che non ci dimentichiamo, e tante altre cose. Però fondamentalmente, ribadisco, la Juve ha ceduto nel momento in cui non doveva cedere, ma ben prima del finale di stagione, cioè ha sbagliato delle partite in casa che non si possono sbagliare. Per esempio il nostro amico, sempre lui, che ci dice Peleos, si ferma così, ero allo stadio con Lazio come Fiorentina, mai più in vita mia, per cortesia. Esatto, quel tipo di partite lì che la Juve ha sbagliato, ma anche col Sassuolo in casa, cioè ha lasciato dei punti che, portiere o non portiere, insomma, tutti assieme così, sarebbe bastata che una delle 3-4 partite buttate via in casa la Juve l'avesse vinta e si sarebbe qualificata in Champions. Questo dicono i numeri della passata stagione. Poi Stefano di Saronno: sono molto fiducioso, il mercato non è ancora completo, ma secondo me già così siamo molto più forti rispetto all'anno scorso, e quest'anno non abbiamo il problema del mondiale per club. Ecco, di questo non abbiamo parlato, bravo, che abbiamo poi pagato pesantemente a maggio. Dai, un pizzico di fortuna in più, un vicario in forma, e sono già 10 punti in più rispetto all'anno scorso. Sono canico bestia, ci dice lui, forza Radio Bianconera, forza Juve, voi lo scudetto lo vincete sempre, anzi la Champions. Oh, grazie mille, troppo buono, caro Stefano da Saronno. Sì, sicuramente perché poi si fa presto a fare 10 punti in più, soprattutto a livello psicologico, perché se sei lì nel traino, diciamo, spostare l'asticella da 70 a 80 ti viene poi naturale. E sicuramente non abbiamo mai sottolineato questa cosa importante, però anche l'Inter ha avuto, diciamo, il mondiale per club e lo scudetto l'ha vinto lo stesso, per dire. Se, ah, ecco, vedi, voleva dire che si è, no, che sì, non Messi, meno male, caro Angelo, perché se no, così in effetti con quei tre acquisti, Emerson Palmieri, che sì, e Sorloth, la Juve, secondo me hai ragione, farebbe un bel passo avanti nella solidità e nell'esperienza, anche perché tutte e tre sono giocatori esperti, e che sì, e Emerson Palmieri anche del campionato italiano, e questo sicuramente aiuta. Abbiamo ancora vocali, vai pure Tullio, poi andiamo con l'ospite.
7: Mappé è andato al Real Madrid a scadenza di contratto, praticamente a zero, e il suo contratto che è una fortuna, Claudio.
1: Sì, questo forse per il discorso che facevamo prima sul fatto che il calcio italiano certe cifre non le può spendere. Sì, che poi sia il contratto o che sia l'acquisto, il totale sono sempre 200 milioni, poiché li puoi declinare come vuoi, ma sempre quelli sono e non ci sono. Questo è il grande tema. Per quei fuori classe lì, la grande recriminazione della Juve non è Mbappé, è Haaland, che quando costava 30-40 milioni, non mi ricordo più quando fosse, è stato proposto anche la Juve. E in quel momento se è giovane, quella cifra lì, non lo so, poi magari non sappiamo se metterlo in prima squadra o in next gen, quello sì che è un grande rimpianto sicuramente non averlo visto. Poi magari anche lui sarebbe rimasto solo 2-3 anni, perché poi sappiamo che il campionato italiano è diventato un campionato di passaggio, però intanto ce l'avresti avuto per 2-3 anni e buttali via, diciamo, 2-3 anni di Haaland. Caro Francesco Pellino, benvenuto, ciao, grazie per essere con noi anche oggi.
8: Ciao Gigi, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
1: Allora, stiamo facendo un po' un sondaggio al polso della situazione alla vigilia dell'inizio del campionato con questo organico, ben sapendo che poi le cose possono cambiare nei prossimi 10 giorni. Ti chiedo le tue sensazioni. Come diceva il nostro amico Stefano da Saronno, secondo te questa Juve è già più forte rispetto a quella dell'anno scorso? E anche il fatto del mondiale per club che non toglie energia alla fine, e anche un portiere che magari fa qualche errore in meno, cioè mettendo tutto questo assieme, una Juve che già possiamo inserire tra le candidate per entrare in Champions per una volta comodamente?
8: Credo che possano esserci questi presupposti che hai raccontato tu, anche se io ho sempre il timore verificato negli ultimi anni che giocatori che arrivano alla Juve poi improvvisamente diventano dei brocchi.
1: Mm-mm. Anche quindi, pagati cari a volte.
8: Anche pagati cari. oggi è andato via un calciatore che abbiamo tenuto per 6 anni, pagato non so quanto.
1: In tutto 102 milioni ha fatto il conto Tutto Sport.
8: 102 milioni.
1: Questo è il costo complessivo.
8: Ci ricordiamo forse l'errore col Benevento di Arthur,
1: sì.
8: Altro non ricordo. C'è questo buco del talento che appena arrivano alla Juve viene fuori. Quindi senza dubbio l'arrivo di Lukumi, di Colomani, di Vicario fa ben sperare, però comunque la Juve dal mio punto di vista deve ancora puntellare un paio di ruoli negli undici titolari parlo.
1: C'è il nostro amico che proponeva 3 nomi fattibili: Emerson Palmieri, Kessié e Sorloth. Secondo te sono comunque quei ruoli lì fondamentalmente da coprire?
8: Sì, i ruoli da coprire sono quelli. Gli uomini possono essere anche quelli giusti individuati, e secondo me anche dal punto di vista economico, con le formule attuali, possono comunque essere questi nomi degli uomini che dovrebbero ancora arrivare, anche perché sì, dovrebbe essere a zero tranne le commissioni degli agenti, e liberando il posto a centrocampo di Arthur e soprattutto al bilancio, può far spazio al, all'ingaggio di Kessié. Sorloth potrebbe essere scambiato con Nico Gonzalez. E poi c'è Emerson Palmieri, che ricordo essere un mezzo pupillo anche di Spalletti, giusto?
1: Sì, poi ripeto, di tutti e tre sono giocatori di esperienza, che di personalità sì, credo anche, e in più Emerson Palmieri e Kessié hanno già anche esperienza in Serie A, e questo ovviamente conta, e quindi credo che siano identikit che vanno bene, certo. Non so se riusciranno a fare tutte e tre da qua alla fine, perché vuol dire che ne devono uscire almeno 4-5, insomma, per fargli spazio, quindi vediamo come sarà. Ti chiedo una valutazione su questa gestione di Perin, che sembra veramente vicinissimo al Palermo. A questo punto si riapre anche un'altra casella da mettere a posto, che è quella del portiere, perché dato per scontato che Di Gregorio prima o poi da qualche parte lo piazzeranno, va via anche Perin. Leggevo che oltre al nome di Audero si fa quello di Musso, di Milinkovic, Savic, insomma, leggevo questi nomi qua.
8: Sì, la vicenda Perin nasce dallo scorso anno, nel mercato di gennaio, dove aveva strappato una promessa alla dirigenza bianconera di andar via in caso in cui si fosse presentata una squadra che gli avrebbe garantito un posto da titolare. E credo che comunque la Juve non, di certo non metta il bastone tra le ruote di Perini per andare al Palermo, e secondo me è anche una scelta oculata e giusta dal suo punto di vista, perché Palermo comunque con Inzaghi e con la proprietà del City sta creando i presupposti per una squadra forte che ambisce alla promozione. Credo che comunque possa andare al Palermo, e in quel caso la Juve dovrebbe comunque a quel punto farne due in porta, perché viene a mancare sia Perin che, come hai detto tu, anche
1: Di Gregorio. Quindi tu non terresti comunque, vabbè, io credo che con Pinsoglio, Vicario e un altro, insomma, credo che la Juve sia,
8: certo,
1: sì, quindi quello è. Ti aspetti, per quanto riguarda la partita di Frosinone, quanti nuovi dal primo minuto, diciamo così? Nuovi, ci metto anche Douglas Luiz tra i nuovi, perché comunque l'anno scorso non c'è. Cioè, rispetto all'anno scorso, quali novità di formazione ti aspetti con il Frosinone? E in particolare, se ti chiedo se secondo te è ora di panchinare un po' Cambiaso, visto che è arrivato Celik.
8: Sì, io credo che potremmo vedere a Frosinone sicuramente Vicario in porta, sicuramente Colomuani
1: in attacco.
8: Spero di vedere Celik, che comunque ha ben figurato durante la pre-season, mentre comunque continua a zoppicare Andrea Cambiaso. E poi al centrocampo, per ovvie ragioni, credo che dovrebbe toccare a Douglas Luiz, perché Thuram sembra ancora ai box, quindi credo che il centrocampo dovrebbe essere
1: obbligato. Ecco, tu tra l'altro, sì, Douglas Luiz, perché io con la Next Gen, se non sbaglio, l'ho guardato in televisione, mi pare di aver visto Douglas Luiz nei tre dietro la punta e McKennie più arretrato, o comunque diciamo che è una possibilità quella, nel senso che metti due più fisici che sono McKennie e Locatelli davanti alla difesa e Douglas Luiz un po' più avanti.
8: Sì, questa è una possibilità, come dici tu, però comunque io ho visto un Douglas Luiz lento,
1: vero?
8: Lento, che ha visione di gioco, ha un gran piede, ma comunque non riesce ad integrarsi con la velocità di questo calcio. Io questo credo. Se poi, ma che l'ha detto anche Spalletti,
1: sì.
8: non è un giudizio di Francesco Pellino, deve accelerare un po' i tempi per riuscire a entrare nei meccanismi non solo di questa Juve, ma anche lo scorso anno nell'Aston Villa non ha giocato.
1: Diciamo che è un po' un problema anche di tenuta fisica, insomma, lì comunque a centrocampo qualcosa sicuramente deve ancora arrivare. Intanto, secondo tutto mercato web, sarebbe fatta, insomma, per Perin al Palermo. Ci sarebbe l'intesa sia tra le società sia tra il giocatore e il Palermo, quindi si aspetta solo che si definiscano gli ultimi dettagli e poi dovrebbe passare.
8: Sì, i dettagli comunque in questo caso comunque dovrebbero essere importanti, perché comunque liberando l'ingaggio di Arthur e liberando l'ingaggio anche di Perin, la Juve dovrebbe riuscire a racimolare quel gruzzoletto per riuscire a fare che sì.
1: Sì, perché è poi lì bisogna, siccome che si arriva a zero, comunque diciamo è solo una questione di ingaggi, e quindi mettendo insieme quei due probabilmente riesci a starci dentro sì, i parametri sì, famosi della sì, UEFA. Poi
8: questo dovrebbe essere il giro, poi non siamo noi i ragionieri del caso.
1: No, ma poi penso che Carnevali questi conti li sappia fare molto bene e li abbia già fatti abbondantemente e sa benissimo quanti ne deve ancora cedere per rientrare nei paletti, perché diciamo che al di là del fatto del bilancio della Juve, che prima arriva verso il pareggio meglio è, soprattutto per Elkan che deve smetterla di tirare fuori dei soldi, però al di là di questo i paletti della UEFA non sono di incassare più di quanto spendi, ma di fare in modo che la rosa di quest'anno costi meno della rosa dell'anno scorso. Quindi
8: i paletti riguardano gli stipendi
1: e gli ammortamenti cosiddetti, cioè quanto ti costa il giocatore in quell'anno lì, quindi non quanto l'hai pagato. Se l'hai pagato 20 ma hai fatto un contratto di 4 anni, vuol dire che quest'anno ti costa 5, no? Questo per capire, più l'ingaggio naturalmente, che va a costare del lato lordo, ma questi sono tutti i conti che lasciamo volentieri.
8: Questi due elementi rappresentano l'ammortamento annuale.
1: Esatto. Quanto ti costa quel giocatore in quell'anno lì? Oh, Alaibegovic, ti incuriosisce, caro Francesco Pellino? Ti aspetti che possa diventare un protagonista di questa Juve? Perché dei numeri ce li ha, insomma.
8: Allora, mi incuriosisce tantissimo. Mi incuriosisce tantissimo anche perché dalle poche apparizioni che ho visto di Alaibegovic, ossia Bosnia-Italia, qualche partita del mondiale, sprazzi di amichevoli, si vede che il ragazzo ha i numeri. Però nell'ultima amichevole, che non ricordo quale sia, però ho visto che si sovrapponeva un po' ad il Diz, quindi dovrà essere molto bravo Spalletti.
1: Forse col Palermo era, non mi ricordo, proprio col Palermo, non mi ricordo.
8: Forse col Palermo, sì.
1: Lì in Australia comunque.
8: Sì, forse col Palermo, bravissimo. E, non so se hai notato anche tu questa roba.
1: Sì.
8: E quindi Spalletti dovrà essere molto bravo a riuscire a trovare una collocazione, ma non fissa, perché se poi andiamo a vedere ad esempio il Paris Saint Germain, ha i tre attaccanti che comunque Toto Kvara che ricopre la maggior parte delle volte la fascia sinistra, gli altri comunque cercano un po' di ruotare nella zona d'attacco, quindi dovrà essere bravo Spalletti a trovare quell'alchimia giusta tra quei tre che comunque sono il Diz, Alibekovic e con Cesao.
1: Qui tu McKennie non lo metti più lì, diciamo, tanto McKennie dove lo metti sta, per carità, però è uno che segna.
8: McKennie io non credo che abbia una collocazione, cioè dove lo metti,
1: dove hai bisogno lo metti in pratica,
8: dove hai bisogno lì.
1: Quindi occhio che al posto di Cambiaso, occhio ragazzi, io ve lo dico adesso, McKennie non è da escludere a prescindere, perché ha fatto anche il terzino sinistro in vita sua.
8: Ma non una volta, tante volte ha fatto il terzino sinistro e il terzino destro, sì. Credo che gli manchi solo i due
1: il
8: centrali
1: portiere.
8: Difese e il portiere.
1: Magari il portiere lo fa in allenamento, non lo so perché. Oh, c'è una domanda per te che arriva da Sam. Chi secondo te sarà il miglior giocatore della Juve in questa stagione? Bella domanda questa.
8: Chi secondo me sarà
1: il migliore?
8: Ma guarda, io ho una speranza e spero in Lucumì.
1: Avrei detto lo stesso, guarda, come sorpresa naturalmente, perché gli altri li conosciamo già, tipo Bremer eccetera. Speriamo soprattutto che Bremer torni anche sui suoi livelli importanti, perché sarebbe importante anche per Lucumì avere il Bremer migliore.
8: Se riesci, cioè sulla carta, attenzione, sulla carta una difesa con Kalulu, Bremer, Lucumì e sulla carta, sto dicendo Cambiaso, Selic, cioè non è brutta, però abbiamo visto il rendimento dello scorso anno sia di Cambiaso sia di Bremer, e quindi per quest'anno dobbiamo soltanto sperare, perché comunque bisogna dirlo, la Juve rappresenta anche per la prossima stagione una grande incognita.
1: Sì, quando cambi tanto anche a livello dirigenziale è sempre così, non sai mai com'è l'impatto del primo anno. Speriamo però davvero che questo sia l'ultimo anno zero, perché sennò diventa complicato costruire.
8: Però quest'anno i cambi erano proprio necessari, Gigi.
1: Sì, no, era necessario ogni anno, se vogliamo vedere, però il problema è che se sbagli sempre poi ricominci sempre da capo. Invece il nostro amico Sam dice lui spera in Thuram, in effetti lui ha grandi doti, però speriamo che sbocci Thuram, certo avrebbe bisogno di una squadra che funzioni.
8: È stato in questi anni è stato discontinuo, cioè, quando è stato bene ha fatto la differenza, ma dobbiamo contare le partite.
1: Sì, e poi quest'anno ha avuto anche dei problemi seri durante la preparazione, sì. Questo si paga, ragazzi, perché è così, quando non fai bene la preparazione, specie quel tipo di giocatore lì così fisico, rischia un po' di pagarlo. L'ultima te la chiedo su Vicario, ti convince portiere titolare della Juve? Alziamo l'asticella rispetto a Di Gregorio?
8: Io credo di sì, e poi non ne potevo più. Cioè, ma no, non ne potevo più di Di Gregorio, che questo, non ne potevo più di questi nomi di portieri. Cioè, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, io ti avevo detto che il mio preferito era De Gea.
1: Sì.
8: Per esperienza, per qualità del portiere, comunque Vicario credo che l'asticella dovrebbe essere un po' più alta rispetto a quella di Di Gregorio, e si spera che ritorni ad essere il Vicario dell'Empoli e quello che comunque è riuscito ad alzare l'Europa League col Tottenham, non quello della stagione successiva.
1: Beh, la stagione successiva del Tottenham credo che siano tutti un po' da vedere con le molle, perché è stato un disastro in generale, compreso il portiere. Beh, più
8: sì,
1: ha avuto un'operazione
8: all'ernia. Però se tu fai un ragionamento, sì. Lo facevo con un collega che conosci benissimo allo stadio. Cioè, noi comunque ripartiamo con un anno zero, dall'anno zero con il portiere e l'attaccante della squadra che ha più deluso lo scorso anno in Premier League.
1: Ma perché punti sulla voglia di rivalsa, capisci?
8: Ok.
1: e tra l'altro l'attaccante non l'hai pagato neanche poco, sperando che sia quello giusto. Invece in chiusura proprio il nostro amico Gigi, mio omonimo su Twitch, ci scrive: ma perché non Kelly terzino sinistro? Non lo so, Kelly può fare il terzino sinistro, sì, penso, però non di spinta, cioè se vuoi un terzino un po' fluidificante, come si diceva una volta. Non so,
8: E anche perché lui lo preferisce come uomo di impostazione, quindi non credo che riesca ad entrare nei meccanismi di Spalletti per ricoprire quella posizione, però tutto può essere.
1: Vediamo, già dalla prima.
8: A me piace tanto, io sono molto curioso di vedere Selic, perché mi è piaciuto
1: anche a
8: tanto
1: me è piaciuto
8: della
1: tanto.
8: Precisione.
1: Bello, deciso, determinato, pochissimi errori e ininfluenti, molta presenza a prescindere dal ruolo, destra, centro, insomma mi è piaciuto proprio come approccio, la faccia bella, quella famosa faccia da che voleva Spalletti, insomma mi sembra che lui ce l'abbia.
8: Senza fronzoli, giocate semplici, quelle giuste, decisive anche. Mi è piaciuto e quindi sono curioso di vederlo.
1: Siamo in chiusura, quindi ti devo salutare, ma non prima di rispondere anche al nostro amico Andrea da Roma, che ci chiede una percentuale sull'arrivo di Kessié. Diciamo 70?
8: Sì, io ci metterei un 70%, lo spero più che altro, anche perché c'è necessità di quel ruolo.
1: È da sempre che io dico che sì, che sì, che sì, porca miseria, quando è andato in, solo che lì è andato a prendersi tanti di quei soldi, che poi ha capito che forse c'è anche altro nel calcio. Speriamo che si arrivi alla conclusione. Grazie Francesco, buona stagione, buon tutto e a presto.
8: Grazie, grazie Gigi, un saluto a tutti.
1: Saluto a voi tutti, grazie per essere stati con noi numerosi, qualche messaggio non sono riuscito a passarlo, mi perdonerete, grazie a Tullio in regia. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì, sempre alle 14. Buon tutto e speriamo, insomma, che la prima dia soddisfazioni in casa bianconera e che il mercato ci dia ancora quei due o tre cosine che ci mancano a questa squadra. Ciao a tutti, a presto.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Andrea Agnelli, l'uomo che ha riportato la Juventus al suo posto, dove la storia le impone di stare. Il manager che, rivendicando il passato, ha proiettato la società bianconera nel futuro. C'è Andrea Agnelli dietro gli straordinari successi di questi anni. Nato a Torino il 6 dicembre 1975, figlio di Umberto Agnelli e nipote dell'indimenticabile avvocato Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
5: Eroi in bianconero.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
9: Bianconera, buongiorno, bonjour, Yves Daroche in cabina di regia, good morning everybody, comment ça va? Come la va? Yves, qua sta venendo giù di tutto, speriamo, facciamo gli scongiuri, 20 gradi la temperatura, quasi grandi, a Torino come va?
10: Buongiorno a tutti, a Torino va come da te, ma siamo a 19 gradi, sta diluviando.
9: Sei sceso sotto la mia temperatura, eri sempre in vantaggio, attenzione. Vuoi fare quello che insegue come la griglia del calcio, eh? Uè, ci sono dei bookmakers che ci danno secondi come favoriti per lo scudetto, sono impazziti. Juve seconda favorita per lo scudetto, distanziata anni luce dalla prima, ma seconda favorita, incredibile. Cosa ne pensi? Scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
10: Beh, io quando mi hai fatto la domanda tempo fa ho detto terzo posto.
9: Quindi non scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
10: Non ancora.
9: Non ancora, si tiene le porte aperte l'idolo della chat. Attenzione, un sacco di news, siamo in anti-vigilia praticamente. Domani dovrebbe parlare Spalletti, oggi no perché la Juve gioca domenica, ma ci sono delle buone indicazioni dal campo di allenamento. Per esempio, ho visto un Thuram fare la partitella senza grosse problematiche. Per esempio, ho visto Ficario fare subito una bella parata. Per esempio, ho visto Colomoni fare un gol a giro. Per esempio, quelli negativi non ci sono perché mica me li fanno vedere. attenzione, furbi, non ci sono compleanni particolari oggi, quindi Juventus Creator Lab può dormire tranquillamente fino alle 10 senza farsi dei grossi problemi. Vedo che sulla chat di RBN Radio Bianconera già siete presenti, già addirittura partono i pronostici: 2-0 a Frosinone, 3-1, 4-5, 7-8. State molto calmi, state veramente molto calmi. Fratelli Bianconeri, sono le Bianconere, la vostra rassegna stramba di venerdì 21 agosto 2026. Sui quotidiani politici già ve lo dico, non c'è niente di che. Allora andiamo con gli sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport abbiamo noi la prima pagina oggi. Juve, largo ai nuovi. Eccoli qua. Chi sono i nuovi? Che si è Zirze. Hanno fretta. Te credo, inizia il campionato. Via Arthur. Oh, finalmente. Cresce il pressing. Ma Top e David non vanno, e allora si vorrebbe agevolare l'uscita anche in prestito. Ma ne sa David anche in prestito. E rompi pallone, Iv, 2 su 2, da quando sei risvegliato è tornata l'ossessione Juve. Vediamo oggi, rompi pallone, attenzione. Juve, durante l'invasione di campo, un tifoso ha provocato l'infortunio di Gatti. L'ira di Spalletti, perché lui e David no? Inter extra large, a due squadre top, attenzione, dopo che ieri ci hanno fatto sapere del brand. Ah, a proposito sul brand, no, ho preso solo il brand che si basa sui risultati e su vari elementi che oggi ci sono, domani non ci sono, cioè, certo, adesso 5 anni che vince, quindi diciamo il brand dell'Inter cresce per i risultati, ma il brand vero, e cioè quello secondo il quale uno ti acquista, si basa sulla storia, quella non si cambia. E lì la Juve davanti alle milanesi, ma quella non l'hanno preso come dato statistico. Cioè, se io compro, altrimenti non vorrebbe comprare nessuno Manchester United, sennò va che disastri. E invece vale un sacco di soldi il Manchester United. Il brand, il valore del brand per cui ti possono acquistare, vale in base a quello che sei tu. Non se hai vinto lo scudetto degli ultimi 5 anni o se ne hai vinti 9 di fila. Certo, sale il valore del brand attuale, quello che ti dice: beh, in questo momento la squadra sta vincendo, quindi può attirare dei possibili acquirenti. Ma poi l'acquirente deve spulciare dentro, deve capire cosa sei, cosa puoi garantire, che storia hai alle spalle, cosa sei tu per il mondo. Furbini. Inter extra large, due squadre top. Benitez dice KV favorito, poi c'è Napoli. Capello dice in Champions è tra le prime 8, quindi praticamente devono vincere, altrimenti è fallimento. No, questo lo diciamo noi, perché loro mica lo scrivono. Anzi, ricordate l'anno scorso, sono usciti col Bodo, ma doblete, grande stagione, uscite col Bodo. Champions League. Atalanta, a proposito di coppe, Mastro Sarri. Atalanta Sarri non sfonda, la Conference comincia in salita, 0-0 in casa con l'Apoel, le occasioni poche sono in finale, carne secchi invece una grandissima parata salva il risultato. Milan, c'è Cardinale, carica Amorim, il suo allenatore, e studia Leao, dice ma com'è che sto Leao è ancora qua e non riusciamo a venderlo, ma chissà. La Juve invece non si ferma, è ufficialità dell'addio ad Arthur, un bel 4 milioni di risparmio di ingaggio e un posto liberato, molto bene, risoluzione ovviamente, perché sennò non lo mandi. Ma naturalmente, a differenza dell'altra, cosa fanno in Gazzetta quando parlano, per esempio, 80 milioni lo scambio con Piazza. Vicario già titolare col Frosinone, Spalletti è tentato, anche perché di Gregorio non se ne parla, Perina quel cacciacco. Mercato portieri, Di Gregorio spunta il Bournemouth. Famosa short list delle squadre importanti del procuratore di Di Gregorio. Il Bournemouth, la creme del calcio inglese. La Juve ha investito 100 milioni al netto dei bonus. Ah, finalmente ci sei arrivato. Poi devi fare il delta con quelli che si sono liberati, stipendi e cessioni. Però ci sei arrivato che i bonus non vanno contati, perché i bonus li devi raggiungere, Meglio tardi che mai, vedi che noi serviamo a qualcosa, a risvegliare le coscienze. L'altro colpo è Thuram, rieccolo dopo 40 giorni. Oh, io l'ho visto bene allenamento. Gatti resta da valutare, così come da valutare anche quello che è successo nell'amichevole di famiglia, che già ve lo dico un anno prima, l'anno prossimo cambierà. Il campionato che non ti aspetti e le 11 domande della Gazzetta dello Sport. L'ultima qual è? Conte resterà un anno senza allenare? Conte lo vedono tutti lì sul trespolo, no? Che gufa. Ma Conte è uno che entra campionato in corso. Secondo te, Yves, Conte è uno che entra campionato in corso in una grossa squadra?
10: È molto raro.
9: Quando mai l'ha fatto?
10: Quando è che è entrato in corsa? Non mi risulta.
9: Non mi risulta che è entrato in corsa. È uscito in corsa. Tipo l'Atalanta dopo la stessa quello... giornata. No, basta, ciao. Arrivederci, grazie. Da noi addirittura nel ritiro estivo 16 luglio. No, basta. Se non mi prendi turbe. No. Però che entri in corsa in una grande squadra con tutti i rischi che comporta. So mia. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport, vedrete Lucumi, il titolo centrale, eccolo lì, che si è fatto già come amichetto con Lomuani, ho già visto i due andare d'accordo. La nuova Juve, sondaggio con i grandi ex bianconeri, vabbè, tutti grandi. Il difensore colombiano convince tutti, Tacchinardi dice, personalità e qualità, sarà lui a sorpresa. A sorpresa, abbiamo preso a fare il titolare, uè Tacchi. Le Grottaglie dice, nel posto ideale per esplodere, ma non tutti sono esplosi però. Di Livio dice mi aspetto di più da Colomuani perché ha visto gli errori degli amichevoli. Ravanelli dice io di più da Thuram e da Cambiaso. Ma domani lo dice Alai Begovic è forte. Deve essere messo nelle condizioni giuste. Da chi? Allenatore. Amoruso chiude. Con Seisao faccia il salto di qualità. Però l'amichevole Cico già il suo saltino di qualità l'ha fatto. Attenzione, ha visto già che ha iniziato a fare dei golletti che prima magari non faceva. Anticipo alle ore 20:30, ma non è la Serie A, inizia la Serie B stasera, attenzione ragazzi. Vicenza e Catanzaro aprono la B-Show, un sacco di squadre blasonate nella Serie B. Alle 21 invece partono i Gunners, i campioni d'Inghilterra. Al via la League One e la Premier League che inizia la settimana prima rispetto alla Serie A. No, stavolta iniziano insieme perché anche noi in questo weekend iniziamo a giocare. Caccia al Paris Saint-Germain e all'Arsenal. L'Arsenal ha delle rivali. Paris Saint-Germain in Francia. Secondo me, caccia al Paris Saint-Germain, mica tanto. Delusione Atalanta sul Tutto Sport. Solo 0-0 in casa con l'Apoel di Tel Aviv. Sarri dice in conferenza, ma ci vuole tempo, le mie squadre sono così, i meccanismi, ma aspettavo qualche cosa in più dagli esterni, qualche uno contro uno vinto in più, ma va bene, la Poel è una squadra pericolosa, c'ha della buona tecnica, sono allenati bene, sì, però 0-0 in casa, occhio che al ritorno giovedì, se esci dalla conference ai preliminari, Mastro Sarro, giuntolone, l'esito parli benissimo, attenzione. Ma torniamo alla Juve, l'editoriale del Tutto Sport, quei pezzi della Juve che vincono altrove, e Marotta, e Allegri, e Manna, e Paratici, e Cherubini, Agnelli e Conte fatti fuori, 9 scudetti consecutivi, la Juve è stata distrutta da plusvalenze che fanno tutti e tutti continuano a fare, tra l'altro allegramente, ma i pezzi di quella macchina sono ancora dentro il calcio italiano. Facciamoci delle domande. Mercato portieri. Per in Palermo diventa difficile. Si complica un po'. Però la Juve cerca comunque un vice. Musso è in vantaggio su Audero. Per Di Gregorio giù il Marsiglia, si spera nel Valencia. Perché 2 giorni fa si è fatto vivo. La famosa shortlist del procuratore. Il Valencia. Vabbè. Verso Frosinone, attenzione, qui Juve, Cambiaso torna ad allenarsi. Ballottaggio con Celik, perché adesso c'è Celik, quindi sia a destra che a sinistra devono stare attenti i cosiddetti titolari. Gatti e Cator e Milik invece sono rimasti a parte e mi sa che ci rimangono anche domenica. Ottime impressioni alla Continassa su Vicario, si gioca una chance dal primo minuto, anche perché Di Gregorio è out e Perin è acciaccato. Stirpe dice il Frosinone non cede più quelli forti, anche perché quali sarebbero? Tutto rispetto, scusa un attimo adesso. Iv, abbi pietà di me. Il Frosinone non cede quelli fuori. E chi sono i... Fammi vedere un po' la probabile titolare del Frosinone domenica. Palmisani, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Oyono, Masini, Calò, Terzic, Schmid, Ediemis, Raimondo. Con tutto rispetto, Stipe. Quali sarebbero quelli forti che devi cedere sul mercato? Bah. Intanto Retegui si complica.
11: Come? In un giorno?
9: Ieri hanno voluto fare il titolo Retegui grosso di prima pagina e oggi Retegui si complica, così nella notte. Che bello, però, che è il mercato, dai, è divertente. Non resta che Zirze, ecco appunto, siamo ritornati assolutamente lì. Chiudiamo tutto sport, facciamo salire la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, eccola qua, diavolo di un cardinale, ci mancava che mettessero il diavoletto vicino, il Milan rifatto, tipo top model, Gerri in prima linea, tra realtà e depurazioni eccellenti, Mendes deve piazzare le ali, via Fofana, Tomori in cucù, ah ma non è Gerri, è Mendes che gli deve fare il mercato, Sapore di Tare 8 mesi dopo, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, perché? Perché dice, ma come? L'anno scorso Tare con Allegri volevano un centravanti Ramos, è arrivato 8 mesi dopo. Volevano un centrale difensore Ghila, è arrivato 8 mesi dopo. Non volevano Fofamato, Mori e Cucu, vanno via 8 mesi dopo. Allora potevano farlo 8 mesi fa. Veniamo alla Juve, sul Corriere dello Sport Stadio. Zirkzee e che sì, ma non così, che fa anche la rima, baciata. Sempre calde le piste che portano a due top, ma... solo l'uscita di David può favorire l'arrivo dell'olandese, mentre Livoriano è frenato per ora dall'ingaggio. Ma come? Ma fino a ieri non c'era l'accordo a 4 milioni e mezzo che si decurtava l'ingaggio, adesso è frenato dall'ingaggio. Ronaldinho fa impazzire Ravenna, 46 anni, voglio dare spettacolo, dice lui, Braida, che non so quanti anni abbia ormai sul palco, l'hai vista le immagini sui social di Braida che aizza i tifosi del Ravenna, è la passione, ecco a voi, Ronaldinho, lui, no, non ha fatto così, però, Ravenna, Ravenna, 46 anni, Ronaldinho, beh, ti vuoi abbonare a Ravenna, vuoi vedere Ravenna che c'è Ronaldinho?
10: Ma ci sto pensando.
9: Stai pensando, però, di trasferirti? Tu vuoi andare a Radio Ravenna International?
10: No, vado a Marina di Ravenna, perché c'è il mare.
9: Ah, vai a Marina di Ravenna, furbi. Che radio c'è a Ravenna? Scusa, andiamo a vedere, vediamo un attimo, dai. Che ti candidiamo per un posto subito. Allora, radio a Ravenna, vediamole un po', la lista completa. Allora, no, non acconsento niente, nego tutti i consensi, non mi rompete le scatole. C'è Play Studio... vabbè, quelle nazionali non ci interessa. Beh, Radio Bruno fa anche, fa tutta Radio Bruno, una radio forte l'Emilia Romagna. C'è Radio Centrale, puoi andare a Radio Vangelo, c'è Radio International.
10: Ma il mio contratto c'è da Claudio, quindi devono parlare con il mio procuratore Claudio Zuliani.
9: Ce l'ho io sto contratto? Non l'ho mai guardato però. C'è Radio Stella, Radio Sound, Radio Sabbia, Radio Studio Delta. Ma quante che ce ne sono? RCB Radio Castel Bolognese, vuoi andare lì? Dai, San Marino, San Marino. Vai a RTV San Marino, quelli sono forti, eh? Poi la mattina fai la rassegna stampa su Ravenna, fai polemica sull'arbitro del Ravenna. Però anche tu sei no, Marina di Ravenna.
10: Anche no.
9: Ma come anche no? Ma bisogna cambiare prima o poi. Attenzione, da Ronaldinho a Ravenna passiamo all'Inter. L'Inter abbraccia Jones. Oggi vista e firma. Finalmente speso tanti soldi così non lo facevano da 6 anni. No, a parte che non è vero perché neanche negli ultimi 6 anni hanno meno 50, meno 60. Dopodiché come mai per anni hanno speso di meno secondo loro? Come mai? Perché c'erano dei buchi? Oh, hai visto che in Cina sono scattate le manette per quello là, Evergrande, Evergreen, come si chiamava, che aveva in ballo l'Inter, eh? Lì scattano le manette come in Cina. In Cina, Cina t'arrestano in un attimo, eh? Atalanta, Sarri delude all'esordio 0-0. Giovedì il ritorno si giocherà in campo neutro in Ungheria. Attenzione, Mastro Sarri, che sei in serio pericolo. Occhio che conto. Sono ancora iniziato il campionato, eh. Un attimo. Jesus, passo avanti, Napoli, i turchi del Trabzon Sport hanno sondato Lucca, quindi la sua partenza oppure la cessione di Lang sono fondamentali per prendere Gabriel Jesus, che Arteta ha escluso dall'Arsenal, tutto il mondo e paese, ci sono gli esuberi da tutte le parti, ma come ogni giorno immancabile, caro Yves, aia, che è l'Associazione Italiana Arbitri. Tre candidati, rischio paralisi, le elezioni al presidente, anche pacifici insieme a Massini e Pisacreta, sono in tre, quindi corrono il rischio di bloccare tutto. Un po' come potevamo fare noi 20 anni fa andando al TAR, ma non ci siamo andati. Moreira, voglio lo scudetto, dice lui, ha scelto la numero 22 di Kakà. Vabbè, basta, anch'io prendo la numero 10 di Platini, poi non è che voglio dire. Vicario può già debuttare a Frosinone, un sogno arrivare alla Juve, dice lui, avverto la responsabilità di rappresentare questa storia, vedi, storia, anche se la Juve non

0: dico niente. O no? Cosa ha vinto la Fiorentina in questi anni? Niente.
1: No comment.
0: Ma come no comment? Basta guardare l'almanacco. Oggi la Juve, ma non è quella di Spalletti. Sono le Women alle ore 18. Si comincia con la Women's Cup contro il Como. Visibile sul canale della Lega Femminile YouTube a gratis. Juve Como Women's Cup, per chi se la potesse vedere. Per chi non se la può vedere, va su tuttojuve.com e c'è il live della partita. Lazio, solo flop. Poteva mancare un flop Lazio oggi sul Corriere dello Sport Stadio. Loro con l'ottito non vanno molto d'accordo. Un'altra gaffe della società. Bamba non ha superato le visite mediche. Non è il primo quest'anno, tra l'altro, che in Italia non supera le visite mediche. Attenzione, ma ieri l'avevamo anticipato. Deve passare le visite mediche. Non ha passato le visite mediche Bamba, e quindi tac. Tutto sport c'è da coccare, credo lo sport con Lottito, attenzione, ognuno suo. Chiudiamo con Orsolini. Oh, giura fedeltà al Bologna, arrivato nel 2018, Orsolini firma praticamente a vita col Bologna. Ve la ricordate la carta Orsolini, no? Eh no, è una plusvalenza che non si può fare, Orsolini. Quanti anni sono che gioca nel Bologna in Serie A ed è protagonista? Dunque, 18, 26, 8 anni. Quanti anni hanno giocato in Francia i quattro giocatori del Napoli che dovevano andare per una valutazione di 20 milioni nell'affare Osimhen? Manco un minuto. Però le plusvalenze del Napoli tutto tace, quella della Juve sentenziate. È molto semplice a volte il mondo, no? Non è complicato, basta vedere quello che accade, avere gli orecchi aperti, gli occhi anche, senza paraocchi e senza paraorecchie. Chiudiamo tutto, caro il mio Ive, e apriamo tuttojuve.com, la nostra grande ammiraglia che vi relaziona su tutto. In questo momento il buon Pavan, come tutte le mattine vi ha abituato, apre il primo piano con questo bel fotone. Eccoli qua, è il cane Spalletti. Adesso basta esperimenti. Quindi basta Elkan in panchina, eh? No, beh, sto scherzando, la battuta. Spalletti prepara il debutto della Juve Frosinone. Colmuani, Illiz con 6 Sauer sulla maglia. Restano due grandi dubbi di formazione. Si ricomincia. Colomuni per forza sarà il riferimento centrale. Illiz partirà dalla sinistra. Cicco da destra. Chi completa l'attacco al centrocampo? McKennie favorito su Alai Begovic. Douglas Luiz in coppia con Locatelli. Colomuni però deve cominciare a segnare, dice Pavan. Oh, mi raccomandi. Frosino non era presente, una grande occasione. Perino vicario. Avrebbe logica puntare su Perin, se sta bene. Però vicario è il futuro immediato, quindi si potrebbe anche già buttarlo dentro la mischia. Vediamo. A Frosinone conta soprattutto una cosa: partire vincendo, altrimenti apriti cielo, Ive, lunedì mattina, poi ti voglio con facciata di RBN Radio Bianconera. Vi consiglio, come sempre, le firme bianconere, blocco nero su bianco o blocco bianco su nero, come preferite voi. Oggi c'è Luigi Schiffo che torna alla grandissima. Buon campionato a tutti, dice lui, eh? Che fa gli auguri un po' a tutti quanti. Con l'elefante nella stanza e la mucca in corridoio. Silenziopoli non cancella le intercettazioni. Dare credibilità sarà arduo. Esempio. Lo faccio io l'esempio. Vediamo il virgolettato di tuttojuve.com. Attenzione, caro il mio Yves. Ricomincia il campionato tra nuovi e vecchi sospetti. Che l'Inter gioca tre partite in casa al Milan una? Sì, la prima cosa che balza all'occhio dal calendario. E vabbè, l'algoritmo. C'è chi è fortunato con l'algoritmo, chi è sfortunato. Chi ha un ex dipendente che fa i calendari, chi no, tutto conta per la fortuna. Fortuna aiuta gli audaci, anche quelli messi nei posti giusti, insomma. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano centrale è Juve imbattuta contro il Frosinone nella storia. Il debutto fa ben sperare. Beh, però cosa facciamo? Autogufaggio facciamo, ragazzi, fate i bravi. Attenzione. Allora, anche le dichiarazioni di Guerrero, come squadra forte, ma vogliamo difendere il trofeo, perché la Women's Cup che è stata introdotta l'altro anno nel campionato femminile come nuovo trofeo, l'ha vinto la Juve l'anno scorso e quindi bisogna subito partire bene. Siamo campionessa in carica, dobbiamo rifarci. Ma secondo me abbiamo fatto una bella squadretta quest'anno con le Women's, ci toglieremo nuovamente delle grandi soddisfazioni. Io ho visto

0: resto della roba. So che c'è roba su Calcio e Finanza, ma sono le 9.30 in punto. Sai cosa facciamo? Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Mia mamma mia, quanti siete sulla chat di RBN Radio Bianconera, questo tempaccio che vi tiene in casa tutti quanti. Scriveteci anche da dove chiamate, da dove scrivete, da dove opinate, da dove messaggiate, da dove mandate l'audio, che tempo c'è, che tempo fa, le vostre impressioni, il vostro pronostico, i vostri desideri, siete soddisfatti, non siete soddisfatti? Si comincia sto weekend, ragazzi, torna a rotolare il pallone, il campo comanda e non ci sono più tante chiacchiere. Bisogna buttarla dentro, è vero Yves? Tu sei ottimista Yves, che sensazioni hai per questo weekend?
3: No, la mia idea, scusami la voce, la mia idea è essere sempre positivi, comunque, essere sempre positivi, pensare bene, non ha costo, quindi sensazioni sono buone.
0: Sensazioni buone di De Roche, attenzione, vediamo se su Calcio Finanza hanno sensazioni buone. Ci sono sensazioni buone. Vediamo un po'.
3: Sì.
0: Vabbè. Fenerbahce, bilancio in rosso 74 milioni. Oh, che idea Infantino, l'altro piano di Infantino, i privati per finanziare under 15. Un bel mondiale under 15 per Infantino, che va in rosso, tutti qua al via la vendita di abbonamenti Juve per l'Europa, 9 euro se tu non hai l'abbonamento, perché se sei abbonato te l'hai dentro l'abbonamento, ammetti che non sei abbonato, 69 euro il pacchetto che comprende le quattro gare casalinghe del girone unico della competizione europea a partire da 69 euro risparmiando sul prezzo totale dei singoli biglietti. E tu te lo faresti un bel UEL pack a 69 euro per vedere le quattro partite casalinghe dell'Europa League della Juve?
3: No,
0: come no? Stiamo qua che stiamo facendo promozione, li stiamo pubblicizzando, come no, scusa. Dai, conferma il tuo posto, dai. C'è la vendita libera, dai, prenditi questi quattro biglietti da 69 euro tribuna sud, 69 euro tribuna nord, 99 euro tribuna ovest al secondo anello, 121 al primo, 125 euro i settori 112, 16, 17 dell'est, 145 euro il settore est, 114 tribuna est primo anello, 145 euro per quattro partite di Europa League, me lo farei io. Peccato che devo andare a tette cose a fare la cronaca, quindi non posso fare l'abbonamento, se no l'avrei fatto. Tu che scusa hai per non farlo? Lavori? O no?
3: No, lavoro.
0: Lavoro. Non lavori?
3: Perché tempo che
0: allora, non ho visto, vai che ti mando a Radio Sound. Guarda che un attimo che ti mando a Radio Sound.
3: No, perché sono lavoro per prepartita, quindi non ce la farò mai ad arrivare.
0: E certo che la faremo. Tempo assolutamente, come no. Va bene, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, attenzione. Simone da Cesena, a proposito, Ravenna Cesena, sono rivali. La fotografia del periodo che stiamo vivendo, dice lui, è vedere la Juve con il Frosinone debuttare con praticamente la squadra di Motta barra Tudor nel mezzo tanti milioni spesi. Non sembra anche a te che si parli troppo di calciomercato e poco dell'importanza della partita che giocheremo? Però con il mercato aperto è così, anche l'anno scorso, anche l'anno prima. Come se i tre punti di domenica non fossero importanti. Come no, sono importantissimi. Alla fine del campionato anche questi contano e soprattutto dobbiamo tornare a vincere con le medio piccole. Post scriptum. Ma la faccia di Di Gregorio che si allena insieme ai suoi colleghi. Sai Simone che l'ho notato anch'io guardando il video dell'allenamento? Cioè gli altri ridono, scherzano, fanno i giochi, cioè lui c'ha una faccia, però che faccia deve avere? È fuori progetto. Luca da Genova scrive, alcuni tifosi non proprio informati credono e danno credito alla narrazione distorta e faziosa dei media, evidentemente sono pigri, perché la ricerca della verità costa fatica, ma Luca basta venire qua, sulla rassegna stampa e avete tutte le verità che volete, che problema c'è? informate qua, vi informo io, vi leggo anche le robe degli altri. Grazie Terry che ci sei anche questa mattina. Speriamo quest'anno che esplodano tutti a fare gol, intendevo. Il presidente del Frosinone avvisa la Juve, occhio. Vabbè, okay, lui può avvisare finché vuole, ma noi dobbiamo aver paura di noi stessi, non del Frosinone, se no partiamo male. Nico scrive, Conte subentrò. Ah, è vero, bravo Nico. Bravo Nico da Cagliari. Beh, ma io pensavo solo all'Italia, hai ragione. Conte subentrò a Tottenham. Al Tottenham, perché il Tottenham è di Londra, e lo portò in Champions, è vero? Bravo Nico, gli è subentrato. Paratici l'aveva convinto, bravo Paratici, ha detto, cioè, sei andato da noi, mo entri qua. Bravo, attenzione. Massimiliano da Roma dice, non capisco questo ostinarsi sul fronte Zirkzee, lo trovo meno prolifico di David, tanto il canadese l'ha detto più volte che non vuole andare via. Su che sì, ci spero fino all'ultimo, invece dice Massimiliano da Roma. Ma su che sì, ci speriamo tutti fino all'ultimo, ma dipende da lui, dipende dallo stipendio e dipende da noi, perché deve uscire un centrocampista, almeno un centrocampista. Maurizio scrive, tutte le sorelle bianconeri e i fratelli bianconeri, dice Maurizio da Messina, sono un ragazzo non vedente. Stamattina ho sentito una notizia che l'Arsenal chiederà Ibis per 100 milioni di euro alla Juve. Ibis, Ildiz sarà. Ildiz per 100 milioni di euro alla Juve. Mo che mi faccia sapere il direttore. Maurizio, Ildiz, come lo chiami tu, è incedibile, quindi. Ma neanche per 150. Ildiz è incedibile, quindi senti delle notizie mambero. Ma davvero, scrive Alex, pensate ad una Juve già pronta per lo scudetto? Praticamente giochiamo col centrocampo che ha giocato con Fiorentina e Verona. Oh! No, c'è Douglas Suiz, non c'era. In altri tempi questi giocatori venivano accompagnati all'uscio, ma ormai tutto è cambiato ed ora e ancora ora siamo ancora da sesto barra quarto posto. Tiziano da Milano, che salutiamo, dice un attacco composto da Colo, Zirkzee, si è parte David, e Katore e Milik non è affidabile. Ci vorrebbe anche Sorlo. Caratteristiche che ha sempre voluto Spalletti in uno scambio con Nico. Vediamo, magari si realizza, che ne sai, calma. Luke scrive, non ne posso più. Dopo ogni giro alleggia un pessimismo cosmico, sti sedicenti tifosi, commentatori in radio e TV già parlano di Spalletti out, quella miseria, diciamo, e spesso parlano senza senso. A tutti i suddetti geni che parlano di incapacità della dirigenza a vendersi, ricordo una basica, semplice legge di mercato. Domanda e offerta. Se non sono richiesti, puoi sempre minacciare o compri o la vita. Ho scritto, perché i pseudotifosi e gli esperti commentatori della radio TV non si propongono come dirigenti? Il problema sarebbe risolto. Eh no, perché come dicevo ieri a Pasquato, per il suo futuro, poi fare il direttore non è mica facile. Poi alla fine di dare la colpa all'allenatore se sbaglia. Attenzione, sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, buongiorno a tutti, il popolo bianconero da Milano piovosa, finalmente un po' di fresco. Io voglio andare su un tema, diciamo, diverso dal solito, chiedo scusa, ma la Superlega, che fine ha fatto? Un abbraccio, un saluto a te e a tutta la ciurma bianconera. Ciao da Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe, è in fase di impostazione, quindi l'avevamo detto che ci sarebbe voluto qualche anno per raccogliere i consensi vari e soprattutto il conquibo, cioè il denaro. Torniamo sullo scritto. Tiziano da Milano vuole capire una cosa. Per entrare che sì, deve uscire un giocatore con stipendio elevato oppure è sufficiente anche Miretti che guadagna poco? Tiziano, non è che entra uno ed esce uno gli stipendi, è tutto insieme. Perché poi può essere da un'altra parte che ne entra uno che guadagna di meno, ne esce uno che guadagna di più e viceversa. La Juve deve fare delle manovre per far entrare tre giocatori ancora che vorrebbe, farne uscire sei. Facendo i conti del farmacista giusti per avere poi il bilancio corretto. Attenzione Iva, Cinzia a Radio Ravenna ti prende volentieri, non si può stare senza Iva. Vuoi andare a Radio Ravenna? C'è Cinzia.
3: Sto ancora bene qua nella mia bella Turin.
0: Vabbè, ma c'è Cinzia che ti aspetta.
3: Io ringrazio di cuore Cinzia.
0: Ma anche del portafoglio, chi lo paga poi lo stipendio di IVA? Ragazzi, Cinzia, hai altro lo stipendio di IVA? Non so se Radio Ravenna ce la può fare, Radio Ravenna Serie C. Gilberto da Sestu scrive: una curiosità, parlando con un'amica interista, cioè, amici, su Arbitropoli, lui dice, come fa a essere un'amica se lui dice, o è amico e lui dice, o è amica e lei dice, ma non c'è niente. Io gli ho risposto: come mai Rocky non sta al suo posto? Non ha saputo rispondere. Bravo Gilberto, bel contropiede, ma se non c'è niente, come mai non hanno confermato Rocky? Scusa, non c'è niente. Matteo da Firenze, che sta assistendo a Paratici, ai 10 acquisti, a Mastantuono, più ne ha più ne metta, dice: partiamo a fare spenti, che non si sa mai. Sono molto curioso di vedere la nostra nuova difesa, anche se dobbiamo mettere qualcosa a centrocampo davanti. Vocale da casa.
5: Ciao mitico Claudioni, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Ci siamo, domenica si gioca, bisogna vincere. Poi vabbè, i giornali sono uno spettacolo, ci regalano tutti i giorni una perla, anche su Reteghi, ma come, cadendo tutto in un giorno, ma come,
0: Reteghi? Bellissimo.
5: Però vabbè, detto questo, io ti dico, sulla formazione prevedo più che altro l'inizio magari di Alai Begovic piuttosto che di McKennie, però vediamo poi nella formazione ufficiale quello che succederà. Detto ciò, hai ragione te, ma infatti le plusvalenze del Napoli che fine hanno fatto? Forza Juve.
0: Forza Juve anche a te, dai dai, vi vedo belli pimpanti nonostante questo venerdì tragicomico per quanto riguarda il temporale. Sentiamo un altro da casa.
6: Buongiorno caro Claudio, sono Fefe da Fiuggi. Leggo da varie parti e sento tutti a fare le pulci sulla Juve, sugli incassi, sul brand, su quello, su qua, tutto la Juve ormai, ma la Juve di che? Ma meno male che ci sei tu che ogni tanto ci difendi, ma perché questi che parlano male della Juve, anche tanti juventini, non dicono quello che veramente è successo, perché la Juve sta in queste condizioni? Questo è il motivo. Non perché adesso non va più la Juve a destra e a sinistra, ma non va più perché ci hanno massacrato, ed è difficile rientrare con questi paletti che ci sono dell'UEFA. Questo è il fatto. No, la Juve ormai non c'è più, la Juve non esiste più, la Juve è fallita, la Juve quella. Manto, ma deve ritornare a Baffone. Ciao e forza Juve sempre, Fefe da Fiuggi.
0: Ciao, Mandove da Fiuggi è meraviglioso. Attenzione invece a quello che sta succedendo in Premier League. Caro Yves, sai cosa fanno in Premier League? Le novità di arbitraggio? Hai presente la camera? Quella che l'anno scorso messa sugli arbitri d'Italia ogni cia... Bravo, bravo, la cam degli arbitri, la referee cam. Quella che ogni tanto ci faceva mandare in bestia, perché si vedeva tutto smucci, faceva venire il mal di testa, no? E non serviva a niente. Facevano vedere a un certo punto l'arbitro che passa, oppure il gol visto dall'arbitro. Sai cosa fanno invece in Inghilterra? Ci appiccicano anche l'audio. Sulla ref cam ci mettono anche l'audio. Addirittura, se fosse stato per il capo degli arbitri web, avrebbe voluto non open bar, ma live bar. Cioè, trasmettere in diretta le conversazioni tra fare arbitro allo stadio. Ma quello lì fa a posto il veto. Per il momento ha detto, no, non esageriamo. Però, avendo l'audio sulla ref cam, se l'arbitro dia un giocatore, guarda che al VAR mi hanno detto così, si sente. Attenzione. Ma tanto in Inghilterra che gli fregano, le fanno le discussioni sugli arbitri come li facciamo noi, Qui ci voleva l'audio sulla ref cam. Poi, e saluto Ninetta, come andava a finire Frosinone Juve subito dalla prima giornata, con l'audio sulla ref cam. Di Airoldi, perché avremo Airoldi, E al VAR avremo Marini, lo sgradito all'Inter. Ce lo picchiano a noi. Torniamo sulla chat di RBN Radio. Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Alessandro da Roma dice: ma se dovessero riuscire a cedere i 6 giocatori entro la fine del mercato, abbiamo una nuova sceneggiatura per Mission Impossible. lo so, io ti ho detto quello che è il desiderata, l'obiettivo, il piano. Poi non lo so se riesce, quasi impossibile mi viene a pensare, però magari ci riescono. Francesco dalla Calabria dice: hai visto l'esordio nei preliminari di Europa League di Dujan? Non è cambiato nulla, male la Juve, male da loro. Sì, l'ho visto, 25 minuti con stop sbagliati, palloni rincorsi, lamentele, occasione da gol sprecata. L'ho visto, però dai, ormai non ci riguarda più, non è più un nostro problema. Mentre Massimo da Zurigo, chissà che tempo fa Zurigo, Massimo da Zurigo dice: scusa se sto un attimo dal discorso mercato, ma tu puoi fare quel che vuoi da Svizzera, ma mi sai dire perché solo noi parliamo di arbitropoli, mentre le altre squadre nemmeno un accenno? Non è che hanno paura di qualche cosa che noi non sappiamo, mi sai dire perché? È assurdo. No, Massimo, io sinceramente non te lo so dire perché le altre squadre non parlano di arbitropoli. Ed è una cosa che ho accennato anche l'altro giorno, io se lo ricordo, perché dicevo, ma le squadre che sono arrivate seconde o terze, perché non si arrabbiano su sta cosa? Perché quando invece la Juve vince meritatamente tirano fuori robe che non esistono? Perché? È perché sono ossessionati da noi, non dagli altri. Joseph da Matera dice: qui 33 gradi e sole, vedi Matera, come scalda la roccia, il sasso bollente, attenzione. Ma per te non abbiamo troppi esterni, perché non si pensa a vendere gente come Conseil Sauzegrove e magari inserire Icardi che sia zero? Allora Icardi che sì non c'entrano niente con gli esterni, tanto per cominciare, caro il mio Joseph da Matera. Dopodiché Conseil Sau non lo vendi perché è titolarissimo, Zegrova se capita l'occasione lo possono vendere, però non hai molto le idee chiare sul mercato, Fabrizio abbonato allo Stadium dice: Ravenna è una città bellissima, ma anche Torino. E poi non c'è la Juve Ravenna, io uno di noi, Fabrizio, quindi lotta con Cinzia, lui ti vuole tenere a Torino. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao.
0: Ciao.
7: Innanzitutto volevo farti i complimenti e soprattutto ringraziarti per la tua strenua difesa della nostra amata Juve, e allo stesso tempo, vabbè, tu penso che lo saprai già che c'è qualcuno comunque che noto che lì in radio ogni volta che, senza fare nomi ovviamente per non mettere in difficoltà nessuno, però non riesco a capire come si possa ogni volta che arriva un messaggio qualcosa riferito alle questioni ormai diventate obbrobriose della differenza che c'è tra trattamento ricevuto da noi e dai cartonati, no? Davanti agli occhi di tutti ci sono tanto di intercettazioni e tutto quanto, sentire risponde ogni volta che si tocca l'argomento, sentire non diventiamo come loro, siamo come così, facciamo gli interisti come erano gli interisti prima, bibim bibam, tutte queste cose qua, sempre giustificando dicendo che è un alibi. No, non è un alibi, sono dati di fatto. Cioè, siamo stanchi di sentire queste robe qua. Queste robe qua dette da un interista, vabbè.
0: Ma c'è una sostanziale differenza. Noi non siamo come loro. Loro ci hanno mandato in B artatamente, con cose che non sussistevano. E noi in B non li abbiamo mandati, con cose invece che ci sono. Quindi c'è una sostanziale differenza, direi. Claudio Juventino di Casale Monferrato scrive: sono convinto che la dirigenza sia finalmente competente. Rimango basito a leggere le critiche rivolte dai nostri tifosi. Locatelli è uno tra i migliori centrocampisti italiani. Quello che corre più di tutti e recupera più palloni. Non sarà mai Pirlo, ma ha il lancio geometrico per non ha il lancio geometrico per precisione, ma sempre da 6,5, a volte da 7, altre da 8. Ho capito Claudio, però infatti hai fatto la descrizione di un centrocampista difensivo. Noi avremo bisogno di un bel centrocampista offensivo finalmente per cambiare il ritmo. No? Così è. Simo dice: ma stando alle cifre che riportano, come fa a Sorloth a valere più di Nico Gonzalez? No, la questione Sorloth e Nico Gonzalez è molto semplice. La Juve ha fatto sapere all'Atletico Madrid che se vuole Nico Gonzalez deve tirare fuori 38 milioni. Poi si tratta, scende di qualcosa, ma la cifra di partenza è quella. E se ci vuole dare Sorlot, la Juve lo valuta 30 milioni. Questo è. Poi dopo vediamo cosa accade. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Gladione, Marco da Spratbar, qui a Zurigo al momento sono 19 gradi e piove di rotta, acqua dappertutto. Ciao grande Gladione, forza Juve sempre.
0: Forza Juve anche te. Mondiale bagnato, mondiale fortunato, avrebbe detto qualcuno. Europa bagnata, Europa fortunata. Confine Italo-Svizzera bagnato, no.

0: Ciao grande Claudio, ancora da Mykonos. Allora, ascolta, io facevo un ragionamento: se ogni allenatore si facesse comprare tutti i giocatori più forti, non servirebbe l'allenatore, perché i giocatori vincono da soli. Come diceva il buon Alessandro ieri, l'ottimo allenatore si vede con quello che ha. E tutto sommato questa Juve non è proprio male, male, male, male. Quindi buon Spalletti, mago, deve assolutamente apportare qualcosa di suo. Quindi noi speriamo che arrivino i giocatori più bravi, perché è più semplice. Però anche con questi qualcosa di meglio, qualcosina di meglio si può fare. Tu che ne pensi? Sempre Forza Juve.
1: Si può sempre fare di meglio, caro amico mio, assolutamente. Ecco le linee, caro Yves, che iniziano a essere contro di noi. Più piove, più salta tutto, ma noi resistiamo come sempre alle intemperie. Anche in Svizzera sta diluviando. Anche Massimo da Zurigo lo conferma, che cosa diluvia dopo una fortissima grandinata di ieri sera. Spero che contro il Frosinone si vinca 0-2 con gol di Colo Ildite. Spero che Cambiaso vada via. No, guarda che Cambiaso se non va da nessuna parte. Spero di non sentire più Locatelli dire sempre le stesse cose, cioè abbassare la testa e la morale. A buon intenditor, poche parole. Speriamo di no, perché vuol dire che abbiamo vinto e non perso. Del fatto che non abbiamo ancora due figure chiave in squadra, una torre che sblocchi le partite di testa, ma anche un tiratore da calcio di punizione diretto, ma ce l'abbiamo, perché il buon Douglas Luiz i calci di punizione diretti li tira e alla Aston Villa li spegneva anche, Questa cosa ve la siete fatta sfuggire. Sentiamo vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio. Se veramente l'Arsenal darebbe questi 120 milioni di euro alla Juventus per Higgins, i tre giocatori che tu prenderesti al volo, se questa notizia sarebbe vera e si sarebbe compiuta, Gianni da Canicattì.
1: Ciao caro Gianni da Canicattì, il è incredibile, quindi non mi pongo minimamente il problema. Mick, faccio la danza della pioggia, dai, che pare che stia arrivando aria fresca finalmente, ma già arrivata qua e non so dove stai tu, Mick. All'ultimo secondo che arrivino le offerte per i nostri esuberi con la danza della pioggia, dai, dai, che ce la facciamo. Ci mettono Mariani che è sgradito all'Inter, magari proprio per questo vediamo un arbitraggio giusto. Forza Juve, Ale da Bologna, anche qua finalmente un po' d'acqua, anche a Bologna. Altro vocale da casa.
3: A me interessa che la Juve giochi bene e sfulmi tanti bei giocatori e faccia vedere un bel gioco con tanti reti, con una buona difesa, che praticamente sia una squadra ottima. Pure se non vince, che faccia qualcosa di buono e di bello, perché da tanto tempo non siamo così. Troppe contrarietà, troppe amarezze. Quindi vorrei una bella Juve quest'anno. Poi importante nei primi quattro, ma soprattutto calcio, spettacolo. Questo mi sogno.
1: Ok. Quindi tu vuoi una Juve che giochi bene, calcio, spettacolo, ma che perda. Ma ognuno ha le sue aspettative. Io del gioco me ne frega relativamente, però se vinco sono contento. Piccolo stop per noi, tra poco forse stiamo da voi.
4: Rassegna stramba.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Jean-Alain Boumsong. Jean-Alain Boumsong nasce in Camerun a Douala il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia esordendo con la maglia del Paris Le. Due anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boom Boom. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Brunson le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Boomsong decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Boomsong lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
5: Eroi in bianconero.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Edizione speciale di Cose di Calcio in un mix con RBN Caffè. Ecco il sommario. Campionato alla via, dove la Juve vuole tornare in alto. Frosinone si riparte da una neopromossa. Juve 108 milioni spesi più bonus, ma ancora qualche colpo in canna. E poi arbitri, le linee del cambiamento. Eccoci, buona giornata, ben ritrovati amici di Radio Bianconera. Ci avviciniamo al fischio d'inizio. Avete comprato la monetina nuova con campo, non più testa e croce, ma campo palla. Una medaglietta, una moneta d'argento dal valore di 5 euro della zecca italiana, che quindi acquisirà un certo valore, perché poi queste monete verranno vendute all'asta, messe all'asta, e quindi chi si vorrà accaparrare la moneta con cui nel 2026, il 23, oggi quanti ne abbiamo? 21, il 22 o il 23, quando si giocherà la partita Frosinone-Juventus, potrà eventualmente accaparrarsela sganciando un po' di spiccioli in più. Buona giornata a tutti voi, un saluto intanto a chi sta andando. Poteva prenderlo con noi un caffè Claudio Zuliani, ma in quest'oretta Cose di Calcio mixato a RBN Caffè, poi prenderà quota da non questo lunedì, quello successivo, la programmazione definitiva con i rientri anche di Giulia Borletto e Camillo De Michelis, gli ultimi ad andare in vacanza. Ben ritrovati. Allora, io ho riassunto un po' questi temi, tra poco ci collegheremo con un collega di Frosinone e analizzeremo un po' la squadra avversaria, un Frosinone che torna in Serie A, andiamo ad affrontare in trasferta, seguirà colpo di tacco, quest'anno qualche novità sarà che anche nelle vicinanze delle sue sedi, l'anno scorso l'abbiamo mandato a Pisa, quest'anno a Frosinone, con la Roma e con la Lazio, tra Quintiliano, Marangio, Napoli. Avremo loro inviati speciali sul campo in maniera tale da avere un ventaglio di considerazioni, giudizi sicuramente professionali. E noi ci aggiungeremo invece in coda, noi, io, il sottoscritto, che se le guarderà certamente qui da studio insieme a voi, magari assieme ai conduttori che ruoteranno di colpo di tacco dalla sede di Roma, di analizzare e di giudicare. Ricordo le novità di Cose di Calcio, tra l'altro, che sono quelle. Oggi ci sbilanciamo sul pronostico, perché faremo un'ora insieme, io e voi, poi interverrà Paolo Rossi, quindi dibatteremo con lui, quindi domande a Paolo, al sottoscritto, io a Paolo, Paolo a me, un po' il giochino delle due carte che si mischiano e che provano a rispondere anche grazie ai vostri interventi, ai vostri supporti, no? Aggiungo che tolgo questo, rettifico quest'altro, diventerà questo un po' il giochino, e facendo il pronostico, anzi devo andare subito poi a aprire la pagina del pronostico, 340-54-25-324, colui il quale azzeccherà il più possibile, ci affideremo poi un po' ai nostri tecnici da Torino, i vari Manuel, Yves, Tullio, e poi da Roma anche tra Federico Rossi, tra Costantino, tra Gabriele Latini e via dicendo, ci affideremo a loro. Questo ci ha azzeccato alla grande, perché io non riuscirò a vederli tutti. Il lunedì farete parte della squadra, uno, due, quelli che hanno dato ciccia al loro pronostico, non semplicemente con un risultato buttato a caso, se potranno, se vorranno, se interverranno, se ci riscriveranno, se verranno citati nella puntata del venerdì, naturalmente andremo a richiamarli, molto tranquillamente. Non si vince niente, la monetina è di 0 euro ed è di cartone, anzi no, almeno è di metallo da queste parti, perché di cartone la utilizzano Da altre parti. Sì, assolutamente sì. Questo probabilmente avete sentito anche la voce del nostro tecnico da Roma, l'imperatore Costantino. Sì, sì, comunicazione per lui. E intanto sto vedendo che incominciate a partecipare. Quindi, chat, Twitch, mi dite il pronostico e cosa sarà convincente della nostra Juve in questa prima giornata. Convincente vuol dire motivatemi, non fate il copia e incolla di qualche riflessione semplice, una zero gol non segnerà mai Colomani, non segnerà mai David, cioè qualcosa di intrigante, la difficoltà, fatemi un'analisi, diventatemi un Adano, un Adano, questi personaggi che spuntano come i funghi in giro per il mondo. Diventate un Adano di RBN, convincetemi che c'è qualcosa che ci porterà a questa vittoria facile, difficile, 4-0, 5-0 con qualche motivazione. Se mi mandate un vocale lo ascolteremo, se azzeccherete, se mi convincerete lunedì farete anche le pagelle con i nostri pagellisti. Aggiungo che tra quelli che perderanno e si lamenteranno dell'arbitro, della monetina, del campo, eccetera, eccetera, faranno parte invece del gruppo degli open varisti, perché visto che non lo fanno più dall'altra parte, continuiamo a fare noi, e so che lo fate meglio anche del sottoscritto, perché io quando vinco, vinco. Quando perdo, non me la prendo con l'arbitro, mi incavolo con chi non ha giocato bene, col mio allenatore, con la formazione, cerco tutti i pretesti possibili e quindi mi manca la componente polemica gratuita nei confronti del pallone sgonfio, del sole di Frosinone troppo caldo, troppo freddo e via dicendo. Avete capito come sarà la puntata del lunedì? Ma adesso cerchiamo di capire anche invece come stanno i nostri avversari, perché sapete che tra una cosa e un'altra, tra comprare, tra chiudere, tra andare un po' in vacanza, mi devo affidare assolutamente, lo faccio con grande piacere, con Andrea Campioni di alefrosinone.it. Non sono diventato del Frosinone, forza Juve fino alla fine, ma intanto ci colleghiamo con i colleghi del sito di riferimento del Frosinone. Buongiorno Andrea Campioni, ben ritrovato dopo 2 anni, giusto?
1: Ciao, buongiorno, sì, dopo 2 anni, esatto.
0: Dopo due anni
1: per noi.
0: Aiaiaia, lunghissimi anni, me la dice lunga, hai faticato, sì, hai sudato. Come sono stati questi 2 anni? Dai, dalla caduta alla rinascita, raccontaci un po'.
1: Non semplici, soprattutto il primo dopo la caduta, perché non so se ricorderete, immagino di sì, nella stagione immediatamente successiva alla retrocessione dalla Serie A alla Serie B, il Frosinone di fatto aveva chiuso il campionato al quintultimo posto in classifica, che significava giocare play-out. Poi il caso Brescia di fatto salvò la formazione giallazzurra, ma non è stato un campionato molto facile, ecco. Poi fortunatamente l'anno successivo, ovvero la scorsa stagione, c'è stata la rinascita, ma comunque diciamo che a Frosinone abbiamo sudato abbastanza freddo, perché il timore di passare da in appena un anno di fatto era veramente alto, ecco.
0: Ecco, ho sentito molta diplomazia nelle tue affermazioni, o sbaglio?
1: No, non sbagli, non sbagli.
0: Però non voglio stuzzicarti, Andrea. Ci fermiamo qui e sappiamo quante cose, quante riforme, quante ingiustizie vivono a tutti i livelli, e non c'è solo una, lo dico perché non mi sento vittima, non c'è sempre la Juve, la privilegiata, la favorita di qua e di là. Diciamo che questo sistema calcio andrebbe migliorato per dare speranza e fiducia al movimento. Ma al di là di questo appello, ti chiedo, e poi il ritorno in Serie A, da dove è partito, da dove è cominciato, che cosa ha fatto la differenza? Voglio capire, e poi arriviamo naturalmente alla vigilia, che è domani, a dire il vero, e a come è cambiato il Frosinone.
1: Allora, secondo me ci sono state una serie di componenti, perché poi quando si vince non è mai merito del singolo o di poche persone. Si è creata quella giusta alchimia che ha portato la squadra di Albini, che, devo essere onesto, era arrivato tra lo scetticismo generale a Frosinone. Potete immaginare, dopo l'annata che vi ho descritto, andare a prendere una da poco retrocesso in Serie C con il Cosenza, quindi la piazza non ha preso molto bene il suo arrivo. però devo dire che ci ha messo veramente poco il mister a far ricredere tutti quanti. Ha iniziato un campionato con il piede giusto, da lì poi si è inannellato una serie di cose che hanno portato il Frosinone di fatto a giocare una stagione completamente da outsider in una Serie B con un livello tecnico molto elevato, soprattutto delle prime, perché Palermo, Monza e Venezia erano indicate da tutti quanti, da tutti gli addetti ai lavori, come le squadre candidate alla promozione, se non altro per quello che avevano speso in fase di calciomercato. Poi così non è stato. Il Frosinone, come spesso ci ha regalato nelle ultime stagioni della Serie B, si è confermata la sorpresa e quindi si è raggiunto questo risultato che devo dire era inesperato, totalmente esperato a inizio stagione. E quindi grosso merito va a Massimiliano Albini e al suo staff, che hanno saputo risollevare una piazza fondamentalmente molto depressa dopo quanto accaduto nelle ultime due stagioni e l'hanno riportata lì in alto, ecco.
0: Ecco, molti apprezzamenti nei confronti di un allenatore che quest'anno, noi leggiamo, che quest'anno lamenta ancora un Frosinone incompleto. Quanto incompleto o quanto cambiato?
1: Cambiato
0: Andrea
1: tanto,
0: Campioni di Ale Frosinone.
1: Cambiato tantissimo perché con l'ingresso di Clara Pizza al fondo statunitense, che ha acquisito l'80% delle quote societarie, sono cambiate tante cose, a partire dal modo di fare mercato, perché gli americani si stanno basando tantissimo sui dati, con questi algoritmi che ormai la fanno da padrone, e quindi è cambiato tanto. Ieri ha parlato il presidente Stirpe per fare un punto su questo primo mese di collaborazione tra Frosinone Calcio e Clara Pizza. Ha detto che il bilancio è assolutamente positivo ed è tornato sulle parole di Albini, che dopo la partita di Coppa Italia aveva detto che non era stato coinvolto sul calciomercato. Il presidente ha giustificato l'allenatore dicendo che intendesse dire che sono arrivati tanti nuovi giocatori, ha bisogno di tempo per metterli in mostra e per farli integrare ovviamente all'interno del sistema Frosinone, perché Albini ha un calcio molto particolare, immagino che l'abbiate seguito l'anno scorso in Serie B anche per sommi capi, quindi ci vorrà del tempo, tant'è che anche Stirpe ha detto che per vedere il vero Frosinone servirà la sesta giornata di campionato. Questo non è un voler tirare i remi in barca, però è oggettivo, perché sono comunque arrivati tanti calciatori dall'estero, tanti calciatori stranieri che non parlano la lingua, e quindi ovviamente lo sapete meglio di me, seguendo la Juventus, che è una squadra di caratura mondiale con tanti stranieri, non è immediato il processo di inserimento dei nuovi elementi, ecco. Poi ci sono alcuni allenatori che prendono e li buttano subito dentro, altri invece che preferiscono temporeggiare, fare in modo che capiscano bene tutto quanto prima di riporgli la loro fiducia. Però tornando alla domanda, il Frosinone è cambiato tanto ed è pronto.
0: Lo vedo anche numericamente dalla lista acquisti cessioni, quindi sì, ha cambiato davvero fisionomia e dovrà trovare una sua identità.
1: Assolutamente sì, sono arrivati giocatori importanti, perché lasciatemi dire che fino all'ultima partecipazione in Serie A, che era di 2 anni fa, come giustamente ricordavi a inizio collegamento, sarebbe stato impensabile per chiunque a Frosinone poter immaginare di spendere 8 milioni e mezzo per un singolo calciatore, proprio perché c'era una dimensione societaria che Stirpe, lo stesso Stirpe, ieri ha definito familiare, perché è sempre stata la famiglia Stirpe a gestire il tutto nel mondo Frosinone. Quindi adesso si è passati ad una dimensione più professionale, con delle possibilità economiche nettamente maggiori, tant'è che il Frosinone sta spendendo quanto non aveva mai speso nel corso della sua storia, perché 8 milioni e mezzo per Schmidt è un investimento molto molto importante. Sono arrivati calciatori di caratura internazionale, alcuni che hanno giocato anche i mondiali come Grealish, lo stesso Terzic, che è tornato in Serie A dopo l'esperienza al Salisburgo, Akpoguma, che è un altro giocatore che ha più di 200 partite in Bundesliga. Quindi sono arrivati giocatori molto importanti per questa realtà, perché bisogna sempre tenere presente quella che è la realtà Frosinone e quella che può essere l'appetibilità della realtà Frosinone. Lo diceva anche Stirpe, un calciatore che ha sempre vissuto in grandi città con tutto il rispetto per Frosinone, bisogna dargli qualcosa in più per convincerlo ad accettare questo progetto che è comunque molto ambizioso. Quindi c'è da lavorare ancora, manca il fiore all'occhiello, la ciliegina sulla torta, diciamo, di questa campagna acquisti, che è un attaccante. Stirpe ieri ha detto che arriveranno altri due attaccanti, uno dei due è Khedira, con il quale è stato trovato già l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo dal Napoli, l'altro potrebbe essere il botto di chiusura del calciomercato. Quindi tutti quanti aspettano questo attaccante e bisognerà vedere chi arriverà, e poi bisognerà necessariamente sfoltire la rosa, perché è davvero molto molto lunga, siamo più di 33 giocatori, quindi capite bene che sarebbe anche difficoltoso mettere a disposizione di Albini tutti questi calciatori durante la settimana, perché poi non saprebbe proprio cosa farne, ecco.
0: Andrea Campioni, alefrosinone.it, leggetelo, seguitelo, ci sta informando sul Frosinone meglio di quanto potremmo fare leggendo qualsivoglia altro sito, altro giornale, altro quotidiano sportivo. Ti chiedo, guardando da cronista, le griglie di partenza e di arrivo anche del Frosinone, che cosa ti infastidisce di più? Nei ragionamenti che si fanno, è una neopromossa, quindi avrà difficoltà, quindi io la vedo attestata terz'ultima, quart'ultima per l'anno prossimo, no? Nelle griglie dei grandi saggi del calcio. Sposi questa teoria? Ci vedi in preparazione nel dare un giudizio? Troppo presto, non si può fare? E giocando invece al gioco delle griglie, dove collocheresti, anche mettendoci la componente cuore magari, il Frosinone?
1: Guarda, io ritengo che sia il gioco delle parti, nel senso, è normale che una squadra che sale in Serie A per la quarta volta nella sua storia e che nelle tre precedenti apparizioni non è mai riuscita ad ottenere la salvezza, è normale che venga messa lì sotto, ma sfido chiunque a non metterla. Però anche lo scorso anno il Frosinone era indicato da tutti gli addetti ai lavori come una costretta, tra virgolette, a lottare per non retrocedere, invece è andata in Serie A. Quindi secondo me adesso è troppo presto per fare previsioni. Nelle griglie per campionato è giusto, tra virgolette, che il Frosinone venga messo lì sotto, ma secondo me quest'anno ci sono tutti i presupposti per potersi salvare, ecco. Quindi se dovessi fare una mia griglia personale, non metterei il Frosinone nelle ultime tre, e non lo dico per spocchia o per...
0: L'hai tipo, motivato, ma... Andrea, ti faccio i complimenti, perché bisogna dare delle motivazioni, nascondendo magari la propria passione, la propria fede, quello che è, ma con dei ragionamenti che portano a una riflessione impeccabile, quindi ci mancherebbe. Senti, il Frosinone come si comporta all'inizio del campionato? Perché io l'ho visto in Coppa Italia, corre e corre tanto e corre bene, sì, quindi segna.
1: Sì, però... bisogna rivedere qualcosina, ecco, perché la partita contro la Juve Stabia è vero che abbiamo fatto 4 gol, ma abbiamo concesso delle occasioni che, con tutto il rispetto per i calciatori della Juve Stabia, se concedi ai calciatori dell'altra Juve, quella che gioca in Serie A, sicuro che ti fanno gol.
0: Avete fatto le prove generali già col nome, sì, fondamentalmente,
1: esatto.
0: Siete stati,
1: esatto, però bisogna rivedere qualcosina dietro, soprattutto perché sono state concesse davvero almeno un paio di occasioni, e a parte gli scherzi, se le concedi a una squadra come la Juventus non ti graziano come hanno fatto i calciatori della Juve Stabia. Quindi bisogna rivedere qualcosa, e sarà un Frosinone comunque incompleto, perché se Stirpe e Albini dicono che ci vogliono almeno le prime 6 giornate prima di vedere il vero Frosinone, sì, ci aspettiamo tutti sicuramente qualcosa, delle risposte, ma prima di avere delle risposte definitive bisognerà attendere almeno la sosta, la maxi sosta di tra settembre e ottobre, ecco. Quindi l'inizio è stato positivo con la Juve Stabia, anche se la Juve Stabia è una squadra che comunque è un po' in ritardo sul mercato, quindi aveva tutte le attenuanti per poter non giocare bene questa partita, e il banco di prova che si presenterà dopodomani a Benito Stippa è di tutt'altro livello, ecco, quindi non
0: Quando si affronta
1: so.
0: la Juve, Andrea, quando si affronta la Juve, quindi alla prima giornata, con tutte queste problematiche, criticità che hanno diverse squadre, la stessa Juve, confrontandosi con chi magari vincerà lo scudetto o quelle che stanno meglio, dice praticamente, le proporzioni sono quelle sostanzialmente. Non voglio alleggerire la pastiglia, assolutamente di questa vigilia. Ti chiedo che cosa ti spaventa di una sfida con una big subito, se il calendario sappiamo che bene o male l'algoritmo impone quasi sempre questi confronti, e cosa temi della Juventus seguendola così da cronista, da lontano, dopo l'annata in cui ha fallito comunque il suo obiettivo, quello di attestarsi almeno tra le prime quattro.
1: Io credo che la Juventus quest'anno debba partire forte perché per rimanere attaccato al treno delle squadre in testa, secondo me saranno Inter e Napoli a giocarsi lo scudetto quest'anno, deve necessariamente partire forte. Spalletti dopo la scorsa stagione, anche lui sicuramente dovrà dimostrare che guidando la squadra fin dal principio, dall'inizio della stagione, è in grado di centrare la qualificazione tra le prime quattro, cosa che secondo me non sarà facile, perché ci sono tante squadre a questo punto dico gli ultimi due posti per la Champions League, però mi aspetto una Juventus che partirà forte, deve farlo necessariamente perché posso immaginare il mal di pancia generale della piazza qualora non dovesse arrivare un risultato pieno a Frosinone. Non sarebbe proprio partire con il piede giusto, ecco. Quindi secondo me deve partire forte. Penso che comunque anche la Juventus, e lo sapete meglio di me, ha qualche difficoltà negli uomini. Banalmente nel portiere adesso sì, è arrivato Vicario, ma c'è la questione di Perin che potrebbe andare via, quindi anche in caso a Bianconera ci sono diverse questioni con il punto interrogativo. È calcio d'agosto, fondamentalmente è calcio d'agosto anche
0: Resta
1: per la
0: ancora
1: Juventus.
0: calcio d'agosto, certo. Andrea, vesti i panni un attimo, 2 minuti e abbiamo chiuso. Di Massimiliano Alvini, i due punti di forza della tua squadra, il punto di debolezza dell'avversaria, in maniera da capire come giocherebbe il Frosinone allenato da te, da Andrea Campioni, nei panni di Massimiliano Alvini.
1: Guarda, probabilmente il Frosinone allenato da Andrea Campioni sarebbe in terza categoria e non in Serie A, quindi
0: Vabbè, allora tagliamo subito. Attenzione che l'algoritmo ti taglia subito lo stipendio, eh? Da 100 euro al
1: Esatto.
0: mese fa 50. Non dirle queste cose in diretta, per favore.
1: No, a parte gli scherzi, io ritengo che Alvini non snaturerà il suo Frosinone, calcio relazionale, come lo dice lui, bada poco alle posizioni perché trovi il terzino destro a sinistra, il terzino sinistro a fare l'esterno, quindi un po' un caos in mezzo al campo, ma quel caos controllato che ti permette di stupire molte volte l'avversario. Quindi, detto che comunque non ha tutti gli effettivi a piena disposizione e che ha bisogno di tempo nuovi, sarà un Frosinone che sicuramente non cambierà pelle, quindi gioco rapido, gioco sugli esterni con Bernat e Gecemi molto probabilmente, che proveranno a creare superiorità numerica per poi servire al centro di inserimenti dei centrocampisti, che io fossi Alvini continuerei a giocare sulle fasce. Come sempre fatto, ecco, anche contro un avversario molto, molto importante come la Juventus.
0: E allora adesso, sempre nei panni del tuo allenatore, hai dato delle indicazioni alla tua squadra, stanno entrando in campo, ma l'ultima pacca sulle spalle, all'ultimo giocatore che entra, magari Raimondo, in attacco, il consiglio che dai per battere la Juventus, per segnare la Juventus, per pareggiare quello che sarà, quello che meriterà il Frosinone, quello che meriterà di conquistare la Juventus. Qual è il messaggio che daresti alla squadra, al capitano del tuo Frosinone, entrando in campo, vedendo la Juve domani, preparando la partita per dopodomani? Scusa. Attaccate
1: Giocatela,
0: dove, come, quando, perché e in che modo?
1: Innanzitutto direi di essere bravi e cinici a sfruttare le occasioni, perché non credo che la Juventus ne concederà molte, ecco. E poi di giocare a mente sgombra, perché comunque si è ancora inizio campionato, ci sarà il sold out al Benito Stirpe, quindi la cornice di pubblico sarà spettacolare, per molti calciatori sarà l'esordio assoluto in Serie A, quindi gli direi semplicemente di godersela, perché sicuramente è una partita che ricorderanno per tutta la vita, e poi di cercare di conquistare almeno un punticino, che per il piccolo, tra virgolette, Frosinone fa sempre comodo in ottica salvezza.
0: Con queste tue affermazioni, Andrea Campioni, alle Frosinone.it, ti sei meritato il patentino di allenatore, altro che di terza categoria, mi sembri già da Premier League, le riflessioni, godiamo, ce l'andiamo a festeggiare prima, comunque vada. Cioè, una nuova cultura che avanza, l'algoritmo, attenzione che è pericoloso, te lo dico per esperienza.
1: Pericolosissimo.
0: Ok, non volevo bisticciare con te, ma ti dico attenzione che i primi giorni vanno d'accordo tutti. Gli ultimi giorni lo difendono tutti, ma lo straccerebbero e spaccherebbero i PC sul tavolo, almeno nella nostra cultura ancora calcistica, che qualcosa dovrebbe comunque imparare. Grazie per questa bella chiacchierata, a rendere se servisse o al ritorno, quando arriverai da queste parti. Oggi piove ed è estate, quindi che ne so, a gennaio ci potrebbe essere il sole.
1: Posso
0: tropicale.
1: Dire, grazie,
0: buona giornata, beati buona partita, buon campionato al collega, stavo dicendo, Massimiliano Alvini, no? Abbiamo giocato con il collega Andrea Campioni di alefrosinone.it proprio per inaugurare la stagione. Lo faremo tutte le volte il venerdì, fondamentalmente nella prima ora, per prepararci a non a credere che siamo forti, che siamo la Juve, che non possiamo perdere, che gli arbitri danno ragione solo ad una squadra. Cambiamo un po' la cultura, cerchiamo di conoscere meglio l'avversario. Noi lo facciamo con le parole, la squadra lo fa sicuramente molto bene, però le verità, neanche troppo

0: Saprà dire sicuramente cose interessanti. A tra poco.
1: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Cose di calcio.
0: Cose di calcio XL, alla luce del fatto che tra poco arriverà, nella prossima ora, un'ora insieme, Antonio Paolino, Paolo Rossi, la buona abitudine, che poi vi racconteremo bene come e quando capiterà nel corso del campionato. Campionato che comincia domani, si riparte. Inter Monza, andiamo a leggere allora la schedina, andiamo, si direbbe, il calendario. Inter Monza domani 22 agosto alle 18:30, così come Udinese Como alle 20:45, altre due partite, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Il giorno successivo, ovvero domenica, si comincerà, non si gioca all'ora di pranzo, non si gioca alle 15 per alcune settimane per il caldo. Frosinone Juventus alle 18:30, così come Venezia Lecce. Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Due appuntamenti, uno alle 18:30 e uno alle 20:45 il 24 agosto, ovvero lunedì, con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Questa è la pianificazione della prima giornata di campionato. Vado a leggere un po' quelle che possono essere alcune curiosità che ci suggerisce il sito di legaserieA.it. Il primo passo di Luciano Spalletti al Stirpe contro la seconda classificata della scorsa Serie B. È stata una Juve con un precampionato positivo, dice la Lega Serie A, nella quale solo l'Inter di Chivu è riuscita a battere Spalletti. Tanti acquisti e la possibilità di vedere già dal primo minuto Laibegovic e Colomuani. Io penso a Laibegovic panchina, penso Colomuani titolare, penso a ridosso dell'attaccante che dovrà aprire gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti o quantomeno dei giocatori più vicini all'area di rigore, che a rotazione possono essere anche i difensori. Celik, quante volte l'abbiamo visto in quella zona di campo adiacente alla linea

0: di porta, la linea d'area, a dire il vero, e quindi agirei in questo modo, con Ildiz e con Sensao sulle corsie esterne e vicino a loro, affiancati per intrecciarsi, per fare da sponda, la fiondata, l'appoggio, spalle alla porta o girati verso la porta, gli inserimenti di McKennie. A centrocampo abbiamo lavorato tutta l'estate per far rinascere Douglas Luiz vicino a Locatelli, visto anche che ha saltato la preparazione sostanziosa Thuram. Dovevamo verificarlo contro la Next Gen in campo nel riscaldamento tra il primo e il secondo tempo e poi uno scatto per finire negli spogliatoi senza partitella. Cambia poco. Quel giorno era programmato quello, non sono andati poi da un'altra parte a giocare. Quindi qualche danno all'aspetto tecnico lo genera anche saltare così le amichevoli. Attenzione perché non vogliamo creare allarmismi. Ma Thuram sta meglio, si allena col gruppo, ma non è ancora, ci mancherebbe, al 100%. Ma purtroppo non è ancora, forse, al 90% e ci fermiamo al 90%. Tra poco, con queste problematiche, chiederemo al nostro Mimmo Chelsea. Davanti a Perin o Vicario, qui è tirate la medaglia del campionato. Vicario, dobbiamo stamparne un'altra. Vicario o Perin? In ribasso le quotazioni di Perin via dalla Juventus. Oggi, la prossima settimana, abbassi le pretese e Perin dovrebbe andare via. Quindi Vicario da subito sembrerebbe. Difendiamo bene. Pariamo bene perché non voglio parlare del portiere lunedì. Parlare eventualmente che sul 3-0 abbiamo preso un gol a nostro favore, abbiamo preso un gol improbabile, impossibile da parare, oppure sull'1-0 ha salvato il risultato e poi è stata una galoppata trionfale verso la vittoria per la nostra Juventus. Spero di evitare tentennamenti, problematiche attorno al nome del portiere. Intanto, dalla nostra chat Bianconera News, tutto Juve, tutto mercato web, è ufficiale praticamente, ce lo diranno a brevissimo, se non in questi secondi in cui ho chiacchierato di formazione. Arthur, no, non esaltatevi. Arthur, fermi, lasciate la cintura di sicurezza prima. Arthur rescinde con la Juventus, rescissione consensuale. Non abemus Arthur, salutiamo Arthur, risparmiamo 3,2 milioni lordi di stipendio al momento e la rescissione non ci porta nessun soldo. Però questa dovrebbe essere la notizia certificata tra poco da qualche comunicato bianco-nero, anche se arrivano sempre un po' tardivi. Chat. Firma Enzo Marangio, Bianconera News, tutto Juve, tutti insieme sono arrivati a questa conclusione. Quindi, Marangio, un po' di vacanze, un po' di riposo, adesso puoi stare tranquillo. Abbiamo risparmiato dei soldi. Bravo, hai contribuito anche tu. Per quanto riguarda il divario con i ciociari, sulla carta sembra ampio, ma le trappole addirittura dello stirpe sono ben nascoste. Mister Alvini vuole sorprendere la Juventus sul piano del ritmo e della vivacità offensiva. Nel confronto di Coppa Italia, vinto ampiamente contro la Juve Stabia, ne ho visto più della metà di partita, si è messo in luce Kvarnadze con una doppietta, mentre l'ingresso di Zerbina ad inizio secondo tempo ha mostrato un Frosinone in grado di spaziare tra un ventaglio di scelte interessanti per tenere alta l'intensità. Intensità, non avranno impegni di coppa, hanno dedicato tutta l'estate a prepararsi per questo esordio, mancano delle pedine importanti, ci sarà lo scotto anche della prima, ma c'è anche l'emozione e la volontà di ben figurare davanti al loro pubblico. Quindi attenzione all'intensità, non gestiamola aspettandoli l'inizio, cerchiamo un po' di aggredirli, dico io, giocheranno molto sulle corsie esterne, ci è stato appena detto, cerchiamo di saltare i punti cruciali delle loro giocate, magari anche con qualche rilancio lungo, con qualche sponda sporca, con qualche tiro dalla distanza, con la ricerca anche della battuta del calcio di punizione, della ricerca del calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Questo è quanto sulla presentazione con il Frosinone, partenza non sappiamo ancora, è vero, giocano domenica, no, si parte sabato, sicuramente non puoi partire nella mattinata di domenica, a dire il vero, anche perché non è così comoda come trasferta o come altre trasferte. Chiedo alla nostra regia di Roma di mandarci qualche vocale e poi, appena c'è, di comunicarmi la presenza del preparatore, così incomincio a far finta di correre.
1: Buongiorno, sono Marco da Monte Orano, provincia di Fermo. Solo una domanda brevissima. Leggo che la Juve fino ad ora in questo mercato ha speso 100 e passa milioni, poco più, compresi chiaramente il riscatto di obbligatorio di Openda. Una bella cifra per una squadra che non fa la Champions. È vero, hanno ridotto di molto gli ingaggi, Vlahovic da solo, non so, prende come colmo lì Alibegovic insieme. Però, io sento, diciamo, tra virgolette, puzza di bruciato. Secondo me una gestione importante la faranno. Vediamo un po', voi che dite, la faranno questa gestione importante?
0: Ma io penso, spero di sì, la cessione importante passa dai nomi. Arthur rescinde, passa dal nome di David da convincere in prestito o non in prestito ad abbassare il più possibile il segno negativo nel bilancio, quindi di ammortizzarlo un po'. Potrebbe passare da passa da Miretti, da Cummines, cioè te li metto un po' in ordine. Altri non me ne aspetto più, altri non me ne aspetto più. Il Cambiaso di turno non me l'aspetto, mi aspetto che con quello che recuperi prendi magari il pezzo che completa la corsia di sinistra. Sale il nome di Emerson Palmieri. Campionato francese con cui siamo in contatto per la cessione di Gregorio. Un altro vocale e poi l'ospite.
2: No, non ci credo, direttore. Marco da Imola. No, sei sicuro? Veramente? No, perché
0: felice?
2: Dopo la cavolata di Comolli che aveva rifiutato 7 milioni e mezzo dal gremio, non ce l'abbiamo più? Grande.
0: Perché se, wow. Se lo regali,
2: si è liberato
0: l'armadietto.
2: Marco da Imola.
0: Si sarà preso anche l'armadietto e ci ha provato, ci stanno provando anche quelli di quest'anno a forzare un po' la mano. 7 milioni ha detto di no, diceva magari lo prendono a 5 e tu quest'anno l'hai regalato, cioè attenzione, quindi non do 10 e 4, 10 e 0, ci manteniamo sull'insufficienza grave, mi dicevano i bravi maestri quando mi vedevano cazzeggiare, come scrive qualcuno in questo momento di chiacchierate di mercato attorno a qualche nome. Abbiamo l'ospite, caro Costantino? Se no ascoltiamo un vocale. Ah, è con noi, è ufficiale, ragazzi, la risoluzione, ve l'abbiamo detto con netto anticipo con Arturo, il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianconero. Mimmo Celsi, ma ha corso così tanto questo giocatore? Cioè, ha giocato così tante partite? Io non me le ricordavo. 63 presenze, vabbè, forse non da 90 minuti. Buongiorno, prof. Che però non sento. No, non lo sento. Ufficiale, la risoluzione con Arthur, il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianconero. Risoluzione consensuale significa che non incassi nulla, risparmi tasse, oneri, spese, ristorante, eccetera, parcheggio auto del giocatore. Perché non rescindiamo anche Coop 30 milioni per liberarcene? Questa è una proposta, perché in prestito puoi rivalutarlo, è più facile con Kopp che da altre parti. Io aspetto sempre la Roma, è una mia scommessa personale, però non è detto. Se ne abbiamo altri vocali, se no il prof continueremo un po' con lui eventualmente.
3: Sì, Simone da Viareggio. Io non la voglio Ciao, fare Simone. E penso che domenica vinciamo 2-1 con Godi Bremer, 1-1 Frosinone e 2-1 Idiz. Anzi, lo spero. Spero di che faccia che una bella partita e niente. E per quanto riguarda gli acquisti sono dell'idea che la Juve sta aspettando una cosa, nel senso che sta aspettando
0: se
3: Nico
0: Gonzalez
3: di darlo in Atletico Madrid, approfittando con uno scambio con Zorlot. Però questo può avvenire solo e soltanto se David se ne va. Io penso che David lo danno quasi per forza, sono quasi costretto a darlo un prestito, come hanno fatto con Openda, perché a fine calciomercato è difficile dar via un giocatore del genere che guadagna 6 milioni di euro, e quindi penso che lo danno un prestito, e in questa situazione la Juve ne può approfittare con Nico Gonzalez, che vuole andare all'Atletico, prendendo
0: sì.
3: Sollot, che secondo me sarebbe un top acquisto per il reparto avanzato, proprio un giocatore che serve a Spalletti. Zizé, che non mi dispiace, però sinceramente non serve a questa Juve. Ci abbiamo già troppi di mezze punte, quindi la penso così. Poi un terzino sinistro e centrocampista, che penso che a questo punto arrivi chissà.
0: Grazie del tuo contributo. Sai cosa penso sulle caratteristiche dei giocatori che hai citato, tipo Zizè? Vero quello che dici, la somiglianza, troppi così con queste caratteristiche, ma ad averne almeno due da poter schierare è Zizè barra Colomouani se giochi giovedì e domenica, se uno si infortunasse, cioè vuoi già avere la ruota di scorta gonfia. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto per Arthur, scrive Juventus FC, buona fortuna per il futuro, con un punto esclamativo. Ve lo leggo e saluto in questo modo anche Mimmo Chelsea, che so che abbiamo recuperato. Il primo commento di un tifoso della Juve è il seguente: grazie di niente, fuori uno. Mimmo, hai capito? Non c'è affetto in questo mondo per le 63 partite in bianco nero di Arthur. Buongiorno, adesso ti sento solo.
4: Buongiorno, vabbè, ma non c'è affetto. In realtà dobbiamo essere sinceri, non è che ha lasciato un grande ricordo di sé, è arrivato con gli onori della cronaca e la speranza di essere il nuovo Pirlo, in realtà non è stato così, e quindi no, è ovvio adesso che i tifosi non lo vogliono neanche più vedere dipinto, forse.
0: Stavo ovviamente scherzando, anzi è stato anche troppo elegante. Grazie di niente, fuori uno. Io avrei anche detto non ti meriti. No, adesso sarei troppo cattivo e non fa parte della mia indole. Ben ritrovato Mimmo.
4: Ben ritrovato a voi.
0: Un profilo perché poi adesso abbiamo pochi minuti, perché dov'eri a correre? Cioè ti eri dimenticato
4: di rispondere? No, in realtà stavo aspettando la vostra telefonata, solo se è successo qualcosa a livello tecnico, per cui è saltata la telefonata all'improvviso, non ho capito cosa è successo.
0: Diciamo sempre così con gli ospiti che non vogliamo sentire troppo, ecco, ti svelo il segreto. Ma noi ti sentiremo spesso, non troppo, sì. Tutto insieme, ma diluito, sì. Quando non ce la faremo, quando sarai impegnato. Intanto buona certo. Stagione anche a te, perché sta per cominciare anche il tuo campionato, la tua preparazione, e poi ci dirai quando è il caso quali sono le novità. Anche noi siamo ancora in fase di programmazione estiva. Ti chiedo, un giocatore come Arthur, quando arrivava dal Barcellona, operazione con Pjanic, così per salutarlo noi velocemente, senza approfondimenti particolari, ci risultano queste 63 partite, diciamo 20 minuti di media a partita. Poi abbiamo provato a darlo a destra e a sinistra. Dal punto di vista atletico, fisicità, corsa, tiro, aspettative, come ti sembrava? Perché se io compro un giocatore, e lo commento, tu invece vai a analizzare qualcos'altro. Come finisce questa storia, insomma?
4: No, sì. non finisce bene, ma il ragazzo non credo che avesse limiti realmente fisici, erano più problematiche tattiche le sue, con un'evidenza clamorosa di quello che poteva essere poi il suo impiego, la sua capacità di utilizzo. Probabilmente però era un giocatore anche lento, un giocatore probabilmente che aveva delle difficoltà a livello proprio del dinamismo, e questo non gli ha permesso mai di essere sostanzialmente determinante. Ma al di là di queste piccole considerazioni abbiamo veramente pochi elementi per poterci ricordare di questo giocatore. Te lo dico fuori
0: e
4: mano,
0: allora ti faccio la domanda, perché tu pensi di correre sul tuo tapin roulant. Intanto da casa, c'è un vicino di ombrellone tuo che dice: Mimmo era in spiaggia, dica la verità, quindi ti ha beccato perché non intervenivi, me l'ha scritto, vero. Adesso tu sei in spiaggia, ti ha visto,
4: no,
0: che non rispondevi.
4: No, io sono ad Aversa, la verità.
0: Ci sono qualche tua
4: sosia.
0: Non abboccare, no, ma... Mimmo, non abboccare, per favore, alle nostre provocazioni. Senti, però una battuta te la faccio, te la chiedo, al di là di quello che hai detto, e mi trovi d'accordo. Che differenza c'è? Ti do due schede. Arthur, che non è più nostro, Douglas Luiz, che diventa il fulcro del centrocampo. Trovami i pro e contro, le similitudini, le caratteristiche, perché domenica gioca Douglas Luiz, titolare, l'abbiamo provato tutta l'estate, intanto fisicamente sta bene. A te la scheda di Douglas.
5: Allora, guarda, ci sono due grosse differenze. La prima, sono due giocatori brasiliani, quindi... dall'aspetto culturalmente sportivo uguale e tanto distante anche dal nostro modo di fare calcio. La storia di Douglas Luiz è un po' diversa da quella di Arthur, perché è un giocatore che si presenta invece anche bene, fa anche delle buone prestazioni, poi un po' gli aspetti personali, e noi conosciamo quali sono gli aspetti personali che lo hanno vincolato, la fine della storia d'amore con la compagna, insomma, tutto il resto appresso, una serie di problematiche fisiche scoperte in corso d'opera, e il ragazzo probabilmente ha avuto anche una grossa affezione delle prestazioni. Io credo che il lavoro fatto tutta l'estate sul ragazzo sia stata su due aspetti fondamentali, sia quello della integrità fisica, e quindi un lavoro anche probabilmente mirato a farlo crescere gradualmente, dandogli minuti di gioco, perché poi i giocatori brasiliani in questo hanno una grande caratteristica, che è molto diversa da quella europea. Agli europei serve giocare tanto, ma sono più abituati a un certo tipo di allenamento. I giocatori sudamericani sono un po' meno abituati a un certo tipo di allenamento e più abituati a giocare, quindi il minutaggio di campo influisce molto di più di quanto non possa influire su un giocatore europeo. Quindi
0: interessante questo che ci dici, molto interessante.
5: Sì, ma perché io ho allenato anche quest'estate dei ragazzi sudamericani, e io notavo che quando ci allenavamo solamente, perché era necessario fare allenamento, avevamo delle difficoltà. Quando io gli facevo fare più di una partita consecutiva, la loro performance cresceva praticamente in modo rapido. È un approccio anche tecnico-tattico completamente diverso, quindi c'è questa considerazione da fare, ovviamente presa con le dovute considerazioni e pinze, ma mi sembra questa la caratteristica principale. E poi l'aspetto psicologico, cioè fargli ritrovare quella fiducia, quella stima. I numeri Douglas Luiz, i numeri li ha, cioè c'è quell'azione che lui mette in porta, mi pare che sia con sé,
0: Bildiz, da sinistra, mi sembra
5: Bildiz, bravissimo, con quello scavino, chiamiamolo scavino, quel sì, pallonetto bellissimo, che è una giocata di un giocatore delle grandi,
0: ad occhi chiusi ha girato sulla corsia di sinistra.
5: Sì, e a noi manca quella velocità di gioco, ed è quello che serve a Spalletti. Probabilmente Douglas Luiz è esattamente quella pedina che mancava a Spalletti per giocare su determinati ritmi e determinate verticalizzazioni che fanno esaltare poi l'idea tattica dell'allenatore, e abbiamo i giocatori per poterlo fare, per cui spero che sia l'anno della rinascita di questo ragazzo, di cui ho grande stima, ma che però purtroppo le problematiche fisiche ed emotive hanno rallentato molto negli ultimi due anni.
0: Fra un po' ti devo salutare, perché è comparso dal vetro della regia Paolo Rossi, con cui faremo la seconda ora insieme, ma è con cotillon, popcorn, palloncini, fischietti, trombette per l'addio di Arthur. Lo vedo dall'altra parte, già felicissimo. E tra poco entrerà. Senti, abbiamo avuto poco tempo quest'oggi. Sei dei nostri, ci devi raccontare prima delle trasferte, ma abbiamo anche qualche idea in cantiere, poi te la racconteremo con Paolo. Per i nostri radioascoltatori che apprezzano molto i tuoi interventi, in base anche ai tuoi impegni, perché ricordiamo sei in campo, non sei in spiaggia, e quindi dovremo anche tollerare a volte qualche piccolo ritardo nostro nel chiamarti, non tuo nel rispondere, perché sei molto preciso e puntuale. Ti chiedo, come si arriva alla prima giornata? Come deve stare almeno la Juve? Cosa ha fatto? Come ti è sembrata? Dammi un giudizio e come ti sembra questa partenza?
5: Beh, arriva bene, ci arriva molto bene. Devi considerare però che una squadra trova le migliori condizioni fisiche dopo 6-8 partite, quindi devi considerare che probabilmente non vediamo ancora degli altissimi ritmi, però è una Juventus che mi è sembrata nei secondi tempi crescere molto rispetto alle avversarie, anche con l'Inter, che dove ha perso probabilmente perché la qualità della squadra è superiore in questo momento, però poi nel secondo tempo mi è sembrata una squadra molto, molto più propositiva, anche molto più padrona del campo, quindi direi di essere fiduciosi. Poi è chiaro, è inizio campionato, ci arriva bene. Per inizio campionato qualche passo falso ci può stare, oltretutto non sono ancora completa. Quindi manca ancora.
0: Senti, ha portato anche lo spumante, devo proprio lasciarti perché è strafelice dell'addio di Arthur, lo vedo dall'altra parte, quindi dammi qualche minuto per brindare. Ti sta ascoltando, sta sorridendo, però una battuta su Thuram. Thuram che non fa il precampionato, domani non posso vederlo in campo, domenica non posso vederlo in campo, me lo vieta il preparatore atletico. O no?
5: No, perché vanno fatte delle verifiche. Io ieri sera, dopo una tua imbeccata, ho fatto un paio di verifiche pure io e ti confermo che quella cosa che ci siamo detti al telefono è abbastanza vicina.
0: Cioè, tu hai dubitato che io fossi bugiardo, Mimmo Celsi?
5: No, volevo essere pronto ad un'eventuale domanda.
0: Quindi tu hai dubitato, ma non diciamo il motivo per cui ci troveremo d'accordo. Ma Thuram non sta così bene come ci vogliono far credere. La finiamo qui?
5: Tiriamola qui, accendiamola questa e portiamola avanti.
0: Bello così, Lei adesso va al mare, torna in spiaggia e io qui con Paolo Rossi, dopo aver brindato per la
5: Però tu sei in compagnia, io sono da solo a mare, pensa un po'.
0: Non mi dicono questo gli amici, gli interventi di Mimmo dalla spiaggia dicono, propongono la rubrica gli interventi di Mimmo dalla spiaggia, perché sentono le barche a vela, eccetera eccetera. Stiamo parlando invece con il top dei preparatori atletici a livello nazionale e chissà un giorno, chissà. Grazie Mimmo, ti lasciamo, devo andare a brindare con Paolo Rossi, è andato via Arturo, ufficiale, la risoluzione, 63 partite in bianconero, ce le racconterà tutte Paolo Rossi, sarà la prima domanda che gli faccio, a tra poco.
6: Cose di calcio.
7: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere. L'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò.
9: istituì l'Università di Coverciano, dove si studiava da allenatore e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina, conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del Calcio Scommesse e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
7: Eroi in bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Andrea da Montevarchi, per quanto riguarda il mercato io sono contento, sono sincero, credo che con Comollin non saremo riusciti a fare tutte queste cose, anzi credo che Arthur e Di Gregorio sarebbero rimasti ancora alla Juventus, credo che giocatori come Kessié non sarebbero voluti venire, anche perché comunque la Juve non gioca la Champions, gioca l'Europa League, e comunque avere giocatori come Kessié, come Colomoni che vogliono venire alla Juventus nonostante non giochino un palcoscenico, quello più prestigioso che quello della Champions, secondo me è anche perché hanno visto un bel progetto a confronto.
11: Ciao Salvatore De Roccarinola. Allora, secondo me noi dovremmo fare il 4-3-3, però il 4-3-3 alla fine noi lo facciamo già, cioè noi non giochiamo mai puro 4-2-3-1, alla fine il centrocampo è sempre a 3, l'unico motivo per cui lui mette il 4-2-3-1 è che poi riesce a scalare a diventare a 3 dietro o addirittura a 5 per difendere e diventa una sorta di 4-4-2 alla fine, ma non giochiamo mai puro 4-2-3-1. Ma allora se bisogna fare il 4-3-3 che Thuram non sta bene, che senso ha spendere 40 milioni per Alai Begovic che fa o l'ala o il trequartista? Si spendevano per prendere una mezzala forte.
12: Ciao, Tom dalla Sardegna. Allora, il problema di Cambiaso non è di testa, il problema di Cambiaso è di carattere. Lui ha un carattere particolare, come ad esempio ce l'aveva Bonucci, che lo porta a considerarsi in un modo diverso rispetto ai compagni. Pertanto sembra quasi che gli sia dovuto la titolarità e quant'altro, cosa che in effetti è vera perché lui non ha alternative nel suo ruolo. Questo lo porta a giocare ad esempio in sufficienza, probabilmente in difesa, dove probabilmente gli piace di meno, con una certa sufficienza, facendo gli errori che fa.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
14: Federico Rossi, domenica si gioca, ma qui fioccano le notizie, soprattutto mi viene anche da fare un applauso alla dirigenza. Allora, Arturo, lo sapete, non è più un giocatore della Juventus, è quello che tutti volevamo, è vero, 6 milioni di minusvalenza, perché a bilancio era rimasta questa cifra, non era stato ammortizzato del tutto il cartellino del giocatore, che lo ricordiamo, arrivò dal Barcellona in uno scambio con Pjanic, valore del sudamericano, del brasiliano, 70 milioni, detta fra me e voi, ci ascoltano in pochi, scherzo, fu uno scambio sostanzialmente di plusvalenze, un'operazione di plusvalenze, tant'è che poi alla fine è stato 2 anni con la Juventus, i primi 2, salvo poi, parlo di Arthur, mentre Pjanic è andato verso la fine poi del declino della sua carriera, Arthur poi tutta una serie di prestiti, Liverpool, Girona, la Fiorentina, l'ultimo il Gremio. In realtà il Gremio voleva riscattarlo nella passata stagione perché non aveva fatto male. Facciamo questa mini cronistoria di Arthur. Qualcuno ha chiesto che voto date, ma non zero, cioè senza voto credo, non zero. E, però come lì voleva troppi soldi, il Gremio gli ha detto ok, vabbè, tenetevelo. Fatto sta che alla fine, secondo me, giustamente, vi dico la mia, anche se c'è questa minusvalenza, la Juventus ha deciso, lo sapevamo già, oggi è arrivata l'ufficialità, ha deciso la rescissione consensuale con il giocatore. È vero i 6 milioni di minusvalenza, ma è pur vero che la Juventus, siccome mancava un anno alla scadenza del contratto, risparmia una cifra intorno agli 8 milioni lordi, cioè il costo in bilancio del suo stipendio, che è di 5, qualcosa. E questo è un aspetto. Dopodiché se ne sta andando Perin. Ieri, l'altro ieri, si pensava potesse, diciamo così, restare, addirittura la Juventus sarebbe stata disposta a prolungargli il contratto, invece alla fine, e anche in questo caso, secondo me, giustamente, sentivo l'amico Giuseppe, con il quale concordo, fa bene la Juventus a concedere questa possibilità, che poi è l'ultima della carriera, perché a qualche annetto ce l'ha, Perin, di giocare titolare gli ultimi anni della sua carriera appunto calcistica, e andrà al Palermo, 2 milioni mi pare alla Juventus, eccetera eccetera. Quindi la Juventus, mentre sta andando Di Gregorio al Bournemouth, si ritrova senza il secondo portiere, perché il primo è Vicario, che peraltro domenica quasi sicuramente a questo punto giocherà a titolare. Il secondo portiere, c'è una mini lista, da quello che leggo, all'inizio si parlava di Audero, sembra che la pista si sia un po' raffreddata, e quindi sarebbe una lotta a due tra Musso, che ricorderete ex Atalanta, e Mandas, che è del greco della Lazio. Forse Musso alla fine preparerà, comunque sì, la Juventus deve prendere un secondo portiere, perché ora vediamo quando si concretizza proprio ufficialmente il passaggio di Perin. Però insomma, Perin sarà un ex giocatore della Juventus, e io gli faccio anche gli applausi a questo ragazzo, perché non dimenticherò mai la frase di Perin, che non è una consuetudine per un calciatore, quando disse, gli chiesero, ma lei per l'ennesima volta farà il secondo, qualche anno fa, dice, guardate, io preferisco fare il secondo alla Juventus, perché la Juventus, al di là del discorso sportivo, quindi calcistico, è una palestra anche di vita. E quindi applausi e in bocca al lupo a Perin. La Juventus sta aspettando questo secondo portiere. L'altro capitolo riguarda il centrocampo. Il podcast che tra poco pubblicherò, che magistralmente mi ha podcastizzato il pezzo, il buon Rossi, è su che sì, perché secondo me va preso, e vi spiego anche la mia idea del perché sarebbe il centrocampista ideale. Sarebbe il centrocampista ideale se Spalletti, come stiamo vedendo, darà la regia, almeno proverà a dare la regia a Douglas Luiz. Douglas Luiz non è un calciatore di forza, di sostanza, di muscoli, è un calciatore soprattutto tecnico, e abbiamo detto, un po' di criticità ce l'ha quando viene aggredito, eccetera eccetera eccetera. Quindi ha bisogno, a parte Locatelli, di un compagno di squadra invece che lo supporti sotto quell'aspetto lì, e che sì, secondo me è l'ideale. Tra l'altro può fare diversi ruoli, e attenzione, non significa che sì, è un calciatore esclusivamente muscolare e di sostanza, è anche bravo tecnicamente, ma farebbe un lavorone disumano, secondo me. Ora ovviamente bisognerebbe trovare l'accordo per l'ingaggio, perché lui è svincolato, no? Dall'Al Ahly, che è la squadra araba con la quale ha giocato negli ultimi 3 anni, ha rifiutato un'offerta di tanti soldi da un'altra squadra araba, perché lui vuole la Juventus, sta aspettando la Juventus, e quindi il mio pezzo si concluderà, poi l'andrete, se volete, se avrete voglia di ascoltarlo e di leggerlo, si conclude così, che si sta aspettando la chiamata della Juventus. Direttore Massara, faccia presto, perché poi è chiaro che il calciatore non può aspettare all'infinito. In tutto questo però, sempre restando al centrocampo, è spuntata questa voce dalla Spagna, Quotidiano Sport, che è un quotidiano sportivo appunto molto vicino al Barcellona. In rottura con Flick, tecnico del Blaugrana, c'è De Jong, e sembra che sia tornato questo calciatore nei radar, sotto i riflettori della Juventus, così dicono. Non vorrei che magari l'agente del calciatore, visto che prima parlavate con Alessandro di agenti che decidono le sorti dei loro assistiti, salvo trovare un calciatore con carattere, dice no, io vado dove dico io, stesse diffondendo queste voci. Non lo so, però Sport, quotidiano Sport, dice che De Jong potrebbe essere un'opzione per la Juventus, la Juventus potrebbe essere interessata, naturalmente nel caso lo prenderebbe in prestito, ma De Jong ha rotto con Flick e pare anche una parte dello spogliatoio, perché lui ha un problema al ginocchio, sulla carta si sarebbe dovuto operare ma ha deciso di fare la terapia conservativa. Fatto sta che è sostanzialmente fuori dal progetto di Flick. Cosa ne pensate? Io li prenderei entrambi. Guardate che vi dico, De Jong e che sì, alle condizioni giuste, parlo di De Jong perché che sì, qualche euro bisogna darglielo, lui guadagnava tanto in Arabia Saudita, è vero che si ridurrebbe, usiamo il condizionale nel caso in cui arrivasse, lo stipendio, ma poi chiederebbe, venendo a zero, dei soldi come oneri accessori, oppure chiamateli come vi pare alla firma. Io li prenderei entrambi, però che sì, lo prenderei sicuro. Non so, De Jong, fino a quando era De Jong quello vero, per me è fortissimo. Aggiungo anche che sarebbero anche complementari, perché De Jong è più regista, è più costruttore di gioco, mentre che sì, l'ho detto, è un po' più, diciamo così, di sostanza, fermo restando che forte secondo me anche tecnicamente, però la peculiarità è quella che può supportare un centrocampo, può supportare un centrocampo se hai a fianco Douglas Luiz, che ha bisogno di un calciatore di questo tipo, così come di Locatelli come caratteristiche, ma anche perché è un giocatore alla che si serve, perché la Juventus oggi leggevo 4 punti, oddio, io per punta intendo solitamente quelli che sono davanti, no? O il centravanti o la seconda punta, però giustamente qualche giornale dice 4 punta perché il 4-2-3-1, 3 più 1 sono 4 attaccanti, ecco, diciamo così. I 3 dietro, compreso Colomani poi davanti, quindi 4 totali sul fronte offensivo, eventualmente anche Alebegovic che sarebbe un'alternativa, non è che abbiano proprio le caratteristiche di copertura in fase di non possesso, tanto per intenderci, non sono i Mandzukic e i Cuadrado del 2017, quando Allegri, oggi peraltro l'ho ascoltato in conferenza stampa, quando Allegri virò sul 4-2-3-1, che aveva dei mostri però, ricordiamolo, ma furono decisivi per quel modulo, a destra Cuadrado e a sinistra Mandzukic in fase di non possesso, perché per supportare quella tipologia di modulo con quei calciatori hai bisogno dei due esterni della tre quarti che facciano lavoro anche difensivo. Invece quelli che ha la Juventus, mi riferisco a Conceição, il Diz sì, ogni tanto rientra eccetera, ma non ha come peculiarità, come principale caratteristica quella di fase non possesso. E vi aggiungo anche che sarebbe anche depotenziato il Diz, cioè non deve fare quello che gli faceva fare per esempio Thiago Motta, che lo metteva sulla linea laterale, lo costringeva ad andare dietro e ovviamente il ragazzo, il giocatore, quando arrivava lì davanti forse aveva il cervello un po', no? Un po' in affanno, perché non era lucido, e quindi serve anche per queste caratteristiche. Staremo a vedere come andrà a finire. Io credo che prima della fine del mercato, visto che tanti di voi sono scettici, sono pessimisti, io ho letto oggi qualche articolo che ha un po' ripreso la mia idea che ho scritto invece sull'editoriale di mezzanotte, della mezzanotte di giovedì, no? Quindi diciamo di oggi, perché era già venerdì a mezzanotte 5, sul fatto che comunque la Juventus, piaccia o non piaccia, una svolta societaria l'ha avuta. È chiaro che poi contano i risultati, stanno facendo quello che possono fare. Io non credo che potessero fare molto di più. Forse si poteva perdere meno tempo con Colomani, sì, sono il primo a dirlo, su quello sì, se pensate così avete ragione, sono d'accordo con voi, però sta prendendo dei giocatori pertinenti e funzionali al gioco appunto di Spalletti. Detto che il 4-2-3-1, io ho detto, ma guai a Spalletta rifargli la domanda, senta mister, ma gioca con il 4-2-3-1, gioca con il 4-3-3, e lui risponderà, ragazzi non mi connotate un modulo con i numeri perché contano le posizioni, gli spazi occupati, i principi di gioco, e forse ha ragione, perché spesso ridiventa 3 dietro per esempio la Juventus alcune volte in fase di impostazione. Comunque sia, ripeto, credo che sia stiano l'accoppiata Carnevali Massara, credo stia facendo un ottimo lavoro. Ora mi aspetto il centrocampista e ripeto, io voto che sì. Poi se prendi pure, se prendi anche De Jong ad una condizione favorevole, magari te lo danno in prestito, perché il Barcellona poi non è che ha necessità di prendere soldi dalla cessione di De Jong, magari pur di toglierselo dai piedi Flick, che mi pare di aver capito che abbia un caratterino anche Flick, magari lo danno via un prestito, ovviamente con diritto di riscatto, vedi come va la stagione, se ti è piaciuto lo riprendi, altrimenti no, ha una cifra abbordabile, perché non è più, ripeto, il De Jong che era uno dei, in un periodo secondo me è stato uno dei più forti centrocampisti europei. Quindi cerchiamo di avere un po' di fiducia e ovviamente di pazienza. Sentivo prima di Nico Gonzalez, più di un amico mi scrive, ma possibile? Nico Gonzalez, la foto l'ha fatta Alessandro, quella lì, cioè lui vuole andare all'Atletico, l'Atletico dal canto suo sa che lui vuole andare via, vuole tornare a Madrid e restarci, sa che la Juventus deve cederlo, però cara Juventus, come sono andato a vedere, l'ho comunicato ad Alessandro, attualmente al 30 giugno, quindi alla fine dell'ultimo bilancio, quello attuale scadrà il 30 giugno 2027, al 30 giugno 2026 il peso a bilancio è di 21,7 di Nico Gonzalez, cioè secondo l'Atletico Madrid dovremmo cederlo a loro a 20-21, no, la Juventus vuole almeno 25, mi pare di capire che giustamente sotto i 25 non andrebbe, quindi poi ho sentito qualcuno dice non ha richiesto, in realtà lui qualche richiesta ce l'ha, perché lo vuole l'Atalanta, lo voleva anche il Milan addirittura, quindi staremo a vedere anche questa situazione. Però le cose importanti di oggi sono due: la questione portieri, la Juventus sta rimanendo tra virgolette senza secondo portiere, fermo restando che ancora non è nulla di ufficiale, Perine però molto vicino al Palermo, è quasi fatta, così come Di Gregorio si sta avvicinando a grandi passi al Bournemouth, quindi andranno via entrambi, e quindi uno tra Musso oppure Mandas, vedremo insomma chi prenderà la Juventus, saranno i vice di Vicario, che a questo punto, dico la mia, c'era qualche dubbio stamani, io sono quasi convinto che se sta bene fisicamente Vicario esordirà domenica a Frosinone, ok? Questo è un po' il succo del discorso. Non si è parlato, non si sta parlando ultimamente dell'attaccante, aspettiamo anche in quel caso, magari il mio auspicio poi si verificherà, no? Si tramuterà in realtà, ma sarà all'ultimo, sta aspettando, faccio un esempio perché anche queste sono strategie dei direttori sportivi, no? Anche se Massara in realtà come ruolo al direttore tecnico, comunque responsabile dell'area sportiva della Juventus, ma lui è di fatto un direttore sportivo, no? Magari si sta aspettando gli ultimi giorni, ha messo nel mirino un calciatore che magari, faccio un esempio, non è un po' fuori dal progetto di un club, crede che possa essere adatto, parla con Spalletti, dice guarda io avrei questo calciatore, che dici, ti piace o non ti piace? Sì, però aspettiamo, perché gli ultimi giorni poi non è che solo gli altri poi pressano la Juventus, vado a chiedere e me lo devono dare a un prezzo sicuramente inferiore rispetto a quanto non possano chiedere se lo prendessi adesso. Sto sperando in questo, perché Sorloth mi sembra una pista raffreddata, a meno che poi Sorloth col discorso di Nico Gonzalez, boh, io spero, facciamo questa sorta di patto, no? Se dovesse arrivare un calciatore, un attaccante, un centravanti a sorpresa, che ne so, Federico Rossi mi offre una cena, perché lui è convinto di no, che non arriverà nessuno, secondo me, chissà, aspettiamoci qualche colpo. È chiaro, io ho letto una dichiarazione di Gianluca Di Marzio, la Juventus sta dando una prova di forza perché sta acquistando senza cedere, ma non è presunzione o prova di forza, secondo me, gli vorrei dire a Gianluca, è una questione oggettiva, che la Juve non riesce a cedere. Ragazzi, lo facciamo tutti i giorni questo discorso, ma adesso gli unici che sono usciti, Openda in prestito, e quindi a fine stagione se non lo riscattano, ragazzi, lo riavremo, e Arthur, lo sapevamo già, con la rescissione consensuale. I vari due sono quelli più pesanti, inutile ci giriamo intorno. Cop Meners, che poi se andasse via lui, secondo me il giorno dopo che si starebbe già alla Continassa, e David, sempre per la questione attaccanti, perché Zirkzee rimane in pole position. Il Manchester United, altro club che vuole liberarsi di questo calciatore, sarebbe disposto a dartelo in prestito con diritto di riscatto. Guardate che c'è una differenza enorme nelle due modalità, diritto o obbligo. Obbligo a determinate condizioni, però sei quasi costretto, no? Se poi si verificano queste condizioni, a meno che tu non faccia come l'Atletico Madrid con Nico Gonzalez, che il riscatto a 32 milioni era legato a un tot numero di presenze che non si è verificato, a parte si è infortunato nelle ultime giornate, ma l'Atletico non avrebbe comunque fatto scattare il riscatto, scusate il gioco di parole. E invece se la Juventus riesce a prendere Zirkzee anche in questo caso con il diritto di riscatto, non sarebbe male, ok? Anche se poi, ripeto, Zirkzee non è un bomber per come intendo io, speriamo che lo ridiventi invece Kolo Muani. 340-5425-324, veramente tanta carne al fuoco oggi, perché in un colpo solo la Juventus cede tutti e due portieri. Nulla di ufficiale, ma insomma si stanno avvicinando alle rispettive nuove società di Gregorio da una parte, Bormund e Perin Palermo. Perin sono veramente contento dal punto di vista personale di Gregorio, sono contento perché finalmente la Juventus, ma senza cattiveria, ve lo dico sinceramente, anzi spero anche che faccia bene, guardate vi dico, perché nessuna cattiveria, però la Juventus, dobbiamo pensare al bene della Juventus, il bene della Juventus è che Di Gregorio non ci sia più, il bene della Juventus è che Arturo non ci sia più, il bene della Juventus è anche che vadano via David e Koopmeiners, questo è il succo del discorso. Vai Fede.
15: Buonasera a tutti, sono Matteo.
14: Ciao.
15: Che sì, però almeno da quello che ho visto sia al Mondiale che alla Coppa d'Africa va a due all'ora, cioè un altro Koopmeiners. Io sono scettico anche su questa scelta, ecco, lo dico con molta schiettezza, però è un'opinione di un tifoso, quindi.
14: Guarda, rispetto, non so chi tu sia perché non hai detto il nome, da dove chiami, vabbè, al di là di questo, ma non sono d'accordo proprio per niente. Cioè che sì, a parte la Coppa d'Africa, ha anche vinto la Coppa d'Africa peraltro, non quest'anno, ovviamente, non l'ultima. Negli ultimi 5 anni ha vinto ogni anno un trofeo. Pensate, tra Milan, Scudetto, Barcellona ha giocato poco, bisogna dire la verità, ha vinto la Coppa d'Africa con la nazionale ivoriana e ha vinto poi anche in Arabia Saudita un paio di coppe, mi pare. Comunque sia, non c'entra nulla, secondo me, con tutto rispetto del tuo giudizio, non c'entrano, cioè sono proprio diversi, Koopmeiners e che sì è più di sostanza, di forza, ma soprattutto la personalità, quello che purtroppo, sottolineo, non ha Koopmeiners. Vai Fede.
16: Fazio Quinti, sono Paolo da Ferrara. Sarei contentissimo, sì, per quanto riguarda l'arrivo di Kessié, però da Roma dicono che è molto vicino alla Roma. Ti risulta, tu che sei lì a Roma, ti risulta che loro abbiano intavolato una trattativa e lui, secondo le loro informazioni, avrebbe accettato la Roma perché fa la Champions, e loro dicono non andrebbe a giocare un calcio minore, ti hanno detto questo, cioè veramente mi stavo arrabbiando con una frase del genere. Sarebbe molto vicino alla Roma, se ti risulta che loro avrebbero venduto a loro parere in Inghilterra a Coné, al Manchester United per 60 milioni, quindi lo prenderebbero loro, ti risulta? Io spero che non sia vera questa voce. Per quanto riguarda gli esuberi, se veramente se n'è andato anche Di Gregorio e se ne va, è andato anche Arthur, io sono a Stemma, stasera mi sbronzo, stasera vado a una festa con amici e mi faccio due birre anche se sono a Stemma. Ciao zio Quinti, sì, e forza Juve per domenica. Vai, ciao,
14: non
16: ciao.
14: Ti ubriachi però, non guidare, perché se sei a Stemma o bevi poi l'alcol, non devi guidare, fai guidare qualcun altro magari senza fare danni. No, a me non risulta nulla di questa questione di Kessié, francamente, non risulta nulla. A me risulta invece che lui stia aspettando la Juventus, perché Massara, che come lo sapete, ricorderete, lo ha avuto nel Milan quando hanno vinto lo scudetto targato Pioli, sostanzialmente battendo l'Inter che era favorita, già parlato con lui, devono trovare un accordo sull'ingaggio, però lui avrebbe detto già sì alla Juventus. Tra l'altro è anche voglioso di essere allenato da Spalletti, ve lo dico, perché questo mi risulta, sulla Roma non mi risulta nulla. 340-5425-324, siamo giunti già al primo break, tra poco Emanuele Gamba della Repubblica.
17: Fuori di Juve.
18: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
17: La Juve
13: Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
18: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: La conoscete, Fede? Tu, io credo che tu la conosca, no? La canzone di Eugenio Finardi, La Radio. Amo la radio perché entra tra la gente. Ti entra nelle case, parla direttamente, sono a radio libera, bla bla bla. Noi siamo liberissimi e parliamo di Juventus sempre con onestà intellettuale e professionale, quindi non, su di noi non c'è proprio nessun dubbio. La Juventus ora dovrà cercare questo secondo portiere e diciamo, come scritto da Gianluca Di Marzio, pare che abbia messo gli occhi anche su Beltran, che è del River Plate, classe 2004, è considerato in patria una sorta di erede di Dibu Martinez. Ecco, staremo a vedere, dai. Vedete che poi alla fine, ora io me l'aspetto dall'attaccante, ma vedete poi escono anche questi nomi all'improvviso, in questo caso per quanto riguarda il portiere. È così. Allora leggo invece, secondo me un po' esageratamente, qualcuno che dice l'addio di Arthur potrebbe aprire le porte a che sia un po' diverso, perché sicuramente la Juventus risparmia quei soldi, però sei di minusvalenza, risparmia i soldi dell'ingaggio, però insomma servirebbe un'altra cessione di un certo tipo, per esempio, non a caso faccio il nome di Cup Mainers. Ben ritrovato Emanuele Gamba, ciao Emanuele.
20: Ciao, buonasera.
14: Allora, caro Emanuele, ti aspettavi una Juventus così scoppiettante, mi verrebbe da dire, perché qui si stanno tutti i radioascoltatori, tutti, insomma, alcuni lamentando, però siamo all'inizio del campionato. Bisogna sempre contestualizzare, ricordarsi che la Juventus deve stare attenta ad alcuni paletti, che non ha un margine di manovra molto ampio, però credo che qualcuno, uso un eufemismo, l'abbia preso. Tra l'altro oggi si è liberata, scusami se uso questo termine, ma è così, di Arthur. In un solo colpo, diciamo così, potrebbe cedere due portieri, perché Di Gregorio è vicino al Bournemouth, Perin è vicino al Palermo, sta cercando il secondo portiere, altri poi li ha presi, fermo restando che servirebbe un centrocampista e poi, dimmelo tu, forse una punta anche sta cercando, che c'è Zirkzee che aspetta una chiamata. Fammi un po', cioè, questo quadro ti fa pensare a una Juventus che ha cambiato marcia, possiamo dirlo,
20: che ha investito moltissimo, molto più di quanto preventivato . E probabilmente anche molto più di quanto i bilanci consentissero, visto che insomma, la sofferenza lo sappiamo è ancora molto molto grande, lo è da anni, non ci sarà la Champions, quindi sarà una stagione con i ricavi vedremo poi quanto, a seconda del cammino che la squadra farà in Europa League, ma sicuramente i ricavi non saranno quelli della scorsa, eppure anche quest'anno ci sono state moltissime spese. Bisogna vedere la solita cosa, cioè se poi queste spese non si trasformeranno in in aggravi, come è successo nelle ultime stagioni, quando poi la squadra, la società va sempre a rincorrere gli errori fatti l'anno precedente. Quest'anno sì, forse gli acquisti sono stati un po' più mirati. Un po' più mirati, forse era anche un po' più facile capire con precisione quello che serviva e prenderlo, quindi tutto sommato direi che i problemi grossi sono stati risolti. È chiaro che ci sarebbe ancora parecchio da fare, però ecco, la Juventus è arrivata fino a questo punto, da questo punto in avanti detto sì, se possiamo fare ancora qualcosa lo possiamo solo fare alla condizione di vendere qualcuno, ecco.
14: Mi verrebbe da dire Emanuele, anche perché è cambiato il management, forse Carnevali e Massara è un duo che, come ha detto Moggi ieri, conosce la materia, no, rispetto a
20: Sicuramente la gestione Comol

0: Culture, uno dei simboli di tutto lo spreco che ha preceduto la gestione Giuntoli. Io penso che in quella situazione sarebbe stato veramente difficile fare meglio di quello che ha fatto Junior. Sì, è vero, ha sbagliato dei giocatori, delle valutazioni. Io però ti dico una cosa, chi mai avrebbe immaginato che con Miner...
1: Bravo, sì, sì, sono d'accordo.
0: Cioè, in quel momento tutti lo applaudivano per aver preso con Miner, ma anche Douglas Lewis. E tante cose invece non sono andate come previsto, alcune altre invece sì, di sicuro lui Open Data non l'avrebbe preso, ecco, mettiamola così.
1: Questo è chiaro.
0: Quindi io ci si dimentica forse veramente di quello che è successo prima dell'arrivo di Giuntoli, perché la gestione, gli anni della gestione Paratici hanno veramente devastato i bilanci e devastato la squadra. E quell'eredità lì che ha poi costretto la Juventus a 6 anni, forse sbaglio, di rincorsa, perché questo di fatto
1: è dal 2020 non vince lo scudetto, del resto l'ultimo è targato
0: sei anni veramente di grande
1: Coppa Italia e basta come trofeo. Invece gli acquisti nuovi, a partire da Vicario, no, alla fine comunque non è che stiamo parlando, è vero, qualcuno dice non è la prima scelta, però è sempre un portiere affidabile. Guarda, quantomeno
0: io credo che sia sicuramente un buon portiere. Dal mio punto di vista non è così superiore a Di Gregorio. Secondo me il caso di Gregorio è stato gestito molto male. E detto questo, su Vicario le perplessità erano principalmente di Spalletti. E a quello che mi risulta non erano tanto tecniche quanto, chiamiamole così, professionali. Vicario nell'ultima stagione con il Tottenham non è andato bene. Lo stesso Spalletti una volta ha detto non gioca e bisognerebbe capire perché.
1: Sì, sì.
0: Per cui le sue remore riguardavano questo ambito. È chiaro che in queste condizioni Vicario è una scommessa, perché appunto se è stato escluso e emarginato dal Tottenham, dei motivi ci saranno. Vediamo se riuscirà a lasciarsi alle spalle quel passato e ricollegarsi a quello che era quando invece il Tottenham l'ha comprato, cioè quando dopo le due stagioni di Empoli lui si è dimostrato uno dei portieri più forti d'Italia. Però insisto, secondo me c'è stato un errore nella gestione di Gregorio. Lui stesso, lui per carità, si è dimostrato poco forte caratterialmente per sopportare la situazione in cui si è venuto a trovare. Però scaricarlo in maniera di fatto pubblica già in primavera, insomma, è stato uno sbaglio. Lui ha sbagliato a sua volta, non riuscendo a gestire quei momenti, gli errori che ha fatto in campo, erano gli errori di un giocatore, di un uomo che non era
1: tranquillo,
0: che non era sereno, che era sfiduciato, perché altrimenti l'avrebbe fatti anche l'anno prima. Invece l'anno prima io credo abbia fatto una stagione di ottimo livello. Quindi si poteva forse
1: fare meglio. Invece poi, andando qualche passo avanti, Lukumi?
0: Lukumi è un ottimo giocatore, servirà sicuramente per una cosa che Spalletti non aveva, cioè una più pulizia nell'avvio dell'azione, ma anche la capacità di tenere un po' più alta la linea difensiva. Forse Kelly in questo è un po' meno adatto, perché è un po' meno rapido dei recuperi, un po' meno forte sull'uomo. Il difetto di Lukumi è conosciuto, va messo in preventivo che 4-5 volte all'anno lui si addormenta.
1: Vero.
0: Si distrae, regala degli errori, fa degli strafalcioni, perché se non fosse così non sarebbe stato fino all'altro giorno al Bologna, giocherebbe probabilmente nel City o nell'Arsenal o nel Paris Saint Germain. Chiaramente se è ancora in Italia perché dei difetti li ha. Chiaramente su questo aspetto Spalletti lavorerà, e ci sono allenatori che riescono a migliorare, a eliminare i difetti di un giocatore. Magari tra Spalletti e Lukumi scatta un'alchimia e Lukumi finalmente diventa un giocatore concentrato, perché il suo problema è quello, rimanere concentrato per 90 minuti. Cioè, è una cosa che può fare, ecco, non è che dici devi imparare a battere le punizioni dal limite, quello probabilmente non imparerà mai.
1: È una cosa più mentale, no Emanuele,
0: esatto,
1: che poi determina un errore gratuito.
0: È una cosa che con l'applicazione, con l'addestramento eccetera si può imparare, si può migliorare.
1: E invece il ritorno di Colomani, che insomma durato tantissimo, diciamo così, era partito già da Comolli in realtà, e poi
0: un anno e mezzo, fatto che si che, cioè,

0: aveva già provato Giuntoli nei mesi in cui con l'Umaniera già la Juve mai in prestito, poi la pratica la prossima mano come lì per un anno, non è arrivato da nessuna parte, c'è poi riuscito adesso, ci sono riusciti adesso Carnevali e Massara. E allora per me con l'Umani non risolve i problemi
1: realizzativi, giusto, questo intendi, perché io la penso come te su
0: lui
1: questa
0: non
1: cosa.
0: È, a mio giudizio non è un attaccante, non è un centravanti, è un giocatore che la Juventus non aveva in quanto a caratteristiche, perché è un giocatore bravissimo, oddio, per certe cose ricorda Openda, però con un'altra fisicità, un'altra mentalità, un'altra cattiveria anche nell'affrontare sia le partite sia gli avversari, però non è un centravanti, non è il centravanti che ti risolve la partita in cui la squadra avversaria sta 60-70 minuti chiusa nella propria area. E quel giocatore manca, quel giocatore Spalletti lo voleva più di quanto volesse Colomani, però chiaramente Colomani presentava dei vantaggi, c'è un prezzo tutto sommato accessibile. E il fatto che lui conoscesse già l'ambiente, questo aiuta, il fatto che lui volesse la Juve anche, e quindi
1: anche la duttilità magari, no Emanuele?
0: Anche la duttilità, certo, senz'altro, perché può giocare anche in un tridente da esterno,
1: esatto.
0: Può giocare dietro la... insomma ci sono delle ragioni per cui serva, però secondo me Spalletti se comincia la stagione senza un 9 come dice lui ci rimane un po' male.
1: Oh bravo, veniamo al punto. Siccome sembra che in pole position ci sia Zirkzee, secondo me nemmeno Zirkzee è il bomber
0: allora,
1: alla Vlahovic tra virgolette.
0: No, assolutamente no, infatti Spalletti non dico che non lo voglia, perché non sono le storie, dice io quello, cioè, se gli vanno un giocatore lo piglia, però non è quello che gli serve. Zirkzee piace molto a Massara, che peraltro voleva portarlo alla Roma anche l'anno scorso,
1: sì.
0: Ma soprattutto un'opportunità, perché si rende una costa, ne ha comunque di molto limitati, perché lo United te lo dà in prestito, probabilmente contribuisce anche al pagamento dello stipendio, è un'operazione conveniente dal punto di vista economico, no. Dal punto di vista tecnico meno, anche perché secondo me Zirkzee è un giocatore che richiede un tipo di gioco particolare, anche in qualche modo un po' disegnato su di lui, e chiaramente Spalletti questo non lo può fare.
1: Stile Bologna di Motta, per intenderci, no?
0: Esatto, l'avrebbe potuto farlo magari se lo avesse avuto dal primo giorno, ma Zirkzee non è il giocatore che lo mette. Di fatto a Manchester non ha funzionato, perché il Manchester non si è cambiato per adattarsi a Zirkzee, e Zirkzee non ha saputo cambiare per adattarsi
1: al Manchester.
0: Quindi io credo che Spalletti ne farebbe tutto sommato anche a meno di Zirkzee.
1: Ma un nome quale potrebbe essere in alternativa, Emanuele?
0: Il nome vero che Spalletti ha scritto proprio al primo posto della sua lista in questo momento è Sorloth. Sorloth, che è il giocatore come tipologia perfetto per quello che lui richiede, grosso, cattivo, uno che sgomita, uno che
1: alla Holyund, come disse Spalletti stesso,
0: sì, con caratteristiche un po' diverse, però è quello uno molto forte di testa, uno che lo butti in mezzo all'area e non ha paura di prendere, dare colpi, andare su tutti i palloni eccetera. E io penso che sia un'operazione possibile, perché lo sappiamo bene, in ballo con Atletico
1: c'è Nico.
0: Il discorso di Nico Gonzalez, perché comunque lui vuole andare via, perché comunque a Madrid è la riserva di Julian Alvarez, quindi il suo impiego tutto sommato è limitato, mentre evidentemente a Juve lui pensa che potrebbe giocarsi qualche possibilità in più. E insomma c'è un quadro che può portare alla definizione dell'operazione. Resta il fatto che la Juventus in questo momento ha 4 centravanti, e se non ne vende almeno un paio non può liberare il posto a Spalletti.
1: Sì,
0: il discorso che ha fatto finora la Juve, cioè compriamo senza pensare a vendere, è benissimo, ma da qui davanti, come abbiamo detto prima, non può più farlo. I centravanti sono 4, uno è Colomoni e va bene, ma tra David, Milik e Decatur devono andare via in 2. Posto che non sarebbe un problema piazzare Decatur, perché un ragazzo di 20 anni in prestito in Serie A lo prende chiunque, no? Dal decimo posto in giù. è chiaro che Davide Milik è uno dei due deve andare via.
1: Tra l'altro sta creando anche dei problemi, cioè dei problemi, diciamo che sta rifiutando anche qualche offerta a Davide perché non è disposto a trasferirsi in qualunque squadra.
0: Lo posso capire, lui l'anno scorso aveva molte possibilità, ha scelto la Juve, ha scelto anche un guadagno importante che la Juve gli offriva, e dopo un anno decidere di andare in una squadra che lotta per salvarsi o che lotta per arrivare a metà classifica, evidentemente non gli interessa, preferisce restare qui e giocarsi le sue parti. Anche lui, io credo che sia comunque un giocatore che in questa stagione abbiamo abbastanza sottovalutato, anche se poi alla fine, in realtà, io mi aspettavo qualcosa in più da lui al mondiale, e invece, a parte la tripletta che ha segnato
1: col Qatar, contro il Qatar,
0: esatto, non ha comunque fatto bene, nonostante abbia avuto la possibilità di giocare in casa, insomma, nell'ambiente ideale per rendere. Quindi è chiaro che è un giocatore in crisi ancora, però penso che comunque valga di più di quello che abbiamo visto in questa annata.
1: L'ultima, mi volevo concentrare sul centrocampista, perché sa benissimo che Massara ha contattato che starebbe, usiamo il condizionale, aspettando la chiamata definitiva. Oggi in Spagna, quotidiano Sport, si sta parlando dell'ipotesi De Jong, che è in rottura, come tu sai, con il Barcellona, con Flick, si dovrebbe operare ma vuole al ginocchio, ma sta, diciamo così, facendo una terapia conservativa. E si è riparlato dei fari accesi della Juventus. Ti risulta, non ti risulta, è possibile, tu prenderesti che sì?
0: È una possibilità, anche qui siamo sempre al discorso di prima, se arriverà uno arriverà a costo vero, con un costo molto limitato, che sì, è svincolato, De Jong e a questo punto è diventato un esubero nel Barcellona, quindi potrebbe venire via a certe condizioni favorevoli. È un nome, la Juve ne ha vagliati tantissimi, e in questo momento io credo che il reparto, anche se non è di altissima qualità, è comunque coperto tra Locatelli, Douglas Luiz, Thuram, con Miners, McKenny, non c'è un posto vuoto, e c'è anche un discreto assortimento di caratteristiche dei vari giocatori.
1: Ci arriverebbe il salto di qualità.
0: È chiaro che ci vorrebbe il salto di qualità. Io ero convinto no, ma immaginavo, pensavo che la Juventus avrebbe venduto Thuram e che con i soldi di Thuram avrebbe comprato un centrocampista di un livello più alto. Invece non è successo, probabilmente anche per il fatto che Thuram ha questi problemi fisici che chiaramente hanno
1: inciso,
0: frenato, certo hanno comunque raffreddato eventuali compratori, quindi non potendo vendere qualcuno e incassare dei soldi per investirli su un altro, alla fine la Juve è rimasta così. A me sembra comunque anche molto interessante la prospettiva di rilanciare Douglas Luiz. Lui è un giocatore che insomma due anni fa era uno dei migliori della Premier League, era un titolare della nazionale brasiliana, è un altro di quelli che non può aver avuto un crollo così verticale di rendimento. So che l'anno scorso lui non si era ambientato a Torino, uno che preferisce che a Torino sente, non sa già di Birmingham, sì, evidentemente ha qualche è un po' diverso dall'italiano medio, però magari il tempo è passato, un pochino si è adattato, ha capito certe cose, forse se si sente anche un po' meglio nella vita quotidiana, il suo rendimento migliora pure in campo, quindi lo considero un esperimento, un tentativo interessante, perché poi lui a pallone sa giocare.
1: Sì, tecnicamente non si discute.
0: Guardiamo anche solo, per carità, vale quel che vale, ma l'azione del primo gol contro la Gen dell'altro giorno, e lui ha toccato due volte il pallone, prima per darlo a Milik e poi per darlo a Conceição in maniera perfetta.
1: Sì, tecnicamente quindi non si discute. Però se tu dovessi puntare un euro,
0: potrebbe essere la rivelazione,
1: il vero acquisto. Se tu dovessi puntare un euro, lo punteresti su che sia alla Juve?
0: Sì, tutto sommato sì, anche perché lui è un altro giocatore dalle caratteristiche diverse da quelle che ci sono.
1: Esatto.
0: Perché anche quello a Spalletti manca, cioè uno soprattutto capace di recuperare subito il pallone. Questo
1: e che magari supporti anche lo stesso Douglas Luiz, che alcune caratteristiche non le ha e magari
0: certo, perché sia Locatelli sia lui sia Thuram non sono dei posti del pressing, che sì invece quello lo sa fare molto bene, quindi poi bisogna vedere, questo è un po' un'incognita, qual è il grado di logorio di che sì, perché comunque dopo che tu hai giocato in Arabia
1: tre anni,
0: hai abbassato i ritmi, hai perso l'abitudine all'intensità, ai duelli, secondo me non è facilissimo poi riabituarsi al calcio vero, perché il nostro è il calcio vero, quello non lo è.
1: E staremo...
0: questo è sicuramente un incognito.
1: Eh sì, staremo a vedere. Grazie mille Emanuele e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie, un abbraccio, grazie. Allora, sì, è vero questa cosa di che sì, tre anni in Arabia, però poi Spalletti, da quello che mi risulta, ha preso appunti positivi, diciamo così, seguendo il calciatore con la Costa d'Avorio durante i mondiali. Sembra che, insomma, dal punto di vista atletico e fisico ci sia ancora. Ecco, magari bisogna capire se ancora, oppure quanto ci metterebbe nel caso in cui arrivasse a riconnettersi a quelle che io chiamo temperature agonistiche, che giustamente, come diceva Emanuele Gamba, in Arabia Saudita hanno un peso, in Italia ma negli altri anche top campionati europei hanno un altro peso. Però io sono fiducioso, se la Juventus prendesse che sì, secondo me non sarebbe male, sarebbe veramente molto molto funzionale all'idea di gioco di Spalletti, anche rispetto al fatto di essere complementare con i colleghi di reparto. Ecco, ciao Quinti, di ritorno dalla tua terra rispondo alla domanda. De Jong, grande giocatore, ma eviterei un altro caso Pogba, meglio che sì, più in forma ed utile per la causa. Emiliano da Fiumicino. Ma infatti io non lo so se sia vero o meno il fatto che la Juventus abbia acceso i fari su De Jong, perché già in passato mi ricordo si era stato accostato alla Juventus, quando però lui costava tanto, era in forma, era uno dei migliori. Non vorrei, perché le fanno queste cose gli agenti, no? Quando magari i loro assistiti sono in una posizione di debolezza, perché il Barcellona vuole liberarsi, magari fanno uscire anche delle notizie affinché qualche finte, tra virgolette, no, per cercare di stimolare anche altri club. Io non so se sia vera questa cosa qui, mi sembrerebbe un po' strano, pure perché se De Jong ha il problema al ginocchio dovrebbe operare, perché la Juventus, sì, è vero, non lo pagheresti, lo prenderesti in prestito con diritto eccetera, però si metterebbe, porterebbe in casa una scommessa sotto il profilo della tenuta meramente atletica, non tecnica, non tattica. E se poi ha rotto anche con parte dello spogliatoio, come dicono in Spagna, bisogna stare attento anche al discorso caratteriale. Siamo giunti al break, caro Federico Rossi. Tra poco ci faremo due chiacchiere con Max Pisu.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Ragazzi, buonasera, Giovanni da Napoli. Faccio un discorso forse più complesso. Io credo che non sia più possibile immaginare di vendere dei giocatori come si faceva una volta. Tutte le squadre hanno difficoltà a vendere giocatori perché il costo del cartellino arrivato alla durata media di un contratto di 4-5 anni è insostenibile. Il calciatore al 99% dai 20 ai 26 anni arriva a scadenza e ha un potere contrattuale non gestibile. Se hai la sfortuna che quel giocatore ha un contratto alto e non rientra nei piani del tuo allenatore, diventa un costo esorbitante.
4: Sono Francesco da Roma. Io penso che l'acquisto di Vicario è sicuramente una terza scelta, però è anche una strategia di mercato, perché andare a prendere a giugno Vicario mettersi al sicuro sarebbe costato molto di più di andarlo a prendere a metà agosto, anzi dopo la metà di agosto, a un prezzo veramente di favore. Non sarebbe stato due mesi fa questo prezzo, quindi vero terza scelta, però intanto è stata comunque una tempistica giusta da questo punto di vista, ecco.
5: Buonasera Radio Bianconera, Ralf da Verona. Io sento adesso sull'altro telefono la discussione su Cambiaso. Secondo me Cambiaso, dopo il fatto Manchester City, si sente un po' sprecato, cioè si sente un po' superiore a quelli che giocano in questo momento nella Juventus, e questo secondo me gli fa peccare molto di presunzione, e gioca con superficialità, lo si vede a volte come gestisce, diciamo, dei palloni, lo si vede anche quando discute con gli allenatori, l'aveva fatto con Allegri, mi ricordo, lo ha fatto con Tudor, e quindi mi dà l'idea di uno che si sente sprecato la Juventus.
2: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, ci stiamo per collegare con Max Pisu, che ritrovo con molto piacere. Nel frattempo mi sta chiedendo di De Jong. Io ve l'ho detto, l'ho riportato il quotidiano Sport, che è molto vicino al Barcellona. Non mi risulta nulla personalmente. De Jong, ci dice per esempio Daniel, è un altro sempre rotto. Sì, infatti c'è questo. Io non vorrei prendere, veramente, come ha detto Emiliano prima, un Pogba 2. Basta, cioè nel senso che... E tra l'altro Pogba, come ricorderete, anche lui, no? Perse 7 mesi perché decise di non operarsi, andò da uno stregone che gli disse di fare la terapia conservativa, salvo poi invece decidere di operarsi, poi si infortunò di nuovo. Se De Jong, se le condizioni sono quelle che ho letto, cioè a questo ginocchio sulla carta da operare, ma lui vuole continuare con la terapia conservativa, peraltro ha avuto delle discussioni, tra l'altro lui era anche capitano, gli fu tolto, come sapete, la fascia, no? Insomma, sono stati anche dei dissidi e quindi non, francamente a me piaceva molto, però non è quello di prima, quindi lascerei, se le condizioni sono quelle fisiche, lo lascerei a Barcellona con molta onestà, anche con qualche rimpianto se vogliamo, però non si può rischiare, dai ragazzi, non si può rischiare. Sì, ma tra ginocchio rotto e un ingaggio da 12 milioni mi sembra fuffa. Caro Massimo, io che ti devo dire, io ti riporto quello che leggiamo, quindi a te può sembrare qualsiasi cosa, non te lo sto dicendo io perché me l'ha detto De Jong, è quello che dicono in Spagna e adesso più di qualcuno ha ripreso ovviamente queste indiscrezioni, perché quando si tratta della Juventus lo sapete che viene ripresa subito. Vai Fede.
7: Ciao Quinti da Michele, buonasera.
1: Ciao.
7: Niente, sia De Jong che sì, sono forti, come dici tu, però hanno già i loro anni, non so quanto potranno rendere ancora la Juve. Io preferirei uno giovane, comunque venga chi venga, io lo tiferò comunque. Su Douglas Luiz ci credo molto, secondo me è uno che sa giocare a calcio. Secondo me la sorpresa sarà l'Ibegovic, vedete che ci farà divertire sto ragazzo. Ciao, forza Juve.
1: Allora, molti grazie, però sono due cose diverse. Che sì, io l'ho visto ancora bene, secondo me può fare i suoi anni ancora in Serie A, io la vedo così. De Jong, se ha problemi al ginocchio, ripeto, non, perché non dovrei crederci, lo lascerei lì. Molti stanno facendo dei pezzi su Arturo, io non l'ho fatto stamattina su Bianconera News, dicendo insomma che tra la Juventus e Arturo finisce un matrimonio mai sbocciato, perché ve l'ho detto, no? Lui, se non sbaglio, 42 presenze in due anni, nei primi due anni in cui è rimasta la Juventus, un solo gol, ma soprattutto non ha mai convinto, e alla fine, stavo leggendo su Tutto Juve, è costato circa 130 milioni di euro e sostanzialmente possiamo definirlo il peggior acquisto di sempre della Juventus. Ragazzi, è uno dei peggiori, perché sì, è vero, qualcuno può nominare altri calciatori, ma qui il problema è che tu hai preso un calciatore che non solo non ti ha dato nulla sotto il profilo tecnico, no? Ma che hai pagato tanto, che ha pagato tantissimo, no? E quindi a questo punto veramente forse uno, il secondo, il terzo, non lo so, più fallimentare di, forse il più fallimentare, acquisto fallimentare di sempre per la Juventus. Vai Fede.
8: Ciao Vinti, Nord Roma. De Jong si è rotto il legamento collaterale del ginocchio, quindi guadagna uno sproposito, è affascinante il nome, però diciamo di no. Che dici? Ci abbiamo Thuram già rotto, qualcuno buono che si regge in piedi a centrocampo, che sì, c'ha sulla carta 29 anni, ma veramente ce n'era tipo 38, lo sappiamo com'è, quindi cioè serve Douglas Luiz, non corre, bravo tecnicamente,
1: quindi andiamo in Serie B,
8: che facciamo sto centrocampo a due con gente che semi inferma e lenta, dai.
1: Cioè praticamente stai dicendo che non prenderesti nemmeno che sì. Guarda, io non escluderei, per esempio, se dovesse arrivare che sì, nel caso in cui veramente si provasse a rilanciare Douglas Luiz, centrocampo a tre, perché no? Questo è il succo del discorso. Allora, Santarelli ha detto che De Jong è infortunato e forse deve operarsi. Se fosse così, lasciamo il pacco in Spagna a Daniele da Bruni. Guarda Daniele, quello che ho detto poco fa, ha questo problema al ginocchio ormai da un po', non si è voluto operare perché, da quello che ho capito, la dirigenza dei medici spagnoli del Barcellona gli avevano detto di operarsi, un po' come avvenne con Pogba. Ragazzi, Emiliano l'ha citato, ma non è pertinente il messaggio di Emiliano precedente. Pogba, lo staff sanitario della Juventus gli disse: caro Paul, ti devi operare, operati adesso, almeno via, si risolvi il problema e poi torni ad allenarti e quindi a giocare. Lo stesso discorso per De Jong, lui non ha voluto, non, per il momento ancora non vuole operarsi, ha fatto questa terapia conservativa, però se sei da intervento chirurgico, io mi ricordo anche Pogba, ebbi qui proprio per questo motivo il professor Pino Capua che mi disse: guarda che se è da operare conviene che si operi, perché altrimenti fa la terapia conservativa, ora il problema magari non sarà lo stesso, fa la terapia conservativa e poi non risolvi e perdi tempo. Così accadde per Pogba. Di tutti i giocatori, ci dice Paolo da Grosseto, che ha preso la Juve e tutti quelli che attualmente è nel mirino, l'unico che può fare la differenza è che sì, e non capisco come mai ancora non l'abbiano preso. Guarda Paolo, io su che sì, ho detto come la penso, lo prenderei, ma non l'hanno preso per questo motivo qui, perché praticamente Massara gli ha detto: aspetta, dobbiamo cercare di vendere qualcuno e poi ti prendiamo. Ora Artur non l'hai venduto, hai fatto una rescissione consensuale e quindi non è che non hai incassato nulla, anzi ci hai rimesso anche una minusvalenza di 6 milioni, però risparmi sugli 8 lordi perché mancava un anno alla scadenza del contratto. Ora, secondo me, per come la vedo io, se la Juve vuole che sì e lo vuole, deve accelerare, perché non è che possa aspettare all'infinito il giocatore che già però avrebbe detto sì alla Juventus, perché la chiave è Massara. Loro sono stati insieme nel Milan campione d'Italia con Pioli, come ricorderete, in panchina. Ben ritrovato a Max Pisu. Ciao Max.
9: Ciao ragazzi, ciao.
1: Come stai? Ciao. Abbronzato? Sì. Hai ricominciato a lavorare? Perché poi d'estate soprattutto immagino spettacoli eccetera, no?
9: Sì, infatti, un po' di vacanze, un po' sto facendo un po' di cose spezzettate, di vacanze spezzettate, non è male, ti dico. Infatti adesso l'ultima tranche a settembre, quindi adesso sto facendo un po' di serate, però l'estate è così, sì, va bene.
1: Va bene, ti sei messo questa maglia celeste in onore di qualcuno, di qualcosa?
9: No, cioè ho appena preso dal cassetto.
1: Scherzo, dai.
9: Senti,
1: l'ultima volta che ci siamo sentiti, caro Max, eravamo un po', tra virgolette, attenzione, un po' depressi calcisticamente, diciamola tutta. Adesso abbiamo ricominciato, non ci sarà la Champions League, quindi già lì sono arrivati questi nuovi dirigenti, Carnevali e Massara, e ci sono stati già degli acquisti. Ad oggi, quando mancano due giorni all'inizio del campionato, il bilancio si fanno alla fine perché il mercato si chiuderà il primo settembre, fermo restando, e poi sarà il campo a dire se è stato un mercato, se sia stato un mercato buono o meno. Comunque sia, se dovessi fare però un mini bilancio provvisorio di questo mercato, come lo definiresti?
9: Ma io penso che sia a dir poco miracoloso. No, nel senso che hanno speso anche diversi soldi, siamo arrivati più o meno a un centinaio di milioni,
1: anche credo, oltre, meno, anche, no? Oltre, Max.
9: Anche oltre, però abbiamo sistemato la difesa sicuramente, la porta che è stato l'anno scorso è stato veramente, purtroppo per Di Gregorio è stato un disastro perché abbiamo perso tante partite per mancanza del portiere e rimaniamo ancora col problema del centravanti che fa 20 gol e col centrocampista, però l'ingresso di Douglas, se così come se fosse del mattino, potrebbe essere una pedina in più rispetto all'anno scorso, salvo restando che se dovesse arrivare che sì, sarei molto contento.
1: Anch'io, caro Max, anch'io, perché serve un centrocampista, anche perché se tu rilanci, ora io non mi voglio illudere perché io i test li considero relativamente importanti, se però verrà rilanciato Douglas Luiz, le caratteristiche imporrebbero nel caso in cui secondo me un compagno tipo che dia i muscoli, che lo affianchi, che lo supporti sotto l'aspetto proprio della sostanza, staremo a vedere, perché l'ho detto, forse eri già collegato, ci sarebbe già un accordo, un sostanziale accordo verbale, diciamo così, però deve anche sbrigarsi la Juventus. Il problema, caro Max, è che dovrebbe cedere qualcuno, e questo è un problema vero.
9: Adesso la Juve, quando deve comprare, i prezzi si è visto come sono. Se deve dare via i giocatori, li vogliono in prestito, in più devi anche gratis, in più anche pagare una parte dell'ingaggio, cioè diventa impossibile, no? Come fai? Cioè non è concepibile questa cosa. E comunque stavo sentendo prima, ero già collegato, secondo me il centrocampo a tre sarebbe la soluzione più giusta. Poi, rimembrando il nostro Pirlo, Pogba, Vidal,
1: mamma
9: con
1: mia,
9: Marchino,
1: aiuto.
9: Cioè, quindi, secondo me, cioè, Douglas, se fosse in forma con un bel Thuram e dall'altra parte, e che sì, secondo me sarebbe un bel centrocampo. Locatelli, purtroppo, lo so, è il nostro capitano, però non ha né la personalità per essere il capitano della Juve e neanche le capacità tecniche, secondo me, perché non io lo guardo a volte, vabbè, ok, ruba palloni, entra in scivolata, però ragazzi, quando deve costruire in profondità li sbaglia sempre e i passaggini sono sempre laterali o dietro, cioè non fa mai una cosa determinata, sì. E non segna più.
1: È vero, pure è vero che è stato utilizzato in questi anni forse in un ruolo non proprio suo, perché nel Sassuolo
9: probabilmente è un 8, però
1: tu dici proprio come valore assoluto può fare secondo te l'alternativa in panchina, ma non può essere un titolare, questo stai dicendo, no, giusto?
9: Ma io farei fare il centrocampo con Thuram e che si dovesse arrivare e Douglas
1: sì.
9: Se dovesse cioè centrocampo così ti dà una certa no.
1: E sono d'accordo, certo, sono d'accordo con te, lo sto dicendo quasi tutti i giorni che la Juventus necessita, ma Spalletti lo ha chiesto, anche un bomber, e quindi ti chiedo, ha fatto male a riprendere Colomani oppure a prescindere da Colomani?
9: No, a prescindere da Colomani avrei preso comunque no, Colomani ci sta, perché comunque quando è stato la Juve, nelle poche partite che ha fatto, ha anche fatto gol, ha fatto vedere tecnicamente forte, tecnicamente una spalla sopra Vlahovic poco ma sicuro, e forse fa meno gol, non lo so, e forse mi dispiace per Pellegrino, a me non sarebbe dispiaciuto
1: nemmeno a me.
9: E poi sai uno che a me piace, sai che a me piace? Davisco dell'Udinese.
1: Lo so, non so nemmeno quanto vorrebbero nel caso in cui
9: non lo so, però sarebbe stato uno secondo me su cui puntare.
1: Invece pare che la Juventus, io ti dico la verità, siccome confido molto in Massara, si parla di Sorloth, ora addirittura il Napoli avrebbe offerto Lucca perché sa che il Napoli vuole Gatti, forse uno scambio eccetera, si parla di Sorloth, rimane sullo sfondo perché c'è Nico Gonzalez che vuole tornare all'Atletico Madrid, però mi aspetto, Max, un colpo a sorpresa di Massara, tipo Malen nella Roma, lo ha fatto lui, Malen.
9: Che non sono quei giocatori che uno dice eclatanti, no? Nel senso, perché Malen comunque arrivava dall'Aston Villa, dal West Ham.
1: Era riserva, cioè non era ai margini, ecco, per intenderci. Mi aspetto un calciatore che non viene nominato.
9: Esatto, come ha fatto con con il ragazzino
1: del bosniaco, che però è un 19enne, una questione diversa, no? Rispetto Alabejovic, però è un'ala, non perché si chiama Alabejovic, ma è un'ala.
9: Però l'ha preso senza, cioè,
1: è vero.
9: E sono arrivati, no? Ecco, fare una roba del genere, che però noi dobbiamo ricordarci che la Juve è quella vincente. Ecco, una cosa che ho sentito dire ad Ale e che è vero è che i giocatori che arrivano alla Juve, quando arrivano, crescono di solito. Ecco, Locatelli è uno di quelli che non è cresciuto. Però i giocatori che ha preso la Juve, quando li ha presi anche non per forza da Real Madrid o da Barcellona, quando ha preso Camoranesi dal Verona, Zambrotta dal Bari, Bonucci dal Bari, Padovano, quelli sono cresciuti tutti, Di Livio dal Padova, sono diventati grandi alla Juve, sono cresciuti. Cambiasso ha fatto il percorso inverso, è arrivato che era forte, è diventato, se guardi le prime immagini di Cambiasso quando era la Juve, era fortissimo, sì. Ha avuto un'involuzione. E quindi i giocatori che vanno alla Juve devono migliorare, se no è inutile. E la Juve aveva l'occhio per prendere giocatori che potenzialmente erano forti e poi li diventavano forti.
1: È pure vero, forse Max, senza forse, che però entravano in un contesto forte, quindi quando giochi con giocatori forti magari ti trasmettono anche la garra, no? La grinta, oltre al discorso tecnico, tattico. Adesso se arrivano non c'è un leader, anche questo.
9: Infatti, per quello dicevo, Locatelli non può essere il capitano della Juve.
1: No, questo la pensano tanti come te, perché io lo difendo sempre, no? Perché si impegna, perché comunque è un tifoso della Juve. Però poi, giustamente, se vogliamo fare un centrocampo all'altezza, evidentemente di fronte a un Kessié, a un Douglas Luiz in forma, ma anche a un Thuram, sperando si riprenda, è chiaro che andrebbe in panchina. Sai che oggi è uscita una voce, Max, in Spagna, rispetto alla quale la Juventus avrebbe acceso, io dico riacceso perché in passato è accaduto, i fari su De Jong. Però la situazione è questa, te la dico subito: De Jong ha un problema al ginocchio, sta facendo terapia conservativa, ha rotto con il Barcellona perché non vuole operarsi. Giustamente tanti amici mi scrivono: no, un Pogba bis, no, sotto questo aspetto, sei d'accordo?
9: D'accordo, d'accordissimo, sì, assolutamente sì.
1: Senti, invece l'ultima, e poi ti saluto e ti ringrazio, secondo te qual è la certezza o le certezze della Juventus, quali sono ad oggi? Perché qualcuno dice Spalletti, in generale qualcuno dice la società, perché comunque adesso c'è una società strutturata, secondo te?
9: Ma io dico che, appunto, lo sappiamo che la storia ce lo insegna, che quando la società è forte, poi diventa forte la squadra, si parte sempre da lì. E secondo me la quadra giusta è stata trovata adesso, e a prescindere da Spalletti o da qualche giocatore che va e che viene, però a parte l'intoccabile che dovrebbe essere Yıldız, sì, io penso che la società sia il punto di forza che possa fare la differenza.
1: Veramente l'ultimissima, perché Di Gregorio ha detto sì al Bournemouth, quindi via Di Gregorio. Perini ad un passo dal Palermo, la Juventus necessita di un secondo portiere. Ora i nomi sono Audero, che potrebbe essere un ritorno, ma adesso mi scrivono i colleghi in chat che il Como non lo lascerebbe partire. Ok, gli altri due sarebbero Mandas della Lazio oppure Musso. Uno bisogna prenderlo.
9: Beh, certo, sì, assolutamente sì. E perché Audero al Como?
1: Sì.
9: Ah, ok. Ma cosa faceva? Fa la panchina?
1: Eh sì, certo, certo. E quindi pare che non lo lasci, che non lo lasci partire. Ecco, secondo Di Marzio, ah, Como non lascerà partire Audero. E quindi
9: Musso sta facendo il secondo atletico,
1: esatto, quindi. Esatto, bravo. Sì. Vabbè. No,
9: sì, potrebbe, sai, uno a quel punto o Musso potrebbe andare bene, certo. È uno che ha giocato in Italia.
1: Staremo a vedere. Max, grazie mille. Mi dici il prossimo spettacolo? Abbiamo radioascoltatori ovunque. Il prossimo tuo spettacolo. Guarda, dove e quando?
9: Allora, c'ho sta settimana, me la prendo di relax.
1: Che è finita?
9: E poi,
1: alla prossima, esatto, dici?
9: No,
1: la...
9: anche quella dopo.
1: Ah, okay.
9: Esatto, lavoro c'ho una serata a Lissone per durante il Gran Premio, proprio il 6 di settembre. Per l'iniziativa, appunto, c'è questa all'interno di tutte le iniziative che riguardano il Gran Premio di Monza. E fa parte, appunto, c'è anche questo spettacolo a Lissone, proprio il 6.
1: Ah, bene, quindi tanto abbiamo tanti amici ovunque, quindi anche al nord. Ecco, magari fai una cosa, qualche ora prima dello spettacolo vai dentro la sala VAR e cerca di istruire tutti gli uomini affinché si comportino meglio di quanto non abbiano fatto in questi ultimi anni.
9: Mamma mia,
1: grazie mille, Max, e buon lavoro.
9: Grazie.
1: Grazie, un abbraccio.
9: Ciao,
1: alla prossima. Allora, stiamo per dare la linea a Federico Rossi. No, non è vero, fra 4 minuti, che radiofonicamente è un'eternità. Addirittura la Juve, sto leggendo, la Juve ci aveva pensato, ora Jackson può finire a Napoli. Vabbè, adesso tanti nomi accostati, ragazzi. Io spero che intanto la Juventus ceda qualcuno e che prenda, che sì, vi dico la sincera verità, spero invece che non prenda De Jong, ma non per problemi, per discorso tecnico barra tattico, ma per la tenuta fisica. Non vorrei veramente nemmeno io avere un problema come Pogba, un Pogba bis sotto questo aspetto. E poi il centravanti, ragazzi, io da qui all'uno chissà, magari qualche sorpresa. Marco da Richmond, che saluto perché non lo leggo da tanto, bentornato, direi assolutamente abbiamo bisogno di 3 giocatori, un terzino sinistro che sì è una punta da affiancare a Colo, però una punta da affiancare a Colo, la Juventus non gioca a 2 punte da tanto, ma soprattutto Spalletti credo che non ci abbia mai giocato se non in nazionale 3-5-2 ed è stato costretto, quindi boh. La seconda punta è un po' strano. Ma riprendereste Morata? Sempre meglio di David Stefania da Roma. Oddio Stefania, io sono innamorato di Morata, anche dal punto di vista, diciamo così, personale. Però il Morata quarta volta no, francamente no. Adesso no, qualche anno fa sì. Ciao Zio Quinti, vi seguo sempre e spesso mi capita di sentire discorsi alquanto incomprensibili da parte di alcuni tifosi. Diamo piuttosto fiducia a questa società e a questa squadra, che mi sembra entrambi stiano iniziando finalmente un nuovo corso. Sempre Forza Juve e Giacomo. Guarda Giacomo, io ho fatto il podcast la scorsa notte, per me la svolta societaria c'è stata, poi dove ci porterà non lo so, speriamo intanto che ci riporti in Champions League. I giocatori stanno arrivando, sta operando, non credo possa fare meglio, perché non è semplice lavorare in queste condizioni e dover poi, diciamo così, riparare gli errori del passato e soprattutto con un parco esuberi, lo chiamo così, non facilmente cedibili questi calciatori che appartengono a questo parco esuberi, quindi non è semplice. Claudio Damazzè, ciao Quinti, ho letto sull'app One Football che la Juve starebbe lavorando con il Barcellona per il prestito di De Jong, ne sai qualcosa fino alla fine? Allora Claudio, ti dico quello, ripeto quello che ho detto fino a poco tempo fa, se ne parla soprattutto in Spagna, non so se sia vero. Però De Jong a questo ora magari qualcuno dice sì, ma se te lo danno praticamente a prestito tra virgolette gratuito, non lo so, ma lui guadagna anche tanti soldi, cioè dovrebbe essere proprio un'occasione che, cioè non dovresti rimetterci nulla, ma in ogni caso se ha il problema fisico al ginocchio lasciamolo dove sta per il bene della Juventus, perché La Juventus già ha tanti esuberi, non vorrei che magari diventasse anche lui un esubero per le condizioni fisiche, ovviamente, perché il giocatore dal punto di vista tecnico-tattico, il giocatore però quello al meglio della forma, non si discute. La Juventus, come vi stavo dicendo, anche qualche anno fa era andata, no? Comunque era stata accostata a De Jong, o meglio De Jong era stato accostato alla Juventus, ma erano delle cifre improponibili sotto il profilo del cartellino, e quindi non si è mai fatto nulla. Ora no, è in una fase calante, soprattutto in questo periodo ha il problema al ginocchio che non può venirlo a portare in casa Juventus, ne ha già tanti di problemi di esuberi, e quindi meglio non prenderne altro. La Juventus deve concentrarsi sulla cessione degli esuberi, appunto, soprattutto di Koopmeiners e David, e poi sull'ingaggio del centrocampista, possibilmente, per quanto mi riguarda, che sì, e poi questo benedetto centravanti. Qualcuno giustamente dice: servirebbe anche un terzino sinistro. Sì, soprattutto se partirà Cabal, come credo, e soprattutto aggiungo un vice di Cambiasso, che però, se la Juventus dovesse prendere un terzino sinistro, deve prendere un calciatore che metta pressione a Cambiasso. Cioè che dica: guarda caro Cambiaso, che se tu continui a giocare male io posso giocare titolare, e che quindi possa sostituirlo nel caso in cui Cambiaso, cosa che non speriamo, continui questo trend ormai da 2 anni oggettivamente negativo, e sicuramente non all'altezza del Cambiaso che conoscevamo il primo anno quando è tornato dal prestito dal Bologna. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: Allora, Federico sta preparando giustamente la grafica per domenica e quindi sta mettendo tutte le figure dei giocatori, ok? A un certo punto ha detto: scusa, ma il secondo portiere della Juventus, giustamente Fede dice, chi è? E ho detto: ancora ci sono sia Di Gregorio che Perin, perché non è ufficiale il loro passaggio, però gli ho detto Di Gregorio sarebbe comunque escluso, credo, sta andando al Dortmund, e probabilmente Perin con il Palermo si saranno, o meglio la Juventus con il Palermo rispetto a Perin, avrà detto ok, accordo raggiunto, ma ufficializziamo tutto magari lunedì, perché un secondo portiere la Juventus, a meno che non prenda Pinzoglio e lo metta come secondo portiere, a meno che, aggiungo io, non metta Radu, il portiere della Next Gen, non lo porti in panchina, sperando che Vicario, che a questo punto presumo giochi titolare, perché anche se dovesse restare Perin fino a lunedì, ok, io non credo che Spalletti schiererebbe, no, lo stesso Perin, perché non perché sia di sconne, però comunque è quasi del Palermo, titolare insomma no, ora secondo sì, ma titolare no. Ci sarebbe l'alternativa, appunto, Radu, il portiere della Next Gen. oppure il buon Pinzoglio, perché no? Si fa questa, non lo so, staremo a vedere. Infatti giustamente Federico si è posto questo problema, perché se la Juventus prende qualsiasi portiere oggi o domani, non è che, non credo che sia pronto per domenica, tanto per intenderci. Vai Fede.
10: Ciao Quinti, buonasera, Sergio da Toscania.
1: Oi Sergio.
10: Sono appena collegato, ho sentito le prime battute, ho capito che parlavate di come agisce la nostra dirigenza. Secondo me, con i disastri che hanno trovato,
1: e dai su, bravo,
10: si stanno comportando alla grande.
1: Bravo,
10: se
1: Sergio
10: riescono poi a sbolognare, tra virgolette, anche le coppe, un miracolo. Io non posso fare la minima critica a questa nuova dirigenza. Poi ne parleremo a fine mercato.
1: Certo.
10: Per adesso sono un miracolo, quasi un miracolo.
1: Sergio è realista, grazie Sergio, intanto un abbraccio. Io sono d'accordo con te, ora miracolo magari esagerato, eccetera, eccetera, però per me, per come la vedo io, contestualizzando e quindi ricordando che la situazione non è delle più semplici, hanno fatto più loro con due mesi, un mese, che come lì con un anno. Anzi, come lì ha fatto, ma qualche danno sicuramente danni. Ora poi, se questi calciatori presi saranno funzionali, credo di sì, ma insomma, se riusciranno a dimostrarsi anche all'altezza, quello ragazzi ce lo dirà il campo. E qui sono un po' d'accordo anche con Emanuele Gamba, perché con l'arrivo di Comolli bisogna rivalutare anche Giuntoli, perché onestamente quando prese Cupmels, io per primo ho detto abbiamo fatto il colpo. Però 61 milioni sono tanti, però hai preso il miglior centrocampista, uno dei due migliori centrocampisti, l'altro era Barella in quel periodo, avevi preso questo che aveva fatto vincere, aveva contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta, era sempre il migliore dell'Atalanta. Poi prendi Douglas Luiz, che io non conoscevo e sono onesto, lo sapete, ma mi è stato detto, mi disse tra l'altro Michele, mi disse guarda che è stato il miglior centrocampista degli ultimi due anni in Premier League, e quindi ok. Poi se non rivelati quello che sono, ma Openda per esempio, ragazzi, che mi pare di capire se è stato preso con l'algoritmo, non puoi prendere Openda a 44 milioni, ecco, e quindi staremo a vedere. Allora bisognerebbe anche fare un applauso, perché Di Gregorio al Dortmund, l'accordo pare che sia questo, lo scrive Nicolò Schira, il nostro collega di Tutto Sport, 2 di prestito più 14 per il diritto di riscatto, quindi non ha l'obbligo il Dortmund, perché vuole prima vedere come andrà il calciatore, ok? Sarebbe comunque importante anche, diciamo, liberarsi, usiamo questo termine, anche di Di Gregorio, che purtroppo io non sono, ecco, in questo non sono d'accordo con chi dice, lo ha ribadito anche Emanuele Gamba, che non ci sia molta differenza tra lui e Vicario. Vicario a me non fa impazzire, vi dico la verità, non è Allison, ma lo stesso Dibu, però è meglio di Gregorio. Ma poi Di Gregorio, ragazzi, io non so se sia stata anche in quel caso una questione di mancato decollo nel pianeta Juve, mentalmente, e quindi tanti errori, perché ha fatto degli errori, ragazzi, che alla scuola calcio al portiere la prima cosa che gli dicono, credo, non lo so, non prendere i gol dal tuo lato, non si prendono, e lui li ha presi, cioè boh. Ciao Quintiliano, ma fare le ossa in prima squadra a Radu, portiere della Next Gen, non lo vedo poi così male. Ale da Corridogna, Ale, sai che sarebbe forse una scommessa, un rischio, non lo so. Intanto vediamo domenica chi sarà il secondo portiere. Io credo, non lo sappiamo ancora. Vediamo domani cosa dice Spalletti in conferenza stampa, 15:30 peraltro, conferenza stampa della vigilia. Magari hanno trovato questo accordo, e siccome mentalmente Perin non è che se rimane domenica sapendo di andare lunedì a Palermo è disconnesso. Intanto sarebbe secondo, immagino, perché giocherà Vicario a questo punto. Non credo che ci siano alternative, ma non sarebbe nel caso in cui venisse chiamato in causa distratto dal passaggio al Palermo, credo. Poi ragazzi, a meno che non prendi uno oggi, stanotte, domani viene già alla continassa, ma credo che non sia così. Quindi, ma quanto c'è di vero nella storia del Paris Saint Germain? David, un abbraccio dal Califfo, che poi è Simo, vedo, no? No, si ne parlava qualche settimana fa. Allora, il discorso David è stato accostato al Paris Saint Germain
11: perché Ocampos, che è il direttore sportivo, è quello che praticamente lo portò a Lille, è un po' quello che lo ha lanciato nel calcio che conta, se vogliamo, e lui è ancora innamorato tra virgolette calcisticamente di questo centravanti, e beh, sembra che potesse essere un'opzione, però non se ne è parlato più, quindi evidentemente Luis Enrique avrà deciso così, perché poi lì il parere di Luis Enrique ovviamente conta, ci mancherebbe altro, ha vinto due Champions League, però se ne parlava, ma nemmeno settimane, forse un paio di mesi fa, un mese fa, adesso non se ne sta parlando più. Allora, Simone da Roma dice: hai detto bene, è stato il nostro peggior acquisto di sempre, parliamo di Arturo, perché almeno gli altri, anche quelli peggio di lui, li mandavamo subito via e comunque li ha pagati anche poco alcuni, no? Ramsey per esempio, no? Addirittura l'hai preso a zero, però gli davi 5-6 milioni mi pare l'anno, però non l'hai pagato il cartellino, quindi è stato uno fallimentare, ma con una spesa ridotta, molto ridotta, e invece questo l'hai pagato 70 milioni. Però ripeto, lì ci fu il giro che Pjanic andò al Barcellona, praticamente fu una sorta, chiamiamolo così, di scambio di plusvalenze da entrambe le parti. Vai Fede.
12: Buonasera Quint, Francesco da
11: Cosenza. Francesco.
12: Ho ascoltato la tua dissertazione, la tua analisi con molta attenzione, concordo sul fatto che comunque che sia un ottimo centrocampista e quindi sarebbe un acquisto pienamente funzionale per il nostro reparto di centrocampo. Stando così le cose, io ti chiedo, dato che parliamo di calcio ed è sempre bello parlare di calcio, lo vorrei ricordare ai nostri amici juventini, ti chiedo Quint, ma fra Alejbegovic, fra Ildiz e Conceição, ripeto, stando così le cose,
11: sì,
12: chi è più centrocampista di questi tre, posto che comunque dovranno sacrificarsi e io ritengo che giocheranno molto tutti e tre, ma chi è il più votato all'opera di centrocampo fra questi tre? Ti abbraccio e ti ascolto.
11: Bella domanda Francesco, guarda, prima avrei ascoltato, no? Quando ho detto, e l'ho anche scritto, se vai su Bianconera News trovi il podcast mio su che sì, i motivi per cui, secondo me, poi ognuno, ragazzi, l'hai detto tu, è bello parlare di calcio ed è bello anche perché ognuno ha le sue idee, l'importante è che vengano rispettate quelle degli altri, cosa che qualcuno ogni tanto non fa, invece bisognerebbe sempre rispettare le idee degli altri, vale per il calcio, perché stiamo parlando di calcio, ma vale in generale per nella vita, no? Io stavo facendo questo discorso tra i motivi, se non quello principale, per cui che sì, sarebbe ideale per Spalletti, perché se tu rilanci Lucas Luiz, ora io ancora ho dei dubbi, nel senso che cominciamo a vedere già da domenica le gare che contano se Lucas Luiz veramente possa fare o meno il regista della Juventus, ma nel caso in cui venisse rilanciato, cosa a questo punto auspicabile da parte di tutti noi, serve al suo fianco proprio uno alla che sì, secondo me, che gli faccia, che dia sostanza al centrocampo, che lo supporti nelle carenze. Certamente Lucas Luiz non è uno fisico, non è uno appunto da muscoli, diciamo così, no? Da muscoli calcistici, intendo, non muscoli veri. E quindi serve, ma serve anche perché proprio il discorso che fai tu, i quattro attaccanti, chiamiamoli tutti perché sono quattro attaccanti, i tre trequartisti più Colomani, è una bella domanda, non hanno proprio la peculiarità di ognuno di loro non è di fare la fase di non possesso, perché onestamente con Cesao non è che l'abbia mai visto fare questa fase di ripiego quando serve e la palla ce l'hanno gli avversari. Lo stesso Alejbegovic, caro Federico Rossi, so tic subitamente, no? Però Leo lo vede perché quest'anno non ammetto queste cose. Non lo vedo nemmeno lui, uno che possa ripiegare. È chiaro che Spalletti glielo chiederà. Il Diz, sì, lo fa, però lo depotenzi se gli chiedi di... Quindi serve un centrocampo anche molto di sostanza. E giustamente, come diceva Max Piso, ma lo pensa più di qualcuno, chissà alla fine se non deciderà Spalletti, nel caso in cui rilanciasse Lucas Luiz, di giocare a tre,
1: e magari recuperato Thuram che ha delle caratteristiche, che sì, nel caso in cui arrivasse a altre caratteristiche, un Douglas Luiz al centro, boh, non lo so, però non ti so rispondere. Paradossalmente forse proprio il Diz, anche perché ha spirito di sacrificio, lo ha fatto, no? Lo ha fatto spesso, però poi ripeto, se tu gli chiedi troppa fase di non possesso a El Diz, e poi lo depotenzi, non deve fare la fine dell'Il Diz con Motta. Ecco, lui vabbè esagerava, lo metteva, come ricorderete, sulla linea laterale, gli chiedeva la fase di ripiegamento difensiva e poi giustamente in avanti, no? Magari produceva meno. Vai Fede.
13: Ciao Quinti, sono Luca. Ti volevo fare una domanda.
1: Vai.
13: Ad oggi, quali sono le certezze di cui dispone Spalletti? Perché io, sinceramente, guardando al momento la squadra, non ne vedo tantissime. Poi, tra l'altro, mi ricordo anche le parole che disse...

0: Il Diz e Kalulu. Se devo proprio dire pochissime, proprio vere, per me Kalulu e il Diz. Il Diz perché è superiore agli altri, parliamoci chiaro, sperando che insomma non abbia problemi con il ginocchio. E Kalulu perché perché Kalulu lo scorso anno è stato Stakhanov, è stato presente sempre. Indovinate quando è stato assente? In una parte di gara contro l'Inter, quando fu espulso ingiustamente per la questione legata a quella cosa vergognosa, possiamo dirlo, di bastoni, e poi ovviamente la partita successiva, perché fu squalificato sempre ingiustamente, altrimenti le ha fatte tutte e giocando anche bene. Quindi ti dico solo queste due di certezze. Poi però, se vogliamo andare fuori dal campo, forse anche Carnevale e Massara sono delle certezze, no? Perché sono due dirigenti secondo me in gamba e sono anche complementari tra di loro, perché Carnevali è amministratore delegato e deve anche gestire, avere i contatti, e Massara, per quanto mi riguarda, uno dei migliori direttori sportivi, anche se il suo ruolo, ripeto, è direttore tecnico. In realtà il direttore sportivo della Juventus è Ottolini, che mi ricordava Perinetti qualche giorno fa, magari lavoro sotto traccia, magari viene poco nominato, ma è in gamba anche lui. Quindi secondo me anche Carnevali è lo stesso Massara, fermo restando che dal punto di vista dei giocatori due me ne vedo di certezza: Kalulu e lo stesso il Diz. Vai Fede.
1: Buonasera Quinti, Stefano. Allora, riguardo alla possibile cessione di Perin al Palermo, premesso che lo stiamo regalando praticamente, perché cederlo a 2 milioni, da quello che ho capito, praticamente vuol dire regalarlo al Palermo. Ma detto questo, hai citato una dichiarazione di Perin che qualche tempo fa, intervistato sul discorso del ruolo di secondo portiere alla Juve, lui avrebbe detto: meglio fare il secondo portiere alla
0: Juve
1: che il primo in qualsiasi altra squadra.
0: Lo disse.
1: Ma allora perché ha chiesto di andare al Palermo? Mi sembra una contraddizione.
0: Ma
1: questa.
0: No. No, ragazzi,
1: quindi o non era una dichiarazione vera, nel senso non era sincera da parte del giocatore, oppure ha mentito clamorosamente.
0: Vabbè, volete vedere sempre delle cose negative, però bisogna ragionare un attimo. Io ho detto qualche anno fa, quando ho tornato in una delle volte in cui è andato via, adesso Perin ha una certa età e credo sia lecito sperare in un finale di carriera, non so quanti altri anni possa, da titolare, che nella Juventus non può essere titolare. E quindi è lecito e giusto, secondo me, dargli questa possibilità, perché poi alla fine è la Juventus che ha agevolato questo passaggio di Perin, che all'inizio aveva chiesto di più, il Palermo non voleva, eccetera eccetera eccetera. Quindi è giusto così. Quando l'ha detto pensava quello, ma secondo me lo pensa, cioè lui ha addirittura aggiunto che la frase che ha pensato, perché la Juventus è una palestra di vita e ha raccontato anche tante cose. L'anno scorso addirittura Spalletti aveva detto un uomo spogliatoio, scherzando ha detto anche il mio assistente. Quindi non è che a bugia prima, perché va via adesso perché forse è arrivato il momento di chiudere la carriera da titolare, punto. A questa occasione è giusto che la sfrutti, cerchiamo ogni tanto, no, non negativizziamo sempre tutto, altrimenti smontiamo qualsiasi cosa. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. Al nostro ospite possiamo chiedere se Delap, il giocatore del Chelsea, che è un esubero con un ingaggio da 4,2 milioni di euro e secondo me potrebbe essere preso in prestito, potrebbe essere un giocatore, diciamo, che piace alla Juventus? Ci potrebbe essere qualche cosa? Grazie e buona serata.
0: Ti posso dire, francamente non lo so, adesso questo nome si è letto da qualche, però francamente non lo so se ci sia questa opzione, questa possibilità di poter prendere, provare, tentare. Allora mi scrive Bonzi: ciao carissimo Marangio, però non è lo stesso che mi ha scambiato per Vincenzo, vabbè. Comunque ci sono novità riguardo alla situazione Arbitropoli, visto che tu bazzichi in FGC. Ciao, grazie. Allora, detto che io sono Quintiliano, Gian Pietro cognome, ve l'ho dette qualche giorno fa, le novità, non le novità. Allora, avete letto sicuramente, avrete letto sicuramente più di qualcuno

0: che parla di archiviazione, ok? Da parte di chi ne è, che ha le carte in mano. Dopo l'archiviazione dal punto di vista penale, ahimè, si profila un archivio, o meglio non un'archiviazione. Il mio amico barra fonte federale mi ha detto, ve l'ho letto in diretta, ora non mi fate riprendere il messaggio WhatsApp, mi ha detto, gli ho chiesto, ma è vero che chi ne ha intenzione di archiviare tutto? Ha detto, guarda, archiviare tutto no, ma si farà poca roba, daranno qualche penalizzazione a due tre elementi di non di spicco, tra arbitri e guardaline, o qualcuno ha detto al VAR, e finisce la storia, perché non vogliono ulteriori, non vuole ulteriore caos, vogliono cercare di chiudere la questione per non avere ulteriori problemi, perché voi sapete benissimo che l'avvocato Miele, ex calciatore della Lazio, ha ricorso, mi pare ha fatto un ricorso rispetto al quale ritiene non idonea la diciamo così l'elezione di dello stesso Malagò, e siccome hanno tanti problemi da risolvere lo stesso Malagò eccetera, vogliono chiudere questa questione qui, quindi non sarà, almeno come dice la mia fonte, un'archiviazione totale, ma chi ne è, alla fine daranno una penalizzazione, un deferimento, una squalifica, secondo lui, ha detto, a qualche arbitro minore, perché oltre a, ricorderete, oltre a Rocchi e a Gervasoni, Rocchi ex designatore e Gervasoni ex capo responsabile del VAR, ci furono quattro nomi, mi pare, di, non le ricordo, di figure meno importanti, e secondo lui daranno qualche riferimento a questi qui per far vedere che hanno fatto qualcosa. Ecco, vi do la sintesi, finirà tra luce e vino anche questa questione qui. Vai Fede.
1: Ciao Quintiliano, Renato da Genova. Stamattina ascoltavo la vostra trasmissione, mi pare ci fosse il direttore Paolino, che aveva come ospite Padovano,
0: sì,
1: che sicuramente non sarà stato Gerd Müller, ma di gol se ne intendeva. E lui ha dichiarato che, a suo parere, David quest'anno potrà stupirci, perché è convinto che l'anno scorso abbia pagato l'adattamento, e ha portato l'esempio di quando era in Francia, anche lì il primo anno non era andato,
0: sì,
1: bene.
0: Sì, i primi mesi.
1: Speriamo che non si sbagli, anche se io continuo a chiedermi come sia possibile che in tutto il mondo non si riesca a trovare un pennellone come lo vuole Spalletti da mettere lì al centro dell'area a fare il lavoro sporco. Mi sembra davvero incredibile. Ciao.
0: Grazie. Allora, Federica dice, a Frosinone Pinzoglio dodicesimo. Già lo sai? Sì, ma a questo punto penso di sì, insomma, sperando che non succeda nulla a Vicario, ecco. Anche se poi Pinzoglio alla fine, se entra, non è che sia proprio scarso. Ormai è diventato più un uomo spogliatoio che un terzo portiere, però credo che toccherebbe nel caso a lui, ecco. Anche se, ripeto, dal punto di vista mentale io mi aspetto che, se dovesse essere anche, però ormai praticamente ad un passo dal Palermo, non so, dal punto di vista appunto psicologico, non credo che verrebbe inficiata, no, la sua concentrazione, però molto più logico nel caso che venga messo come secondo portiere Pinzoglio. Insomma, siamo alla prima giornata, Frosinone, non parliamo della titolarità, sperando, ripeto, sempre che non succeda nulla a Vicario, che a questo punto immagino sia titolare. Ci vuole una rosa larga, ogni anno abbiamo enormi problemi di infortuni, Marco. Guarda, Marco da Faenza, grazie, hai ragione, ci vuole una rosa larga, ma non ci vuole mai, diciamo che le riserve, le opzioni, le alternative, chiamatele un po' come volete, devono essere all'altezza. La Juventus invece ha alcuni esuberi che non sono all'altezza, che se tu li chiami in causa non ti rispondono presente. Mi riferisco a Cup Manners. Ma lo stesso David, io non lo so, se non l'ho ascoltata questa trasmissione Padovano, se Padovano ha detto così, però io l'ho visto proprio, l'ho visto male David, e siccome la Juventus l'ha messo sul mercato, credo che lo voglia, anzi lo vuole vendere, questo è un po' il succo. Non so fino a che punto possa puntarci Spalletti. Cosa diversa invece Douglas Luiz, che lo ha fatto giocare sempre durante i test amichevoli, che hanno, diciamo così, il valore secondo me relativo, però è un segnale, come dire, guarda, io ti voglio provare a rivitalizzarti. Con David non è stato così, questo è chiaro, no? È fin troppo evidente. Siamo giunti però al termine Quindi grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, Fuori di Juve è l'ultima puntata probabilmente della settimana, ma siamo qui 18:15 con colpo di tacco con tutta la squadra. Santarella inviata a Frosinone insieme a Tafesse, Samuele, quindi speriamo che sia di buon auspicio questa accoppiata affinché la Juventus inizi con una vittoria proprio in casa dei sociali. Grazie Fede e buon weekend. Grazie.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: Vigilia di campionato, domani gli archiviati Peschitti, Cartonati, Circo Orfei scendono in campo e danno il via al campionato. In realtà c'è anche un interessantissimo Udinese Como. Noi debutteremo, come sapete, domenica 18:30 a Frosinone. Ma in tutto questo, oggi stravolgiamo un po' la scaletta perché avremo subito il nostro ospite in apertura e quindi tra un attimo andiamo da lui. In tutto questo, oggi è comunque una giornata di letizia, di giubilo, di festeggiamenti. Rossi sta cercando di capire il perché, perché finalmente, sì, lo dico, ce lo siamo levati dalle scatole. Ciao Arthur, a mai più. Veramente una delle peggiori operazioni fatte dalla Juve, ci è costata la buona uscita, ci è costata una minusvalenza di 6 milioni di euro, ma io sono una persona felice. Poi vi racconterò anche una cosa che mi ha detto oggi Alain Valnegri su come Arthur approda a Barcellona, non la sapevo e quindi vi racconto anche questa. Oltre ad esserci tolti dalle scatole Arthur, qui invece utilizzo un altro termine perché salutiamo Mattia Perin. Mattia Perin ha dettagli con il Palermo, andrà via probabilmente nelle prossime ore. Il giocatore alla fine ha deciso di accettare, anzi ha pressato per accettare questa offerta. Spalletti lo voleva tenere, lui ha detto vabbè, mister, ho la possibilità di andare a guadagnare qualche altro soldino, a fare il titolare, ci sono anche dei bonus in caso di promozione, e quindi Perin va al Palermo. Meno di clamorosi colpi di scena, lo dico sempre. Tutto questo potrebbe avvicinare Chessy alla Juve, perché comunque un minimo di monte ingaggi con Arthur ce lo siamo tolti, però è chiaro che deve uscire ancora qualcuno. Ma insomma, che sì, secondo me in questo momento è più vicino che lontano alla Juve. Avremo modo di parlare di questo e di tanto altro, ma prima do il benvenuto, il ben ritrovato a un caro amico di Radio Bianconera, Luca Gramellini. Ciao Luca!
1: Ciao Alessandro, grazie dell'invito, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi... ascoltatori,
0: finalmente ti vediamo in abiti civili, non sempre in giacca e cravatta. Ah, che bello Luca che sei.
1: Sono in vacanza in montagna, quindi ci vuole la felpa, non ci vuole la camicia e la cravatta.
0: Ma guarda, ti dico che anche qua a Roma oggi insomma si sta decisamente meglio. Allora, insomma, ce lo siamo tolti dalle scatole, ci sono voluti 6 anni, però gli diamo un bel calcione, dai, non t'offende Arthur, un bel calcione. E veramente a mai più, a mai più, a mai più, a mai più.
1: Ah, non c'è dubbio, dai, è inutile essere dei finti buonisti, è un'operazione questa che andava fatta, ce lo siamo levati dalle scatole, dispiace perché magari quando arrivò avevamo certamente aspettative diverse. È stata un'operazione totalmente fallimentare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, e quindi è bene sia arrivata alla conclusione, perché a questo punto prima finiscono queste cose negative, forse prima ricominciamo la risalita, perché poi non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo ancora iniziarla questa risalita, ci stiamo provando ma siamo ancora, secondo me, un po' lontanini, manca ancora qualcosa.
0: Cosa manca, Luca? Poi racconto anche a te questo aneddoto sull'arrivo di Arthur al Barcellona. Cosa manca? Il centrocampista, evidentemente. Io però sono abbastanza fiducioso su che sia, ti dico la verità. Manca forse anche un attaccante, ma David, insomma, se ne va.
1: Allora, intanto sicuramente manca un centrocampista, e tu fai il nome di Chessy e sono assolutamente d'accordo con te. Credo che la possibilità con l'uscita di Arthur, eventuale uscita difficile, perché stiamo parlando di situazioni che oggi sembrano impossibili, poi il mercato muta molto velocemente, quindi domani magari saremo qui a raccontare qualcosa di diverso, però serve l'uscita anche di un altro centrocampista che possa essere Koopmeiners, difficilissimo, che possa essere Miretti, per poter fare l'operazione Chessy. Però quello che manca, al di là del centrocampista, al di là di un terzino sinistro che secondo il mio punto di vista manca come il pane, perché sarò cattivo, però onestamente sono stufo di vedere Cambiaso in quelle condizioni in campo vestire la maglia della Juve, perché sembra veramente non aver appreso nulla da tutto quello che è accaduto nelle stagioni passate, negli anni, insomma, anche l'anno passato, sue dichiarazioni e quant'altro. E quello che manca più di tutti è quello che lo stesso Spalletti andava chiedendo ancora la passata stagione. In questa Juve manca esperienza, manca personalità, manca carattere, quindi serve sicuramente un centrocampista, ma chiunque arrivi La prima caratteristica che deve, di cui deve essere dotato, secondo il mio punto di vista, è veramente il carattere. Perché al di là degli acquisti che sono stati fatti, e sicuramente alcuni sono, secondo me, più che buoni, ad esempio Çelik, dobbiamo porci questo quesito: ma la Juve, al di là dei nomi che sono arrivati, ha aumentato il livello di carattere di una rosa che ad oggi è sempre parsa piuttosto carente da quel punto di vista? Ecco, secondo me è lì che dobbiamo andare a battere.
0: Ottima riflessione, Luca. Allora, mi verrebbe da dirti con Lucumi sì, con Colomani spero, però penso che un po' di carattere lo può mettere. Vicario mi sembra molto motivato, che è diverso dal carattere evidentemente, però poni un tema interessantissimo, me lo auguro. E poi mi permetto di aggiungere, ci aspettiamo qualcosa anche da Spalletti quest'anno, Luca.
1: Sì, credo che tutti quanti legittimamente dobbiamo attenderci qualcosa di più da Spalletti, perché è nelle condizioni di poter dare sicuramente di più di quello che ha dato la passata stagione, perché non dimentichiamoci che è vero, in campo vanno i giocatori, però poi c'è anche chi li prepara, chi li allena, chi li mette nelle condizioni di potersi esprimere o meno, e chi fa delle scelte, se mandare in campo un giocatore piuttosto che un altro. Quindi non si può certamente esimere dalle responsabilità a Spalletti per non aver raggiunto l'obiettivo della Champions, che se non sbaglio a due giornate alla fine era assolutamente centratissimo. Quindi dobbiamo aspettarci qualcosa di più, assolutamente.
0: Operazione Vicario, così poi arrivo anche a Perin. Che pensiero hai su Vicario? Preferivi altro? Sei soddisfatto?
1: Ecco, allora, proprio tornando al tema che diciamo ti ho sollevato poco fa, avrei preferito altro. Detto questo, Vicario non è che mi scaldasse particolarmente. È vero, l'ho visto motivato e questo mi rinfranca. Spero, da tra virgolette detrattore, nel senso che non sono mai stato un estimatore di questa operazione, che l'ho vista molto più come un ripiego che non come un reale obiettivo, perché se dall'inizio Vicario era l'obiettivo della Juve, probabilmente me lo facevo andare molto meglio, ma credo tutti ce lo saremmo fatti andare molto meglio. Quando un portiere, e parliamo di un ruolo molto delicato, in una situazione molto delicata, quella della Juve, abbiamo visto quello che ha passato la Juve, ma allo tempo stesso Di Gregorio, viene scelto come quinta, sesta, settima scelta, è normale che già la situazione non parta nel migliore dei modi. Servirà tanto carattere e tanta personalità da parte sua per vincere le diffidenze iniziali e soprattutto per essere forte all'eventuale primo errore che è sempre lì dietro l'angolo.
0: Certo.
1: Quindi se mi chiedi sei contento di Vicario, non contentissimo, però so faccio il tifo per lui, nonostante io, ecco, mi sia espresso in termini un po' negativi, diciamo, sull'operazione, ripeto, perché non era l'obiettivo numero uno. Fosse stato dichiarato dalla Juve vogliamo Vicario, prendono Vicario, bravi.
0: E sono stato d'accordo con te. Allora, così veniamo a Perin. Mi dici la tua prima, ti dico che Perin ha raggiunto un accordo con il Palermo fino al 2029, andrà a guadagnare 2 milioni all'anno più eventuali sostanziosi bonus in caso di ritorno in Serie A. E sappiamo, poi con Fabio commento anche un'altra notizia che è uscita nel pomeriggio, e sappiamo insomma che il Palermo già l'anno scorso era stato costruito per la Serie A, e quest'anno è vero che loro fanno questa operazione perché si è fatto male Joronen, però insomma sono molto ambiziosi, quindi un'operazione che vedi come, Luca?
1: No, allora, da un punto di vista professionale sono contento per Perin, perché è un portiere secondo me molto valido, tant'è che io spesso ho detto se la Juve deve andare ad investire cifre folli oggi, che non è nelle condizioni di poterlo fare, o fare delle situazioni di ripiego, considerato che non è una Juve che onestamente deve partire con l'ambizione di vincere lo scudetto, è una Juve che deve fare il meglio possibile, deve tornare in Champions, però bisogna essere realisti, oggi la Juve non può essere a livello di Inter-Napoli in questo momento. Per me Perin poteva starci benissimo anche da titolare nella Juve. Il problema di Perin è che purtroppo non ti dà quelle garanzie fisiche che ti deve dare un portiere, perché spesso va incontro a problematiche, e quindi la Juve lo ha sempre visto come uomo spogliatoio, come ottimo secondo, e a me dispiace che se ne vada, però professionalmente per lui ci sta che a 34 anni ormai abbia l'ambizione di provare di giocarsela da titolare in una squadra che ha l'ambizione di tornare in Serie A. E al di là di quello che è l'ingaggio, sicuramente fare un campionato da vertice, da protagonista in una piazza importante come Palermo, credo che obiettivamente possa essere a 34 anni una bella forte motivazione per chiunque, quindi in bocca al lupo a Perin.
0: Il tuo secondo preferito, perché è chiaro che Di Gregorio comunque secondo me deve andare via, l'ho visto in un video della Juve, sereno, sicuramente ha un volto molto più espressivo rispetto a quello di Nico Gonzalez, che ieri, non so se l'hai visto Luca, quando entra in campo sembra che quasi si sta a fan favore, almeno Di Gregorio sorride, però Di Gregorio sa benissimo che non sarà il secondo, perciò quale secondo vorresti?
1: Ma guarda, per un motivo anche di liste, credo che tra i nomi sondati dalla Juve, vagliati dalla Juve, Audero potrebbe essere una soluzione giusta, è cresciuto nel vivaio, non andrebbe a occupare liste, considerando anche la possibile partenza di Miretti, andrebbe un po' così a tamponare quel ruolo. È chiaro che a questo punto confidiamo che Vicario faccia una grande stagione e che il secondo non debba essere così, diciamo, determinante. Su Di Gregorio credo che si farà l'impossibile per trovargli una sistemazione e l'auspicio è che la trovino, perché non vedo come possa essere Di Gregorio un vice alla Juve nel momento in cui magari viene chiamato in causa e finisce per fare un errore.
0: No, assolutamente.
1: Sarebbe veramente la catastrofe.
0: Tant'è vero che domenica giocherà evidentemente Vicario, così anticipa il debutto. Allora, intanto vi racconto questo aneddoto di Arthur, di come arriva alla Juventus, che mi ha raccontato stamani Alain Valnegri. Praticamente quando lui arriva a Barcellona, Alain era commentatore di una televisione molto importante a Barcellona e si trova in trasmissione l'allora direttore sportivo del Barcellona. Parlando di Arthur dice: ma sei andato a vederlo, che referenza? Dice: no, non l'ho mai visto, però mi hanno detto che è un buon giocatore e l'abbiamo preso. Ecco, avete capito come funzionava il Barcellona in quegli anni. Detto questo, sempre da Barcellona arriva questa notizia, Luca, che il Barcellona avrebbe offerto, la stiamo seguendo anche sulla nostra chat di Bianconera News, alla Juve De Jong. Ricordiamoci però che De Jong è un serio problema, il Barcellona lo vorrebbe far operare, lui invece dice no, voglio tentare con la terapia conservativa, e l'operazione sarebbe questa: una sorta di formula alla Arauco Liverpool, prestito con obbligo per l'anno prossimo. Il ginocchio però rimane fortemente a rischio. Che ne dici, Luca?
1: Allora, oggi noi non siamo nelle condizioni di rischiare, nel senso. Fare operazioni così, se non vi è la certezza della, diciamo, la garanzia della tenuta fisica del giocatore, me ne starei ben alla larga. Se il giocatore invece fosse un giocatore integro, tra l'altro è una notizia che mi è arrivata anche a me qualche giorno fa, sulla quale ho cercato di fare ulteriori verifiche, non ho mai trovato troppe conferme, però è una notizia che mi è arrivata ancora prima che uscisse obiettivamente sui social, perché poi successivamente l'ho letto, ora me la stai chiedendo tu, ti dico che non arrivasse che sì. Secondo me alla Juve un fortissimo regista potrebbe cambiare veramente le carte in tavola. È chiaro che ci deve essere anche poi la volontà da parte di Spalletti di cambiare il modo di giocare, passare dal centrocampo 2 a un centrocampo 3, che non è cosa semplice. Bravo. Io ad esempio, tutti fanno affidamento in Douglas Luiz che non mi convince, e poi spero di essere smentito, potrebbe cambiare le carte in tavola dal mio punto di vista solo in un centrocampo 3.
0: Bravissimo.
1: In un centrocampo 2 obiettivamente la vedo molto molto difficile che la Juventus possa fare una grande stagione con Douglas Luiz titolare e di fianco a lui un altro centrocampista. Diversamente se dovesse essere che sì, allora a quel punto con Douglas Luiz che sì e un'altra mezzala ai suoi lati, magari la Juve potrebbe veramente fare una stagione importante.
0: Luca, io la penso esattamente come te, non sono un integralista dei moduli, perché i moduli poi vanno sempre interpretati, però c'è una sostanziale differenza tra giocare con centrocampo a 2 e giocare con un centrocampo a 3. Tant'è vero che il 4-2-3-1 in questo momento della Juventus non è un 4-2-3-1 puro, ma un 4-2-3-1 con dietro la punta McKennie, perché Spalletti sì vuol fare i due, Luiz e Locatelli, ma sa benissimo che lì non può mettere Alebegovic, che forse ci sarebbe anche meglio, perché ha bisogno del lavoro di McKennie. Ora, perché non passare a 3? Io questo francamente non lo capisco.
1: No, vedi, è chiaro, lui li allena, li vede tutti i giorni, certo, sicuramente certo. Ha le situazioni più in pugno di noi che giudichiamo da fuori, però è lo stesso concetto che ho espresso io qualche giorno fa parlando con amici, persone insomma che mi chiedevano, no, Lumi, su come la vedevo, è proprio questo, cioè il 4-2-3-1 che esprime Spalletti è un ibrido, dal sì. quale lui non prescinde proprio dalla figura di McKennie. E io ho detto, McKennie che in questo centrocampo è un fenomeno, così come Locatelli che la passata stagione, sia chiaro, ha fatto un'ottima stagione, se debbono essere dei perni imprescindibili di questa Juve, come può questa Juve incrementare, aumentare notevolmente il proprio livello, la propria qualità per poter pensare di migliorare così drasticamente il sesto posto della passata stagione? Questo è un interrogativo che non vuole essere una polemica, è una riflessione che voglio sviluppare, perché ribadisco, McKennie, che in questo centrocampo è un fenomeno, se lo utilizziamo come l'equilibratore e Locatelli, che secondo il mio punto di vista non è un regista, può fare l'interdittore, può essere una mezzala, rimane un imprescindibile di questo centrocampo, la vedo dura, o arriva veramente un fenomeno da mettere lì insieme a questi, altrimenti è tosta. E quindi mi piacerebbe un 4-3-3 con magari va benissimo anche Locatelli in posizione di mezzala, se Douglas Luiz davvero svoltasse, io sono scettico, lo ribadisco, ma spero possa essere così, e un'altra mezzala, a quel punto potresti sfruttare secondo me meglio anche gli esterni d'attacco che tu hai, ed essere un pochino più europeo, più pericoloso.
0: Io la butto lì perché è una notizia che è uno spiffero, anzi sai benissimo Luca le differenze tra spifferi e notizie, però la condivido con te. Occhio alla questione Thuram, eh? Occhio, ma non in uscita, alla questione fisica Thuram. E qui mi fermo, e qui mi fermo.
1: Io ricevo e condivido.
0: Perché qualcuno parla anche di possibile operazione, eh? E sarebbe un disastro. Ora, sono spifferi, magari Thuram farà una stagione meravigliosa, ce lo auguriamo. Però Thuram è imprescindibile in questo centrocampo, Luca. E allora sai cosa penso però nella mia mente?
1: Il Thuram che sta bene, sì. Thuram della passata stagione, no.
0: Esatto. E allora, in quest'ottica, che sì, diventa ancora più fondamentale. Perché l'unico che può reggere un centrocampo a due in questa Juve, chiaramente è Thuram, se sta bene. Se non hai Thuram, allora che sì, è veramente imprescindibile. L'ipocrisia dall'operazione anche di la possibilità, lapsus, di guarire con calma.
1: No, ma infatti la mia grande perplessità sulla posizione di Douglas Luiz in un centrocampo a due è proprio quella, cioè in un centrocampo a due giocatori come Locatelli e Douglas Luiz, secondo me non te li puoi permettere alla lunga. Poi
0: mai,
1: è chiaro, ci può essere la partita nella quale puoi farlo, ma alla lunga non te lo puoi permettere. Che sì, è un giocatore che è vero, è stato 3 anni se non sbaglio in Arabia, però il mondiale l'ho visto bene.
0: Sì, anch'io.
1: Ma soprattutto anch'io. Per il livello del centrocampo della Juve oggi, oltre a portare della qualità, porterebbe veramente della personalità, e la Juve ne ha bisogno da vendere in mezzo al campo di un giocatore di grande forte personalità.
0: Luca, le ultime due cose, poi ti ringrazio anche per il tempo che ci hai dedicato nonostante le tue ferie. Allora, hai detto una cosa che io condivido anche qui al 1000 per 1000. Poi il campionato è strano, può succedere di tutto, ma la Juve in questo momento non è la favorita per lo scudetto, non parte per vincere lo scudetto.
1: Assolutamente no, vai, l'ho detto prima, è chiaro che alla Juve parlare di quarto, quinto, terzo posto è sempre deprimente, non corrisponde al blasone del club, però bisogna essere realisti. Oggi la Juve parlasse di partiamo per vincere lo scudetto, sarebbe veramente vendere fuffa ai tifosi, allo stato attuale. Poi non sempre vince la più forte, spesso vince la più squadra, quindi a questo toccherà, per questo toccherà a Spalletti il compito di amalgamare i giocatori che gli saranno messi a disposizione, perché credo, al di là del fatto che comunque qualche altra uscita dovrà essere fatta perché la rosa è ancora troppo numerosa, qualcheduno di qui alla fine arriverà. E se dovesse arrivare un terzino sinistro e un centrocampista, l'ideale sarebbe anche una punta, ma già un terzino sinistro e un centrocampista, beh, la Juve farebbe uno step probabilmente di innalzamento del livello che potrebbe magari indurci a sperare in qualcosa di molto meglio rispetto a questo momento.
0: Cosa ti aspetti domenica a Frosinone?
1: Io ti dico quello di cui ho timore.
0: Sì.
1: Ho timore che in questo momento, con una Juve che si presenterà più o meno come la Juve della passata stagione a livello di 11 titolare, di dover soffrire come abbiamo sofferto. Poi magari vai in vantaggio subito, fai una buona vittoria, però credo che non sarà una partita facile per la Juve, dovremo soffrire. Ma è anche vero che, insomma, dobbiamo partire assolutamente con il piede giusto. Non posso pensare che, con tutto il rispetto per il Frosinone, che avrà tantissimo entusiasmo e vorrà far bene all'esordio in Serie A, beh, la Juve non faccia i tre punti. Quindi mi aspetto tanta tanta fatica, ma penso ai tre punti, dai.
0: Luca, un abbraccio, buone vacanze ancora.
1: Grazie Alessandro, un caro saluto a tutti voi.
0: A presto, il grandissimo Luca Gramellini. Bella, bella, bella chiacchierata, abbiamo messo tanta carne al fuoco, mentre almeno qui a Roma si stanno scatenando gli elementi, sta venendo giù tutto praticamente, speriamo non venga giù anche la radio, ce lo auguriamo al massimo, insomma, se si interrompono le trasmissioni sapete perché. Allora, condivido le riflessioni fatte da Luca. Intanto, su questo inizio di stagione, oggi hanno parlato i primi allenatori, Spalletti parlerà domani. L'allenatore degli archiviati prescritti ha sostanzialmente detto che giustamente si sente il peso dei favori del pronostico. Poi c'è questa variabile alla quale io assolutamente non credo, però insomma, di Lautaro Martinez ci sarebbe, anche questa me l'ha confermata stamattina Len Valneghi da Barcellona, questo sondaggio del Barcellona che abbia messo sul piatto circa 100 milioni di euro più 12 milioni di ingaggio al giocatore. Oggi l'allenatore della squadra di Milano ha detto che loro faranno di tutto per tenerlo e sono convinti che Lautaro rimanga, ma insomma il mercato l'ha definito bastardo, ed è chiaro che questo cambia molto, no? Anche eventualmente negli equilibri, perché laddove dovesse partire, beh, insomma, la squadra di Milano perderebbe qualcosa di importante, ma io non ci credo. Poi ha parlato Allegri, che insomma, nella sua solita dialettica, ha messo chiaramente l'Inter davanti a tutti e poi 6-7 squadre pronte ad insidiarla. Dopodiché poi, naturalmente, questa è la famosa griglia di partenza. Dopodiché ci sono ancora tante variabili, tra cui evidentemente quella del mercato. Oggi comunque per la Juve è stata una giornata, secondo me, importante, sia per la rescissione di Arthur, ma evidentemente anche per la questione Perin. Si apre la possibilità in questo momento, visto che ne sono di fatto usciti due, di riuscire a combinare qualcosa ancora nella prossima settimana. Se poi veramente David dovesse decidere di lasciare la Juve, a quel punto io credo che la Juve potrebbe chiudere il mercato ancora con tre movimenti. Evidentemente il secondo portiere, che è quello che guardiamo con un po' meno interesse, un centrocampista e un attaccante. Ecco, se arrivano il che sì della situazione e l'attaccante della situazione, secondo me la Juve, almeno a livello di aspettative, un gradino in più lo salirebbe. Poi, come ho detto, il campo è sempre quello che fa, come diciamo sempre, la differenza. Dai, sentiamo un vocale, poi andiamo in pausa e poi cominciamo questa ora e mezza tutta di dibattito con voi. Prego.
2: Ciao Ale, ma che senso ha cedere Perin? Anche se ne vuole andare, non se ne va.
0: No, vabbè, non sono d'accordo.
2: Che cavolo mettiamo al suo posto?
0: Prenderemo Audero.
2: Se per caso Vicario non può giocare. Cioè, è una scelta insensata.
0: No, non sono d'accordo.
2: Non porta nessun guadagno nelle casse della Juve, quindi non ho capito perché dobbiamo cederlo.
0: Perché il giocatore...
2: Seconda cosa, vai. Spero che adesso, visto che se n'è andato Arthur, arrivi che sì, perché
0: sì,
2: non se ne può più di arrivare sempre agli ultimi giorni per fare la squadra.
0: Questo assolutamente sì. Allora, a parte che è un malvezzo di tutte le squadre, di tutte le società. No, io su Perin non sono d'accordo su questo, perché se il ragazzo ha chiesto di andare è giusto accontentarlo. Non parliamo del primo portiere, parliamo del secondo portiere. Si può tranquillamente prendere un buon secondo portiere, come può essere appunto Audero, che ti dà delle garanzie, ma visto che si tratta di un ragazzo che ha dato sempre l'anima per la Juventus, ha accettato di fare il secondo, non ha mai creato problemi, per lui è un'occasione. La Juve non ci prende niente, chiaramente, se non veramente due spiccioli di cartellino, ammesso che li prenda, però poi ci sono anche, credo, dei rapporti umani da dover rispettare. E se la decisione è stata di Perin, ragazzi, ma io, se mi metto nei suoi panni, avrei fatto esattamente la stessa cosa. Ha l'opportunità di andare in una grande piazza con un progetto importante. Non dimenticate che il Palermo fa parte del City Group, quindi nel Manchester City, con un ingaggio importante, 2 milioni l'anno, con la possibilità di avere la titolarità, perché Joronen a parte, io credo che Perin, anche se Joronen poi si riprenderà dall'infortunio, come si riprenderà, Perin può tranquillamente fare il primo, e a 34 anni di fare la fase finale della carriera con nuove e rinnovate ambizioni. Quindi sinceramente lo capisco, era una scelta sua, se rimaneva ero decisamente contento, perché il secondo Perin lo può fare senza problemi, però non mi sento veramente di andare contro quella che è stata la sua decisione, e stavolta, come altre volte, faccio un plauso anche alla società, perché non si è messa di traverso. Va bene ragazzi, dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E allora rientriamo rigorosamente in diretta. Per il momento ci siamo ancora, ma il cielo è plumbeo. Speriamo che non sia plumbeo il cielo sopra di noi in questa stagione, già a partire da domenica. A proposito, vi ricordo ancora, domenica dalle 16 alle 18:15, anteprima colpo di tacco con Chiara Leati, poi dalle 18:15 parte Quintiliano. Lo so, ragazzi, domenica c'è lui, il sottoscritto sarà a Frosinone e vi racconteremo evidentemente tutta Juventus Frosinone, tutta Frosinone Juventus, naturalmente non integrale perché non possiamo farlo, ma con la nostra consueta tradizionale formula di colpo di tacco. Dunque si rientra, anche se ormai colpo di tacco è già ripartito con le sue, con tutte amichevoli. Sì, eccolo, eccolo, eccolo, ci sarà. Ai noi Quintiliano. Ciole, credo che sì, scrive Giorgio da Ancona, ci serva come il pane, visto anche le condizioni di Turam. Ok, Zirkzee se parte la vita, ma non penso che abbia assoluta necessità anche di un terzino sinistro. Credo che con Cambiasi e Cabalzi è la zona del campo dove siamo più deboli. Guarda, Giorgio, non c'è niente di sbagliato in quello che dice. Che sì, serve come il pane a prescindere da Turam. Io mi auguro che questi spifferi che arrivano dalla Continassa rimangano tali, però già ne avremo secondo me una prova domenica. Intanto oggi si è allenato Milik, quindi Milik ha superato la lombalgia, va verso la convocazione, a meno che non sia successo niente tra oggi e domani, dove ci sarà la rifinitura e la conferenza stampa di Spalletti. Però Milik è stato recuperato, non è stato recuperato Gatti, quindi pensate cosa ha combinato quel sciagurato, non di Gatti ma quello che gli ha fatto male. Non ha recuperato Ekator, che dovrebbe, come ci raccontava ieri Mirko Nicolino, tornare a disposizione per la prossima partita, quindi quella che giocheremo sabato alle 20:45 contro il Parma nella seconda giornata di campionato, ha recuperato Cambiaso. Quindi queste sono le notizie che arrivano da Torino. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro, io sono stra d'accordo con Giorgio. Sai, è un po' il quesito che vi ho fatto l'altro giorno, quando vi ho detto: ragazzi, avete uno slot da scegliere, arriva soltanto un giocatore tra attaccante, terzino o centrocampista, quale scegliete? La maggior parte di voi è andato sul centrocampista e lo capisco, e lo capisco, però io continuo a pensare che abbiamo una falla enorme lì sulla sinistra, ma enorme, enorme. E qui ritorno al ragionamento del ruolo di Spalletti, perché l'allenatore, che non può far diventare un fenomeno Spalletti, ma non lo può, non può far diventare un fenomeno Cambiaso, ma non lo può far nessuno, però può lavorare sull'applicazione del giocatore, sulla testa del giocatore, sulla voglia del giocatore. E se tutte queste cose non riescono a riprendere una linearità, lo può mettere in panchina. Lo può mettere in panchina con due tipi di soluzioni: la prima, cambiare modulo, ma non penso che questo avvenga; la seconda, adattare alcuni giocatori, per esempio Selic si sposta sulla sinistra, Kalulu sta a destra, Bremer e Kelly i due centrali, tanto giocheranno loro, non credo che giocherà Lukumi, che magari farà il suo debutto sabato prossimo, ovviamente in porta vicario. Credo che a centrocampo, così ci buttiamo anche sulla formazione, verranno confermati Locatelli e Douglas Luiz. Douglas Luiz che ha sempre giocato titolare in tutto il precampionato, quindi non vedo come non possa essere schierato. Locatelli nella sua posizione, con Cesao, Yıldız, McKennie, Kolumani. È semplicissima la formazione della Juventus questa volta. Poi piano piano verranno inseriti anche a partita in corso vari Alejbegovic, c'è lo stesso Boga, c'è Zegrova, quindi pedine per cambiare la partita in corso ne abbiamo, forse abbiamo anche troppi esterni secondo me. Poi vedremo se il fenomeno di Nico Gonzalez verrà convocato. Oggi sentivo parlare di possibilità dell'Atalanta, magari il suo amico Giuntoli se lo riprendesse, però è chiaro che l'Atalanta vuole formule creative, quindi diritti di riscatto, ma la Juve lo vuole vendere. Lui aspetta sempre l'Atletico Madrid, un po' come che si sta aspettando la Juve. Però io concordo assolutamente sulla questione della necessità di andare a prendersi un terzino. In una settimana può succedere tantissimo. Immaginare che nell'ultima settimana la Juve faccia attaccante, centrocampista, terzino e secondo portiere sarebbero altri 4. Sommati ai 6 già arrivati sarebbero 10. Guardate che Noi forse non ci focalizziamo tanto su questo, ma siamo di fronte ad una rivoluzione della Juve, l'ennesima rivoluzione della Juve, perché anche se questo calciomercato si chiude con 8 innesti, ed è molto possibile, sono 8. Adesso non ricordo a memoria, magari lo vado a vedere dopo, quanti giocatori prese Giuntoli, ma siamo lì, siamo lì. Quindi siamo nuovamente di fronte a un cambio quasi totale. Quindi dobbiamo dare anche il tempo a questi nuovi di inserirsi in meccanismi che speriamo possano trovare di loro gradimento. Prego!
4: Ciao Michele da Toronto, e volevo dire la mia su Arthur, sono strafelicissimo che sei andato. And, non volevo dire a mai più Arthur, ma a mai più una dirigenza che fa una operazione del genere. Io non lo so dove l'hanno visto questo giocatore così bravo. Se hanno fatto solo per fare un piacere a Barcellona all'epoca, per
0: diciamo che ce lo sono fatti tutti e due.
4: Ma un giocatore come lui, ragazzi, seguo la Juventus da quando avevo 14 anni, sono quasi 40 anni più. Non mi ricordo mai un'operazione del genere, un giocatore così scarso.
0: Diciamo che lì ce lo siamo fatti tutti e due il piacere, perché comunque vennero ipervalutati, 80 milioni erano le famose plusvalenze a specchio, no? E anche a Barcellona, insomma, a parte che non vedevano l'ora di togliersi alle scatole Arthur, perché poi mi è stato raccontato che c'erano anche tutta un'altra serie di problematiche sulle quali non entro assolutamente. E noi abbiamo bisogno di fare questa plusvalenza con un giocatore, cioè Pjanic, che era probabilmente anche lui a fine ciclo. Io però ricordo una cosa, perché stamani ho fatto una ricerca e sono andato a riprendermi alcuni titoli dei giornali, perché i messaggi di Radio Bianconera al 2020, poi abbiamo cambiato messaggistica, non ci arriva. Però io ricordo che quando arrivò Arthur, era la stagione di Sarri, no? Veniva celebrato come il primo grande acquisto sarriano. Fatelo anche voi, basta andare a cercare l'estate 2019-2020. Se avete 10 minuti di tempo, naturalmente. Era il primo grande acquisto sarriano. Secondo me Arthur era uno dei primissimi segnali di un decadimento dell'impero sabaudo. In questo caso stavamo cominciando a fare un po' cilecca, intanto perché quella era la famosa estate di Guardiola, del famoso arrivo di Guardiola, la Maserati, tutte queste buffonate qua. Poi non prendi Guardiola, vai a prendere il clone sbagliato di Guardiola, cioè Sarri. E poi, siccome c'erano ancora le illusioni del Sarri Ball, no? Di queste stupidaggini, ci siamo presi questo giocatore che doveva essere il fulcro, il perno del centrocampo della Juventus. E poi abbiamo visto questa operazione firmata da Paratici, secondo me uno dei pochissimi errori di Paratici, forse il più grande errore di Paratici, ma uno dei pochissimi errori. Sempre in quell'anno lì, un altro errore che lui fa è quello dell'ipervalutazione di Kulusevski, 40 milioni per toglierlo all'Inter. Però ragazzi, tra Kulusevski e Arthur c'è un abisso, eh? Ora l'amico diceva forse il più grande errore della Juventus, non lo so, giocatori me ne vengono in mente, certo pagati così no, però me ne vengono in mente giocatori fallimentari. Però vediamo. Prego.
5: Ciao ragazzi, Carmine da Bariano. Però io non sono assolutamente d'accordo con l'ospite che hai avuto fino adesso e che ha detto non sono tanto contento per Vicario, perché Vicario, se proprio lo volevi, doveva essere la tua prima scelta rispetto agli altri. Che no, non è così, perché ti faccio un esempio stupido, no? Allora, a me mi piace la bionda, la bruna e la rossa. Io vado dalla bionda e dico: senti, sai, vorrei stare con te. Guarda, mi dispiace, sono fidanzata, cacchio. E mi piace la bruna, vado dalla bruna, che è seconda, e dico: senti, scusa, lo sai, vorresti uscire con me? Guarda, scusami, io sono fidanzata. Ah, ok, scusa. Vado dalla rossa e dico: vorresti uscire con me? Sì, sì, mi piace. Oh, che bello, eh. È che possiamo dire che io non volevo la rossa, e quindi perché la bionda e la bruna non era capace di prenderlo? No, perché la bionda e la bruna purtroppo erano occupate.
0: Perdonatemi,
5: non mi sembra un discorso talmente infantile. È chiaro che se volevano vicario dal primo momento, puntavano tutto su vicario. Ma qua si sta parlando del fatto che non abbiamo potuto prendere gli altri portieri, perché o non si è potuto o non hanno voluto. Quindi è una non di ripiego, ma è la scelta terza, diciamo, chiamiamolo così.
0: Ok, adesso ho capito. Sì, intanto avete ragione, arriva nel 20, però venne definito il primo vero acquisto sarriano della Juventus in piena pandemia, che poi andò a fare il festino con Dybala, ci ricordiamo anche questo, avete ragione. Grazie anche, anzi, della precisazione. Io però posso dire una cosa, io la vorrei chiudere sta vicenda, primo, secondo, terzo, quarto, ottavo, nono. Allora, sappiamo qual era l'obiettivo della Juventus, era Allison, puntato, individuato e quasi preso. Poi come lì fa quello che fa bene, poi sono andati su Martinez, è successo che l'Aston Villa chiedeva una cifra che la Juventus, secondo me correttamente, non gli voleva dare, sia per l'età del giocatore sia per i problemi fisici. È vero, lo sappiamo che non era la prima scelta vicario, ma probabilmente lo sa anche lui. Però oggi abbiamo vicario, è un portiere decisamente migliore di Gregorio, basta, cioè andiamo avanti, virgola, virgola. Poi andare a rinvangare quello che è stato, lo sappiamo, hai ragione, alcuni non l'hanno potuti prendere, Martinez, altri non li hanno voluti prendere perché nel frattempo ne sono stati offerti anche altri, però ora abbiamo vicario, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, per me alla fiducia totale, è il primo portiere della Juventus, è reduce da una stagione altalenante, iniziata bene, finita molto male, però è un portiere che è anche il secondo di Donnarumma in nazionale. Punto, basta, cioè è inutile continuare a dire sì, ma ne volevano altri. È vero, ci hanno provato anche con Martinez, verissimo. Onestamente io oggi sulla scelta portiere non ho niente da dire, non ho niente da dire, ho solo una cosa che mi fa pensare, quelle parole di Spalletti, quelle mi fanno pensare. Però Spalletti poi ha dato l'assenso, perché poteva anche no, guarda, non lo voglio, ha dato l'assenso, abbiamo preso un portiere, aspettiamo domenica, anzi domenica, gli altri anni, le altre partite, gli altri anni, spero, per giudicarlo. Io ho abbastanza fiducia sulla questione, è un portiere che mi dà fiducia, è il mio portiere preferito in assoluto nel mondo, no, lo sapete chi è, io ho un debole per Unai Simon, però non è possibile prenderlo. Mi sarebbe piaciuto Oblak, non è possibile prenderlo. Allison è un ottimo portiere, vediamo se lo prende l'anno scorso. Però guardate l'operazione fatta alla Juve, prestito con diritto, se fa bene ti sei sistemato la porta per 4-5 anni, fa male lo saluti, prendi Allison che va in scadenza, o Carne Secchi che anche ieri ha fatto vedere di essere un fenomeno. Per cui io onestamente mi sento in questo momento lì garantito. Sono altri i ruoli che mi fanno pensare. Ciolle ne ha fatte di cappellate parati, c'è anche Romero regalato mi pare per 10 milioni all'Atalanta e poi l'Atalanta è venuta al Tottenham. Ma sai Igor, è vero, tutti i direttori sportivi, chi più chi meno, degli errori li hanno fatti. Romero me lo ricordo molto bene, venne a fare le visite e poi non si è mai palesato alla Juventus. Erano gli anni in cui potevamo permetterci sul mercato tutto, e mi viene un po' in mente il discorso che abbiamo fatto ieri su Odegaard, no? Oggi Odegaard alla Juventus non ci verrebbe mai. In quegli anni bastava alzare il telefono e dire Juventus e venivano più o meno tutti. Poi sai Igor, quelli erano anni in cui noi avevamo una difesa no blindata, di più, dove addirittura Benatia, che oggi sarebbe un professore della difesa, faceva la riserva. Quindi erano anni oggettivamente difficili. Romero, ce l'ho il rimpianto di Romero. Me Romero mi piaceva e mi piace come carattere, come difensore, e anche lì oggi Romero, per quanto mi riguarda, insieme a Bremer sarebbe una coppia straordinaria. Per me Romero non è tantissimo inferiore a Bremer, eh? Vi dico la verità. Sono altri tempi, ragazzi, sono tempi in cui secondo me facciamo un grande acquisto a 20 milioni prendendoci Lucumi. In quegli anni lì Lucumi sarebbe stato l'ottavo difensore della Juventus. Prego.
6: Ciao Alessandro, sono Massimo da Maglia. Io l'ho vista la faccia di Nico Gonzalez.
0: Mamma mia.
6: Però volevo anche un tuo parere su una cosa. È vero che i tempi sono cambiati, io ormai sono di un'altra epoca. Però dico, anche questa passerella con queste cose così spensierate, con tutte queste, non voglio dire pagliacciate perché non lo penso, però insomma, con tutte queste cose, io vorrei vedere gente concentrata. Ma noi si viene da un anno bruttissimo, cioè noi domenica bisogna vincere a Frosinone, cioè non lo so, io questa passerella che vedo quotidianamente, ti dico la verità, a me non piace, non mi è piaciuta la faccia di Nico. Ma anche altre facce così spensierate, io vorrei vedere una parvenza di invece di concentrazione. Che ne pensi?
0: Che qui apri un tema enorme, enorme. Potrei rinchiudere tutto in quello che hai detto. I tempi sono cambiati. Guarda, se vuoi ci facciamo una trasmissione su questo, ma penso che agli amici interessi il giusto. A me per esempio interesserebbe molto farlo. Che ti devo dire, i social oggi portano anche, è chiaro che per la Juventus è una virgola, però portano anche introiti, e quindi li devi alimentare i social. Oltre a introiti portano tifosi, portano consenso e a volte anche dissenso. Devi far vedere qualcosa, devi dare qualcosa in pasto ai tifosi. E la cosa più facile da fare, visto che non puoi mettere, sì, metti 20 secondi di allenamento, ma giusto per. E allora fai l'ingresso, buongiorno, buongiorno, buongiorno, oppure ho visto per esempio l'allenamento dei portieri, 20 secondi, però fanno vedere quella roba lì. Sai, c'è la parte buona, che è appunto quella di provare a far entrare il tifoso, che oggi non può più andare a vedere allenamenti, tutte cose che ci sono dette mille volte, all'interno del mondo Juventus. La parte negativa è quella che poi magari ci ho fatto caso io, perché da addetto ai lavori e da, concedetemi, esperto di comunicazione, a volte anche il famoso ufficio facce racconta qualcosa. Però banalmente uno può dire sì, ma Nico Gonzalez aveva fatto colazione, l'aveva messo il sale nello zucchero invece il sale nel caffè invece lo zucchero, diceva le palle per quello. Ecco, io farei una cosa in più, ma io a volte farei un lavoro di montaggio un pochino più attento. Però uno ti potrebbe dire sì, ma non è è bello anche vedere i mezzi sorrisi, oppure dipende, ragazzi, da come la si guarda questa situazione qui. Certamente a me ha colpito vedere Nico Gonzalez che entrava in campo quasi a farci un favore, però ripeto, magari l'hanno messo il sale

0: se c'è una partita che vi è rimasta impressa di Arthur. In positivo, però, perché in negativo verrebbe in mente il Benevento e ne verrebbero in mente tante, seppur lui abbia giocato, mi pare, 50 partite nella Juve in tutti questi anni. Però mi dite una partita positiva che vi è rimasta in testa di Arthur. Io faccio veramente fatica. Con Miners, sì, faccio fatica anch'io, Andrea. Però magari qualcosina, se vado a ripescare, trovo. Arthur faccio una fatica enorme. Guarda, forse non so se era a Cesena, una partita a Cesena forse, dove vidi un artista, accidenti, e poi l'inizio della partita contro l'Atalanta, quando proprio Romero, se non vado errato, gli fa un intervento durissimo e da lì lui si infortuna. Mi vengono in mente questi due flash. Quello con l'Atalanta mi pare fosse nemmeno mezz'ora. Poi mi pare una partita a Cesena. Con Miners qualcosina, se vado a pescare, a 5, 6, 7 partite ci arrivo in due anni. Qui parliamo di una storia infinita, quella di Arthur. Però vediamo se vi viene in mente qualcosa. Sono molto molto curioso. Comunque, un amico dice ha ragione l'ascoltatore di prima, dovrebbero essere più seri e incavolati, un po' come Lautaro, che a volte irrita ma alla fine poi porta i risultati con rabbia e garra in campo, e è il concetto che ha espresso poco fa Luca Gramellini quando si chiedeva se la Juventus oggi ha più carattere rispetto alla Juventus di prima. Anche questo, se volete, può essere un tema che andiamo ad affrontare. Guarda, non è tanto importante che lo facciano vedere in allenamento quanto in campo. Io evidentemente non vado a guardare i video degli altri. Qualche volta mi è capitato di vedere quelli del Milan, perché anche il Milan fa una cosa simile. Però non è tanto importante quello, è importante vederli in campo. E aggiungo, io vorrei vedere volti incazzati già a Frosinone, non vorrei vedere sorrisini di circostanza in campo. Questo sono d'accordo con voi. Torniamo tra pochissimo.
1: Due colori, due voci.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Parte allora su Perin, dico la mia, ha fatto benissimo andare via, tanto giustamente arriva Vicario, ora se arriva il Dibu Martini, arriva Vicario, faccio il secondo sicuro al 100% anche a lui, prende e me ne va, cioè non ha senso rimane a far seconda vita. Il resto va bene, siamo 29, quanti siamo? Devono uscire, comunque tanto nella lista sempre 25 rimane, ci devono essere. E vorrei dire che quei quattro che sanno che ormai sono fuori, se non vogliono andare via, rimarranno tutto l'anno in tribuna.
4: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara. Ho visto i vostri reel, che date che sì, molto vicino. Io oggi ho ascoltato per caso, perché ho cambiato proprio in quel momento in cui stava dando la notizia ai loro direttori di questa radio di Roma, che ci sono degli inviati che sono prettamente anti-juventini fino al midollo, hanno detto che sì, dovessero vendere Koné a 60 milioni al Manchester United, cosa che loro dicono che sarà fatta nei prossimi giorni, che sì, andrà alla Roma, perché secondo loro che sì, preferisce la Champions League al calcio minore, come ce l'hanno definiti. Non voglio commentare cosa mi puoi dire in merito, sono molto preoccupato.
5: No, Ale, guardo a Roma, è vero, sulla terza sinistra abbiamo un grosso problema come ce l'avevamo l'anno scorso. Il tema è un altro, è che lì puoi adattarci in questi, almeno domenica, insomma, sia Celic, sia Kelly, sia addirittura McKennie, o anche Galulo è stato provato quest'estate, quindi ovviamente giocherebbe poi Celic al posto di Galulo. Mentre al centrocampo, con l'assenza anche di Turan, siamo contati, a meno che non pensi di considerare ancora Coppe Menez.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più

0: facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, vi devo una notizia. Prima però, rispondendo anche ai messaggi di prima, Paolo, io ti invidio perché te riesci a ascoltare veramente le radio che per me sono inascoltabili, quindi non so cosa dirti. Ti do un consiglio, non ascoltare, perché allora, ci sono alcune radio, soprattutto qui a Roma, che evidentemente fanno ascolto ai tifosi della Roma e con i tifosi della Lazio. Poi ci sono quelle che parlano esclusivamente di Roma, quelle che poi scusate i Lazio e quelle che provano a staccano i piedi in mille staffe, ma sono sempre radio che si rivolgono principalmente ad un pubblico di tifosi romanisti e laziali che storicamente, soprattutto i romanisti, ma guardate anche i laziali, sono anti-juventini. Perciò se vi aspettate che in queste radio qua parli o bene della Juventus, siete fuori strada. Quando chiamano qualcuno a parlare di Juventus, chiamano opinionisti, per l'amor di Dio, legittimo, che hanno il dente avvelenato, chi con la famiglia Agnelli, chi con Elka, e vi aspettate pure che facciano le carezze alla Juventus? Non le fanno. Poi dico che sono anche bravi, tra virgolette, a tenere il piede in mille staffe. Però io sinceramente non andrei mai ad ascoltare, e non vado ad ascoltare una radio che parla dell'Inter, perché so che magari, se vogliono fare anche i furbi, ti fanno una carezza con dietro tre schiaffi. Quindi è un po' come il discorso, siete liberi di leggere quello che vi pare, ma se qualcuno va in edicola e compra la Gazzetta dello Sport, sa cosa trova di fronte. Quindi io che ti devo dire, io non li ascolto, men che meno. Cioè, poi se mi capita e mi voglio fare due risate o voglio ascoltare, ma il mio è un lavoro, senti, oh sai, hanno detto questo, a volte hanno delle segnalazioni, vado a vedere, ci sono podcast, ma non ho mai l'intenzione di andare a sentire soprattutto quelli, ripeto, soprattutto quelli che fanno finta di non essere schierati, ma che vi garantisco che lo sono, ma giustamente, però devono fare, no, perché è chiaro che se parlo di Inter, di Roma, di Lazio, di Juve, un pochino prendo a campione. Io preferisco, ma è un mio gusto personale, con le schierate. Parlano di Roma, sai che se accendi senti parlare di Roma, parlano di Lazio, sai che se accendi senti parlare di Lazio. Quelli che invece parlano a 360 gradi per fare le carezze a tutti, ma dietro c'è una montagna di M, io non li ascolto, quindi non so assolutamente cosa dirti. Allora, le notizie sono queste, importanti. Di Gregorio, vicino al Bournemouth in Inghilterra, raggiunto l'accordo, il giocatore ha dato il via libera. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il trasferimento definitivo. Tra l'altro sto vedendo che questa squadra inglese ha sì un primo portiere abbastanza interessante, Petrovic, sono andato a vedere adesso perché onestamente chi fosse il problema non lo sapevo, ma non hanno di fatto un secondo, quindi perché il secondo è un 38enne, Tal Foster, di 38 anni appunto, quindi Di Gregorio andrà a fare il secondo in Premier League, sempre se non accade qualcosa, lo dico nelle ultime ore, però la trattativa sembra molto molto avviata, naturalmente prestito con diritto di riscatto, mentre è praticamente fatta per Perin, ultimi dettagli da sistemare per arrivare alle intese definitive, per cui pensate, in un giorno la Juve si libera di due portieri, Di Gregorio e Perin. Perin che va al Palermo e Di Gregorio che va in Premier. Uno a titolo definitivo, l'altro in prestito con diritto di riscatto. Queste notizie vengono confermate sia da Fabrizio Romano che da Gianluca Di Marzio. Quindi credo che tutto sommato ci siamo. Allora, vi stavo chiedendo delle partite. Dunque, Damiano dice: Arthur, grande partita a Barcellona, Barcellona Juve 0-3 in Champions, me la ricordo molto bene, gol in rovesciata anche di McKennie se non vado errato. In 6 anni da mettere su gestione, dove sperare in meno errori possibili. Amen. Davide, io quando scrivi riesco a capirti, magari sono io che non riesco a interpretare bene, però sai, nella diretta dove legge messaggi sei anche un po' filosofo e mi piace, però io onestamente non riesco bene a interpretarti e mi dispiace. Ciao Ale, sono Salvatore. Credo la miglior partita di Arthur sia stata il giovedì in allenamento con Mainz in prima epoca con Galatasaray in Turchia, e me lo ricordo bene, prese anche una traversa se non vado errato, ma lì vedemmo un giocatore, tant'è vero che lo ricordo perché c'era Vincenzo in quel colpo di tacco, diceva: oh, prendetelo, compratelo, compratelo. Fece un primo tempo straordinario, ma lì fece tutta la Juve un bellissimo primo tempo, poi nel secondo fu veramente un disastro. No, non credo che giocherà a titolare Cosimo Di Gregorio, dice: volevo buttare 500 euro sulla retrocessione. No, il portiere ce l'hanno, gli manca un secondo portiere, quindi probabilmente va a fare quello. Anche Andrea Benevento dice: Barcellona Juve 0-3 8-12-2020, Pirlo allenatore, migliore 72 minuti di Arthur alla Juve in 6 anni, di cui qualche stagione giocata in prestito, con 42 presenze in Serie A complessive, fatte i minutaggi sempre più ridotti. Sei perfetto. Tra l'altro io ho ritrovato l'articolo che leggevo stamattina, perché poi mi ha evidentemente disturbato Piccari, perché quando arriva Arthur, leggevo l'articolo di Repubblica che scrive: finalmente il vero acquisto sarriano per la Juventus, l'anno successivo appunto all'arrivo di Sarri, quindi con Pirlo, venne presentato così. Andiamo con qualche vocale, va. Comunque siamo tolti un bel pensiero, ragazzi. Guardate che se in giornata non riusciamo a toglierci Di Gregorio e Arthur, è una giornata da metterci proprio il cerchiolino rosso. Vai.
2: Ciao, tema cambiasso. Vi prego, guardate quando ci sono le palle da fermo. Lui è un difensore e si rifiuta di saltare. Abbiamo preso tantissimi gol perché lui non salta. L'ultimo che mi viene in mente era quello dell'ultimo derby, ad esempio. Ma lui si rifiuta di saltare, oltre a fare tutte le cazzate che fa. È dannoso, e non è semplicemente un giocatore scarso, è dannoso nei confronti della squadra, e sarebbe da cambiare assolutamente, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte.
1: Allora, io anche qua devo cercare di edulcorare un po' il messaggio che ha mandato l'amico, se non vale errato, Luca. Però, perché lo devo edulcorare? Perché siamo all'inizio della stagione e in questo momento Cambiaso è il titolare in quella zona di campo. E soprattutto perché, lo voglio edulcorare ringraziando l'amico Luca, perché in questo momento abbiamo grandissime alternative. Ma, quindi lo voglio edulcorare, virgola, o ma, fate voi, c'è della verità. C'è tanta verità che secondo me può essere in parte recuperata. Perché ragazzi, mentre Arthur era, grazie a Dio, c'è più Arthur, irrecuperabile. Mentre Openda, secondo me, e non mi faccio ingannare dal gol, era irrecuperabile. Mentre Di Gregorio, per tutte le cose che ci siamo raccontati, era irrecuperabile. E magari questa esperienza in Premier, anche se da secondo, li può far bene. O prendetemi per matto, e fate bene a prendermi per matto, ma io non credo che sia recuperabile Cambiaso. Perché Cambiaso, noi l'abbiamo visto, il vero Cambiaso, che per l'amor di Dio non è un campione, non diventerà mai un campione. ma non è neppure questa roba qua. Io li ho visto fare, come a voi, e voglio prendere solo la nuova stagione, in questo precampionato, delle robe allucinanti. L'ultima delle quali arrivare in area piccola e non riuscire ad avere il coraggio di tirare. Ma parliamo di un ragazzo che ha nei piedi, secondo me, giocando un pochino anche più alto, 5-6 gol li ha, e li ha fatti alla Juventus. E li ha fatti alla Juventus. E li ha fatti alla Juventus, dico tre volte. Allora sono straconvinto, e ci ritorniamo su questo tema magari nelle settimane prossime, settimana prossima, quando tornerà dalle vacanze con il nostro Lorenzo. Sono convinto che il problema di Cambiaso non è solo un problema tecnico, è un problema di testa. Io non lo so se è diventato improvvisamente presuntuoso, se è diventato improvvisamente permaloso come Quintiliano, se è diventato improvvisamente pieno di sé. Io non lo so, però so che Cambiaso oggi rende per da 4. Non mi potrà mai rendere da 8, ma nemmeno da 4. Mi può rendere da 6,5, da 7. Cosa che in alcune annate alla Juve ha fatto. Allora perché io mi ci sono fissato su questa cosa? Perché quando un giocatore è recuperabile, quando sei Arthur, sorrido perché purtroppo non posso fare niente. Quando sei il Di Gregorio della Juventus, sorrido amaramente perché credo che sia recuperabile. Cambiaso, io ho questa illusione che non sia quello che siamo, però devo capire cosa gli è successo. Lo devo capire, ma dovrebbe capire lui in primis. E lo dovrebbe capire sia nell'atteggiamento in campo, sia in alcune uscite davanti ai microfoni assurde, assurde, come quella post Verona, Juventus Verona. Quindi la domanda che gli faccio io è: cosa ti sta succedendo? Cosa ti sta succedendo? Io capisco che ci siano periodi, perché capitano a tutti. Noi possiamo fare 6 trasmissioni fatte bene, 5 magari fatte male. Perché normale, nessuno è perfetto, a parte Federico Rossi. Nessuno lo è. Ma quando vedo questo trend in negativo che continua a scendere e che è accompagnato dall'atteggiamento, e allora no. E allora no. Quindi o Andrea si riprende, e guardate, per me può fare anche prestazioni da 5, ma lo voglio vedere in campo con un altro piglio, con un'altra tenacia, con un'altra, perdonami se lo dico, voglia. Perché io sono convinto che questo è un ragazzo che alla Juve può dare ancora. Però non così. Però non così. Allora, di cosa hai bisogno, Andrea? Di un gol? Speriamo. Domenica sarò il primo ad abbracciarti. Hai bisogno di avere concorrenza perché oggi ti senti privo di stimoli, perché sai che comunque a prescindere giochi te. Certo, meglio Cambiaso di Cabal, l'abbiamo visto. Oppure avevi voglia di cambiare aria, perché può darsi. Guardate ragazzi che i cicli dei giocatori finiscono naturalmente, si spengono naturalmente. Magari lui si è reso conto che in questa Juventus ha dato tutto quello che poteva dare. Tra l'altro Andrea Cambiaso, al quale io voglio bene come tutti i giocatori della Juventus, e lo dico sinceramente, anche per questo mi ci arrabbio un po' di più, Arthur non l'ho mai voluto bene perché non l'ho mai considerato un giocatore della Juventus, perché non ci ha mai dato niente, mai nella vita, mai. Cambiaso qualcosa ci ha dato. Io vorrei rivedere quel Cambiaso che nella finale di Coppa Italia si diverte come un matto e batte le mani, Allegri che impazzisce. Io voglio rivedere quel Cambiaso lì, quello che comunque la maglia se la sente addosso. Ripeto, non voglio prestazioni da 9, da 8, perché non lo può fare. Può fare la partita da 8, ma mi aspetto da lui un rendimento costante da 6,5, e so che lo può fare. Non mi aspetto però questa roba qua. E se questa roba qua che vediamo, ripeto, lascio perdere l'anno scorso, perché quando inizia nuova stagione si resetta tutto quello che c'è stato, tutto si resetta per forza di cose. poi ci sono alcune cose che non puoi resettare, e infatti Di Gregorio va via dalla Juventus, e infatti David speriamo vada via, ma se non va via anche David va resettato per forza. Però bisogna vedere qualcosa in più, non qualcosa in meno, perché questo precampionato, perché questo precampionato di Andrea è stato addirittura peggiore delle ultime uscite. Per l'amor di Dio, il precampionato è illusorio, il precampionato serve e non serve, ci sono i carichi di lavoro, ci sono tantissime cose. Però quando io vedo anche nel precampionato gli stessi errori, perché guardate che quello che è successo, ripeto, abbiamo preso lui per via del messaggio dell'amico Luca, ma proprio parlare per altri, ma gli stessi errori, cioè mancata fase di copertura, e va bene, è un suo limite, benissimo, cioè male, ma lo sappiamo. Ma quando vediamo la sua migliore caratteristica, cioè entrare dentro un campo, perché è bravo a farlo, sovrapporsi nella manovra, l'abbiamo visto diverse volte con Douglas Luiz, cioè Douglas scorre sulla sinistra e gli lascia la copertura per permettergli di andare avanti, bellissima cosa. Quando li vediamo mettere dei cioccolatini in area di rigore, nell'area piccola, e lui non trova la forza o il coraggio di battere a rete, lì mi preoccupo. Anche se è precampionato, e l'ha fatto due volte, l'ultima addirittura con la Next Gen. Allora, resettiamo, però bisogna che qualcosa in più, anche a livello di segnali, mi arrivi, perché altrimenti non ci sono alternative. Serve la panchina. Prego.
3: Ciao ragazzi, Carmine da Bariano.
1: Ciao Carmine.
3: Però io non sono assolutamente d'accordo con l'ospite che hai avuto fino adesso e che ha detto non sono tanto contento per Vicario, perché Vicario, se proprio lo volevi, doveva essere la tua prima scelta rispetto agli altri che... No, non è così. Perché? Ti faccio un esempio stupido, no? Allora, a me mi piace la bionda, la bruna e la rossa.
1: Questo è già andato, questa è la bionda, la bionda. Nel frattempo mi chiedeva un amico delle liste di Serie A. Allora, sono 25 giocatori più gli under 22, numero illimitato di under 22. Perché giustamente diceva un amico, ma io vedo le formazioni, vedo le liste, li vedo illimitati. Sì, ne puoi portare 25 più gli under 22. Quindi se c'hai i 25 nella lista più 18 under 22, tecnicamente li puoi tutti portare. Però quello che diceva Mirko Nicolino, occhio alle liste, perché qualcuno, se non esce, dovrà rimanere fuori. Però se oggi esce, vabbè, Arthur è uscito, esce Perin, esce Di Gregorio, tre posti si liberano, detto che chiaramente il sostituto di Perin e Di Gregorio sarà uno, quindi rimane un numero in più da poter inserire. Prego.
4: Buon pomeriggio Alessandro, Enzo da Catania.
1: Ciao Enzo.
4: Ascolta, ma lo abbiamo qualche nome di un terzino sinistro che non sia Emerson Palmieri, e che sì, va benissimo, e ce la giochiamo con questi prescritti, con questi archiviati, come li chiami tu. Io sono convinto che ce la possiamo giocare, e Spalletti e i suoi devono darsi una bella mossa, perché secondo me c'è potenziale. Tutti sti giornalisti di Tele Lombardia, sta roba qui, e Sport Italia che danno la Juve per sesta, settima. Io non sono d'accordo, sono ottimista, la squadra mi incuriosisce, ma manca qualche pezzo, soprattutto che sia a centrocampo.
1: No, ma hai ragione, manca qualcosa. Ma guarda, il giochino che a me non piace, vedete, cerco di fare il meno possibile. La griglia, il pronostico, tutto molto aleatorio, si fa per passare dei minuti. Siccome grazie a Dio argomenti ce ne abbiamo tantissimi da affrontare insieme a voi, io evito di farli. Il terzino sinistro oggi mi verrebbe a dire un po' il tema che state tirando fuori, ma concordo, vediamo. Se dovesse uscire anche Caballa, e anche qui c'è da capire se con il Bologna si riesce a trovare un'intesa. Il Bologna è una società per cui 1,5 milioni di ingaggio è tanta roba, magari gliene paga 1 milione il Bologna, 500.000 la Juve, oppure metà e metà. Però a quel punto se uscisse anche Cabal, è chiaro che numericamente, parliamoci fuori dai denti, numericamente la Juve potrebbe alternare in caso di emergenza, oppure farlo proprio al di là dell'emergenza o meno, Selic con lo stesso Kelly su questa fascia, su quella fascia, cioè la sinistra. Quindi volendo si potrebbe anche non prendere un terzino sinistro. Se nelle ultime ore di mercato si potesse trovare qualcosa anche lì, secondo me la Juve lo fa. Però vi ripeto che sì, che spero possa arrivare l'eventuale attaccante, se esce David, il portiere di riserva, perché comunque ce lo mettere. Ora leggo che si potrebbe arrivare anche a Musso, buon portiere secondo me, e il terzino, sono altri 4 più 6 sono 10. La vedo un po' dura, ragazzi, la vedo un po' dura, anche perché sulle uscite a quel punto non basterebbe soltanto Arthur, Miretti barra con Miners. E occhio, perché Miretti nell'ottica delle liste UEFA, Miretti lo può inserire, con Miners no, cioè nel senso non ti prende il posto Miretti. Quindi non vorrei che poi alla fine la Juve su Miretti stia temporeggiando anche per questo, al di là del fatto che non sono arrivate particolari offerte. Quindi sì, io me lo auguro, perché l'amico ha detto una cosa correttissima, datemi un terzino sinistro, datemi un centrocampista, datemi un attaccante. E allora a quel punto io dicevo, già con che sia Zirkzee, tanto per fare dei nomi, la Juve un gradino lo scala. Se mi ci mette anche il terzino sinistro, ne scala forse 1,5. Però ragazzi, tutto può succedere, perché oggi non mi sarei mai aspettato di poter commentare 3 uscite. Una sì, 2 forse, 3 no. Detto che Di Gregorio deve essere ancora formalizzato, ma insomma ci siamo quasi. Ma se in un giorno ne tiri fuori 3... Se magari domani alla vigilia succede un mezzo miracolo e riesce a cedere pure Cabal più Miretti, oppure Cabal più, la vedo difficile, con Miners, a quel punto ti dico che la Juve ne fa 4. Ad oggi rimango un po' prudente. Prego, Fede.
5: Ciao Santa, Nicola da Fidenza.
1: Ciao Nicola.
5: Vedi che Arthur non è arrivato con Sarri, è arrivato più
1: sì,
5: con Pirlo.
1: Sì, con Pirlo,
5: cioè l'unico anno di Pirlo.
1: Arrivarono lui e McKennie. Hai ragione Salvatore, se si prende Audero si libererebbe un posto in lista perché non occupa posto, assolutamente sì. Vedi, Audero rispetto a Musso porterebbe anche questo vantaggio. Sono tutti ragionamenti da fare. Intanto diminuiamo il numero della rosa, e oggi se tutti e 3 vanno via, uno è andato via, Perin ci siamo, Di Gregorio quasi, sono 3 in un giorno solo. Guardate che si abbassa. Dunque io ho detto impressione che nell'ultimo giorno di mercato avrà lo scambio Nico Carlos Augusto. Tiziano, non lo so, io credo che Nico voglia andare via dall'Italia, però in particolar modo Atletico Madrid, però sai che non lo escludo. Ale, ma con quanto abbiamo speso anche quest'anno dobbiamo fare una cessione pesante per forza? No, però qualcosa bisogna fare, indubbiamente. Io credo che la Juve abbia già messo praticamente a bilancio, ecco perché sulla questione diceva Tiziano prima, Nico Carlos Augusto, non lo so, perché la Juve su Nico vuole monetizzare, se entrano 25-30 milioni è già qualcosa, sul resto io non so veramente dove si possa andare a prendere soldi. David, ma questo non se ne vuole andare, quindi è complicata la cosa. Però la Juve al momento, come avete visto, noi pensavamo prima le cessioni, poi gli acquisti, invece evidentemente sa che nonostante ci sia il riflettore acceso dell'UEFA, sa che si sta muovendo in un margine, in un perimetro all'interno del quale può ancora muoversi. Vedo tantissimi messaggi su Cambiaso. Tony D'Accomo dice: ciao Ale, con Cambiaso sono molto arrabbiato, mi sembra un altro Desciglio, alla Juve un migliore, uve via, il compitino lo puoi fare solo alla Fiorentina, non alla Juve. Anche questo è molto vero. Ciao, sono Massimo da Rocca di Papa, il discorso non è Cambiaso a recuperare o meno, il punto secondo me è che Cambiaso non è da Juve. Cambiaso ha paura in testa e in molte giocate vede buio, il primo Cambiaso caso era diverso. Poi è successo qualcosa. Andrea Raccaglia, riguarda, io mi trovo molto in questo tuo messaggio. Qualcuno potrebbe fare il paragone con Alexandro, però ripeto, per quanto mi riguarda, Cambiaso non è un giocatore scarso. Non è un fenomeno, ma non è pure un giocatore scarso. Va bene, dai, andiamo in pausa, poi rientriamo.
0: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: E allora? Buonasera, ci scrive Maurizio a Messina. Sono molto fiducioso per domenica. Un abbraccio a tutti i tifosi bianconeri. E allora, guarda, in quest'ultimo scorcio di trasmissione entriamo un po' anche, no, sul tema della partita, perché poi è vero che il mercato rimane aperto, perché poi è vero che aspettiamo ancora qualcosa, ma è altrettanto vero, come dico sempre, questo sì, ogni anno i punti della prima giornata valgono tanto quelli della quindicesima, della dodicesima o della diciottesima. Noi andiamo ad affrontare un Frosinone che ha ancora qualche evidentemente problema di assestamento. È una squadra che ha cambiato molto, ci sono state anche queste velate polemiche tra il direttore sportivo, l'allenatore e il presidente, perché entrambi hanno detto, allenatore Alvini e direttore sportivo Castagnini, beh, ma insomma noi avevamo più o meno altre idee, ci siamo trovati alcuni giocatori che non abbiamo scelto noi. Però poi Stirpe è rientrato sulla questione e ha detto: ma va tutto bene, siamo tutti d'amore e d'accordo. L'obiettivo evidentemente per il Frosinone è quello di riuscire a trovare una salvezza che sarebbe storica, perché questo è il quarto campionato del Frosinone, ma in Serie A, ma in tutte e tre le volte precedenti è sempre retrocesso. L'ultima retrocessione fu abbastanza clamorosa, quella con Di Francesco, arrivata all'ultima giornata in casa contro l'Udinese. Ricordate che il Frosinone partì alla grande, anche qua sempre l'illusione, no, di tante squadre, un po' come la Cremonese l'anno scorso, per poi spegnersi clamorosamente. In quel Frosinone c'era anche Sulé. Detto questo, è chiaro che qualcuno diceva l'altro giorno: ma come ci preoccupiamo del Frosinone? No, non ci preoccupiamo di niente e di nessuno, perché la Juventus è fan, che il 60% della Juventus va a Frosinone e porta la partita a casa. Però c'è sempre il però: la prima giornata, l'incognita di una preparazione che ancora pesa sulle gambe dei giocatori, il fatto che la Juve non sia ancora completa, così come d'altra parte il Frosinone, l'entusiasmo che c'è a Frosinone, che ha tutto da guadagnare e niente da perdere, esattamente l'opposto della Juventus, perché se noi andiamo a Frosinone e vinciamo facciamo il nostro dovere, già se pareggiamo iniziano correttamente, oddio, correttamente fino a un certo punto, ma comunque già arrivano i malumori e i mal di pancia. Perciò abbiamo veramente tutto da perdere, ma la Juve deve andare a vincere Frosinone, senza se e senza ma, con David, senza David, con Perin, senza Perin, con Di Gregorio, senza Di Gregorio, con Vicario, senza... deve andare a vincere. Ma lo devo dire, non aspettiamoci una passeggiata. Poi vedete come vanno le cose. Gli archiviati giocano in casa con il Monza. Juric dice: no, vabbè, ma noi siamo nei guai, infortunati, mercato, squadra non compresa, cioè già rassegnato le armi. Ora non è che il Monza, al netto di Juric, possa andare a vincere a Milano, per l'amor di Dio. Però un conto è sentirsi giustamente dal presidente Frosinone: daremo l'anima per vincere, per provare a quantomeno a non perdere. Un altro è Juric, tra l'altro il Monza che c'ha anche in ballo un paio di operazioni con l'Inter. Insomma, detto questo, noi dobbiamo andare a Frosinone consapevoli delle trappole che si troveranno sul campo, ma anche del fatto che la Juve è nettamente più forte del Frosinone. Perciò io me li aspetto i 3 punti. Non voglio fare tabelle, non mi piace, però è altrettanto vero che se vado a vedere il calendario iniziale di altri, a parte i prescritti, noi non ce l'abbiamo proprio così in salita. Frosinone, Parma in casa e poi sì il Milan alla terza in casa nostra, in un Milan che, se noi siamo un cantiere aperto, il Milan ancora di più. Stanno cercando di vendere Leao ovunque, la squadra ha ancora delle lacune, più delle nostre secondo me. Quindi ripeto, non voglio fare assolutamente tabelle, però si potrebbe cominciare bene, anzi mi verrebbe da dire si deve cominciare bene. Intanto Paolo da Vicenza fa un ringraziamento a Mattia Perin, in bocca al lupo alla sua nuova avventura. Gianni dice: Valle della Lucania, buonasera Alessandro, io credo che quello del terzino sinistra sia forse il ruolo più delicato e importante della Juve di Spalletti. Se il tecnico insisterà nel 4-2-3-1 con il Diz che vuole giocare a sinistra là davanti, serve veramente uno forte di gamba che si concentri per tutta la partita in modo da sgravare il più possibile il ruolo di copertura di il Diz, che ci serve lucido il più possibile. Ne penso che hai perfettamente ragione. Io ho notato questa cosa, non so quanto casuale, lo vedremo già probabilmente a Frosinone. Cioè, lo dicevo prima, la chiusura che porta Douglas Luiz sulla corsia di sinistra quando sale Cambiaso, e non mi fa particolarmente star tranquillo, perché Douglas Luiz ha ottime qualità in fase propositiva, in fase di copertura non mi piace per niente. Però hai ragionissima Gianni, secondo me lo abbiamo un po' troppo sottovalutato il ruolo del terzino sinistro. Se Lick lo può fare, qui a Roma dicono di no. Parlato a lungo con Stefano Pallomeni, dice, ma proprio in emergenza. Però certamente ha più qualità di copertura, più capacità di copertura se Lick rispetto a Cambiaso in questo momento. Vediamo, però sono stra d'accordo con te. Non va sottovalutato il ruolo del terzino, e non lo state sottovalutando, soprattutto se vuoi giocare col 4-2-3-1. Se insisti col 4-2-3-1, quello è un tassello importantissimo su quella fascia lì. Su quell'altra siamo un po' più coperti perché c'è Kalulu e c'è la possibilità di far scivolare da quella parte McKennie, che infatti in questo momento, parliamoci chiaro, la Juve fa un 4-2-3-1 ibrido, perché il vero 4-2-3-1 è se ci metti Alej Begovic. Se ci metti McKennie è di fatto un 4-2-3-1 mascherato da 4-3-3. Prego.
7: Ciao Alessandro, Giuseppe Bianco da Brescia, Margot siciliano. Ciao. Alessandro, il nostro amico che dice che non ha senso lasciare andare Perin, qualcuno non capisce che noi siamo la Juve, e quando la gente merita una riconoscenza va anche accompagnato con l'applauso, perché noi non siamo come l'Aston Villa, come tanti altri che promettono di lasciarli quando hanno un'occasione per la carriera e poi li bloccano o vogliono fare furbi. Perciò anzi io faccio una
1: applauso, no, io sono d'accordo, mi dispiace su
7: per
1: questo.
7: La persona Perin, però la Juve ha fatto bene e un secondo lo troverà tranquillamente.
1: Sì,
7: poi
1: sì,
7: magari cosa possiamo concordo. Sapere se agli ultimi giorni prende Martinez, perché poi magari quelli sono costretti a darlo.
1: No, Martinez non lo prende la Juve, se no non prendeva Vicario. Però sono d'accordo, l'avevo detto prima anche al caro Luigi, che io appoggio questa cessione. Davide, hai ragione, chi segnerà domenica? Caro Davide, questo è un grande tema. È un grande tema. Chi segnerà domenica? Guarda Davide, io spero che si sblocchi subito Kolumani, sarebbe un bellissimo segnale anche per lui. Milik è guarito dalla lombalgia, magari trova la via del gol anche lui, non lo so. Yıldız, speriamo, tra l'altro Yıldız ha dei ricordi dolcissimi su quel campo, speriamo. Però è chiaro che l'aspetto della punta centrale è un aspetto che ci fa molto pensare. Prima leggevo un messaggio di un amico che diceva: ma per far capire a a Davide che se ne deve andare, non si può lasciare fuori lista dall'Europa League. Sai, sono scelte delicate, perché di pancia io ti direi di sì, ma ti direi addirittura, sto ragionando di pancia, non di testa, di pancia, tipo fate finta, colpo di tacco, finita la partita, siamo tutti un po' arrabbiati o felici, si ragiona di pancia, non di testa. Di pancia ti direi di sì, ma poi ragiono e dico sì, ma quali ad oggi, 21 agosto, quali alternative ha la Juventus là davanti? Non ci sono, perché se David non va via, gli attaccanti sono Kolumani, David, Milik ed Ekator. Se, e sottolineo se, Milik ci garantisse 25 partite, ci potrei anche pensare, ma siccome quando è il ginocchio è la schiena, quando è la schiena è il piede, quando è il piede è la tibia, quando è la tibia è la coscia, come fai? Come fai? Come fai? Purtroppo, ragazzi, i giocatori hanno su questo ragione, perché lui ha un contratto, è arrivato l'anno scorso, ci pesa tantissimo, 6 milioni di euro l'anno. Lì però richiamo in causa l'allenatore. Richiamo in causa l'allenatore, come nella questione Cambiaso. È normale che David non piaccia a Spalletti, lo sappiamo proprio per certo, e sappiamo anche che Spalletti aspetta un attaccante a prescindere. Però ci sono tante cose che nella vita vorremmo e che magari non abbiamo. Ma se tu fai l'allenatore e sei bravo, perché per me Spalletti è bravo, tra i tuoi compiti c'è anche quello di provare a recuperare un giocatore. Alcuni sono decisamente irrecuperabili, ma secondo me comincia a essere recuperabile dalla seconda stagione. Con Mainz penso che sia quasi irrecuperabile. Arthur non è mai stato presentabile. Di Gregorio, abbiamo detto prima, era irrecuperabile. Arthur, buonanotte, sono ancora gli incubi. David, se anche un 20% di possibilità di essere recuperato, e bisogna che Spalletti ci lavori per forza. Poi è chiaro che io e tutti voi preghiamo affinché nell'ultima settimana David si rende conto che non c'è spazio. Però anche lì, scenario peggiore, e lo ripresento perché ne ho parlato l'altro giorno. Siamo al 70esimo, a Frosinone 0-0. Che fai? Lo metti dentro. Lo metti dentro. Certo, se Milik sta bene, metto dentro Milik. Ma comunque Milik in questa settimana si è allenato oggi in gruppo. Quindi lo porto, ripeto, se Milik sta bene le gerarchie sono Kolumani, Milik, David, e anche quello per lui potrebbe essere un segnale. Se poi gli voglio dare un ulteriore segnale, però poi dobbiamo sempre pensare al bene della squadra. L'ulteriore segnale è 70esimo 0-0, levo Kolumani, Milik non mi dà le garanzie, metto dentro Boga a fare la punta centrale. Ma voi onestamente lo fareste? Io dei dubbi ce li ho, per l'amor di Dio. Magari molto meglio Boga, come in quella famosa partita Udine che vincemmo, no? Col gol di Boga, con Boga che fece molto bene tutto nel primo tempo, c'era Yıldız, Boga e con Cesao, e lì da punta centrale fece molto bene. Però sono tutti situazioni in cui ci si deve andare ad adattare, quando in realtà il ruolo ce l'hai coperto. Quindi se voglio dare il segnale, Spalletti ha mille modi per darglielo, preferendoli Milik, preferendoli Boga, lo può fare. Però poi metti che quello 0-0 rimane 0-0, la prima cosa che ci viene da dire è: sì, però ce l'hai, ce l'avevi, potevi metterlo dentro, perché poi come fai, sbagli. Prego.
8: Ciao Salvatore della Ciao, Salvatore. Io c'ho una cosa che non riesco a capire. Allora, passi David, passi Cup Miners, passi di Gregorio che hanno fatto letteralmente schifo. Però il fatto che non si riesca a vendere e non ci siano apparentemente offerte per Nico Gonzalez, che comunque l'anno scorso ha giocato nell'Atletico, e Simeone, i giocatori, se non si fida, non li fa giocare. Infatti Raspadori l'ha rispedita al mittente. Ha giocato, ha fatto una semifinale di Champions, ha giocato titolare la finale del Mondiale. Cioè, com'è possibile che non si riesce a vendere un giocatore simile? Il Milan ha venduto un difensore di livello
1: infimo, Salvatore, come Ciao, 40 milioni. Hai ragione, eh? No, ma l'offerta c'è. Anche, mi pare, il Besiktas ha chiesto. Ma Nico Gonzalez vuole l'Atletico Madrid, e l'Atletico Madrid gioca a ribasso. Quindi che fai? Che fai in questo momento? Perché la tua riflessione è correttissima, Salvatore. Che fai? Loro vogliono dare 20 milioni, la Juve ne vuole almeno 25-30. È un rischio, Salvatore, è un rischio. È un rischio, perché se quei soldi non te li garantisce nessuno, te lo tieni. E ti tieni un giocatore che non ci vuole più stare a Torino. Ora è un gioco di nervi e onestamente io non so come la gestirei. Guarda, qui veramente a volte meno male non faccio quel ruolo lì, perché anche qua di pancia lo venderei subito, 20, ok, bene, te lo do, mi tolgo un pensiero. Però non dimentichiamo che la Juve oggi ha comunque messo a bilancio una minusvalenza di 6 milioni. Ora non so come la situazione con Nico Gonzalez, pagato 38, sarà più o meno intorno ai 20 l'ammortamento. Io penso che la Juve in questo momento a meno di 25 non te lo dà, e l'Atletico sa che comunque noi abbiamo un problema in casa, perché lo sa lui sicuramente, cioè Nico Gonzalez, come dici correttamente te, che vuol tornare lì, ha comunque fatto una semifinale di Champions, ha fatto una finale di Champions, quindi si mette un po' di traverso sperando che alla fine la Juve magari quei 20 li accetti. È dura, sono giochi a volte anche psicologici, però in questo momento ha tutto da guadagnare l'Atletico, secondo me, e tutto da perdere anche in questo caso la Juve, perché se tu arrivi a mercoledì prossimo e Nico ce l'hai ancora in pancia, alla fine secondo me quei 20 milioni la Juve è costretta ad accettarli, o quantomeno la cifra che ti permette di pareggiare il bilancio dell'operazione e non andare in una minusvalenza. Però è vero. Poi d'altra parte, quando un giocatore non se ne vuole andare, cioè quando non vuole restare, non resta. E quindi è una situazione molto molto delicata. Lo so, Sergio, hai ragione, per cui Davide deve giocare con due punte, ma io ti chiedo e vi chiedo in questi ultimi minuti, ma vale la pena cambiare un modulo per David? Boh, io non lo so. E poi giocare con due punte, sì, vorrebbe dire però accorciare in questo momento la panchina e i ricambi, perché se giochi con due punte in teoria ce n'hai una a disposizione, che poi è mezza, in attesa che recuperi Hecator. Però sono d'accordo con te, dovresti giocare con due punti, forse con due punte, anche se qualche volta l'abbiamo visto David con Vlahovic, mi sembra che le cose siano migliorate tantissimo, però sì, forse è l'unico modo per... Però allora faccio un passo indietro anche qua. Quando noi l'abbiamo comprato, sto fenomeno, lì era un fenomeno veramente. Ma hanno visto come giocava? Hanno visto le caratteristiche? Oppure hanno fatto come fece il direttore sportivo del Barcellona all'epoca, Arthur? Dice, l'hai mai visto? No, non l'ho mai visto, ma l'ho preso, me l'hanno consigliato e l'ho preso. Hanno fatto la stessa roba? Non credo. E la Juve purtroppo ormai è anni che non gioca più con due punte, eh? È anni che non gioca più con due punte vere, cioè una seconda punta e una prima punta. Io sono per giocare con due punte, eh. Guardate, secondo me uno dei moduli migliori è il 4-4-2, però ormai chi fa il 4-4-2 è un pazzo, no? 4-4-2 è il modulo, qualcuno lo definisce la copertina di Linus, però è un modulo secondo me sempre attuale. Da anni la Juve gioca con una punta di riferimento al davanti. David, credo che alle spalle di un attaccante possa giocare bene. Si possa trovare bene. Forse se dovessimo arrivare a prendere Zirkzee dal, sì, dal Bologna, dallo United, è vero che al Bologna lui faceva la prima punta nel 4-2-3-1, però c'era tutta una serie di meccanismi per cui spesso lui era l'uomo dell'ultimo passaggio, con gli inserimenti soprattutto degli esterni, dei centrocampisti, magari dietro a a Kolumani, se prendi Zirkzee ci metti proprio l'ex Bologna attualmente allo United, allora a quel punto è sicuramente un 4-2-3-1 vero, con due punte che possono giocare insieme. Mi direte, rimarrebbe però il solito problema del centrocampo, assolutamente, se no oggi lì ci metteresti Alej Begovic e non McKennie. Ma infatti quello che io faccio fatica a capire è perché si continua a giocare con il 4-2-3-1 quando l'uno dietro la punta è centrocampista. Io questo non lo capisco, ma è un limite sicuramente mio. Prego.
9: Io penso che Cambiaso sia un buon giocatore, come hai detto te, la penso esattamente come te, Giulio da Parigi intanto.
1: Ciao caro.
9: E quello che penso sia successo è che il ragazzo quando è arrivato era un giocatore che arrivava appunto dal Genova, doveva dimostrare di essere da Juve,
1: e poi andò al Bologna
9: tutto per dimostrare di essere da Juve, poi improvvisamente sono andati via un po' di senatori, Danilo in primis ma anche altri, e lui si è un po' auto messo nella posizione di leader, di uno dei leader di questa squadra, no?
1: Che non lo può
9: Locatelli
1: fare,
9: è un capitano.
1: Bravo, hai ragione.
9: Probabilmente
1: che non lo può fare. Cambiaso non è un leader. Guarda, hai toccato un altro punto molto interessante. Intanto ringrazio Quintiliano che mi ha detto che appunto a bilancio è intorno a 22 milioni Nico Gonzalez. Quindi capite che 20 milioni vuol dire fare altri due di minusvalenza, che sommati ai 6 di Arthur farebbero 8 e comincerebbero a essere parecchi. Quindi è chiaro che se proprio il giocatore l'Atletico lo vuole, se offre 20, arrivare a 22 che va a fare il pareggio, ci arrivi. Ma la Juve si accontenta di 22? Io mi accontenterei, eh. Poi hai ragione Alessandro D'Arezzo che dice: se bisogna realizzare 25 milioni e lo otteniamo, Nico lo tiene in rosa e si deve comportare da professionista. Ma è possibile che bisogna essere ostaggi di questi giocatori? È vero, hai ragione. Io però qui rifaccio un'altra volta un passo indietro e dico sempre le solite cose, ma sapete, ormai sono anziano, fra un po' andrò lì a guardare i cantieri, a vedere lo stato di avanzamento dei lavori. Ho già trovato anche il cantiere giusto, la metro C, tanto sono sempre lì, mi metto lì e guardo lo stato di avanzamento dei lavori, anzi no, li vado a vedere a Livorno che almeno vedo il mare. Quando tu prendi calciatori e fai degli investimenti, perché su Nico Gonzalez si è fatto un altro grande investimento, dovresti andare a vedere, oltre le famose qualità del giocatore, che io di Nico non ho mai capito, ma colpa mia, i comportamenti del giocatore, perché lui a Firenze ha fatto esattamente la stessa cosa. Cominciò a dire: io alla Fiorentina non voglio più rimanere. Cominciò a allenarsi a parte, non voleva reintegrarsi nel gruppo, fino a quando non venne ceduto alle condizioni della Fiorentina, perché poi anche lì non si è preso un euro di sconto, no, ma tanto chi c'era, c'era il portafoglio gonfio, cioè vabbè 40, tieni 40, vabbè, benissimo. Lo stesso dicasi per Vlahovic, io non sono rimasto meravigliato del comportamento di Vlahovic, perché anche lì, sempre a Firenze, fece la stessa cosa. Allora, una volta può essere un caso, due volte può essere un caso, alla terza dico, guardiamo anche che tipo di persona c'è dietro il giocatore, o meglio, chi c'è dietro il giocatore. Perché questi qui, oggi il 90% dei calciatori, si fanno guidare dai loro procuratori. E se il procuratore gli dice: guarda, fai una cosa, domani vai al campo e di che ti vuoi più allenare, poi ci penso io a portarti via, loro nel 90% dei casi, poi le eccezioni ci sono sempre, vanno lì e cominciano a mettere il muso e il broncio, cioè io non mi alleno, sai che c'è, non mi alleno perché è perché voglio andare via. E hai ragione Alessandro, chi li tutela i club in questo momento? Nessuno, per carità, i club hanno un milione di responsabilità su questa situazione. Però quando io dico, spesso anche parlando con i colleghi, che i contratti dei calciatori ormai valgono quanto i miei capelli, cioè zero, è così, perché te puoi firmare un quinquennale, se dopo un anno e mezzo ti viene mal di pancia e dici ma io voglio andare via, poi trattaci col giocatore. Io ci penserei, ma io ovviamente ragiono anche in questo caso di pancia, no? Benissimo, ti metti in panchina, ti metti in tribuna, ti metti a servire ai tavoli, però poi lì chi ci perde? Ci perde la società comunque, perché devi pagare un giocatore, un investimento fatto per non farlo giocare. Il potere oggi ce l'hanno nemmeno i giocatori, ce l'hanno i procuratori, e guardate, sarà sempre peggio, sarà sempre peggio. Oggi, e veramente chiudo, il Milan sta facendo mercato e si è affidato ad un procuratore. Mendes ha detto, guarda, io il direttore sportivo non ce l'ho, perché di fatto non ce l'ho, il direttore generale non ce l'ho, Ibrahimovic non so dov'è a fare Kung Fu o d'altro, è andato da Mendes, ha detto, guarda, io ho bisogno di questo, questo e quest'altro, e Mendes sta facendo il bello e il cattivo tempo. Ma oggi la cosa magari gli serve, domani sono ostaggi di questa situazione qua, perché si sono affidati ora anche su Leao. L'ho detto, io Leao non lo voglio più, e Mendes, non ti preoccupare, prova a piazzartelo, poi bisogna essere lo piazza. Ma questi investimenti fatti dal Milan sono tutti giocatori che arrivano da dove? Da Mendes. E quindi, chiudendo la puntata, se sono i club ad affidarsi anima e core, come dice me la cantante lì, quella, come si chiama, anche una bella ragazza, La Brancale, una canzone, La Brancale, anime, sì, oh, Quintiliano, come pare, ragazzi, vedi la testina di Quintiliano subito che si alza. O ti affidi anime e core a un procuratore, ma stai sicuro che prima o poi il conto lo paghi. E attenzione, c'è caduta anche la Juve, con la buonanima di Mino Raiola, ma quando se ne andò Cristiano Ronaldo, 1-0, 1-1, no, finì 0-0 a Udine, che ci rubarono la partita con il gol di Ronaldo annullato, e era buonissimo, l'avremmo vinta. Poi il martedì andò via, giocammo poi in casa con l'Empoli e perdemmo 1-0, se vi ricordate, perché era successo di tutto. Cosa fece la Juve, che sapeva chiaramente dove sbatte la testa, perché se ne va Ronaldo, no Santarelli, Rossi o Quintiliano, Ronaldo se ne va via, chiamò Mino Raio e disse, Mino, mi porti il primo giocatore che trovi, guarda, c'ho Ken, sì, però mi prendi anche Yattaren. Funziona così. Finché non si spezzano questi legami, il calcio, secondo me, è destinato sempre ad andare peggio. Ragazzi, grazie a tutti. Ora arriva Quintiliano, che sarà con voi domenica dalle 18:15 per Colpo di Tacco. Non è la prima puntata, ma è la prima puntata di campionato. Grazie a tutti, ragazzi. Buon sabato. Ci troviamo domenica, fino alla fine, sempre.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Gli esteri, l'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende e aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste, Hormuz è territorio statunitense.
10: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km a est del confine turco, nella provincia di Idlib in Siria, dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia. Ora il governo governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
11: Conflitto Mosca-Kiev, due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono invece morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
10: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA.
11: Italia, trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi a

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA, che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, per, non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene, è un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi, si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Sì, faceva parte di un contesto poi importantissimo, noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit e Rijk, Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera, per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa, uno vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi, la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona, aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A. E in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
1: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si va facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi arrivando secondi, terzi, quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte oltre alla Supercoppa Europea, quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
0: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
1: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico

0: classico Milan di Capello, secondo me ancora superiore a quello che della storia di quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0. Non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì vinceva, veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Asprilla, che ha fatto un gran gol su punizione. Mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma non ce l'ha fatta.
1: Insomma, Asprilla, uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
0: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, no? Che ne avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe venendo, noi quello che abbiamo vinto, l'abbiamo vinto venendo, la squadra veniva dalla Serie B, e la prima ha centrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva prendere una provinciale. 2 anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia, sempre contro la Juventus in finale, la Coppa delle Coppe a Wembley fu emblematica, con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? C'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta, e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco, come si parla, se lo sai meglio di me, questo gioco moderno, questo fama, il gioco è fatto da giocatori bravi che sanno, che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono, gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4 del 3. Dipende che giocatori hai, gioco 3-5, il mio gioco è il tuo gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
1: Tanzi ha speso moltissimo, naturalmente, per costruire quel Parma. Tu che rapporto avevi con lui?
0: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala. Entrate al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parma, tante storie e teorie che poi chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui, al di là di tutto quanto, ha inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana, una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale, che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto, dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare, e mi chiamo Bette dicendomi: guarda, stiamo andando dal presidente a chiederti, e quindi faremo. Era arrivato ad avere, ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93, credo 94, eccetera, eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè, non era ancora del Piero, ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse: a meno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
1: Fatto bene?
0: Ma per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto. Avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse, probabilmente. Però, al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì. Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo, insomma.
1: E con il Parma era giunto anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere,
0: Lo
1: diciamo, quella
0: spazio.
1: fortuna che avresti meritato
0: Ma no,
1: in altri momenti, magari.
0: questo vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato, prima di tutto, aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale. e questo mi ha dato un'enorme soddisfazione. Ma al di là di questo particolare, cioè, la competizione era enorme, ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori, Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma i giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorussi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
1: Assolutamente. Ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
0: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, adesso al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, quanto passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici perché hanno lavorato insieme, mi pare ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
1: Ecco, il Parma la prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli insomma della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
0: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi. Si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male eccetera eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
1: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale?
0: Quella non è la primissima, perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri sfusi, cioè un numero 15, quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il mio numero
1: storico.
0: E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo, che c'era con la doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece noi ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato, però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven, e fu senza dubbio di buon auspicio, perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale, che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
1: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi,
0: sì, dopo la partita.
1: Quella partita lì.
0: Era proprio quella partita lì, dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto, e chiedigli se c'era rigore, io gli dissi, va toccato, è inevitabile, cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo nell'incursione, che era un po' una mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto insomma di troppo.
1: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
0: Era quasi brava fase, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio, perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale. Nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4, ma di giocare appunto con un 3-5-2, dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive. Questo ha farenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, ma mi spiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma mi ha dato, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
1: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce, ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
0: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B, che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista, ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi, e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, nella storia del Lecce, per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno dalla giuria, ci fu una festa enorme, siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero che era Eugenio Fascetti, che ha dato la possibilità, per me sono stati allenatori importanti, Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato sotto il profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda soprattutto, di Lazzaroni, che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta, che erano più ali che terzini, per poi Nevio Scala. Nevio Scala è stato fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 coppe in 5 anni, insomma, una cosa importante.
1: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
0: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa, riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, tirar fuori anche sempre giocatori che dove ci ha fatto delle plus, visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni, senso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando, quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce è poco da fare, ripeterà il solito discorso, c'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere, sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Quindi io sono. È un campionato, secondo me, molto aperto, perché non c'è una differenza. Cioè, se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere, occorre altro.
1: La Roma, secondo te, può entrare nella lotta per lo scudetto?
0: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10-1, insomma, perdere 10-1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre, il Bologna stesso mi aveva preso 4 gol un paio di volte anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro, io credo in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions, quindi gli obiettivi rimangono quelli. scudetto lo vedo un po' meno.
1: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
0: Beh, gente, ci sono tante cose, queste sono premi, faccio vedere questo. Questo è il premio, un piede che mi ha fatto sull'originale, mio amico Dante Mortette, che è una grandissima artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatori, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso insomma, questo, più per, molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono altri, sì. Di qui di cimeli.
1: Sì,
0: ma...
1: Poi c'è una scarpa, cosa c'è?
0: No, questo sì, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia, che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, non piede, scarpa in argento, che me l'ha... Quindi il resto poi ce l'ho un pochino sparso, altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' da anche c'era un po' mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto, che dove mi sono rifatto con il Parma. Ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, io ho fatto la mia prefazione, La Rivoluzione Azzurra è un modo per cercare di rifar ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno 4, dice, no? Se è cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno 4 giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, leggetelo, è un libro su Amazon, La Rivoluzione Azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
1: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie ce ne avrai tante, sono sparse un po', sì, per varie case.
0: Sì, varie più che case, c'è anche un mio carissimo amico che ha un museo itinerante che fa ogni tanto, e quindi le ho date in consegna, anche perché poi più di tanti non posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente, che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro è dal 95, ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale.
1: Quelle con Lecce, Fiorentina, Reggiano.
0: Solo il numero che quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
1: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, Yves da Roche in cabina di regia, good morning everybody, comment ça va? Come la va? Yves, qua sta venendo giù di tutto, speriamo, facciamo gli scongiuri, 20 gradi la temperatura, quasi grandine. A Torino come va?
2: Buongiorno a tutti, a Torino va come da te, ma siamo a 19 gradi, sta diluviando.
1: Sei sceso sotto la mia temperatura, eri sempre in vantaggio, attenzione, vuoi fare quello che insegue come la griglia del calcio, eh? Ci sono dei bookmakers che ci danno secondi come favoriti per lo scudetto, sono impazziti. Juve seconda favorita per lo scudetto, distanziata anni luce dalla prima, ma seconda favorita, incredibile. Cosa ne pensi? Scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
2: Beh, io quando mi hai fatto la domanda tempo fa ho detto terzo posto.
1: Quindi non scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
2: Non ancora.
1: Non ancora, si tiene le porte aperte, l'idolo della chat. Attenzione, un sacco di news, siamo in antivigilia praticamente. Domani dovrebbe parlare Spalletti, oggi no perché la Juve gioca domenica, ma ci sono delle buone indicazioni dal campo di allenamento. Per esempio, ho visto un Turan fare la partitella senza grosse problematiche. Per esempio, ho visto Ficario fare subito una bella parata. Per esempio, ho visto Corumoni fare un gol a giro. Per esempio, quelli negativi non ci sono perché mica me li fanno vedere. Attenzione, furbi, non ci sono compleanni particolari oggi, quindi Juventus Creator Lab può dormire tranquillamente fino alle 10 senza farsi dei grossi problemi. Vedo che sulla chat di RBN Radio Bianconera già siete presenti, già addirittura partono i pronostici: 2-0 a Frosinone, 3-1, 4-5, 7-8. State molto calmi, state veramente molto calmi. Fratelli Bianconeri, sulle Bianconere, la vostra rassegna stramba di venerdì 21 agosto 2026. Sui quotidiani politici già ve lo dico, non c'è niente di che. Allora andiamo con gli sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport abbiamo noi la prima pagina oggi. Juve, largo ai nuovi. Eccoli qua. Chi sono i nuovi? Che si è Zirze. Hanno fretta. Te credo, inizia il campionato. Via Arthur. Oh, finalmente. Cresce il pressing. Ma Kop e David non vanno e allora si vorrebbe agevolare l'uscita anche in prestito con Maines e David, più di liberare lo spazio degli stipendi grossi con Maines e David anche in prestito. E rompi pallone, Yves, 2 su 2, da quando sei risvegliato è tornata l'ossessione Juve, vediamo oggi rompi pallone, attenzione. Juve, durante l'invasione di campo, un tifoso ha provocato l'infortunio di Gatti. L'ira di Spalletti, perché lui e David no? Inter extra large, due squadre top, attenzione, dopo che ieri ci hanno fatto sapere del brand. Ah, a proposito sul brand, loro hanno preso solo il brand che si basa sui risultati e su vari elementi che oggi ci sono, domani non ci sono. C'è di certo adesso 5 anni che vince, quindi diciamo il brand dell'Inter cresce per i risultati, ma il brand vero, e cioè quello secondo il quale uno ti acquista, si basa sulla storia, quella non si cambia. E lì la Juve davanti alle milanesi, ma quella non l'hanno preso come dato statistico. Cioè, se io compro, altrimenti non vorrebbe comprare nessuno Manchester United, sennò va che disastro. E invece vale un sacco di soldi il Manchester United. Il brand, il valore del brand per cui ti possono acquistare, vale in base a quello che sei tu. Non se hai vinto lo scudetto degli ultimi 5 anni o se ne hai vinti 9 di fila. Certo, sale il valore del brand attuale, quello che ti dice, beh, in questo momento la squadra sta vincendo, quindi può attirare dei possibili acquirenti, ma poi l'acquirente deve spulciare dentro, deve capire cosa sei, cosa puoi garantire, che storia hai alle spalle, cosa sei tu per il mondo. Furbini. Inter extra large, due squadre top. Benitez dice chi vu favorito. Poi c'è Napoli. Capello dice in Champions è tra le prime otto. Quindi praticamente devono vincere, altrimenti è fallimento. No, questo lo diciamo noi, perché loro mica lo scrivono. Anzi, ricordate l'anno scorso, sono usciti col Bodo, ma doblete, grande stagione. Usciti col Bodo. Champions League. Atalanta, a proposito di coppe, Mastro Sarri. Atalanta Sarri non sfonda, la Conference comincia in salita, 0-0 in casa con l'Apoel, le occasioni poche sono nel finale, carne secchi invece una grandissima parata, salva il risultato. Milan, c'è Cardinale, carica Mourinho, il suo allenatore, e studia Leao, dice ma com'è che sto Leao è ancora qua e non riusciamo a venderlo, ma chissà. La Juve invece non si ferma, è ufficialità dell'addio ad Arthur, un bel 4 milioni di risparmio di ingaggio e un posto liberato, molto bene, risoluzione ovviamente perché sennò non lo mandi, ma naturalmente a differenza della cosa fanno in Gazzetta quando parlano per esempio 80 milioni lo scambio con Piazza. Vicario già titolare col Frosinone, Spalletti è tentato, anche perché Di Gregorio non se ne parla, Perina quel cacciacco. Mercato portieri, Di Gregorio spunta il Bournemouth. Famosa short list delle squadre importanti del procuratore di Gregorio. Il Bournemouth, la creme del calcio inglese. La Juve ha investito 100 milioni al netto dei bonus. Ah, finalmente ci sei arrivato. Poi devi fare il delta con quelli che si sono liberati, stipendi e cessioni. Però ci sei arrivato che i bonus non vanno contati perché i bonus li devi raggiungere, eh? Meglio tardi che mai, vedi che noi serviamo a qualcosa, a risvegliare le coscienze. L'altro colpo è Turam, rieccolo dopo 40 giorni. Oh, io l'ho visto bene allenamento. Gatti resta da valutare, così come da valutare anche quello che è successo nell'amichevole di famiglia, che già ve lo dico un anno prima, l'anno prossimo cambierà. Il campionato che non ti aspetti e le 11 domande della Gazzetta dello Sport. L'ultima qual è? Conte. Resterà un anno senza allenare? Molte lo vedono tutti lì sul trespolo, no? Che gufa. Ma Conte è uno che entra campionato in corso. Secondo te, Yves, Conte è uno che entra campionato in corso in una grossa squadra?
2: È molto raro.
1: Quando mai l'ha fatto?
2: Quando è che è entrato in corso? Non mi risulta.
1: Non mi risulta che tanto in corsa. È uscito in corsa. Tipo l'Atalanta dopo la stessa giornata. No, basta, ciao. Arrivederci, grazie. Da noi addirittura nel ritiro estivo il 16 luglio. No, basta. Se non mi prendi turbe. No. Però che entri in corsa in una grande squadra con tutti i rischi che comporta. So mia. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. Vedrete Lucumi, il titolo centrale. Eccolo lì. Che si è fatto già come amichetto con Lomuani, ho già visto i due andare d'accordo. La nuova Juve, sondaggio con i grandi ex bianconeri, tutti grandi. Il difensore colombiano convince tutti. Tacchinardi dice: personalità e qualità, sarà lui a sorpresa. A sorpresa, abbiamo preso a fare il titolare. Tacchi. Le Grottaglie dice: nel posto ideale per esplodere, ma non tutti sono esplosi, però. Di Livio dice: mi aspetto di più da Colomuani perché ha visto gli errori negli amichevoli. Ravanelli dice: io di più da Turam e da Cambiaso. Ma domani dice: Laibegovic è forte. Deve essere messo nelle condizioni giuste da chi? Allenatore. Amoruso chiude con Seisao, faccia il salto di qualità, però è l'amichevole, Cico già il suo saltino di qualità l'ha fatto, attenzione, ho visto già che ha iniziato a fare dei golletti che prima magari non faceva. Anticipo alle ore 20:30, ma non è la Serie A, inizia la Serie B stasera, attenzione ragazzi. Vicenza e Catanzaro aprono la biscio a un sacco di squadre blasonate nella Serie B. Alle 21 invece partono i Gunners, i campioni d'Inghilterra. Al via la Ligue 1 e la Premier League che inizia la settimana prima rispetto alla Serie A. No, stavolta iniziano insieme perché anche noi in questo weekend iniziamo a giocare. Caccia il Paris Saint-Germain e all'Arsenal. L'Arsenal ha delle rivali. Paris Saint-Germain in Francia, secondo me, caccia al Paris Saint-Germain, mica tanto. Delusione Atalanta sul tutto Sport, solo 0-0 in casa con l'Apoel di Tel Aviv. Sarri dice in conferenza, ma ci vuole tempo, le mie squadre sono così, i meccanismi, beh, ma aspettavo qualche cosa in più dagli esterni, qualche uno contro uno vinto in più, ma va bene, ma poi è una squadra pericolosa, c'ha della buona tecnica, sono allenati bene, sì, però 0-0 in casa, occhio che al ritorno giovedì, se esci dalla conferenza ai preliminari, Mastro Sarro, giuntolone, l'esito prende benissimo, attenzione. Ma torniamo alla Juve, l'editoriale di Tutto Sport. Quei pezzi della Juve che vincono altrove, e Marotta, e Allegri, e Manna, e Paratici e Cherubini, Agnelli e Conte fatti fuori, 9 scudetti consecutivi, la Juve è stata distrutta da plusvalenze che fanno tutti e tutti continuano a fare, tra l'altro allegramente. Ma i pezzi di quella macchina sono ancora dentro il calcio italiano. Facciamoci delle domande. Mercato portieri. Per in Palermo diventa difficile. Si complica un po'. Però la Juve cerca comunque un vice. Musso in vantaggio su Audero. Per Di Gregorio giù il Marsiglia, si spera nel Valencia. Perché 2 giorni fa si è fatto vivo. La famosa shortlist del procuratore. Il Valencia. Vabbè. Verso Frosinone, attenzione, qui Juve, Cambiaso torna ad allenarsi. Ballottaggio con Celik, perché adesso c'è Celik, quindi sia a destra che a sinistra devono stare attenti i cosiddetti titolari. Gatti, Ekator e Milik invece sono rimasti a parte e mi sa che ci rimangono anche domenica. Ottime impressioni alla Continassa su Vicario, si gioca una chance dal primo minuto, anche perché Di Gregorio è out e Perini è acciaccato. Stirpe dice il Frosinone non cede più quelli forti, anche perché quali sarebbero? Tutto rispetto, scusa un attimo adesso. Iv, abbi pietà di me, il Frosinone non cede quelli forti. E chi sono i... Fammi vedere un po' la probabile titolare del Frosinone domenica. Palmisani, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Oyono, Masini, Calò, Terzic, Schmid, Ediemis, Raimondo. Con tutto rispetto, Stipe, quali sarebbero quelli forti che devi cedere sul mercato? Boh. Intanto Retegui si complica.
3: Come? In un giorno?
1: Ieri hanno voluto fare il titolo Retegui grosso in prima pagina e oggi Retegui si complica, così nella notte. Che bello, lo farò anche al mercato, dai, è divertente. Non resta che Zirze, ecco appunto, siamo ritornati assolutamente lì. Chiudiamo Tutto Sport, facciamo salire la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, eccola qua, diavolo di un cardinale, ci mancava che mettessero il diavoletto vicino, il Milan rifatto, tipo top model, Gerry in prima linea, tra realtà e depurazioni eccellenti, Mendes deve piazzare le A, via Fofana, Tomori in cucù, ma non è Gerry, è Mendes che gli deve fare il mercato, Sapore editare 8 mesi dopo l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, perché dice, ma come? L'anno scorso Tare con Allegri volevano un centravanti Ramos, è arrivato 8 mesi dopo. Volevano un centrale difensore Ghila, è arrivato 8 mesi dopo. Non volevano Fofamato, Mori e Cucu, vanno via 8 mesi dopo. Allora potevano farlo 8 mesi fa. Veniamo alla Juve, sul Corriere dello Sport Stadio. Zirkzee e che sì, ma non così, che fa anche la rima, baciata. Sempre calde le piste che portano a 2 top, ma solo l'uscita di David può favorire l'arrivo dell'olandese, mentre l'ivoriano è frenato per ora dall'ingaggio. Ma come? Ma fino a ieri non c'era l'accordo a 4 milioni e mezzo che si decurtava l'ingaggio, adesso è frenato dall'ingaggio. Ronaldinho fa impazzire Ravenna, 46 anni, voglio dare spettacolo, dice lui, Braida, che non so quanti anni abbia ormai sul palco, le hai viste le immagini sui social di Braida che aizza i tifosi del Ravenna, è la passione, ecco a voi, Ronaldinho, lui, no, non ha fatto così, però, Ravenna, 46 anni, Ronaldinho, beh, ti vuoi abbonare a Ravenna, Ive? Vuoi vedere Ravenna che c'è Ronaldinho?
2: Ma ci sto pensando.
1: Stai pensando, per trasferirti? Vuoi andare a Radio Ravenna International?
2: No, vado a Marina di Ravenna, perché c'è il mare.
1: Ah, vai a Marina di Ravenna, furbi. Che radio c'è a Ravenna? Scusa, andiamo a vedere, vediamo un attimo, dai. Che ti candidiamo per un posto subito. Allora, radio a Ravenna, vediamole un po', la lista completa. Allora, No, non acconsento niente, nego tutti i consensi, non mi rompete le scatole. C'è Play Studio, vabbè, quelle nazionali non ci interessa. Beh, Radio Bruno fa anche, fa tutta Radio Bruno, una radio forte l'Emilia Romagna. C'è Radio Centrale, puoi andare a Radio Vangelo, c'è Radio International.
2: Ma il mio contratto c'è da Claudio, quindi devono parlare con il mio procuratore Claudio Giuliani.
1: Ce l'ho io sto contratto? Non l'ho mai guardato però. C'è Radio Stella, Radio Sound, Radio Sabbia, Radio Studio Delta. Ma quante che ce ne sono? RCB Radio Castel Bolognese, vuoi andare lì? Radio, dai, San Marino, San Marino. Vai a RTV San Marino, quelli sono forti, eh? Ma la mattina fai la rassegna stampa su Ravenna. Fai polemica sull'arbitro di Ravenna. Però anche tu c'è, no, Marina anche di Ravenna.
2: Anche no.
1: Ma come anche no? Ma bisogna cambiare prima o poi. Attenzione, da Ronaldinho a Ravenna passiamo all'Inter. L'Inter abbraccia Jones. Oggi vista e firma. Finalmente speso tanti soldi, così non lo facevano da 6 anni. No, a parte che non è vero, perché neanche negli ultimi 6 anni hanno meno 50, meno 60. Dopodiché come mai per anni hanno speso di meno, secondo loro? Come mai? Perché c'erano dei buchi? Oh, hai visto che in Cina sono scattate le manette per quello là, Evergrande, Evergreen, come si chiamava, che aveva in ballo l'Inter, eh? E scattano le manette come in Cina. E Cina ti arrestano in un attimo, eh? Atalanta, Sarri delude all'esordio 0-0. Giovedì il ritorno si giocherà in campo neutro in Ungheria. Attenzione Mastro Sarri, che sei in serio pericolo. Occhio che conte. Non ancora iniziato il campionato. Un attimo. Jesus, passo avanti. Napoli, i turchi del Trabzonspor hanno sondato Lucca. Quindi la sua partenza oppure la cessione di Lang sono fondamentali per prendere Gabriel Jesus, che Arteta ha escluso dall'Arsenal. Tutto il mondo del paese, ci sono gli esuberi da tutte le parti. Ma come ogni giorno, immancabile, caro Yves, aia, aia, aia, che è l'Associazione Italiana Arbitri. 3 candidati, rischio paralisi, le elezioni al presidente, anche pacifici, insieme a Massini e Pisacreta, sono in 3, quindi corrono il rischio di bloccare tutto. Un po' come potevamo fare noi 20 anni fa andando al TAR, ma non ci siamo andati. Moreira, voglio lo scudetto, dice lui, ha scelto la numero 22 di Kakà. Vabbè, basta, anch'io prendo la numero 10 di Platini, poi non è che voglio dire. Vicario può già debuttare a Frosinone, un sogno arrivare alla Juve, dice lui, avverto la responsabilità di rappresentare questa storia, vedi, storia, anche se la Juve non vince, uno arriva e dice io sono qua per la storia vale, porta soldi nel brand. Roma, l'asticella di Gasperini, pressing su Fofana, pressing su Cacciamani, pressing su Udogi, pressing su tutti Gasperini, sacco di soldi. Mentre arriva Mastantuono, un tuono su Firenze, lui dice qua gli argentini impazziscono perché sai Batistuta è una storia di Firenze, vorrei entrare nella storia di questo club, è un'occasione la Fiorentina, vabbè, entrare nella storia del club basta che batti una volta la Juve, sei a posto, non è che devi vincere qualcosa, questi non vinco niente. O no? Cosa ha vinto la Fiorentina in questi anni? Niente.
2: No comment.
1: Ma come no comment? Basta guardare l'almanacco. Oggi la Juve, ma non è quella di Spalletti, sono le Women, alle ore 18 si comincia con la Women's Cup contro il Como, visibile sul canale della Lega Femminile YouTube a gratis, Juve Como Women's Cup, per chi se la potesse vedere. Per chi non se la può vedere, va su tuttojuve.com e c'è il live della partita. Lazio, solo flop. Poteva mancare un flop Lazio oggi sul Corriere dello Sport Stadio. Loro con Lotito non vanno molto d'accordo. Un'altra gaffe della società. Bamba non ha superato le visite mediche. Non è il primo quest'anno, tra l'altro, che in Italia non supera le visite mediche. Attenzione, ma ieri l'avevamo anticipato. Deve passare le visite mediche. Non ha passato le visite mediche Bamba e quindi tac. Tutto sport ce l'ha con Carlo, credo sport con Lottito, attenzione, ognuno suo. Chiudiamo con Orsolini, oh, giura fedeltà al Bologna, arrivato nel 2018, Orsolini firma praticamente a vita col Bologna. Ve la ricordate la carta Orsolini, no? No, è una plusvalenza che non si può fare Orsolini. Quanti anni sono che gioca nel Bologna in Serie A ed è protagonista? Dunque 18, 26, 8 anni. Quanti anni hanno giocato in Francia i 4 giocatori del Napoli che dovevano andare per una valutazione di 20 milioni nell'affare Osimhen? Manco un minuto. Però le plusvalenze del Napoli tutto tace e quella della Juve sentenziate. È molto semplice a volte il mondo, no? Non è complicato, basta vedere quello che accade, avere gli orecchi aperti, gli occhi anche, senza paraocchi e senza paraorecchie. Chiudiamo tutto, caro il mio Ive, e apriamo tutto juve.com, la nostra grande ammiraglia che vi relaziona su tutto. In questo momento il buon Pavan, come tutte le mattine vi ha abituato, apre il primo piano con questo bel fotone. Eccoli qua, è il cane Spalletti. Adesso basta esperimenti. Quindi basta il cane panchina, eh? No, adesso scherzando la battuta. Spalletti prepara il debutto della Juve a Frosinone. Colmuani, Indice con 6 Sauer sulla maglia. Restano due grandi dubbi di formazione. Si ricomincia. Colomuni per forza sarà il riferimento centrale, Ildiz partirà dalla sinistra, Cicco da destra. Chi completa l'attacco al centrocampo? McKennie favorito su Alai Begovic, Douglas Luiz in coppia con Locatelli. Colomuni però deve cominciare a segnare, dice Pavan, eh? Oh, mi raccomandi, Frosino non ne rappresenta una grande occasione. Perino vicario. Avrebbe logica puntare su Perino, se sta bene. Però Vicario è il futuro immediato, quindi si potrebbe anche già buttarlo dentro la mischia. Vediamo. A Frosinone conta soprattutto una cosa: partire vincendo, altrimenti apriti cielo, Ive, lunedì mattina, poi ti voglio con la chat di RBN Radio Bianconera. Vi consiglio, come sempre, le firme bianconere, blocco nero su bianco o blocco bianco su nero, come preferite voi. Oggi c'è Luigi Schiffo che torna alla grandissima. Buon campionato a tutti, dice lui, eh? Che fa gli auguri un po' a tutti quanti. Con l'elefante nella stanza e la mucca in corridoio. Silenziopoli non cancella le intercettazioni. Dare credibilità sarà arduo. Esempio. Lo faccio io l'esempio. Vediamo il virgolettato di tuttojuve.com. Attenzione, caro mio Ive. Ricomincia il campionato tra nuovi e vecchi sospetti. Che l'Inter gioca 3 partite in casa al Milan 1? Sì, la prima cosa che balza all'occhio dal calendario. E vabbè, l'algoritmo. C'è chi è fortunato con l'algoritmo, chi è sfortunato. Chi ha un ex dipendente che fa i calendari, chi no. Tutto conta per la fortuna. Fortuna aiuta gli audaci, anche quelli messi nei posti giusti, insomma. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano centrale è Juve in battuta contro il Frosinone nella storia, il debutto fa ben sperare. Beh, però cosa facciamo? Autogufaggio facciamo, ragazzi, fate i bravi, attenzione. Allora, anche le dichiarazioni di Guerrero, come squadra forte, ma vogliamo difendere il trofeo, perché la Women's Cup, che è stata introdotta l'altro anno nel campionato femminile come nuovo trofeo, l'ha vinto la Juve l'anno scorso e quindi bisogna subito partire bene. Siamo campionessa in carica, dobbiamo rifarci. Ma secondo me abbiamo fatto una bella squadretta e quest'anno con le Women's ci toglieremo nuovamente delle grandi soddisfazioni. Io ho visto della roba, so che c'è roba su Calcio e Finanza, ma sono le 9.30 in punto. Sai cosa facciamo? Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna Stramba.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Rassegna Stramba.
1: Mia mamma mia, quanti siete sulla chat di RBN Radio Bianconera, eh? Questo tempaccio che vi tiene in casa tutti quanti. Scriveteci anche da dove chiamate, da dove scrivete, da dove opinate, da dove messaggiate, da dove mandate l'audio, che tempo c'è, che tempo fa, le vostre impressioni, il vostro pronostico, i vostri desideri, siete soddisfatti, non siete soddisfatti? Si comincia sto weekend, ragazzi, torna a rotolare il pallone, il campo comanda e non ci sono più tante chiacchiere. Bisogna buttarla dentro, è vero, Yves? Tu sei ottimista, Yves? Che sensazioni hai per questo weekend?
2: No, la mia idea... Scusami la voce. La mia idea è essere sempre positivi, comunque. Essere sempre positivi, pensare bene, non ha costo. Quindi, sensazioni sono buone.
1: Sensazioni buone, Yves de Roche, attenzione. Vediamo se su Calcio Finanza hanno sensazioni buone, eh? Ci sono sensazioni buone, eh? Vediamo un po'.
2: Sì.
1: Vabbè. Il del Fenerbahce, bilancio in rosso 74 milioni. Oh, che idea, Infantino, l'altro piano di Infantino, i privati per finanziare Under 15. Un bel mondiale Under 15 per Infantino, cioè, che va in rosso, questi qua. Al via la vendita di abbonamenti Juve per l'Europa, 9 euro. Se tu non hai l'abbonamento, perché se sei abbonato te l'hai dentro l'abbonamento. Ammetti che non sei abbonato. 69 euro. Dual pack, il pacchetto che comprende le quattro gare casalinghe del girone unico della competizione europea, a partire da 69 euro risparmiando sul prezzo totale dei singoli biglietti. E tu te lo faresti un bel dual pack a 69 euro per vedere le quattro partite casalinghe dell'Europa League della Juve?
2: No.
1: No, no. Come no? Stiamo qua che stiamo facendo promozione, li stiamo pubblicizzando, come no, scusa. Dai, conferma il tuo posto, dai, c'è la vendita libera, dai, prenditi sti quattro biglietti, da 69 euro Tribuna Sud, 69 euro Tribuna Nord, 99 euro Tribuna Ovest, al secondo anello, 121 al primo, 125 euro i settori 112, 16, 17 dell'est, 145 euro il settore est, 114 tribuna est e primo anello, 145 euro per quattro partite di Europa League, me lo farei io. Peccato che devo andare a tette cose a fare la cronaca, quindi non posso fare l'abbonamento, se no l'avrei fatto. Tu che scusa hai per non farlo? Lavori o no?
2: No, lavoro.
1: Lavoro. Non lavori?
2: Perché tempo che
1: allora, non ti ho visto invece. Vai che ti mando a Radio Sound. Guarda che un attimo che ti mando a Radio Sound.
2: No, perché sono lavoro per prepartita, quindi non ce la farò mai ad arrivare.
1: Certo, la faremo. Veramente, assolutamente, come no. Va bene, la carta di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Simone da Cesena, a proposito, Ravenna Cesena, sono rivali. La fotografia del periodo che stiamo vivendo, dice lui, è vedere la Juve con il Frosinone debuttare con praticamente la squadra di Motta barra Tudor nel mezzo tanti milioni spesi. Non sembra anche a te che si parli troppo di calciomercato e poco dell'importanza della partita che giocheremo? E beh, però con il mercato aperto è così, anche l'anno scorso, anche l'anno prima. Come se i tre punti di domenica non fossero importanti. Come no? Sono importantissimi. Alla fine del campionato anche questi contano e soprattutto dobbiamo tornare a vincere con le medio piccole post scriptum. Ma la faccia di Di Gregorio che si allena insieme ai suoi colleghi, sai Simone che l'ho notato anch'io guardando il video dell'allenamento? Cioè gli altri ridono, scherzano, fanno i giochi. Cioè lui c'ha una faccia, però che faccia deve avere? È fuori progetto. Luca da Genova scrive, alcuni tifosi non proprio informati credono e danno credito alla narrazione distorta e faziosa dei media, evidentemente sono pigri, perché la ricerca della verità costa fatica. Ma Luca, basta venire qua, sulla rassegna stampa e avete tutte le verità che volete, che problema c'è? Vi informate qua, vi informo io, vi leggo anche le robe degli altri. Grazie Terry che ci sei anche questa mattina. Speriamo quest'anno che esplodano tutti a fare gol, intendevo. Il presidente del Frosinone avvisa la Juve, occhio. Vabbè, ho capito, lui può avvisare finché vuole, ma noi dobbiamo aver paura di noi stessi, non del Frosinone, se no partiamo male. Nico scrive, Conte subentrò. Ah, è vero, bravo Nico da Cagliari. Ma io pensavo solo all'Italia, hai ragione. Conte subentrò al Tottenham, perché il Tottenham è di Londra, e lo portò in Champions, è vero, bravo Nico, gli è subentrato, Paratici ci l'aveva convinto, bravo Paratici, ha detto, cioè, sei andato da noi, mo entri qua, bravo, attenzione. Massimiliano da Roma dice, non capisco questo ostinarsi sul fronte Zirkzee, lo trovo meno prolifico di David, tanto il canadese l'ha detto più volte che non vuole andare via. Su che sì, ci spero fino all'ultimo, invece dice Massimiliano da Roma. Ma su che sì, ci speriamo tutti fino all'ultimo, ma dipende da lui, dipende dallo stipendio e dipende da noi, perché deve uscire almeno un centrocampista. Maurizio scrive, tutte le sorelle bianconeri e i fratelli bianconeri, dice Maurizio da Messina, sono un ragazzo non vedente, stamattina ho sentito una notizia che l'Arsenal chiederà Ibis per 100 milioni di euro alla Juve. Ildiz per 100 milioni di euro alla Juve. Mo che mi faccia sapere il direttore. Maurizio, Ildiz, come lo chiami tu, è incedibile, quindi. ma neanche per 150. Ildiz è incedibile, quindi senti la notizia, mammelo. Ma davvero, scrive Alex, pensate ad una Juve già pronta per lo scudetto? Praticamente giochiamo col centrocampo che ha giocato con Fiorentina Verona. Oh, in altri... no, c'è Douglas Luiz, non c'era. In altri tempi questi giocatori venivano accompagnati all'uscio, ma ormai tutto è cambiato ed ora e ancora ora siamo ancora da sesto barra quarto posto. Tiziano da Milano, che salutiamo, dice: un attacco composto da Colo, Zirkzee, si è parte David, e Cator e Milik non è affidabile. Ci vorrebbe anche Sorlo. Caratteristiche che ha sempre voluto Spalletti in uno scambio con Nico. Vediamo, magari si realizza, che ne sai, calma. Luke scrive: non ne posso più, dopo il giro alleggia un pessimismo cosmico, sti sedicenti tifosi commentatori radio tv già parlano di Spalletti out, quella miseria, diciamo, e spesso parlano senza senso. A tutti i suddetti geni che parlano di incapacità della dirigenza a vendersi, ricordo una basica semplice legge di mercato: domanda e offerta, se non sono richiesti puoi sempre minacciare o compri o la vita. Ho scritto: perché i pseudotifosi e gli esperti commentatori della radio TV non si propongono come dirigenti? Il problema sarebbe risolto. Eh no, perché come dicevo ieri a Pasquato, per il suo futuro, poi fare il direttore non è mica facile, poi alla fine di dare la colpa all'allenatore se sbaglia. Attenzione, sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, buongiorno a tutti, il popolo bianconero da Milano piovosa, finalmente un po' di fresco. Io voglio andare su un tema, diciamo, diverso dal solito, chiedo scusa, ma la Superlega che fine ha fatto? Un abbraccio, un saluto a te e a tutta la ciurma bianconera. Ciao da Giuseppe da Milano.
1: Ciao Giuseppe, è in fase di impostazione, quindi l'avevamo detto che ci sarebbe voluto qualche anno per raccogliere i consensi vari e soprattutto il conquibo, cioè il denaro. Torniamo sullo scritto. Tiziano da Milano vuole capire una cosa. Per entrare che sì, deve uscire un giocatore con stipendio elevato oppure è sufficiente anche Miretti che guadagna poco? Tiziano, non è che entra uno ed esce uno gli stipendio, è tutto insieme. Perché poi può essere da un'altra parte che ne entra uno che guadagna di meno, ne esce uno che guadagna di più e viceversa. La Juve deve fare delle manovre per far entrare tre giocatori ancora che vorrebbe, farne uscire sei. Facendo i conti del farmacista giusti per avere poi il bilancio corretto. Attenzione Iva, Cinzia a Radio Ravenna ti prende volentieri, non si può stare senza Iva. Vuoi andare a Radio Ravenna? C'è Cinzia.
2: Sto ancora bene qua nella mia bella Turin.
1: Vabbè, ma c'è Cinzia che ti aspetta.
2: Io ringrazio di cuore Cinzia.
1: Ma anche del portafoglio. Chi lo paga poi lo stipendio di IVA? Ragazzi, Cinzia, hai altro lo stipendio di IVA? Non so se Radio Ravenna ce la può fare. Radio Ravenna... Serie C. Gilberto da Sesto scrive: una curiosità, parlando con un'amica interista, c'è gli amici su Arbitropoli, lui dice, come fa a essere un'amica se lui dice, o è amico e lui dice, o è amica e lei dice, ma non c'è niente. Io gli ho risposto: come mai Rocchi non sta al suo posto? Non ha saputo rispondere. Bravo Gilberto, bel contropiede. Ma se non c'è niente, come mai non hanno confermato Rocchi? Scusa, non c'è niente. Matteo da Firenze, che sta assistendo a Paratici, ai 10 acquisti, a Mastantuono, più ne ha più ne metta, dice: partiamo a fare spenti che non si sa mai. Sono molto curioso di vedere la nostra nuova difesa, anche se dobbiamo mettere qualcosa a centrocampo davanti. Vocale da casa.
6: Ciao mitico Claudioni, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve, ci siamo, domenica si gioca, bisogna vincere. Vabbè, i giornali sono uno spettacolo, ci regalano tutti i giorni una perla, anche su Retteghi, ma come, cade tutto in un giorno, ma come,
1: Retteghi? Bellissimo.
6: Però vabbè, detto questo, io ti dico, sulla formazione prevedo più che altro l'inizio magari di Alai Begovic piuttosto che di McKennie, però vediamo poi nella formazione ufficiale quello che succederà. Detto ciò, hai ragione te, ma infatti le plusvalenze del Napoli che fine hanno fatto? Forza Juve.
1: Forza Juve anche a te. Dai, dai, vi vedo belli pimpanti, nonostante questo venerdì tragicomico per quanto riguarda il temporale. Sentiamo una trova da casa.
7: Buongiorno, caro Claudio. Sono Fefe da Fiuggi. Ciao. Leggo da varie parti e sento tutti a fare le pulci sulla Juve, sugli incassi, sul brand, su quello, su quello. Tutto la Juve ormai. Ma la Juve di che? Ma meno male che ci sei tu che ogni tanto ci difendi. Ma perché questi che parlano male della Juve, anche tanti juventini, non dicono quello che veramente è successo, perché la Juve sta in queste condizioni? Questo è il motivo. Non perché adesso non va più la Juve a destra e a sinistra, ma non va più, non va più perché ci hanno massacrato, ed è difficile rientrare con questi paletti che ci sono dell'UEFA. Questo è il fatto. No, la Juve ormai non c'è più, la Juve non esiste più, la Juve è fallita, la Juve è quella, la Juve... Ma deve ritornare a Baffone. Ciao e forza Juve sempre, Fefe da Fiuggi.
1: Ciao, Mandove da Fiuggi è meraviglioso. Attenzione invece a quello che sta succedendo in Premier League. Caro Yves, sai cosa fanno in Premier League? Le novità di arbitraggio? Hai presente la camera? Quella che l'anno scorso messa sugli arbitri d'Italia ogni chat. Bravo, la cam degli arbitri, la referee cam. Quella che ogni tanto ci faceva mandare in bestia perché si vedeva tutto smucci, ci facevano il mal di testa, no? E non serviva a niente. Facevano vedere a un certo punto l'arbitro che passa, oppure il gol visto dall'arbitro. Sai cosa fanno invece in Inghilterra? Ci appiccicano anche l'audio. Sulla ref cam ci mettono anche l'audio. Addirittura, se fosse stato per il capo degli arbitri web, avrebbe voluto non open bar,

0: subito la prima giornata con l'audio sulla ref cam di Airoldi, perché avremo Airoldi, eh? E al VAR avremo Marini, ma lo sgradito all'Inter ce lo picchiano a noi. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Alessandro da Roma dice: ma se dovessero riuscire a cedere i 6 giocatori entro la fine del mercato, abbiamo una nuova sceneggiatura per Mission Impossible? lo so, io ti ho detto quello che è il desiderata, l'obiettivo, il piano, poi non lo so se riesce, quasi impossibile mi viene a pensare, però magari ci riescono. Francesco dalla Calabria dice: hai visto l'esordio nei preliminari di Europa League di Dusan? Non è cambiato nulla, male alla Juve, male da loro. Sì, l'ho visto, 25 minuti con stop sbagliati, palloni rincorsi, lamentele, occasione da gol sprecata. L'ho visto. Però dai, ormai non ci riguarda più, non è più un nostro problema. Mentre Massimo da Zurigo, chissà che tempo fa Zurigo. Massimo da Zurigo dice: scusa se sto un attimo dal discorso mercato, ma tu puoi fare quel che vuoi da Svizzera. Ma mi sai dire perché solo noi parliamo di arbitropoli, mentre le altre squadre nemmeno un accenno? Non è che hanno paura di qualche cosa che noi non sappiamo? Mi sai dire perché? Assurdo. No, Massimo, io sinceramente non te lo so dire perché le altre squadre non parlano di arbitropoli. Ed è una cosa che ho accennato anche l'altro giorno, io se lo ricordo, perché dicevo: ma le squadre che sono arrivate seconde o terze, perché non si arrabbiano su sta cosa? Perché quando invece la Juve vince meritatamente tirano fuori robe che non esistono? Perché? È perché sono ossessionati da noi, non dagli altri. Joseph da Matera dice: qui 33 gradi e sole, vedi Matera, come scalda la roccia, il sasso bollente, attenzione. Ma per te non abbiamo troppi esterni, perché non si pensa a vendere gente come con Seisau, Zegrove e magari inserire Icardi che sia zero? Allora Icardi che sì non c'entrano niente con gli esterni, tanto per cominciare, caro il mio Joseph da Matera. Dopodiché con Seisau non lo vendi perché è titolarissimo, Zegrove se capita l'occasione lo possono vendere. Però non hai molto le idee chiare sul mercato, Fabrizio abbonato allo stadio, un dice: Ravenna è una città bellissima, ma anche Torino. E poi non c'è la Juve Ravenna, e uno di noi, Fabrizio, quindi lotta con Cinzia, lui ti vuole tenere a Torino. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao.
0: Ciao.
1: Innanzitutto volevo farti i complimenti e soprattutto ringraziarti per la tua strenua difesa della nostra amata Juve, e allo stesso tempo, vabbè, tu penso che lo saprai già che c'è qualcuno comunque che noto che lì in radio ogni volta che, senza fare nomi ovviamente per non mettere in difficoltà nessuno, però non riesco a capire come si possa ogni volta che arriva un messaggio, qualcosa riferito alle questioni ormai diventate obbrobriose della differenza che c'è tra trattamento ricevuto da noi e dai cartonati, no? Davanti agli occhi di tutti ci sono tanto di intercettazioni e tutto quanto, sentire rispondere ogni volta che si tocca l'argomento, sentire: non diventiamo come loro, siamo come, così facciamo gli interisti come erano gli interisti prima, bibim bibam, tutte queste cose qua, sempre giustificando, dicendo che è un alibi. No, non è un alibi, sono dati di fatto. Cioè, siamo stanchi di sentire queste robe qua. Queste robe qua dette da un interista, vabbè.
0: Ma c'è una sostanziale differenza. Noi non siamo come loro. Loro ci hanno mandato in B artatamente, con cose che non sussistevano. E noi in B non li abbiamo mandati, con cose invece che ci sono. Quindi c'è una sostanziale differenza, direi. Claudio Juventino di Casale Monferrato scrive: sono convinto che la dirigenza sia finalmente competente. Rimango basito a leggere le critiche rivolte dai nostri tifosi. Locatelli è uno tra i migliori centrocampisti italiani. Quello che corre più di tutti e recupera più palloni. Non sarà mai Pirlo, ma ha il lancio geometrico per non ha il lancio geometrico per precisione, ma sempre da 6,5, a volte da 7, altre da 8. Ho capito Claudio, però infatti hai fatto la descrizione di un centrocampista difensivo, noi avremo

0: bisogno di un bel centrocampista offensivo finalmente per cambiare il ritmo. No? Così è. Simo dice, ma stando alle cifre che riportano, come fa Sorloth a valere più di Nico Gonzalez? No, la questione Sorloth e Nico Gonzalez è molto semplice. La Juve ha fatto sapere all'Atletico Madrid che se vuole Nico Gonzalez deve tirare fuori 38 milioni. Poi si tratta, scende di qualcosa, ma la cifra di partenza è quella. E se ci vuole dare Sorloth, la Juve lo valuta 30 milioni. Questo è. Poi dopo vediamo cosa accade. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Gladione, Marco da Spreitbach, qui a Zurigo al momento sono 19 gradi e piove di rotta, acqua dappertutto. Ciao grande Gladione, forza Juve sempre.
0: Forza Juve anche te. Mondiale bagnato, mondiale fortunato avrebbe detto qualcuno. Europa bagnata, Europa fortunata. Confine Italo-Svizzera bagnato, no.

0: Ciao grande Claudio, Nicola da Mykonos. Allora ascolta, io facevo un ragionamento: se ogni allenatore si facesse comprare tutti i giocatori più forti, non servirebbe l'allenatore, perché i giocatori vincono da soli. Come diceva il buon Alessandro ieri, l'ottimo allenatore si vede con quello che ha. E tutto sommato questa Juve non è proprio male. Quindi buon Spalletti, mago, deve assolutamente apportare qualcosa di suo. Quindi noi speriamo che arrivino i giocatori più bravi, perché è più semplice. Però anche con questi qualcosa di meglio, qualcosina di meglio si può fare. Tu che ne pensi? Sempre forza Juve.
1: Si può sempre fare di meglio, caro amico mio, assolutamente. Ecco le linee, caro Yves, che iniziano a essere contro di noi. Più piove, più salta tutto, ma noi resistiamo come sempre alle intemperie. Anche in Svizzera sta diluviando. Anche Massimo da Zurigo lo conferma, che quella diluvia dopo una fortissima grandinata di ieri sera. Spero che contro il Frosinone si vinca 0-2 con gol di Colo Ildiz. Spero che Cambiaso vada via. No, guarda che Cambiaso non va da nessuna parte. Spero di non sentire più Locatelli dire sempre le stesse cose, cioè abbassare la testa e lavorare. A buon intenditor, poche parole. Speriamo di no, perché vuol dire che abbiamo vinto e non perso. Del fatto che non abbiamo ancora due figure chiave in squadra, una torre che sblocchi le partite di testa, ma anche un tiratore da calcio di punizione diretto, ma ce l'abbiamo, perché il buon Douglas Luiz i calci di punizione diretti li tira e alla Aston Villa li segnava anche. Questa cosa ve la siete fatta sfuggire. Sentiamo vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio. Se veramente l'Arsenal darebbe questi 120 milioni di euro alla Juventus per Higgins, i tre giocatori che tu prenderesti al volo, se questa notizia sarebbe vera e si sarebbe compiuta: Gianni da Canicattì.
1: Ciao caro Gianni da Canicattì, il è incredibile, quindi non mi pongo minimamente il problema. Mick, faccio la danza della pioggia, dai, che pare che stia arrivando aria fresca finalmente, ma già arrivata qua e non so dove stai tu, Mick. All'ultimo secondo che arrivino le offerte per i nostri esuberi con la danza della pioggia, dai che ce la facciamo. Ci mettono Mariani che è sgradito all'Inter, magari proprio per questo vediamo un arbitraggio giusto. Forza Juve, alle da Bologna, anche qua finalmente un po' d'acqua, anche a Bologna. Altro vocale da casa.
3: A me interessa che la Juve giochi bene e sfulmi tanti bei giocatori e faccia vedere un bel gioco con tanti reti, con una buona difesa, che praticamente sia una squadra ottima. Pure se non vince, che faccia qualcosa di buono e di bello, perché da tanto tempo non siamo così. Troppe contrarietà, troppe amarezze. Quindi vorrei una bella Juve quest'anno. Poi importante nei primi quattro, ma soprattutto calcio, spettacolo. Questo mi sogno.
1: Ok. Quindi tu vuoi una Juve che giochi bene, calcio, spettacolo, ma che perda. Ma ognuno ha le sue aspettative. Io del gioco me ne frega relativamente, però se vinco sono contento. Piccolo stop per noi, tra poco forse stiamo da voi.
4: Rassegna stramba 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione, caro il mio Yves, cara mia chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Mi si sveglia 7 minuti fa lo Juventus Creator Lab e mi posta una foto di Kalulu con la sua ombra dietro e la titola Pier 15. Cosa vorrà dire? Non è il suo compleanno. Stanno prolungando il contratto?
5: C'è un work in progress.
1: C'è un work in progress, dici? Strana così l'improvviso. Secondo me... Attenzione. Invece, eccola lì, bravissimo Ito. Vedi che c'è anche l'ombra dietro. Strana sta cosa. Bisogna che indaghiamo. Ci sarà un prolungo di contratto. Mentre... escludo l'altra, perché non è che siamo in vendita, cioè. Per cui se fanno questa foto probabilmente è un prolungo di contratto. Mentre sono incuriosito da questa faccenda di Zaniolo, che mi dicono si stia scaldando, mentre Vlahovic e Dybala ve li ho disintegrati e raffreddati nel weekend, vi dico all'inizio di questa che fonti importanti mi aggiornano questa mattina, dico guarda che Nicolò Zaniolo ha avuto un sacco di problemi nella sua vita calcistica, però diciamoci la verità, a Udine si è rimesso un po' in carreggiata. Adesso umanamente fuori dal campo non mi interessa, non sono affari miei, però in campo si è rimesso un po' in carreggiata, no? Perché ha avuto anche degli infortuni, voglio dire. Però sai, Udine è come Bergamo, piazza a misura d'uomo, non c'è pressione, se non vince non succede niente. Però l'Udinese quest'anno ha fatto un bel campionato, ha dato dimostrazione anche di buone e belle partite, ha fatto 5 gol e 5 assist, e di professione non fa il centravanti Zaniolo, fa il centrocampista offensivo. E spesso e volentieri ha vinto la famosa statuetta del migliore in campo. In alcune partite, anche a Torino contro la Juve, se vi ricordate bene, ha dimostrato di essere tornato a livelli importanti. Tant'è che quando Gattuso poi ha rinunciato a lui per la nazionale, c'è stata una bella polemica, soprattutto dopo che abbiamo perso, ovviamente. Dopo che abbiamo perso il mondiale, che siamo usciti con la Bosnia, è venuto fuori un polemicone e il primo nome è Zaniolo, doveva portare Zaniolo. Come succede in questi casi? Ha 26 anni perché è un classe 99. Guadagna in questo momento 1,2 milioni a stagione, che è ovviamente molto diversa rispetto alla cifra che prendeva in Turchia, però in Italia si è dovuto accontentare di quello. Ha una distanza con l'Udinese in questo momento, perché l'Udinese l'ha riscattato per 5 milioni, però hanno una distanza di vedute contrattuali di circa più o meno 5, 6, massimo 7, diciamo 700 mila euro, dai, così le facciamo un po' più importanti. Quindi insomma lui vorrebbe la soglia dei 2 milioni e oltre. L'Udinese vorrebbe stare sotto. Quindi l'accordo che scade nel giugno 2029 in questo momento è fermo a quella cosa lì. La Juventus si è interessata, anche perché potrebbe, mi hanno detto anche il prezzo, potrebbe volendo acquistare dall'Udinese Zaniolo per 15 milioni. E cosa fareste? E naturalmente dal punto di vista dell'ingaggio, prendendo adesso 1 e 2, starebbe molto largamente dentro i parametri posti dalla Juventus per gli ingaggi. Cosa fareste se foste Carnevali? Affondereste per Zaniolo, approfittando che costa poco, che è un giocatore comunque di qualità e che si è rimesso a posto? O mi rispondereste, no vabbè, ma lì abbiamo già, però Zaniolo può fare quello che adesso fa McKennie, che voleva Spalletti facesse Bernardo Silva, cioè il 10 classico dietro la punta, o qualcuno, come spesso era successo anche in passato, lo vede più alla Dybala, quindi non si sa né carne né pesce, quindi ne abbiamo già una valanga di questi problemi, perché dobbiamo portarcene a casa un altro. Non ci sarebbe solo la Juve su Zaniolo, ma anche il Como di Fabregas, anche perché se perde Paz qualcuno deve prendere. No, stavo guardando, 26 anni, per... no, a luglio ne fa 27, vabbè, dai, non è che cambia molto, 27 comunque, dai, a luglio ci siamo, quindi 27 anni, 15 milioni di cartellino, 2 milioni più bonus di ingaggio. Tu Zaniolo lo prenderesti, Yves?
5: Certo.
1: Così, senza pensarci neanche?
5: No, ci penso prima
6: ci si parla bene per il carattere che lui ha, perché ha un carattere forte anche.
1: Si
6: cerca di farlo rigare un po' dritto, però lo prendo volentieri.
1: Lo prendi. Magari gli dai dentro Azic, dai. Gli diamo dentro Azic all'Udinese, così Azic, secondo me Azic a Udine può fiorire. Glielo diamo dentro. Magari con recompra.
6: Infatti, quello volevo dire, perché sarebbe brutto perderlo definitivamente tutto.
1: No, definitivamente no. Azic la Juventus cerca di metterlo in prestito, oppure cerca di metterlo con la classica clausola della recompra, in modo che la Juve alla fine, se proprio vuole, se lo può riportare a casa. No, Azic non lo perdiamo, credo che il piano su Azic sia quello lì. No, ma mi sta arrivando, ma c'è la gente che sta discutendo le parole di Consenso. Ma perché? No, scusa, mi stanno arrivando messaggi da più parti. Io guardo la mia timeline ovviamente per aggiornarvi sulle cose. Ah, ma no, ma più che altro perché, ma non ha mica attaccato Ronaldo Consenso. Ha detto non sentiamo l'obbligo di passargli il pallone, poi ha aggiunto un esempio per la carriera che ha avuto, per la fame che dimostra, se lui c'ha la fame a 41 anni che ha vinto tutto, figurati cosa dobbiamo... Ci ha detto semplicemente che siccome c'è un casino intorno a Ronaldo sul Portogallo, siccome tutti dicono ah perché dovete dare la palla a lui, così ha detto nessuno ci ha ordinato che alzo la testa, devo dare la palla a lui, do la palla a chi è più libero. Ma non ha mica attaccato Ronaldo. Ma c'è un casino intorno al Portogallo che metà ne basta. Ma robe davanti. Portogallo domani gioca con l'Uzbekistan di Cannavaro, attenzione, partitone, è partita per rimettersi in piedi, perché Portogallo ha messo malissimo, così come la Turchia che è praticamente uscita. Ci sono comunque delle squadre che già hanno iniziato a deludere alla grande, Sei rimasto, c'è una squadra che ti ha fatto rimanere male a te in questa prima parte di mondiale, Yves?
6: Così.
1: No, cosa vuol dire così? Così cosa vuol dire?
6: Perché seguo solo la mia squadra io.
1: Vabbè, allora, ciao. Ah, ragazzi, appuntamento imperdibile questa sera alle ore 20, C'è la finale scudetto Under 16 Juventus contro Inter. Dobbiamo bissare, abbiamo vinto il titolo l'anno scorso, dobbiamo vincerlo anche quest'anno. C'è Davide Marchisio, Tra l'altro che è passato dentro l'Under 16 bianconera. Quindi, tra l'altro ho fatto una stagione clamorosa l'Under 16 della Juve con tutti i record disponibili. Una macchina da gol incredibile. Stagione perfetta, manca solo l'ultimo tassello, cioè vincere la finale questa sera contro l'Inter, mentre l'Under 17 sempre contro l'Inter si è qualificata per le semifinali. Mentre la gente più che Zaniolo mi sembra impazzire perché sì, la gente ha voglia di che sì. Sai che io invece sarei più, pensa come sono messo io sarei come io, più certo su Zaniolo, sarei molto più preoccupato perché sì, perché non mi convince mica. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Saluti ad Alfredo, saluti ad Acqua in Bocca, saluti a Luigi, saluti a Enzo da Milano che dice il risultato di Di Gregorio è il fatto che ha alternato alti e molti bassi, molto semplice. Ah, ma cioè, ma io infatti non mica lo metto in discussione, È evidente che anche Camillo è rimasto sorpreso, si è rimasti tutti sorpresi perché Ildiz, Di Gregorio con 6 Sao, però Di Gregorio ha beccato 5 partite nell'arco della stagione, aveva beccato dei 7 o degli 8 in pagella ed è stato il migliore in campo e quindi ha preso il voto. Semplice. Con Seisao ha fatto delle partite da migliore in campo da 7 in pagella, ma molte altre le ha fatte da 6,5 e non da 7,5, non so come dire. Per cui è stato bravo, ma non il migliore in campo. E quando fai i premi sull'annata devi basarti sui migliori in campo di ogni giornata. Non è che puoi fare il discorso delle medie dei voti. Semplice. Luigi da Manchester dice, se fossi andato anch'io alla villa di Spalletti gli avrei chiesto di farmi vedere le galline del Cioni. Dai, adesso le galline del Cioni. Vlahovic che lo voleva al Real, Vlahovic che lo voleva al Barcellona, Vlahovic che lo voleva al Chelsea, alla fine lo vuole solo una squadra turca. Spero solo che la Juve non apra di nuovo la porta a questo mercenario che pensa solo ai soldi, scrive Paolo. Alessio da Bollate, buongiorno, si accelera in folle, siamo capaci tutti di accelerare in folle, non ci si muove, Mentre Luis dice, quando consegnerai il pallone a Kenan, tiracelo un po' su che ne ha bisogno. No, guarda, non ha bisogno, secondo me, di essere tirato su. Mentre Fabio D'Apriglia, che si firma fino alla fine, dice: non vorrei sognare troppo, ma 15 milioni di prestito secco con obbligo di riscatto a 40-45 per Nico Paz, troppa fantasia? Ma la Juve non è su Nico Paz, però. Cioè, lo dico a te, Fabio, e anche agli altri: la Juve non è su Nico Paz. Non ha mostrato interessamento per Nico Paz. Stefano da Roma dice: oggi a Roma ci sono 36 gradi. Ah, vedi che vieni dalla mia, che io qua ce n'ho 38. Guarda la foto del murales di Maradona con vicini bronzi di Riace addirittura. Luigi dice: la clausola di rescissione vale anche se il giocatore è d'accordo, altrimenti ciccia. È vero, dai. Clausola di rescissione è clausola di rescissione, se non la paga lo prende, dai. Il carrozzone è stupendo e purtroppo molto attuale, dice Luigi da Manchester. Lo so. Ci sono, intanto sono in riunione, sono in riunione a Milano per eleggere il nuovo presidente federale, mattina calda. Di questo mondiale salvo solo la regola della perdita di tempo, mi sembra l'unica novità di rilievo, dice Roberto. Sì, in effetti, anche perché le altre non le hanno mai usate. Hai visto mai il cambio di rimessa, il corner dato? Mai visto. Cesare da Milano dice: salvate il sudato Ryan. Anche Cesare soffre il caldo. Francesco da Ischia: mi sorge un dubbio sui cartonati, ma come fanno a fare mercato pieno di debiti? La prescrittese non sta sotto osservazione dell'UEFA. È appena uscita la settlement agreement, ci vuole tornare subito. Ho incontrato Platini al Club Day di Giardini Naxos. Gli ho detto: manchi al calcio. Torni? La sua risposta è stata: non è più il mio calcio. Peccato. Bac Darini. Lo so, l'avevamo già detto anche noi sta cosa qua. Enrico Bianconerissimo dice: la mano sulla bocca è espulsione, la mano di Dio sul pallone è gloria. Notare le differenze. E in effetti, sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno, sono Maria Gatta da Genova. Caro Claudio, io su Dybala l'ho sempre pensata come te, però venerdì mi sono permessa di dire che la Gazzetta aveva scritto una marea di stupidaggini, perché la Gazzetta si diverte a scrivere cavolate, ok? Per poi dire: Juve beffata, Juve fregata, stata rifiutata, perché il loro scopo è questo. Quindi screditare continuamente, mentre far vedere che tutti gli altri c'è la coda, c'è la fila per andare. Però qualcuno di voi mi ha detto che basta, siamo stufi di sentire gente che non crede a quello che viene detto. Io l'ho detto, ma anche Claudio aveva smentito questa cosa qua di Dybala. Però sono stata un po' maltrattata, si può dire?
1: E che te devo dire? Tanto... Maria Grazia, cioè siamo adesso, che te devo dire? Io rispondo per me, ragazzi. Io non voglio rispondere per gli altri. Allora, oggi sono molto più chiaro, sarà il caldo, oggi sono chiaro. Allora, ragazzi, io rispondo per me e non me ne frega niente degli altri, perché oggi sono anche un po' stufo. Abbiate pazienza. Posso dirlo che sono stufo? Posso?
6: Puoi sempre.
1: Idolo delle folle, io ho bisogno del tuo permesso. Posso dire che sono stufo?
6: Puoi. Consentito al okay. 101%.
1: Perfetto. Allora, ragazzi, non siamo tutti uguali, per fortuna. Non abbiamo tutti gli stessi contatti, per fortuna. Non abbiamo tutti gli stessi pensieri, per fortuna. Allora, io ho una mia storia. Io, tra l'altro, con il mercato non ho mai avuto a che fare assiduamente, perché non è una roba che mi appassiona. Quindi non sto tutti i giorni a chiamare i procuratori o dirigenti o allenatore presidente. Non è una roba che mi interessa, non mi dà gioia. Quindi, cosa succede? Io ho dei contatti importanti. Quando mi vedo scritto la Juventus ha chiamato Dybala, chiamo il mio contatto importante e gli dico: scusa, ma non mi stare a smentire. Cioè, dimmi, non mi dire niente piuttosto. Però se è una vaccata, scrivimi che è una vaccata. Ok? Se uno mi scrive fake news, per me è una vaccata. Otto. Vuol dire che non l'ha mai contattato. Poi magari fra 5 giorni lo contattano, io non lo so. Però, quando la Gazzetta ha fatto uscire questa cosa, io ho chiesto e è stato risposto che non è vero. E quindi vi ho detto: ragazzi, non è vero, punto. Sono io, sono i contatti miei, sono le fonti mie, è la mia storia, sono io. Basta. Poi ognuno può credere a me, può credere a un altro, non c'è nessun problema. Però non sto qua a dover rispondere per altri, sono stanco, perdonatemi ragazzi, io rispondo per me, ok? Vi do delle notizie, vi spiego cosa succede per quello che so io e per come ho i rapporti io con il mondo della Juve, punto. Sono stanco di dover ogni volta, ma quello ha detto, non mi interessa, non mi interessa più. Io rispondo per la mia trasmissione e per quello che dico io. Quello che fa gli altri sono affari loro. Ed è giusto che sia così. Ognuno deve avere opinioni diverse, fonti diverse, notizie diverse. È meraviglioso. Io ho le mie e rispondo delle mie. Allora, Tra l'altro Luca dice una roba ancora, no, che oh, Maradona sta prendendo molto. Dice, oltre ad essere una cosa altamente antisportiva, è anche blasfema. È l'apoteosi di una cosa sbagliata praticamente. Cioè, questa è la mano di Dios. Cioè, ti sei permesso di dire che Dio ti ha fatto rubare la partita. Cioè, guardate che ragazzi, è una roba incredibile. E passa come gloria. Oh. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Beh, questa storia della mano davanti alla bocca dei giocatori, mi è parso di capire che nasce da una discussione da un giocatore del Valencia che ha detto qualcosetta contro un giocatore del Real Madrid e hanno fatto sì, una legge apposta. A noi in Italia, neanche se non mettono la mano davanti alla bocca, neanche se leggono il giornale, neanche se spergiurano i loro figli, io sto parlando per esempio, certamente non ci sono casi del genere, neanche se spergiurano i loro figli ci danno qualcosetta, nessun tipo di soddisfazione. Quindi questo è quanto noi valiamo, purtroppo. Vabbè, fino alla fine d'oltre, speriamo che le cose cambino, ma ho qualche dubbietto.
1: Ho qualche dubbietto anch'io, fino alla fine anche a te. Michele da Verona dice, ricorda che il gol di Muntari andava annullato. Certo che andava annullato, il corner da cui è battuto è stato battuto in maniera irregolare. Leggo anche oggi che sì, Zaniolo c'è la Juve, ma anche se non lo conoscete, leggete i disastri che ha combinato in tutte le squadre dove ha giocato. Maurizio non lo vuole assolutamente Zaniolo, per esempio. Luis, chi è?
6: Non la
1: Luis
6: porto.
1: Dice, mi sono spaventato. Luis dice, facciano come vogliono, io giocatori come Dybala, Morata e Pogba ce li ho sempre nel cuore. Ma sì, ma non è questione di... No, allora, Luis, ma non è questione di averli... A me Dybala rimane simpatico, conservo le foto che ho fatto con lui negli anni di Juventus, ho un rapporto meraviglioso, cioè non c'è problema, ma non è quello il problema. Non è quello il problema. Il problema è che la Juventus non sta pensando a un ritorno di Dybala come rinforzo, oggi. Luigi, vergognati, gliela stampiamo noi la figurina al collezionista, vergognati, guarda subito l'italiano medio che viene fuori, attenzione. Mariella dice, io per il cambio del portiere proporrei un bel video citofono con telecamera in 5K e Full HD, sarebbe una novità. Enrico dice, anche la situazione Vlahovic l'abbiamo già vista con Dybala, bravi giocatori che per rinnovare chiedono cifre assurde, la società non può accontentarli, allora rimangono in quel limbo aspettando offerte stratosferiche estere che alla fine non arrivano e così fanno anche una brutta figura. Sì, Dujanone, io l'avevo detto in tempi non sospetti, ho detto Dujan, non fare la fine di Dybala, accetta sti 6 milioni a crescere più bonus, è una piccola cifra a tuo papà. Poi il contratto lo fai corto, se dimostri di essere un gran giocatore l'anno prossimo vedrai che te lo allungano, te lo accrescono. Lui ha voluto farlo esagerato. Sentiamo un vocale da casa.
9: Scusate, ma sono Alfredo da Genova. Buongiorno Giuliani, sempre un piacere ascoltarti. Senti, parli di De Gregorio, che la gente dimentica. La gente non dimentica, il problema di De Gregorio è proprio questo. Ha record,
1: ho detto un'altra cosa.
9: Di gol subiti al primo tiro. È un giocatore che ha creato l'insicurezza generale alla difesa e comunque ha fatto un'infinità di papere, se poi ha parato in qualche partita, ma è il suo ruolo. Il problema è
1: e quindi non premiamolo.
9: Decine e decine di papere che ha fatto,
1: c'entra.
9: E me ne vengono in mente tante, anche il terzo gol contro l'Inter, ma ho in Champions, ma ne ha fatte tantissime.
1: Ma infatti è in vendita. Amico mio, ma infatti è in vendita. No, io ho detto, la gente si dimentica che se ha preso 5 voti è perché in quelle 5 partite è stato il migliore in campo. Glieli vogliamo togliere? Cioè, Real Madrid e Juve becca 7 in pagella, perdiamo 1-0, ci tiene in partita lui, gliela vogliamo togliere perché nelle altre partite ha fatto le papere. Io ho solo spiegato come mai ha preso 5 votazioni quest'anno di Gregorio e che la gente se lo dimentica perché, come dici tu, ha in mente solo le papere. Ho dato una spiegazione del perché De Gregorio ha 5 voti durante l'anno, il 19 con 64. Ho dato una spiegazione. Oh, avete votato voi, mica io, Io ho un voto. Io, essendo direttore di tutto Juve, mi estraneo, faccio votare voi, quindi non è che... Roberto da Brescia, sono stufo di sentire certe trasmissioni che criticano Yildiz per la sconfitta della Turchia. Sembra che in campo vada solo lui, invece Çalhanoğlu e compagni sono immuni da critiche, come mai? Vabbè, ma trasmissioni fuori da qua, intendi, no? Credo. E qua noi non abbiamo mai criticato Yildiz perché è uscito dalla Turchia, anzi. Roma da Cuneo dice, per me Zaniolo se sta bene è un sì. Davide da Pieve Ligure, che ringrazia comunque sempre, educato, dice, alziamo l'asticella con Zaniolo e Berardi, eh? Essere ottimista è un'illusione. Sei ironico, eh? Sei molto ironico. Paolo da Sasso Corvaro dice, il problema che potrebbe sorgere con l'acquisto di Zaniolo, e non solo per lui, è la disgregazione che c'è all'interno dello spogliatoio, in quanto non ci sono figure autorevoli come Buffon, Del Piero, eccetera. Mentre è ad oggi un pollaio con troppi galli, cioè Paolo dice arriva questo qua. Mentre Alessandro da Taormina dice io non perderei tempo. Zaniolo trequartista nel 4-2-3-1 sarebbe perfetto, l'avrei già preso anni fa. Sai che divide molto questo Zaniolo, eh? Giuseppe da Sassuolo dice ma Zaniolo non è quello che ha avuto vari infortuni non banali? Non è quello che non accetta le regole dello spogliatoio? Io dico no. Antonio da Napoli scrive, avendo perso Bernardo Silva sicuramente Brahim Diaz resterà un sogno, per me Zaniolo è la giusta alternativa in abbraccio, cioè divide di brutto. Daniele da Brunico, piuttosto che tanti rischi esotici a prezzi assurdi faccio un investimento su Zaniolo. Gildo dalla spiaggia di Porto Recanati, beato lui, Zaniolo è nell'età giusta per venire alla Juve, lo vedo ripreso sotto l'aspetto fisico dopo gli infortuni, io non ci penserei molto, lo prenderei senza pensarci due volte fino alla fine. Federico, più passa il tempo e più si regredisce nelle scelte. Dalla prima Bernardo Silva, la seconda Brahim Diaz, la terza Dybala, la quarta Dybala no, alla quarta Zaniolo, la quinta chissà chi sarà. Siamo diventati ciò che sempre abbiamo evitato di essere, ovvero una squadra di secondo piano. Ininfluenti, poveri noi, poveri noi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da noi.
4: Rassegna stampa. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Edizione speciale di Cose di Calcio in un mix con RBN Caffè. Ecco il sommario. Campionato alla via, dove la Juve vuole tornare in alto. Frosinone si riparte da una neopromossa. Juve 108 milioni spesi più bonus, ma ancora qualche colpo in canna. E poi arbitri, le linee del cambiamento. Eccoci, buona giornata, ben ritrovati amici di Radio Bianconera. Ci avviciniamo al fischio d'inizio. Avete comprato la monetina nuova con campo, non più testa e croce, ma campo palla. Una medaglietta, una moneta d'argento dal valore di 5 euro della zecca italiana, che quindi acquisirà un certo valore, perché poi queste monete verranno vendute all'asta, messe all'asta, e quindi chi si vorrà accaparrare la moneta con cui nel 2026, il 23, oggi quanti ne abbiamo? 21, il 22 o il 23, quando si giocherà la partita Frosinone-Juventus, potrà eventualmente accaparrarsela sganciando un po' di spiccioli in più. Buona giornata a tutti voi, un saluto intanto a chi sta andando. Poteva prenderlo con noi un caffè Claudio Zuliani, ma in quest'oretta Cose di Calcio mixato a RBN Caffè, poi prenderà quota da non questo lunedì, quello successivo, la programmazione definitiva con i rientri anche di Giulia Borletto e Camillo De Michelis, gli ultimi ad andare in vacanza. Ben ritrovati. Allora, io ho riassunto un po' questi temi, tra poco ci collegheremo con un collega di Frosinone e analizzeremo un po' la squadra avversaria, un Frosinone che torna in Serie A, andiamo ad affrontare in trasferta, seguirà colpo di tacco, quest'anno qualche novità sarà che anche nelle vicinanze delle sue sedi, l'anno scorso l'abbiamo mandato a Pisa, quest'anno a Frosinone, con la Roma e con la Lazio, tra Quintiliano, Marangio, Napoli. Avremo loro inviati speciali sul campo in maniera tale da avere un ventaglio di considerazioni, giudizi sicuramente professionali. E noi ci aggiungeremo invece in coda, noi, io, il sottoscritto, che se le guarderà certamente qui da studio insieme a voi, magari assieme ai conduttori che ruoteranno di colpo di tacco dalla sede di Roma, di analizzare e di giudicare. Ricordo le novità di Cose di Calcio, tra l'altro, che sono quelle. Oggi ci sbilanciamo sul pronostico, perché faremo un'ora insieme, io e voi, poi interverrà Paolo Rossi, quindi dibatteremo con lui, quindi domande a Paolo, al sottoscritto, io a Paolo, Paolo a me, un po' il giochino delle due carte che si mischiano e che provano a rispondere anche grazie ai vostri interventi, ai vostri supporti. No, aggiungo che tolgo questo, rettifico quest'altro, diventerà questo un po' il giochino, e facendo il pronostico, anzi devo andare subito poi a aprire la pagina del pronostico, 340-54-25-324, colui il quale azzeccherà il più possibile, ci affideremo poi un po' ai nostri tecnici da Torino, i vari Manuel, Yves, Tullio, e poi da Roma anche tra Federico Rossi, tra Costantino, tra Gabriele Latini e via dicendo, ci affideremo a loro. Questo ci ha azzeccato alla grande, perché io non riuscirò a vederli tutti. Il lunedì farete parte della squadra, uno, due, quelli che hanno dato ciccia al loro pronostico, non semplicemente con un risultato buttato a caso, se potranno, se vorranno, se interverranno, se ci riscriveranno, se verranno citati nella puntata del venerdì, naturalmente andremo a richiamarli, molto tranquillamente. Non si vince niente, la monetina è di 0 euro ed è di cartone, anzi no, almeno è di metallo da queste parti, perché di cartone la utilizzano. Da altre parti. Sì, assolutamente sì. Questo probabilmente avete sentito anche la voce del nostro tecnico da Roma, l'imperatore Costantino. Sì, sì, comunicazione per lui. E intanto sto vedendo che incominciate a partecipare. Quindi, chat, Twitch, mi dite il pronostico e cosa sarà convincente della nostra Juve in questa prima giornata. Convincente vuol dire motivatemi, non fate il copia e incolla di qualche riflessione semplice, 1-0 gol non segnerà mai Colomouani, non segnerà mai David, cioè qualcosa di intrigante, la difficoltà, fatemi un'analisi, diventatemi un Adano, un Adano, questi personaggi che spuntano come i funghi in giro per il mondo. Diventate un Adano di RBN, convincetemi che c'è qualcosa che ci porterà a questa vittoria facile, difficile, 4-0, 5-0 con qualche motivazione. Se mi mandate un vocale lo ascolteremo, se azzeccherete, se mi convincerete lunedì farete anche le pagelle con i nostri pagellisti. Aggiungo che tra quelli che perderanno e si lamenteranno dell'arbitro, della monetina, del campo, eccetera, eccetera, faranno parte invece del gruppo degli open varisti, perché visto che non lo fanno più dall'altra parte, continuiamo a fare noi e so che lo fate meglio anche del sottoscritto, perché io quando vinco, vinco. Quando perdo non me la prendo con l'arbitro, mi incavolo con chi non ha giocato bene, col mio allenatore, con la formazione, cerco tutti i pretesti possibili e quindi mi manca la componente polemica gratuita nei confronti del pallone sgonfio, del sole di Frosinone troppo caldo, troppo freddo e via dicendo. Avete capito come sarà la puntata del lunedì? Ma adesso cerchiamo di capire anche invece come stanno i nostri avversari, perché sapete che tra una cosa e un'altra, tra comprare, tra chiudere, tra andare un po' in vacanza, mi devo affidare assolutamente, lo faccio con grande piacere, con Andrea Campioni di alefrosinone.it. Non sono diventato del Frosinone, forza Juve fino alla fine, ma intanto ci colleghiamo con i colleghi del sito di riferimento del Frosinone. Buongiorno Andrea Campioni, ben ritrovato dopo 2 anni, giusto?
1: Ciao, buongiorno, sì, dopo 2 anni, esatto. Dopo
0: due
1: lunghissimi anni per noi.
0: Aiaiaia, lunghissimi anni, me la dice lunga, eh? Hai
1: faticato,
0: hai sudato. Come sono stati questi 2 anni?
1: Dai,
0: dalla caduta alla rinascita, raccontaci un po'.
1: Non semplici, soprattutto il primo dopo la caduta, perché non so se ricorderete, immagino di sì, nella stagione immediatamente successiva alla retrocessione dalla Serie A alla Serie B, il Frosinone di fatto aveva chiuso il campionato al quintultimo posto in classifica, che significava giocare play-out. Poi il caso Brescia di fatto salvò la formazione giallazzurra, ma non è stato un campionato molto facile, ecco. Poi fortunatamente l'anno successivo, ovvero la scorsa stagione, c'è stata la rinascita, ma comunque diciamo che a Frosinone abbiamo sudato abbastanza freddo, perché il timore di passare da in appena un anno di fatto era veramente alto, ecco.
0: Ecco, ho sentito molta diplomazia nelle tue affermazioni, o sbaglio?
1: No, non sbagli, non sbagli.
0: Però non voglio stuzzicarti, Andrea. Ci fermiamo qui e sappiamo quante cose, quante riforme, quante ingiustizie vivono a tutti i livelli e non c'è solo una, lo dico perché non mi sento vittima, non c'è sempre la Juve, la privilegiata, la favorita di qua e di là. Diciamo che questo sistema calcio andrebbe migliorato per dare speranza e fiducia al movimento. Ma al di là di questo appello, ti chiedo, e poi il ritorno in Serie A, da dove è partito, da dove è cominciato, che cosa ha fatto la differenza? Voglio capire, e poi arriviamo naturalmente alla vigilia, che è domani, a dire il vero, e a come è cambiato il Frosinone.
1: Allora, secondo me ci sono state una serie di componenti, perché poi quando si vince non è mai merito del singolo o di poche persone. Si è creata quella giusta alchimia che ha portato la squadra di Albini, che, devo essere onesto, era arrivato tra lo scetticismo generale a Frosinone. Potete immaginare, dopo l'annata che vi ho descritto, andare a prendere una da poco retrocesso in Serie C con il Cosenza, quindi la piazza non ha preso molto bene il suo arrivo. però devo dire che ci ha messo veramente poco il mister a far ricredere tutti quanti. Ha iniziato un campionato con il piede giusto, da lì poi si è inanellato una serie di cose che hanno portato il Frosinone di fatto a giocare una stagione completamente da outsider in una Serie B con un livello tecnico molto elevato, soprattutto delle prime, perché Palermo, Monza e Venezia erano indicate da tutti quanti, da tutti gli addetti ai lavori, come le squadre candidate alla promozione, se non altro per quello che avevano speso in fase di calciomercato. Poi così non è stato. Il Frosinone, come spesso ci ha regalato nelle ultime stagioni della Serie B, si è confermata la sorpresa e quindi si è raggiunto questo risultato che devo dire era inesperato, totalmente inesperato a inizio stagione. E quindi grosso merito va a Massimiliano Albini e al suo staff che hanno saputo risollevare una piazza fondamentalmente molto depressa dopo quanto accaduto nelle ultime due stagioni e l'hanno riportata lì in alto, ecco.
0: Ecco, molti apprezzamenti nei confronti di un allenatore che quest'anno, noi leggiamo, che quest'anno lamenta ancora un Frosinone incompleto. Quanto incompleto o quanto cambiato?
1: Cambiato
0: Andrea
1: tanto,
0: Campioni di Ale Frosinone.
1: Cambiato tantissimo perché con l'ingresso di Clara Pizza al fondo statunitense che ha acquisito l'80% delle quote societarie sono cambiate tante cose, a partire dal modo di fare mercato, perché gli americani si stanno basando tantissimo sui dati con questi algoritmi che ormai la fanno da padrone, e quindi è cambiato tanto. Ieri ha parlato il presidente Stirpe per fare un punto su questo primo mese di collaborazione tra Frosinone Calcio e Clara Pizza, ha detto che il bilancio è assolutamente positivo ed è tornato sulle parole di Albini che dopo la partita di Coppa Italia aveva detto che non era stato coinvolto sul calciomercato. Il presidente ha giustificato l'allenatore dicendo che intendesse dire che sono arrivati tanti nuovi giocatori, ha bisogno di tempo per metterli in mostra e per farli integrare ovviamente all'interno del sistema Frosinone, perché Albini ha un calcio molto particolare, immagino che l'abbiate seguito l'anno scorso in Serie B anche per sommi capi, quindi ci vorrà del tempo, tant'è che anche Stirpe ha detto che per vedere il vero Frosinone servirà la sesta giornata di campionato. Questo non è un voler tirare i remi in barca, però è oggettivo perché sono comunque arrivati tanti calciatori dall'estero, tanti calciatori stranieri che non parlano la lingua, e quindi ovviamente lo sapete meglio di me, quando la Juventus, che è una squadra di caratura mondiale con tanti stranieri, non è immediato il processo di inserimento dei nuovi elementi, ecco. Poi ci sono alcuni allenatori che prendono e li buttano subito dentro, altri invece che preferiscono temporeggiare, fare in modo che capiscano bene tutto quanto prima di riporgli la loro fiducia. Però tornando alla domanda, il Frosinone è cambiato tanto, ed è pronto.
0: Lo vedo anche numericamente dalla lista acquisti cessioni, quindi sì, ha cambiato davvero fisionomia e dovrà trovare sì, una sua identità.
1: Assolutamente sì, sono arrivati giocatori importanti, perché lasciatemi dire che fino all'ultima partecipazione in Serie A, che era di 2 anni fa, come giustamente ricordavi a inizio collegamento, sarebbe stato impensabile per chiunque a Frosinone poter immaginare di spendere 8 milioni e mezzo per un singolo calciatore, proprio perché c'era una dimensione societaria che Stirpe, lo stesso Stirpe, ieri ha definito familiare, perché è sempre stata la famiglia Stirpe a gestire il tutto nel mondo Frosinone. Quindi adesso si è passati ad una dimensione più professionale, con delle possibilità economiche nettamente maggiori, tant'è che il Frosinone sta spendendo quanto non aveva mai speso nel corso della sua storia, perché 8 milioni e mezzo per Schmidt è un investimento molto molto importante. Sono arrivati calciatori di caratura internazionale, alcuni che hanno giocato anche i mondiali come Grealish, lo stesso Terzic che è tornato in Serie A dopo l'esperienza al Salisburgo, Akpoguma che è un altro giocatore che ha più di 200 partite in Bundesliga. Quindi sono arrivati giocatori molto importanti per questa realtà, perché bisogna sempre tenere presente quella che è la realtà Frosinone e quella che può essere l'appetibilità della realtà Frosinone. Lo diceva anche Stirpe, un calciatore che ha sempre vissuto in grandi città con tutto il rispetto per Frosinone, bisogna dargli qualcosa in più per convincerlo ad accettare questo progetto che è comunque molto ambizioso. Quindi c'è da lavorare ancora, manca il fiore all'occhiello, la ciliegina sulla torta, diciamo, di questa campagna acquisti, che è un attaccante. Stirpe ieri ha detto che arriveranno altri due attaccanti, uno dei due è Khedira, con il quale è stato trovato già l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo dal Napoli, l'altro potrebbe essere il botto di chiusura del calciomercato. Quindi tutti quanti aspettano questo attaccante e bisognerà vedere chi arriverà, e poi bisognerà necessariamente sfoltire la rosa, perché è davvero molto molto lunga, siamo più di 33 giocatori, quindi capite bene che sarebbe anche difficoltoso mettere a disposizione di Albini tutti questi calciatori durante la settimana, perché poi non saprebbe proprio cosa farne, ecco.
0: Andrea Campioni, alefrosinone.it, leggetelo, seguitelo, ci sta informando sul Frosinone meglio di quanto potremmo fare leggendo qualsivoglia altro sito, altro giornale, altro quotidiano sportivo. Ti chiedo, guardando da cronista, le griglie di partenza e di arrivo anche del Frosinone, che cosa ti infastidisce di più? Nei ragionamenti che si fanno, è una neopromossa, quindi avrà difficoltà, quindi io la vedo attestata terz'ultima, quart'ultima per l'anno prossimo, no? Nelle griglie dei grandi saggi del calcio.
1: Sì, sì.
0: Sposi questa teoria? Ci vedi in preparazione nel dare un giudizio? Troppo presto, non si può fare? E giocando invece al gioco delle griglie, dove collocheresti, anche mettendoci la componente cuore, magari, il Frosinone?
1: Guarda, io ritengo che sia il gioco delle parti, nel senso, è normale che una squadra che sale in Serie A per la quarta volta nella sua storia e che nelle tre precedenti apparizioni non è mai riuscita ad ottenere la salvezza, è normale che venga messa lì sotto, ma sfido chiunque a non metterla. Però anche lo scorso anno il Frosinone era indicato da tutti gli addetti ai lavori come una costretta, tra virgolette, a lottare per non retrocedere, invece è andata in Serie A. Quindi secondo me adesso è troppo presto per fare previsioni. Nelle griglie per campionato è giusto, tra virgolette, che il Frosinone venga messo lì sotto, ma secondo me quest'anno ci sono tutti i presupposti per potersi salvare, ecco. Quindi se dovessi fare una mia griglia personale, non metterei il Frosinone nelle ultime tre, e non lo dico per spocchia o per...
0: L'hai tipo, motivato, ma... Andrea, ti faccio i complimenti, perché bisogna dare delle motivazioni, nascondendo magari la propria passione, la propria fede, quello che è, ma con dei ragionamenti che portano a una riflessione impeccabile, quindi ci mancherebbe. Senti, il Frosinone come si comporta all'inizio del campionato? Perché io l'ho visto in Coppa Italia, corre e corre tanto e corre bene,
1: sì,
0: quindi segna.
1: Sì, però... bisogna rivedere qualcosina, ecco, perché la partita contro la Juve Stabia è vero che abbiamo fatto 4 gol, ma abbiamo concesso delle occasioni che, con tutto il rispetto per i calciatori della Juve Stabia, se concedi ai calciatori dell'altra Juve, quella che gioca in Serie A, sicuro che ti fanno gol.
0: Avete fatto le prove generali già col nome, sì, fondamentalmente,
1: esatto.
0: Siete stati,
1: esatto, però bisogna rivedere qualcosina dietro, soprattutto perché sono state concesse davvero almeno un paio di occasioni, e a parte gli scherzi, se le concedi a una squadra come la Juventus non ti graziano come hanno fatto i calciatori della Juve Stabia. Quindi bisogna rivedere qualcosa, e sarà un Frosinone comunque incompleto, perché se Stirpe e Albini dicono che ci vogliono almeno le prime 6 giornate prima di vedere il vero Frosinone, sì, ci aspettiamo tutti sicuramente qualcosa, delle risposte, ma prima di avere delle risposte definitive bisognerà attendere almeno la sosta, la maxi sosta di tra settembre e ottobre, ecco. Quindi l'inizio è stato positivo con la Juve Stabia, anche se la Juve Stabia è una squadra che comunque è un po' in ritardo sul mercato, quindi aveva tutte le attenuanti per poter non giocare bene questa partita, e il banco di prova che si presenterà dopodomani a Benito Stipp è di tutt'altro livello, ecco, quindi non
0: quando
1: so...
0: si affronta la Juve, Andrea, quando si affronta la Juve, quindi alla prima giornata, con tutte queste problematiche, criticità che hanno diverse squadre, la stessa Juve confrontandosi con chi magari vincerà lo scudetto o quelle che stanno meglio, dice praticamente le proporzioni sono quelle sostanzialmente. Non voglio alleggerire la pastiglia assolutamente di questa vigilia. Ti chiedo che cosa ti spaventa di una sfida con una big subito, se il calendario sappiamo che bene o male fa queste l'algoritmo impone quasi sempre questi confronti, e cosa temi della Juventus seguendola così da cronista da lontano dopo l'annata in cui ha fallito comunque il suo obiettivo, quello di attestarsi almeno tra le prime quattro?
1: Io credo che la Juventus quest'anno debba partire forte, perché per rimanere attaccato al treno delle squadre in testa, secondo me saranno Inter e Napoli a giocarsi lo scudetto quest'anno, deve necessariamente partire forte. Spalletti dopo la scorsa stagione, anche lui sicuramente dovrà dimostrare che guidando la squadra fin dal principio, dall'inizio della stagione, è in grado di centrare la qualificazione tra le prime quattro, cosa che secondo me non sarà facile, perché ci sono tante squadre per a questo punto, dico, gli ultimi due posti per la Champions League, però mi aspetto una Juventus che partirà forte, deve farlo necessariamente, perché posso immaginare il mal di pancia generale della piazza qualora non dovesse arrivare un risultato pieno a Frosinone. Non sarebbe proprio partire con il piede giusto, ecco. Quindi secondo me deve partire forte. Detto che comunque anche la Juventus, e lo sapete meglio di me, ha qualche difficoltà negli uomini, banalmente nel portiere. Adesso sì, è arrivato Vicario, ma c'è la questione di Perin che potrebbe andare via, quindi anche in casa bianconera ci sono diverse questioni con il punto interrogativo. È calcio d'agosto. Fondamentalmente è calcio d'agosto anche
0: resta
1: per
0: ancora
1: la Juventus.
0: Calcio d'agosto, certo. Andrea, vesti i panni un attimo, 2 minuti e abbiamo chiuso. Di Massimiliano Alvini, i due punti di
1: Sì.
0: forza della tua squadra, il punto di debolezza dell'avversaria, in maniera da capire come giocherebbe il Frosinone allenato da te, da Andrea Campioni, nei panni di Massimiliano Alvini.
1: Guarda, probabilmente il Frosinone allenato da Andrea Campioni sarebbe in terza categoria e non in Serie A, quindi
0: Vabbè, allora tagliamo subito. Attenzione che l'algoritmo ti taglia subito lo stipendio, eh? Da 100 euro al
1: Esatto.
0: mese fa 50. Non dirle queste cose in diretta, per favore.
1: No, a parte gli scherzi, io ritengo che Alvini non snaturerà il suo Frosinone, calcio relazionale, come lo dice lui, bada poco alle posizioni, perché trovi il terzino destro a sinistra, il terzino sinistro a fare l'esterno, quindi un po' un caos in mezzo al campo, ma quel caos controllato che ti permette di stupire molte volte l'avversario. Quindi detto che comunque non ha tutti gli effettivi a piena disposizione e che ha bisogno di tempo per nuovi, sarà un Frosinone che sicuramente non cambierà pelle, quindi gioco rapido, gioco sugli esterni con Bernat e Gemio molto probabilmente, che proveranno a creare superiorità numerica per poi servire al centro di inserimenti dei centrocampisti, e io, fossi Albini, continuerei a giocare sulle fasce. Come sempre fatto, ecco, anche contro un avversario molto, molto importante come la Juventus.
0: E allora adesso, sempre nei panni del tuo allenatore, hai dato delle indicazioni alla tua squadra, stanno entrando in campo, ma l'ultima pacca sulle spalle, all'ultimo giocatore che entra, magari Raimondo, in attacco, il consiglio che dai per battere la Juventus, per segnare la Juventus, per pareggiare quello che sarà, quello che meriterà il Frosinone, quello che meriterà di conquistare la Juventus. Qual è il messaggio che daresti alla squadra, al capitano del tuo Frosinone, entrando in campo, vedendo la Juve domani, preparando la partita per dopodomani? Scusa. Attaccate
1: Giocatela,
0: dove, come, quando, perché e in che modo?
1: Innanzitutto direi di essere bravi e cinici a sfruttare le occasioni, perché non credo che la Juventus ne concederà molte, ecco. E poi di giocare a mente sgombra, perché comunque si è ancora inizio campionato, ci sarà il sold out al Benito Stirpe, quindi la cornice di pubblico sarà spettacolare, per molti calciatori sarà l'esordio assoluto in Serie A, quindi gli direi semplicemente di godersela, perché sicuramente è una partita che ricorderanno per tutta la vita, e poi di cercare di conquistare almeno un punticino, che per il piccolo, tra virgolette, Frosinone fa sempre comodo in ottica salvezza.
0: Con queste tue affermazioni, Andrea Campioni, alle Frosinone.it, ti sei meritato il patentino di allenatore, altro che di terza categoria, mi sembri già da Premier League, le riflessioni, godiamo, ce l'andiamo a festeggiare prima, comunque vada. Cioè una nuova cultura che avanza, l'algoritmo, attenzione che è pericoloso, te lo dico per esperienza.
1: Pericolosissimo.
0: Ok, non volevo bisticciare con te, ma ti dico attenzione che i primi giorni vanno d'accordo.

0: Andrea Campioni di alefrosinone.it proprio per inaugurare la stagione. Lo faremo tutte le volte il venerdì, fondamentalmente nella prima ora, per prepararci a non a credere che siamo forti, che siamo la Juve, che non possiamo perdere, che gli arbitri danno ragione solo a una squadra. Cambiamo un po' la cultura, cerchiamo di conoscere meglio l'avversario. Noi lo facciamo con le parole. La squadra lo fa sicuramente molto bene, però le verità, neanche troppo nascoste dei colleghi che conoscono meglio la squadra, bene, come chiedono a noi, che magari qualcosa vediamo e annusiamo di più, noi lo facciamo con loro. Questo è il gioco della sfida del primo turno di campionato. Ci fermiamo qualche istante, ritorniamo in studio, andiamo a correre con la Juventus perché ci sarà Mimmo Celsi che ci darà tutto su come si sta. Come stanno i muscoli a 48 ore, quelli che sono, che mancano alla prima partita di campionato, e lui analizza sempre i dati, le tabelle, ci saprà dire sicuramente cose interessanti. A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Riparte il campionato di Serie A. Il primo turno della stagione si gioca tra oggi e lunedì. La prima giornata si apre oggi alle 18:30 con Udinese Como e Inter Monza. A seguire alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Sono quattro gli appuntamenti della domenica, con alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, mentre alle 20:45 è il momento di Torino Milan e Atalanta Sassuolo. La giornata di campionato si conclude lunedì con Bologna-Lazio alle 18:30 e il posticipo delle 20:45 Roma-Fiorentina. Il tennis: Tiafo spegne la corsa di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati. L'americano si impone nei quarti di finale con il punteggio di 7-6-7-5 al termine di una partita durata 2 ore e 17 minuti e caratterizzata da un equilibrio rimasto intatto per lunghi tratti. Tiafo conquista così l'accesso alla semifinale, dove affronterà il connazionale Nakashima in un derby tutto statunitense. Flavio Cobolli invece ci riprova. Il tennista italiano sarà protagonista stasera della prima semifinale del Masters 1000, opposto al francese Fils. Un confronto molto complicato per il romano, che dovrà alzare ulteriormente il proprio livello di gioco per prevalere. Intanto ieri è arrivata la conferma ufficiale: Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapia al G Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. La pallavolo: oggi alle 15 si gioca Italia-Montenegro, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile. Dopo aver regolato la Croazia in occasione del debutto nella rassegna continentale, le azzurre scenderanno in campo in Svezia per inseguire la seconda affermazione nella fase a gironi. La Formula 1: con il GP in Olanda, George Russell ha conquistato la pole in vista della gara sprint in programma oggi alle 12. Il britannico della Mercedes precede Norris, Leclerc e Piastri, quinto Kimi Antonelli. Il leader del mondiale precede Verstappen e la seconda Ferrari di Hamilton. Alonso scatterà ultimo. Oggi prende ufficialmente il via la corsa alle medaglie dei Giochi del Mediterraneo 2026, aperti ieri sera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Saranno 17 i titoli assegnati nella prima giornata, con Taranto al centro del programma agonistico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino, con isolati fenomeni, e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi.

0: Al sud, sole prevalente su ioniche isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Cose di calcio.
8: Calcio XL, alla luce del fatto che tra poco arriverà, nella prossima ora, un'ora insieme, Antonio Paolino, Paolo Rossi, la buona abitudine, che poi vi racconteremo bene come e quando capiterà nel corso del campionato. Campionato che comincia domani, si riparte, Inter Monza, andiamo a leggere allora la schedina, andiamo, si direbbe, il calendario. Inter Monza domani 22 agosto alle 18:30, così come Udinese Como alle 20:45, altre due partite, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Il giorno successivo, ovvero domenica, si comincerà, non si gioca all'ora di pranzo, non si gioca alle 15 per alcune settimane per il caldo. Frosinone Juventus alle 18:30, così come Venezia Lecce. Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Due appuntamenti, uno alle 18:30 e uno alle 20:45 il 24 agosto, ovvero lunedì, con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Questa è la pianificazione della prima giornata di campionato. Vado a leggere un po' quelle che possono essere alcune curiosità che ci suggerisce il sito di legaserieA.it. Il primo passo di Luciano Spalletti al Stirpe contro la seconda classificata della scorsa Serie B. È stata una Juve con un precampionato positivo, dice la Lega Serie A, nella quale solo l'Inter di Chivu è riuscita a battere Spalletti. Tanti acquisti e la possibilità di vedere già dal primo minuto Laibegovic e Colomuani. Io penso a Laibegovic panchina, penso Colomuani titolare, penso a ridosso dell'attaccante che dovrà aprire gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti o quantomeno dei giocatori più vicini all'area di rigore, che a rotazione possono essere anche i difensori. Çelik, quante volte l'abbiamo visto in quella zona di campo adiacente alla linea di porta, alla linea d'area, a dire il vero. E quindi agirei in questo modo, con Yıldız e con Senzao sulle corsie esterne e vicino a loro, affiancati per intrecciarsi, per fare da sponda, la fiondata, l'appoggio, spalle alla porta o girati verso la porta, gli inserimenti di McKennie. A centrocampo abbiamo lavorato tutta l'estate per far rinascere Douglas Luiz vicino a Locatelli, visto anche che ha saltato la preparazione sostanziosa Thuram. Dovevamo verificarlo contro la Next Gen in campo nel riscaldamento tra il primo e il secondo tempo e poi uno scatto per finire negli spogliatoi senza partitella. Cambia poco. Quel giorno era programmato quello, non sono andati poi da un'altra parte a giocare. Quindi qualche danno all'aspetto tecnico lo genera anche saltare così le amichevoli. Attenzione, perché non vogliamo creare allarmismi. Ma Thuram sta meglio, si allena col gruppo, ma non è ancora, ci mancherebbe, al 100%. Ma purtroppo non è ancora, forse, al 90%, e ci fermiamo al 90%. Tra poco, con queste problematiche, chiederemo al nostro Mimmo Chelsea. Davanti a Perin o Vicario, qui è tirate la medaglia del campionato. Vicario, dobbiamo stamparne un'altra. Vicario o Perin? In ribasso le quotazioni di Perin via dalla Juventus. Oggi, la prossima settimana, abbassi le pretese e Perin dovrebbe andare via. Quindi Vicario da subito sembrerebbe. Difendiamo bene. Pariamo bene, perché non voglio parlare del portiere lunedì, parlare eventualmente che sul 3-0 abbiamo preso un gol a nostro favore, abbiamo preso un gol improbabile, impossibile da parare, oppure sull'1-0 ha salvato il risultato e poi è stata una galoppata trionfale verso la vittoria per la nostra Juventus. Spero di evitare tentennamenti, problematiche attorno al nome del portiere. Intanto, dalla nostra chat Bianconera News, tutto Juve, tutto mercato web, è ufficiale praticamente, ce lo diranno a brevissimo, se non in questi secondi in cui ho chiacchierato di formazione. Arthur, no, non esaltatevi, Arthur, fermi, ha lasciato la cintura di sicurezza prima. Arthur rescinde con la Juventus, rescissione consensuale. Non abemus Arthur, salutiamo Arthur, risparmiamo 3,2 milioni lordi di stipendio al momento e la rescissione non ci porta nessun soldo. Però questa dovrebbe essere la notizia certificata tra poco da qualche comunicato bianco-nero, anche se arrivano sempre un po' tardivi. Chat... firma Enzo Marangio, Bianconera News, tutto Juve, tutti insieme sono arrivati a questa conclusione. Quindi Marangio, un po' di vacanze, un po' di riposo, adesso puoi stare tranquillo, abbiamo risparmiato dei soldi, bravo, hai contribuito anche tu. Per quanto riguarda il divario con i ciociari, sulla carta sembra ampio, ma le trappole addirittura dello stirpe sono ben nascoste. Mister Alvini vuole sorprendere la Juventus sul piano del ritmo e della vivacità offensiva. Nel confronto di Coppa Italia, vinto ampiamente contro la Juve Stabia, ne ho visto più della metà di partita, si è messo in luce Kvarnadze con una doppietta, mentre l'ingresso di Zerbina ad inizio secondo tempo ha mostrato un Frosinone in grado di spaziare tra un ventaglio di scelte interessanti per tenere alta l'intensità. Intensità, non avranno impegni di coppa, hanno dedicato tutta l'estate a prepararsi per questo esordio, mancano delle pedine importanti, ci sarà lo scotto anche della prima, ma c'è anche l'emozione e la volontà di ben figurare davanti al loro pubblico. Quindi attenzione all'intensità, non gestiamola aspettandoli l'inizio, cerchiamo un po' di aggredirli, dico io. Giocheranno molto sulle corsie esterne, c'è stato appena detto, eh? Cerchiamo di saltare i punti cruciali delle loro giocate, magari anche con qualche rilancio lungo, con qualche sponda sporca, con qualche tiro dalla distanza, con la ricerca anche della battuta del calcio di punizione, della ricerca del calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Questo è quanto sulla presentazione con il Frosinone, partenza non sappiamo ancora, è vero, giocano domenica, no, si parte sabato sicuramente, non puoi partire nella mattinata di domenica, a dire il vero, anche perché non è così comoda come trasferta o come altre trasferte. Chiedo alla nostra regia di Roma di mandarci qualche vocale e poi appena c'è di comunicarmi la presenza del preparatore, così incomincio a far finta di correre.
9: Buongiorno, sono Marco da Monte Orano, provincia di Fermo. Solo una domanda brevissima. Leggo che la Juve fino ad ora in questo mercato ha speso 100 e passa milioni, poco più, compresi chiaramente il riscatto di obbligatorio di Openda. Una bella cifra per una squadra che non fa la Champions. È vero, hanno ridotto di molto gli ingaggi, Vlahovic da solo, non so, prende come colmo lì Alibegovic insieme. Però, io sento, diciamo, tra virgolette, puzza di bruciato. Secondo me una gestione importante la faranno. Vediamo un po', voi che dite, la faranno questa gestione importante?
8: Ma io penso, spero di sì, la cessione importante passa dai nomi. Arthur rescinde, passa dal nome di David da convincere in prestito, non in prestito, ad abbassare il più possibile il segno negativo nel bilancio, quindi di ammortizzarlo un po'. Potrebbe passare da passa da Miretti, da Cummines, cioè te li metto un po' in ordine. Altri non me ne aspetto più. Il cambiaso di turno non me l'aspetto. Mi aspetto che con quello che recuperi prendi magari il pezzo che completa la corsia di sinistra. Sale il nome di Emerson Palmieri. Campionato francese con cui siamo in contatto per la cessione di Gregorio. Un altro vocale e poi l'ospite.
10: No, non ci credo, direttore. Marco da Imola. No, sei sicuro? Veramente? No, perché felice. Dopo la cavolata di Comolli che aveva rifiutato 7 milioni e mezzo dal gremio, non ce l'abbiamo più?
8: Grande. Perché se lo regali.
10: Si è liberato l'armadietto. Marco da Imola.
8: Si sarà preso anche l'armadietto e ci ha provato, ci stanno provando anche quelli di quest'anno a forzare un po' la mano. 7 milioni ha detto di no, diceva magari lo prendono a 5 e tu quest'anno l'hai regalato, cioè attenzione, quindi non do 10 e 4 10 e 0. Ci manteniamo sull'insufficienza grave, mi dicevano i bravi maestri quando mi vedevano cazzeggiare, come scrive qualcuno in questo momento di chiacchierate di mercato attorno a qualche nome. Abbiamo l'ospite, caro Costantino? Se no ascoltiamo un vocale. È con noi, è ufficiale, ragazzi, la risoluzione, ve l'abbiamo detto con netto anticipo, con Arturo, il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianconero. Mimmo Celsi, ma ha corso così tanto questo giocatore? Cioè, ha giocato così tante partite? Io non me le ricordavo. 63 presenze, vabbè, forse non da 90 minuti. Buongiorno, prof. Che però non sento. Non lo sento. Ufficiale, la risoluzione con Arthur, il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianco-nero. Risoluzione. Consensuale significa che non incassi nulla, risparmi tasse, oneri, spese, ristorante, eccetera, parcheggio auto del giocatore. Perché non rescindiamo anche Coop 30 milioni per liberarcene? Questa è una proposta, perché in prestito puoi rivalutarlo, è più facile con Coop che da altre parti. Io aspetto sempre la Roma, è una mia scommessa personale, però non è detto. Se ne abbiamo altri vocali, se no il prof, continueremo un po' con lui eventualmente.
11: Sì, Simone da Viareggio. Io non la voglio Ciao, fare Simone. E penso che domenica vinciamo 2-1 con gol di Bremer, 1-1 Frosinone e 2-1 Idiz. Ah, ce lo spero. Spero che faccia una bella partita e niente. E per quanto riguarda gli acquisti sono dell'idea che la Juve sta aspettando una cosa, nel senso che sta aspettando
8: se
11: Nico
8: Gonzalez
11: di darlo in Atletico Madrid, approfittando con uno scambio con Zorlot. Però questo può avvenire solo e soltanto se David se ne va. Io penso che David lo danno quasi per forza, sono quasi costretto a darlo un prestito, come hanno fatto con Openda, perché a fine calciomercato è difficile dar via un giocatore del genere che guadagna 6 milioni di euro, e quindi penso che lo danno un prestito, e in questa situazione la Juve può approfittare con Nico Gonzalez, che vuole andare all'Atletico, prendendo sì. Zorlot, che secondo me sarebbe un top acquisto per il reparto avanzato, proprio un giocatore che serve a Spalletti. Zizé, che non mi dispiace, però sinceramente non serve a questa Juve. Ci abbiamo già troppi di mezze punte, quindi la penso così. Poi un terzino sinistro e centrocampista, che penso che a questo punto arrivi chissà.
8: Grazie del tuo contributo. Sai cosa penso sulle caratteristiche dei giocatori che hai citato, tipo Zizè? Vero quello che dici, la somiglianza, troppi così con queste caratteristiche, ma ad averne almeno due da poter schierare è Zizè / Colomwani se giochi giovedì e domenica, se uno si infortunasse, cioè vuoi già avere la ruota di scorta gonfia. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto per Arthur, scrive Juventus FC, buona fortuna per il futuro, con un punto esclamativo. Ve lo leggo e saluto in questo modo anche Mimmo Celsi, che so che abbiamo recuperato. Il primo commento di un tifoso della Juve è il seguente: grazie di niente, fuori uno. Mimmo, hai capito? Non c'è affetto in questo mondo per le 63 partite in bianco nero di Arthur. Buongiorno, adesso ti sento solo.
12: Buongiorno, vabbè, ma non c'è affetto. Beh, in realtà dobbiamo essere sinceri, non è che ha lasciato un grande ricordo di sé, è arrivato con gli onori della cronaca e la speranza di essere il nuovo Pirlo, in realtà non è stato così, e quindi no, è ovvio adesso che i tifosi non lo vogliono neanche più vedere dipinto, forse.
8: Stavo ovviamente scherzando, anzi è stato anche troppo elegante. Grazie di niente, fuori uno. Io avrei anche detto non ti meriti, no, adesso sarei troppo cattivo e non fa parte della mia indole. Ben ritrovato Mimmo. Un profilo perché poi adesso abbiamo pochi minuti, perché dov'eri a correre? Cioè, ti eri dimenticato?
12: No, in realtà stavo aspettando la vostra telefonata. Solo se è successo qualcosa a livello tecnico, per cui è saltata la telefonata all'improvviso. Non ho capito cosa è successo.
8: Diciamo sempre così con gli ospiti che non vogliamo sentire troppo. Ti svelo bravo. Il segreto. Ma noi ti sentiremo spesso, non troppo, sì. Tutto insieme, ma diluito, quando non ce la faremo, quando sarai impegnato. Intanto buona stagione anche a te, perché sta per cominciare anche il tuo campionato, la tua preparazione, e poi ci dirai quando è il caso quali sono le novità, anche noi siamo ancora in fase di programmazione estiva. Ti chiedo, un giocatore come Arthur, quando arrivava dal Barcellona, operazione con Pjanic, così per salutarlo noi velocemente, senza approfondimenti particolari, ci risultano queste 63 partite, diciamo 20 minuti di media a partita, poi abbiamo provato a darlo a destra e a sinistra. Dal punto di vista atletico, fisicità, corsa, tiro, aspettative, come ti sembrava? Perché se io compro un giocatore e lo commento, tu invece vai a analizzare qualcos'altro. Come finisce questa storia, insomma?
12: No, sì. non finisce bene, ma il ragazzo non credo che avesse limiti realmente fisici, erano più problematiche tattiche le sue, con un'evidenza clamorosa di quello che poteva essere poi il suo impiego, la sua capacità di utilizzo. Probabilmente però era un giocatore anche lento, un giocatore probabilmente che aveva delle difficoltà a livello proprio del dinamismo, e questo non gli è permesso mai di essere sostanzialmente determinante. Ma al di là di queste piccole considerazioni abbiamo veramente pochi elementi per poterci ricordare di questo giocatore. Te lo dico fuori.
8: E allora ti faccio la domanda, perché tu pensi di correre sul tuo tapin roulant. Intanto da casa, c'è un vicino di ombrellone tuo che dice: Mimmo era in spiaggia, dica la verità, quindi ti ha beccato perché non intervenivi, me l'ha scritto, vero. Adesso tu sei in spiaggia, ti ha visto,
12: no,
8: che non rispondevi.
12: No, io sono ad Aversa, la verità.
8: Ci sarà qualche tua
12: sosia.
8: Non abboccare, no, ma... Mimmo, non abboccare, per favore, alle nostre provocazioni. Senti, però una battuta te la faccio, te la chiedo, al di là di quello che hai detto, e mi trovi d'accordo. Che differenza c'è? Ti do due schede. Arthur, che non è più nostro, Douglas Luiz, che diventa il fulcro del centrocampo. Trovami i pro e contro, le similitudini, le caratteristiche, perché domenica gioca Douglas Luiz, titolare, l'abbiamo provato tutta l'estate, intanto fisicamente sta bene. A te la scheda di Douglas.
12: Allora, guarda, ci sono due grosse differenze. La prima, sono due giocatori brasiliani, quindi probabilmente anche dall'aspetto culturalmente sportivo uguale e tanto distante anche dal nostro modo di fare calcio. La storia di Douglas Luiz è un po' diversa da quella di Arthur, perché è un giocatore che si presenta invece anche bene, fa anche delle buone prestazioni, poi un po' gli aspetti personali, e noi conosciamo quali sono gli aspetti personali che lo hanno vincolato, la fine della storia d'amore con la compagna, insomma, tutto il resto appresso. Una serie di problematiche fisiche scoperte in corso d'opera, e il ragazzo probabilmente ha avuto anche una grossa flessione delle prestazioni. Io credo che il lavoro fatto tutta l'estate sul ragazzo sia stata su due aspetti fondamentali, sia quello della integrità fisica, e quindi un lavoro anche probabilmente mirato a farlo crescere gradualmente, dandogli minuti di gioco, perché poi i giocatori brasiliani in questo hanno una grande caratteristica, che è molto diversa da quella europea. Agli europei serve giocare tanto, ma sono più abituati a un certo tipo di allenamento. I giocatori sudamericani sono un po' meno abituati a un certo tipo di allenamento e più abituati a giocare, quindi il minutaggio di campo influisce molto di più di quanto non possa influire su un giocatore europeo. Quindi
8: interessante questo che ci dici, molto interessante.
12: Sì, ma perché io ho allenato anche quest'estate dei ragazzi sudamericani, e io notavo che quando ci allenavamo solamente, perché era necessario fare allenamento, avevamo delle difficoltà. Quando io gli facevo fare più di una partita consecutiva, la loro performance cresceva praticamente in modo rapido. È un approccio anche tecnico-tattico completamente diverso, quindi c'è questa considerazione da fare, ovviamente presa con le dovute considerazioni e pinze, ma mi sembra questa la caratteristica principale. E poi l'aspetto psicologico, cioè fargli ritrovare quella fiducia, quella stima, perché i numeri, Douglas Luiz i numeri li ha. Cioè c'è quell'azione che lui mette in porta, mi pare che sia con sé,
8: Ildiz da sinistra, mi sembra.
12: Ildiz, bravissimo, con quello scavino, chiamiamolo scavino, quel sì. Pallonetto bellissimo, che è una giocata di un giocatore delle grandi.
8: Ad occhi chiusi ha girato sulla corsia di sinistra.
12: Sì, e a noi manca quella velocità di gioco, ed è quello che serve a Spalletti. Probabilmente Douglas Luiz è esattamente quella pedina che mancava a Spalletti per giocare
13: su determinati ritmi e determinate verticalizzazioni che fanno esaltare poi l'idea tattica dell'allenatore, e abbiamo i giocatori per poterlo fare, per cui spero che sia l'anno della rinascita di questo ragazzo, di cui ho grande stima, ma che però purtroppo le problematiche fisiche ed emotive hanno rallentato molto negli ultimi due anni.
14: Fra un po' ti devo salutare perché è comparso dal vetro della regia Paolo Rossi, con cui faremo la seconda ora insieme, ma è con cotillon, popcorn, palloncini, fischietti, trombette per l'addio di Arthur. Lo vedo dall'altra parte, già felicissimo. E tra poco entrerà. Senti, abbiamo avuto poco tempo quest'oggi. Sei dei nostri, ci devi raccontare prima delle trasferte, ma abbiamo anche qualche idea in cantiere, poi te la racconteremo con Paolo, per i nostri radioascoltatori che apprezzano molto i tuoi interventi, in base anche ai tuoi impegni, perché ricordiamo sei in campo, non sei in spiaggia, e quindi dovremo anche tollerare a volte qualche piccolo ritardo nostro nel chiamarti, non tuo nel rispondere, perché sei molto preciso e puntuale. Ti chiedo, come si arriva alla prima giornata? Come deve stare almeno la Juve? Cosa ha fatto? Come ti è sembrata? Dammi un giudizio e come ti sembra questa partenza?
13: Beh, arriva bene, ci arriva molto bene. Devi considerare però che una squadra trova le migliori condizioni fisiche dopo 6-8 partite. Quindi devi considerare che probabilmente non vediamo ancora degli altissimi ritmi. Però è una Juventus che mi è sembrata nei secondi tempi crescere molto rispetto alle avversarie, anche con l'Inter, che dove ha perso probabilmente perché la qualità della squadra è superiore in questo momento, però poi nel secondo tempo mi è sembrata una squadra molto, molto più propositiva, anche molto più padrona del campo, quindi direi di essere fiduciosi. Poi è chiaro, è inizio campionato, ci arriva bene, però inizio campionato qualche passo falso ci può stare, oltretutto non sono ancora completa.
14: Senti, ha portato anche lo spumante, devo proprio lasciarti perché è strafelice dell'addio di Arthur, lo vedo dall'altra parte, quindi dammi qualche minuto per brindare. Ti sta ascoltando, sta sorridendo, però una battuta su Thuram. Thuram che non fa il precampionato, domani non posso vederlo in campo, domenica non posso vederlo in campo, me lo vieta il preparatore atletico.
13: No, perché vanno fatte delle verifiche. Io ieri sera, dopo una tua imbeccata, ho fatto un paio di verifiche pure io e ti confermo che quella cosa che ci siamo detti al telefono è abbastanza vicina.
14: Cioè, tu hai dubitato che io fossi bugiardo, Mimmo Celsi?
13: No, volevo essere pronto ad un'eventuale domanda.
14: Tu hai dubitato, ma non diciamo il motivo per cui ci troveremo d'accordo. Ma Thuram non sta così bene come ci vogliono far credere. La finiamo qui?
13: Chiudiamola qui, accendiamola questa e portiamola avanti.
14: Bello così, lei adesso va al mare, torna in spiaggia e io qui con Paolo Rossi, dopo aver brindato per la
13: tua vita. Tu sei in compagnia, io sono da solo a mare, pensa un po'.
14: Non mi dicono questo gli amici, gli interventi di Mimmo dalla spiaggia dicono, propongono la rubrica gli interventi di Mimmo dalla spiaggia, perché sentono le barche a vela, eccetera eccetera. Stiamo parlando invece con il top dei preparatori atletici a livello nazionale, e chissà un giorno, chissà. Grazie Mimmo, ti lasciamo, devo andare a brindare con Paolo Rossi, è andato via Arturo, ufficiale, la risoluzione, 63 partite in bianconero, ce le racconterà tutte Paolo Rossi, sarà la prima domanda che gli faccio, a tra poco.
15: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
15: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
17: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
18: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
18: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
14: Cose di calcio effettivamente diventa XL, raddoppia, eccolo qui Paolo.
19: Ciao a tutti.
14: Cioè, non hai portato neanche un bicchiere, un croccantino, li hai finiti tutti nell'ora prima. È andato via di Gregorio. Arthur.
19: Significativo il tuo, eh?
14: Allora aggiungo il nome significativamente di Gregorio, o mi rimane secondo portiere alla fine? Perché Perin sta cuocendo caldo. Piano
19: con l'insistenza di questa ipotesi Palermo, stiamo a vedere, perché è indubbio che, insomma, se fosse così vorrebbe dire che in qualche maniera la Juve ha un portiere titolarissimo, cioè Vicario non avrebbe dubbi, mentre Perin credo che abbia anche accarezzato l'idea quest'anno di, non dico di essere il titolare, ma di essere concorrente serio, no? Viste anche le difficoltà a reperire un portiere. Non è andata così, e quindi a questo punto c'è la situazione di questo genere, in cui Perin piuttosto fa un passo indietro, che però è un passo indietro relativo, no? Perché cioè, andare a Palermo in questo momento significa andare in una squadra che è la favorita della Serie B, a dispetto del fatto che di solito le favorite sono almeno una delle retrocesse, invece no, perché Palermo ha una dimensione economica enorme, sappiamo che appartiene al club, al gruppo del Manchester City, c'è un entusiasmo di piazza notevolissimo, cioè Perin, Seria, c'è un'emergenza portiere, perché si è fortunato Joronen, e quindi credo che ci sia veramente una grandissima possibilità che Perin, ricordiamoci un elemento che non va dimenticato, Perin è scadenza. Cioè, quindi Perin o lo rinnovi o lo perdi nel 27. Quindi o la Juve è a 33 anni. Quindi Perin per età, per certi versi, non è più un secondo portiere. O è un primo o è un terzo, mi verrebbe da dire.
14: Cioè, ci vedi anche una piccola strategia?
19: Beh, ci vedo il fatto che in questo momento tutti dicono ma Perin se va via per 3 milioni lo stiamo regalando.
14: Bravo, stanno scrivendo questo effettivamente.
19: Ma è comprensibile, perché tu, soprattutto alla luce, a parte che sarebbe comunque, segnaliamo questo, che mi fa pensare alla logica che stanno usando Carnevali, Ottolini e Massara. La prima è che Perin sarebbe il primo giocatore che vendiamo, non in prestito, lo vendiamo. La seconda è questa questione del contratto, cioè alla fine tu lo stai vendendo a 3, perché altrimenti il prossimo anno lo perdi a 0. Stai risparmiando un ingaggio che non è banalissimo, se non sbaglio sul 1,5 milioni.
14: Sì.
19: Quindi vuol dire 2,7 con i contributi, diciamo. È vero che poi dovrei
14: da andare. Quando lavori al Ministero
19: quando lavoro,
14: delle Finanze.
19: Da quando ho scoperto che l'Inps non mi pagherà la pensione, calcolo quella dei calciatori, almeno mi consolo. E quindi c'è questo aspetto. E guardavo su Transfermarkt, che è un po' la mia Bibbia, come lo è per tutti, che chiaramente lo diciamo sempre, sono quotazioni virtuali, ma con una ragione profonda. Sì. Tant'è vero che, insomma, tendenzialmente poi i trasferimenti hanno una loro coerenza rispetto a queste quotazioni. Perin in questo momento ha valutato 2 milioni, perché è scadenza. Quindi la Juve, in realtà, se lo vende a 3, al di là del fatto che noi possiamo storcere il naso dicendo ma noi poi se non andiamo a comprare uno ce lo andiamo a comprare a una cifra diversa. Ma Perin è un portiere, tra virgolette, già quasi fuori dal progetto della
14: Juve. Cioè, vendere un portiere di riserva.
19: Sì.
14: L'ultimo anno, guadagnandoci qualcosa, secondo me è meglio che rescindere a zero, trascinare, dargli un altro milione
19: sì,
14: e mezzo.
19: Nel senso che comunque tu il prossimo anno...
14: Onestamente qui ci sta tutto.
19: La vera questione è che ci tu il prossimo tutto. Anno, se facciamo la
14: finta, devi prendere il giocatore
19: che ti vieni per in. Tu il prossimo anno o lo rinnovi, e non credo, oppure vuol dire che in qualche maniera Perin lo perdi a zero... E invece adesso lo perdi a 3. Cioè, questo è il punto. Cioè, la spesa tanto per l'erede di Perin, se la fai quest'anno...
14: Te la paghi parzialmente.
19: O la fai il prossimo anno, ma è questo. Qua leggo su Twitch. Rossi, a logica, ci dice che se Digre vale 24 milioni, Perin vale almeno 20. No!
14: No,
19: perché Di Gregorio è un'altra età. Perché Di Gregorio è un altro contratto. Perché Perin è sempre stato un portiere di riserva. Ma non lo dico io, lo dicono le cifre.
14: Non guardate, vado in soccorso di Paolo, ma la logica di che tipo... La mia, cioè anche mia mamma vuol vendere Antonio, qualsiasi cosa vuol vendere la lavatrice vecchia a 1500 euro.
19: Io non sopporto questo aspetto, no? Che ormai è prevalente. Per cui i dirigenti sono sempre dei cretini. Cioè, ma se io facciamo l'operazione contraria, cioè proviamo a capire perché si fanno certe operazioni, no? Perché io capisco
14: poi
19: anche...
14: c'è il numero delle partite giocate.
19: C'è il numero delle partite giocate. Cioè, capisco io quando prima di dare del cretino aggiunto di Comolli o Carnevali e Massara, prova a capire qual è la logica, perché non è che sono proprio degli scemi, cioè, come dire, poi ne rispondono, siccome Comolli e Giuntoli, sbagliando i mercati, ci hanno anche rimesso il posto. Qui io credo che bisogna capire qual è la logica. La logica è questa. Io a priori
14: del mercato
19: dico,
14: del momento.
19: Io addirittura a priori ti dico che non mi scandalizzavo se Perin sarebbe stato portiere titolare della Juve, ma se Perin in questo momento andrà via è perché Perin è in scadenza. E allora dici, piuttosto che perdere la zero, certo. Cioè io mi cerco un altro portiere in riserva, poi bisogna andare a capire
14: non
19: chi
14: puoi ottenere
19: farai.
14: Di più, nessuno ti dà di più. E nessuno ti dà di anche più. Anche se il pezzo è pregiato, per quel pezzo mi danno 3
19: Perin,
14: milioni.
19: Scusa, Perin, questa è la prima offerta che arriva per Perin.
14: Però capisco il legame affettivo a cui fa sicuramente.
19: Ma il legame affettivo è un'altra questione.
14: È un'altra questione.
19: Allora,
14: lo mettevo titolare e avrei accettato tutto
19: e avrei
14: e
19: risparmiato.
14: E avrei risparmiato.
19: È questo.
14: Paolo, Arthur, 63 partite in bianconero. Che cosa ricorderai ai nipotini bianconeri tra tanti anni? Chi è stato Arthur? Come è arrivato? Come va via? Cosa c'è in mezzo? Cosa non ha funzionato?
19: Ma io su Arthur credo di aver avuto una percezione sbagliata.
14: Precisione consensuale, eh?
19: Sì.
14: Quindi non guadagniamo nulla qui.
19: No, certo, però risparmiamo, però risparmiamo. Un anno. E io cosa ho pensato di Arthur? Vedendo dal Barcellona, vedevo un giocatore che stava in quella squadra, che era una squadra di tale possesso, di tale qualità, da poter non essere veloce, ma veloce nella trasmissione di pensiero, e un giocatore in grado di fare quel tipo di gioco. E, alla Juve gli si è date le chiavi del centrocampo, e ha dimostrato di avere dei limiti, come tanti altri nel calcio italiano. Poi in realtà Arthur, ad esempio, alla Fiorentina ha fatto mezza stagione buona, sembrava rinato, ma poi è un giocatore con dei limiti proprio di concentrazione, di continuità all'interno della partita. Ci ricorderemo probabilmente quel cambio di gioco assurdo che ci determinò la sconfitta col Benevento, che fu un po' la pietra tombale della avventura in campionato della Juve di Pirlo. Ci ricordiamo soprattutto la follia contrattuale, perché a me non interessa il discorso che poi ci hanno punito in maniera farlocca.
14: In quel momento lì,
19: quella roba lì era assurda. Cioè, questa ipervalutazione di Arthur e di Pjanic, oggi possiamo dire che è stato un artificio contabile assurdo. E poi il rinnovo di Arthur, perché questo è un giocatore che noi abbiamo sulle croste dal 21, cioè, quindi stiamo parlando di qualcosa che ti fa capire, come sempre, ecco qui il discorso dei dirigenti, che devi capire bene tutti gli elementi e non solo la questione legata al valore tecnico del giocatore, manca la durata del contratto, agli eventuali rinnovi, allo stipendio che gli paghi, eccetera, eccetera, eccetera.
14: Paolo, ti faccio subito due conti, perché non è la materia che mastico meglio. Insieme, infatti, ce ne occupiamo poco. Fra qualche settimana cambiamo argomento, parliamo di calcio.
19: Meno male. Sai che però poi il 2 settembre si ripara già il ruolo di mercato.
14: Perché mancherà qualcosa.
19: Ci mancherà qualcosa, ci sono gli svincolati, eccetera, eccetera.
14: Però guarda,
19: non finisce mai.
14: Guarda come faccio a casa mia, Poi dimmi se sbaglio qualcosa. Allora, noi vendiamo in questo noi risparmiamo per Arthur 8 milioni lordi.
19: Sì.
14: Un anno ancora di contratto.
19: Sì.
14: Ok. Generiamo una minusvalenza, perché a bilancio per quell'anno lì abbiamo una minusvalenza di 11 milioni di euro. Sì. 11 meno 8 quanto fa?
19: 3.
14: 3. Quanto vendi per in? 3.
19: Bravo.
14: Il
19: bravo.
14: Gioco è fatto.
19: Bravo.
14: Eh?
19: Bravo, ma
14: è più o meno così, giusto? Io farei così, devo vendere la macchina, devo dare dei soldi a Paolo.
19: Ma guarda,
14: Paolo,
19: che non è sbagliato il ragionamento, perché
14: non sto giocando.
19: No, stai giocando, ma il ragionamento non è sbagliato, perché, ripeto, tu ti devi porre il problema. Ok, quanto ci serve per in, alla luce del fatto che hai preso un altro portiere, quanto il problema della scadenza del contratto è fondamentale. Cioè, in questo momento per in ti frutta 3 milioni, quando il prossimo anno te ne frutta 0. Questo è il punto. 0. Ma 0 anche se lui facesse una stagione, la stagione della vita. Perché lui, a meno che decidi di rinnovare. Ma allora siamo sempre lì. Ecco, questo è il punto. Se noi avessimo chiesto per in a Palermo, secondo voi ci avrebbero dato 3 milioni? Ma se Perin al Palermo fosse stato a scadenza, magari ci avrebbero chiesto 10 e tu gli dicevi, e ci avrebbero detto 10 e tu gli dicevi, ok, aspettiamo e il prossimo anno lo prendiamo
14: senza
19: a zero.
14: Senza obbligo me lo dai per un anno se mi serve, senza obbligo, se no lo prendo a zero.
19: Esatto, cioè, non è che noi in questo momento non facciamo operazioni di questo genere, perché abbiamo...
14: Ti avrebbero chiesto di più però, ha ragione.
19: Sì,
14: ti avrebbero
19: chiesto, però Vicario, quanto l'hai preso adesso?
14: A 8.
19: A 8 che non paghi però adesso.
14: No, esatto.
19: Quindi questo è il punto. Quindi paghi vicario.
14: Prestito a fine dell'anno prossimo. Bravo. Gli paghi lo stipendio adesso.
19: Esatto. E questo, cioè, e sono tutte formule così. Quindi vicario credo che abbia un valore di mercato superiore a 8. Adesso lo vado a controllare, ma io ne avevo letto un altro.
14: Comprato a 18.
19: Però il punto è, credo che vicario... che arriva, ricordiamoci, comunque dalla Premier, che quindi non è propriamente il posto, come dire, più economico al quale andare a comprare, il valore di mercato 18. Quindi la Juve, come sempre, stiamo parlando del virtuale, perché Antonio Paolino può avere una macchina, se uno è innamorato della macchina viola,
14: tenuta benissimo,
19: blu,
14: malissimo.
19: Sì, Antonio Paolino spende 100.000 euro
14: con l'autografo sopra.
19: Quindi il mercato è sempre così. Vicario vale 18, quindi la Juve ha fatto un'operazione pazzesca con Vicario, straordinaria, perché questo era il valore di mercato. Ripeto, stiamo
14: quindi
19: parlando
14: incide
19: sempre
14: anche un piccolo rischio, perché se quello è un valore, te lo danno a meno, accettano non l'obbligo, lo vogliono far fuori, ci sono mille componenti. Paolo, andiamo avanti, inizia il campionato, poi siamo qui per domande.
19: Tanto per far capire però una cosa,
14: assolutamente
19: quando Vicario viene preso dal Tottenham, cioè anni fa,
14: dall'Empoli,
19: cosa che tra l'altro ti segnala il valore del giocatore in quel momento, perché una società prestigiosa della Premier e ricca ti va a prendere un portiere della provincia italiana, cioè è persino peggio, se ci pensate, è persino qualcosa di più grande dell'operazione Palestra, che si era fatto vedere, ma Palestra gioca nel Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta. O Leoni, che si era fatto vedere, ma che era giovanissimo. Qui stiamo parlando di emissari del Tottenham che si vanno a vedere l'Empoli e pagano a loro volta 18 milioni e mezzo.
14: Io ricordavo 18, sì.
19: 18, va bene. C'era forse un bonus. Il valore di mercato di quel momento lì di Vicario era di 16. Vedete che equivale. Quindi noi con Vicario... che ha fatto percorso in Inghilterra di crescita e poi di calo, stiamo facendo un'operazione dal punto di vista economico più che sensata. Perché se Vicario quest'anno fa una buona stagione alla Juve, con vetrina europea,
14: aiutato dal reparto difensivo,
19: arretrato al reparto difensivo,
14: migliorato tantissimo.
19: Poi, chiaro, diciamo fuori onda, se andiamo a Frosinone, primo tiro, e Vicario prende gol, c'è qualcosa che non funziona di profondo. Abbiamo una maledizione e abbiamo sbagliato il portiere. Ma se invece tu funziona decentemente, noi abbiamo un portiere che varrà sicuramente più di quello che abbiamo pagato. Questo è.
14: Certamente. Paolo, torniamo al campionato. Quanti ne hai già visti? Tanti? Troppi? Hai fatto un calcolo? Quello che ti rimane di campionati? Di campionati, da addetto ai lavori, sì. Da scrittore.
19: Ma ogni volta che mi sveglio la mattina non riesco ad alzarmi dal letto per la tendinite. Mi rendo conto che ne ho visti tanti di campionati. Quindi,
14: ecco.
19: Figura, hai voluto fare la parte del giovane. Sei più giovane di me di qualche anno.
14: No, nel senso,
19: tu quanti ne hai visti meno di me? Quanti ne hai visti di meno?
14: Due.
19: Come due? Tu hai solo due anni meno di me?
14: Vedi che non ti ricordo, te lo ripeto.
19: Io
14: ogni
19: sul
14: volta.
19: Campo pensavo due in più.
14: Sì. sei proprio della Juve. Allora.
19: No, perché i giovani a volte sai, ritardano un po' l'esplosione.
14: Senti, no, ti faccio commentare. No, così ci pensi con calma.
19: No, allora ti faccio questa domanda anch'io.
14: Dai, cioè, fammela.
19: Forse questa è la vigilia più...
14: Ecco. Con le braccia costrette non ti ho mai visto.
19: Più deprimente della Juve. Aia. Cioè, nel senso... Ma non dal mio punto di vista, Dal mio punto di vista, io sono molto curioso e non ho aspettative quest'anno particolari. Cioè, è il primo anno in cui oggettivamente ne ho una molto grossa, che ho già detto, che è l'Europa League, e ne ho un'altra altrettanto grossa... che io ti definisco non con l'obiettivo finale, ma con il concetto di barra dritta. Cioè, io vorrei che la Juve quest'anno, nella sua comunicazione, quindi faccio da questo punto di vista un appello a Spalletti, quando si inizia a perdere contatto con il primato, non ci si nasconda. Cioè, si ritorni all'idea che la classifica conta tanto ed è fondamentale per decidere tutto. Ecco, questo io mi auguro.
14: E prima di parlare di arbitri aspettiamo il martedì.
19: Ma aspettiamo quello che vogliamo. A me voglio parlare di arbitri, non mi frega niente. Cioè, lo faccio, facciamo quello che vogliono. Ma non si cerchino alibi. Facciano analisi serie, ma con la barra dritta. Perché, ripeto, se quest'anno l'Inter ti stravince il campionato, ok, fai la gara per il secondo posto e la facciamo tutti. Ma siccome negli ultimi anni è stato così solamente qualche volta, io spero che la Juve, se inizierà a perdere contatto col vertice, non minimizzi la situazione. Perché per me è un dovere comunque cercare di restare attaccati al treno fin dove è possibile.
14: Dove te lo immagini il treno? Fin dove possiamo arrivare?
19: Ma almeno
14: col treno?
19: Febbraio. Almeno febbraio. Uno. Quello è il primo treno, il secondo treno sono le altre competizioni e lì mi aspetto invece una Juve che punti alla vittoria, perché questo deve essere chiaro. Dopodiché registro, oggi te lo raccontavo fuori onda, ho lanciato un messaggio su
14: interessante.
19: X,
14: dimmi.
19: X, dove ho chiesto ai tifosi qual è, cosa che peraltro ho fatto anche qui in radio la scorsa settimana, no? È uscito fuori un dibattito appassionante, poi nella seconda ora... parliamo di altro.
14: Ricordiamo la formula: prima ora per tutta la stagione, in altri giorni, poi vi diremo esattamente quali e da che ora, anzi dalle 13, tanto per essere chiari, un'ora Paolino, un'ora insieme, perché più di un'ora non ci sopportiamo, perché sennò diventiamo chiacchieroni e non vi ascolteremo, e l'ultima ora, quindi una tre ore di cose di calcio XL, questa è la formula del nuovo palinsesto.
19: E ho chiesto, insomma, dove siamo? In che posizione della griglia siamo? Qual è il vostro pronostico per l'anno? E mi colpisce che forse è la prima volta oggettivamente che non ci sia uno che dice io penso che la Juve possa vincere lo scudetto. Cioè il matto di turno, che come sono stato io l'anno scorso.
14: Esatto.
19: Ma l'anno scorso...
14: Il Paolo Rossi di turno. Non esistono più,
19: anche perché fanno della brutta fine. Ma perché? Perché, come dire, a volte c'è questa idea, no? E invece la sensazione è che questo mercato ancora non ci abbia regalato quell'aggiornamento tale da dire sì, siamo una squadra diversa, poi magari iniziamo a vederlo in questi ultimi giorni e iniziamo a vedere dei segnali già a partire da domenica col Frosinone, dove però la sensazione è che potrebbe essere anche una squadra senza neanche un nuovo acquisto se non Lucas Ruiz come 11 di partenza, no? che peraltro conosciamo e su cui abbiamo tutti i dubbi. Io ho un solo elemento, francamente, di ottimismo che voglio proporre con forza, anzi due. La prima, il primo è che secondo me abbiamo un'ottima difesa, a cui manca poco.
14: Io pensavo che non avremmo cambiato la difesa, no, e quella invece, più cambiata.
19: Ecco, uno, abbiamo un'ottima difesa, quindi vediamo se poi eventualmente questo aspetto ci fa migliorare moltissimo.
14: In magari Italia potrebbe essere.
19: Potrebbe essere.
14: Senti, dove
19: secondo
14: si concentra...
19: la panchina c'è, ne abbiamo troppi, quindi la panchina c'è.
14: Dove si concentra di più l'attenzione dei tuoi utenti?
19: Sul mercato che manca?
14: No, come piazzamento. Siamo quindi non
19: tra il quarto e il quinto.
14: Tra il quarto e il quinto.
19: Okay. Che vuol dire? Cioè, vuol dire realisticamente che si pensa che, come è successo negli ultimi anni, poi una volta riesci a salvarti a Venezia, una volta invece ti perdi con la Fiorentina, sei lì a soffrire per arrivare quarto o no. Ecco.
14: Hanno sfidato quelli di Repubblica, non so se hai visto, molto interessante oggi, hanno sfidato l'intelligenza artificiale.
19: Ah, cosa dice?
14: Le stesse domande, allora, le prime due le facciamo fare al cronista, riconoscendo l'idea che abbiamo avuto anche noi in altri momenti. Poi le domande successive ce le facciamo io e te nella seconda mezz'ora.
19: Va bene, ok.
14: Allora, facciamo subito una domanda da $1,000,000, rispondete anche voi, siete la nostra intelligenza superiore, perché qui la mia è quella superficiale, qui è quella
19: lasciamo perdere,
14: e la vostra è quella del tifoso, quello che entra in campo, scivola e spacca la caviglia a gatti magari. Domanda da $1,000,000 all'intelligenza artificiale, la mia è superficiale, poi vi dirò la mia risposta. Inter favorita netta,
19: lo dicono tutti.
14: Napoli principale alternativa, Juve terza candidata, Milan e Roma possibili sorprese. La tua intelligenza cosa dice? Cioè, rettificamelo, sei dimenticato qualcosa.
19: Inter favorita e poi secondo me tutte le altre non ci do delle gerarchie. A tutte le altre non do delle gerarchie. Per tutte le altre intendo Napoli, Milan, Juve, Como e Roma. Non le vedo in questo momento, nel senso che mi sembra che le variabili non siano solo, questa è la mia fissa, non siano solo il mercato, perché qualcuno deve dire, però Milan ha preso Diego Moreira, ha preso Gonzalo Ramos, sono tutti giocatori da valutare in Italia, perché non è detto che funzionino assolutamente, se lo faranno come ha fatto la Roma con Malen, cambiano i giochi. Però secondo me ci sono tante variabili. Per noi la prima è, lo dico sempre, che due o tre giocatori che già abbiamo facciano di più.
14: La differenza.
19: Yıldız. Se Yıldız mi cresce ogni anno di quello che è cresciuto l'anno scorso rispetto a quello prima, la Juve già fa meglio.
14: Gabriele Romagnoli ha poi aggiunto, poi ci lasciamo, e dice, vabbè, ma queste cose le dicono anche a Radio Bianconera, è banale. Cioè, ti ho pagato, un'ulteriore domanda, ti ho pagato intelligenza artificiale, ma me lo dicono anche quei due superficialoni di Radio Bianconera, ma mi sembra una visione basata sul passato, mi stai dicendo le cose di un anno fa. Allora lui chiede all'intelligenza artificiale, non ci sono altri presupposti? Il mercato, i cambi in panchina, l'onda emotiva, l'intuizione. L'intelligenza artificiale risponde così a Gabriele Romagnoli di Repubblica: hai ragione. Ti dà sempre ragione.
19: Sì, sempre. No.
14: Hai ragione. No. Allora se chiamo io, i soldi me li dà.
19: Sì.
14: Hai ragione. Con le rose del momento cambio opinione. Quindi ci ha riflettuto meglio. Cambiando opinione ha detto Napoli 28%.
19: Sì.
14: Perché ha pensato forse Allegri dopo Conte.
19: Sì.
14: Inter 27%, Juventus 18%. Ma non mi hai detto la tua. E allora per sentire la nostra, superficiale risposta.
19: Quindi se l'intelligenza artificiale, quando gli rifai la domanda ti cambia, perché dice, tu stesso l'intelligenza artificiale
14: dice questo, ce l'ha con me, mi stai insultando,
19: questo stai soddisfatto, adesso ti soddisfo
14: e lo chiedo prima a Paolino e Rossi, ma che saranno in onda alle 12:33 tra pochissimo su Radio Bianconera. A tra poco.
18: Cose di calcio. Ben trovati dalla redazione.
20: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono 2 le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas.
18: Il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo alla malattia infettiva. Il direttore sanitario fa sapere che sta migliorando clinicamente. Intanto è corsa alle vaccinazioni dopo la morte della piccola di 4 anni. Nei centri si registra un forte afflusso e in uno sono terminate le scorte dell'esavalente. L'ASP ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti e arrivare al paziente zero.
20: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli

0: Più di 500 dipendenti proseguono a Kryvyi Rih le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri a un centro commerciale, lo scrive il presidente ucraino Zelensky.
1: Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni ad edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Numerosi i danni provocati dai temporali tra esondazioni, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati, costringendo a numerose evacuazioni, oltre 350 nella sola Lombardia. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. Per la giornata di oggi è stata emessa un'allerta gialla per piogge e temporali in 5 regioni: Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata.
0: Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina, in autostrada aumenta a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada a 2,02 euro al litro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può arrivare a costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
1: È tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio,
5: ad essere un vincente,
4: ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Bentrovati! La vostra intelligenza cosa dice? La vostra intelligenza, quella applicata al sistema calcio? Paolo, mi colpisce, tornando seriamente, se sì, ci riusciamo, perché il confronto con ChatGPT mi ha fatto un po' sorridere. Il Napoli resta la principale avversaria dei campioni in carica. Il diavolo promette una svolta, ti chiedo perché, poi rimango a disposizione delle tue domande, anzi diamo spazio alle, alle risposte e alle domande dei nostri ascoltatori. Juve da terzo posto, l'effetto onda lunga di Roma e Como. La mia domanda, riassumo, è: la Juve da terzo posto prima di Roma e Como, perché? Sulla base di che cosa?
7: Ditemelo anche voi da casa. Su una serie di fattori venga fatto questo calcolo. Il primo... che dicevo un po' prima, la Juve comunque non ha una rosa banale adesso, cioè davanti a tante alternative. Se noi facciamo finta che a Frosinone

0: Al 60esimo siamo pari, hai messo in campo Colomani con Seisao, Ildiz e McKennie. Tu puoi far entrare Bogà, buona riserva, puoi far entrare Zegrova, buona riserva, e puoi far entrare Alibegovic. Cioè, puoi far entrare tre giocatori che saltano l'uomo. Non so quanti ne hanno come alternative di tre giocatori che saltano l'uomo. Quindi questo è un punto. La seconda è Spalletti, cioè Spalletti gode di grande credibilità perché comunque l'anno scorso l'impronta l'ha lasciata. Poi che i risultati non sono arrivati in fondo, lo sappiamo, abbiamo criticato, io sono molto
1: Detto,
0: perplesso,
1: fatto,
0: eccetera,
1: certo.
0: eccetera. Però che in poco tempo la Juve sia cambiata, questo sì, lo possiamo dire. L'abbiamo vista, l'abbiamo rivista la cosiddetta mano di Spalletti e questo viene considerato un fattore. Terzo fattore, ripeto, quello della difesa. Cioè io credo che la Juve abbia un organico di tutto rispetto dietro. Manca un dettaglio che può essere un dettaglio non banale, l'alternativa a Cambiaso, però hai anche la possibilità di cambiare il modulo e di utilizzare anche giocatori magari sull'altro versante. Quindi questi sono gli elementi che fanno pensare che la Juve possa essere superiore a come Roma, anche perché si ritiene, secondo me sbagliando, che come Roma, avendo la Champions, saranno molto distratti. Io penso che il Como oggettivamente non possa puntare se non a fare qualche grande partita in Europa e quindi sarà distratto fino a un certo punto. Penso che, chiaro, la Champions, soprattutto quella di adesso, con 8 partite, questo mega girone è un torneo molto oneroso che ti porta a tante energie buttate via, ma anche l'Europa League, giocando il giovedì e dovendo necessariamente fare un grande turnover, porterà delle conseguenze. Quindi io non vedo, ripeto, io vedo l'Inter sicuramente molto favorita. Anche se ritengo che l'Inter abbia un gruppo storico che inizia ad accusare dei problemi. E quindi bisogna vedere se questa, come dire, questo inserimento di forze inglesi la porterà a rinnovarsi davvero. Tutte le altre, io non mi sento inferiore a Napoli, Milan, non mi sento superiore, eh. Assolutamente, ma inferiore no, perché quando abbiamo affrontato l'anno scorso non abbiamo ricavato questa impressione. Io credo che la Juve cambierà se riuscirà a non buttare via punti con le piccole, e per non buttare via punti con le piccole, credo che alcuni dei talenti della Juve ci possano dare una mano. Questo è la
1: Certo.
0: mia speranza. Poi non, i campionati tante volte vanno diversamente da quello che si era previsto.
1: Stanno arrivando dei bei messaggi, probabilmente ci sono anche dei vocali. Leggo prima alcune curiosità, le riassumo perché fa bene sempre a tutti ricordarle. Le soste per le nazionali passano da 4 a 3, accorpate quelle di settembre-ottobre in un unico stop lungo 3 settimane. Quindi Paolo, in quelle 3 settimane mica andrai in vacanza tu.
0: Quattro, ne faccio quattro.
1: Poi ci si fermerà ancora dal 9 al 20 novembre, dal 22 marzo al 2 aprile. La pausa natalizia. A Natale quest'anno ci si ferma, stop dal 21 dicembre al 2 gennaio, poi il 2027 inizierà con 3 partite in 8 giorni. Il mercato invernale, eccoti, preparati. Il calciomercato d'inverno aprirà sabato 2 gennaio 2027 e si chiuderà lunedì 1 febbraio alle 20. Due i soli turni infrasettimanali, si giocherà di mercoledì due volte, il 28 ottobre e il 6 gennaio. Queste alcune curiosità, alcune date. Volevo ascoltare un vocale intanto, così cerco poi l'altro argomento. Prego, Costantino.
2: Ciao Salvatore da Catania. Io confido in questi ultimi giorni di mercato perché penso che se la Juve dovesse centrare i nomi che sono più in voga, mi riferisco a Zirkzee, a Kessié, è un'alternativa valida a Cambiaso, penso proprio che noi possiamo serenamente lottare per il campionato, per vincere lo scudetto. Forza Juve fino alla fine, sempre.
1: Ciao, mi piace questa convinzione. Paolo, arriva a
0: È che il
1: sorpresa.
0: problema è che sono tre acquisti non facilissimi da fare, però però indubbiamente avremo un'area diversa, dai.
1: Sì, assolutamente sì. Sentite e continuate a mandarci vocali, anche perché poi dopo questi ultimi 15 minuti, ma c'è, sono ancora tanti, Paolo resterà in vostra compagnia per un'altra ora, con altri temi, con altri ospiti, e tornerà a vivere, a farci vivere l'emozione della vigilia. Io l'ho fatto con un collegamento con Frosinone, abbiamo sentito come stanno, sanno e rispettano tantissimo la Juventus. La mia intelligenza artificiale, ci dice Giovanni dal Brasile che salutiamo, direbbe Inter favorita, poi il Napoli e quindi tutte le altre, come Juve, Roma, Milan, Fiorentina, non so se nell'ordine giusto, ma quello che mi sorprende, lo dice con consapevolezza Franco, Fiorentina sorpresa del campionato, Juve seconda dietro al Como campione d'Italia.
0: Ma
1: cioè, ha toccato un aspetto che abbiamo finora sottovalutato.
0: Io se il Como fa il grande exploit, devo dirti, sono stupito fino a un certo punto. Conosco abbastanza bene quella realtà e vedo l'ambizione, hanno fatto un mercato che deve ancora chiudersi. Se arrivasse Kane, secondo me sarebbe per loro un grandissimo acquisto. E penso che il Como abbia un modello di gioco molto funzionante, in linea con lo sviluppo in questo momento del calcio europeo, che è molto offensivo. E te lo dimostra il fatto che il Como, pur essendo una squadra che propone calcio in avanti, e lo abbiamo visto noi purtroppo, perché per due partite con Fabregas, prima con Tudor e poi con Spalletti, non abbiamo visto la palla, ci hanno strabattuto, e il Como è la migliore difesa. Quindi non è a dimostrazione che non è vero che l'Italia, per essere la migliore difesa,
1: senza avere il miglior portiere della Serie A.
0: No, tutt'altro. Quindi io credo che lì ci siano molte idee e possano essere produttive. Bisogna vedere se naturalmente i giocatori di mercato vadano ad attacchire, o se ci può essere anche, tra virgolette, un altro aspetto molto importante, come più conosciuto. Cioè, non va a Udine alla prima giornata e l'Udinese pensa siamo favoriti. Anzi, adesso si pensa al contrario, e quindi questo è un elemento di difficoltà maggiore. Però prima o poi, Antonio, siccome capita una volta ogni 20-30 anni, uno scudetto di una squadra che non ha mai vinto ci può anche...
1: Attrezzata,
0: economicamente ambiziosa. Allora, la dico diversamente. Magari non è quest'anno, ma nell'idea del Como c'è quella di vincere lo scudetto. Non è un progetto paragonabile a quello dell'Atalanta. È un progetto che ha degli elementi diversi, compresa la forza economica, che ha un legame con la città particolare, perché il Como Calcio sta provando a trasformare quel luogo in un luogo anche di lusso, che lo è già, ma è ulteriormente appetibile per un mercato internazionale, e che quindi io non credo che sia una meteora. Non credo che sia una meteora. Faccio un esempio, perché ci lavoro e quindi lo so. Sì. Como TV non è un canale tematico. Cioè, non è Juventus Channel o Milan TV o Inter TV che si occupa della squadra. Si occupa di tutto. Se voi andate su Como TV e guardate il bouquet dell'offerta, hanno il campionato arabo, il campionato olandese, il campionato scozzese, la Coppa di Germania, la Coppa portoghese, la Coppa Libertadores, la sudamericana, il campionato argentino, il campionato austriaco, ok? Cioè, hanno questa idea di far diventare Como... E hanno Como TV, naturalmente, anche hanno anche il racconto del Como, di far diventare Como un luogo di aggregazione con uno sportiva, sguardo verso il mondo. Quindi
1: e intanto osservano i giocatori.
0: Li osservano tanti giocatori anche attraverso questo. Non a caso, guarda che quelli che andate a prendere sono spesso giocatori che trasmettono. E quindi questa è un'esperienza molto interessante, nuova. Non è la Sampdoria, non è il Verona, non è le realtà... pure importantissima, perché la Sampdoria poi era una squadra che aveva all'epoca di Mantovani una grande forza economica sviluppata nel tempo. Quindi stiamo a vedere, però io non sarei stupito, e l'operazione di Nico Paz me l'ha confermato, perché Nico Paz, sì, giocatore che tutti davano giustamente
1: Real Madrid,
0: al Real Madrid, il Como se l'è ricomprato, e se oggi poi il Real Madrid se lo farà ricomprare, se lo dovrà ricomprare è una cifra molto alta. Quindi l'ambizione di questa squadra c'è e staremo a vedere cosa produrrà poi sul campo.
1: Allora, continuano ad arrivare un po' di messaggi e richieste di mercato. Noi ci affidiamo a quelle ufficiali. In questo momento, rescissione consensuale con Arthur. Possibile la partenza di Perin, che quindi non dovrebbe scendere in campo domenica per andare verso Palermo. E la Juventus alla ricerca del vice, intanto, come qualcuno lo chiama, il termosifone, la sedia, speriamo di poterlo cedere per recuperare anche lì l'operazione, l'operazione soldi, ingaggio, e dare la possibilità. È vero che nel mio conteggio non ho pensato all'acquisto del portiere, ma intanto sistemi adeguatamente i conti, no? Nella stessa giornata, col più e col meno, ma investendo su un portiere magari del tuo settore giovanile che puoi mettere in lista B, che ti libera tanti aspetti che non sono quantificabili economicamente ma che ti danno un effetto immediato, e investiresti su un portiere che poi non devi andare a comprare ma avresti già il Perin del futuro, esatto. Se non anche qualcosa di più. Andiamo a ascoltare un vocale.
3: Buongiorno direttore, Francesco da Bordeaux. Senti, io volevo sapere, tu che sai sempre tutta la Juventus, come un grande direttore che sei, secondo te è più vicino che sì Zirze o un terzino sinistro? Ciao e sempre forza Juve.
1: Il più fattibile è il terzino sinistro, lo vedo rientrare nell'operazione con il portiere. Io non sono un espertissimo di mercato, io uso la mia logica intellettuale, ma fondata su alcune considerazioni che faccio con amici, procuratori, osservatori, eccetera. La Juve partirebbe dal centrocampista in questo momento, ha necessità per il centrocampo, ribadisco, tutte le valutazioni del caso da fare attentamente attorno alle condizioni, ancora non le conosciamo nel dettaglio, di Khéphren Thuram, quindi lì ti manca una pedina. L'altro nome, Emerson Palmieri per la difesa, l'altro nome in attacco, Zirkzee, a patto che esca David. Per me esce Di Gregorio quasi scontato, non è così scontato che esca David, la dico così, ma e quindi te lo devi tenere e fai l'operazione, scatta l'operazione Douglas Lewis, la vendetta, e lo devi tenere come vice Milik e Cator, eccetera eccetera. Eventualmente
0: sarebbe un po' comunque assurdo avere tra virgolette quattro prime punte.
1: Esatto. Poi
0: e
1: la volontà è quella
0: che
1: di cedere,
0: ne vorrebbe ancora un'altra, ne vorrebbe altre ancora caratteristiche un'altra. Questo ti fa capire veramente una distorsione, anche perché in questo quadro io credo che David possa ragionevolmente pensare, ed è quello che io gli andrei a dire, guarda che la Juve giocherà con comunque tre trequartisti, cioè quindi cosa fai? Allora, o lui gioca trequartista oppure non c'è grandissimo spazio da prima punta.
1: Paolo, non sapevo di questa novità, sapevo della monetina che rivoluziona il gioco del calcio.
0: Cosa fanno?
1: E non c'è più testa e croce.
0: E cosa c'è?
1: C'è la monetina d'argento, ma ti devo informare di tutto. Cioè, il calcio cambia da domani. Cambia c'è la monetina, non c'è più testa o croce. Ti diranno campo palla e c'è il campo la palla. Ah. No, è vero, d'argento, e la puoi comprare poi su...
0: Non vedrò, guarda, cioè, è una mi sono passato degli anni e dimmi, ma perché non la fanno?
1: Quindi c'è la palla al campo, così non puoi barare.
0: Ah, ok.
1: Te le dico tutte. Altra novità, questa più seria, sai che il guardaline non dovrà più aspettare per segnalare il fuorigioco?
0: E meno male. Meno male, perché altrimenti poi...
1: Tocchiamo un po'
0: altrimenti poi... chiaramente vuol dire che gli arbitri, e per arbitri intendo tutti, cioè quindi anche i guardaline, sono condizionati fortemente. È una situazione, come dire, è un piccolo particolare che però va sottolineato. Cioè, quando i guardaline non alza la bandierina su un fuorigioco abbastanza visibile, si creano anche delle situazioni di pericolo, perché di pericolo fisico, perché se c'è un giocatore lanciato a rete, è molto probabile che il difensore che sta arrivando per cercare di evitare il gol o il portiere vadano incontro con una certa foga e rischia chiaramente di fare anche del male, magari per situazioni che potevano benissimo essere sanate prima. Quindi sì, io lo trovo sensato, ma trovo sensato qualsiasi scelta che riporti il campo al centro piuttosto che il VAR di Lissone.
1: 108 milioni già spesi dalla Juventus sul mercato, la Juve cerca ancora una punta, un terzino e un mediano. 108 sono tanti, ti aspettavi che avrebbe speso così tanto?
0: No. Secondo me hanno fatto un lavoro... Io l'ho detta così, con questa immagine. Per me hanno fatto un lavoro enorme e siamo a metà. E questo è il punto. Perché ne devono uscire ancora tanta di gente da questa rosa che
1: possono uscire tutti, Paolo? Onestamente.
0: Faccio fatica a pensare che possa succedere. Però c'è quella settimana in cui conta molto. Cioè, per intenderci, io non so quali saranno le scelte di Spalletti, lo capirete domani in conferenza, o meglio, quando poi arriverà la lista dei convocati. Però, secondo me, se tre o quattro di quelli che sono fuori dall'idea e tu non li convochi per Frosinone, secondo me ha senso. Cioè, è inutile portarti dietro. Vuoi vendere, facciamo un esempio.
1: No, anche perché ne hai 30 al momento, 29.
0: Esatto. Vuoi vendere Rugani? Fai che non portarlo, lo capisce, e l'ultima settimana lui, il suo procuratore e la squadra e la società cercano in ogni modo di arrivare a una cessione, perché altrimenti è bizzarro fare giocare magari anche solo qualche minuto qualcuno che in questo momento mi sembra oggettivamente fra i giochi. Cioè, senza Arthur arriviamo a essere 29. Ma sempre 29 sono, sono tanti.
1: Allora, le novità arbitrali, sinteticamente, 12:57, basta perdite di tempo, il giocatore richiamato per la sostituzione dovrà lasciare il campo entro 10 secondi.
0: Meno male.
1: Mentre quello che resta a terra, lamentando un infortunio, dovrà rimanere fuori un minuto, si alza ed esce, perché ho visto che non la conoscevano bene la regola. Niente angoli sbagliati, il VAR potrà intervenire per correggere l'assegnazione di calci d'angolo sbagliati.
0: Molto
1: finalmente
0: giusto.
1: Perché sono decisivi.
0: Ma certo, cioè, molto giusto. L'angolo... È proprio una questione di applicazione automatica di uno strumento tecnologico in maniera intelligente.
1: Mentre vai a prendere il pallone...
0: No, ma oggettivamente ci sono situazioni in cui né l'assistente né l'arbitro può capire.
1: Certo.
0: Su un take la linea di porta.
1: La deviazione del pallone
0: di gira. Di linea. Io secco. Una cosa che non ho mai capito, Antonio, è perché nel calcio, il calcio di oggi con calcio veloce, non si abbiano quattro assistenti di linea. Cioè, secondo me dovrebbe... Altrimenti veramente tu hai una porzione di campo troppo ampia da vedere. Però a parte questo, bene che il VAR intervenga su quello che è un particolare che poi può determinare i risultati, perché i calci d'angolo sono importanti.
1: Terza novità, il VAR potrà intervenire per ammonizioni assegnate per scambio di identità anche tra giocatori di squadre diverse, ad esempio per tocchi di mano o pestoni quasi simultanei.
0: Sì.
1: Mai più casi Kalulu. L'IFAB ha previsto il controllo del VAR anche per le seconde ammonizioni che comportano un cartellino rosso. Era una delle lacune più evidenti del protocollo. Paolo, parliamo un po' del Frosinone. Che tipo di partita è normalmente la prima in trasferta per una Juve rivoluzionata? E poi ti lascio al tema della tua trasmissione.
0: La Juve penso che non si presenti con grande rivoluzione. La Juve, la prima partita, lo dicono gli ultimi anni, abbiamo anche talvolta vinto molto bene, in maniera molto convincente. Arriviamo da un precampionato che da oggi già possiamo dimenticare tranquillamente. Non dimentichiamo però l'anno passato, per cui domani è molto probabile che la Juve abbia, domenica abbia 9 giocatori su 11, che sono 8 su 11, potrebbe esserci appunto la novità Colomani, la novità Douglas Luiz, la novità Vicario. Non è poco, però quello che conta molto, secondo me, è che la squadra ha delle certezze. Cioè, noi non dobbiamo pensare che il sesto posto abbia buttato il bambino e l'acqua sporca. Il sesto posto è stato umiliante per quello che abbiamo fatto per rimontare. Però la Juve riparte da delle consapevolezze e domenica devono uscire fuori totalmente. Quindi mi aspetto Ildiz con Sessão che sappiano superare l'uomo, Locatelli che sappia fare le due fasi, la difesa molto, molto compatta e con le sue qualità. Quindi tanta attenzione, però si torni da Frosinone con una buona prestazione e 3 punti, non ci sono se, ma insomma.
1: Frosinone in trasferta, 2 partite in casa, perché qualcuno non lo sottolinea questo aspetto, guarda già complotti di calendario, eccetera. due partite in casa contro Parma e Milan per la Juventus, le partite, sì, le due, quelle successive. Sì. Degli orari ci sono già, ma la quarta giornata col Sassuolo dipenderà in trasferta, dipenderà dagli incroci di Europa League, certo, di cui parleremo la prossima settimana, giusto Paolo?
0: Quando ci saranno i sorteggi.
1: Quando ci saranno i sorteggi. Lo vedo già pronto, scalpitare con il tema, lo vogliamo anticipare prima di salutarti?
0: Il tema è molto semplice.
1: Di salutarmi.
0: Qual è il giocatore che vi incuriosisce di più della Juve del prossimo anno e perché? Cioè,
1: titolare o non titolare?
0: Titolare o non titolare, può essere Isis, può essere, certo, Vicario, può essere Lucas Lewis. Cioè, su chi starete tutta l'annata con gli occhi addosso per cercare di capire la sua crescita, la sua capacità di stare nella Juve, eccetera,
1: diciamo,
0: eccetera.
1: Diciamo, facciamo lo spot allo store della Juventus.
0: Sì.
1: Quale maglia comprereste
0: ma
1: oggi?
0: Ma quello è già ancora diverso. Magari la maglia è perché ti è simpatico. No?
1: Perché ci credi.
0: Perché ci credi.
1: Perché ci credi.
0: Magari sei...
1: Magari poi la vendi a Paolo Rossi a metà prezzo, 3 milioni più IVA più bonus.
0: Sei incuriosito da altro. Per me, simpatia, giocatore su quale credo, e giocatore che mi...
1: Vecchio
0: mi,
1: nuovo.
0: Vecchio nuovo. Che mi fa vedere le partite della Juve, corrispondono tutti a un nome. Ma è molto semplice.
1: Lo vuoi dire? Io lo dico. Vado via.
0: Io
1: vabbè, allora.
0: Siamo così. Però sono disponibile.
1: Mettiamoci d'accordo.
0: Sono disponibile. Magari Alai Begovic ci fa innamorare. Magari Colomani... A Frosinone parte con due reti, dici, ma vuoi vedere che... Sai che tutti dicono, ma noi non abbiamo il giocatore da 15 gol, ma siete proprio sicuri? Magari con Colomani li fa. E quindi, vediamo.
1: Mi ha convinto, Cicco Consensao, il crack che aspettiamo, e credo che ci dà una grande mano. Non ci siamo messi d'accordo, pensa se lo facessimo. Paolo, ti lascio in buona compagnia con gli amici di Cose di Calcio XL, ci fermiamo qualche secondo, io vado in redazione, voi rimanete con Paolo, lo ritroveremo solo più per la prossima settimana ancora con me, con questa formula dalle 11, 11 da solo Paolino, 11, 12 con Paolo, dalle 13 da solo lunedì e venerdì, e faremo già qualche analisi, non di mercato, di qua e di là, e ci prepareremo a vivere il nuovo settembre di Radio Bianconera, l'unica che si vede, che si ascolta, la si può criticare, ma intanto la si può anche apprezzare. Grazie, buon weekend, noi domani saremo in conferenza e ascoltateci, e ci ritroveremo poi dallo Stirpe con colpo di tacco, questa volta con l'inviato Santarelli da studio Quintiliano da Torino, Antonio Paolino. Ciao, ciao Paolo.
0: Ciao, ciao.
4: Cose di calcio.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
0: Abbiamo chiuso l'ora precedente col direttore Antonio Paolino e vi ho già presentato quella che è la domanda. Io credo che sia una domanda che va ben oltre chiaramente questo weekend, ma anche solo questi primi mesi che ci vedranno verificare una Juve diversa. Cioè, qual è il giocatore che in questo momento vi incuriosisce di più della Juve? Non ho detto quello su quale sperate di più o che vi è più simpatico, quello che considerate che farà meglio, eccetera, ma quello che secondo voi è il giocatore da seguire, il giocatore per capire la Juve. Io ho detto Yıldız, l'ho detto non solo per appunto perché è un giocatore di cui mi sono innamorato, come credo molti di voi, da subito, e non ho ancora avuto delle aspettative tradite. Cioè, io noto che su Yıldız talvolta ci siano delle polemiche esagerate, come quelle relative al finale di stagione, dimenticandosi che questo ragazzo ha giocato anche con un infortunio e che ha giocato sempre praticamente. Per me il bilancio dell'anno scorso, esattamente come quello dell'anno precedente, ma con un progresso, è tutt'altro che banale. Quindi se Yıldız, lo dico adesso così poi lo misureremo nel corso della stagione, avrà una crescita di questo genere che io considero esponenziale, io penso che la Juve aumenterà delle chance per fare meglio. Poi il meglio lo andiamo a stabilire, non penso che un giocatore possa da solo spostare totalmente gli equilibri in Italia o in Europa, però indubbiamente un Yıldız che può far bene, che può voler dire un Yıldız da 15 gol, tanto per essere chiari, è andato a trovare un giocatore non prima punta che vada a fare 15 gol in Italia, e già di quello sarebbe secondo me qualcosa che ci garantirebbe una bella sorpresa, diciamo così. Quindi spazio ai vostri pareri, alle vostre chiamate, 340-5425-324, questo è il nostro numero che conoscete molto bene. Il primo messaggio che abbiamo detto prima era relativo a Chico Conceição, e il crack che aspettiamo, e credo che ci darà una gran mano. Io non so se Chico Conceição è un crack, so che è un giocatore secondo me che è cresciuto molto negli ultimi anni, cioè è un giocatore che fa delle giocate decisive, le tenta sempre, forse a volte le tenta troppo. Io l'ho detto l'anno scorso a metà stagione che secondo me il vero limite che stava testimoniando era quello relativo agli assist, e in questo, nell'ultima parte della stagione, è cresciuto. Conceição deve capire quando è il momento di provare la soluzione, anche quella più difficile, ma che ha un senso, e qual è il momento invece in cui bisogna giocare semplici, e soprattutto al servizio magari di un bomber. Quest'anno lui c'era un bomber sicuro, che è Colomani. Io credo che Colomani faremmo un errore se pensassimo che non debba avere dei rifornimenti anche dai nostri esterni. Poi aggiungo, e questo vale per lui, ma vale per tutti coloro che stanno sulla tre quarti, la fortuna di Conceição per me sarà non solo quella di essere bravo a superare l'uomo, ma quello di essere bravo a dialogare con tutti e a farlo in posizione non necessariamente sempre defilata. Perché Conceição l'ha dimostrato anche in questo precampionato, è uno che è in grado anche di presentarsi su un altro fronte e andare a segnare. Quindi io sì, io su Chico ci credo, so che qualcuno invece per certi versi non lo sopporta quasi, date alcune manifestazioni di egoismo, per me però è un giocatore essenziale nella Juve, e il fatto che ci sia una forte concorrenza per me non può che far crescere il rendimento, a patto che non la viva male, perché poi quando c'è forte concorrenza, giocatori già un po' egoisti di suo hanno la tendenza a volersi mettere in mostra, e allora poi si rischia anche appunto che le cose vadano male da questo punto di vista. Andiamo a sentire un vocale.
6: Il miglior giocatore per me è il bosniaco, anche superiore Illis, fra qualche anno, Claudio.
0: Ciao, ogni tanto lo dico a tutti, quando mi è andato un vocale cercate di non di fare in modo che non ci siano voci di sottofondo, in questo caso sentiva la mia, perché naturalmente è disturbante un po' per l'ascolto e soprattutto per voi da casa. E beh, sarà Ibegovic, io credo che dobbiamo essere molto felici di questo acquisto per due o tre motivi. Il primo è che certamente abbiamo preso un giocatore di talento, che l'ha già dimostrato, anche di personalità, uno che l'ha giocata, la tenta e spesso gli riesce, ha un'età per la quale non dobbiamo mettergli fretta, e quindi in una squadra in cui per certi versi non parte come titolare acquisito, mentre Yıldız chiaramente lo è il numero uno della Juve, Alaibegovic può trovare lo spazio senza urgenze, ha tanto da guadagnare, c'è un'Europa League che secondo me è un ottimo modo per un giocatore di 18-19 anni, e questo vale anche per Ekator, per iniziare a assaggiare la propria capacità. Poi Alaibegovic ha fatto un mondiale, però un mondiale vuol dire anche un tempo particolare, in una squadra particolare, in un gioco particolare. Adesso invece tu hai la necessità di fare partite con una maglia nella quale c'è concorrenza, però nella prima parte tu sei superiore. La Juve avrà avversari abbordabili e lì ti puoi iniziare a manifestare il talento. Guardate che l'esperienza ad esempio di Alessandro Del Piero o dello stesso Roberto Baggio, cioè l'iniziare non dalla manifestazione più importante ma dalla manifestazione non facile ma comunque non del livello della Champions o nel caso di Baggio all'epoca della Coppa dei Campioni, ha significato tanto. E quindi Alaibegovic per me è un giocatore, non so se sarà più forte di Yıldız tra qualche anno, nel caso Claudio vorrebbe dire che ha visto molto, ha visto veramente molto, in avanti e con quasi spirito profetico, però indubbiamente l'abbiamo preso per provare a capire se siamo in grado di cogliere anzitempo, e non quando già sono esplosi, dei possibili campioni. C'è Dario Alaibegovic, ci aspettiamo questo, e quindi è stata una mossa che evidentemente Massara aveva anche seguito precedentemente, ed è una mossa molto molto importante che ci può fare sicuramente piacere nell'ottica di costruzione di una Juve che deve, secondo me, fare un'operazione non semplice ma di crescita anche di giovani giocatori. Buongiorno Paolo, Massimo, le maggiori attenzioni le rivolgerò a Douglas Luiz, perché se gira lui faremo un grande balzo in avanti. È indubbio che Douglas Luiz, poi forse anche favorito dall'infortunio di Thuram, però il fatto che tutti abbiamo la sensazione che questo precampionato sia servito soprattutto a lui, abbia portato Douglas Luiz a fare un pezzo di esperienza con Spalletti. Spalletti lo ha monitorato con grande attenzione, ne ha parlato spesso, ne ha elencato i pregi, ma non ha taciuto i difetti, lo ha pungolato, e adesso ci aspettiamo tanto, perché che questo giocatore i piedi ce li abbia, ok, ma i piedi nel calcio di oggi non bastano. Però sono abbastanza d'accordo, Massimo. Noi vorrebbe dire che due cose se Douglas Luiz funziona. Uno, che lui ha ritrovato fiducia, ha ritrovato anche il passo, sa stare nel campionato italiano, e questo è qualcosa che vorrebbe dire tanto. La seconda, che c'è una squadra compatibile, perché non è che Douglas Luiz lo possiamo trasformare in qualcosa che non è. Ma se, faccio un esempio su un suo connazionale che chiaramente abbiamo conosciuto, apprezzato, che era Emerson, il Puma, ve lo ricordate? Emerson non era un giocatore veloce, ma Emerson in una squadra come la Juve, fisica, piena di classe e determinazione davanti, era il classico giocatore che palla al piede ti faceva respirare, oltre ad avere un senso tattico notevole. Noi non dobbiamo aspettarci che Douglas Luiz si snaturi, dobbiamo aspettarci che la squadra e Douglas Luiz trovino delle connessioni. Io su questo sono molto curioso, e mi fa piacere vedere Douglas Luiz titolare perché, e partire titolare, perché noi abbiamo bisogno di avere un punto di riferimento, non di nuovo, come dire, conquistati il posto, fatica, perché poi uno come lui ho l'impressione che non riesca a riscattarsi. Quindi preferisco che in qualche maniera possa anche avere un ingresso, adesso che parte la Serie A, lento ma costante, progressivo, non che vediamo Douglas Luiz bene o male e poi subito accantonato alla ricerca di altre soluzioni. Puntiamo su di lui, poi vediamo se arrivano altri. Per adesso puntiamo su di lui e proviamo a responsabilizzarlo e a vedere che cosa succederà in questo inizio di stagione. Matteo da Treviso: quest'anno la Juve sarà la squadra rivelazione di questo campionato, non tanto per il gruppo squadra che seppur modificato non è sicuramente migliore del campionato, quanto per l'assetto che sta assumendo la società nel complesso. Stiamo tornando alla tradizione sabauda che ci ha portato sul tetto del mondo, questo è il punto secondo me. Matteo, io sono d'accordo parzialmente, non perché abbia delle riserve sui dirigenti, tutt'altro, per me stanno facendo un ottimo lavoro. Io, come sapete, ve l'ho detto da subito, quando li hanno nominati, trovo che il lavoro adesso all'interno della Juve sia complesso, difficile, lento, e non mi aspettavo comunque un mercato già così pieno e che spero che venga ulteriormente approfondito, perché è sotto gli occhi di tutti, insomma, la Juve ha una rosa abnorme, ha una sequenza di errori che abbiamo accumulato nel corso del tempo, e quindi era un'operazione difficilissima quella di quest'anno, la più difficile di tutte, più difficile dell'anno delle plusvalenze, più difficile di qualsiasi annata, anche solo perché dopo 15 anni siamo fuori dalla Champions, a parte l'anno appunto delle plusvalenze dove ci hanno messo fuori. Quindi era veramente complicato. Se ricordate il mantra che circolava un po' tra tutti, anche me compreso, era: abbiamo adesso conquistato il sesto posto, non saremo più in Champions, sarà necessario un sacrificio, c'è da aspettarsi ovviamente la cessione di un big. Questo ovviamente non c'è stato, e per adesso i big non sono usciti, e questo vuol dire che evidentemente la Juve sta lavorando con una logica diversa che non è quella della smobilitazione. Però che la forza del gruppo dirigente, che indubbiamente c'è, la compattezza, la capacità di dialogare col tecnico, sia la condizio sine qua non per fare un progetto, sì. Perché questo progetto riesca subito, no. Io non sono d'accordo, quindi non remetto la Juve come squadra di rivelazione, perché voglio ricordarmi del passato. Cioè, quando Andrea Agnelli prende in mano la Juve e porta a casa Marotta e Paratici, che erano due ottimi dirigenti che avevano fatto benissimo alla Sampdoria, portandola in Champions League, e la Juve passa da un settimo posto a un settimo posto. Cioè, il lavoro è molto lento, perché nella misura in cui è molto difficile. Quindi quella Juve lì si era arenata, ci si è messo un po' a disincagliarla, questa Juve è arenata, vediamo se ci riusciamo. Poi che questo gruppo dirigente sia all'altezza dei gruppi dirigenti storici della Juve sta loro dimostrarlo, non è così automatico, perché ripeto, oggi che siamo in una situazione difficile ci rendiamo conto di quanto eravamo capaci quando eravamo eccezionali, perché questo è il punto, quando noi abbiamo scambiato eccezionalità per normalità e quindi poi abbiamo fatto qualche errore. Passino David Di Gregorio con Maines che hanno fatto malissimo, scrive Salvatore. Ma com'è possibile non riuscire a piazzare Nico Gonzalez, che ha fatto una semifinale di Champions con l'Atletico e ha giocato titolare la finale del mondiale? Ma il punto è, perdonami Salvatore, è proprio in quel verbo che tu usi, piazzare. Il mercato non è fatto di piazzare, il mercato è fatto di, a meno che, come dire, sono i grandi procuratori, piazzano i giocatori, cioè hanno le scuderie, ti vendo, ti dico: senti, se vuoi Cristiano Ronaldo mi devi prendere anche Pinco Pallo, tanto costa poco, a me fai un favore, però in cambio Cristiano Ronaldo. Noi non siamo questo, noi siamo una società di club. A me colpisce che l'Atletico Madrid non faccia sforzi per andare a prendersi Nico Gonzalez. L'ha avuto, e quindi doveva essere automatico, perché guardate che se va così, allora il prossimo anno noi siamo su un problema ulteriormente grave. Anzi, il più grave di tutti, come ve lo spiego? Noi siamo pieni di giocatori che hanno mandato giocatori in prestito. Siamo pieni. Se Openda mi fa 30 gol con Lione e poi Openda finisce come Nico Gonzalez, cioè ci viene indietro, noi l'unica cosa, e nessuno lo chiede, è un problema. Quindi io non sono così convinto che Nico Gonzalez, sì, avrà fatto la semifinale di Champions. Qua qualcuno forse ha scambiato qualche bella partita per una stagione così positiva, ma se l'Atletico Madrid non fa proposte, vuol dire che evidentemente non è questo giocatore così di garanzie. E non si può imputare la dirigenza forse sta aspettando l'offerta giusta o sta aspettando lo scambio giusto, perché Nico Gonzalez può essere, ci interessa uno del Milan, al Milan interessa Nico Gonzalez e vai e costruisci una trattativa. Tanto è palese che Nico Gonzalez non voglia rimanere a Juve e che noi siamo strapieni da questo punto di vista di giocatori. Vedremo, però secondo me è emersa questa strana tendenza per cui si dice i dirigenti li si giudica veramente quando sanno vendere bene, ma devi avere delle richieste, altrimenti vendere bene significa costruire delle formule non banali per riuscire a farlo, e vedremo, perché appunto c'è ancora il tempo. Quel che è certo è che mancano 10 giorni alla fine del mercato, Nico Gonzalez non interessa più la Juve e noi di operazioni ne abbiamo ancora da fare. Stiamo a vedere se su questo si riesce a imbastire qualcosa di davvero significativo. Buongiorno ragazzacci, Daniel. Uno dei problemi concettuali, a mio parere, è continuare a pensare che serva l'alternativa di Cambiaso. Quello di cui c'è bisogno è un titolare al posto di Andrea. Alternativa si intende un giocatore che possa giocare e mettere in difficoltà la leadership di Cambiaso, che non è stata discussa da Thiago Motta, non è stata discussa da Tudor, non è stata discussa da Spalletti. Per mancanza di alternativa, relativamente. Spalletti l'anno scorso, quando fa giocare Cabal, al netto del fatto che Cabal poi ha avuto degli infortuni, come ben sappiamo, a Istanbul, ha creato dei disastri. Quindi io sono d'accordo, io vorrei un giocatore almeno pari a Cambiaso, in maniera da avere la possibilità di alternativa e quindi la possibilità di panchinare Cambiaso. E la Juve mi sembra di capire che non sta disdegnando l'ipotesi di un acquisto in quel settore. Staremo a vedere, perché un conto è andare a prendere un big, cosa che non mi sembra possibile, un conto è andare a prendere un'alternativa, però deve essere un'alternativa vera, non una riserva sicura per cui poi Cambiaso le gioca quasi tutte. Io sono abbastanza d'accordo, e tra l'altro Cambiaso sul fatto di non avere alternative ha secondo me un po' lucrato. Aggiungo però un particolare non banale: noi abbiamo adesso una serie di terzini che nell'eventualità possono anche giocare sull'altra fascia. Poi non è assolutamente, come dire, questo la soluzione ideale, ma comunque insomma è una possibilità in più. E quindi non mi scandalizza se un giorno giochiamo con Kalulu a destra e Çelik a sinistra per i terzi. E abbiamo anche Kelly spostabile con Lukumi centrale, quindi insomma qualche possibilità in più c'è, ecco. Io all'inizio del mercato avrei detto, per me è una delle priorità il terzino sinistro. Oggi, alla luce del fatto che non abbiamo ancora operato a centrocampo, per me, se non il ritorno di Lucas Lewis, per me la priorità è lì. Se si dovesse fare una sola mossa, è lì. E poi, in qualche maniera, ci si può arrangiare. Andiamo a sentire un vocale.
6: Il miglior giocatore per me è il bosniaco.
0: No, questo abbiamo già sentito. Scusate. Questo l'abbiamo già sentito prima, se c'è un altro,
6: il vero problema, escluso il Diz, non abbiamo veduto nessun pop, come si dice, perché nessuno ce l'ha chiesto. O sbaglio, Claudio?
0: È esattamente questo, ma è... questo ci fa capire gli errori degli anni precedenti. E quindi, e se volete, però, ci fa capire anche un'altra cosa, che può essere anche un elemento di valutazione. Poi questo magari deve essere la domanda fatta quando prima o poi, appunto, a mercato finito ci sarà una conferenza o un'intervista da parte di qualche testata ai nostri dirigenti. Abbiamo tenuto, cioè abbiamo fatto muro piuttosto che svendere. Abbiamo avuto offerte troppo basse e allora a quel punto abbiamo deciso che era meglio darli in prestito alcuni piuttosto che fare delle minusvalenze colossali. Questa è, è l'altra questione che non sappiamo. Cioè, però mi chiedo anche, oggi una società che è interessata a Combiners, uno, che cosa sta vedendo in lui? Due, quanto vuole spendere? Questo, e quindi che questo fosse il mercato più difficile da parte della Juve, io penso che fosse evidente, perché quando leggi l'elenco dei giocatori che abbiamo in rosa ti rendi conto che è veramente infinito e molti di questi non ti vengono richiesti. E quindi non è stato richiesto Miretti, che pure ha fatto esperienze. Cioè, non è che Miretti, ecco, questo per dire, no? Quando l'anno scorso Miretti lo chiedeva il Napoli e c'era qualche tifoso indignato, ah, stiamo vendendo un possibile top player perché se Conte lo vuole, lui ci ha visto qualcosa. Miretti non lo chiede nessuno, perché Miretti l'anno scorso alla Juve non ha fatto nulla di significativo e quando è andato al Genoa, pur cambiando ruolo e facendo qualche buona partita, non è diventato un giocatore da Genoa. Quindi o te lo tieni, confinando il fatto che ha 22 anni, ma che non potrà mai essere un titolare della Juve in maniera stabile, quindi dovrà essere lui bravo a emergere quando fa la riserva, fa una partita buona, due no, eccetera, oppure questa roba qui, Miretti, fai plusvalenza vendendolo con 1 milione. Allora, siccome non penso che qualcuno non venga a chiederci Miretti per una cifra così risibile, io penso che la Juve alcuni non li stia vendendo per evitare una svalutazione totale, assolutamente. E ci fermiamo, piccola pausa e poi ultimo blocco.
4: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
0: Allora, prima parlavamo di Nico Gonzalez, ci sono arrivati un po' di messaggi e Salvatore scriveva: Paolo, il Milan l'anno scorso ha venduto un giocatore scarso come Cho al Newcastle. Non sarà fortissimo, ma Nico ha fatto comunque una stagione positiva. Com'è possibile che non interessi a nessuno? Allora, io intanto eviterei di fare giudizi su giocatori di altre squadre che magari sono scarsi per dei parametri che abbiamo noi, ma non lo sono per la Premier League. E stiamo parlando comunque di un giocatore in orbita nazionale come Cho, e poi stiamo parlando di Premier League, dove la Premier League ha un modo tutto suo di valutare i giocatori e di strapagare soprattutto i difensori. Ma facciamo un discorso nostro su Nico Gonzalez. Cioè, Nico Gonzalez la Juve l'ha pagato complessivamente 36 milioni, tra l'altro ricorderete con questa formula per cui noi prima ne otteniamo il prestito per 8 milioni e poi ne paghiamo ancora altri 28, e più o meno, lascio perdere i decimali, diciamo così. E Nico Gonzalez oggi, fonte Transfermarkt, vale 22 milioni. La Juve credo che aspetti un'offerta di questa entità per non fare una plusvalenza. 22 milioni per un giocatore di 28 anni sono una cifra congrua. E perché nessuno punta su di lui? Io vi faccio un altro tipo di domanda. Mi dite un club al quale uno come Nico Gonzalez può interessare? Questo è il punto. Cioè, io credo che sia fondamentale per un club, e questo dovrebbero farlo tutti, dal primo all'ultimo, capire le esigenze tecniche, capire l'entità della spesa, e credo che Nico Gonzalez, per cifra, durata del contratto, perché Nico con noi ha una scadenza al 29, quindi non è semplice per la società dire ok, io ti metto questi soldi sul piatto, poi ne metto altrettanti per Nico Gonzalez e poi gli faccio un contratto che minimo deve andare fino al 30, altrimenti Nico, per quanto abbia detto che non vuole stare nella Juve, si ferma dov'è. Quindi è un'operazione un po' più complessa di quella che noi ci raccontiamo, quindi bisogna fare attenzione quando si parla di mercato a fare sempre solo uno più uno in maniera normale, perché ci sono tante considerazioni da fare, compreso il fatto che la Juve non penso che possa accettare su Nico una minusvalenza totale. Adesso io non sono un esperto di bilanci, se l'hai pagato 38 milioni e hai fatto contratti per 4 anni, spalma quei 38 milioni, poi non so se bisogna fare il calcolo in questo senso anche dei contributi eccetera, ma immagino che la Juve voglia almeno 20 milioni su Nico, almeno, oppure scambiarlo con qualcuno che vale altrettanto. Io sono convinto che la prossima settimana qualcosa succederà in questo senso. Ma non è che possiamo giudicare però una dirigenza, ripeto, a meno che prima o poi ci arrivi la notizia che ci dica il tal club vuole Nico Gonzalez, vuole spendere 25 milioni, ma la Juve non glielo vuole dare. Allora lì possiamo fare i ragionamenti, ma io questo grande interesse da parte di altri non lo sto vedendo, e ripeto, se le cifre sono queste, io non penso che l'Atletico Madrid sia stato così soddisfatto di Nico Gonzalez, perché l'Atletico Madrid 20 milioni per Nico Gonzalez più o meno li potrebbe spendere, immagino. Quindi io tutto questo hype attorno a lui non c'è, a dispetto del fatto che abbia fatto bene con l'Argentina. L'Argentina è una squadra che è arrivata, è una nazionale che è arrivata al mondiale in finale non tanto per il contributo del gruppo, ma quanto perché si è acceso Messi e qualcun altro ha tolto le castagne dal fuoco. Andiamo a sentire un vocale.
9: Ciao, Enrico da Modica. Diciamo che gli occhi puntati, secondo me, li dobbiamo avere un po' su tutta la squadra, perché dopo un'annata deludente come quella passata ci vuole una risposta da vera squadra, dall'allenatore ai giocatori. Però se devo fare un nome, diciamo che è dato per certo Yıldız, e speriamo in una buona risposta da Vicario. Sicuramente i miei occhi saranno puntati su Douglas Luiz, perché a centrocampo potrebbe essere il nuovo acquisto, diciamo, se facesse bene. Ciao a tutti e forza Juve.
0: Ciao, grazie. Vedete che su Douglas Luiz abbiamo necessariamente delle grandi aspettative. Intanto perché è il vero tassello nuovo del centrocampo. Io sarò soddisfatto, e penso anche tutti voi, nel momento in cui non faremo più valutazioni pensando al passato, cioè pensando a quello che doveva essere e non è stato. È fondamentale che Douglas Luiz ci dia delle impressioni positive. Io non chiedo cose eccezionali, io chiedo continuità. Cioè, chiedo a Douglas Luiz di essere la squadra di metterlo in condizioni di essere un giocatore importante nella Juve, esattamente come è importante che Locatelli faccia una stagione di alto profilo nella fase di non possesso e nella fase di possesso e che ci garantisca quella continuità di rendimento che abbiamo visto negli ultimi anni, perché poi alla fine è sempre andato così. Che Thuram torni a essere il giocatore di 2 anni fa, che sembrava essere un giocatore dominante, magari con delle imprecisioni, magari è uno che porta un po' troppo palla, magari non è pulitissimo, ma intanto gol e assist arrivavano anche grazie al suo contributo, ed era un giocatore che si faceva sentire, che piaceva

0: comunicazione e intanto vado a sentire un altro vocale.
1: Buongiorno Paolo, quello che è accaduto ieri sera al stadio di Bergamo è deplorevole. Questo calcio, questa società e soprattutto queste istituzioni cominciano a farmi un po' schifo. A noi non è concesso portare neanche una bandiera nello stadio. E loro gli è concesso di fare qualsiasi cosa. Ma
0: Non so cosa ti riferisci, ma in questo caso io credo che a proposito delle coreografie dello stadio, la Juve ha una sua, e lo stadio è suo. Quindi, se qualcuno ha questa, recriminazione nei confronti, della, non c'entra, come dire, chissà che cosa, c'entra la Juve. La Juve ha avuto una situazione, come ben sappiamo, in curva particolare anni fa. Ha stabilito delle regole e se queste regole non vanno bene, si vada a contestare. Io spero, francamente, spero che quest'anno il sostegno alla squadra ci sia, che non assistiamo più a scioperi a tempo, a mezze ore di silenzio, eccetera, eccetera, perché a me questo è un calcio che invece mi ha proprio stancato, cioè il fatto che ogni volta c'è una cosa che fa in modo che non funzioni qualcosa che dovrebbe essere assolutamente naturale, cioè il sostegno, vedere la partita per tifare come si può, come si deve, come si ha voglia, con entusiasmo, e perché il calcio per me deve essere una festa. Se continua a essere il calcio una forma di recriminazione sociale, francamente, penso che ci siano cause migliori per esprimere il proprio disaccordo. Ecco, io spero che quest'anno lo stadium, per quanto possa, faccia la differenza. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Buongiorno. Secondo me il problema principale della Juventus, non da ora ma da anni, è il centrocampo, dove abbiamo Locatelli che è molto lento e non è un regista, e, oltre a Cambiasso, praticamente che è irriconoscibile, oppure forse è questa la sua dimensione. Buongiorno Giovanni da Cavamonaci.
0: Buongiorno Giovanni, io noto che, lo dico così, rispondo anche a chi scrive, Gianluca, che bello, con ironia, che bello, sono emozionatissimo a incominciare l'ennesima stagione con Locatelli titolare capitano, finché ci sarà lui la Juventus non vincerà niente. Gianluca, certo che se il problema della Juve è Locatelli, come dire, che è l'unico in questo centrocampo che in tutti gli anni alla fine il suo l'ha fatto. Quando gli altri sono più o meno tutti falliti, perché questo è il punto, è fallito Lucas Luiz 2 anni fa, è fallito con Miners, Thuram fa bene il primo anno, il secondo anno quasi sparisce, eccetera, eccetera, dico sempre che andiamo a puntare il dito contro l'unico che magari gli puoi dire che non è splendido, che non è un regista, eccetera, eccetera, ma che intanto è sempre lì sul pezzo, a fare legna, e noi lo consideriamo il problema numero uno, non quelli per i quali abbiamo speso cifre pazzesche e che non hanno fatto niente. Non è con Miners il problema della Juve, secondo alcuni. Secondo alcuni è Locatelli, che comunque continua a essere titolare, cioè cambiano gli allenatori e non c'è allenatore che dica alla società: senti, guarda un po' di vendermelo questo giocatore, perché io ne ho altri che mi interessano di più. Per cui noi siamo così. E lo dico perché io sono totalmente d'accordo con Giovanni. Il nostro problema è il centrocampo, ma il centrocampo nell'insieme, non per un uomo. Perché dice giustamente: se Cambiaso lo riteniamo, come dire, in fase calante, un conto. Se la sua dimensione è questa, vuol dire che abbiamo preso, come dice la mia amica Chiara Alleati, abbiamo avuto tutti un'allucinazione collettiva. e

0: Spalletti in questo non può chiamarsi fuori, perché Spalletti ha fatto lodi sperticate su Cambiaso, ci ha puntato moltissimo. Quindi io credo che l'intervento sul centrocampo avrebbe dovuto essere pesante, cioè con almeno due inserimenti nuovi. Uno c'è, perché Douglas Luiz con Spalletti non c'era, l'anno scorso non c'era, e quindi Douglas Luiz è il primo inserimento. Ce ne vuole assolutamente un altro. Quando ne hai un altro, avremo, e magari non hai più alcuni, quindi avremo delle possibili alternative e delle scelte particolari, io credo che a quel punto avremo la possibilità di vedere come funzionare. Ma io penso che se andiamo a vedere le classifiche di rendimento nella Juve, non voglio far passare Locatelli per un campione, non penso che i problemi della Juve di questi anni siano stati Locatelli. Perché economicamente noi abbiamo fatto delle scelte sciagurate, però quelli ne abbiamo dimenticati, non ne parliamo più. Per noi c'è alcuni che hanno la fissa su Locatelli. Io dico che averne di capitani come Locatelli, averne. E sono convinto che quest'anno lo confermerà ulteriormente, cosa che peraltro dicono sempre le statistiche. Ne abbiamo parlato anche la scorsa volta, che Locatelli alla fine è uno dei migliori 5-6 centrocampisti d'Italia. E non a caso, quando abbiamo una nazionale scarsa, ma quando manca il regista, poi utilizzano Locatelli, che ripeto, è un regista non come registi di un tempo, non come regista, che peraltro mi sembra che non ce ne siano più tanti, perché lo stesso Çalhanoğlu, che è un giocatore fenomenale, fondamentale per l'Inter, nasce non come regista, ma come trequartista. Quindi deve avere certe caratteristiche. Cerchiamo di avere. Quest'anno il regista però c'è, attenzione, un giocatore con i piedi buoni c'è, che è Douglas Luiz. Vediamo se Douglas, che è costato parecchio, più di Locatelli, vediamo se Douglas Luiz fa meglio di Locatelli, perché 2 anni fa non è stato così, e vediamo se attraverso la presenza di Douglas Luiz Locatelli può fare altro e magari convince un po' di più rispetto ad alcuni tifosi, perché per alcuni tifosi Locatelli dovrebbe essere panchinato e quindi dovremmo giocare con Douglas Luiz Thuram, Douglas Luiz un altro, e vediamo, perché io non credo che Spalletti sia cieco e sordo e quindi ha modo di capire, di vedere. E vedremo che scelte farà. Io sono il primo, più come dire, a me interessa che funzioni la Juve, ma mi interessa anche che non ci siano i capri espiatori, perché questa idea che in questi anni noi abbiamo perso, chissà che roba, non abbiamo mai combattuto per nulla, per colpa di Locatelli, mi sembra veramente un'immagine un po' semplice. Quando abbiamo avuto il portiere che abbiamo avuto, abbiamo avuto i difensori che abbiamo avuto, gli attaccanti che abbiamo avuto, eccetera, eccetera. Insomma, il senso delle proporzioni, diciamo così, dico alla regia di Roma che chiaramente ho visto la comunicazione di Costantino, quindi non preoccuparsi, quando e se ci sarà l'ospite, lo avremo in onda, altrimenti continuiamo con i vocali, ne abbiamo ancora uno.
1: Buongiorno, vi seguo sempre con piacere. Purtroppo devo dire che mi innervosisce tantissimo ascoltare sempre la solita litania, che il problema della Juve è Locatelli. Come dicevi tu, Locatelli è sempre sul pezzo, s'ammazza, si dà la vita, è sempre presente, non gioca le partite solo quando è squalificato e fa quello che può con le sue capacità. Non è Maradona. Non è Falcao, non è Pirlo, ma è un ragazzo che ci mette l'anima in campo con le sue potenzialità, con le sue capacità. Continuare a dare la colpa a Locatelli lo trovo ingiusto, non capisco il perché, non lo capisco, perché si fa così? Se Locatelli è titolare è perché gli altri non funzionano, come lo devono capire? Come fanno a non capire i tifosi juventini? Come fanno a non capirlo? Johnny da Palermo.
0: Gianni, io non ho nient'altro da aggiungere, ti ringrazio perché l'hai detto benissimo e l'hai detto anche con la passione giusta. Io aggiungo alla tua valutazione, Stefano scrive d'accordissimo con te Paolo su Locatelli, sparare sulla Croce Rossa è promesso con Maines che non lo vuole nessuno, Douglas Luiz idem, eccetera, eccetera. Io mi trovo d'accordo con Daniel quando dice: quando Locatelli e Thuram saranno i primi cambi dalla panchina, forse potremmo dire di avere un centrocampo degno. E però non c'è. però non c'è, non l'abbiamo trovato. Abbiamo preso giocatori che non hanno reso e alla fine, in questi anni, Locatelli è stato, per continuità di rendimento, il migliore di tutti. Nel centrocampo non ci sono stati giocatori migliori. Thuram, ripeto, il primo anno ha fatto molto bene, l'anno scorso per problemi fisici abbiamo visto male. Thuram l'anno scorso ha fatto una stagione insufficiente. Con Mainz non ne parliamo. E quindi il tema è McKenny fa molto bene se non lo metti a centrocampo, se non lo metti davanti alla difesa. Leggevo quest'anno qualche testata che metteva nel 4-2-3-1 McKenny accanto a Locatelli o accanto a Douglas Luiz. Ma no, McKenny funziona benissimo quando gioca su a tre quarti e fa l'incursore, poi ti garantisce chiaramente un grande lavoro dietro. McKenny ha fatto anche l'esterno, come dire, è uno che si attrezza a fare tutto e ci garantisce qualità. McKenny non è uno che devi mettere davanti alla difesa a coprire e a pulire il gioco, devi fare in modo che ti faccia quei 7-8 gol all'anno che sono nelle sue corde. Questo è, quindi a centrocampo, quel giorno che avremo alternative serie che possiamo tranquillamente panchinare Locatelli, perfetto, avremo un centrocampo degno, sì, ma nel centrocampo degno Locatelli ci sarà. Non sarà un panchinaro come sono stati alcuni di questi, veri con Miners, che non hanno fatto assolutamente nulla se non una partita, ci ricordiamo, il primo tempo con Galatasaray in Turchia. Questo è il punto. Ma questa è, come dire, io, a me piace ragionare sulla base anche di quello che scrivono le persone, valutano, eccetera, e sono un fantacalcista. Locatelli di 5 in pagella, e una volta ho fatto anche una trasmissione su questo, non ne prende tanti, sono più 7 dei 5, quindi lui tira la carretta dal punto di vista anche della leadership, mi sembra uno dei pochi che ce l'ha, tanto è vero che quando le cose vanno male è sempre il primo ad andare a parlare, e però siamo ancora lì a parlare del problema Locatelli. Il problema di Locatelli non è che sta alla Juve, ma che è il titolare, vuole avere un ruolo a Gianni Chedda a Sturaro. Tutta la Milano andava rifatta prima di Locumui e Colo, perché il centrocampo complessivamente è troppo scarso ed è il reparto che incide di più. Locatelli non è Gianni Chedda, Locatelli nazionale. Gianni Chedda era una riserva buona che ha fatto una discreta carriera. Sturaro ha fatto una carriera, dove dire, come dire, normalissima, è fuori dalla Juve ben poco. Locatelli è un giocatore importante. In Italia non ce ne sono tanti altri centrocampisti più buoni. Se la Juve vuole rifare il centrocampo, mi trovo d'accordissimo. A me, il giorno che vedo Locatelli e Thuram riserve, come dice Daniel, sono il più felice del mondo. Ma ci vogliono investimenti pesanti, e la Juve li ha provati a fare, li ha sbagliati. Quindi il punto vero, e attenzione, sbagliandoli, non ha preso giocatori, tra virgolette, che non ci hanno garantito tanto, che non hanno garantito proprio nulla. 2 anni fa Douglas Luiz e con Miners per 2 anni, 120 milioni. Quindi bisogna trovarli i giocatori meglio di Locatelli, bisogna trovare in Italia, e non si trovano, bisogna trovarli all'estero, e costano tanto. Non penso che Giuntoli no, l'ha fatta l'operazione. Non penso che quelli che sono arrivati dopo non abbiano pensato a rinforzare il centrocampo. Non sono riusciti, e guardate, ancora adesso è così. Quindi, e se andiamo a prendere che sì, lo andiamo a prendere perché è un'occasione. Questo è, quindi, questo è il limite. Ma ripeto, io sono il primo che vi ha detto, giudicherò la campagna acquisti della Juve di quest'anno se riusciremo ad avere un centrocampista di sostanza. Poi a fine anno ci andiamo a vedere la classifica di rendimento, che è opinabile perché sono sempre valutazioni, e ci andiamo a scoprire chi è che ha fatto meglio e chi ha fatto peggio. E sono convinto che Locatelli sarà tra i migliori. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ciao Alessandro, ma giusto perché non abbiamo comunque giocatori che possono essere superiori a Thuram e a Locatelli, allora invece di prendere Begovic non era meglio prendere un Kessié, che almeno ti dava garanzia di titolarità, e poi dopo aggiungevi Begovic se riuscivi, o trovavi un altro giocatore di prospettiva? Avendo preso subito di prospettiva, ma che non ti può giocare, non ti dà garanzie, che poi è anche un po' un clone di Yıldız, perché come a livello di posizione in campo è più esterno. Io è questo che mi chiedo.
0: Secondo voi che sì, non arriva per quale motivo? Che sì, è abituato a uno stipendio enorme in Arabia, bisognerà mettersi d'accordo e credo che metterlo a paragone ad Ibegovic non abbia senso, perché ad Ibegovic c'è stata una occasione che io non si è lasciata scappare. Semmai potremmo fare una valutazione, e penso che ad Ibegovic la Juve abbia intenzione di utilizzarlo molto. Possiamo fare un'altra valutazione su Ekator. Cioè, sono curioso di capire Ekator quante partite farà, visto che la Juventus era anche pensato di darlo via per Pellegrino. Che sì, non è una priorità, nel senso che la Juve a me sembra che stia giocando col tempo. Più aspettiamo, meno pagheremo. Questo è il concetto. E anche in termini di stipendio. Questo è un po'. Dopodiché io sono, come dire, non pro che sì, a favore il 1000% perché sì, perché un giocatore per me è fondamentale per questa squadra. Ma come vi ho detto, quest'anno il mercato è molto difficile e ogni operazione va fatta tenendo conto di quelli che escono, e da questo punto di vista la notizia del giorno positiva è la rescissione del contratto di Arthur, perché anche quei pochi soldi ti possono servire per un tesoretto da spendere in altre operazioni. Ci fermiamo, ci ritroviamo insieme lunedì prossimo per valutare la prima partita della Juve a Frosinone, sperando naturalmente che la risposta sia all'altezza. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
5: Eccoci qua, pronti a partire col colpo gobbo di oggi, venerdì 21 agosto. Luigi Schifo per servirvi e il grande Tullio in regia. 14:07. E allora si comincia il campionato. Ormai domani si parte. La Juve gioca domenica alle 18:30 a Frosinone. Domani alle 15:30 c'è la conferenza stampa di Spalletti di presentazione della gara. Dal campo di allenamento questa mattina buone notizie per Milik, che è tornato in gruppo, quindi potrebbe essere disponibile per la trasferta, e invece Gatti e Cator sono ancora fuori causa e hanno lavorato a parte, quindi difficilmente saranno della partita. Vediamo le indicazioni naturalmente domani. Certo è che col mercato aperto, insomma, a me viene sempre un po' di tristezza, che non lo trovo particolarmente regolare, insomma, questo fatto che si inizi il campionato col mercato aperto. Però questo è un tema che ci proponiamo tutti gli anni, che tanto non viene risolto, evidentemente ci sono grandi interessi dietro, per cui deve andare così. Però onestamente, insomma, squadre che cambiano volto anche in maniera radicale negli ultimi giorni di mercato hanno già giocato delle partite, hanno già preso o lasciato dei punti e via discorrendo. Però questo è un tema che non si vuole affrontare. Basterebbe che in tutta Europa si ponesse come limite la partita della Supercoppa Europea. Quando si gioca la Supercoppa Europea, che è il primo impegno ufficiale della stagione nuova, benissimo, tutti a casa, basta mercato, chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Tanto, come vedete, specie per l'Italia dove i soldi sono pochi, diciamo che gli affari si fanno gli ultimi giorni, che sia Ferragosto l'ultimo giorno, che sia il primo settembre l'ultimo giorno, da questo punto di vista cambia poco, c'è tanto tempo prima per operare, però ovviamente qua stiamo parlando di aria fritta perché tanto da qua non se ne esce. C'è la questione Artur, finalmente la Juve ha risolto il contratto, questo è diciamo l'esempio di un affare nato male, sviluppato peggio e morto tragicamente, diciamo così. Arturo è stato pagato un sacco di soldi, tra l'altro con l'ammortamento dell'ultimo anno credo che la Juve vada a fare una minusvalenza e il suo ingaggio, per carità, viene risparmiato, quindi lascia spazio a un altro ingaggio, ma l'anno scorso non era nella lista Champions, quindi diciamo che per quanto riguarda i paletti UEFA conta fino a un certo punto, conta che è finita una telenovela che tutte le estati si ripresentava alla stessa maniera in casa Juve. Adesso Arturo è libero di cercarsi una squadra con un ingaggio insomma fattibile, perché finché aveva l'ingaggio della Juve di quasi 5 milioni e rotti, è chiaro che questo era un ostacolo per chiunque volesse avvicinarsi al giocatore, visto che ha dimostrato negli anni di non essere un giocatore da top club, diciamo così, e non si è mai rilanciato in nessun prestito che ha avuto l'occasione di sfruttare, quindi sicuramente è andata così. È un esempio delle cose che la Juve ha fatto male in questi anni per cercare di ricostruire un centrocampo degno di quello che aveva trascinato la Juve negli anni migliori, ma in realtà tutti i colpi in quel ruolo sono stati praticamente falliti. Vediamo se Douglas Luiz può avere il rilancio in questa stagione. Tanti soldi spesi per il centrocampo e pochi risultati, pochi giocatori utili conquistati alla causa. Poi c'è la vicenda Perin da tenere d'occhio, perché pare che ci sia appunto sbloccata questa trattativa con il Palermo, che la Juve vada incontro al giocatore per accontentarlo, e quindi vediamo se il suo procuratore Lucci riuscirà a trovare l'intesa con i rosanero, e quindi Perin potrebbe lasciare la Juve. A questo punto Vicario si prende la porta da subito, perché mi pare che al di là del fatto che si risolva o no in questi 2-3 giorni la vicenda Perin, è chiaro che Perin, se viene lasciato così libero di accasarsi altrove, evidentemente non rientra nei piani della società oltre un certo limite, quindi aspettiamoci pure Vicario in porta con il Frosinone, e poi il resto della formazione vediamo che cosa tirerà fuori Spalletti. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa di domani, anche se lui di formazione di solito parla e non parla. Io onestamente mi aspetto una squadra sulla linea di quella che ha concluso la passata stagione, con Douglas Luiz a centrocampo, che l'anno scorso non c'era, e con Colomuani a fare centravanti. Insomma, mi aspetto più o meno una situazione di questo genere, e vediamo più che altro Cambiaso se sarà confermato, anche se lì una vera alternativa non c'è, però Celik è uno che può giocare anche lì volendo, adattandosi a fare il terzino sinistro. Vediamo, qualche curiosità di formazione ce la teniamo. Iniziamo con i vostri messaggi. Daniel ci scrive: Arthur mi fa pensare sempre ad un vecchio film, Pacco Paccotto e contro Paccotto, come no? Lì tra l'altro c'era stato lo scambio con Pjanic, insomma tutte e due valutati in maniera importante sia dalla Juve che da Barcellona. Diciamo che Pjanic qualcosina al Barcellona l'ha fatto, non tantissimo, comunque qualcosina l'ha fatto. Arthur alla Juve, leggevo che è costato 1.200.000 euro a presenza, questo per rendersi conto, e che complessivamente in questi anni, tra ingaggio all'ordo e ammortamento eccetera eccetera, è costato 102 milioni. Ecco, 102 milioni per un giocatore inutilizzato e che quando è entrato ha fatto più danni che cose utili, diciamo che è tanto, ripeto, è l'esempio delle cose da non fare più. E per costruire una squadra di nuovo vincente bisogna fare come si faceva una volta, andare a prendere i giocatori alla Vidal, che sì, iniziano a essere conosciuti ma non sono ancora dei top player, diciamo così, lo diventano con la maglia della Juve, acquistandoli a prezzi ragionevoli, con ingaggi ragionevoli. Poi uno nel corso degli anni può sempre arrotondarlo l'ingaggio, però insomma partire in questa maniera. Poi c'è chi ci scrive su Twitch, il nostro amico Gigi: ancora criticare Locatelli, ma cambiate sport. Ma diciamo che il tema Locatelli, ho sentito che stavate parlando prima con Paolo, è un tema e non è un tema, nel senso che comunque finché la Juve non metterà nell'organico dei centrocampisti in grado di fare meglio di lui, E questo è il livello del centrocampo della Juve. Poi sono d'accordo con chi dice che se Locatelli è titolare e capitano nella Juve, senza volergli togliere nulla, intoccabile praticamente, senza un'alternativa, è perché la Juve, come dicevo prima, in quei ruoli lì ha sbagliato costantemente tutti gli acquisti. Quindi da Arthur, come abbiamo detto, a Kop Meiners, lo stesso Douglas Luiz che adesso si sta rilanciando, ma a lungo insomma è stata una delusione anche lui. Quindi i soldi la Juve li ha spesi per quel ruolo lì, li ha spesi male. E quindi Locatelli alla fine, facendo il suo, il massimo che può fare, penso che nessuno possa rimproverare nulla da questo punto di vista al giocatore, si è trovato in una situazione praticamente di intangibilità dal punto di vista tattico e della presenza in campo. Poi ancora Tiziano da Milano, una curiosità: i calciatori vanno in pensione come noi comuni mortali, a 67 anni percepiscono dei soldi? Non lo so se la loro, penso che si facciano con tutti i soldi che guadagnano una bella pensione privata se vogliono, e se no con tutto quello che hanno guadagnato, se hanno fatto gli investimenti giusti, diciamo che per prendere la pensione di vecchiaia è meglio godersi gli interessi degli investimenti che hai fatto, anche immobiliari, non lo so che tipo. Certo, se li butti via tutti e poi rimani senza niente, non so, ci sarà una cassa, immagino, dei calciatori che un minimo lo garantisce, però non te lo so dire, Tiziano, mi documento, poi ti rispondo. Non so perché ti è venuta questo dubbio, insomma. Do il benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola.
6: Ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti. Questa la so io.
5: La sai, la dico. Vai, spara.
6: La so perché avevo un amico. un amico che ha fatto la C, eccetera. Allora, innanzitutto ti dico, se no che ci sta a fare l'asso calciatori dell'avvocato Campana?
5: Ah, giusto,
6: ricordi.
5: Se no sta lì.
6: Figura mitologica, bambole, no? Sì, certo. Figura mitologica. Mi sembra che basti una sola stagione, o forse due, da professionista per poter accedere al fondo pensione garantito dall'asso calciatori. Poi più anni fai, probabilmente più maturi, no? Come un po' tutti noi.
5: Tipo i politici fanno una legislatura, ce l'hanno per tutta la vita, diciamo.
6: Però c'è un minimo, che forse sono due stagioni, non vorrei dire, ma non è tantissimo. Quindi questo è, Gigi.
5: Vabbè, una pagnotta, diciamo che un pranzo e una cena lo mettono assieme per tutta la vita, ripeto, il grosso lo fanno con i soldi che guadagnano, gli investimenti,
6: certo.
5: Quello ovviamente sono per i giocatori, certo. Di serie C e delle categorie inferiori, che è molto importante questo, naturalmente, non certo per quelli che guadagnano tipo Arthur 5 milioni all'anno e possono anche, diciamo, usarli in maniera intelligente e tenerseli per quando gli serve.
6: Sono stati 6 anni ricchi di soddisfazione.
5: Per lui sì,
6: chiudono oggi, sì.
5: In banca, diciamo, più che altro. Tra l'altro una minusvalenza credo di 6 milioni, però credo che sia stato il minimo.
6: Gigi, possiamo annoverarla?
5: Vai.
6: Sul podio, mi tengo largo,
5: sì.
6: Delle operazioni più fallimentari della storia della Juventus.
5: Ah no, sicuramente sì, dal punto di vista economico, mettendo insieme tecnico ed economico, credo che sia al primo posto. Altre volte
6: mi tengo largo, dico, perché questo proprio non ha azzeccato 3 partite di fila, ma forse nemmeno una, cioè, a parte gli scherzi, c'erano alte aspettative, ma non è quello che ha fatto Benino, ma non ha mantenuto fede. Ha fatto proprio zero, cioè in confronto con Miners fin qui ha fatto molto.
5: Vabbè, almeno diciamo ha fatto anche dei gol, come uno o due li ha fatti, insomma.
6: Esatto,
5: Arthur
6: sì,
5: forse ne ha fatto uno per sbaglio, ma ha fatto anche un sacco di danni nella propria area di rigore, mi ricordo degli episodi abbastanza clamorosi provocati da lui. No, vabbè, adesso questo, ripeto, una minusvalenza, però diciamo perlomeno la Juve ha liberato il posto.
6: Contenuta.
5: Contenuta, costato 102 milioni nel complesso, Artura, quindi mettendo insieme secondo me i 102 milioni con la resa in campo, credo che sia difficile trovare un altro colpo. Ci sono stati colpi, mi ricordo Jan Rasch, no? Che arriva con grandi aspettative e poi di fatto fallisce alla Juve.
6: Però è riuscito a cederlo subito, anche in questo senso qui è riuscito a rimediare.
5: Però economicamente non era stato così, o Zavarov, cioè sono giocatori che sono passati alla Juve senza lasciare il segno, un brasiliano come Diego, ecco, per dire, che aveva grandi aspettative, però non c'è un impatto economico così negativo e poi
6: esatto.
5: Comunque non c'è paragone. Invece per quanto riguarda le uscite, sempre Perin, che fa secondo te alla fine?
6: C'è un po' di distanza col Palermo, però mi permetto di dire una cosa.
5: Vai.
6: Gigi, far capire a un giocatore che ha un ruolo importante come un secondo, che è quasi un primo, no? Perché tu Vicario devi ancora verificarlo, Perin è un giocatore importante per lo spogliatoio e tutto, ma non so, vabbè che Perin è uno che si cala molto bene nella situazione, però se non partire quando vuol partire, perché già voleva partire a gennaio, È una situazione un po' ambigua e l'ambiguità non so quanto possa aiutare. Certamente parliamo di un professionista serissimo, però una situazione in un ruolo delicato come il portiere, dove è arrivato un titolare purtroppo da verificare a livello della Juventus, come è successo per Di Gregorio, per quanto abbia alle spalle un'esperienza più importante di quella di Di Gregorio, perché il Tottenham ovviamente non è il Monza, ma non è nemmeno la Juventus. Ecco, insomma, sapere che Perini è un anno che più o meno ti chiede di andare via, ma è un giocatore che può avere ancora un ruolo molto importante, secondo me non è molto tranquillizzante. Poi è un giocatore però di grande esperienza, perché ha 34 anni e quindi probabilmente sa resettare tutto al meglio, però sappiamo benissimo che il suo sogno sarebbe stato quello di andare a fare il titolare a Genoa, e non avendoglielo permesso a gennaio con il rischiato di Bilou, poi non è stato più possibile.
7: E quindi questo è Audero comunque eventualmente l'alternativa, perché poi la Juve se li cede tutte e due per Di Gregorio deve prendere un altro di portiere. Ecco, Audero avrebbe il vantaggio, oltre ad avere una lunga esperienza, bravo, come secondo, del fatto delle liste, perché lui è cresciuto, esatto, nella primavera della Juve, insomma.
6: Esatto, di non rientrare nelle liste. L'anno scorso ha fatto abbastanza bene, non ha fatto male a Cremona, e quindi insomma vedremo cosa sarà, quale sviluppo. Però sono un po' raffreddata sia la pista che porta, avrebbe potuto portare Perino al Palermo, però il Palermo deve prendere un portiere, perché gli esiti delle visite di Iorone non sono stati buonissimi, e sia le piste che portano Di Gregorio verso il Marsiglia, quindi sembra che si debba cercare un'altra destinazione, e la speranza è che non sia come per il Marsiglia in prestito, ma che ci sia qualcuno pronto a investire su Di Gregorio, in modo da poter finalmente portare a casa qualcosa, perché sin qui la Juve, la voce uscita, il grosso lo ha preso da una cessione del Sassuolo.
7: Sì, del Sassuolo, e poi con i giovani, come al solito, diciamo che fa abbastanza cassa, però lì sono tutte plusvalenze utili, ma che alla fine le cifre sono quelle di 6 milioni, 4 milioni, insomma, quello che puoi cedere un ragazzo, esatto, che viene dalla Gen o che ha giocato in Serie B, come nel caso di Dafara, per esempio. Quindi questo è, ma lo dicevamo anche ieri, cioè nei giorni passati, che il vantaggio dei ragazzi della Next Gen, che se sono andati magari in prestito in Serie B, come è successo a Dafara, hanno fatto una buona stagione, l'ingaggio è quello che è, quindi chiunque sia interessato lo può prendere, mentre certi giocatori che ha la Juve, anche se fosse interessato a Kop Meiners, deve mettere in conto un ingaggio importante da pagare, i 30 milioni che la Juve servono per non fare minusvalenza, e quindi è chiaro che tutti lì vanno col freno a mano tirato sui giovani, è tutta un'altra
6: comunque
7: storia.
6: Comunque, Gigi, tornando su Perin, il Palermo, ti dicevo che ha avuto questo responso negativo del titolare Ioronen, quindi non l'ha mollata la pista Perin, non diamola per
7: chiusa. No, assolutamente. Poi leggevo appunto che la Juve sarebbe anche disposta ad andare incontro al giocatore in qualche modo, insomma.
6: Ma già lo voleva, perché l'anno scorso gli ho detto, adesso rimani, perché sarà fiutata, una situazione complicata già al mercato invernale, ti facciamo andare l'estate prossima. Il problema di Perin è stato che questo ragazzo olandese ha fatto bene col Genoa, e Genoa non ha più bussato alla porta di Perin.
7: E quindi adesso il Palermo comunque è una bella piazza, perché è vero che è della categoria inferiore, ma come piazza è una piazza che vale la Serie A.
6: Una piazza che vale ampiamente la Serie A.
7: E quindi si può togliere eventualmente le sue soddisfazioni anche lì di fine carriera, credo, verso la fine carriera, insomma, anche se i portieri hanno una carriera un po' più lunga. No, ti chiedo se bisogna credere a questa offerta dell'Arsenal per Yıldız di 100-120 milioni, qui le sparano tutti abbastanza alte le cifre.
6: Guarda, Gigi, io a costo di magari inimicarmi la gente da casa, no, dirò cose che magari non fa piacere sentire. Io non credo assolutamente alla possibile cessione di Yıldız in questa sessione di mercato.
7: Ok.
6: D'accordo? Un affare del genere non si può fare in 10 giorni. È anche vero che, come lui ha sempre detto, lui è incedibile, se non mi sbaglio io a Carnevali non l'ho sentito dire, però credo assolutamente che questa cosa non succederà. Al tempo stesso non mi illudo, ma l'avevo già detto forse in un'altra occasione, di vedere per tutta la vita Yıldız con la maglia della Juventus.
7: Sappiamo tutti l'arrivo, che è come la clessidra, no? Pian piano
6: l'arrivo di Alajgevovic mi sembra che sia anche un po' funzionale, no? Se questo va bene siamo coperti, ma non solo per la plusvalenza, perché io continuo a dire che poi è facile prendersela con le società, no? Non è solo rifiutare una proposta irrinunciabile o quasi, perché qua parliamo di un giocatore arrivato a zero. Il problema, Gigi, è che o la Juventus alza il proprio fatturato, qua c'è bisogno che ci dia una mano Malagò e che tutti si mettano d'accordo, che si molli questo status quo che ci sta facendo allontanare dalle prime società al mondo, ma che evidentemente dà vantaggio ad alcuni presidenti che lo difendono, no?
7: Ah, certo.
6: Perché se l'Italia non cambia, noi continuiamo a sprofondare, ci supera pure la Turchia. Perché il problema sarà nel momento in cui qualcuno arriverà alla Juventus e offrirà 80, 90, 100, ma soprattutto darà 11, 12, 13 a Ildiz.
7: Certo.
6: Allora che Ildiz ti viene a dire, voi mi date 6, questi mi danno 12, che facciamo? Cioè il problema sono gli stipendi dei calciatori, se noi non riusciamo ad alzare la possibilità di stipendiare i nostri calciatori, poi è ovvio che i migliori vanno, ma d'altronde Gigi, negli anni 90 le nostre medie, medio-piccole, compravano dalle grandissime, senza offesa. Un Napoli ancora minore andava a prendere il miglior giocatore del Barcellona,
7: certo.
6: Maradona. Il Torino comprava Martin Vázquez dal Real Madrid. E potremmo andare avanti con giocatori, con Johnny Ekström, che mi sembra al Bayern Monaco, viene all'Empoli. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che poi Ekström la maglia del Bayern Monaco la mette, forse dopo. Però le nostre medio e anche piccole compravano da squadre grandi.
7: Sì, poi era l'Italia, era la Premier League dell'epoca, diciamo così.
6: Esatto, quindi è il rischio opposto, ti sto descrivendo, che facciano gli altri.
7: Assolutamente adesso. Così, però diciamo aria di riforma in questo senso poca roba, poi la Juve fuori dalla Champions ovviamente ha anche un budget ridotto da questo, anche perché è la seconda volta in pochi anni che capita, una volta non per demerito suo, quest'ultima invece soprattutto per demerito suo. E invece su Ildiz, guarda, c'è il nostro amico Michele che dice che secondo lui invece Ildiz si potrebbe anche cedere, perché dice è forte ma non fortissimo, e dice ci facciamo mezza squadra con quei soldi come quando si cedette Zidane. E qui io non so se sei d'accordo con me, ma l'epoca è un po' diversa. Cioè non è più il tempo che sei sicuro che poi Moggi va a prendere i Buffon, Thuram e Nedved e sei a posto per altri 5-6 anni.
6: Guarda, non è il caso della Juventus, che è l'unico caso virtuoso in tutta Italia, però quando vedo leggo cessioni di queste cifre qui sarei molto più contento che mi dicessero le mettiamo per fare uno stadio. Lo stadio della Juve, se non mi sbaglio, è costato 120-130,
7: sì,
6: ecco,
7: sì,
6: ci fossero altre società in questa situazione, mi dicessero faccio lo stadio, sarei molto più contento. L'ultima situazione clamorosa, quella di Zidane, è una giusta obiezione. L'ultima clamorosa mi viene in mente con l'Inter quando c'è Ibrahimovic, che ne compra 5, no? Uno e toglie, arriva insieme con gli altri soldi, ne prende 5 e va a vincere la Champions League. Sì, però in questo momento è difficile, ragazzi, fare mercato. Poi io leggo prezzi che, cioè, se il Parma, con tutto il rispetto, vende Circati a 20,
7: sì, sì.
6: Allora insomma Ildiz vale anche di più,
7: no, ma carità, se poi però... Palestra vale 60 per stare sempre da quelle parti,
6: se poi Palestra vale 60
7: è chiaro,
6: esatto,
7: che Ildiz vale
6: 60, esatto. È un problema, certo, possiamo dire Ildiz ha fatto abbastanza ma non tantissimo per valere 100, no? Quindi voglio dire
7: è anche vero come ci scrive il nostro amico Pierluigi che l'Arsenal ha pagato 135 milioni Anderson,
6: no,
7: voglio dire, quindi
6: questi due che sono andati quest'estate, uno all'Arsenal e uno al Chelsea, se non mi sbaglio, per oltre 130 milioni, fanno riflettere uno Zidane quanto varrebbe oggi, no? Un Cristiano
7: no,
6: Ronaldo,
7: per carità, lasciamo perdere,
6: no, appunto,
7: vabbè, abbiamo visto Mbappé, quanti gli hanno dati, 200, 300, non so neanche più,
6: certo, ma forse il record è ancora Neymar, vero? Forse ancora Neymar, Barcellona, da Barcellona al Paris Saint Germain, quindi la verità è questa. Io in Ildiz vedo le stimmate del grande calciatore, però ti dico, soprattutto quando tocca la palla con la rapidità, senza andare troppo lontano, queste cose io le vedevo anche perché quando toccava la palla lo capivi che la toccava diversa da altri, in Dybala,
7: certo.
6: Dybala, bisogna capire la gradazione che diamo, ma non è arrivata agli ultimi due livelli, no? Che mettiamo che siano campione fenomeno, secondo me si è fermato un gradino prima, non
7: sì, lui anche per problemi,
6: no?
7: Fisici, diciamo che l'hanno un po' rallentato, sì. Però anche quando stava bene, comunque sì, poteva essere decisivo, come no, ecco, diciamo invece quelli,
6: quindi,
7: i grandi sono sempre decisivi nei momenti decisivi. Oh, abbiamo ancora un paio di minuti, proviamo a mettere giù la formazione per domenica, va, caro Nicola, ci mettiamo Vicario in porta a questo punto, visto
6: per
7: che
6: per me è abbastanza facile,
7: vai,
6: c'è il ballottaggio in porta,
7: ecco.
6: C'è il ballottaggio in porta, ma secondo me
7: è quella dell'anno scorso,
6: quella di lunedì è stata la prova generale.
7: Sì, sì, secondo me anche.
6: Cambia il portiere, avevo qualche incertezza, non credo che arrivi Lucumi per Kelly, credo che entri a gara in corso se le cose si metteranno bene. E poi io ho visto molto male Cambiaso lunedì, però mi dicono che adesso sta bene, si è recuperato, perché lì hai l'alternativa che c'è Lick. Però credo che ci si possa fermare a questi, a queste situazioni. Io credo che dalla cintura in su non ci siano dubbi, con Douglas e Locatelli, McKennie che fa la spola, da una mano a tutti e soprattutto riempie l'area di rigore, che è laddove la Juve manca qualcosa, cioè un uomo d'area, perché Colmoni non lo è.
7: Certo,
6: infatti lui ha fatto gol da centro, il gol da centravanti lunedì l'ha fatto lui.
7: L'ha fatto McKennie come sempre, come l'anno scorso, quindi non è cambiato molto da quel punto di vista.
6: E poi ci saranno Illis con Seisao e ovviamente Colomoni davanti.
7: Questa dovrebbe essere la formazione, con i limiti che sappiamo, perché l'abbiamo detto tante volte, se giochi con una punta sola e quella è Colomoni non è proprio nelle condizioni ideali, perché lui è uno che ha bisogno di un po' più di spazio davanti, lì è sempre marcato a 2 o 3, vediamo, è uno dei temi sicuramente, però il mercato è ancora aperto, magari arriva anche il centravantone da
6: però
7: qua,
6: Gigi, se arriva Zirze, io dico che ti porti a casa un buonissimo giocatore,
7: ma siamo di nuovo senza centravanti.
6: Bravo, ma non è quello che ti serve. Magari c'è il trequartista, no? Perché lui è fisico, però può giocare
7: al posto
6: indietro.
7: Di Conceição, anche volendo.
6: Comunque tu l'uomo d'area di rigore non ce l'hai. A quel punto lì, davvero, ieri è uscito il nome di Retegui. Secondo me la Juve ha più bisogno di quello. Il valore assoluto più alto Zirze. Però Gigi, se io compro Buffon e Zoff, sì, ho i due portieri migliori del mondo, ma uno ne gioca, cioè non è quello che mi serve.
7: Mi viene in mente quello che ha detto una volta Paolo Pacchioni, che tra l'altro tra poco risentiremo, dice: se io ho bisogno di un maglione, tu mi regali una giacca, bella la giacca, ma me serviva il maglione.
6: Esatto.
7: È il concetto di base. Caro Nick, grazie per essere stato con noi,
6: grazie
7: questa bella chiacchierata, alla prossima.
6: Grazie a voi,
7: ciao,
6: un
7: ciao,
6: abbraccio.
7: Ciao. Siamo al notiziario, vai pure Tullio, poi torniamo, abbiamo diversi messaggi da leggere, qualcosa da ascoltare, poi nuovi ospiti. A frappè.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
7: Rieccoci con Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, antivigilia di Frosinone Juve, prima giornata di campionato. In questi minuti invece sta parlando Chivu dell'Inter, ovviamente, che gioca invece domani, e dice di essere consapevole di avere il ruolo di favorito in questo campionato, e quindi non si sottrae, diciamo, a questo. L'Inter, che d'altra parte, diciamo, ha dimostrato anche nell'estate di una certa forza, una certa intangibilità anche da altri punti di vista, quindi è ovvio. Il nostro Gigi sul Twitch ci propone questa formazione per il Frosinone. Dunque, Vicario, Kalulu, Bremer, Celik. Quindi tu lo fai a tre. Ok, Locatelli, Douglas Luiz, Ildiz, McKennie, con Seisao, Colomoni. Chi manca? Ne manca uno, direi, a occhio, però non importa. Comunque, questa potrebbe essere l'ossatura. Forza Nore invece dice: Milik, abbiamo Milik. Hai ragione che abbiamo Milik, però come centravanti puro, dici tu, per uscire dall'inghippo del fatto che Colomoni non è centravanti, però sappiamo che Milik adesso, oggi, ha lavorato in gruppo, quindi presumibilmente c'è ancora domani di mezzo e non si sa mai cosa può succedere, però presumibilmente sarà disponibile. Però abbiamo anche visto che cosa ha fatto, ha giocato un tempo, ha fatto anche un bel gol in amichevole in Australia, poi si è fermato, ha dovuto rallentare, con la Next Gen non ha giocato, ha fatto lavoro differenziato, insomma è un giocatore che c'è, quando c'è è il benvenuto, perché secondo me come centravanti per il livello del campionato italiano è tanta roba Milik, naturalmente. Il fatto è che quando c'è, il grande punto interrogativo è quello, e se tu pensi che il, diciamo, cosiddetto ariete d'aria, quello che ti risolve le partite più complicate quando gli altri sono chiusi, possa essere Milik, il problema è quante volte ce l'avrai a disposizione. Era Kelly che mancava nella formazione, ci dice il nostro amico Gigi. Dunque, Mauro ci scrive: sento parlare della possibilità che l'Arsenal faccia un'offerta per Ildiz, se questo questa offerta supera i 100 milioni e prendiamo Osimhen, non sarei proprio pessimista. Dispiaciuto o dispiaciuto, così avremmo il centravanti. Sì, dipende sempre cosa ne fai dei soldi, ne ha di massima. Io dico sempre, occhio, che se un'offerta è in tripla cifra in Italia, penso che non ci sia una società che la rifiuti. Questo lo voglio dire molto sinceramente. Poi magari la Juve ha deciso che comunque se quest'anno vale tot, il prossimo anno vale tot più 10, 20, 30, allora magari lo vende il prossimo anno, però sono abbastanza d'accordo con Nicola Gallo che diceva prima, anzi senza abbastanza, sono d'accordo che è una questione di tempo. Difficile pensare che Yıldız faccia il Del Piero che si fa tutta la carriera nella Juve, è un altro tipo di situazione, quindi vediamo quanto dura insomma Yıldız nella Juve, speriamo il più possibile, speriamo anzi che faccia benissimo quest'anno, che l'anno prossimo valga 150 milioni invece che 100, diciamo così, e la Juve li prende il prossimo anno eventualmente, e nel frattempo magari riesce a mettere a posto meglio alcune cose, anche perché poi costruire le squadre forti cedendo i giocatori più forti e poi è complicato, perché questo va anche detto. Poi persone che danno il voto al mercato della Juventus come se già sapessero che nei giorni che restano la Juventus non prenda più nessuno, ma su questo siamo d'accordo. Il nostro amico Domenico ci scrive, aspettiamo al 1° settembre a fare la valutazione definitiva, oggi si può dire che ad oggi la situazione è questa e uno fa un commento su quello che vede, poi dopo naturalmente, già dopo la prima di campionato forse avremo idee un po' più chiare. Tiziano da Milano, un attacco composto da Colomani, Zirze, se parte David, e Cattore, Milik non è affidabile, ci vorrebbe anche Sorlot, caratteristiche che ha sempre voluto Spalletti, il nuovo scambio con Nico, e io guarda, lo sai che sfondi una porta aperta con me, credo che quella sia la soluzione anche economicamente più fattibile, perché non dico che fa uno scambio alla pari, lì ci saranno da trattare con l'Atletico Madrid, però se va in porto uno scambio di questo genere, Nico Gonzalez è felice perché lui vuole tornare a Madrid, la Juve mette a posto uno dei giocatori che comunque in questi anni non è riuscito a convincere pienamente, e dall'altra parte prende un centravanti che corrisponde al famoso disegnino che a gennaio il buon Spalletti recapitò sulla scrivania di Comolli, è che è sempre la stessa cosa, c'è un centravanti fisico potente che riempie l'area, e non dobbiamo pensare al Sorlot che abbiamo visto ai mondiali, perché lì giocando con Haaland, ovviamente quel ruolo lì lo faceva Haaland come normale che sia, Sorlot giocava esterno, non era il suo ruolo, e penso anche che un po' l'abbia patito questo, come dimostra quel pallone famoso che non ha passato Haaland e che pesa sull'eliminazione della Norvegia come un macigno, ma lì insomma immagino che giocando centravanti puro poi sarà anche più contento in linea di massima. Sicuramente a quel punto bisognerebbe o cambiare modulo o trovare spazio a Colomani se metti solo centravanti, però questo è un tema che eventualmente affronteremo quando e se. Poi Francesco, la sua formazione per Frosinone, 3-5-2 che diventa 4-3-3, cioè Vicario, Bremer, Kelly, Kalulu, Celik, McKennie, Douglas Luiz, Locatelli con Seisau, Yıldız, Colomoni, e questa è l'idea di Francesco da Ischia. Poi Grillo da Piangipane ci dice, esordio in Europa League per Vlahovic col Besiktas, entra sul 3-0 in 30 minuti, riesce a mangiarsi due gol, se uno tra David e Openda avesse la possibilità di fare 5 anni a titolare alla Juve in 200 partite totali, 60-70 gol che ha fatto Vlahovic li fa tranquillamente, probabilmente li avrebbe fatti anche Petagna, non lo so adesso di mettere sullo stesso livello Vlahovic con questi nomi che hai fatto tu, certo è che secondo me bisogna smettere di guardare i giocatori quando vanno via dalla Juve, perché vanno un'altra parte, altre pressioni, altre situazioni, anche dal punto di vista tattico, quindi non è che se Openda ha segnato subito adesso Openda è un grande rimpianto per la Juve, o se Vlahovic ha sbagliato due gol, oh mamma mia, meno male che la Juve l'ha dato via. Le cose vanno valutate quando i giocatori sono nella Juve, perché è lì che vanno valutati. Come diceva Gianni Balzarini l'altro giorno, la Juve è un'elite, non tutti possono fare la differenza con la maglia della Juve, perché c'è un peso specifico della pressione che è superiore rispetto ad altre parti dal punto di vista dei tifosi, mediatico, insomma è tutto abbastanza più complesso. Poi ancora Lorenzo da Roma che ci ricorda, nel 2001 venne ceduto anche Filippo Inzaghi, la sola cessione di Zidane non sarebbe bastata per fare quel mercato, e siamo d'accordo che la Juve cedette dei giocatori importanti, ma diciamo il simbolo era Zidane naturalmente, caro Lorenzo, ma ripeto è un'altra epoca, quindi prima di cedere Yıldız a una cifra pur importante bisogna pensarci bene, perché oggi come oggi non sei più padrone del mercato, tra virgolette, come eri all'epoca, come calcio italiano, dico, e dentro il calcio italiano la Juve aveva una figura come Luciano Moggi che sicuramente aveva un peso specifico altissimo. Oggi magari hai questi bei soldi, e però poi se vai a prendere giocatori sbagliati o non riesci a prendere quelli che avresti voluto, è chiaro che hai perso un grande giocatore, hai messo a posto il bilancio di sicuro, ma come diciamo sempre, le plusvalenze non vanno in campo ci vanno i giocatori e ci servono quelli forti per vincere i trofei, sollevare i trofei. Dunque, caro Tullio, magari abbiamo un vocale da ascoltare intanto mentre arriva l'ospite. Guarda un po', se no vado avanti con i messaggi da leggere.
8: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
7: Ok, allora se ce l'abbiamo, ascoltiamo.
9: Buongiorno Gigi, Daniel da Tenerife.
7: Oh Daniel, ciao.
9: Purtroppo io continuo a sentire che cerchiamo l'alternativa a Cambiaso quando Cambiaso dovrebbe essere, ma volendo essere generosi, l'alternativa di un qualsiasi terzino, anche della Serie B o della Serie C, che sia capace di difendere. Perché stamattina il direttore chiedeva qual è il nostro punto debole. Io credo che anche la polvere sotto i sassi sappia che a noi, quando giochiamo a 4 con Cambiaso terzino sinistro, siamo comunque facilmente penetrabili. E tra l'altro, mettendogli pressione, poi sappiamo che gli regala pure i gol.
7: Diciamo che Cambiaso questa lunga involuzione che l'ha portato a essere, insomma, un giocatore sempre nell'occhio del ciclone. Credo che questa soluzione, eventualmente, che vedo ventilata come un possibile scambio di Gregorio Emerson Palmieri con il Marsiglia, potrebbe mettere lì un giocatore esperto che conosce già la Serie A, che grandi errori probabilmente non ne farò, perché il problema di Cambiaso, che fa anche una cosa bene, ma poi se regali gol agli avversari o ti dimentichi di tornare, insomma, la Juve non può più permettersi queste cose, perché è per questo che, anche per questo tipo di atteggiamento più che altro, di non rendersi conto di quanto pesa un pallone in una partita, di quanto pesa quella partita in un campionato, che è una cosa che non riguarda solo Cambiaso, ma anche Cambiaso di sicuro, è stato il tema, secondo me, dominante della passata stagione. Allora, Luca da Cuneo, su questa offerta dell'Arsenal per Kenan, io non lo credo, perché per me è incedibile. Poi finalmente ci siamo liberati di Arthur, sul mercato secondo me altri due colpi li possiamo fare, ma detto questo, qua andiamo sulle polemiche, secondo me. Domenica si comincia e quindi bisogna far subito tre punti senza se, senza ma. Poi ti chiedo un parere su questa probabile formazione per domenica, e sui giornali nessuna traccia delle plusvalenze del Napoli. Ah, non solo di quello, diciamo, sono tante le cose di cui si è persa le tracce sui giornali in questo periodo. Della formazione della domenica ne abbiamo parlati prima, credo che si andrà verso la conferma sostanziale dell'ossatura della passata stagione, anche perché chi è arrivato a ridosso, a parte Colomani e Alai Begovic, che hanno già avuto modo di aggregarsi alla squadra qualche settimana prima, però insomma i Lucumi, mi aspetto più Kelly che lui in campo. Per il resto, appunto, come dicevamo anche prima con Nicola, probabilmente un dubbio potrebbe essere quello di Selic al posto di Cambiaso, ecco, se Selic, così valutiamo se eventualmente anche a sinistra lui ci può giocare. Però per il resto, con Colomani davanti, Douglas Luiz a centrocampo, gli altri 9 mi aspetto che siano quelli dell'anno scorso, a parte il portiere ovviamente, diciamo gli altri 8, perché c'è anche Vicario che, secondo me, visto quello che sta succedendo intorno a Perin, probabilmente sarà già subito Vicario, ma per il portiere è diverso comunque, perché non è che deve entrare in particolari schemi. Poi Massimiliano, sempre da Roma, ci scrive: Alai Begovic deve essere titolare fisso domenica, Spalletti deve vedere come fare, altrimenti è inutile che si lamenti che manca personalità e qualità. E tu dove lo metteresti Alai Begovic, al posto di Conceição, di Ildiz, di McKennie? Non lo so, perché magari lo mette nella mischia, per carità, non è da escludere. Io mi aspetto però un inizio con i tre cambi che abbiamo detto, una formazione rispetto all'anno scorso, ma in linea con quello che abbiamo visto l'anno scorso, anche perché credo che comunque un certo tipo di identità la squadra l'avesse acquisito, poi l'ha smarrita in maniera clamorosa nelle ultime giornate, e si spera che si riesca a riannodare il filo con il periodo precedente. Abbiamo Paolo Pacchioni, vai. Ciao Paolo Pacchioni, ciao, benvenuto.
10: Ciao Luigi, benvenuti, bentrovati a tutti voi.
7: Allora, caro Paolo, con te vorrei fare un po' la griglia di partenza di questo campionato. Sai che io d'agosto ti chiamo anche per questo motivo, di solito, perché sei una voce, diciamo, autorevole che può darci una panoramica, ecco. Allora, l'Inter, direi, l'ha detto anche Chivu, è la favorita. Chi porta lo scudetto di solito è così, no? Parte da favorito, poi magari non...
10: Relativamente, perché comunque la Juventus del 2019 è l'ultima squadra che è riuscita a vincere per più di una volta consecutiva, perché poi invece siamo stati abituati negli ultimi 7 anni a vedere sempre una squadra diversa nel ruolo di campione d'Italia. Perché? Perché comunque vincere è difficile, ripetersi ancora di più, a volte le motivazioni vengono meno, gli avversari ti guardano magari con maggiore attenzione, ci si dedica un po' di più magari agli impegni europei, perché tanto il campionato lo si è vinto la settimana prima, la stagione precedente, e quindi insomma si fa un po' fatica a confermarsi, e per questo l'Inter deve fare un pochino attenzione, perché quando tutti ti dicono che sei favorita, e se guardiamo i giornali, le televisioni in questi giorni, è pressoché un giudizio unanime, è un giudizio che secondo me è condivisibile, però poi bisogna fare attenzione, perché poi in campo insomma è un'altra cosa, e magari chi si sente troppo dire che è favorito magari finisce col sedersi un po'. Però sono d'accordo nel dire che comunque l'Inter è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato in modo chiaro, meritato, e è comunque una squadra che si è rafforzata con 3 acquisti che comunque possono essere insomma utili per puntellare la squadra. Sono stati accantonati alcuni anziani, ma il ricambio generazionale era inevitabile, quindi secondo me l'Inter parte davanti, almeno sulla carta.
7: Poi chi ci mettiamo? Il Napoli o la Roma?
10: No, io sono indeciso fra il Napoli e la Juve.
7: La Juve addirittura, vai.
10: Ti dico questa cosa della Juve, perché secondo me la Juventus comunque è cresciuta, perché ha aggiunto dei giocatori importanti. A Raibegovic è chiaro che sia una scommessa, però comunque uno che così giovane ha già, oltre al talento, anche personalità, sfrontatezza, insomma può essere una scommessa che la squadra può vincere. Dietro con Lukumi insomma si è rafforzata ancora di più la squadra. Spalletti inizia a inizio stagione, non a stagione in corso. Già l'anno scorso si era vista comunque una Juventus in crescita dopo l'arrivo di Spalletti, però era mancata la continuità, si faceva un passo avanti, un passo indietro, un passo avanti, un passo indietro. Ecco, se invece Spalletti, lavorando da inizio stagione, riesce a dare continuità, qualche giocatore interessante è arrivato, secondo me la Juventus quest'anno è più forte della Juventus dell'anno scorso. Poi è chiaro che si potrebbe avere ancora qualcosina in più, e magari questi giorni di mercato ancora aperto serviranno a questo. Forse a centrocampo bisogna prendere qualcuno di sostanza, e
7: tipo
10: anche
7: un
10: che sì,
7: diciamo così, sì.
10: Perché leggevo nelle varie analisi di questi giorni, c'era chi scriveva che la Juventus l'anno scorso, più che di talento, ha difettato di personalità.
7: Ah, sì.
10: Ecco. Forse ci vorrebbe qualcuno di questo tipo, però comunque la Juve mi sembra una squadra che insomma può recitare una parte da protagonista, come il Napoli, che di fatto è rimasto quello della scorsa stagione. Bisognerà vedere che Allegri sarà. Se sarà l'Allegri della prima Juve, quindi comunque un allenatore capace di adattarsi,
7: quello che era venuto dopo Conte anche alla Juve, diciamo, per
10: esattamente proprio così, e invece se è quello degli ultimi 2-3 anni, un pochino troppo sparagnino, un pochino troppo rinunciatario, non so se con le caratteristiche che il Napoli squadra ha possa adattarsi. Però io credo che Allegri sia uno molto camaleontico, non è un allenatore dogmatico,
7: no,
10: che ha un solo modo di lavorare, di giocare, eccetera. Si sa molto adattare, quindi secondo me ti dico che il terzetto per me è Inter, Juve, Napoli, col Como che può arrivare in Champions, la Roma può fare da incomodo, il Milan onestamente lo vedo un po' indietro, nel senso che il Milan l'anno scorso non è arrivato in Champions ed è stata forse la squadra che dal punto di vista del gioco era la più deficitaria di tutte. Non penso che la situazione sia cambiata in modo molto radicale, e poi soprattutto continuano a esserci gli equivoci, cioè siamo al 21 agosto, non si sa ancora se Leao partirà, sarà importante, sarà un separato in casa, insomma secondo me questa assenza di chiarezza un po' sulla stagione inciderà.
7: Ne restano 2 che a volte si sono affacciate insomma in Europa, che sono l'Atalanta a certi livelli e la Fiorentina, che sta lavorando molto sul mercato. Che tipo di campionato ti aspetti da queste 2 squadre, che forse l'anno scorso hanno deluso, beh, la Fiorentina sicuramente ha deluso molto, sì. L'Atalanta abbastanza,
10: eh sì, l'Atalanta insomma diciamo che non ha ancora assorbito, l'anno scorso non è riuscita ad assorbire benissimo l'addio di Gasperini, poi con Palladino ci sono state anche delle belle partite, c'è stata la grande rimonta col Borussia Dortmund, però insomma non era più l'Atalanta di qualche anno prima. Io ieri sera ero a Bergamo per l'andata del playoff di Conference e in effetti ho visto una squadra ancora molto imballata, perché non è semplice cambiare sistema di gioco dopo 10 anni. Sarri è sicuramente un bravo allenatore, un grande allenatore, però insomma i suoi dettami non sono ancora stati del tutto assorbiti e di fatto l'Atalanta non ha fatto mercato, si è arrivato Gaetano che comunque è un centrocampista interessante, però insomma non è Gianluca Gaetano uno che ti cambia la faccia di una squadra. Il fatto che non sia partito Ederson, che non ci sono stati i soldi dalla Champions, ha un pochino bloccato il mercato dell'Atalanta. Io credo che insomma farà un buon campionato, ma non mi sembra adesso si possa iscriverla alla corsa Champions. La Fiorentina ha fatto invece un grande mercato, ha cambiato tanti giocatori, questo Marfantuono comunque è uno che insomma, un talento argentino già passato dal Real Madrid, sì lì non ha inciso più di tanto, però insomma essere protagonista a Firenze si può. Atta è un giocatore che già

0: tranquillo, certo, eccetera. Firenze è una piazza complicata perché anche se non hai le stesse ambizioni, però hai le pressioni che ha la Juve, il Milan, l'Inter, la Roma, cioè Firenze è complicata.
1: Ah sì, poi specie se hai vestito la maglia della Juve te lo rinfacciano poi se va male. Esatto, quindi esatto. Quello lo deve, ma lui lo sa, insomma, penso che sia abbastanza. È anche vero che è il simbolo dell'Italia del 2006 che segna il rigore.
0: Esatto,
1: forse
0: sì,
1: quello,
0: ma poi è molto trasversale.
1: Sì, sì, sì, sì, ne ha vestite tante, sì, anche il Palermo. Oh, tra l'altro leggo su Gazzetta adesso che tra Perin e il Palermo sembra che siamo arrivati ai dettagli e quindi potrebbe arrivare questa cessione. L'ultima che ti chiedo è se credi veramente che la Juve possa ricevere un'offerta a tripla cifra per Kenan Yıldız e se nel caso farebbe bene ad accettarla, oppure se è meglio tenerlo ancora un anno, perché se adesso vale 100 magari il prossimo anno ne vale anche di più.
0: Esatto, e poi bisogna vedere come si inserisce Alejbegovic, cioè se quest'anno Yıldız va bene e Alejbegovic esplode e tu l'anno prossimo puoi cedere Yıldız guadagnando bene e avendo comunque la garanzia che comunque la casella frizzantezza e qualità in attacco è già coperta, allora lo puoi fare. Adesso cedere Yıldız sarebbe fare un passo indietro, cioè tu stai cercando faticosamente di ripartire un'altra volta da zero. Se hai un giocatore di talento, quel giocatore lì deve essere imprescindibile.
1: Sì, anche perché magari metti a posto il bilancio, ma poi sei un punto da capo, esatto, dalla costruzione della squadra. Esatto, poi vai sotto di nuovo, perché tanto se non entri in Champions, sempre punto, esatto, da capo. Caro Paolo, grazie per essere stato con noi oggi, per questa bella chiacchierata, e alla prossima. Ciao, a presto.
0: Grazie Luigi, un buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
1: Quindi questa è la griglia di partenza secondo Paolo Pacchione di RTL. Siete d'accordo? Ci mettereste qualcuno più su, più giù? Come vedete, confermate anche voi questa sensazione di una Juve che può infastidire per lo scudetto, come ci ha detto Paolo Pacchioni, o serve ancora qualcosa? Quindi ad oggi non possiamo dire questa cosa qui. Vediamo un po' come la pensate. Tiziano da Milano ci scrive: per in Palermo ai dettagli, scrive la Gazzetta. Ah sì, l'ho appena letto. E che sì, si avvicina, vediamo come sarà. Sicuramente con che sì, appunto, non c'è fretta perché il giocatore è svincolato, però con i giocatori svincolati c'è sempre il rischio che poi all'ultimo salti fuori qualche nababbo che offre un super contratto e te li porti via da sotto il naso. Poi il nostro Max da Pesaro: è dal 2020, anno dell'ultimo scudetto della Juve, che nessuna squadra ha vinto per due anni consecutivi lo scudetto. Sì, sì, lo diceva anche Paolo adesso. In effetti, diciamo che Chivu si sia preso il ruolo di favorito, va bene, è corretto, perché comunque in effetti, guardando l'organico dell'Inter, penso che si possa dire che la squadra è favorita, anche perché insomma è una società forte, l'abbiamo visto quanto è forte la società dell'Inter nel difendersi da tutti i punti di vista. Sembra quasi gli intoccabili, diciamo, qualche volta, eh? E questo naturalmente, poi sei gli uomini giusti nel posto giusto, il calendario che fai le prime tre giornate in casa su quattro all'inizio, insomma non ha tanti ostacoli interni, diciamo, l'Inter. Se è bella quadrata può andare avanti, poi bisogna vedere le altre come reagiscono naturalmente. Valerio da Lucca è ottimista: Colo farà almeno 20 gol in questa stagione. Registriamo il parere di Valerio e vediamo poi a fine stagione se ci avrà azzeccato. Se sta tra, diciamo, 15 sarebbe già un buon bottino, secondo me. Se arriva a 20 meglio ancora. Vediamo anche come evolve il mercato, perché se evolve nella direzione di avere un centravanti, magari Colo si può spostare sulla tre quarti e magari fare qualche gol in meno, ma essere utile lo stesso alla squadra. Vediamo come evolve anche da questo punto di vista. Ad oggi però è lui centravanti, quindi è giusto aspettarsi da lui gran parte dei gol. Diego ci suggerisce questa più che a noi, a Carnevali, diciamo così, questa strategia: un dirigente bravo a cedere i giocatori direbbe sì all'Arsenal per Yıldız a 120 milioni, ma con l'obbligo di acquisto a titolo definitivo anche di Cop Manners per 35. Tu gli fai un bel pacchetto, dice vabbè, dateci 100, facciamo lo sconto, dai, dateci 150 milioni, noi vediamo Yıldız, ma vi pigliate anche Cop Manners, che poi magari in Inghilterra funziona bene, chi lo sa, no? Potrebbe essere una strategia. Diciamo che in molti fanno così, soprattutto a livello di procuratori funziona abbastanza così, cioè ti dirò quello buono, ma tu intanto mi aiuti a sistemare anche quello un po' meno buono, così intanto ho un altro mio assistito che si è piazzato e prendo un'altra percentualina su quello. Questo sarebbe un discorso fatto alla società, ma sempre nella stessa direzione. Giovanni dal Brasile, che prima ha detto che stapperà la bottiglia, casse di birra, non mi ricordo più cosa voleva bere, per festeggiare il fatto che Artur ha rescisso il contratto, adesso ci scrive: e sinceramente ad oggi non credo che la Juve possa pensare di lottare per il campionato, poi magari entrando quei due o tre pezzetti mancanti la cosa può cambiare, ma ad oggi siamo tra terzo e quinto posto. Questo è il mio pensiero. Sì, io sono abbastanza sulla tua lunghezza d'onda. Diciamo che se non parte e va nessuno e rimane un campionato equilibrato fino alla fine, non sai mai cosa può evolvere, tu devi stare

0: attaccato lì, e poi sperare che insomma la quota scudetto sia piuttosto bassa, perché obiettivamente pensare che questa squadra passi da 70 a 90 mi sembra difficile. Da 70 a 80 magari si può fare, e lì è una terra in cui a volte si assegna lo scudetto, a volte no, dipende come vanno. Io ripeto che la sensazione che ho avuto l'anno scorso per lunghi tratti, quando si giocava una volta alla settimana, quindi quando la squadra non aveva il problema delle rotazioni che mancavano in alcuni ruoli, che la Juve fosse effettivamente, potesse essere la seconda forza del campionato, ho avuto questa sensazione. Poi nel finale si è buttato via tutto, però quella sensazione mi è rimasta, ecco, e quindi credo che con le dovute aggiustamenti, ecco, stare lì sia l'obiettivo. Poi puoi arrivare secondo, terzo, quarto, quinto, insomma, come dici anche tu, dipende cosa fanno le altre anche nel mercato da qua alla fine. Massimiliano da Roma: bisogna aspettare la fine del mercato, ma ad oggi dico che siamo da quarto, quinto posto e non oltre, quindi ti metti in linea, diciamo, con Giovanni, che è leggermente più ottimista perché ci infila anche il terzo posto. Oh, andiamo col notiziario, caro Tullio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e nuovi ospiti. A fra poco.
1: Colpo Gobbo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo, dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici, accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia nonostante diversi accessi al pronto soccorso. Intanto è positivo alla difterite anche il cuginetto, coetaneo e vaccinato. È ricoverato, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sul decesso.
2: Ucraina: si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine, le vittime sono almeno 16 e i feriti 130, tra loro 23 bambini. I droni avrebbero colpito in due ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Nella notte nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre a Kiev è scattato l'allarme per la minaccia di missili balistici.
3: Il Papa Leone XIV in visita oggi a San Marino e Rimini. Sul Titano il pontefice ha incontrato le autorità e i giovani, richiamando il valore della libertà, della dignità umana e della pace.
4: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale.
3: Nel pomeriggio Leone XIV sarà al meeting di Rimini, poi l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18.30 la messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli.
2: Traffico: primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane. Sono oltre 24 milioni gli spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS, con milioni di vacanzieri in viaggio verso le città. Bollino rosso questa mattina e di nuovo domenica pomeriggio. Sorvegliate soprattutto le principali direttrici turistiche. Per agevolare i rientri, ANAS ha sospeso oltre 1.000 cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete.
3: E non si ferma la corsa dei carburanti. Proprio nel weekend del controesodo, il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria supera i 2,12 euro. In aumento anche la benzina, oltre quota 2 euro. E cresce la preoccupazione in vista di martedì, quando scadrà il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel. Senza una nuova proroga, il pieno potrebbe diventare ancora più caro.
2: Formula 1: George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort, il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Quarto Kimi Antonelli, davanti a Piastri e Verstappen. Secondo Lewis Hamilton, sotto investigazione per una possibile irregolarità nel giro di formazione. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Yeah. è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
7: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: Eccoci, pronti per la seconda ora di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Tullio in regia. Una riflessione, quella di Domenico, che ci scrive e dice: se Spalletti avrà l'attaccante di peso in aria, perché spendere i soldi per Colomoni? Per la panchina? Beh no, diciamo che Colomoni può giocare anche nei tre dietro la punta, e poi non l'ha ordinato il medico di giocare con questo modulo. Se ti arriva un attaccante, puoi anche valutare di cambiare il modulo, mettere un attaccante in più, fare un modulo che finisce per due con Ildiz dietro le punte, oppure fare un tridente con Ildiz, Colomoni sugli esterni e il centravanti, e sta un po' fuori con Seisau a volte, e avere le alternative. Credo che soprattutto il discorso di Spalletti, che è stato chiaro l'anno scorso, non solo per questo ruolo, ma in generale, avere in organico giocatori con caratteristiche diverse in modo da poter affrontare difficoltà diverse, perché ci sono partite in cui va bene, hai più spazi e Colomoni si trova a suo agio, ci sono partite in cui giochi contro la squadra che sta tutta in area e magari Colomoni va un po' più in difficoltà e quindi ci butti dentro il gigante che è abituato a fare a sportellate, insomma. Quindi questo credo che sia la chiave di lettura. Poi ripeto, una squadra che deve giocare 50 partite deve avere un pacchetto di attaccanti all'altezza, perché se no, con infortuni, squalifiche, rotazioni, devi comunque averli quelli in grado di fare i gol, che non è soltanto uno, perché se no, ripeto, in questo momento David è sfiduciato, e lo sappiamo, e Cator è un po' un punto interrogativo fino adesso. La certezza è Colomoni, Milik lo sappiamo, c'è e non c'è, questo è il pacchetto di attaccanti della Juve, quindi lì qualcosa bisogna sicuramente aggiungere, confidando che David accetti una delle soluzioni che gli verranno prospettate. Caro Tullio, non so se siamo pronti per sentire un vocale dei nostri amici, se non ne leggo intanto un altro messaggio, come preferisci. Vai
10: Luigi. Ciao, sono Francesco da Roma.
0: Ciao Francesco.
10: E al 21 agosto ti dico che davanti abbiamo le 4 dell'anno scorso e ce la giochiamo con Milan, Atalanta e Fiorentina per il quinto posto in poi. Dopodiché se succede qualcosa in questi 10 giorni possiamo sicuramente inserirci, siamo sempre la Juve, però la squadra è incompleta. ad ora, a come stanno le cose adesso.
0: Sì, diciamo che considerando che anche gli altri hanno fatto mercato, tu dici più o meno siamo nella stessa situazione dell'anno scorso. Ripeto, dipende molto a quale Juve ci rifacciamo, perché c'è stato il momento in cui la Juve viaggiava a una media da primo o secondo posto, poi è ricominciata la Champions, poi ci sono stati gli incartamenti finali, eccetera, eccetera. Però questa squadra, secondo me, ce l'ha nelle gambe quel tipo di ritmo, non dico da scudetto, ma da stare comodamente in zona Champions, se non si complica la vita e se questi acquisti permetteranno di avere delle rotazioni che permettono anche quando si gioca ogni 2-3 giorni di avere una squadra che si esprime a un certo livello, perché uno dei grandi problemi dell'anno scorso è stato che ogni volta che c'era una partita ogni 3 giorni, a parte che il calendario non ha mai aiutato anche da quel punto di vista, comunque sappiamo anche chi fa i calendari, l'abbiamo capito dalle intercettazioni, però al di là di quello avere delle alternative importanti in tutti i ruoli credo che sia fondamentale per tenere alto il livello, e quindi non sono così pessimista da dire che la Juve è da sesto posto, neanche ottimista al 100% per dire la Juve è già da scudetto. Mi aspetto una Juve in grado di restare lì, diciamo in scia, a 6-7 punti dalla vetta, così fino a marzo e poi si vede come va, insomma. Speriamo che si vada, dipende anche molto dal cammino in Europa, quanto porterà via energie e quanto la Juve crederà di poter arrivare in fondo all'Europa League. Poi ancora... sempre Max da Pesaro ci scrive: secondo me ad oggi l'obiettivo principale della Juve è tornare subito in Champions e qui non ci piove, ma se in questi ultimi 11 giorni di mercato dovessimo riuscire a fare quei 2-3 colpi che ci servono a cedere qualcun altro ai nostri esuberi, allora si potrebbe alzare l'asticella, ma sempre con l'obiettivo di pensare una partita alla volta, e qui siamo d'accordo, perché uno dei grandi problemi di questa squadra è stato proprio dal punto di vista della personalità, della mentalità, dell'incapacità, così finisco con le rime, di esprimersi nei momenti chiave della partita e nei momenti chiave della stagione al livello a cui poteva arrivare, e non ci è arrivata proprio nei momenti in cui invece serviva di più, e questo si cambia un po' con dei giocatori nuovi e un po' con l'esperienza di quelli che sono rimasti, insomma, credo che così. Poi Domenico ci dice: io non capisco perché devono giocare a Frosinone i giocatori che l'anno scorso ci hanno portato al sesto posto e non mettere subito i nuovi giocatori. Beh, però scusa, il portiere Vicario lo mettiamo, Douglas Luiz l'anno scorso non c'era, ce lo mettiamo, Colomuani l'anno scorso non c'era e ce lo mettiamo, e fanno tre. Celik forse ce lo mettiamo, vediamo se al posto di Cambiaso può giocare lui, ed eventualmente fanno quattro. Chi rimane fuori? Alai Begovic alla fine, che è un ragazzo, ci può stare Catorra infortunato, quindi magari Alai Begovic a partita in corso. Non mi sembra che i nuovi, per nessuno dei nuovi giocherà, insomma, vediamo quanti, se saranno tre o quattro, ma almeno tre me li aspetto titolari dal primo minuto. Poi ancora, quanta negatività in questi tifosi, cambiano squadra veramente? C'è da piangere a sentire questi tifosi, ci dice Giovanni da Filadelfia, che vuole un po' più di ottimismo, insomma, da parte di tutti, e vediamo un po' come va. Poi ancora Samuel: credo che ci siamo rinforzati abbastanza tranne a centrocampo, sentivo le notizie sportive e ti dico, io Yıldız non lo venderei, e su questo siamo un po' tutti d'accordo, più che altro perché adesso sei a fine mercato, cioè una cessione come quella di Yıldız va programmata nel tempo, mi aspetto che prima o poi avvenga, purtroppo, perché così il calcio italiano non può permettersi di tenere i campioni all'apice della loro carriera. Lui all'apice ci deve ancora arrivare, quindi finché non ci arriva la speranza è che ancora un paio d'anni alla Juve li faccia. Però una cosa del genere va programmata sia come alternative, soprattutto come alternative in organico, e anche con la possibilità di creare con i soldi poi un mercato importante. Se lo fai adesso che mancano 10 giorni alla fine del mercato, o è già tutto pronto o se no è molto difficile davvero anche utilizzare gli eventuali soldi che provengono, e poi sarebbe un brutto segnale, come dire, io cedo il più forte, e quindi proprio questa voglia di ricostruire una grande Juve sembrerebbe un po' messa da parte. Caro Tullio, abbiamo ancora un vocale, vai pure, che intanto io bevo un goccio d'acqua perché mi sono strozzato.
11: Ciao Luigi Alfredo da Torino. Ma è diversi anni che la Juve tralascia o trascura il centrocampo. Secondo me il problema di questa squadra è il centrocampo, non è né la difesa, sì, forse un po' il portiere Di Gregorio, ma neanche l'attacco, è il centrocampo, è il cuore di una squadra che va sanato. Quando la squadra fa girare continuamente la palla è perché non trova un uomo libero e non c'è un pensatore che gliela possa dare. Adesso con Douglas Luiz in queste tre partite di campionato si è visto qualcosa, ma la Juventus deve investire sul centrocampo, se no questa squadra rimane mediocre, da sesto posto.
0: Diciamo che l'esempio principale di quello che tu dici è la prima Juve di Conte, che pur senza avere fenomeni in attacco ce l'aveva a centrocampo e grazie a quelli ha vinto lo scudetto e ha creato l'inizio di un ciclo. Però siamo al discorso che facevamo prima, la Juve non è che non ha comprato a centrocampo, è che ha sbagliato gli acquisti e ci ha speso un sacco di soldi, perché Arthur, Meiners, lo stesso Douglas Luiz, che speriamo quest'anno possa dimostrare di valere più di quello che abbiamo visto in precedenza, sono tutti acquisti molto costosi. Tra questi tre la Juve quanti milioni ci ha messo? 150 più o meno, 120, adesso non lo so, vado a occhio. E però non hai risolto nessun problema, anzi te ne sei creati nel corso degli anni con degli ingaggi difficili da gestire, eccetera, eccetera. Quindi la consapevolezza secondo me c'era che quello era il reparto da rinforzare, su cui bisognava investire tanti soldi. Tra l'altro l'anno scorso la Juve a lungo, credo fino alla penultima, terz'ultima giornata, aveva anche il secondo attacco del campionato, quindi sono d'accordo con te che la Juve i gol comunque li ha fatti, però credo che ci sia un problema di peso specifico, nel senso che ci sono momenti in cui il gol lo devi fare, brutto, sporco, cattivo, punto e basta, portare a casa il risultato, mentre poi magari c'è la volta che ne fai anche due o tre, che alla fine nella statistica è come se avessi fatto un gol a partita, ma pesano in modo diverso, e credo che quei gol pesanti lì nella Juve, spero che ce l'abbia in canna con l'Omoni, che Yıldız ne faccia un po' di più, anche perché l'anno scorso Yıldız ha battuto il record dei pali, quindi praticamente avrebbe quasi raddoppiato il suo bottino con i pali, diciamo che se gli va un po' meglio anche da quel punto di vista è facile che segni di più anche lui. Mi aspetto qualche golletto in più da Conceição, che però non mi sembra un grande finalizzatore. McKennie i suoi gol ha sempre garantiti. Alai Begovic, sono curioso di vedere che tipo di contributo potrà dare da questo punto di vista. Sui centrocampisti onestamente, se sono quelli che in questo momento, a parte McKennie, non mi aspetto un grande contributo in termini di gol, quindi secondo me un centravantone potrebbe servire in alcuni momenti, soprattutto della stagione, delle partite, degli avversari, eccetera. Pippo dalla Germania: se Carnevali riesce a vendere David, consiglierei Retegui, Emerson, Palmieri, spostando Cambiaso più avanti. Tu vorresti Cambiaso nei tre, però solo che dovrebbe giocare, potrebbe giocare anche a destra al posto di Conceição, visto che lui a destra peraltro ha anche reso abbastanza bene. Sì, potrebbe essere una soluzione. Il problema è di se riesce a vendere David o a piazzarlo o fargli accettare qualche offerta. Poi ancora Piero ci scrive: una società per azioni aumenta o diminuisce i suoi investitori in base alla qualità del suo prodotto. Il fair play finanziario non può bloccare gli investimenti di una SPA, società per azioni, perché contro il dettato europeo. Abbiamo dato libertà ai giocatori, per non è possibile bloccare le SPA. Questo è il problema economico. Abbiamo soldi per comprare tutta la Serie A, ma alla fine ci sono questi paletti. Lo so, lì bisognerebbe forse fare un'altra battaglia legale. Cioè, abbiamo Attila? Allora, se abbiamo Attila, chiamiamo subito Attila. Ciao Attila, Malfatti.
12: Ciao Luigi, buonasera a tutti.
0: Caro mister, come va?
12: Bene, bene, tutto a posto.
0: Passata una buona estate, sì.
12: Sì, abbastanza, dai.
0: Pronto a ripartire in qualche modo.
12: A ripartire. Speriamo presto.
0: Allora, facciamo il giochino anche con te. Il mercato non finisce adesso e quindi in 10 giorni poi le valutazioni sappiamo che possono cambiare. Però ad oggi, per quello che, per come si è mossa la Juve, vedi che possa avere un'ambizione diversa rispetto a quella della lotta per il quarto posto, che è stata quella degli ultimi anni?
12: Ma gli acquisti sono stati fatti. Bisogna vedere come si integreranno, secondo me, comunque Spalletti ha dimostrato di sapere i giocatori. Vediamo se loro saranno in grado di inserirsi nella maniera giusta.
0: Scusami Attila, ti sentiamo molto male, magari prova a togliere il video, a lasciare solo l'audio, vedere se riusciamo a sentirti un po' più puliti, perché così andavi proprio a scatti e non si riusciva a capire praticamente niente. Vediamo un po' se va meglio con Attila. Adesso va un po' meglio, vai.
12: No, stavo dicendo, bisogna vedere se i nuovi acquisti riusciranno ad integrarsi subito nella, diciamo, nel sistema di gioco e nell'assetto della squadra che vorrà l'allenatore. I giocatori validi penso che siano stati acquistati, anche giovani, vedi Alia Begovic, che secondo me è un giocatore molto molto interessante, giocatori esperti comunque che già hanno dimostrato in Italia di poter dare il loro contributo, come Selic che viene dalla Roma, Douglas Luiz. Quindi penso che la Juventus possa sicuramente lottare, anche se secondo me un paio di acquisti ancora mancano.
0: Dove metteresti la priorità tu da questo punto di vista?
12: Ma io prenderei un altro difensore sicuramente di spessore, perché credo che l'unico che veramente possa fare sia diverso dagli altri sia
0: Bremer. No.
12: Bremer, sì.
0: Ok.
12: E quindi credo che un altro difensore di quel livello lì ci voglia, fermo restando che gli altri sono tutti buonissimi giocatori, però se devi vincere ci vogliono i campioni, quindi uno lì e uno secondo me a centrocampo, un mediano, un po' per farti l'idea, secondo me uno alla Deschamps.
0: Quindi non un che sì, ma uno un po' anche dal punto di vista tecnico più propositivo, più regista, diciamo così, anche.
12: No, che sì, secondo me è ottimo, però come mezzala, no? Un giocatore anche di inserimento, proprio il classico uomo davanti alla difesa, il giocatore che dà equilibrio e che comunque supporta sempre la fase difensiva.
0: Quello che teoricamente doveva essere Douglas Luiz, che non è mai stato, diciamo così, in linea di massima. Ti aspetti che lui possa dare un contributo importante in questa stagione, visto che è stato provato regolarmente comunque da Spalletti in tutte le amichevoli del precampionato?
12: Sì, sì, lui anche lui secondo me è un ottimo giocatore, però io credo che la Juventus gli serva un interditore. Douglas Luiz sì, ci sta bene davanti, ci sono, faccio un esempio, Pirlo giocava davanti alla difesa, giocatore che fortissimo negli intercetti, ma la sua specialità era quella di cucire il gioco, di far giocare il gioco, di far uscire il gioco da dietro, perché comunque la Juve giocando a tre dietro aveva tre difensori più portiere che comunque garantivano
0: certo.
12: Una certa solidità. Secondo me giocando a quattro davanti alla difesa, fermo restando che Douglas Luiz è un giocatore forte, però un giocatore con le caratteristiche anche di interditore, di giocatore che recupera pallone e fa ripartire l'azione, ecco.
0: Sì, quello che sono rari quei giocatori lì, e chi ce l'ha è difficile che te li venda, però non si sa mai che Carnevali non si inventi qualcosa. Ti convince comunque come si è mosso fino adesso la dirigenza nuova della Juve? Carnevali, Massara, Ottolini, insomma, hanno fatto tante operazioni sia in entrata che in uscita, poi alla fine si traccerà la linea del bilancio, di tutti i paletti UEFA, eccetera, eccetera. Però se ti convince il modo con cui stanno operando, ecco.
12: Allora, la cosa che mi convince è che sicuramente Carnevali è un direttore generale che ha dimostrato grandi competenze, a Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, quindi al contrario magari del direttore precedente che veniva da un altro mondo, da un altro calcio e secondo me non era tanto adatto al sistema, allo stile Juventus, io parlo tecnicamente, sempre certo. Tecnicamente. Quindi Carnevali lo vedo una garanzia, secondo me è quegli uomini di calcio stile Marotta che hanno grandi competenze, che vedono lontano e che riescono comunque a gestire sia la parte organizzativa e organizzare meglio la parte tecnica. Massara sicuramente è un direttore tecnico o direttore sportivo, che si voglia dire, che ha grandi competenze, l'ha sempre dimostrato, ha sempre lavorato molto bene sia in Italia che all'estero, è un grande studioso di calcio e soprattutto è uno molto pratico, cioè che prende giocatori giovani e forti, che comunque conosce il mercato e che comunque lui in prima persona va a vedere anche i giocatori, quindi è un lavoratore, quelli che io chiamo lavoratori di campo, che poi sono di grande ausilio sia alla società che all'allenatore e allo staff tecnico, quindi li vedo in maniera molto positiva, sì.
0: Ecco, tra l'altro in dote ha portato l'Ibegovic Massara, perché l'ha detto anche chiaramente Spalletti, questo è un colpo di Massara che lo conosceva, lo seguiva eccetera eccetera. Che, come dobbiamo inquadrarlo questo giocatore, come un'alternativa nei ruoli dietro la punta, oppure secondo te alla fine lo vedremo spesso titolare?
12: Allora, per quello che si è visto negli ultimi tempi, soprattutto con la, anche con la nazionale della Bosnia, direi che questo, cioè, Alebegovic è un giocatore molto forte, giovane, però come ti dico sempre, come quello che penso io, non importa la carta d'identità, il giocatore o è forte o non è forte. Lui ha dimostrato di essere un giocatore forte, secondo me, con il sistema di gioco che con il sistema di gioco di Spalletti, quindi con un gioco fatto di smarcamenti, passaggi tra le linee, movimenti senza palla, io penso che questo sia un giocatore che, se si adatta rapidamente alla fisicità del calcio italiano, come, e come fisicità non intendo l'altezza o il peso o la struttura, fisicità intendo che il calcio italiano è un calcio molto intenso, dove c'è un grande aspetto fisico, di contatto fisico, quindi se si abitua al contatto fisico, a sopportare, diciamo, le difese italiane, che sono difese arcigne, con giocatori che comunque che badano molto al sodo e che quindi marcano con particolare attenzione i giocatori di qualità, se lui si abita a questo, come si dice in gergo, a tenere botta, penso che sia un giocatore che possa fare delle ottime cose.
0: Ecco, l'ultima ti chiedo sull'attacco, dato per scontato che Colomoni al momento è titolare inamovibile, centravanti eccetera, anche perché Milik, che è l'altro che ha caratteristiche importanti, però sappiamo che un giorno c'è e il giorno dopo non sappiamo se può essere di nuovo disponibile. Se David dovesse andare via, tu su che tipo di giocatore andresti, più che non sul nome? Per farci un esempio, alla Sorlot o alla Zirkzee, che sono giocatori molto diversi tra loro.
12: Secondo me ci vuole un bomber, Luigi. Mm. Un bomber, uno che fa tanti gol. Perché comunque Colomoni quanti gol fa?
0: Questo è il grande dubbio. Se ne fa 15, ne ha già fatti tanti.
12: Quindi Colomani è un giocatore forte, si parla di giocatori forti che sanno giocare a calcio, che sanno, che capiscono il gioco, che si sanno smarcare, che sanno aiutare la squadra, che partecipano al gioco, però alla Juventus gli manca uno che fa 20-25 gol l'anno, perché alla fine le partite si decidono nelle due aree e la cosa importante è non prendere gol e farli, perché se non prendi gol di sicuro non perdi, e qualcosa davanti succede sempre. Però è anche vero che allo stato attuale delle cose la Juve ha dei giocatori offensivi di qualità, ma manca secondo me un terminale offensivo che garantisce quei gol, quel numero di gol che ti consenta poi di lottare tutto l'anno per i primi posti.
0: E secondo te uno come Sorlot risponde a queste caratteristiche, oppure ci va qualcos'altro? Ho letto anche di Retegui, cioè chi è che ti convincerebbe di più da questo punto di vista?
12: Allora, Retegui secondo me ha fatto benissimo all'Atalanta, però da quando è andato poi in Arabia Saudita, chiaramente facendo un altro tipo di scelta a livello professionale, e l'abbiamo visto anche nelle ultime apparizioni in nazionale, in qualificazioni mondiali, mi sembra che sia un pochino calato, ma non perché è calata la qualità del giocatore, perché come diciamo sempre, come tu sai meglio di me, il giocatore forte deve allenarsi sempre ad alta intensità, a un livello alto, e penso che lui questo un pochino l'abbia perso. Sorlot, siamo al solito discorso, è una questione di statistiche, è molto semplice, Luigi, le statistiche sugli attaccanti parlano chiaro, quanti gol fa in una stagione? Quanti gol ha fatto? Cioè, bisogna guardare lo storico, perché ora la gente guarda gli algoritmi, ma invece bisogna essere più pratici.
0: Vai a vedere quanti gol, certo.
12: Quanti gol ha fatto? La Juve ci ha avuto Tevez, ci ha avuto questi giocatori qui, li facevano gol, capito? Ci ha avuto Higuain.
0: Sì, diciamo che i numeri sarebbero stati buoni anche quelli di David, e di Openda un po' meno, ma David di sicuro, però poi alla fine ci va l'adattabilità al calcio italiano, alla Juve, eccetera, eccetera.
12: Assolutamente.
0: E non credo che, quindi bisogna valutare anche quello poi, perché l'aspetto fisico, come dicevi tu, è molto molto importante. È arrivata una domanda in extremis per te, ce la fa il nostro amico Sam, che voleva chiederti chi batterà le punizioni nella Juve odierna. Questo è un tema importante, perché la Juve su punizione non segna praticamente mai, ha segnato giusto Miretti adesso nelle amichevoli. Alebegovic le tira? Sì.
12: Sì, Alebegovic le tira, ha un bel piede, ha una buona balistica secondo me, sì.
0: quindi lui potrebbe risolvere questo problema, perché
12: potrebbe. Poi non so, anche Douglas Luiz comunque, anche quando era alla Aston Villa, mi sembra che qualche gol su punizione l'avesse fatto, è uno anche lui che ha una buona tecnica, una buona balistica.
0: Bene, grazie Attila anche per queste indicazioni, buon proseguimento d'estate, ti ritroverò volentieri se avrai voglia nel proseguo della stagione, ciao, a presto.
12: Grazie Luigi, buona giornata a tutti.
0: Attila Malfatti, il nostro mister che ci aiuta a capire meglio le dinamiche anche dal punto di vista di una panchina, che è diverso dal punto di vista nostro, dei tifosi, eccetera eccetera. Oh, restate con noi, adesso notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi, l'ultimo ospite e le ultime chiacchiere di Colpo Gobbo di oggi. A fra poco.
13: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua, ultima parte di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, e poi si partirà col campionato, da domani. Oggi inizia la Serie B, domani gli anticipi di Serie A, la Juve alle 18:30 di domenica con il Frosinone, la probabile formazione, abbiamo provato a metterla giù, insomma con qualche dubbio, anche perché la conferenza stampa di Spalletti sarà domani alle 15:30, però potrebbe essere vicario tra i pari, anche perché Perin pare di capire che sia davvero un passo dall'accordo con il Palermo. Poi la difesa dovrebbe essere Kalulu, Bremer, Kelly, e poi ci teniamo un dubbio tra Cambiaso e Cedi, che più che altro, perché Cambiaso insomma nelle ultime uscite anche in quella con la Gen non è che abbia destato una grandissima impressione. Poi Douglas Luiz, Locatelli e McKenny, diciamo i tre centrocampisti distribuiti un po' come vi pare, a volte McKenny un po' più basso, Douglas Luiz più alto e viceversa. Poi due esterni d'attacco, Ildiz con Seisau, e davanti Kolumuani. Questa dovrebbe essere più o meno l'ossatura della Juve per Frosinone. I vostri messaggi. Dunque, Angelo da San Gregorio Magno ci scrive: con Emerson Palmieri, Sorlote, Messi e Scudetto. Ma veramente vuole dire Messi o ti è scappato così il correttore? Perché vabbè, Emerson Palmieri e Sorlote siamo d'accordo, obiettivi fattibili, raggiungibili, o con lo scambio nel caso di Sorlote, ma anche nel caso di Emerson, visto che c'è Di Gregorio in ballo. Messi, onestamente, sì, certo con Messi ha risolto i problemi delle punizioni, diciamo, caro Angelo, però onestamente credo che non siamo su quella linea lì. Caro Tullio, credo che abbiamo dei vocali, allora ascoltiamoli visto che andiamo verso la chiusura.
15: Ciao, sono Michele da Toronto e volevo dire la mia sull'attaccante. Sì. L'attaccante ci serve come il pane, però mi fa anche pensare, se abbiamo giocato l'anno scorso con David che non era attaccante, con Tava che non ne parliamo proprio, eppure non abbiamo fatto tanto male come a livello realizzativo, immaginiamoci quest'anno con Colmoni, anche se non è un attaccante puro. Io voglio dire che ci serve sì il giocatore che attacca, che gioca nell'area di rigore, che fa sportellate, sì. Ma ricordo che Spalletti a Napoli ha giocato con Martens e Falso 9, e quindi segnare non è chi c'è nell'area di rigore, ma è come approcci quando arrivi nell'area di rigore davanti alla porta. E se viene l'attaccante come Sorlotto, per lui ben venga, però io alla fine credo che in porta ci entrano più di un attaccante.
0: Sì, no, il discorso è avere un parco attaccanti all'altezza, perché in questo momento, ribadisco, alle spalle di Kolumuani abbiamo David, che sappiamo tutti la situazione di David, Milik, conosciamo tutti la situazione di Milik, e Cator, che rimane al momento un punto interrogativo perché si è fatto male subito, quindi non sappiamo esattamente neanche Spalletti come lo veda. Quindi questo è il parco attaccanti della Juve in questo momento, e secondo me va migliorato, perché devi giocare 50 partite fondamentalmente. Oh, Emanuele da Torino, abbastanza ottimista, e dice: lo scorso anno con un portiere e non un paracarro, dicevo esagerato, avremmo avuto 10 punti in più, bastavano per la Champions. Sì, Emanuele, ne bastavano 3 in più, non c'era bisogno di 10, e sono d'accordo con te che insomma quello del portiere è stato uno dei temi fondanti, diciamo, della mancata qualificazione Champions della Juve, perché in alcune partite ha complicato sicuramente la situazione, così come anche le decisioni arbitrali che non ci dimentichiamo, il calendario che non ci dimentichiamo e tante altre cose. Però fondamentalmente ribadisco, la Juve ha ceduto nel momento in cui non doveva cedere, ma ben prima del finale di stagione, cioè ha sbagliato delle partite in casa che non si possono sbagliare. Per esempio il nostro amico, sempre lui, che ci dice Peleos, si ferma così, ero allo stadio con Lazio come Fiorentina, mai più in vita mia, per cortesia. Esatto, quel tipo di partite lì che la Juve ha sbagliato, ma anche col Sassuolo in casa, cioè ha lasciato dei punti che portiere o non portiere, insomma, tutti assieme così, sarebbe bastata che una delle 3-4 partite buttate via in casa la Juve l'avesse vinta, si sarebbe qualificata in Champions, questo dicono i numeri della passata stagione. Poi Stefano Di Saronno, sono molto fiducioso, il mercato non è ancora completo, ma secondo me già così siamo molto più forti rispetto all'anno scorso e quest'anno non abbiamo il problema del mondiale per club. Ecco, di questo non abbiamo parlato, bravo, che abbiamo poi pagato pesantemente a maggio. Dai un pizzico di fortuna in più, un vicario in forma, sono già 10 punti in più rispetto all'anno scorso, sono canico bestia, ci dice lui, forza Radio Bianconera, forza Juve, voi lo scudetto lo vincete sempre, anzi la Champions. Oh, grazie mille, troppo buono, caro Stefano da Saronno. Sì, sicuramente, perché poi si fa presto a fare 10 punti in più, soprattutto a livello psicologico, perché se sei lì nel traino, diciamo, spostare l'asticella da 70 a 80 ti viene poi naturale. E sicuramente, non l'abbiamo mai sottolineato questa cosa importante, però anche l'Inter ha avuto, diciamo, il mondiale per club e lo scudetto l'ha vinto lo stesso, per dire. Se, ecco, vedi, voleva dire che si è, no, che sì, non Messi, meno male, caro Angelo, perché se no, così in effetti con quei tre acquisti, Emerson Palmieri, che sì, e Sorloth, la Juve, secondo me hai ragione, farebbe un bel passo avanti nella solidità e nell'esperienza, anche perché tutte e tre sono giocatori esperti, e che sì, e Emerson Palmieri anche del campionato italiano, e questo sicuramente aiuta. Abbiamo ancora vocali, vai pure Tullio, poi andiamo con l'ospite.
16: Mappé è andato al Real Madrid a scadenza di contratto, praticamente a zero, e il suo contratto che è una fortuna. Claudio.
0: Sì, questo forse per il discorso che facevamo prima sul fatto che il calcio italiano certe cifre non le può spendere, sì, che poi sia il contratto o che sia l'acquisto, il totale sono sempre 200 milioni, poiché li puoi declinare come vuoi, ma sempre quelli sono e non ci sono, questo è il grande tema. Per quei fuoriclasse lì, la grande recriminazione della Juve non è Mbappé, è Haaland, che quando costava 30-40 milioni, non mi ricordo più quando fosse, è stato proposto anche la Juve, e in quel momento si è detto, è giovane, quella cifra lì, non lo so, poi magari non sappiamo se metterlo in prima squadra o in next gen, e quello sì, che è un grande rimpianto sicuramente non averlo visto, poi magari anche lui sarebbe rimasto solo 2-3 anni, perché poi sappiamo che il campionato italiano è diventato un campionato di passaggio, però intanto ce l'avresti avuto per 2-3 anni e buttali via, diciamo, 2-3 anni di Haaland. Caro Francesco Pellino, benvenuto, ciao, grazie per essere con noi anche oggi.
17: Ciao Gigi, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
0: Allora, stiamo facendo un po' un sondaggio, il polso della situazione alla vigilia dell'inizio del campionato, con questo organico, ben sapendo che poi le cose possono cambiare nei prossimi 10 giorni, ti chiedo le tue sensazioni. Come diceva il nostro amico Stefano da Saronno, secondo te questa Juve è già più forte rispetto a quella dell'anno scorso, e anche il fatto del mondiale per club che non toglie energia alla fine, e anche un portiere che magari fa qualche errore in meno, cioè mettendo tutto questo assieme, una Juve che già possiamo inserire tra le candidate per entrare in Champions per una volta comodamente?
17: Credo che possano esserci questi presupposti che hai raccontato tu, anche se io ho sempre il timore, verificato negli ultimi anni, che giocatori che arrivano alla Juve poi improvvisamente diventano dei brocchi.
0: Mm-mm. Anche quindi, pagati cari a volte.
17: Anche pagati cari. oggi è andato via un calciatore che abbiamo tenuto per 6 anni, pagato non so quanto.
0: In tutto 102 milioni ha fatto il conto Tutto Sport.
17: 102 milioni.
0: Questo è il costo complessivo.
17: Ci ricordiamo forse l'errore col Benevento di Arthur.
0: Arthur, sì.
17: Altro non ricordo. C'è questo buco del talento che appena arrivano alla Juve viene fuori. Quindi sì, senza dubbio l'arrivo di Lukumi, di Colomani, di Vicario fa ben sperare, però comunque la Juve dal mio punto di vista deve ancora puntellare un paio di ruoli negli undici titolari parlo.
0: C'era il nostro amico che proponeva tre nomi fattibili: Emerson Palmieri, Kessié e Sorloth. Secondo te sono comunque quei ruoli lì fondamentalmente da coprire?
17: Sì, i ruoli da coprire sono quelli. Gli uomini possono essere anche quelli giusti individuati e secondo me anche dal punto di vista economico con le formule attuali possono comunque essere questi nomi degli uomini che dovrebbero ancora arrivare, anche perché sì, dovrebbe essere a zero tranne le commissioni degli agenti e liberando il posto a centrocampo di Arthur e soprattutto al bilancio può far spazio all'ingaggio di Kessié. Sorloth potrebbe essere scambiato con Nico Gonzalez e poi c'è Emerson Palmieri che ricordo essere un mezzo pupillo anche di Spalletti, giusto?
0: Sì, poi ripeto, di tutti e tre sono giocatori di esperienza, che di personalità credo anche, e in più Emerson Palmieri e Kessié hanno già anche esperienza in Serie A e questo ovviamente conta, e quindi credo che siano identikit che vanno bene, certo. Non so se riusciranno a fare tutte e tre da qua alla fine, perché vuol dire che ne devono uscire almeno 4-5 insomma per fargli spazio, quindi vediamo come sarà. Ti chiedo una valutazione su questa gestione di Perin, che sembra veramente vicinissimo al Palermo. A questo punto si riapre anche un'altra casella da mettere a posto, che è quella del portiere, perché dato per scontato che Di Gregorio prima o poi da qualche parte lo piazzeranno, va via anche Perin. Leggevo che oltre al nome di Audero si fa quello di Musso, di Milinkovic, Savic, insomma leggevo questi nomi qua.
17: Sì, la vicenda Perin nasce dallo scorso anno nel mercato di gennaio dove aveva strappato una promessa alla dirigenza bianconera di andar via in caso in cui si fosse presentata una squadra che gli avrebbe garantito un posto da titolare. E credo che comunque la Juve non di certo non metta il bastone tra le ruote di Perin per andare al Palermo, e secondo me è anche una scelta oculata e giusta dal suo punto di vista, perché Palermo comunque con Inzaghi e con la proprietà del City sta creando i presupposti per una squadra forte che ambisce alla promozione. Credo che comunque possa andare al Palermo, e in quel caso la Juve dovrebbe comunque a quel punto farne due in porta, perché viene a mancare sia Perin che, come hai detto tu, anche
0: Di Gregorio. Quindi tu non terresti comunque, vabbè, io credo che con Pinsoglio, Vicario e un altro, insomma, credo che la Juve sia
17: certo, sì.
0: Quindi quello è. Ti aspetti, per quanto riguarda la partita di Frosinone, quanti nuovi dal primo minuto, diciamo così? Nuovi, ci metto anche Douglas Luiz tra i nuovi, perché comunque l'anno scorso non c'è. Cioè, rispetto all'anno scorso, quali novità di formazione ti aspetti con il Frosinone? E in particolare, se ti chiedo se secondo te è ora di panchinare un po' Cambiaso, visto che è arrivato Celik.
17: Sì, io credo che potremmo vedere a Frosinone sicuramente Vicario in porta, sicuramente Colomuani
0: in attacco.
17: Spero di vedere Celik, che comunque ha ben figurato durante la pre-season, mentre comunque continua a zoppicare Andrea Cambiaso. E poi al centrocampo, per ovvie ragioni, credo che dovrebbe toccare a Douglas Luiz, perché Thuram sembra ancora ai box, quindi credo che il centrocampo dovrebbe essere
0: è obbligato. Ecco, tu tra l'altro sì. Douglas Luiz, perché io nella, con la Next Gen, se non sbaglio, l'ho guardato in televisione, mi pare di aver visto Douglas Luiz nei tre dietro la punta e McKennie più arretrato. O comunque diciamo che è una possibilità quella, nel senso che metti due più fisici che sono McKennie e Locatelli davanti alla difesa e Douglas Luiz un po' più avanti.
17: Sì, questa è una possibilità come dici tu, però comunque io ho visto un Douglas Luiz lento,
0: vero?
17: Lento, che ha visione di gioco, ha un gran piede, ma comunque non riesce ad integrarsi con la velocità di questo calcio, io questo credo. Se poi, ma che l'ha detto anche Spalletti,
0: sì.
17: non è un giudizio di Francesco Pellino, deve accelerare un po' i tempi per riuscire a entrare nei meccanismi non solo di questa Juve, ma anche lo scorso anno nella Aston Villa non ha giocato.
0: Diciamo che è un po' un problema anche di tenuta fisica, insomma, lì comunque a centrocampo qualcosa sicuramente deve ancora arrivare. Intanto, secondo tutto mercato web, sarebbe fatta, insomma, per Perin al Palermo. Ci sarebbe l'intesa sia tra le società sia tra il giocatore e il Palermo, quindi si aspetta solo che si definiscano gli ultimi dettagli e poi dovrebbe passare.
17: Sì, i dettagli comunque in questo caso comunque dovrebbero essere importanti, perché comunque liberando l'ingaggio di Arthur e liberando l'ingaggio anche di Perin, la Juve dovrebbe riuscire a racimolare quel gruzzoletto per riuscire a fare che sì.
0: Sì, perché poi lì bisogna, siccome che si arriva a zero, comunque diciamo è solo una questione di ingaggi, e quindi mettendo insieme quei due probabilmente riesci a starci dentro sì, i parametri sì, famosi della sì, UEFA. Poi
17: questo dovrebbe essere il giro, poi non siamo noi i ragionieri del caso.
0: No, ma poi penso che Carnevali questi conti li sappia fare molto bene e li abbia già fatti abbondantemente e sa benissimo quanti ne deve ancora cedere per rientrare nei paletti, perché diciamo che al di là del fatto del bilancio della Juve, che prima arriva verso il pareggio meglio è, soprattutto per Elkan che deve smetterla di tirare fuori dei soldi, però al di là di questo i paletti della UEFA non sono di incassare più di quanto spendi, ma di fare in modo che la rosa di quest'anno costi meno della rosa dell'anno scorso. Quindi
17: i paletti riguardano gli stipendi
0: e gli ammortamenti cosiddetti, cioè quanto ti costa il giocatore in quell'anno lì, quindi non quanto l'hai pagato. Se l'hai pagato 20 ma hai fatto un contratto di 4 anni, vuol dire che quest'anno ti costa 5, no? Questo per capire, più l'ingaggio naturalmente, che va considerato lordo, ma questi sono tutti i conti che lasciamo volentieri.
17: Questi due elementi rappresentano l'ammortamento annuale.
0: Esatto. Quanto ti costa quel giocatore in quell'anno lì? Oh, Alaibegovic, ti incuriosisce, caro Francesco Pellino? Ti aspetti che possa diventare un protagonista di questa Juve? Perché dei numeri ce li ha, insomma.
17: Allora, mi incuriosisce tantissimo anche perché dalle poche apparizioni che ho visto di Alaibegovic, ossia Bosnia-Italia, qualche partita del mondiale, sprazzi di amichevoli, si vede che il ragazzo ha i numeri. Però nell'ultima amichevole, che non ricordo quale sia, però ho visto che si sovrapponeva un po' ad il Diz, quindi dovrà essere molto bravo Spalletti.
0: Forse col Palermo era, non mi ricordo, proprio col Palermo, non mi ricordo.
17: Forse col Palermo, sì.
0: Lì in Australia comunque.
17: Sì, forse col Palermo, bravissimo. E, non so se hai notato anche tu questa roba.
0: Sì.
17: E quindi Spalletti dovrà essere molto bravo a riuscire a trovare una collocazione, ma non fissa, perché se poi andiamo a vedere ad esempio il Paris Saint-Germain, ha i tre attaccanti che comunque Toto Kvara che ricopre la maggior parte delle volte la fascia sinistra, gli altri comunque cercano un po' di ruotare nella zona d'attacco, quindi dovrà essere bravo Spalletti a trovare quell'alchimia giusta tra quei tre, che comunque sono il Diz, Alebekovic e con Cesaro.
0: Qui tu McKenny non lo metti più lì, diciamo. Tanto McKenny dove lo metti sta, per carità, però è uno che McKenny, segna.
17: McKenny io non credo che abbia una collocazione. Cioè, dove lo metti?
0: Dove hai bisogno lo metti, in pratica?
17: Dove hai bisogno lì?
0: Quindi occhio, che al posto di Cambiaso, occhio ragazzi, io ve lo dico adesso, McKenny non è da escludere a prescindere, perché ha fatto anche il terzino sinistro in vita sua.
17: Ma non una volta, tante volte ha fatto il terzino sinistro e il terzino destro, sì. Credo che gli manchi solo i due
0: il
17: centrali
0: portiere.
17: Difese e il portiere.
0: Magari il portiere lo fa in allenamento, non lo so perché. Oh, c'è una domanda per te che arriva da Sam. Chi secondo te sarà il miglior giocatore della Juve in questa stagione? Bella domanda questa.
17: Chi secondo me sarà
0: il migliore?
17: Ma guarda, io ho una speranza e spero in Lukumi.
0: Avrei detto lo stesso, guarda, come sorpresa naturalmente, perché gli altri li conosciamo già, tipo Bremer eccetera. Speriamo soprattutto che Bremer torni anche sui suoi livelli importanti, perché sarebbe importante anche per Lukumi avere il Bremer migliore.
17: Se riesci, cioè sulla carta, attenzione, sulla carta una difesa con Kalulu, Bremer, Lukumi, e sulla carta sto dicendo Cambiaso, Selic, cioè non è brutta, però abbiamo visto il rendimento dello scorso anno sia di Cambiaso sia di Bremer, e quindi per quest'anno dobbiamo soltanto sperare, perché comunque bisogna dirlo, la Juve rappresenta anche per la prossima stagione una grande incognita.
0: Sì, quando cambi tanto anche a livello dirigenziale è sempre così, non sai mai com'è l'impatto del primo anno. Speriamo però davvero che questo sia l'ultimo anno zero, perché sennò diventa complicato costruire.
17: Però quest'anno i cambi erano proprio necessari, Gigi.
0: Sì, no, era necessario ogni anno, se vogliamo vedere, però il problema è che se sbagli sempre poi ricominci sempre da capo. Oh, invece il nostro amico Sam dice lui spera in Thuram, in effetti lui ha grandi doti, però speriamo che sbocci Thuram, certo avrebbe bisogno di una squadra che funzioni.
17: È stato in questi anni è stato discontinuo, quando è stato bene ha fatto la differenza, ma dobbiamo contare le partite.
0: Sì, e poi quest'anno ha avuto anche dei problemi seri durante la preparazione, sì. Questo si paga, ragazzi, perché è così, quando non fai bene la preparazione, specie quel tipo di giocatore lì così fisico, rischia un po' di pagarlo. L'ultima te la chiedo, su Vicario ti convince portiere titolare della Juve? Alziamo l'asticella rispetto a Di Gregorio?
17: Io credo di sì, e poi non ne potevo più. Cioè, ma no, non ne potevo più di Di Gregorio, che questo, non ne potevo più di questi nomi, di portieri. Cioè, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, io ti avevo detto che il mio preferito era De Gea.
0: Sì.
17: Per esperienza, per qualità del portiere, comunque Vicario credo che l'asticella dovrebbe essere un po' più alta rispetto a quella di Di Gregorio, e si spera che ritorni ad essere il Vicario dell'Empoli e quello che comunque è riuscito ad alzare l'Europa League col Tottenham, non quello della stagione successiva.
0: Beh, la stagione successiva del Tottenham credo che siano tutti un po' da vedere con le molle, perché è stato un disastro in generale, compreso il portiere. Beh, più
17: sì,
0: ha avuto
17: però
0: un'operazione,
17: se tu fai un ragionamento, sì. Lo facevo con un collega che conosci benissimo allo stadio, cioè, noi comunque ripartiamo con un anno zero, dall'anno zero con il portiere e l'attaccante della squadra che ha più deluso lo scorso anno in Premier League.
0: Ma perché punti sulla voglia di rivalsa, capisci?
17: Ok.
0: e tra l'altro l'attaccante non l'hai pagato neanche poco, sperando che sia quello giusto. Oh, invece in chiusura proprio il nostro amico Gigi, mio omonimo su Twitch, ci scrive: ma perché non Kelly terzino sinistro? Non lo so, Kelly può fare il terzino sinistro, sì, penso, però non di spinta, cioè se vuoi un terzino un po' fluidificante, come si diceva una volta. Non so,
17: E anche perché lui lo preferisce come uomo di impostazione, quindi cioè, non credo che riesca ad entrare nei meccanismi di Spalletti per ricoprire quella posizione, però tutto può essere.
0: Vediamo, già dalla
17: prima... a me piace tanto, cioè no, piace. Io sono molto curioso di vedere Selic, perché mi è piaciuto.
0: Anche a me è piaciuto tanto. Bello deciso, determinato, sì.

0: metterei un 70%, lo spero più che altro, anche perché c'è necessità di quel ruolo.
1: È da sempre che io dico che sì, che sì, che sì, porca miseria, quando è andato, non è solo che lì è andato a prendersi tanti di quei soldi che. Poi ha capito che forse c'è anche altro nel calcio. Speriamo che si arrivi alla conclusione. Grazie Francesco, buona stagione, buon tutto e a presto.
0: Grazie, grazie Gigi, un saluto a tutti.
1: Saluto voi tutti, grazie per essere stati con noi numerosi. Qualche messaggio non sono riuscito a passarlo, mi perdonerete. Grazie a Tullio in regia. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì, sempre alle 14. Buon tutto e speriamo, insomma, che la prima dia soddisfazioni in casa bianconera e che il mercato ci dia ancora quei due o tre cosine che ci mancano a questa squadra. Ciao a tutti, a presto.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Vigilia di campionato, domani gli archiviati Peschitti, Cartonati, Circo Orfei scendono in campo e danno il via al campionato. In realtà c'è anche un interessantissimo Udinese Como. Noi debutteremo, come sapete, domenica 18:30 a Frosinone. Ma in tutto questo, oggi stravolgiamo un po' la scaletta perché avremo subito il nostro ospite in apertura, e quindi tra un attimo andiamo da lui. In tutto questo, oggi è comunque una giornata di letizia, di giubilo, di festeggiamenti. Rossi sta cercando di capire il perché, perché finalmente, sì, lo dico, ce lo siamo levati dalle scatole. Ciao Arthur, a mai più. Veramente una delle peggiori operazioni fatte dalla Juve, ci è costata la buona uscita, ci è costata una minusvalenza di 6 milioni di euro, ma io sono una persona felice. Poi vi racconterò anche una cosa che mi ha detto oggi Alain Valnegri su come Arthur approda a Barcellona, non la sapevo, e quindi vi racconto anche questa. Oltre ad esserci tolti dalle scatole Arthur, qui invece utilizzo un altro termine perché salutiamo Mattia Perin. Mattia Perin ha dettagli con il Palermo, andrà via probabilmente nelle prossime ore. Il giocatore alla fine ha deciso di accettare, anzi ha pressato per accettare questa offerta. Spalletti lo voleva tenere, lui ha detto vabbè mister, ho la possibilità di andare a guadagnare qualche altro soldino, a fare il titolare, ci sono anche dei bonus in caso di promozione, e quindi Perin va al Palermo. Meno di clamorosi colpi di scena, lo dico sempre. Tutto questo potrebbe avvicinare Chessy alla Juve, perché comunque un minimo di monte ingaggi con Arthur ce lo siamo tolti, però è chiaro che deve uscire ancora qualcuno. Ma insomma, che sì, secondo me in questo momento è più vicino che lontano alla Juve. Avremo modo di parlare di questo e di tanto altro, ma prima do il benvenuto, il ben ritrovato a un caro amico di Radio Bianconera, Luca Gramellini. Ciao Luca!
1: Ciao Alessandro, grazie dell'invito, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Finalmente ti vediamo in abiti civili, non sempre in giacca e cravatta. Ah, che bello Luca che sei.
1: Sono in vacanza in montagna, quindi ci vuole la felpa, non ci vuole la camicia e la cravatta.
0: Ma guarda, ti dico che anche qua a Roma oggi insomma si sta decisamente meglio. Allora, insomma, ce lo siamo tolti dalle scatole, ci sono

0: voluti 6 anni, però gli diamo un bel, si può dire un bel calcione, dai, non ti offende Arthur, un bel calcione e veramente a mai più, a mai più, a mai più, a mai più.
1: Ah, non c'è dubbio, dai, è inutile essere dei finti buonisti, è un'operazione questa che andava fatta, ce lo siamo levati dalle scatole, dispiace perché magari quando arrivò avevamo certamente aspettative diverse. È stata un'operazione totalmente fallimentare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, e quindi è bene sia arrivata alla conclusione, perché a questo punto prima finiscono queste cose negative, forse prima ricominciamo la risalita, perché poi non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo ancora iniziarla questa risalita, ci stiamo provando ma siamo ancora, secondo me, un po' lontanini, manca ancora qualcosa.
0: Cosa manca, Luca? Poi racconto anche a te questo aneddoto sull'arrivo di Arthur al Barcellona. Cosa manca? Il centrocampista, evidentemente. Io però sono abbastanza fiducioso su che sia, ti dico la verità. Manca forse anche un attaccante, ma David, insomma, se ne va.
1: Allora, intanto sicuramente manca un centrocampista, e tu fai il nome di Kessié, e sono assolutamente d'accordo con te. Credo che la possibilità con l'uscita di Arthur, eventuale uscita difficile, perché stiamo parlando di situazioni che oggi sembrano impossibili, poi il mercato muta molto velocemente, quindi domani magari saremo qui a raccontare qualcosa di diverso, però serve l'uscita anche di un altro centrocampista che sì, possa essere Koopmeiners, difficilissimo, che possa essere Miretti, per poter fare l'operazione che sì. Però quello che manca, al di là del centrocampista, al di là di un terzino sinistro che secondo il mio punto di vista manca come il pane, perché sarò cattivo, però onestamente sono stufo di vedere Cambiaso in quelle condizioni in campo vestire la maglia della Juve, perché sembra veramente non aver appreso nulla da tutto quello che è accaduto nelle stagioni passate, negli anni, insomma, anche l'anno passato, sue dichiarazioni e quant'altro. E quello che manca più di tutti è quello che lo stesso Spalletti andava chiedendo ancora la passata stagione. In questa Juve manca esperienza, manca personalità, manca carattere. Quindi serve sicuramente un centrocampista, ma chiunque arrivi, la prima caratteristica che deve, di cui deve essere dotato, secondo il mio punto di vista, è veramente il carattere. Perché al di là degli acquisti che sono stati fatti, e sicuramente alcuni sono, secondo me, più che buoni, ad esempio Çelik, dobbiamo porci questo quesito. Ma la Juve, al di là dei nomi che sono arrivati, ha aumentato il livello di carattere di una rosa che ad oggi è sempre parsa piuttosto carente da quel punto di vista? Ecco, secondo me è lì che dobbiamo andare a battere.
0: Ottima riflessione, Luca. Allora, mi verrebbe da dirti con Lukumi sì, con Colomani spero, però penso che un po' di carattere lo può mettere. Vicario mi sembra molto motivato, che è diverso dal carattere evidentemente, però poni un tema interessantissimo, me lo auguro, me lo auguro. E poi mi permetto di aggiungere, ci aspettiamo qualcosa anche da Spalletti quest'anno, Luca.
1: Sì, credo che tutti quanti legittimamente dobbiamo attenderci qualcosa di più da Spalletti, perché è nelle condizioni di poter dare sicuramente di più di quello che ha dato la passata stagione, perché non dimentichiamoci che è vero, in campo vanno i giocatori, però poi c'è anche chi li prepara, chi li allena, chi li mette nelle condizioni di potersi esprimere o meno, e chi fa delle scelte, se mandare in campo un giocatore piuttosto che un altro. Quindi non si può certamente esimere dalle responsabilità a Spalletti per non aver raggiunto l'obiettivo della Champions, che se non sbaglio a 3 giornate alla fine, 2 giornate alla fine era assolutamente centratissimo. Quindi dobbiamo aspettarci qualcosa di più, assolutamente.
0: Operazione Vicario, così poi arrivo anche a Perin. Che pensiero hai su Vicario? Preferivi altro? Sei soddisfatto?
1: Ecco, allora, proprio tornando al tema che diciamo ti ho sollevato poco fa, avrei preferito altro. Detto questo, Vicario non è che mi scaldasse particolarmente. È vero, l'ho visto motivato e questo mi rinfranca. Spero, da tra virgolette detrattore, nel senso che non sono mai stato un estimatore di questa operazione, che l'ho vista molto più come un ripiego che non come un reale obiettivo, perché se dall'inizio Vicario era l'obiettivo della Juve, probabilmente me lo facevo andare molto meglio, ma credo tutti ce lo saremmo fatti andare molto meglio. Quando un portiere, e parliamo di un ruolo molto delicato, in una situazione molto delicata, quella della Juve, abbiamo visto quello che ha passato la Juve, ma allo tempo stesso Di Gregorio, viene scelto come quinta, sesta, settima scelta, è normale che già la situazione non parta nel migliore dei modi. Servirà tanto carattere e tanta personalità da parte sua per vincere le diffidenze iniziali e soprattutto per essere forte all'eventuale primo errore che è sempre lì dietro l'angolo.
0: Certo.
1: Quindi se mi chiedi sei contento di Vicario, non contentissimo, però so faccio il tifo per lui, nonostante io, ecco, mi sia espresso in termini un po' negativi, diciamo, sull'operazione, ripeto, perché non era l'obiettivo numero uno. Fosse stato dichiarato dalla Juve vogliamo Vicario, prendono Vicario, bravi.
0: E sono stato d'accordo con te. Allora, così veniamo a Perin. Mi dici la tua, prima ti dico che Perin ha raggiunto un accordo con il Palermo fino al 2029, andrà a guadagnare 2 milioni all'anno più eventuali sostanziosi bonus in caso di ritorno in Serie A. E sappiamo, poi con Fabio commento anche un'altra notizia che è uscita nel pomeriggio, e sappiamo insomma che il Palermo già l'anno scorso era stato costruito per la Serie A, e quest'anno è vero che loro fanno questa operazione perché si è fatto male Joronen, però insomma sono molto ambiziosi, quindi un'operazione che vedi come, Luca?
1: No, allora, da un punto di vista professionale sono contento per Perin, perché è un portiere secondo me molto valido, tant'è che io spesso ho detto se la Juve deve andare ad investire cifre folli oggi che non è nelle condizioni di poterlo fare o fare delle situazioni di ripiego, considerato che non è una Juve che onestamente deve partire con l'ambizione di vincere lo scudetto, è una Juve che deve fare il meglio possibile, deve tornare in Champions, però bisogna essere realisti, oggi la Juve non può essere a livello di Inter-Napoli in questo momento. Per me Perin poteva starci benissimo anche da titolare nella Juve. Il problema di Perin è che purtroppo non ti dà quelle garanzie fisiche che ti deve dare un portiere, perché spesso va incontro a problematiche, e quindi la Juve lo ha sempre visto come uomo spogliatoio, come ottimo secondo, e a me dispiace che se ne vada, però professionalmente per lui ci sta che a 34 anni ormai abbia l'ambizione di provare di giocarsela da titolare in una squadra che ha l'ambizione di tornare in Serie A. E al di là di quello che è l'ingaggio, sicuramente fare un campionato di vertice, da protagonista in una piazza importante come Palermo, credo che obiettivamente possa essere a 34 anni una bella forte motivazione per chiunque, quindi in bocca al lupo a Perin.
0: Il tuo secondo preferito, perché è chiaro che Di Gregorio comunque secondo me deve andare via, l'ho visto in un video della Juve, sereno, sicuramente ha un volto molto più espressivo rispetto a quello di Nico Gonzalez, che ieri non so se l'hai visto Luca, quando entra in campo sembra che quasi si sta a fan favore, almeno Di Gregorio sorride, però Di Gregorio sa benissimo che non sarà il secondo, perciò quale secondo vorresti?
1: Ma guarda, per un motivo anche di liste, credo che tra i nomi sondati dalla Juve, vagliati dalla Juve, Audero potrebbe essere una soluzione giusta, è cresciuto nel vivaio, non andrebbe a occupare liste, considerando anche la possibile partenza di Miretti, andrebbe un po' così a tamponare quel ruolo. È chiaro che a questo punto confidiamo che Vicario faccia una grande stagione, e che il secondo non debba essere così, diciamo, determinante. Su Di Gregorio credo che si farà l'impossibile per trovargli una sistemazione, e l'auspicio è che la trovino, perché non vedo come possa essere Di Gregorio un vice alla Juve nel momento in cui magari viene chiamato in causa e finisce per fare un errore.
0: No, assolutamente.
1: Sarebbe veramente la catastrofe.
0: Tant'è vero che domenica giocherà evidentemente Vicario, così anticipa il debutto. Allora, intanto vi racconto questo aneddoto di Arthur, di come arriva alla Juventus, che mi ha raccontato stamani Alain Valnegri. Praticamente quando lui arriva a Barcellona, Alain era commentatore di una televisione molto importante a Barcellona, e si trova in trasmissione l'allora direttore sportivo del Barcellona, parlando di Arthur, dice: ma sei andato a vederlo, che referenze? Dice: no, non l'ho mai visto, però mi hanno detto che è un buon giocatore e l'abbiamo preso. Ecco, avete capito come funzionava il Barcellona in quegli anni. Detto questo, sempre da Barcellona arriva questa notizia, Luca, che il Barcellona avrebbe offerto, la stiamo seguendo anche sulla nostra chat di Bianconera News, alla Juve De Jong. Ricordiamoci però che De Jong è un serio problema, il Barcellona lo vorrebbe far operare, lui invece dice no, voglio tentare con la terapia conservativa, e l'operazione sarebbe questa. Una sorta di formula alla Arauco Liverpool, prestito con obbligo per l'anno prossimo, il ginocchio però rimane fortemente a rischio. Che ne dici, Luca?
1: Allora, oggi noi non siamo nelle condizioni di rischiare, nel
0: senso.
1: Fare operazioni così, se non vi è la certezza della, diciamo, la garanzia della tenuta fisica del giocatore, me ne starei ben alla larga. Se il giocatore invece fosse un giocatore integro, tra l'altro è una notizia che mi è arrivata anche a me qualche giorno fa, vedi, sulla quale ho cercato di fare ulteriori verifiche, non ho mai trovato troppe conferme, però è una notizia che mi è arrivata, ancora prima che uscisse obiettivamente sui social, perché poi successivamente l'ho letto, ora me la stai chiedendo tu, ti dico che non arrivasse che sì, secondo me alla Juve un fortissimo regista potrebbe cambiare veramente le carte in tavola. È chiaro che ci deve essere anche poi la volontà da parte di Spalletti di cambiare il modo di giocare, passare dal centrocampo 2 a un centrocampo 3, che non è cosa semplice. Bravo. Io ad esempio, tutti fanno affidamento in Douglas Lewis che non mi convince, e poi spero di essere smentito, potrebbe cambiare le carte in tavola dal mio punto di vista solo in un centrocampo 3. Bravissimo. In un centrocampo 2 obiettivamente la vedo molto molto difficile che la Juventus possa fare una grande stagione con Douglas Lewis titolare e di fianco a lui un altro centrocampista. Diversamente se dovesse essere che sì, allora a quel punto con Douglas Lewis che sì e un'altra mezzala ai suoi lati, magari la Juve potrebbe veramente fare una stagione importante.
0: Luca, io la penso esattamente come te, non sono un integralista dei moduli, perché i moduli poi vanno sempre interpretati, però c'è una sostanziale differenza tra giocare con centrocampo a 2 e giocare con un centrocampo a 3. Tant'è vero che il 4-2-3-1 in questo momento della Juventus non è un 4-2-3-1 puro, ma un 4-2-3-1 con dietro la punta McKennie, perché Spalletti sì vuol fare i due, Luiz e Locatelli, ma sa benissimo che lì non può mettere Alebegovic, che forse ci starebbe anche meglio, perché ha bisogno del lavoro di McKennie. Ora perché non passare a 3? Io questo francamente non lo capisco.
1: No, vedi, è chiaro, lui li allena, li vede tutti i giorni, certo, sicuramente certo. Ha le situazioni più in pugno di noi che giudichiamo da fuori, però è lo stesso concetto che ho espresso io qualche giorno fa parlando con amici, persone insomma che mi chiedevano, no, lumi su come la vedevo, è proprio questo, cioè il 4-2-3-1 che esprime Spalletti è un ibrido, dal sì. quale lui non prescinde proprio dalla figura di McKennie. E io ho detto, McKennie che in questo centrocampo è un fenomeno, così come Locatelli che la passata stagione, sia chiaro, ha fatto un'ottima stagione, se devono essere dei perni imprescindibili di questa Juve, come può questa Juve incrementare, aumentare notevolmente il proprio livello, la propria qualità, per poter pensare di migliorare così drasticamente il sesto posto della passata stagione? Questo è un interrogativo che non vuole essere una polemica, è una riflessione che voglio sviluppare, perché ribadisco, McKennie, che in questo centrocampo è un fenomeno, se lo utilizziamo come l'equilibratore, e Locatelli, che secondo il mio punto di vista non è un regista, può fare l'interdittore, può essere una mezzala, rimane un imprescindibile di questo centrocampo, la vedo dura, o arriva veramente un fenomeno da mettere lì insieme a questi, altrimenti è tosta. E quindi mi piacerebbe un 4-3-3 con magari va benissimo anche Locatelli in posizione di mezzala, se Douglas Lewis davvero svoltasse, io sono scettico, lo ribadisco, ma spero possa essere così, e un'altra mezzala, a quel punto potresti sfruttare secondo me meglio anche gli esterni d'attacco che tu hai, ed essere un pochino più europeo, più pericoloso.
0: Io la butto lì perché è una notizia che è uno spiffero, anzi sai benissimo Luca le differenze tra spifferi e notizie, però la condivido con te. Occhio alla questione Thuram, eh? Occhio, ma non in uscita, alla questione fisica Thuram. E qui mi fermo.
1: Io ricevo e condivido.
0: Perché qualcuno parla anche di possibile operazione, eh? E sarebbe un disastro. Ora, sono spifferi, magari Thuram farà una stagione meravigliosa, ce lo auguriamo. Però Thuram è imprescindibile in questo centrocampo, Luca. E allora sai cosa penso però nella mia mente?
1: Il Thuram che sta bene, sì. Il Thuram della passata stagione, no.
0: Esatto. E allora, in quest'ottica, che sì, diventa ancora più fondamentale. Perché l'unico che può reggere un centrocampo a due in questa Juve, chiaramente è Thuram, se sta bene. Se non hai Thuram, allora che sì, è veramente imprescindibile. E lì potresti dare l'operazione anche di la possibilità, lapsus, di guarire con calma.
1: No, ma infatti la mia grande perplessità sulla posizione di Douglas Lewis in un centrocampo a due è proprio quella, cioè in un centrocampo a due, due giocatori come Locatelli e Douglas Lewis, secondo me non te li puoi permettere alla lunga. Poi mai, è chiaro, ci può essere la partita nella quale puoi farlo, ma alla lunga non te lo puoi permettere. Che sì, è un giocatore che è vero, è stato 3 anni se non sbaglio in Arabia, però il mondiale l'ho visto bene.
0: Sì, anch'io.
1: Ma soprattutto anch'io, per il livello del centrocampo della Juve oggi, oltre a portare della qualità, porterebbe veramente della personalità. E la Juve ne ha bisogno da vendere in mezzo al campo di un giocatore di grande, forte personalità.
0: Luca, le ultime due cose, poi ti ringrazio anche per il tempo che ci hai dedicato nonostante le tue ferie. Allora, hai detto una cosa che io condivido anche qui al 1000 per 1000. Poi il campionato è strano, può succedere di tutto, ma la Juve in questo momento non è la favorita per lo scudetto, non parte per vincere lo scudetto.
1: Beh, assolutamente no, vai, l'ho detto prima, è chiaro che alla Juve parlare di quarto, quinto, terzo posto è sempre deprimente, non corrisponde al blasone del club, però bisogna essere realisti. Oggi la Juve parlasse di partiamo per vincere lo scudetto, sarebbe veramente vendere fuffa ai tifosi, allo stato attuale. Poi, non sempre vince la più forte, spesso vince la più squadra, quindi a questo toccherà, per questo toccherà a Spalletti il compito di amalgamare i giocatori che gli saranno messi a disposizione, perché credo, al di là del fatto che comunque qualche altra uscita dovrà essere fatta perché la rosa è ancora troppo numerosa, qualcheduno di qui alla fine arriverà. E se dovesse arrivare un terzino sinistro e un centrocampista, l'ideale sarebbe anche una punta, ma già un terzino sinistro e un centrocampista, beh, la Juve farebbe uno step probabilmente di innalzamento del livello che potrebbe magari indurci a sperare in qualcosa di molto meglio rispetto a questo momento.
0: Cosa ti aspetti domenica a Frosinone?
1: Io ti dico quello di cui ho timore.
0: Sì.
1: Ho timore che in questo momento, con una Juve che si presenterà più o meno come la Juve della passata stagione a livello di 11 titolare, di dover soffrire come abbiamo sofferto, poi magari vai in vantaggio subito, fai una buona vittoria, però credo che non sarà una partita facile per la Juve, dovremo soffrire, ma è anche vero che insomma dobbiamo partire assolutamente con il piede giusto. Non posso pensare che, con tutto il rispetto per il Frosinone che avrà tantissimo entusiasmo e vorrà far bene all'esordio in Serie A, la Juve non faccia i 3 punti, quindi mi aspetto tanta fatica, ma penso ai 3 punti, dai.
0: Luca, un abbraccio, buone vacanze ancora.
1: Grazie Alessandro, un caro saluto a tutti voi.
0: A presto, il grandissimo Luca Gramellini. Bella chiacchierata, abbiamo messo tanta carne al fuoco, mentre almeno qui a Roma si stanno scatenando gli elementi, sta venendo giù tutto praticamente, speriamo venga giù anche la radio, ce lo auguriamo al massimo, insomma, se si interrompono le trasmissioni sapete perché. Allora, condivido le riflessioni fatte da Luca, intanto su questo inizio di stagione. Oggi hanno parlato i primi allenatori, Spalletti parlerà domani. L'allenatore degli archiviati prescritti ha sostanzialmente detto che giustamente si sente il peso dei favori del pronostico. Poi c'è questa variabile alla quale io assolutamente non credo, però insomma di Lautaro Martinez ci sarebbe, anche questa me l'ha confermata stamattina Len Valneghi da Barcellona, questo sondaggio del Barcellona che avrebbe messo sul piatto circa 100 milioni di euro più 12 milioni di ingaggio al giocatore. Oggi l'allenatore della squadra di Milano ha detto che loro faranno di tutto per tenerlo e sono convinti che Lautaro rimanga, ma insomma il mercato l'ha definito bastardo, ed è chiaro che questo cambia molto, no? Anche eventualmente negli equilibri, perché laddove dovesse partire, la squadra di Milano perderebbe qualcosa di importante, ma io non ci credo. Poi ha parlato Allegri, che insomma nella sua solita dialettica ha messo chiaramente l'Inter davanti a tutti e poi 6-7 squadre pronte ad insidiarla. Dopodiché poi naturalmente questa è la famosa griglia di partenza, dopodiché ci sono ancora tante variabili, tra cui evidentemente quella del mercato. Oggi comunque per la Juve è stata una giornata secondo me importante, sia per la rescissione di Arthur, ma evidentemente anche per la questione Perin. Si apre la possibilità in questo momento, visto che ne sono di fatto usciti due, di riuscire a combinare qualcosa ancora nella prossima settimana. Se poi veramente David dovesse decidere di lasciare la Juve, a quel punto io credo che la Juve potrebbe chiudere il mercato ancora con tre movimenti. Evidentemente il secondo portiere, che è quello che guardiamo con un po' meno interesse, un centrocampista e un attaccante. Ecco, se arrivano il Kessié della situazione e l'attaccante della situazione, secondo me la Juve almeno a livello di aspettative un gradino in più lo salirebbe. Poi, come ho detto, il campo è sempre quello che fa, come diciamo sempre, la differenza. Dai, sentiamo un vocale, poi andiamo in pausa e poi cominciamo questa ora e mezza tutta di dibattito con voi. Prego.
2: Ciao Ale, ma che senso ha cedere per in anche se ne vuole andare non se ne va?
0: No, vabbè, dai, non sono d'accordo.
2: Che cavolo mettiamo al suo posto?
0: Prenderemo Audero.
2: Se per caso Vicario non può giocare, cioè, è una scelta insensata.
0: No, non sono d'accordo.
2: Non porta nessun guadagno nelle casse della Juve, quindi non ho capito perché dobbiamo cederlo.
0: Perché il giocatore.
2: Seconda cosa, vai. Spero che adesso, visto che se n'è andato Arthur, arrivi che sì, perché
0: sì,
2: non se
0: sì.
2: ne può più di arrivare sempre agli ultimi giorni per fare la squadra.
0: Questo assolutamente sì. Allora, a parte che è un malvezzo di tutte le squadre, di tutte le società. No, io su Perin non sono d'accordo su questo, perché se il ragazzo ha chiesto di andare è giusto accontentarlo. Non parliamo del primo portiere, parliamo del secondo portiere. Si può tranquillamente prendere un buon secondo portiere come può essere appunto Audero, che ti dà delle garanzie, ma visto che si tratta di un ragazzo che ha dato sempre l'anima per la Juventus, ha accettato di fare il secondo, non ha mai creato problemi, per lui è un'occasione. La Juve non ci prende niente, chiaramente, se non veramente due spiccioli di cartellino, ammesso che li prenda, però poi ci sono anche, credo, dei rapporti umani da dover rispettare. E se la decisione è stata di Perin, ragazzi, ma io se mi metto nei suoi panni avrei fatto esattamente la stessa cosa. Ha l'opportunità di andare in una grande piazza con un progetto importante, non dimenticate che il Palermo fa parte del City Group, quindi nel Manchester City, con un ingaggio importante, 2 milioni l'anno, con la possibilità di avere la titolarità, perché Joronen a parte, io credo che Perin, anche se Joronen poi si riprenderà dall'infortunio come si riprenderà, Perin può tranquillamente fare il primo, e a 34 anni di fare la fase finale della carriera con nuove e rinnovate ambizioni. Quindi sinceramente lo capisco, era una scelta sua, se rimaneva ero decisamente contento, perché il secondo Perin lo può fare senza problemi, però non mi sento veramente di andare contro quella che è stata la sua decisione, e stavolta, come altre volte, faccio un plauso anche alla società, perché non si è messa di traverso. Va bene ragazzi, dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E allora rientriamo rigorosamente in diretta. Per il momento ci siamo ancora, ma il cielo è plumbeo, speriamo che non sia plumbeo il cielo sopra di noi in questa stagione, già a partire da domenica. A proposito, vi ricordo ancora, domenica dalle 16 alle 18:15, anteprima colpo di tacco con Chiara Leati, poi dalle 18:15 parte Quintiliano. E lo so, ragazzi, domenica c'è lui, il sottoscritto sarà a Frosinone e vi racconteremo evidentemente tutta Juventus Frosinone, tutta Frosinone Juventus, naturalmente non integrale perché non possiamo farlo, ma con la nostra consueta tradizionale formula di colpo di tacco. Dunque si rientra, anche se a me colpo di tacco è già ripartito con le sue, con tutte amichevoli. Sì, eccolo, ci sarà, ai noi, Quintiliano. Ciole, credo che sì, scrive Giorgio D'Ancona, ci serva come il pane, visto anche le condizioni di Turam. Ok, Zirkzee se parte la vita, ma non penso che abbia assoluta necessità anche di un terzino sinistro. Credo che con Cambiasi e Cabalzi la zona del campo dove siamo più deboli. Guarda Giorgio, non c'è niente di sbagliato in quello che dice, che sì, serve come il pane a prescindere da Turam. Io mi auguro che questi spifferi che arrivano dalla Continassa rimangano tali, però già ne avremo secondo me una prova domenica. Intanto oggi si è allenato Milik, quindi Milik ha superato la lombalgia e va verso la convocazione, a meno che non sia successo niente tra oggi e domani, dove ci sarà la rifinitura e la conferenza stampa di Spalletti. Però Milik è stato recuperato, non è stato recuperato Gatti, quindi pensate cosa ha combinato quel sciagurato, non di Gatti ma quello che gli ha fatto male. Non ha recuperato Ekator, che dovrebbe, come ci raccontava ieri Mirko Nicolino, tornare a disposizione per la prossima partita, quindi quella che giocheremo sabato alle 20:45 contro il Parma nella seconda giornata di campionato. Ha recuperato Cambiaso, quindi queste sono le notizie che arrivano da Torino. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro, io sono stra d'accordo con Giorgio. Sai, è un po' il quesito che vi ho fatto l'altro giorno, quando vi ho detto: ragazzi, avete uno slot da scegliere, arriva soltanto un giocatore, che attaccante, terzino o centrocampista, quale scegliete? La maggior parte di voi è andato sul centrocampista e lo capisco, e lo capisco, però io continuo a pensare che abbiamo una falla enorme lì sulla sinistra, ma enorme, enorme. E qui ritorno al ragionamento del ruolo di Spalletti. perché l'allenatore, che non può far diventare un fenomeno Spalletti, ma non lo può, non può far diventare un fenomeno Cambiaso, ma non lo può far nessuno, però può lavorare sull'applicazione del giocatore, sulla testa del giocatore, sulla voglia del giocatore. E se tutte queste cose non riescono a riprendere una linearità, lo può mettere in panchina. Lo può mettere in panchina con due tipi di soluzioni: la prima, cambiare modulo, ma non penso che questo avvenga; la seconda, adattare alcuni giocatori. Per esempio, Selic si sposta sulla sinistra, Kalulu sta a destra, Bremer e Kelly i due centrali, tanto giocheranno loro, non credo che giocherà Lukumi, che magari farà il suo debutto sabato prossimo, ovviamente in porta vicario. Credo che a centrocampo, così ci buttiamo anche sulla formazione, sulla formazione, verranno confermati Locatelli e Douglas Luiz. Douglas Luiz, che ha sempre giocato titolare in tutto il precampionato, quindi non vedo come non possa essere schierato. Locatelli nella sua posizione, con Cesao, Yıldız, McKennie, Kolumani. È semplicissima la formazione della Juventus questa volta. Poi piano piano verranno inseriti anche a partita in corso vari Alejbegovic, c'è lo stesso Boga, c'è Zegrova, quindi pedine per cambiare la partita in corso ne abbiamo, forse abbiamo anche troppi esterni secondo me. Poi vedremo se il fenomeno di Nico Gonzalez verrà convocato. Oggi sentivo parlare di possibilità dell'Atalanta, magari il suo amico Giuntoli se lo riprendesse, però è chiaro che l'Atalanta vuole formule creative, quindi diritti di riscatto, ma la Juve lo vuole vendere. Lui aspetta sempre l'Atletico Madrid, un po' come che si sta aspettando la Juve. Però io concordo assolutamente sulla questione della necessità di andare a prendersi un terzino. In una settimana può succedere tantissimo. Immaginare che nell'ultima settimana la Juve faccia attaccante, centrocampista, terzino e secondo portiere sarebbero altri 4, sommati ai 6 già arrivati sarebbero 10. Guardate che noi forse non ci focalizziamo tanto su questo, ma siamo di fronte ad una rivoluzione della Juve, l'ennesima rivoluzione della Juve, perché anche se questo calciomercato si chiude con 8 innesti, ed è molto possibile, sono 8. Adesso non ricordo a memoria, magari lo vado a vedere dopo, quanti giocatori prese Giuntoli, ma siamo lì, siamo lì. Quindi siamo nuovamente di fronte a un cambio quasi totale. Quindi dobbiamo dare anche il tempo a questi nuovi di inserirsi in meccanismi che speriamo possano trovare di loro gradimento. Prego!
4: Ciao Michele da Toronto, volevo dire la mia su Arthur, sono strafelicissimo che sei andato. And, non volevo dire a mai più Arthur, ma a mai più una dirigente che fa una operazione del genere. Io non lo so dove l'hanno visto questo giocatore così bravo, se hanno fatto solo per fare un piacere a Barcellona all'epoca, per
0: diciamo che ci sono fatti tutti e due, capirlo.
4: Ma un giocatore come lui, ragazzi, io seguo la Juventus da quando avevo 14 anni, sono quasi 40 anni più, non mi ricordo mai un'operazione del genere, un giocatore così scarso.
0: Diciamo che lì ce lo siamo fatti tutti e due il piacere, perché comunque vennero ipervalutati, 80 milioni erano le famose plusvalenze a specchio, no? E anche a Barcellona, insomma, a parte che non vedevano l'ora di togliersi alle scatole Arthur, perché poi mi è stato raccontato che c'erano anche tutta un'altra serie di problematiche sulle quali non entro assolutamente. E noi abbiamo bisogno di fare questa plusvalenza con un giocatore, cioè Pjanic, che era probabilmente anche lui a fine ciclo. Io però ricordo una cosa, perché stamani ho fatto una ricerca e sono andato a riprendermi alcuni titoli dei giornali, perché messaggi di Radio Bianconera al 2020, poi abbiamo cambiato messaggistica, non ci arriva. Però io ricordo che quando arrivò Arthur, era la stagione di Sarri, no? veniva celebrato come il primo grande acquisto sarriano. Fatelo anche voi, basta andare a cercare l'estate 2019-2020, se avete 10 minuti di tempo naturalmente. Era il primo grande acquisto sarriano. Secondo me Arthur era uno dei primissimi segnali di un decadimento dell'impero sabaudo. In questo caso stavamo cominciando a fare un po' cilecca, intanto perché quella era la famosa estate di Guardiola, del famoso arrivo di Guardiola, la Maserati, tutte queste buffonate qua. Poi non prendi Guardiola, vai a prendere il clone sbagliato di Guardiola, cioè Sarri. E poi, siccome c'erano ancora le illusioni del Sarri Ball, no? Di queste stupidaggini, ci siamo presi questo giocatore che doveva essere il fulcro, il perno del centrocampo della Juventus. E poi abbiamo visto cos'è, operazione firmata da Paratici, secondo me uno dei pochissimi errori di Paratici, forse il più grande errore di Paratici, ma uno dei pochissimi errori. Sempre in quell'anno lì un altro errore che lui fa è quello dell'ipervalutazione di Kulusevski, 40 milioni per toglierlo all'Inter. Però ragazzi, tra Kulusevski e Arthur c'è un abisso, eh? Ora l'amico diceva forse il più grande errore della Juventus, non lo so, giocatori me ne vengono in mente, certo pagati così no, però me ne vengono in mente giocatori fallimentari. Però vediamo. Prego.
5: Ciao ragazzi, Carmine da Bariano. Però io non sono assolutamente d'accordo con l'ospite che hai avuto fino adesso e che ha detto non sono tanto contento per Vicario, perché Vicario, se proprio lo volevi, doveva essere la tua prima scelta rispetto agli altri che... No, non è così. Perché? Ti faccio un esempio stupido, no? Allora, a me mi piace la bionda, la bruna e la rossa. Io vado dalla bionda e dico: senti, sai, vorrei stare con te. Guarda, mi dispiace, sono fidanzata, cacchio. E mi piace la bruna, vado dalla bruna, che è seconda, e dico: senti, scusa, lo sai, vorresti uscire con me? Guarda, scusami, io sono fidanzata. Ah, ok, scusa. Vado dalla rossa e dico: vorresti uscire con me? Sì, mi piace. Oh, che bello, eh. È che possiamo dire che io non volevo la rossa e quindi perché la bionda e la bruna non era capace di prenderlo? No, perché la bionda e la bruna purtroppo erano occupate.
0: Perdonatemi,
5: e non mi sembra un discorso talmente infantile. È chiaro che se volevano Vicario dal primo momento, puntavano tutto su Vicario. Ma qua si sta parlando del fatto che non abbiamo potuto prendere gli altri portieri, perché o non si è potuto o non hanno voluto. Quindi è una non di ripiego, ma è la scelta terza, diciamo, chiamiamolo così.
0: Ok, adesso ho capito. Sì, intanto avete ragione, arriva nel 20, però venne definito il primo vero acquisto sarriano della Juventus in piena pandemia, che poi andò a fare il festino con Dybala, ci ricordiamo anche questo, avete ragione. Grazie anche, anzi, della precisazione. Io però posso dire una cosa, io la vorrei chiudere sta vicenda, primo, secondo, terzo, quarto, ottavo, nono. Allora, sappiamo qual era l'obiettivo della Juventus, era Allison, puntato, individuato e quasi preso. Poi come lì fa quello che fa bene, poi sono andati su Martinez, è successo che la Aston Villa chiedeva una cifra che la Juventus, secondo me correttamente, non gli voleva dare, sia per l'età del giocatore sia per i problemi fisici. È vero, lo sappiamo che non era la prima scelta Vicario, ma probabilmente lo sa anche lui. Però oggi abbiamo Vicario, è un portiere decisamente migliore di Gregorio, basta, cioè andiamo avanti, virgola. Poi andare a rinvangare quello che è stato, lo sappiamo, hai ragione, alcuni non l'hanno potuti prendere, Martinez, altri non li hanno voluti prendere perché nel frattempo ne erano stati offerti anche altri, però ora abbiamo Vicario, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, per me alla fiducia totale, è il primo portiere della Juventus, è reduce da una stagione altalenante, iniziata bene, finita molto male, però è un portiere che è anche il secondo di Donnarumma in nazionale. Punto, basta. Cioè, è inutile continuare a dire sì, ma ne volevano altri. È vero, ci hanno provato anche con Martinez. Verissimo. Onestamente, io oggi sulla scelta portiere non ho niente da dire. Non ho niente da dire. Ho solo una cosa che mi fa pensare. Quelle parole di Spalletti, quelle mi fanno pensare. Però Spalletti poi ha dato l'assenso, perché poteva anche no, non lo voglio. Ha dato l'assenso, abbiamo preso un portiere, aspettiamo domenica, anzi domenica, le altre partite, spero, per giudicarlo. Io ho abbastanza fiducia sulla questione. È un portiere che mi dà fiducia. È il mio portiere preferito in assoluto nel mondo? No, lo sapete chi è. Io ho un debole per Unai Simon, però non è possibile prenderlo. Mi sarebbe piaciuto Oblak, non è possibile prenderlo. Allison è un ottimo portiere, vediamo se lo prendo l'anno scorso. Però guardate l'operazione fatta alla Juve, prestito con diritto. Se fa bene, ti sei sistemato la porta per 4-5 anni. Fa male, lo saluti, prendi Allison che va in scadenza, o Carnesecchi che anche ieri ha fatto vedere di essere un fenomeno. Per cui io onestamente mi sento in questo momento lì garantito. Sono altri i ruoli che mi fanno pensare. Ciole ne ha fatte di cappellate parati, c'è anche Romero regalato mi pare per 10 milioni all'Atalanta e poi l'Atalanta è venuta al Tottenham. Ma sai Igor, è vero, tutti i direttori sportivi, chi più chi meno, degli errori li hanno fatti. Romero me lo ricordo molto bene, venne a fare le visite e poi non si è mai palesato alla Juventus. Erano gli anni in cui potevamo permetterci sul mercato tutto. E mi viene un po' in mente il discorso che abbiamo fatto ieri su Odegaard, no? Oggi Odegaard alla Juventus non ci verrebbe mai. In quegli anni bastava alzare il telefono e dire Juventus e venivano più o meno tutti. Poi sai Igor, quelli erano anni in cui noi avevamo una difesa no blindata, di più, dove addirittura Benatia, che oggi sarebbe un professore della difesa, faceva la riserva. Quindi erano anni oggettivamente difficili. Romero, ce l'ho il rimpianto di Romero. Me Romero mi piaceva e mi piace come carattere, come difensore, e anche lì oggi Romero, per quanto mi riguarda, insieme a Bremer sarebbe una coppia straordinaria. Per me Romero non è tantissimo inferiore a Bremer, vi dico la verità. Sono altri tempi, ragazzi, sono tempi in cui secondo me facciamo un grande acquisto a 20 milioni prendendoci Lukumi. In quegli anni lì Lukumi sarebbe stato l'ottavo difensore della Juventus. Prego.
6: Ciao Alessandro, sono Massimo da Marbia. Io l'ho vista la faccia di Nico Gonzalez,
0: mamma mia.
6: Però volevo anche un tuo parere su una cosa. È vero che i tempi sono cambiati, io ormai sono di un'altra epoca, però dico, anche questa passerella con queste cose così spensierate, con tutte queste, non voglio dire pagliacciate perché non lo penso, però insomma con tutte queste cose io vorrei vedere gente concentrata. Ma noi si viene da un anno bruttissimo, cioè noi domenica bisogna vincere a Frosinone, cioè non lo so, io questa passerella che vedo quotidianamente, ti dico la verità, a me non piace, non mi è piaciuto la faccia di Nico. Ma anche altre facce così spensierate, io vorrei vedere una parvenza di invece di concentrazione. Che ne pensi?
0: Che qui apri un tema enorme, enorme. Potrei rinchiudere tutto in quello che hai detto. I tempi sono cambiati. Guarda, se vuoi ci facciamo una trasmissione su questo, ma penso che agli amici interessi il giusto. A me per esempio interesserebbe molto farlo. Che ti devo dire, i social oggi portano anche, è chiaro che per la Juventus è una virgola, però portano anche introiti, e quindi li devi alimentare i social. Oltre a introiti portano tifosi, portano consenso e a volte anche dissenso. Devi far vedere qualcosa, devi dare qualcosa in pasto ai tifosi. E la cosa più facile da fare, visto che non puoi mettere sì, metti 20 secondi di allenamento, ma giusto per. E allora fai l'ingresso, buongiorno, buongiorno, buongiorno, oppure ho visto per esempio l'allenamento dei portieri, 20 secondi, però fanno vedere quella roba lì. Sai, c'è la parte buona, che è appunto quella di provare a far entrare il tifoso che oggi non può più andare a vedere l'allenamento, tutte le cose che ci sono dette mille volte, all'interno del mondo Juventus. La parte negativa è quella che poi magari ci ho fatto caso io, perché da addetto ai lavori e da, concedetemi, esperto di comunicazione, a volte anche il famoso ufficio facce racconta qualcosa. Però banalmente uno può dire sì, ma Nico Gonzalez aveva fatto colazione, l'aveva messo il sale nello zucchero invece il sale nel caffè invece lo zucchero, diceva le palle per quello. Ecco, io farei una cosa in più, ma io a volte farei un lavoro di montaggio un pochino più attento. Però uno ti potrebbe dire sì, ma non è è bello anche vedere i mezzi sorrisi, oppure dipende ragazzi da come la si guarda questa situazione qui. Certamente a me ha colpito vedere Nico Gonzalez che entrava in campo quasi a farci un favore, però ripeto, magari l'hanno messo il sale nel caffè e quindi gli girava le scatole. Quesito ad oggi, che ha fatto peggio, scrive Andrea Torino, con Miners o Arthur? Beh Andrea, sicuramente Arthur, dai, sicuramente Arthur. Io penso che certo anche con Miners si porta dietro i 56 milioni di euro. Magari qualche partita interessante l'ha fatta in due anni, ne ha fatte 5. Io vi invito, anzi, vedi Andrea, ci stimolate sempre i quesiti. Scherzando e ridendo, mi dite se c'è una partita che vi è rimasta impressa di Arthur. In positivo, però, perché in negativo verrebbe in mente il Benevento e ne verrebbero in mente tante, seppur lui abbia giocato, mi pare, 50 partite nella Juve in tutti questi anni. Però mi dite una partita positiva che vi è rimasta in testa di Arthur. Io faccio veramente fatica. Con Miners, sì, faccio fatica anch'io, Andrea. Però magari qualcosina, se vado a ripescare, trovo. Arthur faccio una fatica enorme. Guarda, forse non so se era Cesena, una partita a Cesena forse, dove vidi un Arthur di accidenti, e poi l'inizio della partita contro l'Atalanta, quando proprio Romero, se non vado errato, gli fa un intervento durissimo e da lì lui si infortuna. Mi vengono in mente questi due flash. Quello con l'Atalanta mi pare fosse nemmeno mezz'ora. Poi mi pare una partita a Cesena. Con Miners qualcosina, se vado a pescare a 5, 6, 7 partite ci arrivo in due anni. Qui parliamo di una storia infinita, quella di Arthur. Però vediamo se vi viene in mente qualcosa, sono molto molto curioso. Comunque, un amico dice, ha ragione, l'ascoltatore di prima, dovrebbero essere più seri e incavolati, un po' come Lautaro che a volte irrita, ma alla fine poi porta i risultati con rabbia e garra in campo. E è il concetto che ha espresso poco fa Luca Gramellini, quando si chiedeva se la Juventus oggi ha più carattere rispetto alla Juventus di prima. Anche questo, se volete, può essere un tema che andiamo ad affrontare. Guarda, non è tanto importante che lo facciano vedere in allenamento quanto in campo. Io evidentemente non vado a guardare i video degli altri. Qualche volta mi è capitato di vedere quelli del Milan, perché anche il Milan fa una cosa simile. Però non è tanto importante quello, è importante vederli in campo. E aggiungo, io vorrei vedere volti incazzati già a Frosinone, non vorrei vedere sorrisi di circostanza in campo. Questo sono d'accordo con voi. Torniamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
8: parte allora su Perin dico la mia, ha fatto benissimo andare via, tanto giustamente arriva Vicario, ora se arriva di Bull Martini arriva Vicario, faccio il secondo sicuro al 100% anche a lui, prende e me ne va, cioè non ha senso rimane a far seconda a vita. Il resto va bene, siamo 29, quanti siamo? Devono uscire. Comunque tanto nella lista sempre 25 rimane, ci devono essere. E vorrei dire che quei quattro che sanno che ormai sono fuori, se non vogliono andare via, rimarranno tutto l'anno in tribuna.
9: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara. Ho visto i vostri reel che date che sì molto vicino. Io oggi ho ascoltato di ben, per caso, perché ho cambiato proprio in quel momento in cui stava dando la notizia ai loro direttori di questa radio di Roma, che ci sono degli inviati che sono prettamente anti-juventini fino al midollo, hanno detto che sì, dovessero vendere Coné a 60 milioni al Manchester United, cosa che loro dicono che sarà fatta nei prossimi giorni, che sì andrà alla Roma perché secondo loro che sì preferisce la Champions League al calcio minore, come ce l'hanno definiti. Non voglio commentare cosa mi puoi dire in merito, sono molto preoccupato.
10: No, Ale, guardo a Roma, è vero, sulla terza sinistra abbiamo un grosso problema come ce l'avevamo l'anno scorso. Il tema è un altro, è che lì puoi adattarci in questi, almeno per meno domenica, insomma, sia Celik, sia Kelly, sia addirittura McKennie, o anche Galulu è stato provato quest'estate, quindi ovviamente giocherebbe poi Celik al posto di Galulu. Mentre al centrocampo, con l'assenza anche di Turam, siamo contati, a meno che non pensi di considerare ancora Coppe Menez.
3: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, vi devo una notizia. Prima però, rispondendo anche ai messaggi di prima, Paolo, io ti invidio perché te riesci ad ascoltare veramente delle radio che per me sono inascoltabili, quindi non so cosa dirti. Ti do un consiglio, non ascoltare, perché allora, ci sono alcune radio, soprattutto qui a Roma, che evidentemente fanno ascolto ai tifosi della Roma e con i tifosi della Lazio. Poi ci sono quelle che parlano esclusivamente di Roma, quelle che poi scusate i Lazio e quelle che provano a staccano i piedi in mille staffe, ma sono sempre radio che si rivolgono principalmente ad un pubblico di tifosi romanisti e laziali che storicamente, soprattutto i romanisti, ma guardate anche i laziali, sono anti-juventini. Perciò se vi aspettate che in queste radio qua parlino bene della Juventus, siete fuori strada. Quando chiamano qualcuno a parlare di Juventus, chiamano opinionisti, per l'amor di Dio, legittimo, che hanno il dente avvelenato, chi con la famiglia Agnelli, chi con Elka, e vi aspettate pure che facciano le carezze alla Juventus? Non le fanno. Poi dico che sono anche bravi, tra virgolette, a tenere il piede in mille staffe. Però io sinceramente non andrei mai ad ascoltare, non vado ad ascoltare una radio che parla dell'Inter, perché so che magari se vogliono fare anche i furbi ti fanno una carezza con dietro tre schiaffi. Quindi è un po' come il discorso siete liberi di leggere quello che vi pare, ma se qualcuno va in edicola e compra la Gazzetta dello Sport sa cosa trova di fronte. Quindi io che ti devo dire, io non li ascolto men che meno, cioè, poi se mi capita e mi voglio fare due risate o voglio ascoltare, ma il mio è un lavoro, senti, oh sai hanno detto questo, a volte hanno delle segnalazioni, vado a vedere, ci sono podcast, ma non ho mai l'intenzione di andare a sentire soprattutto quelli, ripeto, soprattutto quelli che fanno finta di non essere schierati, ma che vi garantisco che lo sono, ma giustamente, però devono fare, no? Perché è chiaro che se parlo di Inter, di Roma, di Lazio, di Juve, un pochino prendo a campione. Io preferisco, ma è un mio gusto personale, con le schierate. Parlano di Roma, sai che se accendi senti parlare di Roma. Parlano di Lazio, sai che se accendi senti parlare di Lazio. Quelli che invece parlano a 360 gradi per fare le carezze a tutti, ma dietro c'è una montagna di M, io non li ascolto, quindi non so assolutamente cosa dirti. Allora, le notizie sono queste, importanti. Di Gregorio, Di Gregorio vi

0: andrà a fare il secondo in Premier League, sempre se non accade qualcosa, lo dico nelle ultime ore, però la trattativa sembra molto molto avviata, naturalmente prestito con diritto di riscatto. Mentre è praticamente fatta per Perin, ultimi dettagli da sistemare per arrivare alle intese definitive, per cui pensate, in un giorno la Juve si libera di due portieri, Di Gregorio e Perin. Perin che va al Palermo e Di Gregorio che va in Premier. Uno a titolo definitivo, l'altro in prestito con diritto di riscatto. Queste notizie vengono confermate sia da Fabrizio Romano che da Gianluca Di Marzio. Quindi credo che tutto sommato ci siamo. Allora, vi stavo chiedendo delle partite. Dunque, Damiano dice: Arthur, grande partita a Barcellona, Barcellona Juve 0-3 in Champions. Me la ricordo molto bene. Gol in rovesciata anche di McKennie, se non vado errato. In 6 anni da mettere su gestione, dove sperare in meno errori possibili. Amen. Davide, io quando scrivi riesco a capirti. Magari sono io che non riesco a interpretare bene, però sai, nella diretta dove legge messaggi sei anche un po' filosofo e mi piace, però io onestamente non riesco bene a interpretarti e mi dispiace. Ciao Ale, sono Salvatore. Credo la miglior partita di Arthur sia stata il giovedì in allenamento con Mainz, il primo tempo col Galatasaray in Turchia, e me lo ricordo bene, prese anche una traversa se non vado errato, ma lì vedemmo un giocatore, tant'è vero che lo ricordo perché c'era Vincenzo in quel colpo di tacco, diceva: oh, prendetelo, compratelo, compratelo. Fece un primo tempo straordinario, ma lì fece tutta la Juve un bellissimo primo tempo, poi nel secondo fu veramente un disastro. No, non credo che giocherà a titolare Cosimo. Di Gregorio dice: volevo buttare 500 euro sulla retrocessione. No, il portiere ce l'hanno, gli manca un secondo portiere, quindi probabilmente va a fare quello. Anche Andrea Benevento dice: Barcellona Juve 0-3 8-12-2020, Pirlo allenatore, migliori 72 minuti di Arthur alla Juve in 6 anni, di cui qualche stagione giocata in prestito, con 42 presenze in Serie A complessive, fatte i minutaggi sempre più ridotti. Sei perfetto. Tra l'altro io ho ritrovato l'articolo che leggevo stamattina, perché poi mi ha evidentemente disturbato Piccari, perché quando arriva Arthur, leggevo l'articolo di Repubblica che scrive: finalmente il vero acquisto sarriano per la Juventus, l'anno successivo appunto all'arrivo di Sarri, quindi con Pirlo, venne presentato così. Andiamo con qualche vocale, va. Comunque siamo tolti un bel pensiero, ragazzi. Guardate che se in giornata non riusciamo a toglierci Di Gregorio e Arthur, è una giornata da metterci proprio il cerchiolino rosso. Vai.
1: Ciao, tema cambiasso. Vi prego, guardate quando ci sono le palle da fermo. Lui è un difensore e si rifiuta di saltare. Abbiamo preso tantissimi gol perché lui non salta. L'ultimo che mi viene in mente era quello dell'ultimo derby, ad esempio, ma lui si rifiuta di saltare, oltre a fare tutte le cazzate che fa. È dannoso, e non è semplicemente un giocatore scarso, è dannoso nei confronti della squadra, e sarebbe da cambiare assolutamente, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte.
0: Allora, io anche qua devo cercare di edulcorare un po' il messaggio che ha mandato l'amico, se non vado errato, Luca. Però perché lo devo edulcorare? Perché siamo all'inizio della stagione e in questo momento Cambiaso è il titolare in quella zona di campo. E soprattutto perché, lo voglio edulcorare ringraziando l'amico Luca, perché in questo momento abbiamo grandissime alternative. Ma, quindi lo voglio edulcorare, virgola, o ma, fate voi, c'è della verità. C'è tanta verità. Che secondo me può essere in parte recuperata. Perché ragazzi, mentre Arthur era, grazie a Dio, c'è più Arthur, irrecuperabile. Mentre Openda, secondo me, e non mi faccio ingannare dal gol, era irrecuperabile. Mentre Di Gregorio, per tutte le cose che ci siamo raccontati, era irrecuperabile. E magari questa esperienza in Premier

0: anche se da secondo li può far bene. O prendetemi per matto, e fate bene a prendermi per matto, ma io non credo che sia recuperabile Cambiaso. Perché Cambiaso, noi l'abbiamo visto, il vero Cambiaso, che per l'amor di Dio non è un campione, non diventerà mai un campione, ma non è neppure questa roba qua. Io li ho visto fare, come a voi, e voglio prendere solo la nuova stagione, in questo precampionato, delle robe allucinanti. L'ultima delle quali arrivare in area piccola e non riuscire ad avere il coraggio di tirare. Ma parliamo di un ragazzo che ha nei piedi, secondo me, giocando un pochino anche più alto, 5-6 gol li ha, e li ha fatti alla Juventus. E li ha fatti alla Juventus. E li ha fatti alla Juventus, dico tre volte. Allora sono straconvinto, e ci ritorniamo su questo tema magari nelle settimane prossime, settimana prossima, quando torniamo dalle vacanze con il nostro Lorenzo, sono convinto che il problema di Cambiaso non è solo un problema tecnico, è un problema di testa. Io non lo so se è diventato improvvisamente presuntuoso, se è diventato improvvisamente permaloso, come Quintiliano, se è diventato improvvisamente pieno di sé. Io non lo so, però so che Cambiaso oggi rende per da 4. Non mi potrà mai rendere da 8. Ma nemmeno da 4, mi può rendere da 6,5, da 7, cosa che in alcune annate alla Juve ha fatto. Allora perché io mi ci sono fissato su questa cosa? Perché quando un giocatore è recuperabile, quando sei Arthur, sorrido perché purtroppo non posso fare niente. Quando sei il Di Gregorio della Juventus, sorrido amaramente perché credo che sia recuperabile. Cambiaso, io ho questa illusione che non sia quello che siamo, però devo capire cosa gli è successo, lo devo capire, ma lo dovrebbe capire lui in primis, e lo dovrebbe capire sia nell'atteggiamento in campo sia in alcune uscite davanti ai microfoni assurde come quella post Verona, Juventus Verona. Quindi la domanda che gli faccio io è: cosa ti sta succedendo? Cosa ti sta succedendo? Io capisco che ci siano periodi, perché capitano a tutti. Noi possiamo fare 6 trasmissioni fatte bene, 5 magari fatte male. Perché normale, nessuno è perfetto, a parte Federico Rossi. Nessuno lo è. Ma quando vedo questo trend in negativo che continua a scendere e che è accompagnato dall'atteggiamento, e allora no, e allora no. Quindi o Andrea si riprende, e guardate, per me può fare anche prestazioni da 5, ma lo voglio vedere in campo con un altro piglio, con un'altra tenacia, con un'altra, perdonami se lo dico, voglia. Perché io sono convinto che questo è un ragazzo che alla Juve può dare ancora. Però non così. Però non così. Allora, di cosa hai bisogno, Andrea? Di un gol? Speriamo, domenica, sarò il primo ad abbracciarti. Hai bisogno di avere concorrenza perché oggi ti senti privo di stimoli, perché sai che comunque a prescindere giochi te? Certo, meglio Cambiaso di Cabal, l'abbiamo visto. Oppure avevi voglia di cambiare aria, perché può darsi, guardate ragazzi, che i cicli dei giocatori finiscono naturalmente, si spengono naturalmente. Magari lui si è reso conto che in questa Juventus ha dato tutto quello che poteva dare. Tra l'altro Andrea Cambiaso, al quale io voglio bene come a tutti i giocatori della Juventus, e lo dico sinceramente, anche per questo mi ci arrabbio un po' di più, Arthur non l'ho mai voluto bene perché non ho mai considerato un giocatore della Juventus, perché non ci ha mai dato niente, mai nella vita, mai. Cambiaso qualcosa ci ha dato. Io vorrei rivedere quel Cambiaso che nella finale di Coppa Italia si diverte come un matto e batte le mani, Allegri che impazzisce. Io voglio rivedere quel Cambiaso lì, quello che comunque la maglia se la sente addosso. Ripeto, non voglio prestazioni da 9, da 8, perché non lo può fare. può fare la partita da 8, ma mi aspetto da lui un rendimento costante da 6 e mezzo, e so che lo può fare. Non mi aspetto però questa roba qua. E se questa roba qua, che vediamo, ripeto, lascio perdere l'anno scorso, perché quando inizia una nuova stagione si resetta tutto quello che c'è stato, tutto si resetta per forza di cose. Poi ci sono alcune cose che non puoi resettare, e infatti Di Gregorio va via dalla Juventus, e infatti David speriamo vada via, ma se non va via anche David va resettato per forza. Però bisogna vedere qualcosa in più, non qualcosa in meno, perché questo precampionato, di Andrea è stato addirittura peggiore delle ultime uscite. Per l'amor di Dio, il precampionato è illusorio, il precampionato serve e non serve, ci sono i carichi di lavoro, ci sono tantissime cose. Però quando io vedo anche nel precampionato gli stessi errori, perché guardate che quello che è successo, ripeto, abbiamo preso lui per via del messaggio dell'amico Luca, ma volevo parlare per altri, ma gli stessi errori, cioè mancata fase di copertura, e va bene, è un suo limite, benissimo, cioè male, ma lo sappiamo. Ma quando vediamo la sua migliore caratteristica, cioè entrare dentro un campo, perché è bravo a farlo, sovrapporsi nella manovra, l'abbiamo visto diverse volte con Douglas Luiz, cioè Douglas scorre sulla sinistra e gli lascia la copertura per permettere di andare avanti, bellissima cosa. Quando li vediamo mettere dei cioccolatini in area di rigore, nell'area piccola, e lui non trova la forza e il coraggio di battere a rete, lì mi preoccupo. Anche se è precampionato, e l'ha fatto 2 volte, l'ultima addirittura con la Next Gen. Allora, resettiamo, però bisogna che qualcosa in più, anche a livello di segnali, mi arrivi, perché altrimenti non ci sono alternative. Serve la panchina. Prego.
1: Ciao ragazzi, Carmine da Bariano.
0: Ciao Carmine.
1: Però io non sono assolutamente d'accordo con l'ospite che hai avuto fino adesso e che ha detto non sono tanto contento per Vicario, perché Vicario, se proprio lo volevi, doveva essere la tua prima scelta rispetto agli altri. Che no, non è così, perché? Ma c'è un esempio stupido, no? Allora, a me mi piace la bionda, no, la bruna.
0: Questo è già andato, questa è la bionda, la bionda. Nel frattempo mi chiedeva un amico delle liste di Serie A. Allora, sono 25 giocatori più gli under 22, numero illimitato di under 22. Perché giustamente diceva un amico, ma io vedo le formazioni, vedo le liste, li vedo illimitati. Sì, ne puoi portare 25 più gli under 22. Quindi se c'hai i 25 nella lista più 18 under 22, tecnicamente li puoi tutti portare. Però quello che diceva Mirko Nicolino, occhio alle liste, perché qualcuno, se non esce, dovrà rimanere fuori. Però se oggi esce, vabbè, Arthur è uscito, esce Perin, esce Di Gregorio, 3 posti si liberano, detto che chiaramente il sostituto di Perin e Di Gregorio sarà uno, quindi rimane un numero in più da poter inserire. Prego.
2: Buon pomeriggio Alessandro, Enzo da Catania.
0: Ciao Enzo.
2: Ascolta, ma lo abbiamo qualche nome di un terzino sinistro che non sia Emerson Palmieri, e che sì, va benissimo, e Zirkzee, e ce la giochiamo con questi prescritti, con questi archiviati, come li chiami tu. Io sono convinto che ce la possiamo giocare, e Spalletti e i suoi devono darsi una bella mossa, perché secondo me c'è potenziale. Tutti sti giornalisti di Tele Lombardia, sta roba qui, e Sport Italia che danno la Juve per sesta, settima. Io non sono d'accordo, sono ottimista, la squadra mi incuriosisce, ma manca qualche pezzo, soprattutto che sia a centrocampo.
0: No, ma hai ragione, manca qualcosa. Ma guarda, il giochino che a me non piace, vedete, cerco di fare il meno possibile. La griglia, il pronostico, tutto molto aleatorio, si fa per passare dei minuti. Siccome grazie a Dio argomenti ce ne abbiamo tantissimi da affrontare insieme a voi, io evito di farli. Il terzino sinistro oggi mi verrebbe a dire un po' il tema che state tirando fuori, ma concordo, vediamo. Se dovesse uscire anche Caballa, anche qui c'è da capire se con il Bologna si riesce a trovare un'intesa. Il Bologna è una società per cui 1,5 milioni di ingaggio è tanta roba, magari gliene paga 1 milione il Bologna, 500.000 la Juve, oppure metà e metà. Però a quel punto, se uscisse anche Cabal, è chiaro che numericamente, parliamoci fuori dai denti, numericamente la Juve potrebbe alternare in caso di emergenza, oppure farlo proprio al di là dell'emergenza o meno, Selic con lo stesso Kelly su questa fascia, su quella fascia, cioè la sinistra. Quindi volendo si potrebbe anche non prendere un terzino sinistro. Se nelle ultime ore di mercato si potesse trovare qualcosa anche lì, secondo me la Juve lo fa. Però vi ripeto che sì, che spero possa arrivare l'eventuale attaccante, se esce David, il portiere di riserva, perché comunque ce lo mettere. Ora leggo che si potrebbe arrivare anche a Musso, buon portiere secondo me, e il terzino sono altri 4 più 6 sono 10. La vedo un po' dura, ragazzi, la vedo un po' dura, anche perché sulle uscite a quel punto non basterebbe soltanto Arthur, Miretti barra Cumminers. E occhio, perché Miretti nell'ottica delle liste UEFA, Miretti lo può inserire, Cumminers no, cioè nel senso non ti prende il posto Miretti. Quindi non vorrei che poi alla fine la Juve su Miretti stia temporeggiando anche per questo, al di là del fatto che non sono arrivate particolari offerte. Quindi sì, io me lo auguro, perché l'amico ha detto una cosa correttissima, datemi un terzino sinistro, datemi un centrocampista, datemi un attaccante. E allora a quel punto io dicevo, già con che si e Zirkzee, tanto per fare dei nomi, la Juve un gradino lo scala. Se mi ci mette anche il terzino sinistro, ne scala forse 1,5. Però ragazzi, tutto può succedere, perché oggi non mi sarei mai aspettato di poter commentare 3 uscite. Una sì, 2 forse, 3 no. Detto che Di Gregorio deve essere ancora formalizzato, ma insomma ci siamo quasi. Ma se in un giorno ne tiri fuori 3, se magari domani alla vigilia succede un mezzo miracolo e riesci a cedere pure Cabal più Miretti, oppure Cabal più, la vedo difficile, Cumminers, a quel punto ti dico che la Juve ne fa 4. Ad oggi rimango un po' prudente. Prego Fede.
3: Ciao Santa, Nicola da Fidenza.
0: Ciao Nicola.
3: Vedi che Arthur non è arrivato con Sarri, è arrivato
0: con Pirlo. Sì,
3: con Pirlo.
0: Arrivarono lui e McKennie. Hai ragione Salvatore, se si prende Audero si libererebbe un posto in lista perché non occupa posto. Assolutamente sì, vedi, Audero rispetto a Musso porterebbe anche questo vantaggio. Sono tutti ragionamenti da fare. Intanto diminuiamo il numero della rosa, e oggi se tutti e 3 vanno via, uno è andato via, Perin ci siamo, Di Gregorio quasi, sono 3 in un giorno solo. Guardate che si abbassa. Dunque io ho detto impressione che nell'ultimo giorno di mercato avrà lo scambio Nico Carlos Augusto. Tiziano, non lo so, io credo che Nico voglia andare via dall'Italia, però in particolar modo Atletico Madrid, però sai che non lo escludo. Ale, ma con quanto abbiamo speso anche quest'anno dobbiamo fare una cessione pesante per forza? No, però qualcosa bisogna fare, indubbiamente. Io credo che la Juve abbia già messo praticamente a bilancio, ecco perché sulla questione diceva Tiziano prima, Nico Carlos Augusto, non lo so, perché la Juve su Nico vuole monetizzare. Se entrano 25-30 milioni è già qualcosa, sul resto io non so veramente dove si possa andare a prendere soldi. David, ma questo non se ne vuole andare, quindi è complicata la cosa. Però la Juve al momento, come avete visto, noi pensavamo prima le cessioni poi gli acquisti, invece evidentemente sa che nonostante ci sia il riflettore acceso dell'UEFA, sa che si sta muovendo in un margine, in un perimetro all'interno del quale può ancora muoversi. Vedo tantissimi messaggi su Cambiaso. Tony da Como dice: ciao Ale, con Cambiaso sono molto arrabbiato, mi sembra un altro Desciglio, alla Juve un migliore, uve via, il compitino lo puoi fare solo alla Fiorentina, non alla Juve. Anche questo è molto vero. Ciao, sono Massimo da Rocca di Papa. Il discorso non è Cambiaso a recuperare o meno, il punto secondo me è che Cambiaso non è da Juve. Cambiaso ha paura in testa e molte giocate vede buio. Il primo Cambiaso era diverso, poi è successo qualcosa. Andrea da Cagliari: guarda, io mi trovo molto in questo tuo messaggio. Qualcuno potrebbe fare il paragone con Alessandro, però ripeto, per quanto mi riguarda Cambiaso non è un giocatore scarso, non è un fenomeno, ma non è neppure un giocatore scarso. Va bene, dai, andiamo in pausa, poi rientriamo.
4: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E allora, buonasera, ci scrive Maurizio a Messina: sono molto fiducioso per domenica, un abbraccio a tutti i tifosi bianconeri. E allora, guarda, in quest'ultimo scorcio di trasmissione entriamo un po' anche, no, sul tema della partita, perché poi è vero che il mercato rimane aperto, perché poi è vero che aspettiamo ancora qualcosa, ma è altrettanto vero, come dico sempre, questo sì, ogni anno i punti della prima giornata valgono tanto quelli della quindicesima, della dodicesima o della diciottesima. Noi andiamo ad affrontare un Frosinone che ha ancora qualche evidentemente problema di assestamento. È una squadra che ha cambiato molto, ci sono state anche queste velate polemiche tra il direttore sportivo, l'allenatore e il presidente, perché entrambi hanno detto, allenatore Alvini e direttore sportivo Castagnini, beh, ma insomma, noi avevamo più o meno altre idee, ci siamo trovati alcuni giocatori che non abbiamo scelto noi. Però poi Stirpe è rientrato sulla questione, ha detto: ma va tutto bene, siamo tutti d'amore e d'accordo. L'obiettivo evidentemente per il Frosinone è quello di riuscire a trovare una salvezza che sarebbe storica, perché questo è il quarto campionato del Frosinone, ma in Serie A, ma in tutte e tre le volte precedenti è sempre retrocesso. L'ultima retrocessione fu abbastanza clamorosa, quella con Di Francesco, arrivata all'ultima giornata in casa contro l'Udinese. Ricordate che il Frosinone partì alla grande, anche qua sempre l'illusione, no, di tante squadre, un po' come la Cremonese l'anno scorso, per poi spegnersi clamorosamente. In quel Frosinone c'era anche Sulé. Detto questo, è chiaro che qualcuno diceva l'altro giorno: ma come ci preoccupiamo del Frosinone? No, non ci preoccupiamo di niente e di nessuno, perché la Juventus fa anche il 60% della Juventus, va a Frosinone e porta la partita a casa. Però c'è sempre il però: la prima giornata, l'incognita di una preparazione che ancora pesa sulle gambe dei giocatori, il fatto che la Juve non sia ancora completa, così come d'altra parte il Frosinone, l'entusiasmo che c'è a Frosinone, che ha tutto da guadagnare e niente da perdere, esattamente l'opposto della Juventus, perché se noi andiamo a Frosinone e vinciamo facciamo il nostro dovere, già se pareggiamo iniziano correttamente, oddio, correttamente fino a un certo punto, ma comunque già arrivano i malumori e i mal di pancia. Perciò abbiamo veramente tutto da perdere, ma la Juve deve andare a vincere a Frosinone, senza se e senza ma, con David, senza David, con Perin, senza Perin, con Di Gregorio, senza Di Gregorio, con Vicario, senza... deve andare a vincere, ma lo devo dire, non aspettiamoci una passeggiata, poi vedete come vanno le cose. Gli archiviati giocano in casa con il Monza. Juric dice no vabbè, ma noi siamo nei guai, infortunati, mercato, squadra non completa, cioè già rassegnato le armi. Ora non è che il Monza, al netto di Juric, possa andare a vincere a Milano, per l'amor di Dio. Però un conto è sentirsi giustamente dal presidente Frosinone: daremo l'anima per vincere, per provare a quantomeno a non perdere. Un altro è Juric, tra l'altro il Monza che ha anche in ballo un paio di operazioni con l'Inter. Insomma, detto questo, noi dobbiamo andare a Frosinone consapevoli delle trappole che si troveranno sul campo, ma anche del fatto che la Juve è nettamente più forte del Frosinone. Perciò io me li aspetto i 3 punti. Non voglio fare tabelle, non mi piace, però è altrettanto vero che se vado a vedere il calendario iniziale di altri, a parte prescritti, noi non ce l'abbiamo proprio così in salita. Frosinone, Parma in casa e poi sì il Milan alla terza in casa nostra, in un Milan che, se noi siamo un cantiere aperto, il Milan ancora di più. Stanno cercando di vendere Leao ovunque, la squadra ha ancora delle lacune più delle nostre secondo me, quindi ripeto, non voglio fare assolutamente tabelle, però si potrebbe cominciare bene, anzi mi verrebbe da dire si deve cominciare bene. Intanto Paolo da Vicenza fa un ringraziamento a Mattia Perini, in bocca al lupo alla sua nuova avventura. Gianni dice a Valo della Lucania: buonasera Alessandro, io credo che quello del terzino sinistra sia forse il ruolo più delicato e importante della Juve di Spalletti. Se il tecnico insisterà nel 4-2-3-1 con il Diz che vuole giocare a sinistra là davanti, serve veramente uno forte di gamba che si concentri per tutta la partita in modo da sgravare il più possibile il ruolo di copertura di il Diz, che ci serve lucido il più possibile. Ne penso che hai perfettamente ragione. Io ho notato questa cosa, non so quanto casuale, lo vedremo già probabilmente a Frosinone. Cioè, lo dicevo prima, la chiusura che porta Douglas Luiz sulla corsia di sinistra quando sale Cambiaso. E non mi fa particolarmente star tranquillo, perché Douglas Luiz ha ottime qualità in fase propositiva, in fase di copertura non mi piace per niente. Però hai ragionissima, Gianni. Secondo me lo abbiamo un po' troppo sottovalutato il ruolo del terzino sinistro. Selic lo può fare? Qui a Roma dicono di no. Parlato a lungo con Stefano Pallomeni, dice, ma proprio in emergenza. Però certamente ha più qualità di copertura, più capacità di copertura Selic rispetto a Cambiaso in questo momento. Vediamo, però sono stra d'accordo con te. Non va sottovalutato il ruolo del terzino, e non lo state sottovalutando, soprattutto se vuoi giocare col 4-2-3-1. Se insisti col 4-2-3-1, quello è un tassello importantissimo su quella fascia lì. Su quell'altra siamo un po' più coperti perché c'è Kalulu e c'è la possibilità di far scivolare da quella parte McKennie, che infatti in questo momento, parliamoci chiaro, la Juve fa un 4-2-3-1 ibrido, perché il vero 4-2-3-1 è se ci metti Alej Begovic, se ci metti McKennie è di fatto un 4-2-3-1 mascherato da 4-3-3. Prego.
6: Ciao Alessandro, Giuseppe Bianco da Brescia, Morgo del Ponte siciliano.
0: Ciao.
6: Alessandro, il nostro amico che dice che non ha senso lasciare andare Perin, qualcuno non capisce che noi siamo la Juve, e quando la gente merita una riconoscenza va anche accompagnato con l'applauso, perché noi non siamo come l'Aston Villa, come tanti altri che promettono di lasciarli quando hanno un'occasione per la carriera e poi li bloccano o vogliono fare furbi. Perciò anzi io faccio una
0: applauso, no, io sono d'accordo su questo.
6: Per la persona Perin, però la Juve ha fatto bene e un secondo lo troverà tranquillamente.
0: Sì,
6: poi
0: sì,
6: magari cosa possiamo sapere se agli ultimi giorni prende Martinez, perché poi magari quelli sono costretti a darlo.
0: No, Martinez non lo prende la Juve, se no non prendeva Vicario. Però sono d'accordo, l'avevo detto prima anche al caro Luigi, che io appoggio questa cessione. Davide, hai ragione, chi segnerà domenica? Caro Davide, questo è un grande tema, è un grande tema. Chi segnerà domenica? Guarda Davide, io spero che si sblocchi subito Kolumani, sarebbe un bellissimo segnale anche per lui. Milik è guarito dalla lombalgia, magari trova la via del gol anche lui, non lo so. Yıldız, speriamo. Tra l'altro Yıldız ha dei ricordi dolcissimi su quel campo, speriamo. Però è chiaro che l'aspetto della punta centrale è un aspetto che ci fa molto pensare. Prima leggevo un messaggio di un amico che diceva: ma per far capire a Davide che se ne deve andare, non si può lasciare fuori lista dall'Europa League. Sai, sono scelte delicate, perché di pancia io ti direi di sì, ma ti direi addirittura, sto ragionando di pancia, non di testa, di pancia, tipo fate finta, colpo di tacco, finita la partita, siamo tutti un po' arrabbiati o felici, si ragiona di pancia, non di testa. Di pancia ti direi di sì, ma poi ragiono e dico sì, ma quali ad oggi, 21 agosto, quali alternative ha la Juventus là davanti? Non ci sono, perché se David non va via, gli attaccanti sono Kolumani, David, Milik ed Ekator. Se, e sottolineo se, Milik ci garantisse 25 partite, ci potrei anche pensare, ma siccome quando non è il ginocchio è la schiena, quando non è la schiena è il piede, quando è il piede è la tibia, quando è la tibia è la coscia, come fai? Come fai? Come fai? Purtroppo ragazzi, i giocatori hanno su questo ragione, perché lui ha un contratto, è arrivato l'anno scorso, ci pesa tantissimo, 6 milioni di euro l'anno. Lì però richiamo in causa l'allenatore, richiamo in causa l'allenatore, come nella questione Cambiaso. È normale che David non piaccia a Spalletti, lo sappiamo proprio per certo, e sappiamo anche che Spalletti aspetta un attaccante a prescindere. Però ci sono tante cose che nella vita vorremmo e che magari non abbiamo. Ma se tu fai l'allenatore e sei bravo, perché per me Spalletti è bravo, tra i tuoi compiti c'è anche quello di provare a recuperare un giocatore. Alcuni sono decisamente irrecuperabili, ma secondo me comincia a essere recuperabile dalla seconda stagione. Con Mainz penso che sia quasi irrecuperabile. Arthur non è mai stato presentabile. Di Gregorio, abbiamo detto prima, era irrecuperabile. Arthur, buonanotte, sono ancora l'incubi. David, se anche un 20% di possibilità di essere recuperato, e bisogna che Spalletti ci lavori per forza. Poi è chiaro che io e tutti voi preghiamo affinché nell'ultima settimana David si rende conto che non c'è spazio. Però anche lì, scenario peggiore, e lo ripresento perché ne ho parlato l'altro giorno. Siamo al 70esimo, a Frosinone 0-0. Che fai? Lo metti dentro. Certo, se Milik sta bene, metto dentro Milik. Ma comunque Milik in questa settimana si è allenato oggi in gruppo. Quindi lo porto, ripeto, se Milik sta bene, le gerarchie sono Kolumani, Milik, David. E anche quello per lui potrebbe essere un segnale. Se poi gli voglio dare un ulteriore segnale, però poi dobbiamo sempre pensare al bene della squadra. L'ulteriore segnale è 70esimo 0-0, levo Kolumani, Milik non mi dà le garanzie, metto dentro Boga a fare la punta centrale. Ma voi onestamente lo fareste? Io dei dubbi ce li ho, per l'amor di Dio. Magari molto meglio Boga, come in quella famosa partita Udine che vincemmo, no? Col gol di Boga, con Boga che fece molto bene tutto nel primo tempo, c'era Yıldız, Boga e con Cesao, e lì da punta centrale fece molto bene. Però sono tutte tutti situazioni in cui ci si deve andare ad adattare, quando in realtà il ruolo ce l'hai coperto. Quindi se voglio dare il segnale, Spalletti ha mille modi per darglielo, preferendoli Milik, preferendoli Boga, lo può fare. Però poi metti che quello 0-0 rimane 0-0, la prima cosa che ci viene da dire è: sì, però ce l'hai, ce l'avevi, potevi metterlo dentro, perché poi come fai, sbagli, eh? Prego.
7: Ciao Salvatore De Rocca.
0: Ciao Salvatore.
7: Io ho una cosa che non riesco a capire. Allora, passi David, passi Kupo Miners, passi di Gregorio che hanno fatto letteralmente schifo. Però il fatto che non si riesca a vendere e non ci siano apparentemente offerte per Nico Gonzalez, che comunque l'anno scorso ha giocato nell'Atletico, e Simeone, i giocatori, se non si fida, non li fa giocare. Infatti Raspadori l'ha rispedita al mittente. Ha giocato, ha fatto una semifinale di Champions, ha giocato titolare la finale del Mondiale. Cioè, com'è possibile che non si riesce a vendere un giocatore simile? Il Milan ha venduto un difensore di livello
0: infimo. No, ma Salvatore, come ciao, milioni. Hai ragione, eh? No, ma l'offerta c'è. Anche, mi pare, il Besiktas ha chiesto. Ma Nico Gonzalez vuole l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid gioca a ribasso. Quindi che fai? Che fai in questo momento? Perché la tua riflessione è correttissima, Salvatore. Che fai? Loro vogliono dare 20 milioni. La Juve ne vuole almeno 25-30. È un rischio, Salvatore. È un rischio. È un rischio, perché se quei soldi non te li garantisce nessuno, te lo tieni. E ti tieni un giocatore che non ci vuole più stare a Torino. Ora è un gioco di nervi e onestamente io non so come la gestirei. Guarda, qui veramente, a volte, meno male, non faccio quel ruolo lì, perché anche qua di pancia lo venderei subito. 20? Ok, bene, te lo do. Mi tolgo un pensiero. Però non dimentichiamo che la Juve oggi ha comunque messo a bilancio una minusvalenza di 6 milioni. Ora non so come la situazione con Nico Gonzalez, pagato 38, sarà più o meno intorno ai 20 l'ammortamento. Io penso che la Juve in questo momento a meno di 25 non te lo dà. E l'Atletico sa che comunque noi abbiamo un problema in casa, perché lo sa. Lui sicuramente, cioè Nico Gonzalez, come dici correttamente te, che vuol tornare lì, ha comunque fatto una semifinale di Champions, ha fatto una finale di Champions, quindi si mette un po' di traverso sperando che alla fine la Juve magari quei 20 li accetti. È dura, sono giochi a volte anche psicologici, però in questo momento ha tutto da guadagnare l'Atletico, secondo me. È tutto da perdere anche in questo caso la Juve, perché se tu arrivi a mercoledì prossimo e Nico ce l'ha ancora in pancia, alla fine secondo me quei 20 milioni la Juve è costretta ad accettarli, o quantomeno la cifra che ti permette di pareggiare il bilancio dell'operazione e non andare in una minusvalenza. Però è vero, però è vero. Poi d'altra parte, quando un giocatore non se ne vuole andare, cioè quando non vuole restare, non resta, quindi è una situazione molto molto delicata. Lo so, Sergio, hai ragione, per cui Davide deve giocare con due punte, ma io ti chiedo e vi chiedo in questi ultimi minuti: ma vale la pena cambiare un modulo per Davide? Boh, io non lo so. E poi giocare con due punte, sì, vorrebbe dire però accorciare in questo momento la panchina e i ricambi, perché se giochi con due punte in teoria ce n'hai una a disposizione, che poi è mezza, in attesa che recuperi Ekator. Però sono d'accordo con te, dovresti giocare con due punti, forse con due punte, anche se qualche volta l'abbiamo visto David con Vlahovic, mi sembra che le cose siano migliorate tantissimo. Però sì, forse è l'unico modo per. Però allora faccio un passo indietro anche qua. Quando noi l'abbiamo comprato sto fenomeno, lì era un fenomeno veramente, ma hanno visto come giocava? Hanno visto le caratteristiche? Oppure hanno fatto come fece il direttore sportivo del Barcellona all'epoca, Artur? Dice: l'hai mai visto? No, non l'ho mai visto, ma l'ho preso, me l'hanno consigliato e l'ho preso. Hanno fatto la stessa roba? Non credo, non credo. E la Juve purtroppo ormai è anni che non gioca più con due punte, È anni che non gioca più con due punte vere, cioè una seconda punta e una prima punta. Io sono per giocare con due punte, Guardate, secondo me uno dei moduli migliori è il 4-4-2. Però ormai chi fa il 4-4-2 è un pazzo, no? 442 è il modulo, qualcuno lo definisce la copertina di Linus, però è un modulo secondo me sempre attuale. Da anni la Juve gioca con una punta di riferimento al davanti. David credo che alle spalle di un attaccante possa giocare bene, ci possa trovare bene. Forse se dovessimo arrivare a prendere Zirkzee dal Bologna, dallo United, è vero che al Bologna lui faceva la prima punta nel 4-2-3-1, però c'era tutta una serie di meccanismi per cui spesso lui era l'uomo dell'ultimo passaggio, con inserimenti soprattutto degli esterni, dei centrocampisti, magari dietro a Kolumani. Se prendi Zirkzee ci metti proprio l'ex Bologna, attualmente allo United, allora a quel punto è sicuramente un 4-2-3-1 vero, con due punte che possono giocare insieme. Mi direte, rimarrebbe però il solito problema del centrocampo, assolutamente, se no oggi lì ci metteresti Alej Begovic e non McKennie. Ma infatti quello che io faccio fatica a capire è perché si continua a giocare con il 4-2-3-1 quando l'uno dietro la punta è centrocampista. Io questo non lo capisco, ma è un limite sicuramente mio. Prego.
8: Io penso che Cambiaso sia un buon giocatore, come hai detto te, la penso esattamente come te, Giulio da Parigi intanto.
0: Ciao caro.
8: E quello che penso sia successo è che il ragazzo quando è arrivato era un giocatore che arrivava appunto dal Genova, doveva dimostrare di essere da Juve,
0: e poi andato a Bologna
8: tutto per dimostrare di essere da Juve, poi improvvisamente sono andati via un po' di senatori, Danilo in primis ma anche altri, e lui si è un po' auto messo nella posizione di leader, di uno dei leader di questa squadra, no?
0: Che non lo può
8: Locatelli
0: fare.
8: È un capitano.
0: Bravo, hai ragione.
8: Probabilmente.
0: Che non lo può fare. Cambiaso non è un leader. Guarda, hai toccato un altro punto molto interessante. Intanto ringrazio Quintiliano che ammetto che appunto bilancio è intorno a 22 milioni, Nico Gonzalez. Quindi capite che 20 milioni vuol dire fare altri due di minusvalenza, che sommati ai 6 di Arthur farebbero 8 e comincerebbero a essere parecchi. Quindi è chiaro che se proprio il giocatore l'Atletico lo vuole, se offre 20, arrivare a 22 che va a fare il pareggio ci arrivi. Ma la Juve si accontenta di 22? Io mi accontenterei, eh. Poi hai ragione Alessandro d'Arezzo che dice: se bisogna realizzare 25 milioni e lo otteniamo, Nico lo tiene in rosa e si deve comportare da professionista. Ma è possibile che bisogna essere ostaggi di questi giocatori? È vero, hai ragione. Io però qui rifaccio un'altra volta un passo indietro e dico sempre queste cose, ma sapete, ormai sono anziano, fra un po' andrò lì a guardare i cantieri a vedere lo stato di avanzamento dei lavori. Ho già trovato anche il cantiere giusto, la metro C, tanto sono sempre lì, mi metto lì e guardo lo stato di avanzamento dei lavori, anzi no, li vado a vedere a Livorno che almeno vedo il mare. Quando tu prendi calciatori e fai degli investimenti, perché su Nico Gonzalez si è fatto un altro grande investimento, dovresti andare a vedere oltre le famose qualità del giocatore, che io di Nico non ho mai capito, ma colpa mia, i comportamenti del giocatore, perché lui a Firenze ha fatto esattamente la stessa cosa. Cominciò a dire: io alla Fiorentina non voglio più rimanere. Cominciò a allenarsi a parte, non voleva reintegrarsi nel gruppo, fino a quando non venne ceduto alle condizioni della Fiorentina, perché poi anche lì non si è preso un euro di sconto, no, ma tanto chi c'era, c'era il portafoglio gonfio, cioè vabbè 40, tieni 40, vabbè, benissimo. Lo stesso dicasi per Vlahovic. Io non sono rimasto meravigliato del comportamento di Vlahovic, perché anche lì, sempre a Firenze, fece la stessa cosa. Allora, una volta può essere un caso, due volte può essere un caso, alla terza dico, guardiamo anche che tipo di persona c'è dietro il giocatore, o meglio, chi c'è dietro il giocatore. Perché questi qui, oggi, il 90% dei calciatori, si fanno guidare dai loro procuratori. E se il procuratore gli dice: guarda, fai una cosa, domani vai al campo e di chi ti vuoi più allenare, poi ci penso io a portarti via, loro nel 90% dei casi, poi le eccezioni ci sono sempre, vanno lì e cominciano a mettere il muso, il broncio. Cioè io non mi alleno, sai che c'è? Non mi alleno, perché? Perché voglio andare via. E hai ragione Alessandro, chi li tutela i club? In questo momento nessuno, per carità, i club hanno un milione di responsabilità su questa situazione. Però quando io dico, spesso anche parlando con i colleghi, che i contratti dei calciatori ormai valgono quanto i miei capelli, cioè zero, è così, perché te puoi firmare un quinquennale, se dopo un anno e mezzo ti viene mal di pancia e dici ma io voglio andare via, poi trattaci col giocatore. Io ci penserei, ma io ovviamente ragiono anche in questo caso di pancia, no? Direi, benissimo, ti metti in panchina, ti metti in tribuna, ti metti a servire ai tavoli, però poi lì chi ci perde? Ci perde la società comunque, perché devi pagare un giocatore, un investimento fatto per non farlo giocare. Il potere oggi ce l'hanno nemmeno i giocatori, ce l'hanno i procuratori, e guardate, sarà sempre peggio, sarà sempre peggio. Oggi, e veramente chiudo, il Milan sta facendo mercato e si è affidato ad un procuratore. Mendes ha detto, guarda, io il direttore sportivo non ce l'ho, perché di fatto non ce l'ho, il direttore generale non ce l'ho, Ibrahimovic non so dov'è a fare Kung Fu o d'altro, è andato da Mendes, ha detto, guarda, io ho bisogno di questo, questo e quest'altro. E Mendes sta facendo il bello e il cattivo tempo. Ma oggi la cosa magari gli serve. Domani sono ostaggi di questa situazione qua, perché si sono affidati ora anche su Leao. L'ho detto, io Leao non lo voglio più. E Mendes, non ti preoccupare, prova a piazzartelo. Poi bisogna essere lo piazza. Ma questi investimenti fatti dal Milan sono tutti giocatori che arrivano da dove? Da Mendes. E quindi, chiudendo la puntata, se sono i club ad affidarsi anima e core, come dice me la cantante lì, quella, come si chiama? Anche una bella ragazza. La Brancale, una canzone, La Brancale, anime, sì, oh, Quintiliano come pare, ragazzi, vedi la testina di Quintiliano subito che si alza. O ti affidi anime e core a un procuratore, ma stai sicuro che prima o poi il conto lo paghi. E attenzione, c'è caduta anche la Juve, con la buonanima di Mino Raiola, ma quando se ne andò Cristiano Ronaldo, 1-0, 1-1, no, finì 0-0 a Udine, che ci rubarono la partita con il gol di Ronaldo annullato, e era buonissimo, avremmo vinta. Poi il martedì andò via, giocammo poi in casa con l'Empoli e perdemmo 1-0, se vi ricordate, perché era successo di tutto, era successo di tutto. Cosa fece la Juve, che sapeva chiaramente dove sbattere la testa, perché se ne va Ronaldo, no Santarelli, Rossi o Quintiliano, Ronaldo se ne va via, chiamò Mino Raiola e disse, Mino, mi porti il primo giocatore che trovi, guarda, c'ho Ken, sì, però mi prendi anche Yattaren. Bene, funziona così. Finché non si spezzano questi legami, il calcio secondo me è destinato sempre ad andare peggio. Ragazzi, grazie a tutti, ora arriva Quintiliano che sarà con voi domenica dalle 18:15 per Colpo di Tacco. Non è la prima puntata, ma è la prima puntata di campionato. Grazie a tutti ragazzi, buon sabato, ci troviamo domenica, fino alla fine sempre.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Andrea da Montevarchi, per quanto riguarda il mercato io sono contento, sono sincero, credo che con Comollin non saremmo riusciti a fare tutte queste cose, anzi credo che Arthur e Di Gregorio sarebbero rimasti ancora alla Juventus, credo che giocatori come Kessié non sarebbero voluti venire, anche perché comunque la Juve non gioca la Champions, gioca l'Europa League, e comunque avere giocatori come Kessié, come Colomboigny, che vogliono venire alla Juventus nonostante non giochino un palcoscenico, quello più prestigioso che quello della Champions, secondo me è anche perché hanno visto un cambio di, anzi non un cambio di progetto, perché hanno visto un bel progetto a confronto.
10: Ciao Salvatore De Roccarinola. Allora, secondo me noi dovremmo fare il 4-3-3, però il 4-3-3 alla fine noi lo facciamo già, cioè noi non giochiamo mai puro 4-2-3-1, alla fine il centrocampo è sempre a 3, l'unico motivo per cui lui mette il 4-2-3-1 è che poi riesce a scalare
7: a diventare a 3 dietro o addirittura a 5 per difendere, e diventa una sorta di 4-4-2 alla fine, ma non giochiamo mai il puro 4-2-3-1. Ma allora, se bisogna fare il 4-3-3, che Thuram non sta bene, che senso ha spendere 40 milioni per Alai Begovic, che fa o l'ala o il trequartista? Si spendevano per prendere una mezzala forte.
11: Ciao, Tom dalla Sardegna. Allora, il problema di Cambiaso non è di testa, il problema di Cambiaso è di carattere. Lui ha un carattere particolare, come ad esempio ce l'aveva Bonucci, che lo porta a considerarsi in un modo diverso rispetto ai compagni. Pertanto sembra quasi che gli sia dovuto la titolarità e quant'altro, cosa che in effetti è vera, perché lui non ha alternative nel suo ruolo. Questo lo porta a giocare ad esempio in sufficienza, probabilmente in difesa, dove probabilmente gli piace di meno, con una certa sufficienza, facendo gli errori che fa.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
12: Federico Rossi, domenica si gioca, ma qui fioccano le notizie, soprattutto mi viene anche da fare un applauso alla dirigenza. Allora, Arturo, lo sapete, non è più un giocatore della Juventus, quello che tutti volevamo, è vero, 6 milioni di minusvalenza, perché a bilancio era rimasta questa cifra, non era stato ammortizzato del tutto il cartellino del giocatore, che lo ricordiamo arrivò dal Barcellona in uno scambio con Pjanic, valore del sudamericano, del brasiliano, 70 milioni, detta fra me e voi, ci ascoltano in pochi, scherzo, fu uno scambio sostanzialmente di plusvalenze, un'operazione di plusvalenze, tant'è che poi alla fine è stato 2 anni con la Juventus, i primi 2, salvo poi, parlo di Arthur, mentre Pjanic è andato verso la fine poi del declino della sua carriera, e Arthur poi tutta una serie di prestiti, Liverpool, Girona, la Fiorentina, l'ultimo il Gremio, in realtà il Gremio voleva riscattarlo nella passata stagione perché non aveva fatto male, facciamo questa mini cronistoria di Arthur, qualcuno ha chiesto che voto date, ma non zero, cioè senza voto credo, non zero, però come lì voleva troppi soldi, il Gremio gli ha detto ok, vabbè, tenetevelo. Fatto sta che alla fine, secondo me, giustamente, vi dico la mia, anche se c'è questa minusvalenza, la Juventus ha deciso, lo sapevamo già, oggi è arrivata l'ufficialità, ha deciso la rescissione consensuale con il giocatore. È vero i 6 milioni di minusvalenza, ma è pur vero che la Juventus, siccome mancava un anno alla scadenza del contratto, risparmia una cifra intorno agli 8 milioni lordi, cioè il costo in bilancio del suo stipendio, che è di 5, qualcosa, e questo è un aspetto. Dopodiché se ne sta andando Perin. Ieri, l'altro ieri, si pensava potesse, diciamo così, restare, addirittura la Juventus sarebbe stata disposta a prolungargli il contratto, invece alla fine, e anche in questo caso, secondo me, giustamente, sentivo l'amico Giuseppe, con il quale concordo, fa bene la Juventus a concedere questa possibilità, che poi è l'ultima della carriera, perché a qualche annetto ce l'ha, Perin, di giocare titolare gli ultimi anni della sua carriera appunto calcistica, e andrà al Palermo, 2 milioni mi pare alla Juventus, eccetera eccetera. Quindi la Juventus, mentre sta andando Di Gregorio al Bournemouth, si ritrova senza il secondo portiere, perché il primo è vicario, che peraltro domenica quasi sicuramente a questo punto giocherà a titolare. Il secondo portiere, c'è una mini lista da quello che leggo, All'inizio si parlava di Audero, sembra che la pista si sia un po' raffreddata e quindi sarebbe una lotta a due tra Musso, che ricorderete ex Atalanta, e Mandas, che è del greco della Lazio. Forse Musso alla fine preparerà, comunque sì, la Juventus deve prendere un secondo portiere, perché ora vediamo quando si concretizza proprio ufficialmente il passaggio di Perin, però insomma Perin sarà un ex giocatore della Juventus e io gli faccio anche gli applausi a questo ragazzo, perché non dimenticherò mai la frase di Perin, che non è una consuetudine per un calciatore, quando disse, gli chiesero, ma lei per l'ennesima volta farà il secondo, qualche anno fa, dice: guardate, io preferisco fare il secondo alla Juventus, perché la Juventus, al di là del discorso sportivo, quindi calcistico, è una palestra anche di vita. E quindi applausi e in bocca al lupo a Perin. La Juventus sta aspettando questo secondo portiere. L'altro capitolo riguarda il centrocampo. Il podcast che tra poco pubblicherò, che magistralmente mi ha podcastizzato il pezzo, il buon Rossi, è su che sì, perché secondo me va preso. E vi spiego anche la mia idea del perché sarebbe il centrocampista ideale. Sarebbe il centrocampista ideale se Spalletti, come stiamo vedendo, darà la regia, almeno proverà a dare la regia a Douglas Luiz. Douglas Luiz non è un calciatore di forza, di sostanza, di muscoli, è un calciatore soprattutto tecnico, e l'abbiamo detto, un po' di criticità ce l'ha quando viene aggredito, eccetera eccetera eccetera. Quindi ha bisogno, a parte Locatelli, di un compagno di squadra invece che lo supporti sotto quell'aspetto lì, e che sì, secondo me l'ideale, tra l'altro può fare diversi ruoli, e attenzione, non significa che sì è un calciatore esclusivamente muscolare e di sostanza, è anche bravo tecnicamente, ma farebbe un lavorone disumano secondo me. Ora ovviamente bisognerebbe trovare l'accordo per l'ingaggio, perché lui è svincolato, no? Dall'Al Ahly, che è la squadra araba con la quale ha giocato negli ultimi 3 anni, ha rifiutato un'offerta di tanti soldi da un'altra squadra araba, perché lui vuole la Juventus, sta aspettando la Juventus, e quindi il mio pezzo si concluderà, poi l'andrete, se volete, se avrete voglia di ascoltarlo e di leggerlo, si conclude così, che si sta aspettando la chiamata della Juventus. Direttore Massara, faccia presto, perché poi è chiaro che il calciatore non può aspettare all'infinito. In tutto questo però, sempre restando al centrocampo, è spuntata questa voce dalla Spagna, quotidiano Sport, che è un quotidiano sportivo appunto molto vicino al Barcellona. In rottura con Flick, tecnico del Blaugrana, c'è De Jong, e sembra che sia tornato questo calciatore nei radar, sotto i riflettori della Juventus, così dicono. Non vorrei che magari l'agente del calciatore, visto che prima parlavate con Alessandro di agenti che decidono le sorti dei loro assistiti, salvo trovare un calciatore con carattere, dice no, io vado dove dico io, stesse diffondendo queste voci. Non lo so, però Sport, quotidiano Sport, dice che De Jong potrebbe essere un'opzione per la Juventus, la Juventus potrebbe essere interessata, naturalmente nel caso lo prenderebbe in prestito, ma De Jong ha rotto con Flick e pare anche una parte dello spogliatoio, perché lui ha un problema al ginocchio, sulla carta si sarebbe dovuto operare, ma ha deciso di fare la terapia conservativa. Fatto sta che è sostanzialmente fuori dal progetto di Flick. Cosa ne pensate? Io li prenderei entrambi. Guardate che vi dico, De Jong e che sì, alle condizioni giuste, parlo di De Jong, perché che sì, qualche euro bisogna darglielo, lui guadagnava tanto in Arabia Saudita, è vero che si ridurrebbe, usiamo il condizionale, nel caso in cui arrivasse lo stipendio, ma poi chiederebbe, venendo a zero, dei soldi come oneri accessori, oppure chiamateli come vi pare alla firma. Io li prenderei entrambi, però che sì, lo prenderei sicuro. Non so, De Jong, fino a quando era De Jong quello vero, per me è fortissimo. Aggiungo anche che sarebbero anche complementari, perché De Jong è più regista, è più costruttore di gioco, mentre che sì, l'ho detto, è un po' più, diciamo così, di sostanza, fermo restando che forte secondo me anche tecnicamente, però la peculiarità è quella che può supportare un centrocampo, può supportare un centrocampo se hai a fianco Douglas Luiz, che ha bisogno di un calciatore di questo tipo, così come di Locatelli come caratteristiche, ma anche perché è un giocatore alla che si serve, perché la Juventus, oggi leggevo 4 punti, oddio, Io per punta intendo solitamente quelli che sono davanti, no? O il centravanti o la seconda punta, però giustamente qualche giornale dice 4 punte perché il 4-2-3-1, 3 più 1 sono 4 attaccanti, ecco, diciamo così. I tre dietro, compreso Colomani poi davanti, quindi 4 totali sul fronte offensivo, eventualmente anche Alebegovic che sarebbe un'alternativa, non è che abbiano proprio le caratteristiche di copertura in fase di non possesso, tanto per intenderci, non sono i Mandzukic e i Cuadrado del 2017 quando Allegri, oggi peraltro l'ho ascoltato in conferenza stampa, quando Allegri virò sul 4-2-3-1 che aveva dei mostri però, ricordiamolo, ma furono decisi.

laterale, lo costringeva ad andare dietro e ovviamente il ragazzo, il giocatore, quando arrivava lì davanti, forse aveva il cervello un po', no? Un po' in affanno, perché non era lucido, e quindi serve anche per queste caratteristiche. Staremo a vedere come andrà a finire. Io credo che prima della fine del mercato, visto che tanti di voi sono scettici, sono pessimisti, io ho letto oggi qualche articolo che un po' ha ripreso la mia idea che ho scritto invece sull'editoriale di mezzanotte, della mezzanotte di giovedì, no? Quindi diciamo di oggi, perché era già venerdì a mezzanotte 5, sul fatto che comunque la Juventus, piaccia o non piaccia, una svolta societaria l'ha avuta. È chiaro che poi contano i risultati, stanno facendo quello che possono fare. Io non credo che potessero fare molto di più, forse si poteva perdere meno tempo con Colomani, sì, sono il primo a dirlo, su quello sì, se pensate così avete ragione, sono d'accordo con voi, però sta prendendo dei giocatori pertinenti e funzionali al gioco, appunto, di Spalletti. Detto che il 4-2-3-1, io ho detto, ma guai a Spalletta a rifargli la domanda: senta mister, ma gioca con il 4-2-3-1, gioca con il 4-3-3? E lui risponderà: ragazzi, non mi connotate un modulo con i numeri, perché contano le posizioni, gli spazi occupati, i principi di gioco. E forse ha ragione, perché spesso ridiventa a tre dietro, per esempio la Juventus, alcune volte in fase di impostazione. Comunque sia, ripeto, credo che l'accoppiata Carnevali Massara credo stia facendo un ottimo lavoro. Ora mi aspetto il centrocampista e ripeto, io voto che sì. Poi se prendi anche De Jong ad una condizione favorevole, magari te lo danno in prestito, perché il Barcellona poi non è che ha necessità di prendere soldi dalla cessione di De Jong, magari pur di toglierselo dai piedi Flick, che mi pare di aver capito che abbia un caratterino anche Flick, magari lo danno via un prestito, ovviamente con diritto di riscatto, vedi come va la stagione, se ti è piaciuto lo riprendi, altrimenti no, ha una cifra abbordabile, perché non è più, ripeto, il De Jong che era un periodo secondo me è stato uno dei più forti centrocampisti europei. Quindi cerchiamo di avere un po' di fiducia e ovviamente di pazienza. Sentivo prima di Nico Gonzalez, più di un amico mi scrive: ma possibile? Nico Gonzalez, la foto l'ha fatta Alessandro, quella lì, cioè lui vuole andare all'Atletico. L'Atletico dal canto suo sa che lui vuole andare via, vuole tornare a Madrid e restarci, sa che la Juventus deve cederlo. Però, cara Juventus, come sono andato a vedere, ho comunicato ad Alessandro, attualmente al 30 giugno, quindi alla fine dell'ultimo bilancio, quello attuale scadrà il 30 giugno 2027, al 30 giugno 2026 il peso a bilancio è di 21,7 di Nico Gonzalez, cioè secondo l'Atletico Madrid dovremmo cederlo a loro a 20-21, no, la Juventus vuole almeno 25, mi pare di capire che giustamente sotto i 25 non andrebbe. Quindi poi ho sentito qualcuno dice non ha richiesto, in realtà lui qualche richiesta ce l'ha, perché lo vuole l'Atalanta, lo voleva anche il Milan addirittura, quindi staremo a vedere anche questa situazione. Però le cose importanti di oggi sono due: la questione portieri, la Juventus sta rimanendo tra virgolette senza secondo portiere, fermo restando che ancora non è nulla di ufficiale, Perini però molto vicino al Palermo, è quasi fatta, così come Di Gregorio si sta avvicinando a grandi passi al Bournemouth, quindi andranno via entrambi, e quindi uno tra Musso oppure Mandas, vedremo insomma chi prenderà la Juventus, saranno i vice di Vicario, che a questo punto, vi dico la mia, c'era qualche dubbio stamani, io sono quasi convinto che se sta bene fisicamente Vicario esordirà domenica a Frosinone, ok? Questo è un po' il succo del discorso. Non si sta parlando ultimamente dell'attaccante, aspettiamo anche in quel caso, magari il mio auspicio poi si verificherà, no? Si tramuterà in realtà e Massara all'ultimo sta aspettando. Faccio un esempio, perché anche queste sono strategie dei direttori sportivi, no? Anche se Massara in realtà come ruolo al direttore tecnico,
comunque responsabile dell'area sportiva della Juventus, ma lui è di fatto un direttore sportivo, no? Magari sta aspettando gli ultimi giorni, ha messo nel mirino un calciatore che magari, faccio un esempio, non è, è un po' fuori dal progetto di un club, crede che possa essere adatto, parla con Spalletti, dice guarda io avrei questo calciatore, che dici, ti piace o non ti piace? Sì, però aspettiamo, perché gli ultimi giorni poi non è che solo gli altri poi pressano la Juventus.

0: Juventus, ti vado a chiedere, me lo devono dare a un prezzo sicuramente inferiore rispetto a quanto non possano chiedere se lo prendessi adesso. Sto sperando in questo, perché Sorloth mi sembra una pista raffreddata, a meno che poi Sorloth col discorso di Nico Gonzalez, boh, io spero. Facciamo questa sorta di patto, no? Se dovesse arrivare un calciatore, un attaccante, un centravanti a sorpresa, che ne so, Federico Rossi mi offre una cena perché lui è convinto di no, che non arriverà nessuno, secondo me, chissà, aspettiamoci qualche colpo. È chiaro, io ho letto una dichiarazione di Gianluca Di Marzio, la Juventus sta dando una prova di forza perché sta acquistando senza cedere, ma non è presunzione prova di forza, secondo me, gli vorrei dire a Gianluca, è una questione oggettiva che la Juve non riesce a cedere. Ragazzi, lo facciamo tutti i giorni questo discorso, ma adesso gli unici che sono usciti, Openda in prestito, e quindi a fine stagione, se non lo riscattano, ragazzi, lo riavremo. E Arthur, lo sapevamo già, con la rescissione consensuale. I vari due sono quelli più pesanti, inutile ci giriamo intorno. Cup Meners, che poi se andasse via lui, secondo me il giorno dopo che si starebbe già alla Continassa. E David, sempre per la questione attaccanti, perché Zirkzee rimane in pole position. Il Manchester United, altro club che vuole liberarsi di questo calciatore, sarebbe disposto a dartelo in prestito con diritto di riscatto. Guardate che c'è una differenza enorme nelle due modalità, diritto obbligo, obbligo a determinate condizioni, però sei quasi costretto, no? Se poi si verificano queste condizioni, a meno che tu non faccia come l'Atletico Madrid con Nico Gonzalez, che il riscatto a 32 milioni era legato a un tot numero di presenze che non si è verificato, a parte si è infortunato nelle ultime giornate, ma l'Atletico non avrebbe comunque fatto scattare il riscatto, scusate il gioco di parole. E invece se la Juventus riesce a prendere Zirkzee anche in questo caso con il diritto di riscatto, non sarebbe male, ok? Anche se poi, ripeto, Zirkzee non è un bomber per come intendo io, speriamo che lo ridiventi invece Kolo Muani. 340-5425-324, veramente tanta carne al fuoco oggi, perché in un colpo solo la Juventus cede tutti e due portieri. Nulla di ufficiale, ma insomma si stanno avvicinando alle rispettive nuove società di Gregorio da una parte, Bournemouth e Perin Palermo. Perin sono veramente contento dal punto di vista personale di Gregorio, sono contento perché finalmente la Juventus, ma senza cattiveria, ve lo dico sinceramente, anzi spero anche che faccia bene, guardate, vi dico, perché nessuna cattiveria, però la Juventus, dobbiamo pensare al bene della Juventus. Il bene della Juventus è che Di Gregorio non ci sia più, il bene della Juventus è che Arturo non ci sia più, il bene della Juventus è anche che vadano via David e Cup Meners. Questo è il succo del discorso. Vai Fede.
1: Buonasera a tutti, sono Matteo.
0: Ciao.
1: Che sì, però almeno da quello che ho visto sia al Mondiale che la Coppa d'Africa, va due allora, cioè un altro Cup Meners. Io sono scettico anche su questa scelta, ecco, me lo dico con molta schiettezza, però è un'opinione di un tifoso, quindi.
0: Guarda, rispetto, non so chi tu sia perché non hai detto il nome, da dove chiami, vabbè, al di là di questo, ma non sono d'accordo proprio per niente. Cioè che sì, a parte la Coppa d'Africa, ha anche vinto la Coppa d'Africa peraltro, non quest'anno, ovviamente, non l'ultima. Negli ultimi 5 anni ha vinto ogni anno un trofeo. Pensate, tra Milan, Scudetto, Barcellona, ha giocato poco, bisogna dire la verità, ha vinto la Coppa d'Africa con la nazionale ivoriana e ha vinto poi anche in Arabia Saudita un paio di coppe, mi pare. Comunque sia, non c'entra nulla, secondo me, con tutto rispetto del tuo giudizio, non c'entrano, cioè sono proprio diversi, Cup Meners e che sì è più di sostanza, di forza, ma soprattutto la personalità, quello che purtroppo, sottolineo, non ha Cup Meners. Vai Fede.
2: Quindi sono Paolo da Ferrara, sarei contentissimo, sì, per quanto riguarda l'arrivo di Kessi, però da Roma dicono che è molto vicino alla Roma, ti risulta, tu che sei lì a Roma, ti risulta che loro abbiano intavolato una trattativa e lui, secondo le loro informazioni, Avrebbe accettato la Roma perché fa la Champions e loro dicono no, non andrebbe a giocare un calcio minore, ti hanno detto questo, cioè veramente mi stavo arrabbiando, ho sentito la frase del genere. Sarebbe molto vicino alla Roma, se ti risulta che loro avrebbero venduto a loro parere in Inghilterra Coné al Manchester United per 60 milioni, quindi lo prenderebbero loro, ti risulta? Io spero che non sia vera questa voce. Per quanto riguarda gli esuberi, se veramente se n'è andato anche Di Gregorio e se ne va, è andato anche Arthur, io sono a Stemma, stasera mi sbronzo, stasera vado a una festa con amici e mi faccio due birre anche se sono a Stemma. Ciao zio Quinti, e sì, forza Juve per domenica. Vai, ciao,
0: non
2: ciao.
0: Ti ubriachi però, non guidare, perché se sei a Stemma o bevi poi l'alcol, non devi guidare, fai guidare qualcun altro magari senza fare danni. No, a me non risulta nulla di questa questione di che sì, francamente, non risulta nulla. A me risulta invece che lui stia aspettando la Juventus, perché Massara, che come lo sapete, ricorderete, lo ha avuto nel Milan quando hanno vinto lo scudetto targato Pioli, sostanzialmente battendo l'Inter che era favorita, già parlato con lui, devono trovare un accordo sull'ingaggio, però lui avrebbe detto già sì alla Juventus. Tra l'altro è anche voglioso di essere allenato da Spalletti, ve lo dico, perché questo mi risulta. Sulla Roma non mi risulta nulla. 340 54 25 324, siamo giunti già al primo break. Tra poco Emanuele Gamba della Repubblica.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La conoscete, Fede? Tu, io credo che tu la conosca, no? La canzone di Eugenio Finardi, La Radio. Amo la radio perché entra tra la gente. Ti entra nelle case, parla direttamente, sono a Radio Libera, bla bla bla. Noi siamo liberissimi e parliamo di Juventus, sempre con onestà intellettuale e professionale, quindi non, su di noi non c'è proprio nessun dubbio. La Juventus ora dovrà cercare questo secondo portiere e, diciamo, come scritto da Gianluca Di Marzio, pare che abbia messo gli occhi anche su Beltran, che è del River Plate, classe 2004, è considerato in patria una sorta di erede di Dibu Martinez. Ecco, staremo a vedere, dai. Vedete che poi alla fine, ora io me l'aspetto dall'attaccante, ma vedete, poi escono anche questi nomi all'improvviso, in questo caso per quanto riguarda il portiere. È così, è così. Allora leggo invece, secondo me un po' esageratamente, qualcuno che dice l'addio di Arthur potrebbe aprire le porte a che sia un po' diverso, perché sicuramente la Juventus risparmia quei soldi, però sei di minusvalenza, risparmia i soldi dell'ingaggio, però insomma servirebbe un'altra cessione di un certo tipo, per esempio, non a caso faccio il nome di Kupo Meiners. Ben ritrovato Emanuele Gamba, ciao Emanuele.
5: Ciao, buonasera.
0: Allora, caro Emanuele, ti aspettavi una Juventus così scoppiettante, mi verrebbe da dire, perché qui si stanno tutti i radioascoltatori, tutti, insomma, alcuni lamentando, però siamo all'inizio del campionato. Bisogna sempre contestualizzare, ricordarsi che la Juventus deve stare attenta ad alcuni paletti, che non ha un margine di manovra molto ampio, però credo che qualcuno, uso un eufemismo, l'abbia preso. Tra l'altro oggi si è liberata, scusami se uso questo termine, ma è così, di Arthur. In un solo colpo, diciamo così, potrebbe cedere due portieri, perché Di Gregorio è vicino al Bournemouth, Perini è vicino al Palermo, sta cercando il secondo portiere, altri poi li ha presi, fermo restando che servirebbe un centrocampista e poi, dimmelo tu, forse una punta anche sta cercando, che c'è Zirkzee che aspetta una chiamata. Fammi un po', cioè, questo quadro ti fa pensare a una Juventus che ha cambiato marcia, possiamo dirlo,
5: che ha investito moltissimo, molto più di quanto preventivato e probabilmente anche molto più di quanto i bilanci consentissero, visto che insomma la sofferenza lo sappiamo è ancora molto molto grande, lo è da anni, non ci sarà la Champions, quindi sarà una stagione con i ricavi, vedremo poi quanto, a seconda del cammino che la squadra farà in Europa League, ma sicuramente i ricavi non saranno quelli della scorsa, eppure anche quest'anno ci sono state moltissime spese, bisogna vedere la solita cosa, cioè se poi queste spese non si trasformeranno in aggravi, come è successo nelle ultime stagioni, quando poi la società va sempre a rincorrere gli errori fatti l'anno precedente. Quest'anno forse gli acquisti sono stati un po' più mirati, forse era anche un po' più facile capire con precisione quello che serviva e prenderlo, quindi tutto sommato direi che i problemi grossi sono stati risolti. Chiaro che ci sarebbe ancora parecchio da fare, però ecco, la Juventus è arrivata fino a questo punto e da questo punto in avanti ha detto sì, se possiamo fare ancora qualcosa lo possiamo solo fare alla condizione di vendere qualcuno, ecco.
0: Mi verrebbe da dire Emanuele, anche perché è cambiato il management, forse Carnevali e Massara è un duo che, come ha detto Moggi ieri, conosce la materia, no? Rispetto a
5: come... sicuramente la gestione Comolli è stata senza ombra di dubbio credo la peggiore o quantomeno la meno adeguata degli ultimi anni, senza ombra di dubbio. Io su Giuntoli la penso in maniera un po' diversa da quello che la pensa la maggioranza. Io ritengo che lui abbia fatto, con diversi errori, un buon lavoro in una situazione molto difficile, perché lui ha veramente ereditato passivo di bilancio catastrofico, un monte ingaggi insostenibile e una squadra piena di sbagli, perché come hai citato prima Arthur è uno dei simboli di tutto lo spreco che ha preceduto la gestione Giuntoli. Io penso che in quella situazione sarebbe stato veramente difficile fare meglio di quello che ha fatto Giuntoli. Sì, è vero, ha sbagliato dei giocatori, delle valutazioni. Io però ti dico una cosa, chi mai avrebbe immaginato che con Meiners,
0: bravo, sì, sono d'accordo,
5: cioè, in quel momento tutti lo applaudivano per aver preso con Meiners, ma anche Douglas Luiz, e tante cose invece non sono andate come previsto, alcune altre invece sì, di sicuro lui Opendalo non l'avrebbe preso, ecco, mettiamola così.
0: Questo è chiaro.
5: Quindi io ci si dimentica forse veramente di quello che è successo prima dell'arrivo di Giuntoli, perché la gestione, gli anni della gestione Paratici ci hanno veramente devastato i bilanci e devastato la squadra. E quell'eredità lì che ha poi costretto la Juventus a 6 anni, forse un sbaglio, di rincorsa, perché questo di fatto
0: è dal 2020 non vince lo scudetto, del resto l'ultimo è targato
5: sei anni veramente di grande
0: una Coppa Italia e basta come trofeo. Invece gli acquisti, diciamo, nuovi, a partire da Vicario, no? Alla fine comunque non è che stiamo parlando, è vero, qualcuno dice non è la prima scelta, però è sempre un portiere affidabile. Guarda, quantomeno
5: io credo che sia sicuramente un buon portiere. Dal mio punto di vista non è così superiore di Gregorio. Secondo me il caso di Gregorio è stato gestito molto male. E detto questo, su Vicario le perplessità erano principalmente di Spalletti. E a quello che mi risulta non erano tecniche, non erano tanto tecniche quanto, chiamiamole così, professionali. Vicario in queste, nell'ultima stagione con il Tottenham non è andato bene. Lo stesso Spalletti una volta ha detto: non gioca e bisognerebbe capire perché.
0: Sì, sì.
5: Per cui le sue remore riguardavano questo ambito. È chiaro che in queste condizioni Vicario è una scommessa, perché appunto se è stato escluso e marginato dal Tottenham, dei motivi ci saranno. Vediamo se riuscirà a lasciarsi alle spalle quel passato e ricollegarsi a quello che era quando invece il Tottenham l'ha comprato, cioè quando dopo le due stagioni di Empoli lui si è dimostrato uno dei portieri più forte d'Italia. Però insisto, secondo me c'è stato un errore nella gestione di Gregorio. Lui stesso, lui per carità, si è dimostrato poco forte caratterialmente per sopportare la situazione in cui si è venuto a trovare. Però scaricarlo in maniera di fatto pubblica già in primavera insomma è stato uno sbaglio. Lui ha sbagliato a sua volta non riuscendo a gestire quei momenti, gli errori che ha fatto in campo che erano gli errori di un giocatore, di un uomo che non era
0: tranquillo,
5: che non era sereno, che era sfiduciato, perché altrimenti l'avrebbe fatti anche l'anno prima. Invece l'anno prima io credo abbia fatto una stagione di ottimo livello quindi si poteva forse
0: fare meglio. Invece poi andando qualche passo avanti, Lukumi?
5: Lukumi è un ottimo giocatore, servirà sicuramente per una cosa che Spalletti non aveva, cioè una più pulizia nell'avvio dell'azione, ma anche la capacità di tenere un po' più alta la linea difensiva. Forse Kelly in questo è un po' meno adatto, perché è un po' meno rapido dei recuperi, un po' meno forte sull'uomo. Il difetto di Lukumi è conosciuto, va messo in preventivo che 4-5 volte all'anno lui si addormenta.
0: Vero.
5: Si distrae, regala degli errori, fa degli strafalcioni, perché se non fosse così non sarebbe stato fino all'altro giorno al Bologna, giocherebbe probabilmente nel City o nell'Arsenal o nel Paris Saint-Germain. Chiaramente se ancora in Italia perché dei difetti li ha. Chiaramente su questo aspetto Spalletti lavorerà e ci sono allenatori che riescono a migliorare, a eliminare i difetti di un giocatore. Magari tra Spalletti e Lukumi scatta un'alchimia e Lukumi finalmente diventa un giocatore concentrato, perché il suo problema è quello, rimanere concentrato per 90 minuti. Cioè, è una cosa che può fare, ecco, non è che dici devi imparare a battere le punizioni dal limite, quello probabilmente non imparerà mai.
0: È una cosa più mentale, no Emanuele, esatto, che poi determina un errore gratuito. Esatto,
5: è una cosa che con l'applicazione, con l'addestramento eccetera si può imparare, si può migliorare.
0: E invece il ritorno di Colomani, che insomma durato tantissimo, diciamo così, era partito già da Comolli in realtà, e poi
5: cioè un anno e mezzo di fatto che aveva già provato Giuntoli nei mesi in cui Colomani era già alla Juve ma in prestito, poi la pratica la prossima mano Comolli per un anno non è arrivato da nessuna parte, ci sono riusciti adesso Carnevali e Massara. E allora per me Colomani non risolve i problemi
0: realizzativi, giusto, questo intendi, perché io la penso come te su
5: lui
0: questa
5: non
0: cosa.
5: È, a mio giudizio non è un attaccante, non è un centravanti, è un giocatore che la Juventus non aveva in quanto a caratteristiche, perché è un giocatore bravissimo, oddio, per certe cose ricorda Openda, però con un'altra fisicità, un'altra mentalità, un'altra cattiveria anche nell'affrontare sia le partite sia gli avversari. Però non è un centravanti, non è il centravanti che ti risolve la partita in cui la squadra avversaria sta 60-70 minuti chiusa nella propria area. E quel giocatore manca, quel giocatore Spalletti lo voleva più di quanto volesse Colomani, però chiaramente Colomani presentava dei vantaggi, c'è cioè un prezzo tutto sommato accessibile. E il fatto che lui conoscesse già l'ambiente, questo aiuta, il fatto che lui volesse la Juve anche, e quindi
0: anche la duttilità magari, no Emanuele?
5: Anche la duttilità, certo, senz'altro, perché può giocare anche in un tridente da esterno,
0: esatto.
5: Può giocare dietro la... insomma, ci sono delle ragioni per cui serva, però secondo me Spalletti, se comincia la stagione senza un 9 come dice lui, ci rimane un po' male.
0: Oh, bravo. Veniamo al punto. Siccome sembra che in pole position ci sia Zirkzee, secondo me nemmeno Zirkzee è il bomber,
5: allora,
0: alla Vlahovic, tra virgolette.
5: No, assolutamente no. Infatti, Spalletti non dico che non lo voglia, perché non è la storia, dice io quello, cioè, se gli vanno un giocatore lo piglia, però non è quello che gli serve. Zirkzee piace molto a Massara, che peraltro voleva portarlo alla Roma anche l'anno scorso,
0: sì.
5: Ma soprattutto un'opportunità, perché si prende una costa o ne ha comunque di molto limitati, perché lo United te lo dà in prestito, probabilmente contribuisce anche al pagamento dello stipendio, è un'operazione conveniente dal punto di vista economico, no. Dal punto di vista tecnico meno, anche perché secondo me Zirkzee è un giocatore che richiede un tipo di gioco particolare, anche in qualche modo un po' disegnato su di lui, e chiaramente Spalletti questo non lo può fare.
0: Stile Bologna di Motta, per intenderci, no?
5: Esatto, l'avrebbe potuto farlo magari se lo avesse avuto dal primo giorno, ma Zirkzee non è il giocatore che lo mette. Di fatto a Manchester non ha funzionato, perché il Manchester non si è cambiato per adattarsi a Zirkzee, e Zirkzee non ha saputo cambiare per adattarsi
0: al Manchester.
5: Quindi io credo che Spalletti ne farebbe tutto sommato anche a meno di Zirkzee.
0: Ma un nome quale potrebbe essere in alternativa, Emanuele? Quella tipologia, che sono d'accordo con te.
5: Il nome che Spalletti ha scritto proprio al primo posto della sua lista in questo momento è Sorloth. Sorloth, che è giocatore come tipologia perfetto per quello che lui richiede, grosso, cattivo, uno che sgomita, uno che
0: alla Holyund, come disse Spalletti stesso,
5: sì, con caratteristiche un po' diverse, però è quello uno molto forte di testa, uno che lo butti in mezzo all'area e non ha paura di prendere, dare colpi, andare su tutti i palloni, eccetera. E io penso che sia un'operazione possibile, perché lo sappiamo bene, in ballo con Atletico
0: c'è Nico.
5: Il discorso di Nico Gonzalez, perché comunque lui vuole andare via, perché comunque a Madrid è la riserva di Julian Alvarez, quindi il suo impiego tutto sommato è limitato, mentre evidentemente a Juve lui pensa che potrebbe giocarsi qualche possibilità in più, e insomma c'è un quadro che può portare alla definizione dell'operazione. Resta il fatto che la Juventus in questo momento ha 4 centravanti, e se non ne vende almeno un paio non può liberare il posto Spalletti.
0: Sì,
5: il discorso che ha fatto finora la Juve, cioè compriamo senza pensare a vendere, benissimo, ma da qui davanti, come abbiamo detto prima, non può più farlo. I centravanti sono 4, uno è Colomoni e va bene, ma tra David, Milik e Decator devono andare via in 2, posto che non sarebbe un problema piazzare Decator, perché un ragazzo di 20 anni in prestito in Serie A lo prende chiunque, no? Dal decimo posto in giù. È chiaro che Davide Milik è uno dei due, deve andare via.
0: Tra l'altro sta creando anche dei problemi, diciamo che sta rifiutando anche qualche offerta a Davide, perché non è disposto a trasferirsi in qualunque squadra.
5: Lo posso capire, lui l'anno scorso aveva molte possibilità, ha scelto la Juve, ha scelto anche un guadagno importante che la Juve gli offriva, e dopo un anno decidere di andare in una squadra che lotta per salvarsi o che lotta per arrivare a metà classifica, evidentemente non gli interessa, preferisce restare qui e giocarsi le sue parti. Anche lui, io credo che sia comunque un giocatore che in questa stagione abbiamo abbastanza sottovalutato, anche se poi in realtà io mi aspettavo qualcosa in più da lui al mondiale, e invece, a parte la tripletta che ha segnato
0: col Qatar,
5: esatto, non ha comunque fatto bene, nonostante abbia avuto la possibilità di giocare in casa, insomma nell'ambiente ideale per rendere, quindi è chiaro che è un giocatore in crisi ancora, però penso che comunque valga di più di quello che abbiamo visto in questa annata.
0: L'ultima, mi volevo concentrare sul centrocampista, perché sa benissimo che Massara ha contattato, che sì, che starebbe, usiamo il condizionale, aspettando la chiamata definitiva. Oggi in Spagna, quotidiano Sport, si sta parlando dell'ipotesi De Jong, che è in rottura, come tu sai, con il Barcellona, con Flick, si dovrebbe operare ma vuole al ginocchio, ma sta, diciamo così, facendo una terapia conservativa. E si è riparlato dei fari accesi della Juventus. Ti risulta, non ti risulta, è possibile, tu prenderesti che sì?
5: È una possibilità, è una possibilità, anche qui siamo sempre al discorso di prima, se arriverà uno arriverà a costo vero, comunque, certo, a costo molto limitato. Cassi è svincolato, De Jong e a questo punto è diventato un esubero del Barcellona, quindi potrebbe venire via a certe condizioni favorevoli. È un nome, la Juve ne ha valutati, ne ha vagliati tantissimi, e in questo momento io credo che il reparto, anche se non è di altissima qualità, è comunque coperto tra Locatelli, Douglas Lewis, Thuram, Cominers, McKennie. Non manca, non c'è un posto vuoto, e c'è anche un discreto assortimento di caratteristiche dei vari giocatori.
0: Ci arriverebbe il salto di qualità.
5: È chiaro che ci vorrebbe il salto di qualità. Io ero convinto no, ma immaginavo, pensavo che la Juventus avrebbe venduto Thuram e che con i soldi di Thuram avrebbe comprato un centrocampista di un livello più alto. Invece non è successo, probabilmente anche per il fatto che Thuram ha questi problemi fisici che chiaramente hanno
0: inciso,
5: frenato, certo, hanno comunque raffreddato eventuali compratori. Quindi non potendo vendere qualcuno e incassare dei soldi per investirli su un altro, alla fine la Juve è rimasta così. A me sembra comunque anche molto interessante la prospettiva di rilanciare Douglas Lewis. Lui è un giocatore che insomma due anni fa era uno dei migliori della Premier League, era un titolare della nazionale brasiliana, è un altro di quelli che non può aver avuto un crollo così verticale di rendimento. So che l'anno scorso lui non si era ambientato a Torino, uno che preferisce che a Torino sente, non sa già di Birmingham, sì, evidentemente ha qualche è un po' diverso dall'italiano medio, però magari il tempo è passato, un pochino si è adattato, ha capito certe cose, forse se si sente anche un po' meglio nella vita quotidiana, il suo rendimento migliora pure in campo. Quindi lo considero un esperimento, un tentativo interessante, perché poi lui a pallone sa giocare.
0: Sì, tecnicamente non
5: si discute. Guardiamo anche solo, per carità, vale quel che vale, ma l'azione del primo gol contro la Gen dell'altro giorno, e lui ha toccato due volte il pallone, prima per darlo a Milik e poi per darlo a Conceição in maniera perfetta.
0: Sì, tecnicamente quindi non si discute. Però se tu dovessi puntare un euro,
5: potrebbe essere la rivelazione.
0: Il vero acquisto, se tu dovessi puntare un euro, lo punteresti su che sia alla Juve?
5: Sì, tutto sommato sì, anche perché lui è un altro giocatore dalle caratteristiche diverse da quelle che ci sono.
0: Esatto.
5: Perché anche quello a Spalletti manca, cioè uno soprattutto capace di recuperare subito il pallone. Questo
0: e che magari supporti anche lo stesso Douglas Lewis, che alcune caratteristiche non le ha, e magari
5: certo, perché esatto, sia Locatelli sia lui sia Thuram non sono dei posti del pressing, che sì invece quello lo sa fare molto bene. Quindi poi bisogna vedere, questo è un po' un'incognita, qual è il grado di logorio di che sì, perché comunque dopo che tu hai giocato in Arabia
0: tre anni
5: hai abbassato i ritmi, hai perso l'abitudine all'intensità, ai duelli, secondo me non è facilissimo poi riabituarsi al calcio vero, perché il nostro è il calcio vero, quello non lo è.
0: E staremo...
5: questo è sicuramente un incognito.
0: Eh sì, staremo a vedere. Grazie mille Emanuele e buon lavoro.
5: Grazie.
0: Grazie, un abbraccio, grazie. Allora, sì, è vero questa cosa di che sì, tre anni in Arabia, però poi Spalletti, da quello che mi risulta, ha preso appunti positivi, diciamo così, seguendo il calciatore con la Costa d'Avorio durante i mondiali. Sembra che insomma dal punto di vista atletico e fisico ci sia ancora. Ecco, magari bisogna capire se ancora oppure quanto ci metterebbe nel caso in cui arrivasse a riconnettersi a quelle che io chiamo temperature agonistiche, che giustamente, come diceva Emanuele Gamba, in Arabia Saudita hanno un peso, in Italia ma negli altri anche top campionati europei hanno un altro peso. Però io sono fiducioso, se la Juventus prendesse che sì, secondo me non sarebbe male, sarebbe veramente molto molto funzionale all'idea di gioco di Spalletti, anche rispetto al fatto di essere complementare con i colleghi di reparto, ecco. Ciao Quinti, di ritorno dalla tua terra, rispondo alla domanda. De Jong, grande giocatore, ma eviterei un altro caso Pogba, meglio che sì, più in forma ed utile per la causa. Emiliano da Fiumicino, ma infatti io non lo so se sia vero o meno il fatto che la Juventus abbia acceso i fari su De Jong, perché già in passato mi ricordo si era stato accostato alla Juventus, quando però lui costava tanto, era in forma, era uno dei migliori. Non vorrei, perché le fanno queste cose gli agenti, no? Quando magari i loro assistiti sono in una posizione di debolezza, perché il Barcellona vuole liberarsi, magari fanno uscire anche delle notizie affinché qualche finte tra virgolette, no, per cercare di stimolare anche altri club. Io non so se sia vera questa cosa qui, mi sembrerebbe un po' strano, pure perché se De Jong ha il problema al ginocchio dovrebbe operare, cioè, perché la Juventus si, è vero, non lo pagheresti, lo prenderesti in prestito con diritto eccetera, però si metterebbe, porterebbe in casa una scommessa sotto il profilo della tenuta meramente atletica, non tecnica, non tattica. E se poi ha rotto anche con parte dello spogliatoio, come dicono in Spagna, bisogna stare attento anche al discorso caratteriale. Siamo giunti al break, caro Federico Rossi. Tra poco ci faremo due chiacchiere con Max Piso.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ragazzi, buonasera, Giovanni da Napoli. Faccio un discorso forse più complesso. Io credo che non sia più possibile immaginare di vendere dei giocatori come si faceva una volta. Tutte le squadre hanno difficoltà a vendere giocatori perché il costo del cartellino arrivato alla durata media di un contratto di 4-5 anni è insostenibile. Il calciatore al 99% dai 20 ai 26 anni arriva a scadenza e ha un potere contrattuale non gestibile. Se hai la sfortuna che quel giocatore ha un contratto alto e non rientra nei piani del tuo allenatore, diventa un costo esorbitante.
7: Sono Francesco da Roma, io penso che l'acquisto di Vicario è sicuramente una terza scelta, però è anche una strategia di mercato, perché andare a prendere a giugno Vicario mettersi al sicuro sarebbe costato molto di più di andarlo a prendere a metà agosto, anzi dopo la metà di agosto, a un prezzo veramente di favore. Non sarebbe stato due mesi fa questo prezzo, quindi vero terza scelta, però intanto è stata comunque una tempistica giusta da questo punto di vista, ecco.
8: Buonasera Radio Bianconera, Ralf da Verona. Io sento adesso sull'altro telefono la discussione su Cambiaso. Secondo me Cambiaso, dopo il fatto Manchester City, si sente un po' sprecato, cioè si sente un po' superiore a quelli che giocano in questo momento nella Juventus, e questo secondo me gli fa peccare molto di presunzione, e gioca con superficialità, lo si vede a volte come gestisce dei palloni, lo si vede anche quando discute con gli allenatori, lo aveva fatto con Allegri, mi ricordo, lo ha fatto con Tudor, e quindi mi dà l'idea di uno che si sente sprecato la Juventus.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, ci stiamo per collegare con Max Pisu, che ritrovo con molto piacere. Nel frattempo mi sta chiedendo di De Jong. Io ve l'ho detto, l'ho riportato il quotidiano Sport, che è molto vicino al Barcellona. Non mi risulta nulla personalmente. De Jong, ci dice per esempio Daniel, è un altro sempre rotto. Sì, infatti c'è questo. Io non vorrei prendere, veramente, come ha detto Emiliano prima, un Pogba 2. Basta, cioè, nel senso che, e tra l'altro Pogba, come ricorderete, anche lui, no? Perse 7 mesi perché decise di non operarsi, andò da uno stregone che gli disse di fare la terapia conservativa, salvo poi invece decidere di operarsi, poi si infortunò di nuovo. Se De Jong, se le condizioni sono quelle che ho letto, cioè a questo ginocchio sulla carta da operare, ma lui vuole continuare con la terapia conservativa, peraltro ha avuto delle discussioni, tra l'altro lui era anche capitano, gli fu tolto, come sapete, la fascia, no? Insomma, sono stati anche dei dissidi e quindi non, francamente a me piaceva molto, però non è quello di prima, quindi lascerei, se le condizioni sono quelle fisiche, lo lascerei a Barcellona con molta onestà, anche con qualche rimpianto se vogliamo, però non si può rischiare, dai ragazzi, non si può rischiare. Sì, ma tra ginocchio rotto e un ingaggio da 12 milioni mi sembra fuffa. Caro Massimo, io che ti devo dire, io ti riporto quello che leggiamo, quindi a te può sembrare qualsiasi cosa, non te lo sto dicendo io perché me l'ha detto De Jong, è quello che dicono in Spagna, e adesso più di qualcuno ha ripreso ovviamente queste indiscrezioni, perché quando si tratta della Juventus lo sapete che viene ripresa subito. Vai Fede.
9: Ciao Quinti da Michele, buonasera.
0: Ciao.
9: Niente, sia De Jong che sì, sono forti, come dici tu, però hanno già i loro anni, non so quanto potranno rendere ancora la Juve. Io preferirei uno giovane, comunque venga chi venga, io lo tiferò comunque. Su Douglas Luiz ci credo molto, secondo me è uno che sa giocare a calcio. E secondo me la sorpresa sarà l'Ibegovic, vedete che ci farà divertire sto ragazzo. Ciao, forza Juve.
0: Allora, molti grazie, però sono due cose diverse, che sì io l'ho visto ancora bene, secondo me può fare i suoi anni ancora in Serie A, io la vedo così. De Jong, se ha problemi al ginocchio, ripeto, non, perché non dover crederci, lo lascerei lì. Molti stanno facendo dei pezzi su Arturo, io non l'ho fatto stamattina su Bianconera News, dicendo insomma che tra la Juventus e Arturo finisce un matrimonio mai sbocciato, perché ve l'ho detto, no? Lui, se non sbaglio, 42 presenze in due anni, nei primi due anni in cui è rimasta la Juventus, un solo gol, ma soprattutto non ha mai convinto, e alla fine, stavo leggendo su Tutto Juve, è costato circa 130 milioni di euro e sostanzialmente possiamo definirlo il peggior acquisto di sempre della Juventus. Ragazzi, è uno dei peggiori, perché sì, è vero, qualcuno può nominare altri calciatori, ma qui il problema è che tu hai preso un calciatore che non solo non ti ha dato nulla sotto il profilo tecnico, no? Ma che hai pagato tanto, che hai pagato tantissimo, no? E quindi a questo punto veramente, forse uno, il secondo, il terzo, non lo so, più fallimentare di, forse il più fallimentare, acquisto fallimentare di sempre per la Juventus. Vai Fede.
10: Ciao Quinti, Nord a Roma. De Jong si è rotto il legamento collaterale del ginocchio, quindi guadagna uno sproposito. È affascinante il nome, però diciamo di no. Che dici? Ci abbiamo Turam, è già rotto. Qualcuno buono che si regge in piedi a centrocampo, che sì, c'ha sulla carta 29 anni, ma veramente ce n'era tipo 38, lo sappiamo com'è. Quindi cioè, serve Douglas Luiz, non corre, bravo tecnicamente,
0: quindi andiamo in Serie B.
10: Che facciamo sto centrocampo a due con gente che semi inferma e lenta, dai.
0: cioè praticamente stai dicendo che non prenderesti nemmeno che sì. Guarda, io non escluderei, per esempio, se dovesse arrivare che sì, nel caso in cui veramente si provasse a rilanciare Douglas Lewis, centrocampo a tre, perché no? Questo è il succo del discorso. Allora, Santarelli ha detto che De Jong è infortunato e forse deve operarsi. Se fosse così, lasciamo il pacco in Spagna a Daniele da Bruni. Guarda, Daniele, quello che ho detto poco fa, ha questo problema al ginocchio ormai da un po', non si è voluto operare perché, da quello che ho capito, la dirigenza, i medici spagnoli del Barcellona gli avevano detto di operarsi, un po' come avvenne con Pogba. Ragazzi, Emiliano l'ha citato, ma non è pertinente il messaggio di Emiliano precedente. Pogba, lo staff sanitario della Juventus gli disse: caro Paul, ti devi operare, operati adesso, almeno via, si risolvi il problema e poi torni ad allenarti e quindi a giocare. Lo stesso discorso per De Jong, lui non ha voluto, non, per il momento ancora non vuole operarsi, ha fatto questa terapia conservativa, però se sei da intervento chirurgico, io mi ricordo anche Pogba, ebbi qui proprio per questo motivo il professor Pino Capua che mi disse: guarda che se è da operare conviene che si operi, perché altrimenti fa la terapia conservativa, ora il problema magari non sarà lo stesso, fa la terapia conservativa e poi non risolvi e perdi tempo. Così accadde per Pogba. Di tutti i giocatori, ci dice Paolo da Grosseto, che ha preso la Juve e tutti quelli che attualmente è nel mirino, l'unico che può fare la differenza è che sì, e non capisco come mai ancora non l'abbiano preso. Guarda Paolo, io su che sì, ho detto come la penso, lo prenderei, ma non l'hanno preso per questo motivo qui, perché praticamente Massara gli ha detto: aspetta, dobbiamo cercare di vendere qualcuno e poi ti prendiamo. Ora, Arturo non l'hai venduto, hai fatto una rescissione consensuale e quindi non è che non hai incassato nulla, anzi ci hai rimesso anche una minusvalenza di 6 milioni, però risparmi sugli 8 lordi perché mancava un anno alla scadenza del contratto. Ora, secondo me, per come la vedo io, se la Juve vuole che sì e lo vuole, deve accelerare, perché non è che possa aspettare all'infinito il giocatore che già però avrebbe detto sì alla Juventus, perché la chiave è Massara. Loro sono stati insieme nel Milan campione d'Italia con Pioli, come ricorderete, in panchina. Ben ritrovato a Max Pisu. Ciao Max.
11: Ciao ragazzi, ciao.
0: Come stai? Ciao. Abbronzato? Hai ricominciato a lavorare? Perché poi d'estate soprattutto immagino spettacoli eccetera, no?
11: Sì, infatti, un po' di vacanze, un po' sto facendo un po' di cose spezzettate, di vacanze spezzettate, non è male, ti dico. Infatti adesso l'ultima tranche a settembre, quindi adesso sto facendo un po' di serate, però l'estate è così, sì, va bene.
0: E va bene. Ti sei messo questa maglia celeste in onore di qualcuno, di qualcosa?
11: No, l'ho appena preso dal castello.
0: Scherzo, dai. Senti, l'ultima volta che ci siamo sentiti, caro Max, eravamo un po', tra virgolette, attenzione, un po' depressi calcisticamente, diciamola tutta. Adesso abbiamo ricominciato, non ci sarà la Champions League, quindi già lì sono arrivati questi nuovi dirigenti, Carnevali e Massara, e ci sono stati già degli acquisti. Ad oggi, quando mancano 2 giorni all'inizio del campionato, i bilanci si fanno alla fine perché il mercato si chiuderà il 1 settembre, fermo restando, e poi sarà il campo a dire se è stato un mercato buono o meno. Comunque sia, se dovessi fare però un mini bilancio provvisorio di questo mercato, come lo definiresti?
11: Ma io penso che sia a dir poco miracoloso. No, nel senso che hanno speso anche diversi soldi, siamo arrivati più o meno a un centinaio di milioni,
0: anche
11: credo,
0: oltre,
11: meno,
0: anche,
11: no?
0: Oltre, Max.
11: Anche oltre, però abbiamo sistemato la difesa sicuramente, la porta che è stato l'anno scorso è stato veramente, purtroppo per Di Gregorio è stato un disastro perché abbiamo perso tante partite per mancanza del portiere e rimaniamo ancora col problema del centravanti che fa 20 gol e col centrocampista. Però l'ingresso di Douglas, se così come se Bordone si vede al mattino, potrebbe essere una pedina in più rispetto all'anno scorso, salvo restando che se dovesse arrivare che sì, sarei molto contento.
0: Anch'io, caro Max, anch'io, perché serve un centrocampista, anche perché se tu rilanci Ora io non mi voglio illudere, perché io i test li considero relativamente importanti. Se però verrà rilanciato Douglas Lewis, le caratteristiche imporrebbero, nel caso in cui proprio secondo me un compagno tipo che sì, che dia i muscoli, che lo affianchi, che lo supporti sotto l'aspetto proprio della sostanza, staremo a vedere, perché l'ho detto, forse eri già collegato, ci sarebbe già un accordo, un sostanziale accordo verbale, diciamo così, però deve anche sbrigarsi la Juventus. Il problema, caro Max, è che dovrebbe cedere qualcuno, e questo è un problema vero.
11: Adesso la Juve, quando deve comprare, i prezzi si è visto come sono. Se deve dare via i giocatori, li vogliono in prestito, in più devi anche gratis, esatto, e anche pagare una parte dell'ingaggio, cioè diventa impossibile, no? Come fai? Cioè, non è concepibile questa cosa. E comunque stavo sentendo prima, ero già collegato, secondo me il centrocampo a tre sarebbe la soluzione più giusta. Poi, rimembrando il nostro Pirlo, Pogba, Vidal,
0: Marchino, aiuto.
11: Cioè, quindi secondo me, cioè, Douglas, se fosse in forma con un bel Thuram e dall'altra parte, e che sì, secondo me sarebbe un bel centrocampo. Locatelli, purtroppo, lo so, è il nostro capitano, però non ha né la personalità per essere il capitano della Juve e neanche le capacità tecniche, secondo me, perché non, io lo guardo a volte, vabbè, ok, ruba palloni, entra in scivolata, però ragazzi, quando deve costruire in profondità li sbaglia sempre, e i passaggini sono sempre laterali o dietro, cioè non fa mai una cosa determinata, sì. E non segna più.
0: È vero, pure è vero che è stato utilizzato in questi anni forse in un ruolo non proprio suo, perché nel Sassuolo
11: per me è un 8, però
0: tu dici proprio come valore assoluto, può fare secondo te l'alternativa in panchina, ma non può essere un titolare, questo stai dicendo, no? Giusto?
11: Secondo me io farei il centrocampo con Thuram, e che si dovesse arrivare, e Douglas se dovesse, cioè un centrocampo così ti dà una certa, no?
0: E sono d'accordo, certo, sono d'accordo con te, lo sto dicendo quasi tutti i giorni, che la Juventus necessita, ma Spalletti lo ha chiesto, anche un bomber. E quindi ti chiedo, ha fatto male a riprendere Colomani, oppure a prescindere da Colomani?
11: No, a prescindere da Colomani avrei preso comunque, no, Colomani ci sta, perché comunque quando è stato la Juve, nelle poche partite che ha fatto, ha anche fatto gol, ha fatto vedere tecnicamente forte, tecnicamente una spalla sopra Vlahovic, poco ma sicuro, e forse fa meno gol, non lo so. E poi mi dispiace per Pellegrino, a me non sarebbe dispiaciuto
0: nemmeno a me.
11: E poi sai uno che a me piace, sai che a me piace, Davisco dell'Udinese.
0: Lo so, non so nemmeno quanto vorrebbero nel caso in cui
11: non lo so, però sarebbe stato uno secondo me su cui puntare.
0: Invece pare che la Juventus, io ti dico la verità, siccome confido molto in Massara, si parla di Sorlo, ora addirittura il Napoli avrebbe offerto Lucca, perché sai che il Napoli vuole Gatti, forse uno scambio eccetera, si parla di Sorlo, rimane sullo sfondo perché c'è Nico Gonzalez che vuole tornare all'Atletico Madrid, però mi aspetto, Max, un colpo a sorpresa di Massara, tipo Malen nella Roma, lo ha fatto lui, Malen.
11: Che non sono quei giocatori che uno dice eclatanti, no? Nel senso, perché Malen comunque arrivava dall'Aston Villa, dal West Ham.
0: Era ai margini, ecco, per intenderci. Mi aspetto un calciatore che non viene nominato.
11: Esatto, come ha fatto con il ragazzino
0: del bosniaco, che però è un 19enne, una questione diversa, no? Rispetto Alabejovic, cioè, però è un'ala, non perché si chiama Alabejovic, ma è un'ala.
11: Però l'ha preso senza, cioè,
0: è vero.
11: E sono arrivati, no? Ecco, fare una roba del genere, che però noi dobbiamo ricordarci che la Juve è quella vincente. Ecco, una cosa che ho sentito dire ad Ale, e che è vero, è che i giocatori che arrivano alla Juve, quando arrivano, crescono di solito. Ecco, Locatelli è uno di quelli che non è cresciuto. Però i giocatori che ha preso la Juve, quando li ha presi anche non per forza da Real Madrid o da Barcellona, quando ha preso Camoranesi dal Verona, Zambrotta dal Bari, Bonucci dal Bari, Padovano, quelli sono cresciuti tutti, Di Livio dal Padova, sono diventati grandi alla Juve, sono cresciuti. Cambiasso ha fatto il percorso inverso, è arrivato che era forte, è diventato, se guardi le prime immagini di Cambiasso quando era la Juve, era fortissimo, ha avuto un'involuzione. E quindi i giocatori che vanno alla Juve devono migliorare, se no è inutile. E la Juve aveva l'occhio per prendere giocatori che potenzialmente erano forti e poi lì diventavano forti.
0: Eppure è vero, sì, questo è vero, è pure vero, forse Max, senza forse, che però entravano in un contesto forte, quindi quando giochi con giocatori forti, magari ti trasmettono anche la garra, no? La grinta, oltre al discorso tecnico, tattico. Adesso se arrivano, non c'è un leader, anche questo.
11: No, infatti, per quello dicevo che Locatelli non può essere il capitano della Juve.
0: No, questo la pensano tanti come te, perché io lo difendo sempre, no? Perché si impegna, perché comunque è un tifoso della Juve. Però poi, giustamente, se vogliamo fare un centrocampo all'altezza, evidentemente di fronte a un Kessié, a un Douglas Luiz in forma, ma anche a un Thuram, sperando si riprenda, è chiaro che andrebbe in panchina. Sai che oggi è uscita una voce, Max, in Spagna, rispetto alla quale la Juventus avrebbe acceso, io dico riacceso, perché in passato è accaduto, i fari su De Jong. Però la situazione è questa, te la dico subito. De Jong ha un problema al ginocchio, sta facendo terapia conservativa, ha rotto con il Barcellona perché non vuole operarsi. Giustamente tanti amici mi scrivono, no, un Pogba bis, no, sotto questo aspetto, sei d'accordo?
11: D'accordo, d'accordissimo, sì, assolutamente sì.
0: Senti, invece l'ultima, e poi ti saluto e ti ringrazio, secondo te qual è la certezza o le certezze della Juventus, quali sono ad oggi? Perché qualcuno dice Spalletti, in generale qualcuno dice la società, perché comunque adesso c'è una società strutturata, secondo te?
11: Ma io dico che, appunto, lo sappiamo che la storia ce lo insegna, che quando la società è forte, poi diventa forte la squadra, si parte sempre da lì. E secondo me la quadra giusta è stata trovata adesso, e a prescindere da Spalletti o da qualche giocatore che va e che viene, però a parte l'intoccabile che dovrebbe essere Ildiz, sì, io penso che la società sia il punto di forza che possa fare la differenza.
0: Veramente l'ultimissima, perché Di Gregorio ha detto sì al Bournemouth, quindi via Di Gregorio. Perini ad un passo dal Palermo, la Juventus necessita di un secondo portiere. Ora i nomi sono Audero, che potrebbe essere un ritorno, ma adesso mi scrivono i colleghi in chat che il Como non lo lascerebbe partire. Ok, gli altri due sarebbero Mandas della Lazio oppure Musso. Uno bisogna prenderlo.
11: Beh, certo, sì, assolutamente sì. E perché Audero al Como?
0: Sì.
11: Ah, ok. Ma cosa faceva? Fa la panchina.
0: Beh, sì, certo. E quindi pare che non lo lasci partire, ecco. Secondo Di Marzio, il Como non lascerà partire Audero. E quindi
11: Musso sta facendo il secondo
0: atletico, esatto, quindi. Esatto, bravo. Sì. Vabbè.
11: Sì, potrebbe, sai, uno a quel punto, o Musso, potrebbe andare bene, certo. È uno che ha giocato in Italia.
0: Staremo a vedere. Max, grazie mille. Mi dici il prossimo spettacolo? Abbiamo radioascoltatori ovunque. Il prossimo tuo spettacolo? Guarda, dove e quando?
11: Adesso, allora, c'ho sta settimana, me la prendo di relax.
0: Che è finita?
11: E poi...
0: Esatto, alla prossima, esatto, dici,
11: no, anche quella dopo.
0: Ah, okay.
11: Esatto, lavoro cioè una serata a Lissone durante il Gran Premio, proprio il 6 di settembre, per l'iniziativa, appunto c'è questa all'interno di tutte le iniziative che riguardano il Gran Premio di Monza, e fa parte, appunto, c'è anche questo spettacolo a Lissone proprio il 6.
0: Ah, bene, quindi tanto abbiamo tanti amici ovunque, quindi anche al nord. Ecco, magari fai una cosa, qualche ora prima dello spettacolo vai dentro la sala VAR e cerca di istruire tutti gli uomini che, affinché si comportino meglio di quanto non abbiano fatto in questi ultimi anni.
11: Mamma mia,
0: grazie mille, Max, e buon lavoro.
11: Grazie.
0: Grazie.
11: A voi.
0: grazie, un abbraccio,
11: ciao, forza
0: Juve, grazie,
11: ciao.
0: Alla prossima. Allora stiamo per dare la linea a Federico Rossi. No, non è vero, fra 4 minuti, che radiofonicamente è un'eternità. E, addirittura la Juve, sto leggendo, la Juve ci aveva pensato, ora Jackson può finire a Napoli. Vabbè, adesso tanti nomi accostati, ragazzi. Io spero che intanto la Juventus ceda qualcuno e che prenda, che sì, vi dico la sincera verità, spero invece che non prenda De Jong, ma non per problemi, per discorso tecnico barra tattico, ma per la tenuta fisica. Non vorrei veramente nemmeno io avere un problema come Pogba, un Pogba bis sotto questo aspetto. E poi il centravanti, ragazzi, io da qui all'uno chissà, magari qualche sorpresa. Marco da Richmond, che saluto perché non lo leggo da tanto, bentornato, direi assolutamente abbiamo bisogno.

0: Veramente no. Adesso no, qualche anno fa sì. Ciao zio Quinti, vi seguo sempre e spesso mi capita di sentire discorsi alquanto incomprensibili da parte di alcuni tifosi. Diamo piuttosto fiducia a questa società e a questa squadra che mi sembra entrambi stiano iniziando finalmente un nuovo corso, sempre forza io e Giacomo. Guarda Giacomo, io ho fatto il podcast la scorsa notte, per me la svolta societaria c'è stata, poi dove ci porterà non lo so, speriamo intanto che ci riporti in Champions League. I giocatori stanno arrivando, sta operando, non credo possa fare meglio, perché non è semplice lavorare in queste condizioni e dover poi diciamo così riparare gli errori del passato, e soprattutto con un parco esuberi, lo chiamo così, non facilmente cedibili questi calciatori che appartengono a questo parco esuberi, quindi non è semplice. Claudio Damazzè, ciao Quinti, ho letto sull'app One Football che la Juve starebbe lavorando con il Barcellona per il prestito di De Jong, ne sai qualcosa fino alla fine? Allora Claudio, ti dico quello, ripeto quello che ho detto fino a poco tempo fa, se ne parla soprattutto in Spagna, non so se sia vero. Però De Jong a questo ora magari qualcuno dice sì, ma se te lo danno praticamente a prestito tra virgolette gratuito, non lo so, ma lui guadagna anche tanti soldi, cioè dovrebbe essere proprio un'occasione che, cioè non dovresti rimetterci nulla, ma in ogni caso se ha il problema fisico al ginocchio lasciamolo dove sta per il bene della Juventus, perché la Juventus già ha tanti esuberi, non vorrei che magari diventasse anche lui un esubero per le condizioni fisiche ovviamente, perché il giocatore dal punto di vista tecnico-tattico, il giocatore però quello al meglio della forma, non si discute, la Juventus come vi stavo dicendo anche qualche anno fa era andata, no? Comunque era stata accostata a De Jong, o meglio De Jong era stato accostato alla Juventus, ma erano delle cifre improponibili sotto il profilo del calcio, e quindi non si è mai fatto nulla, ora no, è in una fase calante, soprattutto in questo periodo ha il problema al ginocchio che non può venirlo a portare in casa Juventus, ne ha già tanti di problemi e di esuberi, e quindi meglio non prenderne altri. Ora la Juventus deve concentrarsi sulla cessione degli esuberi appunto, soprattutto di Coop Meneses e David, e poi sull'ingaggio del centrocampista, possibilmente per quanto mi riguarda che sì, e poi questo benedetto centravanti, qualcuno giustamente dice servirebbe anche un terzino sinistro, sì, soprattutto se partirà Cabal come credo, e soprattutto aggiungo un vice di Cambiasso, che però se la Juventus dovesse prendere un terzino sinistro deve prendere un calciatore che metta pressione a Cambiasso, cioè che dica guarda caro Cambiaso che se tu continui a giocare male io posso giocare titolare, e che quindi possa sostituirlo nel caso in cui Cambiaso, cosa che non speriamo, continui questo trend ormai da 2 anni oggettivamente negativo e sicuramente non all'altezza del Cambiaso che conoscevamo il primo anno quando è tornato dal prestito dal Bologna. A tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo, dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici, accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia nonostante diversi accessi al pronto soccorso. Intanto è positivo alla difterite anche il cuginetto, coetaneo e vaccinato. È ricoverato, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sul decesso.
2: Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine le vittime sono almeno 16 e i feriti 130, tra loro 23 bambini. I droni avrebbero colpito in 2 ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Nella notte nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre a Kiev è scattato l'allarme per la minaccia di missili balistici.
3: E Papa Leone XIV in visita oggi a San Marino e Rimini. Sul Titano il pontefice ha incontrato le autorità e i giovani, richiamando il valore della libertà, della dignità umana e della pace.
4: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana. di cui la libertà

0: è una componente essenziale.
1: Nel pomeriggio Leone XIV sarà al meeting di Rimini, poi l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18.30 la messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli.
2: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane. Sono oltre 24 milioni gli spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS, con milioni di vacanzieri in viaggio verso le città. Bollino rosso questa mattina e di nuovo domenica pomeriggio. Sorvegliate soprattutto le principali direttrici turistiche. Per agevolare i rientri, ANAS ha sospeso oltre 1.000 cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete.
1: E non si ferma la corsa dei carburanti. Proprio nel weekend del controesodo il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria supera i 2,12 euro. In aumento anche la benzina, oltre quota 2 euro. E cresce la preoccupazione in vista di martedì, quando scadrà il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel. Senza una nuova proroga il pieno potrebbe diventare ancora più caro.
2: Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort, il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Quarto Kimi Antonelli, davanti a Piastri e Verstappen. Secondo Lewis Hamilton, sotto investigazione per una possibile irregolarità nel giro di formazione. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Allora, Federico sta preparando giustamente la grafica per domenica e quindi sta mettendo tutte le figure dei giocatori, ok? A un certo punto ha detto: scusa, ma il secondo portiere della Juventus, giustamente Fede dice, chi è? E ho detto: ancora ci sono sia Di Gregorio che Perin, perché non è ufficiale il loro passaggio, però gli ho detto Di Gregorio sarebbe comunque escluso, credo, sta andando al Dortmund e probabilmente Perin con il Palermo si saranno, o meglio la Juventus con il Palermo rispetto a Perin avrà detto ok, accordo raggiunto, ma ufficializziamo tutto magari lunedì, perché un secondo portiere la Juventus, a meno che non prenda Pinzoglio e lo metta come secondo portiere, a meno che, aggiungo io, non metta Radu, il portiere della Next Gen, non lo porti in panchina, sperando che Vicario, che a questo punto presumo giochi titolare, perché anche se dovesse restare Perin fino a lunedì, ok, io non credo che Spalletti schiererebbe, no, lo stesso Perin, perché non perché sia di Disconne, però comunque è quasi del Palermo, titolare insomma no, ora secondo sì, ma titolare no. Ci sarebbe l'alternativa appunto Radu, il portiere della Next Gen, oppure il buon Pinzoglio, perché no? Si fa questa, non lo so, staremo a vedere. Infatti giustamente Federico si è posto questo problema, perché se la Juventus prende qualsiasi portiere oggi o domani, non è che, non credo che sia pronto per domenica, tanto per intenderci. Vai Fede.
8: Ciao Quinti, buonasera, Sergio da Toscania.
7: Oi Sergio.
8: Sono appena collegato, ho sentito le prime battute, ho capito che parlavate di come agisce la nostra dirigenza. Secondo me, con i disastri che hanno trovato,
7: e dai su, bravo,
8: si stanno comportando alla grande,
7: bravo,
8: se
7: Sergio
8: riescono poi a sbolognare tra virgolette anche le coppe, è un miracolo. Io non posso fare la minima critica a questa nuova dirigenza, poi ne parleremo a fine mercato.
7: Certo.
8: Per adesso sono un miracolo, quasi un miracolo.
7: Sergio è realista, grazie Sergio, intanto un abbraccio. Io sono d'accordo con te, ora miracolo magari esagerato eccetera eccetera, però per me, per come la vedo io, contestualizzando e quindi ricordando che la situazione non è delle più semplici, hanno fatto più loro con due mesi, un mese, che come lì con un anno, anzi come lì ha fatto ma qualche danno sicuramente danni. Ora poi, se questi calciatori presi saranno funzionali, credo di sì, ma insomma se riusciranno a dimostrarsi anche all'altezza, quello ragazzi ce lo dirà il campo. E qui sono un po' d'accordo anche con Emanuele Gamba, perché con l'arrivo di Comolli bisogna rivalutare anche Giuntoli, perché onestamente quando prese Coop Mendes, io per primo ho detto abbiamo fatto il colpo. Però 61 milioni sono tanti, però hai preso il miglior centrocampista, uno dei due migliori centrocampisti, l'altro era Barella in quel periodo, avevi preso questo che aveva fatto vincere, aveva contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta, era sempre il migliore dell'Atalanta. Poi prendi Douglas Luiz, che io non conoscevo e sono onesto, lo sapete, ma mi è stato detto, mi disse tra l'altro Michele, mi disse guarda che è stato il miglior centrocampista degli ultimi due anni in Premier League, e quindi ok. Poi si sono rivelati quello che sono, ma Openda per esempio, ragazzi, che mi pare di capire sia stato preso con l'algoritmo, non si può, non puoi prendere Openda a 44 milioni, ecco, e quindi staremo a vedere. Allora bisognerebbe anche fare un applauso perché Di Gregorio al Dortmund, l'accordo pare che sia questo, lo scrive Nicolò Schira, il nostro collega di Tutto Sport, 2 di prestito più 14 per il diritto di riscatto, quindi non ha l'obbligo il Dortmund, perché vuole prima vedere come andrà il calciatore, ok? Sarebbe comunque importante anche, diciamo, liberarsi, usiamo questo termine, anche di Di Gregorio, che purtroppo io non sono, ecco, in questo non sono d'accordo con chi dice, lo ha ribadito anche Emanuele Gamba, che non ci sia molta differenza tra lui e Vicario. Vicario a me non fa impazzire, vi dico la verità, non è Allison, ma lo stesso Dibu, però è meglio di Gregorio. Ma poi Di Gregorio, ragazzi, io non so se sia stata anche in quel caso una questione di mancato decollo nel pianeta Juve mentalmente, quindi tanti errori, perché ha fatto degli errori, ragazzi, che alla scuola calcio al portiere la prima cosa che gli dicono, credo, non lo so, non prendere i gol dal tuo lato non si prendono, e lui li ha presi, cioè boh. Ciao Quintiliano, ma fare le ossa in prima squadra a Radu, portiere della Next Gen, non lo vedo poi così male. Ale da Corridoia, Ale, sai che sarebbe forse una scommessa, un rischio, non lo so. Intanto vediamo domenica chi sarà il secondo portiere. Io credo, non lo sappiamo ancora, vediamo domani cosa dice Spalletti in conferenza stampa, 15:30 peraltro, conferenza stampa della vigilia. Magari hanno trovato questo accordo, e siccome mentalmente Perin non è che se rimane domenica sapendo di andare lunedì a Palermo è disconnesso, intanto sarebbe secondo immagino, perché giocherà Vicario a questo punto, non credo che ci siano alternative, ma non sarebbe nel caso in cui venisse chiamato in causa distratto dal passaggio al Palermo, credo. Poi ragazzi, a meno che non prendi uno oggi, stanotte, e domani viene già alla continassa, ma credo che non sia così. Quindi, ma
9: quanto c'è di vero nella storia del Paris Saint Germain. David, un abbraccio dal Califfo, che poi è Simo, vedo, no? No, si ne parlava qualche settimana fa. Allora, il discorso David è stato accostato al Paris Saint Germain perché Ocampos, che è il direttore sportivo, è quello che praticamente lo portò a Lille, è un po' quello che lo ha lanciato nel calcio che conta, se vogliamo, e lui è ancora innamorato, tra virgolette, calcisticamente di questo centravanti, e beh, sembra che potesse essere un'opzione, però non se ne è parlato più, quindi evidentemente Luis Enrique avrà deciso così, perché poi lì il parere di Luis Enrique ovviamente conta, ci mancherebbe altro, ha vinto due Champions League, però se ne parlava, ma nemmeno settimane, forse un paio di mesi fa, un mese fa, adesso non se ne sta parlando più. Allora, Simone da Roma dice: hai detto bene, è stato il nostro peggior acquisto di sempre, parliamo di Arturo, perché almeno gli altri, anche quelli peggio di lui, li mandavamo subito via, e comunque li ha pagati anche poco alcuni, no? Ramsey per esempio, no? Addirittura l'hai preso a zero, però gli davi 5-6 milioni mi pare l'anno, però non l'hai pagato il cartellino, quindi è stato uno fallimentare, ma con una spesa ridotta, molto ridotta, e invece questo l'hai pagato 70 milioni. Però ripeto, lì ci fu il giro che Pjanic andò al Barcellona, praticamente fu una sorta, chiamiamolo così, di scambio di plusvalenze da entrambe le parti. Vai Fede.
10: Buonasera Quint, Francesco da
9: Cosenza. Francesco.
10: Ho ascoltato la tua dissertazione, la tua analisi con molta attenzione, concordo sul fatto che comunque che sia un ottimo centrocampista e quindi sarebbe un acquisto pienamente funzionale per il nostro reparto di centrocampo. Stando così le cose, io ti chiedo, dato che parliamo di calcio ed è sempre bello parlare di calcio, lo vorrei ricordare ai nostri amici juventini, ti chiedo Quint, ma fra Alej Begovic, fra Ildiz e Conte Isao, ripeto, stando così le cose,
9: sì,
10: chi è più centrocampista di questi tre, posto che comunque dovranno sacrificarsi e io ritengo che giocheranno molto tutti e tre, ma chi è il più votato all'opera di centrocampo fra questi tre? Ti abbraccio e ti ascolto.
9: Bella domanda Francesco, guarda, prima avrei ascoltato, no? Quando ho detto, e l'ho anche scritto, se vai su Bianconera News trovi il podcast mio su che sì, i motivi per cui, secondo me, poi ognuno, ragazzi, l'hai detto tu, è bello parlare di calcio ed è bello anche perché ognuno ha le sue idee, l'importante è che vengano rispettate quelle degli altri, cosa che qualcuno ogni tanto non fa, invece bisognerebbe sempre rispettare le degli altri, vale per il calcio, perché stiamo parlando di calcio, ma vale in generale nella vita, no? Io stavo facendo questo discorso tra i motivi, se non quello principale, per cui che sì, sarebbe ideale per Spalletti, perché se tu rilanci Lucas Luiz, ora io ancora ho dei dubbi, nel senso che cominciamo a vedere già da domenica le gare che contano se Lucas Luiz veramente possa fare o meno il regista della Juventus, ma nel caso in cui venisse rilanciato, cosa a questo punto auspicabile da parte di tutti noi, serve al suo fianco proprio uno alla che sì, secondo me, che gli faccia, che dia sostanza al centrocampo, che lo supporti nelle carenze. Certamente Douglas Luiz non è uno fisico, non è uno appunto da muscoli, diciamo così, no? Da muscoli calcistici, intendo, non muscoli veri, e quindi serve, ma serve anche perché proprio il discorso che fai tu, i quattro attaccanti, chiamiamoli tutti perché sono quattro attaccanti, i tre trequartisti più Colomani, è una bella domanda, non hanno proprio la peculiarità di ognuno di loro non è di fare la fase di non possesso, perché onestamente con Cesao non è che l'abbiamo mai visto fare questa fase di ripiego quando serve e la palla ce l'hanno gli avversari. Lo stesso Alabeimovic, caro Federico Rossi, so tic de subito mette, no? Però Leo lo vede perché quest'anno non ammetto queste cose. Non lo vedo nemmeno lui, uno che possa ripiegare. È chiaro che Spalletti glielo chiederà. Il Diz, sì, lo fa, però lo depotenzi se gli chiedi di... Quindi serve un centrocampo anche molto di sostanza, e giustamente, come diceva Max Piso, ma lo pensa più di qualcuno, chissà alla fine se non deciderà Spalletti nel caso in cui rilanciasse Douglas Luiz di giocare a tre, e magari recuperato Thuram, che ha delle caratteristiche, che sì, nel caso in cui arrivasse a altre caratteristiche, un Douglas Luiz al centro, boh, non lo so, però non ti so rispondere. Paradossalmente forse proprio il Diz, anche perché ha spirito di sacrificio, lo ha fatto, no? Lo ha fatto spesso, però poi ripeto, se tu gli chiedi troppa fase di non possesso a El Diz, e poi lo depotenzi, non deve fare la fine dell'Il Diz con Motta. Ecco, lui vabbè esagerava, lo metteva, come ricorderete, sulla linea laterale, gli chiedeva la fase di ripiegamento difensiva, e poi giustamente in avanti, no? Magari produceva meno. Vai Fede.
11: Ciao Quinti, sono Luca. Ti volevo fare una domanda.
9: Vai.
11: Ad oggi, quali sono le certezze di cui dispone Spalletti? Perché io, sinceramente, guardando al momento la squadra, non ne vedo tantissime. Poi, tra l'altro, mi ricordo anche le parole che disse quando ci fu la partita contro il Verona, ovvero che un 11 titolare lo avrebbe tranquillamente schierato in campo. Beh, sappiamo, ahimè, come è finita quella partita. Quindi io spero semplicemente che Spalletti faccia realmente attenzione, perché iniziare un campionato con un risultato indegno scatenerebbe l'ira di tantissimi tifosi. Ciao da Luca.
9: Grazie Luca, si è sentito malissimo. Allora te ne dico due certezze vere, te ne dico due nella Juventus per me, il Diz e Kalulu. Se devo proprio dire pochissime, proprio vere per me, Kalulu e il Diz perché è superiore agli altri, parliamoci chiaro, sperando che insomma non abbia problemi con il ginocchio, e Kalulu perché Kalulu lo scorso anno è stato Stakhanov, è stato presente sempre. Indovinate quando è stato assente? In una parte di gara contro l'Inter, quando fu espulso ingiustamente per la questione legata a quella cosa vergognosa, possiamo dirlo, di bastoni, e poi ovviamente la partita successiva, perché fu squalificato sempre ingiustamente, altrimenti le ha fatte tutte e giocando anche bene. Quindi ti dico solo queste due di certezze. Poi però, se vogliamo andare fuori dal campo, forse anche Carnevale e Massara sono delle certezze, no? Perché sono due dirigenti secondo me in gamba, e sono anche complementari tra di loro, perché Carnevali è amministratore delegato e deve anche gestire, avere i contatti, e Massara, per quanto mi riguarda, uno dei migliori direttori sportivi, anche se il suo ruolo, ripeto, è direttore tecnico. In realtà il direttore sportivo della Juventus è Ottolini, che mi ricordava Perinetti qualche giorno fa, magari lavoro sotto traccia, magari viene poco nominato, ma è in gamba anche lui. Quindi secondo me anche Carnevali è lo stesso Massara, fermo restando che dal punto di vista dei giocatori due me ne vedo di certezza, Kalulu e lo stesso El Diz. Vai Fede.
12: Buonasera Quinti, Stefano. Allora, riguardo la possibile cessione di Perin al Palermo, premesso che lo stiamo regalando praticamente, perché cederlo a 2 milioni, da quello che ho capito, praticamente vuol dire regalarlo al Palermo. Ma detto questo, hai citato una dichiarazione di Perin che qualche tempo fa, intervistato sul discorso del ruolo di secondo portiere alla Juve, lui avrebbe detto meglio fare il secondo portiere alla Juve che il primo in qualsiasi altra squadra.
9: Lo disse.
12: Ma allora perché ha chiesto di andare al Palermo? Mi sembra una contraddizione.
9: Ma
12: questa.
9: No. Ragazzi,
12: quindi o non era una dichiarazione vera, nel senso non era sincera da parte del giocatore, oppure ha mentito clamorosamente.
9: Vabbè, volete vedere sempre delle cose negative, però bisogna ragionare un attimo. Io ho detto qualche anno fa, quando è tornato in una delle volte in cui è andato via, adesso Perin ha una certa età e credo sia lecito sperare in un finale di carriera, non so quanti altri anni possa, da titolare, che nella Juventus non può essere titolare. e quindi è lecito e giusto, secondo me, dargli questa possibilità, perché poi alla fine è la Juventus che ha agevolato questo passaggio di Perin, perché all'inizio aveva chiesto di più, il Palermo non voleva, eccetera eccetera eccetera, quindi è giusto così. Quando l'ha detto pensava quello, ma secondo me lo pensa, cioè lui ha addirittura aggiunto che la cosa, la frase mi ha impressionato, perché la Juventus è una palestra di vita e ha raccontato anche tante cose. L'anno scorso addirittura Spalletti aveva detto un uomo spogliatoio, scherzando ha detto anche il mio assistente, quindi non è che ha bugia prima perché va via adesso, perché forse è arrivato il momento di chiudere la carriera da titolare, punto. A questa occasione è giusto che la sfrutti, cerchiamo ogni tanto, no, non negativizziamo sempre tutto, altrimenti smontiamo qualsiasi cosa. Vai Fede.
13: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. Al nostro ospite possiamo chiedere se Delap, il giocatore del Chelsea che è un esubero con un ingaggio da 4,2 milioni di euro e secondo me potrebbe essere preso in prestito, potrebbe essere un giocatore, diciamo, che piace alla Juventus, ci potrebbe essere qualche cosa? Grazie e buona serata.
9: Ti posso dire, francamente non lo so, adesso questo nome si è letto da qualche, però francamente non lo so se ci sia questa opzione, questa possibilità di poter prendere, provare, tentare. Allora mi scrive Bonzi: ciao carissimo Marangio, però non è lo stesso che mi ha scambiato per Vincenzo, vabbè. Comunque ci sono novità riguardo alla situazione Arbitropoli, visto che tu bazzichi in FGC. Ciao, grazie. Allora, detto che io sono Quintiliano, Gianpietro cognome, ve l'ho dette qualche giorno fa le novità, non le novità. Allora, avrete letto sicuramente più di qualcuno che parla di archiviazione, ok? Da parte di chi ne è, che ha le carte in mano. Dopo l'archiviazione dal punto di vista penale, ahimè, si profila o meglio non un'archiviazione, il mio amico barra fonte federale mi ha detto, ve l'ho letto in diretta, ora non mi fate riprendere il messaggio WhatsApp, mi ha detto, gli ho chiesto, ma è vero che chi ne ha intenzione di archiviare tutto? Ha detto, guarda, archiviare tutto no, ma si farà poca roba, daranno qualche penalizzazione a due tre elementi di non di spicco, tra arbitri e guardaline o qualcuno addetto al VAR, e finisce la storia, perché non vogliono ulteriori, non vuole ulteriore caos, vogliono cercare di chiudere la questione per non avere ulteriori problemi, perché voi sapete benissimo che l'avvocato Miele, ex calciatore della Lazio, ha ricorso, mi pare ha fatto un ricorso rispetto al quale ritiene non idonea diciamo così l'elezione dello stesso Malagò, e siccome hanno tanti problemi da risolvere, lo stesso Malagò eccetera, vogliono chiudere questa questione qui, quindi non sarà, almeno come dice la mia fonte, un'archiviazione totale, ma chi ne è, alla fine daranno una penalizzazione, un deferimento, una squalifica, secondo lui, ha detto, a qualche arbitro minore, perché oltre a, ricorderete, oltre a Rocchi e a Gervasoni, Rocchi ex designatore e Gervasoni ex capo responsabile del VAR, ci furono altri quattro nomi, mi pare, di, non le ricordo, di figure meno importanti, e secondo lui daranno qualche riferimento a questi qui per far vedere che hanno fatto qualcosa. Ecco, vi do la sintesi, finirà tra luce e vino anche questa questione qui. Vai Fede.
14: Ciao Quintiliano, Renato da Genova. Stamattina ascoltavo la vostra trasmissione, mi pare ci fosse il direttore Paolino, che aveva come ospite Padovano,
9: sì,
14: che sicuramente non sarà stato Gerd Müller, ma di gol se ne intendeva. E lui ha dichiarato che, a suo parere, David quest'anno potrà stupirci, perché è convinto che l'anno scorso abbia pagato l'adattamento, e ha portato l'esempio di quando era in Francia, anche lì il primo anno non era andato bene.
9: Sì, i primi mesi.
14: Speriamo che non si sbagli, anche se io continuo a chiedermi come sia possibile che in tutto il mondo non si riesca a trovare un pennellone come lo vuole Spalletti da mettere lì al centro dell'area a fare il lavoro sporco. Mi sembra davvero incredibile. Ciao.
9: Grazie. Allora, Federica dice: a Frosinone Pinzoglio dodicesimo. Già lo sai? Sì, ma a questo punto penso di sì, insomma, sperando che non succeda nulla a Vicario, ecco. Anche se poi Pinzolio alla fine se entra non è che sia proprio scarso. Ormai è diventato più un uomo spogliatoio che un terzo portiere, però credo che toccherebbe nel caso a lui, ecco. Anche se, ripeto, dal punto di vista mentale io mi aspetto che se dovesse essere anche, però ormai praticamente ad un passo dal Palermo, non so, dal punto di vista appunto psicologico, non credo che verrebbe inficiata, no, la sua concentrazione, però molto più logico nel caso che venga messo come secondo portiere Pinzolio. Insomma, siamo alla prima giornata, Frosinone, non parliamo della titolarità, sperando, ripeto, sempre che non succeda nulla a Vicario, che a questo punto immagino sia titolare. Ci vuole una rosa larga, ogni anno abbiamo enormi problemi di infortuni, Marco. Guarda, Marco da Faenza, grazie, hai ragione, ci vuole una rosa larga, ma non ci vuole mai, diciamo che le riserve, le opzioni alternative, chiamatele un po' come volete, devono essere all'altezza. La Juventus invece ha alcuni esuberi che non sono all'altezza, che se tu li chiami in causa non ti rispondono presente. Mi riferisco a Cup Manners. Ma lo stesso David, io non lo so se non l'ho ascoltata questa trasmissione, Padovano, se Padovano ha detto così, però io l'ho visto proprio, l'ho visto male David, e siccome la Juventus l'ha messo sul mercato, credo che lo voglia, anzi lo vuole vendere, questo è un po' il succo. Non so fino a che punto possa puntarci Spalletti. Cosa diversa invece è Douglas Luiz, che lo ha fatto giocare sempre durante i test amichevoli, che hanno, diciamo così, il valore secondo me relativo, però è un segnale, come dire, guarda, io ti voglio provare a rivitalizzarti. Con David non è stato così, questo è chiaro, no? È fin troppo evidente. Siamo giunti però al termine. Quindi grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, Fuori di Juve è l'ultima puntata veramente della settimana, ma siamo qui 18:15 con colpo di tacco con tutta la squadra, Santarella inviata a Frosinone insieme a Tafes e Samuele, quindi speriamo che sia di buon auspicio questa accoppiata affinché la Juventus inizi con una vittoria proprio in casa dei sociali. Grazie Fede e buon weekend, grazie.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, per, non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene, è un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi, si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Eh sì, beh, faceva parte di un contesto molto importantissimo, noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit e Rijkaard, Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera, per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi e la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona. Aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A, e in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
1: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si va facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che a noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi arrivando secondi, terzi, quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte, oltre alla Supercoppa Europea, quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
0: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
1: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico Milan di Capello, secondo me ancora più superiore a quello che della storia, quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0, non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì vinceva, veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto ha vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Aspriglia, che ha fatto un gran gol su punizione, mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma non ce l'ha fatta.
0: Insomma, Aspriglia uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
1: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può può dire, no, che avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe venendo, noi quello che abbiamo vinto l'abbiamo vinto venendo, la squadra veniva dalla Serie B, e la prima ha centrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva prendere una provinciale. Due anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia contro, sempre contro la Juventus in finale, la Coppa delle Coppe a Wembley fu emblematica, con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? Erano, c'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta, e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco come si parla, se lo sai meglio di me, questo gioco moderno, il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4-3-3, dipende che giocatori hai, gioco 3-5, il mio gioco è quel tipo gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
2: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
1: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala, al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parma, tante storie e teorie che poi chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui al di là di tutto quanto aveva inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto, dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamo Bettega dicendomi guarda, stiamo andando dal presidente a chiederti, e quindi faremo, era arrivato ad avere, ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93 credo, 94 eccetera eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè, non era ancora del Piero ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
2: Ha fatto bene?
1: Ma per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse, probabilmente. Però al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì, Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove hai meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo.
2: E con il Parma hai raggiunto anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, quella fortuna che avresti meritato in altri momenti magari.
1: Questo vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato, prima di tutto, aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale. E questo mi ha dato un'enorme soddisfazione, ma al di là di questo particolare, cioè, la competizione era enorme, ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori, Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorussi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
2: Assolutamente. Ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
1: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento, a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici perché hanno lavorato insieme, mi pare ha costruito una realtà importante ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
2: Ecco, il Parma la prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli insomma della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
1: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi. Si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male eccetera eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
2: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale?
1: Quella non è la primissima, perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri sfusi, cioè un numero 15, quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il mio numero
2: storico.
1: Storico. E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo, che c'era con la doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece non ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato, però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio, perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale, che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
2: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi,
1: sì, dopo la partita.
2: Quella partita lì.
1: Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto, e chiedigli se c'era rigore, io gli dissi, va toccato, è inevitabile, cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo nell'incursione che era un po' una mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto insomma di troppo.
2: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
1: Era quasi brava fata, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio, perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale. Nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4 ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive, questo ha farenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, mi dispiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma mi ha dato, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
2: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce. Ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
1: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B, che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi, e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, nella storia del Lecce, per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno dalla giuria, ci fu una festa enorme. Siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero, che era Eugenio Fascetti, che ha dato la possibilità. Per me sono stati allenatori importanti. Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato sotto il profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda, soprattutto di Lazzaroni, che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta, che erano più ali che terzini. Per poi Nevio Scala, è stato fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 coppe in 5 anni, insomma, una cosa importante.
2: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
1: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa, riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, tirar fuori anche sempre giocatori che ci ha fatto delle visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni, senso uno dei pochi riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando, quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce è poco da fare, ripeterà il solito discorso, c'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere, sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Quindi è un campionato secondo me molto aperto, perché non c'è una differenza, cioè se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere occorre altro.
2: La Roma secondo te può entrare nella lotta per lo scudetto?
1: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10-1, insomma, perdere 10-1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma non solo il Genoa, ci sono altre squadre, il Bologna stesso ne aveva preso 4 gol un paio di volte, anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io credo in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions, quindi gli obiettivi rimangono quelli. Scudetto lo vedo un po' meno.
2: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
1: Beh, gente, ci sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo. Questo è il premio, un piede che mi ha fatto sull'originale, mio amico Dante Mortette, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatori, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso, insomma, questo, più molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono altri di qui, di cimeli.
2: Sì,
1: ma
2: poi c'è una scarpa, cosa c'è?
1: No, questo sì, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia, che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio non piede, scarpe in argento, che mi la... quindi il resto poi ce l'ho un pochino sparso, altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' da anche, c'era pure mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro, c'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, dove io ho fatto la mia prefazione, La rivoluzione azzurra è un modo per cercare di rifar ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno 4, dice, no? Se è cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno 4 giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, leggetelo, è un libro su Amazon, La rivoluzione azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
2: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie ce ne avrai tante, sono sparse un po', sì, per varie case.
1: Varie più che case, c'era anche un mio carissimo amico che c'ha un museo che itinerante che fa ogni tanto, e quindi le ho date in consegna, anche perché poi più di tanti non è posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente, che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro è dal 95 ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale,
2: quelle con Lecce, Fiorentina, Reggiano,
1: solo il numero che quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
0: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, Yves Daroche in cabina di regia, good morning everybody, comment ça va? Come la va? Yves, qua sta venendo giù di tutto, speriamo, facciamo gli scongiuri, 20 gradi la temperatura, quasi grandine, a Torino come va?
2: Buongiorno a tutti, a Torino va come da te, ma siamo a 19 gradi, sta diluviando.
1: Sei sceso sotto la mia temperatura, eri sempre in vantaggio, attenzione, vuoi fare quello che insegue come la griglia del calcio, eh? Uè, ci sono dei bookmakers che ci danno secondi come favoriti per lo scudetto, sono impazziti. Juve seconda favorita per lo scudetto, distanziata anni luce dalla prima, ma seconda favorita, incredibile. Cosa ne pensi? Scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
2: Beh, io quando mi hai fatto la domanda tempo fa ho detto terzo posto.
1: Quindi non scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
2: Non ancora.
1: Non ancora, si tiene le porte aperte, l'idolo della chat. Attenzione, un sacco di news, siamo in antivigilia praticamente. Domani dovrebbe parlare Spalletti, oggi no perché la Juve gioca domenica, ma ci sono delle buone indicazioni dal campo di allenamento. Per esempio, ho visto un Thuram fare la partitella senza grosse problematiche. Per esempio, ho visto Ficario fare subito una bella parata. Per esempio, ho visto Colomoni fare un gol a giro. Per esempio, quelli negativi non ci sono perché mica me li fanno vedere. Attenzione, furbi, non ci sono compleanni particolari oggi e quindi Juventus Creator Lab può dormire tranquillamente fino alle 10 senza farsi dei grossi problemi. Vedo che sulla chat di RBN Radio Bianconera già siete presenti, già addirittura partono i pronostici: 2-0 a Frosinone, 3-1, 4-5, 7-8. State molto calmi, state veramente molto calmi. Fratelli Bianconeri, sono le Bianconere, la vostra rassegna stramba di venerdì 21 agosto 2026. Sui quotidiani politici già ve lo dico, non c'è niente di che. Allora andiamo con gli sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport abbiamo noi la prima pagina oggi. Juve, largo ai nuovi. Eccoli qua. Chi sono i nuovi? Che si è Zirze. Hanno fretta. Te credo, dice il campionato. Via Arthur. Oh, finalmente. Cresce il pressing. Ma Kop e David non vanno e allora si vorrebbe agevolare l'uscita anche in prestito con Manes e David, più liberando lo spazio degli stipendi grossi con Manes e David anche in prestito. E rompi pallone, Yves, 2 su 2, da quando sei risvegliato è tornata l'ossessione Juve, vediamo oggi rompi pallone, attenzione. Juve, durante l'invasione di campo, un tifoso ha provocato l'infortunio di Gatti. L'ira di Spalletti, perché lui e David no? Inter extra large, due squadre top, attenzione, dopo che ieri ci hanno fatto sapere del brand. Ah, a proposito sul brand, loro hanno preso solo il brand che si basa sui risultati e su vari elementi che oggi ci sono, domani non ci sono. Cioè, certo, adesso 5 anni che vince, quindi diciamo il brand dell'Inter cresce per i risultati, ma il brand vero, e cioè quello secondo il quale uno ti acquista, si basa sulla storia, quella non si cambia. E lì la Juve davanti alle milanesi, ma quella non l'hanno preso come dato statistico. Cioè, se io compro, altrimenti non vorrebbero comprare nessuno Manchester United, sennò va che disastri. E invece vale un sacco di soldi il Manchester United. Il brand, il valore del brand per cui ti possono acquistare, vale in base a quello che sei tu. Non se hai vinto lo scudetto degli ultimi 5 anni o se ne hai vinti 9 di fila. Certo, sale il valore del brand attuale, quello che ti dice, in questo momento la squadra sta vincendo, quindi può attirare dei possibili acquirenti, ma poi l'acquirente deve spulciare dentro, deve capire cosa sei, cosa puoi garantire, che storia hai alle spalle, cosa sei tu per il mondo. Furbini. Inter extra large, due squadre top. Benitez dice KV favorito, poi c'è Napoli. Capello dice in Champions è tra le prime otto, quindi praticamente devono vincere, altrimenti è fallimento. No, questo lo diciamo noi, perché loro mica lo scrivono. Anzi, ricordate l'anno scorso, sono usciti col Bodo, ma doblete, grande stagione, usciti col Bodo. Champions League. Atalanta, a proposito di coppe, Mastro Sarri. Atalanta Sarri non sfonda, la Conference comincia in salita, 0-0 in casa con l'Apoel, le occasioni poche sono il finale. Carne secchi invece una grandissima parata, salva il risultato.

0: vicario già titolare col Frosinone, Spalletti è tentato. Anche perché di Gregorio non se ne parla, Perina quel cacciacco. Mercato portieri, di Gregorio spunta il Bournemouth. Famosa short list delle squadre importanti del procuratore di Gregorio. Il Bournemouth, la creme del calcio inglese. La Juve ha investito 100 milioni al netto dei bonus. Ah, finalmente ci sei arrivato. Poi devi fare il delta con quelli che si sono liberati, stipendi e cessioni. Però ci sei arrivato che i bonus non vanno contati perché i bonus li devi raggiungere, eh? Meglio tardi che mai. Vedi che noi serviamo a qualcosa, a risvegliare le coscienze. L'altro colpo è Thuram. Rieccolo dopo 40 giorni. Oh, io l'ho visto bene, allenamento. Gatti resta da valutare. Così come da valutare anche quello che è successo nell'amichevole di famiglia, che già ve lo dico un anno prima, l'anno prossimo cambierà. Il campionato che non ti aspetti e le 11 domande della Gazzetta dello Sport. L'ultima qual è? Conte resterà un anno senza allenare? Conte lo vedono tutti lì sul trespolo, no? Che gufa. Ma Conte è uno che entra campionato in corso. Secondo te, Yves, Conte è uno che entra campionato in corso in una grossa squadra?
1: È molto raro.
0: Quando mai l'ha fatto? Mai.
1: Quando è che è entrato in corsa? Non mi risulta.
0: Non mi risulta che è entrato in corsa. È uscito in corsa. Tipo l'Atalanta o la stessa giornata. No, basta, ciao. Arrivederci, grazie. Da noi del turno è il ritiro estivo il 16 luglio. No, basta. Se non mi prendi turbe, no. Però che entri in corsa in una grande squadra con tutti i rischi che comporta. So mia. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Vedrete Lucumi, il titolo centrale. Eccolo lì. Che si è fatto già come amichetto con Lomuani. Ho già visto i due andare d'accordo. La nuova Juve. Sondaggio con i grandi ex bianconeri. Vabbè, tutti grandi. Il difensore colombiano convince tutti. Tacchinardi dice, personalità e qualità. Sarà lui a sorpresa. A sorpresa, abbiamo preso a fare il titolare. Uè, Tacchi. Le Grottaglie dice, nel posto ideale per esplodere. Ma non tutti sono esplosi, però. Tilivio dice, mi aspetto di più da Colomuani perché ha visto gli errori negli amichevoli. Ravanelli dice, io di più da Thuram e da Cambiaso. Ma domani dice, Ibegovic è forte. Deve essere messo nelle condizioni giuste. Da chi? Allenatore. Amoruso chiude. Con Seisao faccia il salto di qualità. Però è l'amichevole, Cicco, già il suo saltino di qualità l'ha fatto. Attenzione, ho visto già che ha iniziato a fare dei golletti che prima magari non faceva. Anticipo alle ore 20:30, ma non è la Serie A, inizia la Serie B stasera. Attenzione ragazzi, Vicenza e Catanzaro aprono la biscio a un sacco di squadre blasonate nella Serie B. Alle 21 invece partono i Gunners, i campioni d'Inghilterra. Al via la Ligue 1 e la Premier League che inizia la settimana prima rispetto alla Serie A. No, stavolta iniziano insieme perché anche noi in questo weekend iniziamo a giocare. Caccia il Paris Saint-Germain e all'Arsenal. L'Arsenal ha delle rivali. Paris Saint-Germain in Francia. Secondo me caccia il Paris Saint-Germain mica tanto. Delusione Atalanta sul Tutto Sport. Solo 0-0 in casa con l'Apoel di Tel Aviv. Sarri dice in conferenza, ma ci vuole tempo, le mie squadre sono così, i meccanismi, ma aspettavo qualche cosa in più dagli esterni, qualche uno contro uno vinto in più, ma va bene, l'Apoel è una squadra pericolosa, c'ha della buona tecnica, sono allenati bene, sì, però 0-0 in casa, occhio che al ritorno giovedì, se esci dalla conference ai preliminari, Mastro Sarro, giuntolone, l'esito è partito benissimo, attenzione. Ma torniamo alla Juve, l'editoriale di Tutto Sport. Quei pezzi della Juve che vincono altrove, e Marotta, e Allegri, e Manna, e Paratici e Cherubini, Agnelli e Conte fatti fuori, 9 scudetti consecutivi, la Juve è stata distrutta da plusvalenze che fanno tutti e tutti continuano a fare, tra l'altro allegramente. Ma i pezzi di quella macchina sono ancora dentro il calcio italiano. Facciamoci delle domande. Mercato portieri. Per in Palermo diventa difficile. Si complica un po'. Però la Juve cerca comunque un vice. Musso è in vantaggio su Audero. Per Di Gregorio giù il Marsiglia, si spera nel Valencia. Perché 2 giorni fa si è fatto vivo. La famosa shortlist

0: del procuratore di Valencia. Vabbè. Verso Frosinone, attenzione, qui Juve, Cambiaso torna ad allenarsi. Ballottaggio con Celik, perché adesso c'è Celik, quindi sia a destra che a sinistra devono stare attenti i cosiddetti titolari. Gatti e Cator e Milik invece sono rimasti a parte e mi sa che ci rimangono anche domenica. Ottime impressioni alla Continassa su Vicario, si gioca una chance dal primo minuto, anche perché Di Gregorio è out e Perini ha acciaccato. Stirpe dice il Frosinone non cede più quelli forti, anche perché quali sarebbero? Tutto rispetto, scusa un attimo adesso. Iv, abbi pietà di me, il Frosinone non cede quelli forti. E chi sono i... Fammi vedere un po' la probabile titolare del Frosinone domenica. Palmisani, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Oyono, Masini, Calò, Terzic, Schmid, Bediemis, Raimondo. Con tutto rispetto, Stipe. Quali sarebbero quelli forti che devi cedere sul mercato? Boh. Intanto Retegui si complica. Ah,
1: come? In un giorno?
0: Ieri hanno voluto fare il titolo Retegui grosso in prima pagina e oggi Retegui si complica. Così nella notte. Che bello. Lo farò anche al mercato. Dai, è divertente. Non resta che Zirze. Ecco appunto. Siamo ritornati assolutamente lì. Chiudiamo. Tutto sport, facciamo salire la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, eccola qua, diavolo di un cardinale, ci mancava che mettessero il diavoletto vicino, il Milan rifatto, tipo top model, Gerry in prima linea, tra realtà e depurazioni eccellenti, Mendes deve piazzare le A, via Fofana, Tomori in cucù, ah ma non è Gerry, è Mendes che gli deve fare il mercato, Sapore editare 8 mesi dopo l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, perché dice, ma come? L'anno scorso Tare con Allegri volevano un centravanti Ramos, è arrivato 8 mesi dopo. Volevano un centrale difensore Ghila, è arrivato 8 mesi dopo. Non volevano Fofamato, Mori e Cucu, vanno via 8 mesi dopo. Allora potevano farlo 8 mesi fa. Veniamo alla Juve, sul Corriere dello Sport Stadio. Zirkzee e che sì, ma non così, che fa anche la rima, baciata. Sempre calde le piste che portano a 2 top, ma... solo l'uscita di David può favorire l'arrivo dell'olandese, mentre l'ivoriano è frenato per ora dall'ingaggio. Ma come? Ma fino a ieri non c'era l'accordo a 4 milioni e mezzo che si decurtava l'ingaggio, adesso è frenato dall'ingaggio. Ronaldinho fa impazzire Ravenna, 46 anni, voglio dare spettacolo, dice lui, Braida, che non so quanti anni abbia ormai sul palco, l'hai vista le immagini sui social di Braida che aizza i tifosi del Ravenna, è la passione, ecco a voi, Ronaldinho, lui, uè. Ah. No, non ha fatto così, però, Ravenna. Ravenna, 46 anni, Ronaldinho, beh, ti vuoi abbonare a Ravenna, Ive? Vuoi vedere Ravenna che c'è Ronaldinho?
2: Ma ci sto pensando.
0: Stai pensando, per trasferirti? Tu andare a Radio Ravenna International?
2: No, vado a Marina di Ravenna, perché c'è il mare.
0: Ah, vai a Marina di Ravenna, furbi. Che radio c'è a Ravenna? Scusa, andiamo a vedere, vediamo un attimo, dai. Che ti candidiamo per un posto subito. Allora, radio a Ravenna, vediamole un po', la lista completa. Allora, no, non acconsento niente, nego tutti i consensi, non mi rompete le scarpe. C'è Play Studio. Vabbè, quelle nazionali non ci interessa. Beh, Radio Bruno fa anche la fattuta. Radio Bruno è una radio forte nell'Emilia Romagna. C'è Radio Centrale. Puoi andare a Radio Vangelo? C'è Radio International?
2: Ma il mio contratto c'è da Claudio, quindi devono parlare con il mio procuratore Claudio Zuliani.
0: Ce l'ho io sto contratto? Non l'ho mai guardato, però. C'è Radio Stella, Radio Sound, Radio Sabbia, Radio Studio Delta. Ma quante che ce ne sono? RCB Radio Castel Bolognese, vuoi andare lì? Radio, dai, San Marino. Vai a RTV San Marino, quelli sono forti, eh? Ma la mattina fai la rassegna stampa su Ravenna, fai polemica sull'arbitro del Ravenna. Però anche tu c'è no, Marina anche di Ravenna.
2: Anche no.
0: Ma come anche no? Ma bisogna cambiare prima o poi. Attenzione, da Ronaldinho a Ravenna passiamo all'Inter. L'Inter abbraccia Jones. Oggi vista e firma. Finalmente speso tanti soldi così non lo facevano da 6 anni. No, a parte che non è vero perché neanche negli ultimi 6 anni hanno meno 50, meno 60. Dopodiché come mai per anni hanno speso di meno secondo loro? Come mai? Perché c'erano dei buchi? Oh, hai visto che in Cina sono scattate le manette per quello là, Evergrande, Evergreen, come si chiamava, che aveva in ballo l'Hitler, eh? Qui scatta le manette come in Cina. E Cina ti arrestano in un attimo, eh? Atalanta, Sarri delude all'esordio 0-0. Giovedì il ritorno si giocherà in campo neutro in Ungheria. Attenzione, Mastro Sarri, che sei in serio pericolo. Occhio che conto. Non è ancora iniziato il campionato, eh? Un attimo. Jesus, passo avanti. Napoli, i turchi del Trabzonspor hanno sondato Lucca, quindi la sua partenza oppure la cessione di Lang sono fondamentali per prendere Gabriel Jesus, che Arteta ha escluso dall'Arsenal. E tutto il mondo del paese, ci sono gli esuberi da tutte le parti, ma come ogni giorno immancabile, caro Yves, aia aia aia, che è l'Associazione Italiana Arbitri. Tre candidati, rischio paralisi, le elezioni al presidente anche pacifici insieme a Massini e Pisacreta, sono in tre, quindi corrono il rischio di bloccare tutto. Un po' come potevamo fare noi 20 anni fa andando al TAR, ma non ci siamo andati. Moreira, voglio lo scudetto, dice lui, ha scelto la numero 22 di Kakà. Vabbè, basta, anch'io prendo la numero 10 di Platini, poi non è che voglio dire. Vicario, può già debuttare a Frosinone, un sogno arrivare alla Juve, dice lui, avverto la responsabilità di rappresentare questa storia, vedi, storia, anche se la Juve non vince, uno arriva e dice, io sono qua per la storia vale, porta soldi nel brand. Roma, l'asticella di Gasperini, pressing su Fofanà, pressing su Cacciamani, pressing su Udogi, pressing su tutti Gasperini, sacco di soldi. Mentre arriva Mastantuono, un tuono su Firenze, lui dice qua gli argentini impazziscono perché sai, Batistuta è una storia di Firenze, vorrei entrare nella storia di questo club, è un'occasione la Fiorentina, vabbè, entrare nella storia del club basta che batti una volta la Juve, sei a posto, non è che devi vincere qualcosa, questi non vinco niente. O no? Cosa ha vinto la Fiorentina in questi anni? Niente.
2: No comment.
0: Ma come no comment? Basta guardare l'almanacco. Oggi la Juve, ma non è quella di Spalletti, sono le Women alle ore 18, si comincia con la Women's Cup contro il Como, visibile sul canale della Lega Femminile YouTube a gratis, Juve Como, Women's Cup per chi se la potesse vedere, per chi non se la può vedere va su tuttojuve.com e c'è il live della partita. Lazio, solo flop, poteva mancare un flop Lazio oggi sul Corriere dello Sport Stadio, loro con lo Tito non vanno molto d'accordo, eh. Un'altra gaffe della società, Bamba non ha superato le visite mediche, non è il primo quest'anno tra l'altro che in Italia non supera le visite mediche, attenzione, ma ieri l'avevamo anticipato, deve passare le visite mediche, non ha passato le visite mediche Bamba e quindi tac, tutto sporco da coccare, credo sporco il dottito, attenzione, ognuno suo. Chiudiamo con Orsolini, oh, giura fedeltà al Bologna, arrivato nel 2018, Orsolini firma praticamente a vita col Bologna, eh? Ve la ricordate la carta Orsolini, no? Eh no, è una plusvalenza che non si può fare Orsolini, quanti anni sono che gioca nel Bologna in Serie A ed è protagonista? Dunque 18, 26, 8 anni. Quanti anni hanno giocato in Francia i quattro giocatori del Napoli che dovevano andare per una valutazione di 20 milioni nell'affare Osimhen? Manco un minuto. Però le plusvalenze del Napoli tutto tace e quella della Juve sentenziate. È molto semplice a volte il mondo, no? Non è complicato, basta vedere quello che accade, avere gli orecchi aperti, gli occhi anche, senza paraocchi e senza paraorecchie. Chiudiamo tutto, caro il mio Ive, e apriamo tuttojuve.com, la nostra grande ammiraglia che vi relaziona su tutto. In questo momento il buon Pavan, come tutte le mattine vi ha abituato, apre il primo piano con questo bel fotone. Eccoli qua, è il cane Spalletti. Adesso basta esperimenti. Quindi basta Elkan in panchina, eh? No, adesso scherzando la battuta. Spalletti prepara il debutto della Juve a Frosinone. Colmoani, Ildize con Seisauer sulla maglia. Restano due grandi dubbi di formazione. Si ricomincia. Colomuni per forza sarà il riferimento centrale. Ildize partirà dalla sinistra. Cicco da destra. Chi completa l'attacco al centrocampo? McKennie favorito su Alaibegovic. Douglas Luiz in coppia con Locatelli. Colomuni però deve cominciare a segnare, dice Pavan, eh? Oh, me raccomandi. Frosino non ne rappresenta una grande occasione. Perino Vicario, avrebbe logica puntare su Perino se sta bene, però Vicario è il futuro immediato, quindi si potrebbe anche già buttarlo dentro la mischia. Vediamo, a Frosinone conta soprattutto una cosa: partire vincendo, altrimenti apriti cielo, Ive, lunedì mattina poi ti voglio con la facciata di RBN Radio Bianconera. Vi consiglio, come sempre, le firme bianconere, blocco nero su bianco o blocco bianco su nero, come preferite voi. Oggi c'è Luigi Schiffo che torna alla grandissima. Buon campionato a tutti, dice lui, eh? Che fa gli auguri un po' a tutti quanti. Con l'elefante nella stanza e la mucca in corridoio. Silenziopoli non cancella le intercettazioni. Ridare credibilità sarà arduo. Esempio. Lo faccio io l'esempio. Vediamo il virgolettato di tuttojuve.com. Attenzione, caro mio Yves. Ricomincia il campionato tra nuovi e vecchi sospetti. Che l'Inter gioca tre partite in casa al Milan una? Sì, la prima cosa che balza all'occhio dal calendario. E vabbè, l'algoritmo, c'è cioè, che è fortunato con l'algoritmo, che è sfortunato. Chi ha un ex dipendente che fa i calendari, chi no. Tutto conta per la fortuna. La fortuna aiuta gli audaci, anche quelli messi nei posti giusti, insomma. Chiudiamo tuttoive.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano centrale è Juve imbattuta contro il Frosinone nella storia, il debutto fa ben sperare. Beh, però cosa facciamo? Autogufaggio facciamo, ragazzi, fate i bravi, attenzione. Allora, anche le dichiarazioni di Guerrero, come squadra forte, ma vogliamo difendere il trofeo, perché la Women's Cup, che è stata introdotta l'altro anno nel campionato femminile come nuovo trofeo, l'ha vinto la Juve l'anno scorso e quindi bisogna subito partire bene. Siamo campionessa in carica, dobbiamo rifarci. Ma secondo me abbiamo fatto una bella squadretta e quest'anno con le Women's ci toglieremo nuovamente delle grandi soddisfazioni. Io ho visto della roba, so che c'è roba su Calcio e Finanza, ma sono le 9.30 in punto. Sai cosa facciamo? Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stramba.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Mia mamma mia, quanti siete sulla chat di RBN Radio Bianconera, eh? Questo tempaccio che vi tiene in casa tutti quanti. Scriveteci anche da dove chiamate, da dove scrivete, da dove opinate, da dove messaggiate, da dove mandate l'audio, che tempo c'è, che tempo fa, le vostre impressioni, il vostro pronostico, i vostri desideri, siete soddisfatti, non siete soddisfatti, si comincia sto weekend, ragazzi, torna a rotolare il pallone, il campo comanda e non ci sono più tante chiacchiere. Bisogna buttarla dentro, è vero, Yves? Tu sei ottimista, Yves? Che sensazioni hai per questo weekend?
2: No, la mia idea... Scusami la voce. La mia idea è essere sempre positivi, comunque. Essere sempre positivi, pensare bene, non ha costo. Quindi, sensazioni sono buone.
0: Sensazioni buone, Yves de Roche, attenzione. Vediamo se su Calcio Finanza hanno sensazioni buone, eh? Ci sono sensazioni buone. Vediamo un po'.
2: Sì.
0: Il Fenerbahce, bilancio in rosso 64 milioni. Oh, che idea, Infantino. L'altro piano di Infantino, i privati per finanziare Under 15. Un bel mondiale Under 15. Per 15, per Infantino, che va in rotto, questi qua, al via la vendita di abbonamenti Juve per l'Europa, 9 euro, se tu non hai l'abbonamento, perché se sei abbonato, ce l'hai dentro l'abbonamento, ammetti che non sei abbonato, 69 euro, dual pack, il pacchetto che comprende le quattro gare casalinghe del girone unico della competizione europea, a partire da 69 euro risparmiando sul prezzo totale dei singoli biglietti. E tu te lo faresti un bel UL pack a 69 euro per vedere le quattro partite casalinghe dell'Europa League della Juve?
2: No,
0: come no? Stiamo qua che stiamo facendo promozione, li stiamo pubblicizzando, come no, scusa. Dai, conferma il tuo porto, dai. C'è la vendita libera, dai, prenditi questi quattro biglietti da 69 euro tribuna sud, 69 euro tribuna nord, 99 euro tribuna ovest al secondo anello, 121 al primo, 125 euro i settori 112, 16, 17 dell'est, 145 euro il settore est, 114, Tribuna Est Primo Anello, 145 euro per 4 partite di Europa League, me lo farei io. Peccato che devo andare a tette cose a fare la cronaca, quindi non posso fare l'abbonamento, se no l'avrei fatto. Tu che scusa dai per non farlo, lavori o no?
2: No, lavoro.
0: Lavoro. Non lavori?
2: Perché tempo che
0: allora, non ho visto, invece. Vai che ti mando a Radio Sound. Guarda che un attimo che ti mando a Radio Sound, eh.
2: No, perché se lavoro per prepartita, quindi non ce la farò mai ad arrivare.
0: Certo, la faremo. Veramente, assolutamente, come no. Va bene, una carta di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, attenzione. Simone da Cesena, a proposito, Ravenna Cesena, sono rivali. La fotografia del periodo che stiamo vivendo, dice lui, è vedere la Juve con il Frosinone debuttare con praticamente la squadra di Motta barra Tudor nel mezzo tanti milioni spesi. Non sembra anche a te che si parli troppo di calciomercato e poco dell'importanza della partita che giocheremo? E beh, però con il mercato aperto così è anche l'anno scorso, anche l'anno prima. Come se i tre punti di domenica non fossero importanti. Come no, sono importantissimi. Alla fine del campionato anche questi contano e soprattutto dobbiamo tornare a vincere con le medio piccole post scriptum. Ma la faccia di Di Gregorio che si allena insieme ai suoi colleghi, sai Simone che l'ho notato anch'io guardando il video dell'allenamento? Cioè gli altri ridono, scherzano, fanno i giochi. Cioè lui c'ha una faccia, però che faccia deve avere? È fuori progetto. Luca da Genova scrive, alcuni tifosi non proprio informati credono e danno credito alla narrazione distorta e faziosa dei media e evidentemente sono pigri, perché la ricerca della verità costa fatica. Ma Luca, basta venire qua, sulla rassegna stampa e avete tutte le verità che volete, che problema c'è? Informate qua, mi informo io, vi leggo anche le robe degli altri. Grazie Terry che ci sei anche questa mattina. Speriamo quest'anno che esplodano tutti a fare gol, intendevo. Il presidente del Frosinone avvisa la Juve, occhio. Vabbè, okay, lui può avvisare finché vuole, ma noi dobbiamo aver paura di noi stessi, non del Frosinone, se no partiamo male. Nico scrive, Conte subentrò. Ah, è vero, bravo Nico da Cagliari. Ma io pensavo solo all'Italia, hai ragione. Conte subentrò al Tottenham, perché il Tottenham è di Londra, e lo portò in Champions, è vero, bravo Nico, gli è subentrato, Paratici ci l'aveva convinto, bravo Paratici, ha detto, cioè, sei andato da noi, mo entri qua, bravo, attenzione. Massimiliano da Roma dice, non capisco questo ostinarsi sul fronte Zirkzee, lo trovo meno prolifico di David, tanto il canadese l'ha detto più volte che non vuole andare via. Su che sì, ci spero fino all'ultimo, invece dice Massimiliano da Roma. Ma su che sì, ci speriamo tutti fino all'ultimo, ma dipende da lui, dipende dallo stipendio e dipende da noi, perché deve uscire almeno un centrocampista. Maurizio scrive, tutte le sorelle bianconeri e i fratelli bianconeri, dice Maurizio da Messina, sono un ragazzo non vedente, stamattina ho sentito una notizia che l'Arsenal chiederà Ibis per 100 milioni di euro alla Juve. Ildiz per 100 milioni di euro alla Juve. Mo che mi faccia sapere il direttore. Maurizio, Ildiz, come lo chiami tu, è incedibile, quindi. Ma neanche per 150. Ildiz è incedibile, quindi senti delle notizie, mamma. Ma davvero, scrive Alex, pensate ad una Juve già pronta per lo scudetto? Praticamente giochiamo col centrocampo che ha giocato con Fiorentina Verona. Oh! C'è Douglas Luiz, non c'era. In altri tempi questi giocatori venivano accompagnati all'uscio, ma ormai tutto è cambiato ed ora e ancora ora siamo ancora da sesto barra quarto posto. Tiziano da Milano, che salutiamo, dice un attacco composto da Colo, Zirkzee, se a parte David, e Cator e Milik non è affidabile. Ci vorrebbe anche Sorlo. Caratteristiche che ha sempre voluto Spalletti in uno scambio con Nico. Vediamo, magari si realizza, che ne sai, calma. Luke scrive, non ne posso più. Dopo il giro alleggia un pessimismo cosmico, sti sedicenti tifosi, commentatori, radio, TV, già parlano di Spalletti, out, quella miseria, diciamo, e spesso parlano senza senso. A tutti i suddetti geni che parlano di incapacità della dirigenza a vendersi, ricordo una basica, semplice legge di mercato. Domanda e offerta, se non sono richiesti puoi sempre minacciare o compri o la vita. Post scritto, perché i pseudotifosi, gli esperti commentatori della radio TV non si propongono come dirigenti, il problema sarebbe risolto. Eh no, perché come dicevo ieri a Pasquato, per il suo futuro, poi fare il direttore non è mica facile, poi alla fine di dare la colpa all'allenatore se sbaglia. Attenzione, sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, buongiorno a tutti, il popolo bianconero da Milano piovosa, finalmente un po' di fresco. Io voglio andare su un tema, diciamo, diverso dal solito, chiedo scusa, ma la Superlega che fine ha fatto? Un abbraccio, un saluto a te e a tutta la ciurma bianconera. Ciao da Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe, è in fase di impostazione, quindi l'avevamo detto che ci sarebbe voluto qualche anno per raccogliere i consensi vari e soprattutto il conquibo, cioè il denaro. Torniamo sullo scritto. Tiziano da Milano vuole capire una cosa. Per entrare che sì, deve uscire un giocatore con stipendio elevato oppure è sufficiente anche Miretti che guadagna poco? Tiziano, non è che entra uno ed esce uno gli stipendi, è tutto insieme. Perché poi può essere da un'altra parte che ne entra uno che guadagna di meno, ne esce uno che guadagna di più e viceversa. La Juve deve fare delle manovre per far entrare tre giocatori ancora che vorrebbe, farne uscire sei. Facendo i conti del farmacista giusti per avere poi il bilancio corretto. Attenzione Iva, Cinzia a Radio Ravenna ti prende volentieri, non si può stare senza Iva. Vuoi andare a Radio Ravenna? C'è Cinzia.
2: Sto ancora bene qua nella mia bella Turin.
0: Vabbè, ma c'è Cinzia che ti aspetta.
2: Io ringrazio di cuore Cinzia.
0: Ma anche del portafoglio. Chi lo paga poi lo stipendio di IVA? Ragazzi, Cinzia, hai altro lo stipendio di IVA? Non so se Radio Ravenna ce la può fare. Radio Ravenna... Serie C. Gilberto da Sesto scrive una curiosità. Parlando con un'amica interista, c'è gli amici su Arbitropoli, lui dice: come fa a essere un'amica se lui dice? O è amico e lui dice, o è amica e lei dice. Ma non c'è niente. Io gli ho risposto: come mai Rocchi non sta al suo posto? Non ha saputo rispondere. Bravo Gilberto, bel contropiede. Ma se non c'è niente, come mai non hanno confermato Rocchi? Scusa, non c'è niente. Matteo da Firenze, che sta assistendo a Paratici, a 10 acquisti, a Mastantuono, più ne ha più ne metta, dice: partiamo a fare spenti che non si sa mai. Sono molto curioso di vedere la nostra nuova difesa, anche se dobbiamo mettere qualcosa a centrocampo davanti. Vocale da casa.
6: Ciao mitico Claudioni, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve, ci siamo, domenica si gioca, bisogna vincere. Poi vabbè, i giornali sono uno spettacolo, ci regalano tutti i giorni una perla, anche su Reteghi, ma come? Che ha detto tutto in un giorno? Ma come?
0: Reteghi? No,
6: però vabbè. Detto questo, io ti dico, sulla formazione prevedo più che altro l'inizio magari di Alai Begovic piuttosto che di McKennie, però vediamo poi nella formazione ufficiale quello che succederà. Detto ciò, hai ragione te, ma infatti le plusvalenze del Napoli che fine hanno fatto? Forza Juve.
0: Forza Juve anche a te, dai, vi vedo belli pimpanti nonostante questo venerdì tragicomico per quanto riguarda il temporale. Sentiamo una trova da casa.
7: Buongiorno caro Claudio, sono Fefe da Fiuggi. Ciao. Leggo da varie parti e sento tutti a fare le pulci sulla Juve, sugli incassi, sul brand, su quello, su quello. Tutto la Juve ormai. Ma la Juve di che? Ma meno male che ci sei tu che ogni tanto ci difendi. Ma perché questi che parlano male della Juve, anche tanti juventini, non dicono quello che veramente è successo, perché la Juve sta in queste condizioni? Questo è il motivo. Non perché adesso non va più la Juve a destra e a sinistra, ma non va più perché ci hanno massacrato ed è difficile rientrare con questi paletti che ci sono dell'UEFA. Questo è il fatto. No, la Juve ormai non c'è più, la Juve non esiste più, la Juve è fallita, la Juve è quella, Manto, ma deve ritornare a Baffone, Ciao e forza Juve sempre, Fefe da Fiuggi.
0: Ciao, Mandove da Fiuggi è meraviglioso. Attenzione invece a quello che sta succedendo in Premier League. Caro Yves, sai cosa fanno in Premier League? Le novità di arbitraggio? Hai presente la camera? Quella che l'anno scorso ho messa sugli arbitri d'Italia ogni Bravo, bravo, la cam degli arbitri, la referee cam. Quella che ogni tanto ci faceva mandare in bestia perché si vedeva tutto smutto, ci faceva venire il mal di testa, no? E non serviva a niente. Facevano vedere a un certo punto l'arbitro che passa, oppure il gol visto dall'arbitro. Sai cosa fanno invece in Inghilterra? Ci appiccicano anche l'audio. Sulla ref cam ci mettono anche l'audio. Addirittura, se fosse stato per il capo degli arbitri web, avrebbe voluto non open bar, ma live bar. Cioè, trasmettere in diretta le conversazioni tra fare arbitro allo stadio. Ma quello lì fa a posto il veto. Per il momento ha detto, no, non esageriamo. Però, avendo l'audio sulla ref cam, se l'arbitro dice a un giocatore, guarda che al bar mi hanno detto così, si sente. Attenzione. Ma tanto in Inghilterra che gli fregano, le fanno le discussioni sugli arbitri come li facciamo noi. Qui ci voleva l'audio sulla ref cam. Poi, e saluto Ninetta, come andava a finire Frosinone Juve subito dalla prima giornata, con l'audio sulla ref cam. Di Airoldi, perché avremo Airoldi, eh? E al VAR avremo Marini, bello sgradito all'Inter. Ce lo picchiano a noi. Torniamo sulla chat di RBN Radio. Radio Bianconera, l'unica radio che conta, attenzione. Alessandro da Roma dice, ma se dovessero riuscire a cedere i 6 giocatori entro la fine del mercato, abbiamo una nuova sceneggiatura per Mission Impossible? lo so, io ti ho detto quello che è il desiderata, l'obiettivo, il piano, poi non lo so se riesce, quasi impossibile mi viene a pensare, però magari ci riescono. Francesco dalla Calabria dice, hai visto l'esordio nei preliminari di Europa League di Dusan? Non è cambiato nulla, male alla Juve, male da loro. Sì, l'ho visto, 25 minuti con stop sbagliati, palloni rincorsi, lamentele, occasione da gol sprecata. L'ho visto. Però dai, ormai non ci riguarda più, non è più un nostro problema. Mentre Massimo da Zurigo, chissà che tempo fa Zurigo. Massimo da Zurigo dice, scusa se sto un attimo dal discorso mercato, ma tu puoi fare quel che vuoi da Svizzera. Ma mi sai dire perché solo noi parliamo di arbitropoli, mentre le altre squadre nemmeno un accenno? Non è che hanno paura di qualche cosa che noi non sappiamo, mi sai dire perché? Assurdo. No, Massimo, io sinceramente non te lo so dire perché le altre squadre non parlano di arbitropoli. Ed è una cosa che ho accennato anche l'altro giorno, io se lo ricordo, perché dicevo, ma le squadre che sono arrivate seconde o terze, perché non si arrabbiano su sta cosa? Perché quando invece la Juve vince meritatamente tirano fuori robe che non esistono? Perché? È perché sono ossessionati da noi, non dagli altri. Joseph da Matera dice, qui 33 gradi e sole, vedi Matera, come scalda la roccia, il sasso bollente, attenzione, ma per te non abbiamo troppi esterni, perché non si pensa a vendere gente come con 6 sauze grove e magari inserire Icardi che sia zero? Allora Icardi che sì non c'entrano niente con gli esterni, tanto per cominciare, caro il mio Joseph da Matera, dopodiché con 6 sauze non lo vendi perché è titolarissimo, Zegrova se capita l'occasione lo possono vendere, però non hai molto le idee chiare sul mercato, Fabrizio abbonato allo stadio, dice Ravenna è una città bellissima, ma anche Torino. E poi non c'è la Juve Ravenna, e uno di noi, Fabrizio, quindi lotta con Cinzia, lui ti vuole tenere a Torino. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao.
0: Ciao.
8: Innanzitutto volevo farti i complimenti e soprattutto ringraziarti per la tua strenua difesa della nostra amata Juve, e allo stesso tempo, vabbè, tu penso che lo saprai già che c'è qualcuno comunque che noto che lì in radio ogni volta che, senza fare nomi ovviamente per non mettere in difficoltà nessuno, però non riesco a capire come si possa ogni volta che arriva un messaggio, qualcosa riferito alle questioni ormai diventate obbrobriose della differenza che c'è tra trattamento ricevuto da noi e dai cartonati, no? Davanti agli occhi di tutti ci sono tanto di intercettazioni e tutto quanto, sentire rispondere ogni volta che si tocca l'argomento, sentire, non diventiamo come loro, siamo come, così facciamo gli interisti come erano gli interisti prima, bibim biban, tutte queste cose qua, sempre giustificando, dicendo che è un alibi. No, non è un alibi, sono dati di fatto. Cioè, siamo stanchi di sentire queste robe qua. Queste robe qua dette da un interista, vabbè.
0: Vabbè, ma c'è una sostanziale differenza. Noi non siamo come loro. Loro ci hanno mandato in B artatamente. Con cose che non sussistevano. E noi in B non li abbiamo mandati. Con cose invece che ci sono. Quindi c'è una sostanziale differenza, direi. Claudio Juventino di Casale Monferrato scrive... Sono convinto che la dirigenza sia finalmente competente. Rimango basito a leggere le critiche rivolte dai nostri tifosi. Locatelli è uno tra i migliori centrocampisti italiani. Quello che corre più di tutti e recupera più palloni. Non sarà mai Pirlo, ma ha il lancio geometrico per non ha il lancio geometrico per precisione, ma sempre da 6,5, a volte da 7, altre da 8. Ho capito Claudio, però infatti hai fatto la descrizione di un centrocampista difensivo. Noi avremo bisogno di un bel centrocampista offensivo finalmente per cambiare il ritmo. No? Così è. Simo dice, ma stando alle cifre che riportano, come fa a Sorloth a valere più di Nico Gonzalez? No, la questione Sorloth e Nico Gonzalez è molto semplice. La Juve ha fatto sapere all'Atletico Madrid che se vuole Nico Gonzalez deve tirare fuori 38 milioni. Poi si tratta, scende di qualcosa, ma la cifra di partenza è quella. E se ci vuole dare Sorloth, la Juve lo valuta 30 milioni. Questo è. Poi dopo vediamo cosa accade. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Gladione, Marco da Spreitbach, qui a Zurigo al momento sono 19 gradi. E piove di rotta, acqua dappertutto. Ciao grande Claudione, forza Juve sempre.
0: Forza Juve anche te. Mondiale bagnato, mondiale fortunato, avrebbe detto qualcuno. Europa bagnata, Europa fortunata. Confine Italo-Svizzera bagnato, no.

0: grande Claudio Nicola da Mykonos. Allora, ascolta, io facevo un ragionamento: se ogni allenatore si facesse comprare tutti i giocatori più forti, non servirebbe l'allenatore, perché i giocatori vincono da soli. Come diceva il buon Alessandro ieri, l'ottimo allenatore si vede con quello che ha. E tutto sommato questa Juve non è proprio male, male, male, male. Quindi buon Spalletti, mago, deve assolutamente apportare qualcosa di suo. Quindi noi speriamo che arrivino i giocatori più bravi, perché è più semplice. Però anche con questi qualcosa di meglio, qualcosina di meglio si può fare. Tu che ne pensi? Sempre forza Juve.
1: Si può sempre fare di meglio, caro amico mio, assolutamente. Ecco le linee, caro Yves, che iniziano a essere contro di noi. Più piove, più salta tutto, ma noi resistiamo come sempre alle intemperie. Anche in Svizzera sta diluviando. Anche Massimo da Zurigo lo conferma, che quella diluvia dopo una fortissima grandinata di ieri sera. Spero che contro il Frosinone si vinca 0-2 con gol di Colo Ildiz. Spero che Cambiaso vada via. No, guarda che Cambiaso se non va da nessuna parte. Spero di non sentire più Locatelli dire sempre le stesse cose, cioè abbassare la testa e lavorare. A buon intenditore, poche parole. Speriamo di no, perché vuol dire che abbiamo vinto e non perso. Del fatto che non abbiamo ancora due figure chiave in squadra, una torre che sblocchi le partite di testa, ma anche un tiratore da calcio di punizione diretto, ma ce l'abbiamo, perché il buon Douglas Luiz i calci di punizione diretti li tira e alla Aston Villa li segnava anche, Questa cosa ve la siete fatta sfuggire. Sentiamo vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio. Se veramente l'Arsenal darebbe questi 120 milioni di euro alla Juventus per Higgins, i tre giocatori che tu prenderesti al volo, se questa notizia sarebbe vera e si sarebbe compiuta, Gianni da Canicattì.
1: Ciao caro Gianni da Canicattì, il è incredibile, quindi non mi pongo minimamente il problema. Mick, faccio la danza della pioggia, dai, che pare che stia arrivando aria fresca finalmente, ma già arrivata qua e non so dove stai tu, Mick. All'ultimo secondo che arrivino le offerte per i nostri esuberi con la danza della pioggia, dai, dai, che ce la facciamo. Ci mettono Mariani che è sgradito all'Inter, magari proprio per questo vediamo un arbitraggio giusto, forza Juve, alle da Bologna, anche qua finalmente un po' d'acqua, anche a Bologna. Altro vocale da casa.
3: A me interessa che la Juve giochi bene e sfulmi tanti bei giocatori e faccia vedere un bel gioco con tanti reti, una buona difesa, che praticamente sia una squadra ottima. Pure se non vince, che faccia qualcosa di buono e di bello, perché da tanto tempo non siamo così. Troppe contrarietà, troppe veramente troppe amarezze. Quindi vorrei una bella Juve quest'anno. Poi importante nei primi quattro, ma soprattutto calcio, spettacolo. Questo mi sogno.
1: Ok. Quindi tu vuoi una Juve che giochi bene, calcio, spettacolo, ma che perda. Ognuno ha le sue aspettative. Io del gioco me ne frega relativamente, però se vinco sono contento. Piccolo stop per noi, tra poco forse stiamo da voi.
4: Rassegna stramba 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione, caro il mio Yves, cara mia chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Mi si sveglia 7 minuti fa lo Juventus Creator Lab e mi posta una foto di Kalulu con la sua ombra dietro e la titola Pier 15. Cosa vorrà dire? Non è il suo compleanno. Stanno prolungando il contratto?
5: C'è un work in progress.
1: C'è un work in progress, dice? Strana così l'improvviso. Secondo me... Attenzione. Invece, eccola lì, bravissimo. Vedi che c'è anche l'ombra dietro. Strana sta cosa. Bisogna che indaghiamo. Ci sarà un prolungo di contratto. Mentre... escludo l'altra, perché non è che siamo in vendita, cioè, per cui se fanno questa foto probabilmente è un prolungo di contratto. Mentre sono incuriosito da questa faccenda di Zaniolo, che mi dicono si stia scaldando, mentre Vlahovic e Dybala ve li ho disintegrati e raffreddati nel weekend, vi dico all'inizio di questa che fonti importanti mi aggiornano questa mattina, dico guarda che Nicolò Zaniolo ha avuto un sacco di problemi nella sua vita calcistica, però diciamoci la verità, a Udine si è rimesso un po' in carreggiata. Adesso umanamente fuori dal campo non mi interessa, non sono affari miei, però in campo si è rimesso un po' in carreggiata, no? Perché ha avuto anche degli infortuni, voglio dire. Però sai, Udine è come Bergamo, piazza misura d'uomo, non c'è pressione, se non vince non succede niente. Però l'Udinese quest'anno ha fatto un bel campionato, ha dato dimostrazione anche di buone e belle partite, ha fatto 5 gol e 5 assist, e di professione non fa il centravanti Zaniolo, fa il centrocampista offensivo. E spesso e volentieri ha vinto la famosa statuetta del migliore in campo. In alcune partite, anche a Torino contro la Juve, se vi ricordate bene, ha dimostrato di essere tornato a livelli importanti. Tant'è che quando Gattuso poi ha rinunciato a lui per la nazionale, c'è stata una bella polemica, soprattutto dopo che abbiamo perso, ovviamente, dopo che abbiamo perso il mondiale, che siamo usciti con la Bosnia, è venuto fuori un polemicone e il primo nome è Zaniolo, doveva portare Zaniolo, come succede in questi casi. Ha 26 anni perché è un classe 99, guadagna in questo momento 1,2 milioni a stagione, che è ovviamente molto diversa rispetto alla cifra che prendeva in Turchia, però in Italia si è dovuto accontentare di quello. Ha una distanza con l'Udinese in questo momento, perché l'Udinese l'ha riscattato per 5 milioni, però hanno una distanza di vedute contrattuali di circa più o meno 5, 6, massimo 7, diciamo 700 mila euro, dai, così le facciamo un po' più importanti. Quindi insomma lui vorrebbe la soglia dei 2 milioni e oltre. L'Udinese vorrebbe stare sotto. Quindi l'accordo che scade nel giugno 2029 in questo momento è fermo a quella cosa lì. La Juventus si è interessata, anche perché potrebbe, mi hanno detto anche il prezzo, potrebbe volendo acquistare dall'Udinese Zaniolo per 15 milioni. E cosa fareste? E naturalmente dal punto di vista dell'ingaggio, prendendo adesso 1 e 2, starebbe molto largamente dentro i parametri imposti dalla Juventus per gli ingaggi. Cosa fareste se foste Carnevali? Affondereste per Zaniolo, approfittando che costa poco, che è un giocatore comunque di qualità e che si è rimesso a posto? O mi rispondereste, no vabbè, ma lì abbiamo già, però Zaniolo può fare quello che adesso fa McKennie, che voleva Spalletti facesse Bernardo Silva, cioè il 10 classico dietro la punta, o qualcuno, come spesso era successo anche in passato, lo vede più alla Dybala, quindi non si sa né carne né pesce, quindi ne abbiamo già una valanga di questi problemi, perché dobbiamo portarcene a casa un altro. Non ci sarebbe solo la Juve su Zaniolo, ma anche il Como di Fabregas, anche perché se perde Paz qualcuno deve prendere. No, stavo guardando, 26 anni, per... no, a luglio ne fa 27, vabbè dai, non è che cambia molto, 27 comunque, dai, a luglio ci siamo, quindi 27 anni, 15 milioni di cartellino, 2 milioni più bonus di ingaggio. Tu Zaniolo lo prenderesti, Yves?
5: Certo.
1: Così, senza pensarci neanche?
5: No, ci penso prima
6: ci si parla bene per il carattere che lui ha, perché ha un carattere forte anche.
1: Si
6: cerca di valorizzare un po' il dritto, però lo prendo volentieri.
1: Lo prendi. Magari gli dai dentro Azzi, dai. Gli diamo dentro Azzi, c'è l'Udinese, così Azzi, siccome Azzi c'ha Udine, può fiorire. Glielo diamo dentro. Magari corre compra.
6: Infatti quello volevo dire, perché sarebbe brutto perderlo definitivamente tutto.
1: No, definitivamente no. Azzic, la Juventus cerca di metterlo in prestito, oppure cerca di metterlo con la classica clausola della recompra, in modo che la Juve alla fine, se proprio vuole, se lo può riportare a casa. No, Azzic non lo perdiamo, credo che il piano su Azzic sia quello lì. No, ma mi sta arrivando. Ma c'è la gente che sta discutendo le parole di Conceição. Ma perché? No, scusa, mi stanno arrivando messaggi da più parti. Io guardo la mia timeline ovviamente per aggiornarvi sulle cose. Ah, ma no, ma più che altro perché... Ma non ha mica attaccato Ronaldo Conceição. Ha detto non sentiamo l'obbligo di passargli il pallone, poi ha aggiunto un esempio per la carriera che ha avuto, per la fame che dimostra, se lui c'ha la fame a 41 anni che ha vinto tutto, figurati cosa dobbiamo... Ci ha detto semplicemente che siccome c'è un casino intorno a Ronaldo sul Portogallo, siccome tutti dicono perché dovete dare la palla a lui, così ha detto nessuno ci ha ordinato che alzo la testa, devo dare la palla a lui, do la palla a chi è più libero. Ma non ha mica attaccato Ronaldo. Ma c'è un casino intorno al Portogallo che metà ne basta. Ma robe davanti. Portogallo domani gioca con l'Uzbekistan di Cannavaro, attenzione, partitone. Partita per rimettersi in piedi, perché Portogallo ha messo malissimo, così come la Turchia che è praticamente uscita. Ci sono comunque delle squadre che già hanno iniziato a deludere alla grande, Sei rimasto... c'è una squadra che ti ha fatto rimanere male a te in questa prima parte di mondiale, Yves?
6: Così
1: cosa vuol dire?
6: Perché seguo solo la mia squadra io.
1: Vabbè, allora, ciao. Ah, ragazzi, appuntamento imperdibile questa sera alle ore 20, C'è la finale scudetto Under 16 Juventus contro Inter. Dobbiamo bissare, abbiamo vinto il titolo l'anno scorso, dobbiamo vincerlo anche quest'anno. C'è Davide Marchisio, Tra l'altro che è passato dentro l'Under 16 bianconera. Quindi, tra l'altro ha fatto una stagione clamorosa l'Under 16 della Juve con tutti i record disponibili. Una macchina da gol incredibile. Stagione perfetta, manca solo l'ultimo tassello, cioè vincere la finale questa sera contro l'Inter, mentre l'Under 17 sempre contro l'Inter si è qualificata per le semifinali, mentre la gente più che Zaniolo mi sembra impazzire perché sì, la gente ha voglia di che sì, sai che io invece sarei più, pensa come sono messo io sarei come il più certo su Zaniolo, sarei molto più preoccupato perché sì, perché non mi convince mica. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Saluti ad Alfredo, saluti ad Acqua in Bocca, saluti a Luigi, saluti a Enzo da Milano che dice il risultato di Di Gregorio è il fatto che ha alternato alti e molti bassi, molto semplice. Ah, ma io infatti non mica lo metto in discussione, È evidente che anche Camillo è rimasto sorpreso, si è rimasti tutti sorpresi perché Ildiz Di Gregorio con Seisao, però Di Gregorio ha beccato 5 partite nell'arco della stagione, aveva beccato dei 7 o degli 8 in pagella ed è stato il migliore in campo e quindi ha preso il voto. Semplice. Con Seisao ha fatto delle partite da migliore in campo da 7 in pagella, ma molte altre le ha fatte da 6 e mezzo e non da 7 e mezzo, non so come dire. Per cui non, è stato bravo, ma non il migliore in campo. E quando fai i premi sull'annata devi basarti sui migliori in campo di ogni giornata. Non è che puoi fare il discorso delle medie dei voti. Semplice. Luigi da Manchester dice se fossi andato anch'io alla villa di Spalletti gli avrei chiesto di farmi vedere le galline del Cioni. Dai, adesso le galline del Cioni. Vlahovic che lo voleva al Real, Vlahovic che lo voleva al Barcellona, Vlahovic che lo voleva al Chelsea, alla fine lo vuole solo una squadra turca. Spero solo che la Juve non apra di nuovo la porta a questo mercenario che pensa solo ai soldi, scrive Paolo. Alessio da Bollate, buongiorno, si accelera in folle, siamo capaci tutti di accelerare in folle, non ci si muove, Mentre Luis dice, quando consigliare il pallone a Kenan, tiracelo un po' su che ne ha bisogno, guarda, non ha bisogno secondo me di essere tirato su. Mentre Fabio D'Apriglia, che si firma fino alla fine, dice non vorrei sognare troppo, ma 15 milioni di prestito secco con obbligo di riscatto a 40-45 per Nico Paz, troppa fantasia? Ma la Juve non è su Nico Paz, però. Cioè, lo dico a te, Fabio, e anche agli altri. La Juve non è su Nico Paz. Non ha mostrato interessamento per Nico Paz. Stefano da Roma dice oggi a Roma ci sono 36 gradi. Ah, vedi che vieni dalla mia, che io qua ce n'ho 38. Guarda la foto del murales di Maradona con vicini bronzi di Riace, addirittura. Luigi dice: la clausola di rescissione vale anche se il giocatore è d'accordo, altrimenti ciccia. È vero, dai. Clausola di rescissione, clausola di rescissione, se non la paga lo prende, dai. Il carrozzone è stupendo e purtroppo molto attuale, dice Luigi da Manchester. Lo so. Ci sono, intanto sono in riunione, sono in riunione a Milano per eleggere il nuovo presidente federale, mattina calda. Di questo mondiale salvo solo la regola della perdita di tempo, mi sembra l'unica novità di rilievo, dice Roberto. Sì, in effetti, anche perché le altre non le hanno mai usate. Hai visto mai il cambio di rimessa, il corner dato? Mai visto. Cesare da Milano dice: salvate il sudato Ryan. Anche Cesare soffre il caldo. Francesco da Ischia: mi sorge un dubbio sui cartonati, ma come fanno a fare mercato pieno di debiti? La prescrittese non sta sotto osservazione dell'UEFA, è appena uscita la settlement agreement, ci vuole tornare subito. Ho incontrato Platini al club day di Giardini Naxos, gli ho detto: manchi al calcio, torni? La sua risposta è stata: non è più il mio calcio, peccato. Bac Darini, lo so, l'avevamo già detto anche noi sta cosa qua. Enrico Bianconerissimo dice: la mano sulla bocca è espulsione, la mano di Dio sul pallone è gloria. Notare le differenze. E in effetti, sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno, sono Maria Gatta da Genova. Caro Claudio, io su Dybala l'ho sempre pensata come te, però venerdì mi sono permessa di dire che la Gazzetta aveva scritto una marea di stupidaggini, perché la Gazzetta si diverte a scrivere cavolate, ok? Per poi dire: Juve beffata, Juve fregata, stata rifiutata, perché il loro scopo è questo. Quindi screditare continuamente, mentre far vedere che tutti gli altri, c'è la coda, c'è la fila per andare. Però qualcuno di voi mi ha detto che basta, siamo stufi di sentire gente che non crede a quello che viene detto. Io l'ho detto, ma anche Claudio aveva smentito questa cosa qua di Dybala. Però sono stata un po' maltrattata, si può dire?
1: E che te devo dire? Maria Grazia, cioè siamo adesso, che te devo dire? Io rispondo per me, ragazzi. Io non voglio rispondere per gli altri. Allora, oggi sono molto più chiaro, sarà il caldo, oggi sono chiaro. Allora, ragazzi, io rispondo per me e non me ne frega niente degli altri, perché oggi sono anche un po' stufo. Abbiate pazienza. Posso dirlo che sono stufo? Posso?
6: Puoi sempre.
1: Idolo delle folle, io ho bisogno del tuo permesso, posso dire che sono stufo?
6: Puoi, consentito al okay. 101%.
1: Perfetto, allora ragazzi, non siamo tutti uguali, per fortuna, non abbiamo tutti gli stessi contatti, per fortuna, non abbiamo tutti gli stessi pensieri, per fortuna. Allora, io ho una mia storia, io tra l'altro con il mercato non ho mai avuto a che fare assiduamente, perché non è una roba che mi appassiona. Quindi non sto tutti i giorni a chiamare i procuratori o dirigenti o allenatore presidente, non è una roba che mi interessa, non mi dà gioia. Quindi, cosa succede? Io ho dei contatti importanti, quando mi vedo scritto la Juventus ha chiamato Dybala, chiamo il mio contatto importante e gli dico: scusa, ma non mi stare a smentire, cioè dimmi, non mi dire niente piuttosto, però se è una vaccata, scrivimi che è una vaccata. Ok, se uno mi scrive fake news, per me è una vaccata. Punto. Vuol dire che non l'ha mai contattato. Poi magari fra 5 giorni lo contattano, io non lo so. Però quando la Gazzetta ha fatto uscire questa cosa, io ho chiesto e mi è stato risposto che non è vero. E quindi vi ho detto: ragazzi, non è vero, punto. Sono io, sono i contatti miei, sono le fonti mie, è la mia storia, sono io. Basta. Poi ognuno può credere a me, può credere a un altro, non c'è nessun problema. Però non sto qua a dover rispondere per altri, sono stanco, perdonatemi ragazzi, io rispondo per me, ok? Vi do delle notizie, vi spiego cosa succede per quello che so io e per come ho i rapporti io con il mondo della Juve, punto. Sono stanco di dover ogni volta, ma quello ha detto, non mi interessa più. Io rispondo per la mia trasmissione e per quello che dico io, quello che fa gli altri sono affari loro. Ed è giusto che sia così. Ognuno deve avere opinioni diverse, fonti diverse, notizie diverse. È meraviglioso. Io ho le mie e rispondo delle mie. Allora, Tra l'altro Luca dice una roba ancora, no, oh, Maradona sta prendendo molto. Dice, oltre ad essere una cosa altamente antisportiva, è anche blasfema. È l'apoteosi di una cosa sbagliata praticamente. Cioè, questa è la mano di Dios. Cioè, ti sei permesso di dire che Dio ti ha fatto rubare una partita. Cioè, guardate che ragazzi, è una roba incredibile. E passa come gloria. Oh. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Beh, questa storia della mano davanti alla bocca dei giocatori, mi è parso di capire che nasce da una discussione da un giocatore del Valencia che ha detto qualcosetta contro un giocatore del Real Madrid e hanno fatto sì, una legge apposta. A noi in Italia, neanche se non mettono la mano davanti alla bocca, neanche se leggono il giornale, neanche se spergiurano sui loro figli, io sto parlando per esempio, certamente non ci sono casi del genere, neanche se spergiurano sui loro figli ci danno qualcosetta, nessun tipo di soddisfazione. Quindi questo è quanto noi valiamo, purtroppo. Vabbè, fino alla fine d'oltre, speriamo che le cose cambino, ma ho qualche dubbietto.
1: Ho qualche dubbietto anch'io, fino alla fine anche a te. Michele da Verona dice, ricorda che il gol di Muntari andava annullato. Certo che andava annullato, il corner da cui è battuto è stato battuto in maniera irregolare. Leggo anche oggi che sì, Zaniolo c'è la Juve, ma anche se non lo conoscete, leggete i disastri che ha combinato in tutte le squadre dove ha giocato. Maurizio non lo vuole assolutamente Zaniolo, per esempio. Luis, chi è?
6: Nulla Luis posto.
1: Dice, mi sono spaventato. Luis dice, facciano come vogliono, io giocatori come Dybala, Morata e Pogba ce li ho sempre nel cuore. Ma sì, ma non è questione di... No, allora, Luis, ma non è questione di averli... A me Dybala rimane simpatico, conservo le foto che ho fatto con lui negli anni di Juventus, ho un rapporto meraviglioso, cioè non c'è problema, ma non è quello il problema. Non è quello il problema. Il problema è che la Juventus non sta pensando a un ritorno di Dybala come rinforzo, oggi. Luigi, vergognati, gliela stampiamo noi la figurina al collezionista, vergognati, guarda subito l'italiano medio che viene fuori, attenzione. Mariella dice,

0: di essere un gran giocatore l'anno prossimo, vedrai che te lo allungano, te lo accrescono. Lui ha voluto farlo esagerato. Sentiamo un vocale da casa.
1: Scusate, ma sono Alfredo da Genova. Buongiorno. Prego. Giuliani, sempre un piacere. Ciao. Ascoltarti. Senti, parli di Gregorio, che la gente dimentica. La gente non dimentica. Il problema di Gregorio è proprio questo. Ha record,
0: ho detto un'altra cosa.
1: Di gol subiti al primo tiro. È un giocatore che ha creato l'insicurezza generale alla difesa. Sì. E comunque ha fatto un'infinità di papere, se poi ha parato in qualche partita, ma è il suo ruolo. Il problema è,
0: e quindi non premiamolo,
1: decine e decine di papere che ha fatto,
0: c'entra,
1: e me ne vengono in mente tante, anche il terzo gol contro l'Inter, ma in Champions, ma ne ha fatte tantissime di...
0: Ma infatti è in vendita. Ma amico mio, ma infatti è in vendita. No, io ho detto, la gente si dimentica che se ha preso 5 voti è perché in quelle 5 partite è stato il migliore in campo. Glieli vogliamo togliere? Cioè, Real Madrid e Juve becca 7 in pagella, perdiamo 1-0, ci tiene in partita lui, gliela vogliamo togliere perché nelle altre partite ha fatto le papere? Io ho solo spiegato come mai ha preso 5 votazioni quest'anno di Gregorio e che la gente se lo dimentica perché, come dice tu, ha in mente solo le papere. Ho dato una spiegazione del perché De Gregorio ha 5 voti durante l'anno, il 19 con 64. Ho dato una spiegazione. Poi, oh, avete votato voi, mica io, eh. Io ho un voto. Io, essendo direttore di tutto io, mi estraneo, faccio votare voi, quindi non è che... Roberto da Brescia, sono stufo di sentire certe trasmissioni che criticano Yildiz per la sconfitta della Turchia. Sembra che in campo vada solo lui, invece Çalhanoğlu e compagni sono immuni da critiche, come mai? Vabbè, ma le trasmissioni fuori da qua, intendi, no? Credo. E qua noi non abbiamo mai criticato il disperato che è uscito dalla Turchia. Anzi. Bruno da Cuneo dice, per me Zaniolo se sta bene è un sì. Davide da Pieve Ligure, che ringrazia comunque sempre, educato, dice, alziamo l'asticella con Zaniolo e Berardi, eh? Essere ottimista è un'illusione. Sei ironico, eh? Sei molto ironico. Paolo da Sasso Corvaro dice, il problema che potrebbe sorgere con l'acquisto di Zaniolo, e non solo per lui, è la disgregazione che c'è all'interno dello spogliatoio, in quanto non ci sono figure autorevoli come Buffon, Del Piero, eccetera, mentre è ad oggi un pollaio con troppi galli. Cioè Paolo dice, arriva questo qua, mentre Alessandro da Taormina dice, io non perderei tempo, Zaniolo trequartista nel 4-2-3-1 sarebbe perfetto, l'avrei già preso anni fa. Sai che divide molto questo Zaniolo, eh? Giuseppe da Sassuolo dice, ma Zaniolo non è quello che ha avuto vari infortuni non banali? Non è quello che non accetta le regole dello spogliatoio? Io dico no! Antonio da Napoli scrive, avendo perso Bernardo Silva, sicuramente Brahim Diaz resterà un sogno. Per me Zaniolo è la giusta alternativa, un abbraccio. Cioè, divide di brutto. Daniele da Brunico, piuttosto che tanti rischi esotici a prezzi assurdi, faccio un investimento su Zaniolo. Gildo dalla spiaggia di Porto Recanati, beato lui, Zaniolo nell'età giusta per venire alla Juve, lo vedo ripreso sotto l'aspetto fisico dopo gli infortuni, io non ci penserei molto, lo prenderei senza pensarci due volte, fino alla fine. Federico, più passa il tempo e più si regredisce nelle scelte, dalla prima Bernardo Silva, alla seconda Brahim Diaz, alla terza Dybala, alla quarta Dybala no, alla quarta Zaniolo, alla quinta chissà chi sarà. Siamo diventati ciò che sempre abbiamo evitato di essere, ovvero una squadra di secondo piano. Ininfluenti, poveri noi, poveri noi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo noi.
2: Rassegna Stramba. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Edizione speciale di Cose di Calcio in un mix con RBN Caffè. Ecco il sommario. Campionato alla via, dove la Juve vuole tornare in alto. Frosinone si riparte da una neopromossa. Juve 108 milioni spesi più bonus, ma ancora qualche colpo in canna. E poi arbitri, le linee del cambiamento. Eccoci, buona giornata, ben ritrovati amici di Radio Bianconera. Ci avviciniamo al fischio d'inizio. Avete comprato la monetina nuova con campo, non più testa e croce, ma campo palla. È una medaglietta, una moneta d'argento dal valore di 5 euro della zecca italiana, che quindi acquisirà un certo valore, perché poi queste monete verranno vendute all'asta, messe all'asta, e quindi chi si vorrà accaparrare la moneta con cui nel 2026, il 23, oggi quanti ne abbiamo? 21, il 22 o il 23, quando si giocherà la partita Frosinone-Juventus, potrà eventualmente accaparrarsela sganciando un po' di spiccioli in più. Buona giornata a tutti voi, un saluto intanto a chi sta andando. Poteva prenderlo con noi un caffè Claudio Zuliani, ma quest'oretta Cose di Calcio mixato a RBN Caffè, e poi prenderà quota da non questo lunedì, quello successivo, la programmazione definitiva con i rientri anche di Giulia Borletto e Camillo De Michelis, gli ultimi ad andare in vacanza. Ben ritrovati. Allora, io ho riassunto un po' questi temi, tra poco ci collegheremo con un collega di Frosinone e analizzeremo un po' la squadra avversaria, un Frosinone che torna in Serie A, andiamo ad affrontare in trasferta, seguirà colpo di tacco. Quest'anno qualche novità sarà che anche nelle vicinanze delle sue sedi, l'anno scorso l'abbiamo mandato a Pisa, quest'anno a Frosinone, con la Roma e con la Lazio, tra Quintiliano, Marangio, Napoli. Avremo loro inviati speciali sul campo in maniera tale da avere un ventaglio di considerazioni, giudizi sicuramente professionali. E noi ci aggiungeremo invece in coda, noi, io, il sottoscritto, che se le guarderà certamente qui da studio insieme a voi, magari assieme ai conduttori che ruoteranno di colpo di tacco dalla sede di Roma, di analizzare e di giudicare. Ricordo le novità di Cose di Calcio, tra l'altro, che sono quelle. Oggi ci sbilanciamo sul pronostico, perché faremo un'ora insieme, io e voi, poi interverrà Paolo Rossi, quindi dibatteremo con lui, quindi domande a Paolo, al sottoscritto, io a Paolo, Paolo a me, un po' il giochino delle due carte che si mischiano e che provano a rispondere anche grazie ai vostri interventi, ai vostri supporti. No, aggiungo che tolgo questo, rettifico quest'altro, diventerà questo un po' il giochino, e facendo il pronostico, anzi devo andare subito poi a aprire la pagina del pronostico, 340-54-25-324, colui il quale azzeccherà il più possibile, ci affideremo poi un po' ai nostri tecnici da Torino, i vari Manuel, Yves, Tullio, e poi da Roma anche tra Federico Rossi, tra Costantino, tra Gabriele Latini e via dicendo, ci affideremo a loro. Questo ci ha azzeccato alla grande, perché io non riuscirò a vederli tutti. Il lunedì farete parte della squadra, uno, due, quelli che hanno dato ciccia al loro pronostico, non semplicemente con un risultato buttato a caso, se vorranno, se interverranno, se ci riscriveranno, se verranno citati nella puntata del venerdì, naturalmente andremo a richiamarli, molto tranquillamente. Non si vince niente, la monetina è di 0 euro ed è di cartone, anzi no, almeno è di metallo da queste parti, perché di cartone la utilizzano Da altre porti. Sì, assolutamente sì. Questo probabilmente avete sentito anche la voce del nostro tecnico da Roma, l'imperatore Costantino. Sì, sì, comunicazione per lui. E intanto sto vedendo che incominciate a partecipare. Quindi, chat, Twitch, mi dite il pronostico e cosa sarà convincente della nostra Juve in questa prima giornata. Convincente vuol dire motivatemi, non fate il copia e incolla di qualche riflessione semplice, 1-0 gol non segnerà mai Colomani, non segnerà mai David, cioè qualcosa di intrigante, la difficoltà, fatemi un'analisi, diventatemi un Adano, un Adano, questi personaggi che spuntano come i funghi in giro per il mondo. Diventate un Adano di RBN, convincetemi che c'è qualcosa che ci porterà a questa vittoria facile, difficile, 4-0, 5-0 con qualche motivazione. Se mi mandate un vocale lo ascolteremo, se azzeccherete, se mi convincerete lunedì farete anche le pagelle con i nostri pagellisti. Aggiungo che tra quelli che perderanno e si lamenteranno dell'arbitro, della monetina, del campo, eccetera, eccetera, faranno parte invece del gruppo degli open varisti, perché visto che non lo fanno più dall'altra parte, continuiamo a fare noi, e so che lo fate meglio anche del sottoscritto, perché io quando vinco, vinco. Quando perdo, non me la prendo con l'arbitro, mi incavolo con chi non ha giocato bene, col mio allenatore, con la formazione. Cerco tutti i pretesti possibili e quindi mi manca la componente polemica gratuita nei confronti del pallone sgonfio, del sole di Frosinone troppo caldo, troppo freddo e via dicendo. Avete capito come sarà la puntata del lunedì? Ma adesso cerchiamo di capire anche invece come stanno i nostri avversari. Perché sapete che tra una cosa e un'altra, tra comprare, tra chiudere, tra andare un po' in vacanza, mi devo affidare assolutamente, lo faccio con grande piacere, con Andrea Campioni di alefrosinone.it. Non sono diventato del Frosinone, forza Juve fino alla fine, ma intanto ci colleghiamo con i colleghi del sito di riferimento del Frosinone. Buongiorno Andrea Campioni, ben ritrovato dopo 2 anni, giusto?
1: Ciao, buongiorno, sì, dopo 2 anni, esatto. Dopo due anni per noi.
0: Aiaiaia, lunghissimi anni, me la dice lunga, hai faticato, sì, perché, hai sudato. Come sono stati questi 2 anni? Dai, dalla caduta alla rinascita, raccontaci un po'.
1: Non semplici, soprattutto il primo dopo la caduta, perché non so se ricorderete, immagino di sì, nella stagione immediatamente successiva alla retrocessione dalla Serie A alla Serie B, il Frosinone di fatto aveva chiuso il campionato al quintultimo posto in classifica, che significava giocare i play-out. Poi il caso Brescia di fatto salvò la formazione giallazzurra, ma non è stato un campionato molto facile, ecco. Poi fortunatamente l'anno successivo, ovvero la scorsa stagione, c'è stata la rinascita, ma comunque diciamo che a Frosinone abbiamo sudato abbastanza freddo, perché il timore di passare da in appena un anno di fatto era veramente alto, ecco.
0: Ecco, ho sentito molta diplomazia nelle tue affermazioni, o sbaglio?
1: No, non sbagli, non sbagli.
0: Però non voglio stuzzicarti, Andrea. Ci fermiamo qui e sappiamo quante cose, quante riforme, quante ingiustizie vivono a tutti i livelli, e non c'è solo una, lo dico perché non mi sento vittima, non c'è sempre la Juve, la privilegiata, la favorita di qua e di là. Diciamo che questo sistema calcio andrebbe migliorato per dare speranza e fiducia al movimento. Ma al di là di questo appello, ti chiedo, e poi il ritorno in Serie A, da dove è partito, da dove è cominciato, che cosa ha fatto la differenza? Voglio capire, e poi arriviamo naturalmente alla vigilia, che è domani, a dire il vero, e a come è cambiato il Frosinone.
1: Allora, secondo me ci sono state una serie di componenti, perché poi quando si vince non è mai merito del singolo o di poche persone, si è creata quella giusta alchimia che ha portato la squadra di Albini, che, devo essere onesto, era arrivato tra lo scetticismo generale a Frosinone, potete immaginare, dopo l'annata che vi ho descritto, andare a prendere una da poco retrocesso in Serie C con il Cosenza, quindi la piazza non ha preso molto bene il suo arrivo. però devo dire che ci ha messo veramente poco il mister a far ricredere tutti quanti. È iniziato un campionato con il piede giusto, da lì poi si è inannellata una serie di cose che hanno portato il Frosinone di fatto a giocare una stagione completamente da outsider in una Serie B con un livello tecnico molto elevato, soprattutto delle prime, perché Palermo, Monza e Venezia erano indicate da tutti quanti, da tutti gli addetti ai lavori, come le squadre candidate alla promozione, se non altro per quello che avevano speso in fase di calciomercato. Poi così non è stato. Il Frosinone, come spesso ci ha regalato nelle ultime stagioni della Serie B, si è confermata la sorpresa e quindi si è raggiunto questo risultato che devo dire era inesperato, totalmente inesperato a inizio stagione. E quindi grosso merito va a Massimiliano Albini e al suo staff, che hanno saputo risollevare una piazza fondamentalmente molto depressa dopo quanto accaduto nelle ultime due stagioni e l'hanno riportata lì in alto, ecco.
0: Ecco, molti apprezzamenti nei confronti di un allenatore che quest'anno, noi leggiamo, che quest'anno lamenta ancora un Frosinone incompleto. Quanto incompleto o quanto cambiato?
1: Cambiato
0: Andrea
1: tanto,
0: Campioni di Alea Frosinone.
1: Cambiato tantissimo, perché con l'ingresso di Clara Pizza al fondo statunitense, che ha acquisito l'80% delle quote societarie, sono cambiate tante cose, a partire dal modo di fare mercato, perché gli americani si stanno basando tantissimo sui dati, con questi algoritmi che ormai la fanno da padrone, e quindi è cambiato tanto. Ieri ha parlato il presidente Stirpe per fare un punto su questo primo mese di collaborazione tra Frosinone Calcio e Clara Pizza, ha detto che il bilancio è assolutamente positivo ed è tornato sulle parole di Albini, che dopo l'amichevole, dopo la partita di Coppa Italia, aveva detto che non era stato coinvolto sul calciomercato. Il presidente ha giustificato l'allenatore dicendo che intendesse dire che sono arrivati tanti nuovi giocatori, ha bisogno di tempo per metterli in mostra e per farli integrare ovviamente all'interno del sistema Frosinone, perché Albini ha un calcio molto particolare, immagino che l'abbiate seguito l'anno scorso in Serie B anche per sommi capi, quindi ci vorrà del tempo, tant'è che anche Stirpe ha detto che per vedere il vero Frosinone servirà la sesta giornata di campionato. Questo non è un voler tirare i remi in barca, però è oggettivo, perché sono comunque arrivati tanti calciatori dall'estero, tanti calciatori stranieri che non parlano la lingua, e quindi ovviamente lo sapete meglio di me, quando la Juventus, che è una squadra di caratura mondiale con tanti stranieri, non è immediato il processo di inserimento dei nuovi elementi, ecco. Poi ci sono alcuni allenatori che prendono e li buttano subito dentro, altri invece che preferiscono temporeggiare, fare in modo che capiscano bene tutto quanto prima di riporgli la loro fiducia. Però tornando alla domanda, il Frosinone è cambiato tanto ed è pronto.
0: Lo vedo anche numericamente dalla lista acquisti cessioni, quindi sì. Ha cambiato davvero fisionomia e dovrà trovare sì. Una sua identità.
1: Assolutamente sì, sono arrivati giocatori importanti, perché lasciatemi dire che fino all'ultima partecipazione in Serie A, che era di 2 anni fa, come giustamente ricordavi a inizio collegamento, sarebbe stato impensabile per chiunque a Frosinone poter immaginare di spendere 8 milioni e mezzo per un singolo calciatore, proprio perché c'era una dimensione societaria che Stirpe, lo stesso Stirpe, ieri ha definito familiare, perché è sempre stata la famiglia Stirpe a gestire il tutto nel mondo Frosinone. Quindi adesso si è passati ad una dimensione più professionale, con delle possibilità economiche nettamente maggiori, tant'è che Frosinone sta spendendo quanto non aveva mai speso nel corso della sua storia, perché 8 milioni e mezzo per Schmidt è un investimento molto molto importante. Sono arrivati calciatori di caratura internazionale, alcuni che hanno giocato anche i mondiali come Grealish, lo stesso Terzic, che è tornato in Serie A dopo l'esperienza al Salisburgo, Akpo Guma, che è un altro giocatore che ha più di 200 partite in Bundesliga. Quindi sono arrivati giocatori molto importanti per questa realtà, perché bisogna sempre tenere presente quella che è la realtà Frosinone e quella che può essere l'appetibilità della realtà Frosinone. Lo diceva anche Stirpe, un calciatore che ha sempre vissuto in grandi città, con tutto il rispetto per Frosinone, bisogna dargli qualcosa in più per convincerlo ad accettare questo progetto che è comunque molto ambizioso. Quindi c'è da lavorare ancora, manca il fiore all'occhiello, la ciliegina sulla torta, diciamo, di questa campagna acquisti, che è un attaccante. Stirpe ieri ha detto che arriveranno altri due attaccanti, uno dei due è Khedira, con il quale è stato trovato già l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo dal Napoli, l'altro potrebbe essere il botto di chiusura del calciomercato. Quindi tutti quanti aspettano questo attaccante e bisognerà vedere chi arriverà, e poi bisognerà necessariamente sfoltire la rosa, perché è davvero molto molto lunga, siamo più di 33 giocatori, quindi capite bene che sarebbe anche difficoltoso mettere a disposizione di Albini tutti questi calciatori durante la settimana, perché poi non saprebbe proprio cosa farne, ecco.
0: Andrea Campioni, alefrosinone.it, leggetelo, seguitelo, ci sta informando sul Frosinone meglio di quanto potremmo fare leggendo qualsivoglia altro sito, altro giornale, altro quotidiano sportivo. Ti chiedo, guardando da cronista, le griglie di partenza e di arrivo anche del Frosinone, che cosa ti infastidisce di più? Nei ragionamenti che si fanno, è una neopromossa, quindi avrà difficoltà, quindi io la vedo attestata terz'ultima, quart'ultima per l'anno prossimo, no? Nelle griglie dei grandi saggi del calcio. Sposi questa teoria? Ci vedi in preparazione nel dare un giudizio? Troppo presto, non si può fare? E giocando invece al gioco delle griglie, dove collocheresti, anche mettendoci la componente cuore, magari il Frosinone?
1: Guarda, io ritengo che sia il gioco delle parti, nel senso, è normale che una squadra che sale in Serie A per la quarta volta nella sua storia e che nelle tre precedenti apparizioni non è mai riuscita ad ottenere la salvezza, è normale che venga messa lì sotto, ma sfido chiunque a non metterla. Però anche lo scorso anno il Frosinone era indicato da tutti gli addetti ai lavori come una costretta, tra virgolette, a lottare per non retrocedere, invece è andata in Serie A. Quindi secondo me adesso è troppo presto per fare previsioni. Nelle griglie per campionato è giusto, tra virgolette, che il Frosinone venga messo lì sotto, ma secondo me quest'anno ci sono tutti i presupposti per potersi salvare, ecco. Quindi se dovessi fare una mia griglia personale, non metterei il Frosinone nelle ultime tre, e non lo dico per spocchia o per...
0: L'hai motivato, Andrea, ti faccio i complimenti, perché bisogna dare delle motivazioni nascondendo magari la propria passione, la propria fede, quello che è, ma con dei ragionamenti che portano a una riflessione impeccabile, quindi ci mancherebbe. Senti, il Frosinone come si comporta all'inizio del campionato? Perché io l'ho visto in Coppa Italia, corre e corre tanto e corre bene, sì, quindi segna.
1: Sì, però... bisogna rivedere qualcosina, ecco, perché la partita contro la Juve Stabia è vero che abbiamo fatto 4 gol, ma abbiamo concesso delle occasioni che, con tutto il rispetto per i calciatori della Juve Stabia, se concedi ai calciatori dell'altra Juve, quella che gioca in Serie A, sicuro che ti fanno gol.
0: Avete fatto le prove generali già col nome, sì, fondamentalmente,
1: esatto.
0: Siete stati...
1: esatto, però bisogna rivedere qualcosina dietro, soprattutto perché sono state concesse davvero almeno un paio di occasioni, e a parte gli scherzi, se le concedi a una squadra come la Juventus non ti graziano come hanno fatto i calciatori della Juve Stabia. Quindi bisogna rivedere qualcosa, e sarà un Frosinone comunque incompleto, perché se Stirpe e Albini dicono che ci vogliono almeno le prime 6 giornate prima di vedere il vero Frosinone, sì, ci aspettiamo tutti sicuramente qualcosa, delle risposte, ma prima di avere delle risposte definitive bisognerà attendere almeno la sosta, la maxi sosta di tra settembre e ottobre, ecco. Quindi l'inizio è stato positivo con la Juve Stabia, anche se la Juve Stabia è una squadra che comunque è un po' in ritardo sul mercato, quindi aveva tutte le attenuanti per poter non giocare bene questa partita, e il banco di prova che si presenterà dopo domani a Benito Stirpe è di tutt'altro livello, ecco, quindi non
0: quando
1: so...
0: si affronta la Juve, Andrea, quando si affronta la Juve, quindi alla prima giornata, con tutte queste problematiche, criticità che hanno diverse squadre, la stessa Juve confrontandosi con chi magari vincerà lo scudetto o quelle che stanno meglio, dice praticamente, le proporzioni sono quelle sostanzialmente. Non voglio alleggerire la pastiglia assolutamente di questa vigilia. Ti chiedo che cosa ti spaventa di una sfida con una big subito, se il calendario sappiamo che bene o male fa queste l'algoritmo impone quasi sempre questi confronti, e cosa temi della Juventus seguendola così da cronista da lontano dopo l'annata in cui ha fallito comunque il suo obiettivo, quello di attestarsi almeno tra le prime quattro?
1: Io credo che la Juventus quest'anno debba partire forte, perché per rimanere attaccato al treno delle squadre in testa, secondo me saranno Inter e Napoli a giocarsi lo scudetto quest'anno, deve necessariamente partire forte. Spalletti, dopo la scorsa stagione, anche lui sicuramente dovrà dimostrare che guidando la squadra fin dal principio, dall'inizio della stagione, è in grado di centrare la qualificazione tra le prime quattro, cosa che secondo me non sarà facile, perché ci sono tante squadre per a questo punto, dico, gli ultimi due posti per la Champions League, però mi aspetto una Juventus che partirà forte, deve farlo necessariamente, perché posso immaginare il mal di pancia generale della piazza qualora non dovesse arrivare un risultato pieno a Frosinone. Non sarebbe proprio partire con il piede giusto, ecco. Quindi secondo me deve partire forte. Penso che comunque anche la Juventus, lo sapete meglio di me, ha qualche difficoltà negli uomini, banalmente nel portiere. Adesso sì, è arrivato Vicario, ma c'è la questione di Perin che potrebbe andare via, quindi anche in casa bianconera ci sono diverse questioni con il punto interrogativo. È calcio d'agosto. Fondamentalmente è calcio d'agosto anche
0: resta
1: per
0: ancora
1: la Juventus.
0: Calcio d'agosto, certo. Andrea, vesti i panni un attimo, 2 minuti e abbiamo chiuso. Di Massimiliano Alvini, i due punti di forza della tua squadra, il punto di debolezza dell'avversaria, in maniera da capire come giocherebbe il Frosinone allenato da te, da Andrea Campioni, nei panni di Massimiliano Alvini.
1: Guarda, probabilmente il Frosinone allenato da Andrea Campioni sarebbe in terza categoria e non in Serie A, quindi non...
0: Vabbè, allora tagliamo subito. Attenzione che l'algoritmo ti taglia subito lo stipendio. Da 100 euro al mese fa 50. Non dirle queste cose in diretta, per favore.
1: No, a parte gli scherzi, io ritengo che Alvini non snaturerà il suo Frosinone. Calcio relazionale, come lo dice lui, bada poco alle posizioni, perché trovi il terzino destro a sinistra e il terzino sinistro a fare l'esterno, quindi un po' un caos in mezzo al campo, ma quel caos controllato che ti permette di stupire molte volte l'avversario. Quindi detto che comunque non ha tutti gli effettivi a piena disposizione e che ha bisogno di tempo nuovi, sarà un Frosinone che sicuramente non cambierà pelle, quindi gioco rapido, gioco sugli esterni con Bernat e Gemio molto probabilmente, che speranno a creare superiorità numerica per poi servire al centro di inserimenti dei centrocampisti, e io fossi Alvini continuerei a giocare sulle fasce come sempre fatto, ecco, anche contro un avversario molto, molto importante come la Juventus.
0: E allora adesso, sempre nei panni del tuo allenatore, hai dato delle indicazioni alla tua squadra, stanno entrando in campo, ma l'ultima pacca sulle spalle, all'ultimo giocatore che entra, magari Raimondo, in attacco, il consiglio che dai per battere la Juventus, per segnare la Juventus, per pareggiare quello che sarà, quello che meriterà il Frosinone, quello che meriterà di conquistare la Juventus. Qual è il messaggio che daresti alla squadra, al capitano del tuo Frosinone, entrando in campo, vedendo la Juve domani, preparando la partita per dopodomani, scusa? Attaccate dove, come, quando, perché e in che modo?
1: Innanzitutto direi di essere bravi e cinici a sfruttare le occasioni perché non credo che la Juventus ne concederà molte, ecco. E poi di giocare a mente sgombra perché comunque si è ancora inizio campionato, ci sarà il sold out al Benito Stirpe, quindi la cornice di pubblico sarà spettacolare e per molti calciatori sarà l'esordio assoluto in Serie A, quindi gli direi semplicemente di godersela perché sicuramente è una partita che ricorderanno per tutta la vita. E poi di cercare di conquistare almeno un punticino che per il piccolo, tra virgolette, Frosinone fa sempre comodo in ottica salvezza.
0: Con queste tue affermazioni, Andrea Campioni, alle Frosinone.it, ti sei meritato il patentino di allenatore, altro che di terza categoria, mi sembri già da Premier League, le riflessioni, godiamo, ce l'andiamo a festeggiare prima, comunque vada. Cioè una nuova cultura che avanza, l'algoritmo, attenzione che è pericoloso, te lo dico per esperienza.
1: Pericolosissimo,
0: Ah,
1: pericolosissimo.
0: ok, non volevo bisticciare con te, ma ti dico attenzione che i primi giorni vanno d'accordo tutti. Gli ultimi
1: Sì.
0: giorni lo difendono tutti, ma lo straccerebbero e spaccherebbero i PC sul tavolo, almeno nella nostra cultura ancora calcistica, che qualcosa dovrebbe comunque imparare. Grazie per questa bella chiacchierata, a rendere se servisse o al ritorno, quando arriverai da queste parti. Oggi piove ed è estate, quindi, che ne so, a gennaio ci potrebbe essere il sole
1: Posso
0: tropicale.
1: dire,
0: Grazie. Buona giornata, buona
1: beati voi che
0: partita, buon
1: piove.
0: campionato al collega, stavo dicendo Massimiliano Alvini, no, abbiamo giocato con il collega Andrea Campioni di alefrosinone.it proprio per inaugurare la stagione. Lo faremo tutte le volte il venerdì, fondamentalmente nella prima ora, per prepararci a non a credere che siamo forti, che siamo la Juve, che non possiamo perdere, che gli arbitri danno ragione solo a una squadra. Cambiamo un po' la cultura, cerchiamo di conoscere meglio l'avversario. Noi lo facciamo con le parole, la squadra lo fa sicuramente molto bene, però le verità, neanche troppo nascoste, dei colleghi che conoscono meglio la squadra, bene, come chiedono a noi, che magari qualcosa vediamo e annusiamo di più, noi lo facciamo con loro. Questo è il gioco della sfida del primo turno di campionato. Ci fermiamo qualche istante, ritorniamo in studio, andiamo a correre con la Juventus perché ci sarà Mimmo Celsi che ci darà tutto su come si sta, come stanno i muscoli a 48 ore, quelli che sono, che mancano alla prima partita di campionato, e lui analizza sempre i dati, le tabelle, ci saprà dire sicuramente cose interessanti. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Cose di calcio.
0: Calcio XL, alla luce del fatto che tra poco arriverà, nella prossima ora, un'ora insieme, Antonio Paolino, Paolo Rossi, la buona abitudine, che poi vi racconteremo bene come e quando capiterà nel corso del campionato. Campionato che comincia domani, si riparte, Inter-Monza, andiamo a leggere allora la schedina, andiamo, si direbbe, il calendario. Inter-Monza domani 22 agosto alle 18.30, così come Udinese-Como alle 20.45, altre due partite, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Il giorno successivo, ovvero domenica, si comincerà, non si gioca all'ora di pranzo, non si gioca alle 15 per alcune settimane per il caldo. Frosinone-Juventus alle 18.30, così come Venezia-Lecce. Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Due appuntamenti, uno alle 18.30 e uno alle 20.45 il 24 agosto, ovvero lunedì, con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Questa è la, la pianificazione della prima giornata di campionato. Vado a leggere un po' quelle che possono essere alcune curiosità che ci suggerisce il sito di legaserieA.it. Il primo passo di Luciano Spalletti al Stirpe contro la seconda classificata della scorsa Serie B. È stata una Juve con un precampionato positivo, dice la Lega Serie A, nella quale solo l'Inter di Chivu è riuscita a battere Spalletti. Tanti acquisti e la possibilità di vedere già dal primo minuto Laibegovic e Colomuani. Io penso a Laibegovic panchina, penso Colomuani titolare, penso a ridosso dell'attaccante che dovrà aprire gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti o quantomeno dei giocatori più vicini all'area di rigore, che a rotazione possono essere anche i difensori. Celik, quante volte l'abbiamo visto in quella zona di campo adiacente alla linea di porta, alla linea d'area, a dire il vero. E quindi agirei in questo modo, con Ildiz e con Sensao sulle corsie esterne, e vicino a loro, affiancati, per intrecciarsi, per fare da sponda, la fiondata, l'appoggio, spalle alla porta o girati verso la porta, gli inserimenti di McKennie. A centrocampo abbiamo lavorato tutta l'estate per far rinascere Douglas Luiz vicino a Locatelli, visto anche che ha saltato la preparazione sostanziosa Thuram. Dovevamo verificarlo contro la Next Gen in campo nel riscaldamento tra il primo e il secondo tempo e poi uno scatto per finire negli spogliatoi senza partitella. Cambia poco. Quel giorno era programmato quello, non sono andati poi da un'altra parte a giocare. Quindi qualche danno all'aspetto tecnico lo genera anche saltare così le amichevoli. Attenzione, perché non vogliamo creare allarmismi. Ma Thuram sta meglio, si allena col gruppo, ma non è ancora, ci mancherebbe, al 100%. Ma purtroppo non è ancora, forse, al 90%, e ci fermiamo al 90%. Tra poco, con queste problematiche, chiederemo al nostro Mimmo Chelsea. Davanti a Perin o Vicario, qui è tirate la medaglia del campionato. Vicario, dobbiamo stamparne un'altra. Vicario o Perin? In ribasso le quotazioni di Perin via dalla Juventus. Oggi, la prossima settimana, abbassi le pretese e Perin dovrebbe andare via. Quindi vicario da subito sembrerebbe. Difendiamo bene, pariamo bene, perché non voglio parlare del portiere lunedì. Parlare eventualmente che sul 3-0 abbiamo preso un gol a nostro favore, abbiamo preso un gol improbabile, impossibile da parare, oppure sull'1-0 ha salvato il risultato e poi è stata una galoppata trionfale verso la vittoria per la nostra Juventus. Spero di evitare tentennamenti, problematiche attorno al nome del portiere. Intanto dalla nostra chat Bianconera News, tutto Juve, tutto mercato web, è ufficiale praticamente, ce lo diranno a brevissimo, se non in questi secondi in cui ho chiacchierato di formazione. Arthur, no, non esaltatevi. Arthur, fermi, lasciate la cintura di sicurezza prima. Arthur rescinde con la Juventus, rescissione consensuale. Non abemus Arthur, salutiamo Arthur, risparmiamo 3,2 milioni lordi di stipendio al momento e la rescissione non ci porta nessun soldo. Però questa dovrebbe essere la notizia certificata tra poco da qualche comunicato bianco-nero, anche se arrivano sempre un po' tardivi. Chat... firma Enzo Marangio, Bianconera News, tutto Juve, tutti insieme sono arrivati a questa conclusione. Quindi Marangio, un po' di vacanze, un po' di riposo, adesso puoi stare tranquillo, abbiamo risparmiato dei soldi, bravo, hai contribuito anche tu. Per quanto riguarda il divario con i ciociari, sulla carta sembra ampio, ma le trappole addirittura dello stirpe sono ben nascoste. Mister Alvini vuole sorprendere la Juventus sul piano del ritmo e della vivacità offensiva. Nel confronto di Coppa Italia, vinto ampiamente contro la Juve Stabia, ne ho visto più della metà di partita, si è messo in luce Kvarnadze con una doppietta, mentre l'ingresso di Zerbina ad inizio secondo tempo ha mostrato un Frosinone in grado di spaziare tra un ventaglio di scelte interessanti per tenere alta l'intensità. Intensità, non avranno impegni di coppa, hanno dedicato tutta l'estate a prepararsi per questo esordio, mancano delle pedine importanti, ci sarà lo scotto anche della prima, ma c'è anche l'emozione e la volontà di ben figurare davanti al loro pubblico. Quindi attenzione all'intensità, non gestiamola aspettandoli l'inizio, cerchiamo un po' di aggredirli, dico io, giocheranno molto sulle corsie esterne, c'è stato appena detto, cerchiamo di saltare i punti cruciali delle loro giocate, magari anche con qualche rilancio lungo, con qualche sponda sporca, con qualche tiro dalla distanza, con la ricerca anche della battuta del calcio di punizione, della ricerca del calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Questo è quanto sulla presentazione con il Frosinone, partenza non sappiamo ancora, è vero, giocano domenica, no, si parte sabato, sicuramente non puoi partire nella mattinata di domenica, a dire il vero, anche perché non è così comoda come trasferta o come altre trasferte. Chiedo alla nostra regia di Roma di mandarci qualche vocale e poi appena c'è di comunicarmi la presenza del preparatore, così incomincio a far finta di correre.
10: Buongiorno, sono Marco da Monte Orano, provincia di Fermo. Solo una domanda brevissima. Leggo che la Juve fino ad ora in questo mercato ha speso 100 e passa milioni, poco più, compresi chiaramente il riscatto di obbligatorio di Openda. Una bella cifra per una squadra che non fa la Champions. È vero, hanno ridotto di molto gli ingaggi, Vlahovic da solo, non so, prende come Colmoni Alibegovic insieme. Però, io sento, diciamo, tra virgolette, puzza di bruciato. Secondo me una gestione importante la faranno. Vediamo un po', voi che dite, la faranno questa gestione importante?
0: Ma io penso, spero di sì, la cessione importante passa dai nomi. Arthur rescinde, passa dal nome di David da convincere in prestito, non in prestito, ad abbassare il più possibile il segno negativo nel bilancio, quindi di ammortizzarlo un po'. potrebbe passare da passa da Miretti, da Cummines, cioè te li metto un po' in ordine. Altri non me ne aspetto più. Il cambiaso di turno non me l'aspetto. Mi aspetto che con quello che recuperi prendi magari il pezzo che completa la corsia di sinistra. Sale il nome di Emerson Palmieri. Campionato francese con cui siamo in contatto per la cessione di Gregorio. Un altro vocale e poi l'ospite.
11: No, non ci credo, direttore. Marco da Imola. No, sei sicuro? Veramente? No, non sei perché felice. Dopo la cavolata di Comolli che aveva rifiutato 7 milioni e mezzo dal gremio, non ce l'abbiamo più?
0: Grande. Perché se lo regali.
11: Si è liberato l'armadietto. Marco da Imola.
0: Si sarà preso anche l'armadietto. E ci ha provato. Ci stanno provando anche quelli di quest'anno a forzare un po' la mano. 7 milioni ha detto di no, diceva magari lo prendono a 5. E tu quest'anno l'hai regalato, Cioè, attenzione, quindi non do 10 e 4, 10 e 0. Ci manteniamo sull'insufficienza grave, mi dicevano i bravi maestri quando mi vedevano cazzeggiare, come scrive qualcuno, in questo momento di chiacchierate di mercato attorno a qualche nome. Abbiamo l'ospite, caro Costantino? Se no ascoltiamo un vocale. Ah, è con noi. È ufficiale, ragazzi! La risoluzione, ve l'abbiamo detto con netto anticipo con Arturo. Il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianconero. Mimmo Chelsea, ma ha corso così tanto questo giocatore? Cioè, ha giocato così tante partite? Io non me le ricordavo. 63 presenze, vabbè, forse non da 90 minuti. Buongiorno, prof. Che però non sento. Non lo sento. Ufficiale, la risoluzione con Arthur, il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianco-nero. Risoluzione. Consensuale significa che non incassi nulla, risparmi, tasse, oneri, spese, ristorante, eccetera, parcheggio auto del giocatore. Perché non rescindiamo anche COP 30 milioni per liberarcene? Questa è una proposta, perché in prestito puoi rivalutarlo, è più facile con COP che da altre parti. Io aspetto sempre la Roma, è una mia scommessa personale. Però non è detto. Se ne abbiamo altri vocali, se no il prof continueremo un po' con lui eventualmente.
12: Sì, Simone da Viareggio. Io non la voglio più fare. E penso che domenica vinciamo 2-1 con gol di Bremer, 1-1 Frosinone e 2-1 Idiz. Anzi, lo spero. Spero che faccia una bella partita e niente. E per quanto riguarda gli acquisti sono dell'idea che la Juve sta aspettando una cosa, nel senso che sta aspettando
0: se Nico
12: Gonzalez di darlo in Atletico Madrid, approfittando con uno scambio con Zorlot. Però questo può avvenire solo e soltanto se David se ne va. Io penso che David lo danno quasi per forza, sono quasi costretto a darlo un prestito, come hanno fatto con Openda, perché a fine calciomercato è difficile dar via un giocatore del genere che guadagna 6 milioni di euro, e quindi penso che lo danno un prestito, e in questa situazione la Juve ne può approfittare con Nico Gonzalez, che vuole andare all'Atletico, prendendo Zorlot, che secondo me sarebbe un top acquisto per il reparto avanzato, proprio un giocatore che serve a Spalletti. Zizé, che non mi dispiace, però sinceramente non serve a questa Juve. Ci abbiamo già troppi di mezze punte, quindi la penso così. Poi un terzino sinistro, e centrocampista che penso che a questo punto arrivi chissà.
0: Grazie, grazie del tuo contributo. Sai cosa penso sulle caratteristiche dei giocatori che hai citato, tipo Zizè? Vero quello che dici? La somiglianza, troppi così con queste caratteristiche, ma ad averne almeno due da poter schierare è Zizè barra Colomwani se giochi giovedì e domenica, se uno si infortunasse, cioè vuoi già avere la ruota di scorta gonfia. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto per Arthur, scrive Juventus FC, buona fortuna per il futuro, con un punto esclamativo. Ve lo leggo e saluto in questo modo anche Mimmo Celsi, che so che abbiamo recuperato. Il primo commento di un tifoso della Juve è il seguente: grazie di niente, fuori uno. Mimmo, hai capito? Non c'è affetto in questo mondo per le 63 partite in bianco nero di Arthur. Buongiorno, adesso ti sento solo.
1: Buongiorno, vabbè, ma non c'è affetto. Beh, in realtà dobbiamo essere sinceri, non è che ha lasciato un grande ricordo di sé, è arrivato con gli onori della cronaca e la speranza di essere il nuovo Pirlo, in realtà non è stato così, e quindi no, è ovvio adesso che i tifosi non lo vogliono neanche più vedere dipinto, forse.
0: Stavo ovviamente scherzando, e anzi è stato anche troppo elegante, grazie di niente, fuori uno. Io avrei anche detto non ti meriti, no, adesso sarei troppo cattivo e non fa parte della mia indole. Ben ritrovato Mimmo,
1: mi
0: però un profilo perché poi adesso abbiamo pochi minuti, perché dov'eri a correre? Cioè, ti eri dimenticato?
1: No, in realtà stavo aspettando la vostra telefonata. Solo se è successo qualcosa a livello tecnico, per cui è saltata la telefonata all'improvviso. Non ho capito cosa è successo.
0: Diciamo sempre così con gli ospiti che non vogliamo sentire troppo. Ti svelo il segreto. Ma noi ti sentiremo spesso, non troppo, sì, tutto insieme, ma diluito, sì, quando non ce la faremo, quando sarà impegnato. Intanto buona, certo, stagione anche a te, perché sta per cominciare anche il tuo campionato, la tua preparazione, e poi ci dirai quando è il caso, quali sono le novità. Anche noi siamo ancora in fase di programmazione estiva. Ti chiedo, un giocatore come Arthur, quando arrivava dal Barcellona, operazione con Pjanic, così per salutarlo noi velocemente, senza approfondimenti particolari, sì, ci risultano queste 63 partite, diciamo 20 minuti di media a partita, poi abbiamo provato a darlo a destra e a sinistra. Dal punto di vista atletico, fisicità, corsa, tiro, aspettative, come ti sembrava? Perché se io compro un giocatore e lo commento, tu invece vai a analizzare qualcos'altro. Come finisce questa storia, insomma?
1: No, sì, non finisce bene, no, non finisce bene, ma il ragazzo non credo che avesse limiti realmente fisici, erano più problematiche tattiche le sue, con un'evidenza clamorosa di quello che poteva essere poi il suo impiego, la sua capacità di utilizzo. Probabilmente però era un giocatore anche lento, un giocatore probabilmente che aveva delle difficoltà a livello proprio del dinamismo, e questo non gli ha permesso mai di essere sostanzialmente determinante. Ma al di là di queste piccole considerazioni, abbiamo veramente pochi elementi per poterci ricordare di questo giocatore. Te lo dico fuori.
0: E allora ti faccio la domanda, perché tu pensi di correre sul tuo tapin roulant. Intanto da casa, c'è un vicino di ombrellone tuo che dice: Mimmo era in spiaggia, dica la verità, quindi ti ha beccato. Perché non intervenivi, me l'ha scritto, qua, vero. Qua. Adesso tu sei in spiaggia, ti ha visto,
1: no,
0: che non rispondevi.
1: No, io sono ad Aversa, la verità.
0: Ci sono qualche tuo
1: sosia.
0: Non abboccare, no, ma... Mimmo, non abboccare, per favore, alle nostre provocazioni. Senti, però una battuta te la faccio, te la chiedo. Al di là di quello che hai detto, e mi trovi d'accordo, che differenza c'è? Ti do due schede. Arthur, che non è più nostro, Douglas Luiz, che diventa il fulcro del centrocampo. Trovami i pro e contro, le similitudini, le caratteristiche, perché domenica gioca Douglas Luiz, titolare, l'abbiamo provato tutta l'estate, intanto fisicamente sta bene. A te la scheda di Douglas.
13: Allora, guarda, ci sono due grosse differenze. La prima, sono due giocatori brasiliani, quindi da, probabilmente anche da, dall'aspetto culturalmente sportivo uguale e tanto distante anche dal nostro mondo, modo di fare calcio. La storia di Douglas Luiz è un po' diversa da quella di Arthur, perché è un giocatore che si presenta invece anche bene, fa anche delle buone prestazioni, poi un po' gli aspetti personali, e noi conosciamo quali sono gli aspetti personali che lo hanno vincolato, la fine della storia d'amore con la compagna, insomma, tutto il resto appresso. Una serie di problematiche fisiche scoperte in corso d'opera, e il ragazzo probabilmente ha avuto anche una grossa affezione delle prestazioni. Io credo che il lavoro fatto tutta l'estate sul ragazzo sia stata su due aspetti fondamentali, sia quello della integrità fisica, e quindi un lavoro anche probabilmente mirato a farlo crescere gradualmente, dandogli minuti di gioco, perché poi i giocatori brasiliani in questo hanno una grande caratteristica che è molto diversa da quella europea. Agli europei serve giocare tanto, ma sono più abituati a un certo tipo di allenamento. I giocatori sudamericani sono un po' meno abituati a un certo tipo di allenamento e più abituati a giocare, quindi il minutaggio di campo influisce molto di più di quanto non possa influire su un giocatore europeo. Quindi
0: interessante questo che si dice, molto interessante.
13: Sì, ma perché io ho allenato anche quest'estate dei ragazzi sudamericani, e io notavo che quando ci allenavamo solamente perché era necessario fare allenamento avevamo delle difficoltà, quando io gli facevo fare più di una partita consecutiva la loro performance cresceva praticamente in modo rapido. È un approccio anche tecnico-tattico completamente diverso, quindi c'è questa considerazione da fare, ovviamente presa con le dovute considerazioni e pinze, ma mi sembra questa la caratteristica principale. E poi l'aspetto psicologico, cioè fargli ritrovare quella fiducia, quella stima, i numeri, Douglas Luiz i numeri li ha. Cioè c'è quell'azione che mette in porta, mi pare che sia con Sessao,
0: credo. Ildiz da sinistra, mi sembra.
13: Ildiz, bravissimo, con quello scavino, chiamiamolo scavino, quel sì. Pallonetto bellissimo, che è una giocata di un giocatore delle grandi.
0: Ad occhi chiusi, ha girato sulla corsia di sinistra.
13: Sì, e a noi manca quella velocità di gioco, ed è quello che serve a Spalletti. Probabilmente Douglas Luiz è esattamente quella pedina che mancava a Spalletti per giocare su determinati ritmi e determinate verticalizzazioni che fanno esaltare poi l'idea tattica dell'allenatore, e abbiamo i giocatori per poterlo fare, per cui spero che sia l'anno della rinascita di questo ragazzo, di cui ho grande stima, ma che però purtroppo le problematiche fisiche ed emotive hanno rallentato molto negli ultimi due anni.
0: Tra un po' ti devo salutare perché è comparso dal vetro della regia Paolo Rossi, con cui faremo la seconda ora insieme, ma è con cotillon, popcorn, palloncini, fischietti, trombette per l'addio di Arthur. Lo vedo dall'altra parte, già felicissimo. E tra poco entrerà. Senti, abbiamo avuto poco tempo quest'oggi. Sei dei nostri, ci devi raccontare prima delle trasferte, ma abbiamo anche qualche idea in cantiere, poi te la racconteremo con Paolo, per i nostri radioascoltatori che apprezzano molto i tuoi interventi, in base anche ai tuoi impegni, perché ricordiamo sei in campo, non sei in spiaggia, e quindi dovremo anche tollerare a volte qualche piccolo ritardo nostro nel chiamarti, non tuo nel rispondere, perché sei molto preciso e puntuale. Ti chiedo, come si arriva alla prima giornata? Come deve stare almeno la Juve? Cosa ha fatto? Come ti è sembrata? Dammi un giudizio e come ti sembra questa partenza?
13: Arriva bene, ci arriva molto bene. Devi considerare però che una squadra trova le migliori condizioni fisiche dopo 6-8 partite, quindi devi considerare che probabilmente non vediamo ancora degli altissimi ritmi, però è una Juventus che mi è sembrata nei secondi tempi crescere molto rispetto alle avversarie, anche con l'Inter, che dove ha perso probabilmente perché la qualità della squadra è superiore in questo momento, però poi nel secondo tempo mi è sembrata una squadra molto, molto più propositiva, anche molto più padrona del campo, quindi direi di essere fiduciosi. Poi è chiaro, è inizio campionato, ci arriva bene. Per inizio campionato qualche passo falso ci può stare, oltretutto non sono ancora completa, quindi manca ancora.
0: Senti, ha portato anche lo spumante, devo proprio lasciarti perché è strafelice dell'addio di Arthur, lo vedo dall'altra parte, quindi dammi qualche minuto per brindare. Ti sta ascoltando, sta sorridendo. Però una battuta su Thuram, Thuram che non fa il precampionato, domani non posso vederlo in campo, domenica non posso vederlo in campo, me lo vieta il preparatore atletico o no?
13: No, perché vanno fatte delle verifiche. Io ieri sera, dopo lo tuo imbeccato, ho fatto un paio di verifiche pure io e ti confermo che quella cosa che ci siamo detti al telefono è abbastanza vicina.
0: Cioè tu hai dubitato che io fossi bugiardo, Mimmo Celsi?
13: No, volevo essere pronto ad un'eventuale domanda.
0: Tu hai dubitato, ma non diciamo il motivo per cui ci troveremmo d'accordo. Ma Thuram non sta così bene come ci vogliono far credere. La finiamo qui?
13: Finiamola qui, accendiamola questa e portiamola avanti.
0: Bello così, lei adesso va al mare, torna in spiaggia e io qui con Paolo Rossi, dopo aver blindato per la
13: Tu sei in compagnia, io sono da solo a mare, pensa un po'.
0: Non mi dicono questo gli amici, gli interventi di Mimmo dalla spiaggia dicono

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Cose di calcio effettivamente diventa XL, raddoppia, eccolo qui Paolo.
4: Ciao a tutti,
3: cioè non hai portato neanche un bicchiere, un croccantino, l'hai finiti tutti nell'ora prima. È andato via di Gregorio.
4: Arthur. Significativo il tuo, eh?
3: Allora aggiungo il nome significativamente di Gregorio o mi rimane secondo portiere alla fine? Perché Perin sta cuocendo caldo. Piano
4: con insistenza di questa ipotesi Palermo, stiamo a vedere, perché è indubbio che, insomma, se fosse così vorrebbe dire che in qualche maniera la Juve ha un portiere titolarissimo, cioè Vicario non avrebbe dubbi, mentre Perin credo che abbia anche accarezzato l'idea quest'anno di, non dico di essere il titolare, ma di essere concorrente serio, no? Viste anche le difficoltà a reperire un portiere. Non è andata così e quindi a questo punto c'è la situazione di questo genere, in cui Perin piuttosto fa un passo indietro, che però è un passo indietro relativo, no? Perché cioè, andare a Palermo in questo momento significa andare in una squadra che è la favorita della Serie B, a dispetto del fatto che di solito le favorite sono almeno una delle retrocesse, invece no, perché Palermo ha una dimensione economica enorme, sappiamo che appartiene al club, al gruppo del Manchester City, c'è un entusiasmo di piazza notevolissimo, cioè Perin, c'è un'emergenza portiere, perché si è fortunato Joronen, e quindi credo che ci sia veramente una grandissima possibilità che Perin, ricordiamoci un elemento che non va dimenticato, Perin è scadenza. Cioè, quindi Perin o lo rinnovi o lo perdi nel 27. Quindi o la Juve è a 33 anni. Quindi Perin per età, per certi versi, non è più un secondo portiere. O è un primo o è un terzo, mi verrebbe da dire.
3: Cioè, ci vedi anche una piccola strategia?
4: Beh, ci vedo il fatto che in questo momento tutti dicono ma Perin se va via per 3 milioni lo stiamo regalando.
3: Bravo, no? Bravo, stanno scrivendo questo effettivamente.
4: Ma è comprensibile perché tu, soprattutto alla luce, a parte che sarebbe comunque, segnaliamo questo, che mi fa pensare alla logica che stanno usando Carnevali, Ottolini e Massara. La prima è che Perin sarebbe il primo giocatore che vendiamo. Non in prestito, lo vendiamo. La seconda è questa questione del contratto, cioè alla fine tu lo stai vendendo a 3 perché altrimenti il prossimo anno lo perdi a 0. Stai risparmiando un ingaggio che non è banalissimo, se non sbaglio sul milione.

0: Sì,
1: quindi vuol dire
0: andò a cercarlo.
1: 2,7 con i contributi, diciamo. È vero che poi dovrei
0: Da
1: andare.
0: quando lavori al
1: Da quando
0: Ministero delle
1: lavoro,
0: Finanze?
1: da quando ho scoperto che l'INPS non mi pagherà la pensione, calcolo quella dei calciatori, almeno mi consolo. E quindi c'è questo aspetto. E guardavo su Transfermarkt, che è un po' la mia Bibbia, come lo è per tutti, che chiaramente lo dicevo sempre, sono quotazioni virtuali, ma con una ragione profonda.
0: Sì.
1: Tant'è vero che, insomma, tendenzialmente poi i trasferimenti hanno una loro coerenza rispetto a queste quotazioni. Perin in questo momento ha valutato 2 milioni perché è in scadenza. Quindi la Juve, in realtà, se lo vende a 3, al di là del fatto che noi possiamo storcere il naso dicendo: ma noi poi se non andiamo a comprare uno, ce lo andiamo a comprare a una cifra diversa. Ma Perin è un portiere, tra
0: Tanto
1: virgolette, già quasi fuori dal progetto della
0: c'è cioè,
1: Juve.
0: vendere un portiere di riserva.
1: Sì.
0: L'ultimo anno, guadagnandoci qualcosa, secondo me è meglio che rescindere a zero, trascinare, dargli un altro milione e
1: Sì,
0: mezzo,
1: nel
0: giocare
1: senso che
0: poco.
1: comunque tu il
0: Cioè,
1: prossimo anno,
0: onestamente, qui ci
1: cioè
0: sta
1: la
0: tutto.
1: vera questione è che
0: Ci
1: tu il
0: sta
1: prossimo
0: tutto.
1: anno, se facciamo la
0: Devi
1: finta
0: prendere il
1: che ti
0: giocatore
1: tieni
0: che lo
1: Perin, tu
0: sostituisca.
1: il prossimo anno o lo rinnovi, e non credo, oppure vuol dire che in qualche maniera Perin lo perdi a zero e invece adesso lo perdi a 3. Cioè, questo è il punto. Cioè, la spesa tanto per l'erede di Perin, se la fai
0: Te
1: quest'anno
0: la paghi parzialmente.
1: o la fai il prossimo anno, ma è questo. Qua leggo su Twitch: Rossi, la logica ci dice che se Digre vale 24 milioni, Perin vale almeno 20. No,
0: No,
1: perché
0: perché
1: Di Gregorio è
0: l'età.
1: un'altra età, perché Di Gregorio è un altro contratto, perché Perin è sempre stato un portiere di riserva. Ma non lo dico io, lo dicono le cifre.
0: Non vado in
1: Guardate,
0: soccorso di Paolo, ma la logica di che tipo? La mia, cioè anche mia
1: ma
0: mamma
1: perché,
0: vuol vendere
1: Antonio,
0: qualsiasi
1: se
0: cosa vuol
1: no,
0: vendere la
1: cioè
0: lavatrice vecchia. A 1500 euro.
1: io non sopporto questo aspetto, no? Che ormai è prevalente. Per
0: Dimmi.
1: cui i dirigenti sono sempre dei cretini. Cioè, ma se io, cioè, facciamo l'operazione contraria. Cioè, proviamo a capire perché si fanno certe operazioni, no? Perché io capisco
0: Poi c'è il numero
1: anche.
0: delle partite giocate
1: C'è il numero
0: anche,
1: di partite. Cioè,
0: l'età.
1: capisco io quando prima di dare del cretino a Giuntoli, Comolli o Carnevali e Massara. Provo a capire qual è la logica, perché non è che sono proprio degli scemi. Cioè, come dire, poi ne rispondono. Siccome Comolli e Giuntoli, sbagliando i mercati, ci hanno anche rimesso il posto, qui io credo che bisogna capire qual è la logica. La logica è questa. Io a
0: Del
1: priori ti
0: mercato del
1: dico, io
0: momento.
1: addirittura a priori ti dico che non mi scandalizzavo se Perin sarebbe stato il portiere titolare della Juve, ma se Perin in questo momento andrà via è perché Perin è in scadenza. E allora dici, piuttosto che perdere Razzè,
0: Certo.
1: cioè io mi cerco un altro portiere in riserva, poi bisogna andare a capire
0: Non puoi
1: chi
0: ottenere
1: farai.
0: di più, nessuno ti dà di
1: E
0: più,
1: nessuno dirà di più.
0: anche se il pezzo è pregiato, per quel pezzo mi danno 3
1: Ma
0: milioni.
1: scusa, questa è la prima offerta che arriva per
0: Però
1: Perin.
0: capisco il legame affettivo a cui fa
1: Ma il legame
0: sicuramente
1: effettivo è
0: riferimento.
1: un'altra
0: È un'altra
1: questione, ma
0: questione.
1: allora Perin
0: Lo mettevo titolare e avrei accettato tutto e
1: avrei
0: di più e
1: risparmiato,
0: avrei
1: cioè è
0: risparmiato.
1: questo.
0: Paolo, Arthur, 63 partite in bianconero. Che cosa ricorderai ai nipotini bianconeri tra tanti anni? Chi è stato Arthur? Come è arrivato? Come va via? Cosa c'è in mezzo? Cosa non ha funzionato?
1: Ma io su Arthur credo di aver avuto una percezione sbagliata.
0: Rescissione
1: Cioè, sì,
0: consensuale, eh? Quindi non guadagniamo nulla qui. Però
1: no, certo, però risparmiamo un
0: risparmiamo.
1: anno. Io cosa ho pensato di Arthur? Vedendolo a Barcellona, vedevo un giocatore che stava in quella squadra, che era una squadra di tale possesso e di tale qualità da poter non essere veloce, ma veloce nella trasmissione di pensiero, e un giocatore in grado di fare quel tipo di gioco. Alla Juve gli si è date le chiavi del centrocampo e ha dimostrato di avere dei limiti, come tanti altri nel calcio italiano. Poi in realtà Arthur, ad esempio, alla Fiorentina ha fatto mezza stagione buona, sembrava rinato, ma poi è un giocatore, secondo me, con dei limiti proprio di concentrazione, di continuità all'interno della partita. Ci ricorderemo probabilmente quel cambio di gioco assurdo che ci determinò la sconfitta col Benevento, che fu un po' la pietra tombale dell'avventura in campionato da Juve di Pirlo. ci ricordiamo soprattutto la follia contrattuale, perché a me non interessa il discorso che poi ci hanno punito in maniera farlocca.
0: In quel momento lì,
1: quella roba lì era assurda. Cioè, questa ipervalutazione di Arthur e di Pjanic, oggi possiamo dire che è stato un artificio contabile assurdo. E poi il rinnovo di Arthur, perché questo è un giocatore che noi abbiamo sulle croste dal 21, cioè, quindi stiamo parlando di qualcosa che ti fa capire, come sempre, ecco qui il discorso dei dirigenti, che devi capire bene tutti gli elementi e non solo, la questione legata al valore tecnico del giocatore, ma anche alla durata del contratto, agli eventuali rinnovi, allo stipendio che gli paghi, eccetera eccetera eccetera.
0: Paolo, ti faccio subito due conti, perché sì, non è la materia che mastico meglio insieme, infatti ce ne occupiamo poco, fra qualche settimana cambiamo argomento, parliamo di calcio,
1: meno male. Sai che però poi il 2 settembre si ripara già il ruolo di mercato,
0: perché mancherà qualcosa,
1: ci mancherà qualcosa, ci sono gli svincolati eccetera,
0: però
1: eccetera.
0: Guarda, non finisce mai, guarda come faccio a casa mia, poi dimmi se sbaglio qualcosa. Allora, noi vendiamo in questo allora noi risparmiamo per Arthur 8 milioni lordi.
1: Sì.
0: Un anno ancora di contratto?
1: Sì.
0: Ok. Generiamo una minusvalenza, perché a bilancio per quell'anno lì abbiamo una minusvalenza di 11 milioni di euro. Sì. 11 meno 8 quanto fa?
1: 3.
0: 3. Quanto vendi Perin? 3.
1: Bravo.
0: Il
1: bravo,
0: gioco è fatto.
1: Bravo. Bravo, ma
0: è più o meno così, giusto? Io farei così, devo vendere la macchina, devo dare dei soldi a Paolo.
1: Ma guarda, Paolo, che non hai sbagliato il ragionamento, perché
0: non sto giocando.
1: Non stai giocando, ma il ragionamento non è sbagliato, perché ripeto, tu ti devi porre il problema. Ok, quanto ci serve per In? Alla luce del fatto che hai preso un altro portiere. Quanto il problema della scadenza del contratto è fondamentale. Cioè, in questo momento Perin ti frutta 3 milioni, quando il prossimo anno te ne frutta 0. Questo è il punto. 0. Ma 0 anche se lui facesse una stagione, la stagione della vita. Perché lui, a meno che decidi di rinnovare. Ma allora siamo sempre lì. Ecco, questo è il punto. Se noi avessimo chiesto Perin a Palermo, secondo voi ci avrebbe dato 3 milioni? Ma se Perin al Palermo fosse stato a scadenza, magari ci avrebbero chiesto 10 e tu gli dicevi, e ci avrebbero detto 10 e tu dicevi, ok, aspettiamo e il prossimo anno lo prendiamo
0: senza
1: a 0.
0: Senza obbligo me lo dai per un anno se mi serve, senza obbligo, se no lo prendo a 0.
1: Esatto, cioè, non è che noi in questo momento non facciamo operazioni di questo genere, perché abbiamo...
0: Ti avrebbero chiesto di più però, ha ragione.
1: Sì,
0: ti avrebbero
1: chiesto, però Vicario, quanto avevi preso adesso?
0: A 8.
1: A 8 che non paghi però adesso.
0: No, esatto.
1: Quindi questo è il punto. Quindi paghi Vicario.
0: Prestito a fine dell'anno prossimo. Bravo. Gli paghi lo stipendio adesso.
1: Esatto. E questo, perfetto. Cioè, e sono tutte formule così. Quindi Vicario credo che abbia un valore di mercato superiore a 8. Adesso lo vado a controllare, ma io ne avevo letto un altro.
0: Comprato a 18.
1: Però il punto è, credo che Vicario, che arriva, ricordiamoci, comunque dalla Premier, che quindi non è propriamente il posto, come dire, più economico al quale andare a comprare, valore di mercato 18. Quindi la Juve, come sempre, stiamo parlando del virtuale, perché Antonio Paolino può avere una macchina, se uno è innamorato della macchina viola,
0: tenuta benissimo, blu, malissimo,
1: sì, Antonio Paolino spende 100.000 euro
0: con l'autografo sopra,
1: quindi il mercato è sempre così. Vicario vale 18, quindi la Juve ha fatto un'operazione pazzesca con Vicario, straordinaria, perché questo è il valore di mercato. Ripeto,
0: quindi c'è anche un piccolo rischio, perché se quello è un valore, te lo danno a meno, accettano non l'obbligo, lo vogliono far fuori, ci sono mille componenti. Paolo, andiamo avanti, inizia il campionato, poi siamo qui per domande.
1: Scusami,
0: domande,
1: tanto per far capire però una cosa.
0: Assolutamente sì.
1: Quando Vicario viene preso dal Tottenham,
0: sì,
1: cioè anni fa,
0: dall'Empoli,
1: cosa che tra l'altro ti segnala il valore del giocatore in quel momento, perché una società prestigiosa della Premier e ricca ti va a prendere un portiere della provincia italiana, cioè è persino peggio, se ci pensate, è persino qualcosa di più grande dell'operazione Palestra, che si era fatto vedere, ma Palestra si gioca nel Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta, Oleoni che si era fatto vedere, ma che era giovanissimo. Qui stiamo parlando di emissari del Tottenham che si vanno a vedere l'Empoli e pagano a loro volta 18 milioni e mezzo.
2: Io ricordavo 18, sì.
1: 18, circa. Va bene. C'era forse un bonus. Il valore di mercato di quel momento lì di Vicario era di 16. Vedete che equivale. Quindi noi con Vicario, che ha fatto percorso in Inghilterra di crescita e poi di calo, stiamo facendo un'operazione dal punto di vista economico più che sensata. Perché se Vicario quest'anno fa una buona stagione alla Juve, con vetrina europea...
2: Aiutato dal reparto difensivo.
1: Arretrato dal reparto difensivo.
2: Migliorato poi, tantissimo.
1: Chiaro, lo diciamo fuori onda, se andiamo a Frosinone, primo tiro, e Vicario prende gol, c'è qualcosa che non funziona di profondo. Abbiamo una maledizione e abbiamo sbagliato il portiere. Ma se invece funziona decentemente, noi abbiamo un portiere che varrà sicuramente più di quello che abbiamo pagato. Questo è.
0: Certamente. Paolo, torniamo al campionato. Quanti ne hai già visti? Tanti? Troppi? Hai fatto un calcolo? Quello che ti rimane di campionati? Di campionati, da addetto ai lavori, sì. Da scrittore.
1: Ma ogni volta che mi sveglio la mattina non riesco ad alzarmi dal letto per la tendinite. Mi rendo conto che ne ho visti tanti di campionati. Quindi,
0: ecco.
1: Figura, hai voluto fare la parte del giovane. Sei più giovane di me di qualche anno.
0: No, nel senso,
1: quanti ne hai visti meno di me? Quanti ne hai visti di meno?
0: Due.
1: Come due? Tu hai solo due anni meno di me?
0: Vedi che non ti ricordo, te lo ripeto
1: io
0: ogni
1: sul
0: volta.
1: Campo pensavo due in più.
0: Sì. sei proprio della Juve allora.
1: No, perché i giovani a volte sai, ritardano un po' l'esplosione.
0: Senti, no, ti faccio commentare. No, così ci pensi con
1: no,
0: calma.
1: Allora ti faccio questa domanda anch'io.
0: Dai, cioè,
1: forse questa è la vigilia più...
0: Ecco. Con le braccia costrette non ti ho mai visto.
1: Più deprimente della Juve. Aia. Cioè, nel senso, ma non dal mio punto di vista. Dal mio punto di vista, io sono molto curioso e non ho aspettative quest'anno particolari. Cioè, è il primo anno in cui oggettivamente ne ho una molto grossa, che ho già detto, che è l'Europa League, e ne ho un'altra altrettanto grossa che io ti definisco non con l'obiettivo finale, ma con il concetto di barra dritta. Cioè, io vorrei che la Juve quest'anno, nella sua comunicazione, quindi faccio da questo punto di vista un appello a Spalletti, quando si inizia a perdere contatto con il primato, non ci si nasconda. Cioè, si ritorni all'idea che la classifica conta tanto ed è fondamentale per decidere tutto. Ecco, questo io mi auguro.
0: E prima di parlare di arbitri, aspettiamo il martedì.
1: Ma aspettiamo quello che vogliamo. A me voglio parlare di arbitri, non mi frega niente. Cioè, lo faccio, facciamo quello che vogliono. Ma non si cerchino alibi. Faccia un'analisi serie, ma con la barra dritta. Perché, ripeto, se quest'anno l'Inter ti stravince il campionato, ok, fai la gara per il secondo posto e la facciamo tutti. Ma siccome negli ultimi anni è stato così solamente qualche volta... Io spero che la Juve, se inizierà a perdere contatto col vertice, non minimizzi la situazione, perché per me è un dovere comunque cercare di restare attaccati al treno fin dove è possibile.
0: Dove te lo immagini il treno? Fin dove possiamo arrivare?
1: Ma almeno
0: col
1: febbraio. Almeno febbraio. Uno, quello è il primo treno, il secondo treno sono le altre competizioni, e lì mi aspetto invece una Juve che punti alla vittoria, perché questo deve essere chiaro. Dopodiché registro, oggi te lo raccontavo fuori onda, ho lanciato un messaggio su X,
0: dimmi.
1: Su X, dove ho chiesto ai tifosi qual è, cosa che peraltro ho fatto anche qui in radio la scorsa settimana, no? È uscito fuori un dibattito appassionante, poi nella seconda ora... parliamo di altro.
0: Ricordiamo la formula: prima ora per tutta la stagione, in altri giorni, poi vi diremo esattamente quali e da che ora, anzi dalle 13, tanto per essere chiari, un'ora Paolino, un'ora insieme, perché più di un'ora non ci sopportiamo, no. Perché sennò diventiamo chiacchieroni e non vi ascolteremo, sì. E l'ultima ora, quindi una tre ore di cose di calcio XL, questa è la formula del nuovo palinsesto.
1: E ho chiesto, insomma, dove siamo? In che posizione della griglia siamo? Qual è il vostro pronostico per l'anno? E mi colpisce che forse è la prima volta oggettivamente che non ci sia uno che dice: io penso che la Juve possa vincere lo scudetto. Cioè, il matto di turno che come sono stato io l'anno scorso. Esatto. Ma l'anno scorso
0: il Paolo Rossi dell'anno scorso
1: di turno
0: non esistono più.
1: Non esistono più, anche perché fanno della brutta fine. Ma perché? Perché, come dire, a volte c'è questa idea, no? E invece la sensazione è che questo mercato ancora non ci abbia regalato quell'aggiornamento tale da dire sì, siamo una squadra diversa. Poi magari iniziamo a vederlo in questi ultimi giorni e iniziamo a vedere dei segnali già a partire da domenica col Frosinone, dove però la sensazione è che potrebbe essere anche una squadra senza neanche un nuovo acquisto se non Lucas Ruiz come 11 di partenza, no? Che peraltro conosciamo e su cui abbiamo tutti i dubbi. Io ho un solo elemento, francamente, di ottimismo che voglio proporre con forza, anzi due. La prima, il primo è che secondo me abbiamo un'ottima difesa, a cui manca poco.
0: Io pensavo che non avremmo cambiato la difesa, no, e quella invece, più cambiata.
1: Ecco, uno, abbiamo un'ottima difesa, quindi vediamo se poi eventualmente questo aspetto ci fa migliorare moltissimo.
0: In magari Italia potrebbe essere.
1: Potrebbe essere.
0: Senti, dove
1: secondo
0: si concentra...
1: la panchina c'è, ne abbiamo troppi, quindi la panchina c'è.
0: Dove si concentra di più l'attenzione dei tuoi utenti?
1: Mercato che manca?
0: No, come piazzamento. Siamo quindi non
1: tra il quarto e il quinto.
0: Tra il quarto e il quinto.
1: Okay. Che vuol dire? Cioè, vuol dire realisticamente che si pensa che, come è successo negli ultimi anni, poi una volta riesci a salvarti a Venezia, una volta invece ti perdi con la Fiorentina, sei lì a soffrire per arrivare quarto o no, ecco.
0: Abbiamo, cioè, hanno sfidato quelli di Repubblica, non so se hai visto, molto interessante oggi, no? Hanno sfidato l'intelligenza artificiale.
1: Ah, cosa dice?
0: Le stesse domande, allora, le prime due le facciamo fare al cronista, riconoscendo l'idea che abbiamo avuto anche noi in altri momenti. Poi le domande successive ce le facciamo io e te nella seconda mezz'ora.
1: Va bene, ok.
0: Allora, facciamo subito una domanda da $1,000,000, rispondete anche voi, siete la nostra intelligenza superiore, perché qui la mia è quella superficiale, qui è quella
1: io c'ho lasciamo perdere, vabbè.
0: E la vostra è quella del tifoso, quello che entra in campo, scivola e spacca la caviglia a gatti magari. Domanda da $1,000,000 all'intelligenza artificiale, la mia è superficiale, poi vi dirò la mia risposta. Inter favorita netta,
1: sì, lo dicono tutti.
0: Napoli principale alternativa, Juve terza candidata, Milan e Roma possibili sorprese. La tua intelligenza cosa dice? Cioè, rettificamelo, si è dimenticato qualcosa.
1: Inter favorita e poi secondo me tutte le altre non ci do delle gerarchie. A tutte le altre non do delle gerarchie. Per tutte le altre intendo Napoli, Milan, Juve, Como e Roma. Non le vedo in questo momento, nel senso che mi sembra che le variabili non siano solo, questa è la mia fissa, non siano solo il mercato, perché qualcuno deve dire, però il Milan ha preso Diego Moreira, ha preso Gonzalo Ramos, sono tutti giocatori da valutare in Italia, perché non è detto che funzionino assolutamente, se lo faranno come ha fatto la Roma con Malen, cambiano i giochi. Però secondo me ci sono tante variabili. Per noi la prima è, lo dico sempre, che due o tre giocatori che già abbiamo facciano di più
0: la differenza.
1: Yıldız. Se Yıldız mi cresce ogni anno di quello che è cresciuto l'anno scorso rispetto a quello prima, la Juve già fa meglio.
0: Gabriele Romagnoli ha poi aggiunto, poi ci lasciamo, e dice, vabbè, ma queste cose le dicono anche a Radio Bianconera, è banale. Cioè, ulteriore domanda, ti ho pagato intelligenza artificiale, ma me lo dicono anche quei due superficialoni di Radio Bianconera, ma mi sembra una visione basata sul passato, mi stai dicendo le cose di un anno fa. Allora lui chiede all'intelligenza artificiale, non ci sono altri presupposti? Il mercato, i cambi in panchina, l'onda emotiva, l'intuizione. L'intelligenza artificiale risponde così a Gabriele Romagnoli di Repubblica. Hai ragione. Ti dà sempre ragione.
1: Sì, sempre. No.
0: Hai ragione. No. Allora se chiamo io, i soldi me li dà.
1: Sì.
0: Hai ragione. Con le rose del momento cambio opinione. Quindi ci ha riflettuto meglio. Cambiando opinione ha detto Napoli 28%.
1: Sì.
0: Perché ha pensato forse Allegri dopo Conte.
1: Sì.
0: Inter 27%, Juventus 18%. Ma non mi hai detto la tua. E allora, per sentire la nostra, superficiale risposta. No.
1: Quindi l'intelligenza artificiale, quando gli rifai la domanda, ti cambia. Perché dice, tu stesso, l'intelligenza artificiale...
0: Dice, questo ce l'ha con me, mi stai insultando.
1: Questo stai soddisfatto, adesso ti soddisfo.
0: E lo chiedo prima a Paolino e Rossi. Ma che saranno in onda alle 12.33 tra pochissimo su Radio Bianconera. A tra poco.
3: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, la vostra intelligenza cosa dice? La vostra intelligenza, quella applicata al sistema calcio? Paolo, mi colpisce, tornando seriamente, se ci riusciamo, perché il confronto con ChatGPT mi ha fatto un po' sorridere. Il Napoli resta la principale avversaria dei campioni in carica. Il diavolo promette una svolta, ti chiedo perché, poi rimango a disposizione delle tue domande, anzi diamo spazio alle, alle risposte e alle domande dei nostri ascoltatori. Juve da terzo posto, l'effetto onda lunga di Roma e Como. La mia domanda, riassumo, è: la Juve da terzo posto prima di Roma e Como, perché? Sulla base di che cosa?
1: Ditemelo anche voi da casa. Su una serie di fattori venga fatto questo calcolo. Il primo... che dicevo un po' prima, la Juve comunque non ha una rosa banale adesso, cioè davanti a tante alternative. Se noi facciamo finta che a Frosinone al 60esimo siamo pari, hai messo in campo Colomani con Seisao, Ildiz e McKennie, tu puoi far entrare Boga, buona riserva, puoi far entrare Zegrova, buona riserva, e puoi far entrare dai Begovic, cioè puoi far entrare tre giocatori che saltano l'uomo. Non so quanti ne hanno come alternative di tre giocatori che saltano l'uomo. Quindi questo è un punto. La seconda è Spalletti, cioè Spalletti gode di grande credibilità, perché comunque l'anno scorso l'impronta l'ha lasciata. Poi che i risultati non sono arrivati in fondo, lo sappiamo, abbiamo criticato, io sono molto perplesso, eccetera, certo, eccetera. Però che in poco tempo la Juve sia cambiata, questo sì, lo possiamo dire, l'abbiamo vista, l'abbiamo rivista la cosiddetta mano di Spalletti, e questo viene considerato un fattore. Terzo fattore, ripeto, quello della difesa. Cioè io credo che la Juve abbia un organico di tutto rispetto dietro. Manca un dettaglio che può essere un dettaglio non banale, l'alternativa a Cambiaso, però hai anche la possibilità di cambiare il modulo e di utilizzare anche giocatori magari sull'altro versante. Quindi questi sono gli elementi che fanno pensare che la Juve possa essere superiore a come Roma, anche perché si ritiene, secondo me sbagliando, che come Roma, avendo la Champions, saranno molto distratti. Io penso che il Como oggettivamente non possa puntare se non a fare qualche grande partita in Europa, e quindi sarà distratto fino a un certo punto. Penso che, chiaro, la Champions, soprattutto quella di adesso, con 8 partite, questo mega girone, è un torneo molto oneroso che ti porta a tante energie buttate via, ma anche l'Europa League, giocando il giovedì e dovendo necessariamente fare un grande turnover, porterà delle conseguenze. Quindi io vedo l'Inter sicuramente molto favorita, anche se ritengo che l'Inter abbia un gruppo storico che inizia ad accusare dei problemi, e quindi bisogna vedere se questa questo inserimento di forze inglesi la porterà a rinnovarsi davvero. Tutte le altre, io non mi sento inferiore a Napoli, Milan, non mi sento superiore, assolutamente. Mm-hmm. Ma inferiore no, perché quando abbiamo affrontato l'anno scorso non abbiamo ricavato questa impressione. Io credo che la Juve cambierà se riuscirà a non buttare via punti con le piccole, e per non buttare via punti con le piccole credo che alcuni dei talenti della Juve ci possano dare una mano. Questo certo. È la mia speranza. Poi i campionati tante volte vanno diversamente da quello che si era previsto.
0: Stanno arrivando dei bei messaggi, probabilmente ci sono anche dei vocali. Leggo prima alcune curiosità, le riassumo perché fa bene sempre a tutti ricordarle. Le soste per le nazionali passano da 4 a 3, accorpate quelle di settembre e ottobre in un unico stop lungo 3 settimane. Quindi Paolo, in quelle 3 settimane mica andrai in vacanza tu.
1: 4, ne faccio 4.
0: Poi ci si fermerà ancora dal 9 al 20 novembre, dal 22 marzo al 2 aprile. La pausa natalizia. A Natale quest'anno ci si ferma, stop dal 21 dicembre al 2 gennaio, poi il 2027 inizierà con 3 partite in 8 giorni. Il mercato invernale, eccoti, preparati. Il calciomercato d'inverno aprirà sabato 2 gennaio 2027 e si chiuderà lunedì 1 febbraio alle 20. Due i soli turni infrasettimanali, si giocherà di mercoledì due volte, il 28 ottobre e il 6 gennaio. Queste alcune curiosità, alcune date. Volevo ascoltare un vocale intanto, così cerco poi l'altro argomento. Prego, Costantino.
5: Ciao, Salvatore da Catania. Io confido in questi ultimi giorni di mercato, perché penso che se la Juve dovesse centrare i nomi che sono più in voga, mi riferisco a Zirkzee, a Kessié, è un'alternativa valida a Cambiaso, penso proprio che noi possiamo serenamente lottare per il campionato, per vincere lo scudetto. Forza Juve fino alla fine, sempre.
0: Ciao, mi piace questa convinzione. Paolo, arriva a sorpresa.
1: Perché il problema è che sono 3 acquisti non facilissimi da fare, però indubbiamente avremo un'area diversa, dai.
0: Sì, assolutamente sì. Sentite e continuate a mandarci vocali, anche perché poi dopo questi ultimi 15 minuti, ma c'è, sono ancora tanti, Paolo resterà in vostra compagnia per un'altra ora, con altri temi, con altri ospiti, e tornerà a farci vivere l'emozione della vigilia. Io l'ho fatto con un collegamento con Frosinone, abbiamo sentito come stanno, sanno e rispettano tantissimo la Juventus. La mia intelligenza artificiale, ci dice Giovanni dal Brasile che salutiamo, direbbe Inter favorita, poi il Napoli e quindi tutte le altre, come Juve, Roma, Milan, Fiorentina, non so se nell'ordine giusto, ma quello che mi sorprende, lo dice con consapevolezza Franco, Fiorentina sorpresa del campionato, Juve seconda dietro al Como campione d'Italia.
1: Ma
0: cioè, ha toccato un aspetto che abbiamo finora sottovalutato.
1: Io se il Como fa il grande exploit, devo dirti, sono stupito fino a un certo punto. Conosco abbastanza bene quella realtà e vedo l'ambizione. Hanno fatto un mercato che deve ancora chiudersi. Se arrivasse Kane, secondo me sarebbe per loro un grandissimo acquisto. E penso che il Como abbia un modello di gioco molto funzionante, in linea con lo sviluppo in questo momento del calcio europeo, che è molto offensivo, e te lo dimostra il fatto che il Como, pur essendo una squadra che propone calcio in avanti, e lo abbiamo visto noi purtroppo, perché per due partite con Fabregas, prima con Tudor e poi con Spalletti, non abbiamo visto la palla, ci hanno strabattuto, e il Como è la migliore difesa. Quindi non è a dimostrazione che non è vero che in Italia, per essere la miglior difesa,
2: senza avere il miglior portiere della Serie A,
1: no, tutt'altro. Quindi io credo che lì ci siano molte idee e possono essere produttive. Bisogna vedere se naturalmente i giocatori di mercato vadano ad attacchire, o se ci può essere anche, tra virgolette, un altro aspetto molto importante: come più conosciuto. Cioè, non va a Udine alla prima giornata e l'Udinese pensa siamo favoriti, anzi adesso si pensa al contrario, e quindi questo è un elemento di difficoltà maggiore. Però prima o poi, Antonio, siccome capita una volta ogni 20-30 anni, uno scudetto di una squadra che non ha mai vinto ci può anche...
2: Attrezzata economicamente,
1: ambiziosa. Allora, la dico diversamente. Magari non è quest'anno, ma nell'idea del Como c'è quella di vincere lo scudetto. È un non è un progetto paragonabile a quello dell'Atalanta. È un progetto che ha degli elementi... diversi, compresa la forza economica, che ha un legame con la città particolare, perché il Como Calcio sta provando a trasformare quel luogo in un luogo anche di lusso, che lo è già, ma è ulteriormente appetibile per un mercato internazionale, e che quindi io non credo che sia una meteora. Faccio un esempio, perché ci lavoro, quindi lo so. Sì. Como TV non è un canale tematico. Cioè, non è Juventus Channel o Milan TV o Inter TV che si occupa della squadra, si occupa di tutto. Se voi andate su Como TV e guardate il bouquet dell'offerta, hanno il campionato arabo, il campionato olandese, il campionato scozzese, la Coppa di Germania, la Coppa portoghese, la Coppa Libertadores, la sudamericana, il campionato argentino, il campionato austriaco, ok? Cioè, hanno questa idea di far diventare Como... E hanno Como TV, naturalmente, anche hanno anche il racconto del Como, di far diventare Como un luogo di aggregazione con uno sportiva. Sguardo verso il mondo. Quindi
2: intanto osservano i giocatori.
1: Li osservano tanti giocatori anche attraverso questo. Non a caso, guarda che quelli che andate a prendere sono spesso giocatori che trasmettono. E quindi questa è un'esperienza molto interessante, nuova. Non è la Sampdoria, non è il Verona, non è le realtà... pure importantissima, perché la Sampdoria poi era una squadra che aveva all'epoca di Mantovani una grande forza economica sviluppata nel tempo. Quindi stiamo a vedere, però io non sarei stupito, e l'operazione di Nico Paz me l'ha confermato, perché Nico Paz, sì, giocatore che tutti davano giustamente
2: Real Madrid,
1: di risolvere al Real Madrid, il Como se l'è ricomprato, e se poi il Real Madrid se lo dovrà ricomprare è una cifra molto alta. Quindi l'ambizione di questa squadra c'è, e staremo a vedere cosa produrrà poi sul campo.
2: Allora, continuano ad arrivare un po' di messaggi e richieste di mercato. Noi ci affidiamo a quelle ufficiali. In questo momento, rescissione consensuale con Arthur. Possibile la partenza di Perin, che quindi non dovrebbe scendere in campo domenica per andare verso Palermo. E la Juventus alla ricerca del vice, intanto, come qualcuno lo chiama, il termosifone, la sedia, speriamo di poterlo cedere per recuperare anche lì l'operazione soldi, ingaggio, e dare la possibilità. È vero che nel mio conteggio non ho pensato all'acquisto del portiere, ma intanto sistemi adeguatamente i conti, no, nella stessa giornata, col più e col meno, ma investendo su un portiere, magari del tuo settore giovanile, che puoi mettere in lista B, che ti libera tanti, sì, aspetti che non sono quantificabili economicamente, ma che ti danno un effetto immediato, e investiresti su un portiere che poi non devi andare a comprare, ma avresti già il Perin del futuro, esatto, se non anche qualcosa di più. Andiamo a ascoltare un vocale.
6: Buongiorno direttore, Francesco da Bordeaux. Senti, io volevo sapere, tu che sai sempre tutta la Juventus, come un grande direttore che sei, secondo te è più vicino che sì, Zirze o un terzino sinistro? Ciao e sempre forza Juve.
2: Il più fattibile è il terzino sinistro, lo vedo rientrare nell'operazione con il portiere. Io non sono un espertissimo di mercato, eh? Io uso la mia logica intellettuale, ma fondata su alcune considerazioni che faccio con amici, procuratori, osservatori, eccetera. La Juve partirebbe dal centrocampista in questo momento, ha necessità per il centrocampo, ribadisco, tutte le valutazioni del caso da fare attentamente attorno alle condizioni, ancora non le conosciamo nel dettaglio, di Khéphren Thuram, quindi lì ti manca una pedina. L'altro nome, Emerson Palmieri per la difesa, l'altro nome in attacco, Zirkzee, a patto che esca David. Per me esce Di Gregorio quasi scontato, non è così scontato che esca David, la dico così, ma e quindi te lo devi tenere e fai l'operazione, scatta l'operazione Douglas Lewis, la vendetta, e lo devi tenere come vice Milik e Cator eccetera eccetera, eventualmente.
1: Sarebbe un po' comunque assurdo avere tra virgolette quattro prime punte.
2: Esatto. Poi la volontà è quella di cedere.
1: Ne vorrebbe ancora un'altra, ne con altre caratteristiche. Questo ti fa capire veramente una distorsione, anche perché in questo quadro,
2: sì,
1: io credo che David possa ragionevolmente pensare, ed è quello che io gli andrei a dire, guarda che la Juve giocherà con comunque tre trequartisti, cioè quindi cosa fai? Allora, o lui gioca trequartista, oppure non c'è grandissimo spazio da prima punta.
2: Paolo, non sapevo di questa novità, sapevo della monetina che rivoluziona il gioco del calcio.
1: Cosa fanno?
2: Non c'è più testa e croce.
1: E cosa c'è?
2: C'è la monetina d'argento, sì, ma ti devo informare di tutto. No. Cioè, il calcio cambia da domani. C'è la monetina, non c'è più testa o croce. Sì, ti diranno campo o palla, e c'è il campo o la palla. Ah. No, è vero, d'argento, e la puoi comprare poi su...
1: Non vedrò, guarda, mi sono passato degli anni e dimmi, ma perché non lo fanno?
2: Quindi c'è la palla al campo, così non puoi barare.
1: Ah, ok.
2: Te le dico tutte. Altra novità, questa più seria, sai che il guardaline non dovrà più aspettare per segnalare il fuorigioco?
1: E meno male. Meno male, perché altrimenti poi...
2: Tocchiamo un po'
1: perché altrimenti poi... chiaramente vuol dire che gli arbitri, e per arbitri intendo tutti, cioè quindi anche i guardaline, sono condizionati fortemente. È una situazione, come dire, è un piccolo particolare che però va sottolineato. Cioè, quando i guardaline non alza la bandierina su un fuorigioco abbastanza visibile, si creano anche delle situazioni di pericolo, perché di pericolo fisico, perché se c'è un giocatore lanciato a rete, è molto probabile che il difensore che sta arrivando per cercare di evitare il gol o il portiere vadano incontro con una certa foga e rischia chiaramente di fare anche del male, magari per situazioni che potevano benissimo essere sanate prima. Quindi sì, io lo trovo sensato, ma trovo sensato qualsiasi scelta che riporti il campo al centro piuttosto che il VAR di Lissone.
2: 108 milioni già spesi dalla Juventus sul mercato, la Juve cerca ancora una punta, un terzino e un mediano. 108 sono tanti, ti aspettavi che avrebbe speso così tanto?
1: No, secondo me hanno fatto un lavoro, io l'ho detta così con questa immagine, per me hanno fatto un lavoro enorme e siamo a metà, e questo è il punto. Perché ne devono uscire ancora tanta di gente da questa rosa che
2: possono oggi uscire tutti, abnormo. Paolo? Onestamente.
1: Faccio fatica a pensare che possa succedere. Però c'è quella settimana in cui conta molto. Cioè, per intenderci, io non so quali saranno le scelte di Spalletti, lo capirete domani in conferenza, o meglio, quando poi arriverà la lista dei convocati. Però, secondo me, se tre o quattro di quelli che sono fuori dall'idea e tu non li convochi per Frosinone, secondo me ha senso, cioè è inutile portarti vuoi vendere, facciamo un esempio,
2: anche perché ne hai 30 al momento, 29.
1: Esatto. Vuoi vendere Rugani? Fai che non portarlo, lo capisce, e l'ultima settimana lui, il suo procuratore e la squadra e la società cercano in ogni modo di arrivare a una cessione, perché altrimenti è bizzarro fare giocare magari anche solo qualche minuto qualcuno che in questo momento mi sembra oggettivamente fuori gioco. Cioè, senza Arthur arriviamo a essere 29. 29. Ma sempre 29 sono, sono tanti.
2: Allora, le novità arbitrali, sinteticamente, 12:57, basta perdite di tempo, il giocatore richiamato per la sostituzione dovrà lasciare il campo entro 10 secondi.
1: Meno male.
2: Mentre quello che resta a terra, lamentando un infortunio, dovrà rimanere fuori un minuto. Si alza ed esce, perché ho visto che non la conoscevano bene, sì, la regola. Niente angoli sbagliati, il VAR potrà intervenire per correggere l'assegnazione di calci d'angolo
1: come
2: sbagliati.
1: Molto
2: finalmente,
1: giusto.
2: Perché sono decisivi.
1: Ma certo, cioè, molto giusto. Ma poi è proprio una questione di applicazione automatica di uno strumento tecnologico in maniera intelligente.
2: Mentre vai a prendere il pallone.
1: No, ma oggettivamente ci sono situazioni in cui né l'assistente né l'arbitro può capire.
2: Certo.
1: Su un te che la linea di porta.
2: La deviazione,
1: e
2: il pallone
1: di l'assistente di linea. Io secco, una cosa che non ho mai capito, Antonio, è perché nel calcio, il calcio di oggi, con calcio veloce, non si abbiano quattro assistenti di linea. Cioè, se noi dovrebbe... Altrimenti veramente tu hai una porzione di campo troppo ampia da vedere. Però a parte questo, bene che il VAR intervenga su quello che è un particolare che poi può determinare i risultati, perché i calci d'angolo sono importanti.
2: Terza novità, il VAR potrà intervenire per ammonizioni assegnate per scambio di identità anche tra giocatori di squadre diverse, ad esempio per tocchi di mano o pestoni quasi simultanei.
1: Sì.
2: Mai più casi Kalulu. L'IFAB ha previsto il controllo del VAR anche per le seconde ammonizioni che comportano un cartellino rosso. Era una delle lacune più evidenti del protocollo. Paolo, parliamo un po' del Frosinone. Che tipo di partita è normalmente la prima in trasferta per una Juve rivoluzionata? E poi ti lascio al tema della tua trasmissione.
1: Beh, la Juve penso che non si presenti con grande rivoluzione. La Juve, la prima partita, lo dicono gli ultimi anni, abbiamo anche talvolta vinto molto bene, in maniera molto convincente. Arriviamo da un precampionato che da oggi già possiamo dimenticare tranquillamente. Non dimentichiamo però l'anno passato, per cui domani è molto probabile che la Juve abbia, domenica abbia 9 giocatori su 11, che sono 8 su 11, potrebbe esserci appunto la novità Colomani, la novità Douglas Luiz, la novità Vicario. Non è poco, però quello che conta molto, secondo me, è che la squadra ha delle certezze. Cioè, noi non dobbiamo pensare che il sesto posto abbia buttato il bambino e l'acqua sporca. Il sesto posto è stato umiliante per quello che abbiamo fatto per rimontare. Però la Juve riparte da delle consapevolezze e domenica devono uscire fuori totalmente. Quindi io mi aspetto Ildiz con Sessao che sappiano superare l'uomo, Locatelli che sappia fare le due fasi, la difesa molto, molto compatta e con le sue qualità. Quindi tanta attenzione, però si torni da Frosinone con una buona prestazione e 3 punti, non ci sono se, ma insomma.
2: Frosinone in trasferta, 2 partite in casa, perché qualcuno non lo sottolinea questo aspetto, guarda già complotti di calendario eccetera, 2 partite in casa contro Parma e Milan per la Juventus, le partite,
1: sì,
2: le due, quelle successive. Sì. Degli orari ci sono già, ma la quarta giornata col Sassuolo dipenderà in trasferta, dipenderà dagli incroci di Europa League,
1: certo,
2: di cui parleremo la prossima settimana, giusto Paolo?
1: Quando ci saranno i sorteggi.
2: Lo vedo già pronto scalpitare con il tema. Lo vogliamo anticipare prima di salutarti?
1: Il tema è molto semplice.
2: Di salutarmi.
1: Qual è il giocatore che vi incuriosisce di più della Juve del prossimo anno e perché? Cioè,
2: titolare o non titolare?
1: Titolare o non titolare, può essere Ildiz, può essere Vicario, può essere Lucas Luiz. Cioè, su chi starete tutta l'annata con gli occhi addosso per cercare di capire la sua crescita, la sua capacità di stare nella Juve, eccetera,
2: diciamo,
1: eccetera.
2: Diciamo, facciamo lo spot allo store della Juventus.
1: Sì.
2: Quale maglia comprereste
1: Ma
2: oggi?
1: Quello è già ancora diverso.
2: È diverso.
1: Magari la maglia è perché ti è simpatico. No?
2: Perché ci credi.
1: Perché ci credi.
2: Perché ci credi.
1: Magari sei...
2: Magari poi la vendi a Paolo Rossi
1: magari
2: a metà prezzo,
1: incuriosito...
2: 3 milioni più IVA, più bonus.
1: Sei incuriosito da altro. Per me, simpatia, giocatore su quale credo, Giocatore che mi vecchio nuovo. Che mi fa vedere le partite della Juve, corrispondono tutti a un nome, ma è molto semplice.
2: Lo vuoi dire? Io sì. Lo dico, vado via.
1: Io Idiz.
2: Vabbè, allora,
1: siamo così.
2: Allora,
1: ma oh.
2: E vabbè,
1: però sono disponibile.
2: Mettiamoci d'accordo.
1: Sono disponibile a, magari a Ibegovic ci fa innamorare. Magari Colomani a Frosinone parte con due reti e dici: ma vuoi vedere che, sai che tutti dicono, ma noi non abbiamo il giocatore da 15 gol, ma siete proprio sicuri? Magari Colomani li fa. E quindi, oh, vediamo.
2: Mi ha convinto Chico Consensao, il che aspettiamo, e credo che ci dà una grande mano. Non ci siamo messi d'accordo, pensa se lo facessimo. Paolo, ti lascio in buona compagnia con gli amici di Cose di Calcio XL, ci fermiamo qualche secondo, io vado in redazione, voi rimanete con Paolo, lo ritroveremo solo più per la prossima settimana, ancora con me, con questa formula dalle 11, 11 da solo Paolino, 11, 12 con Paolo, dalle 13 da solo, lunedì e venerdì, e faremo già qualche analisi, non di mercato, di qua e di là, e ci prepareremo a vivere il nuovo settembre di Radio Bianconera, l'unica che si vede, che si ascolta, la si può criticare, ma intanto la si può anche apprezzare. Grazie, buon weekend, noi domani saremo in conferenza, e ascoltateci, e ci ritroveremo poi dallo Stirpe con colpo di tacco, questa volta con l'inviato Santarelli da studio Quintiliano da Torino, Antonio Paolino. Ciao, ciao Paolo.
1: Ciao, ciao.
3: Cose di calcio.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
1: Abbiamo chiuso l'ora precedente col direttore Antonio Paolino e vi ho già presentato quella che è la domanda. Io credo che sia una domanda che va ben oltre chiaramente questo weekend, ma anche solo questi primi mesi che ci vedranno verificare una Juve diversa. Cioè, qual è il giocatore che in questo momento vi incuriosisce di più della Juve? Non ho detto quello su quale sperate di più o che vi è più simpatico, quello che considerate che farà meglio, eccetera, ma quello che secondo voi è il giocatore da seguire, il giocatore per capire la Juve. Io ho detto Yıldız, l'ho detto non solo per appunto perché è un giocatore di cui mi sono innamorato, come credo molti di voi, da subito, e non ho ancora avuto delle aspettative tradite. Cioè, io noto che su Yıldız talvolta ci siano delle polemiche esagerate, come quelle relative al finale di stagione, dimenticandosi che questo ragazzo ha giocato anche con un infortunio e quindi e che ha giocato sempre praticamente. Per me il bilancio dell'anno scorso, esattamente come quello dell'anno precedente, ma con un progresso è tutt'altro che banale. Quindi se Yıldız, lo dico adesso così poi lo misureremo nel corso della stagione, avrà una crescita di questo genere che io considero esponenziale, io penso che la Juve aumenterà delle chance per fare meglio. Poi il meglio lo andiamo a stabilire, non penso che un giocatore possa da solo spostare totalmente gli equilibri in Italia o in Europa, però indubbiamente un Yıldız che può far bene, che può voler dire un Yıldız da 15 gol, tanto per essere chiari, è andato a trovare un giocatore non prima punta che vada a fare 15 gol in Italia, e già di quello sarebbe, secondo me, qualcosa che ci garantirebbe una bella sorpresa, diciamo così. Quindi spazio ai vostri pareri, alle vostre chiamate, 340-5425-324, questo è il nostro numero che conoscete molto bene. Il primo messaggio che abbiamo detto prima era relativo a Chico Conceição, e il crack che aspettiamo, e credo che ci darà una gran mano. Io non so se Chico Conceição è un crack, so che è un giocatore, secondo me, che è cresciuto molto negli ultimi anni. Cioè, è un giocatore che fa delle giocate decisive, le tenta sempre, forse a volte le tenta troppo. Io l'ho detto l'anno scorso a metà stagione che secondo me il vero limite che stava testimoniando era quello relativo agli assist, e in questo, nell'ultima parte della stagione, è cresciuto. Conceição deve capire quando è il momento di provare la soluzione, anche quella più difficile, ma che ha un senso, e qual è il momento invece in cui bisogna giocare semplici, e io e soprattutto al servizio magari di un bomber. Quest'anno lui c'è, ce l'ha un bomber sicuro, che è Colomani. Io credo che Colomani faremmo un errore se pensassimo che non debba avere dei rifornimenti anche dai nostri esterni. Poi aggiungo, e questo vale per lui, ma vale per tutti coloro che stanno sulla tre quarti, la fortuna di Conceição per me sarà non solo quella di essere bravo a superare l'uomo, ma quello di essere bravo a dialogare con tutti, e a farlo in posizione non necessariamente sempre defilata. Perché Conceição l'ha dimostrato anche in questo precampionato, è uno che è in grado anche di presentarsi su un altro fronte e andare a segnare. Quindi io sì, io su Chico ci credo. So che qualcuno invece per certi versi non lo sopporta quasi, date alcune manifestazioni di egoismo. Per me però è un giocatore essenziale nella Juve, e il fatto che ci sia una forte concorrenza per me non può che far crescere il rendimento, a patto che non la viva male, perché poi quando c'è forte concorrenza giocatori già un po' egoisti di suo hanno la tendenza a volersi mettere in mostra, e allora poi si rischia anche appunto che le cose vadano male da questo punto di vista. Andiamo a sentire un vocale.
8: Il miglior giocatore per me è il bosniaco, anche superiore a Yıldız fra qualche anno, Claudio.
1: Claudio, intanto lo dico a tutti, quando mi ha dato un vocale cercate di non di fare in modo che non ci siano voci di sottofondo, in questo caso sentiva la mia, perché naturalmente è disturbante un po' per l'ascolto e soprattutto per voi da casa. E beh, su Alai Begovic io credo che dobbiamo essere molto felici di questo acquisto per due o tre motivi. Il primo è che certamente abbiamo preso un giocatore di talento, che l'ha già dimostrato, anche di personalità, uno che l'ha giocata, la tenta e spesso gli riesce, ha un'età per la quale non dobbiamo mettergli fretta, e quindi in una squadra in cui per certi versi non parte come titolare acquisito, mentre Yıldız chiaramente lo è il numero uno della Juve, Alai Begovic può trovare lo spazio senza urgenze, ha tanto da guadagnare, c'è un'Europa League che secondo me è un ottimo modo per un giocatore di 18-19 anni, e questo vale anche per Ekator, per iniziare a assaggiare la propria capacità. Poi Alai Begovic ha fatto un mondiale, però un mondiale vuol dire anche un tempo particolare, in una squadra particolare, in un gioco particolare. Adesso invece tu hai la necessità di fare partite con una maglia nella quale c'è concorrenza, però nella prima parte tu sei superiore. La Juve avrà avversari abbordabili e lì ti puoi iniziare a manifestare il talento. Guardate che l'esperienza ad esempio di Alessandro Del Piero o dello stesso Roberto Baggio, cioè l'iniziare non dalla manifestazione più importante, ma dalla manifestazione non facile, ma comunque non del livello della Champions, o nel caso di Baggio all'epoca della Coppa dei Campioni, ha significato tanto. E quindi Alay Begovic per me è un giocatore, non so se sarà più forte di Yıldız tra qualche anno, nel caso Claudio vorrebbe dire che ha visto molto, ha visto veramente molto, in avanti e con quasi spirito profondo.

un'operazione non semplice, ma di crescita anche di giovani giocatori. Buongiorno Paolo, Massimo, le maggiori attenzioni le rivolgerò a Douglas Luiz, perché se gira lui faremo un grande balzo in avanti. È indubbio che Douglas Luiz, poi forse anche favorito dall'infortunio di Thuram, però il fatto che tutti abbiamo la sensazione che questo precampionato sia servito soprattutto a lui, abbia portato Douglas Luiz a fare un pezzo di esperienza con Spalletti. Spalletti lo ha monitorato con grande attenzione, ne ha parlato spesso, ne ha elencato i pregi, ma non ha taciuto i difetti, lo ha pungolato e adesso ci aspettiamo tanto, perché che questo giocatore i piedi ce li abbia, ok, ma i piedi nel calcio di oggi non bastano. Però sono abbastanza d'accordo, Massimo. Noi vorrebbe dire che due cose se Douglas Luiz funziona. Uno, che lui ha ritrovato fiducia, ha ritrovato anche il passo, sa stare nel campionato italiano. E questo è qualcosa che vorrebbe dire tanto. La seconda, che c'è una squadra compatibile, perché non è che Douglas Luiz lo possiamo trasformare in qualcosa che non è. Ma se, faccio un esempio su un suo connazionale che chiaramente abbiamo conosciuto, apprezzato, che era Emerson, il Puma, ve lo ricordate? Emerson non era un giocatore veloce. Ma Emerson, in una squadra come la Juve, fisica, piena di classe e determinazione davanti, era il classico giocatore che palla al piede ti faceva respirare, oltre ad avere un senso tattico notevole. Noi non dobbiamo aspettarci che Douglas Luiz si snaturi, dobbiamo aspettarci che la squadra e Douglas Luiz trovino delle connessioni. Io su questo sono molto curioso e mi fa piacere vedere Douglas Luiz titolare. Perché è partire titolare? Perché noi abbiamo bisogno di avere un punto di riferimento, non di nuovo, come dire, conquistati il posto, fatica, perché poi uno come lui ho l'impressione che non riesca a riscattarsi. Quindi preferisco che in qualche maniera possa anche avere un ingresso, adesso che parte la Serie A, lento, ma costante, progressivo, non che vediamo Douglas Luiz bene o male e poi subito accantonato alla ricerca di altre soluzioni. Puntiamo su di lui, poi vediamo se arrivano altri. Per adesso puntiamo su di lui e proviamo a responsabilizzarlo e a vedere che cosa succederà in questo inizio di stagione. Matteo da Treviso. Quest'anno la Juve sarà la squadra rivelazione di questo campionato, non tanto per il gruppo squadra che seppur modificato non è sicuramente migliore del campionato, quanto per l'assetto che sta assumendo la società nel complesso. Stiamo tornando alla tradizione sabauda che ci ha portato sul tetto del mondo, questo è il punto secondo me. Ah, Matteo, io sono d'accordo parzialmente, non perché abbia delle riserve sui dirigenti, tutt'altro, per me stanno facendo un ottimo lavoro. Io, come sapete, ve l'ho detto da subito, quando li hanno nominati, trovo che il lavoro adesso all'interno della Juve sia complesso, difficile, lento e non mi aspettavo comunque un mercato già così pieno e che spero che venga ulteriormente approfondito, perché è sotto gli occhi di tutti, insomma, la Juve ha una rosa abnorme, ha una sequenza di errori che abbiamo accumulato nel corso del tempo e quindi era un'operazione difficilissima quella di quest'anno, la più difficile di tutte, più difficile dell'anno delle plusvalenze, più difficile di qualsiasi annata, anche solo perché dopo 15 anni siamo fuori dalla Champions, a parte l'anno appunto delle plusvalenze dove ci hanno messo fuori. Quindi era veramente complicato. Se ricordate il mantra che circolava un po' tra tutti, anche me compreso, era: abbiamo adesso conquistato il sesto posto, non saremo più in Champions, sarà necessario un sacrificio, c'è da aspettarsi ovviamente la cessione di un big. Questo ovviamente non c'è stato. Questo ovviamente non c'è stato e per adesso i big non sono usciti. E questo vuol dire che evidentemente la Juve sta lavorando con una logica diversa che non è quella della smobilitazione. Però che la forza del gruppo dirigente, che indubbiamente c'è, la compattezza, la capacità di dialogare col tecnico, sia la condizio sine qua non per
per fare un progetto.

0: sì. Perché questo progetto riesca subito, no. Io non sono d'accordo, quindi non remetto la Juve come squadra di rivelazione, perché voglio ricordarmi del passato. Cioè, quando Andrea Agnelli prende in mano la Juve e porta a casa Marotta e Paratici, che erano due ottimi dirigenti che avevano fatto benissimo alla Sampdoria, portandola in Champions League, la Juve passa da un settimo posto a un settimo posto. Cioè, il lavoro è molto lento. È molto lento perché nella misura in cui è molto difficile. Quindi quella Juve lì si era arenata, ci si è messo un po' a disincagliarla, questa Juve è arenata, vediamo se ci riusciamo. Poi che questo gruppo dirigente sia all'altezza dei gruppi dirigenti storici della Juve, sta loro dimostrarlo. Non è così automatico, perché ripeto, oggi che siamo in una situazione difficile ci rendiamo conto di quanto eravamo capaci quando eravamo eccezionali, perché questo è il punto. Quando noi abbiamo scambiato eccezionalità per normalità e quindi poi abbiamo fatto qualche errore. Passino David Di Gregorio con Maines che hanno fatto malissimo, scrive Salvatore. Ma com'è possibile non riuscire a piazzare Nico Gonzalez, che ha fatto una semifinale di Champions con l'Atletico e ha giocato titolare la finale del Mondiale? Ma il punto è perdonami Salvatore, è proprio in quel verbo che tu usi, piazzare. Il mercato non è fatto di piazzare, il mercato è fatto di, a meno che, come dire, sono i grandi procuratori che piazzano i giocatori, cioè hanno delle scuderie, ti vendo, ti dico, senti, se vuoi Cristiano Ronaldo mi devi prendere anche Pinco Pallo, tanto costa poco, a me fai un favore, però in cambio Cristiano Ronaldo. Noi non siamo questo, noi siamo una società di club. A me colpisce che l'Atletico Madrid non faccia sforzi per andare a prendersi Nico Gonzalez. L'ha avuto, e quindi doveva essere automatico, perché guardate che se va così, allora il prossimo anno noi siamo su un problema ulteriormente grave. Anzi, il più grave di tutti, come ve lo spiego? Noi siamo pieni di giocatori che hanno mandato giocatori in prestito. Siamo pieni. Se Openda mi fa 30 gol con Lione e poi Openda finisce come Nico Gonzalez, cioè ci viene indietro, noi l'unica cosa, e nessuno lo chiede, è un problema. Quindi io non sono così convinto che Nico Gonzalez, sì, avrà fatto la semifinale di Champions. Qua qualcuno forse ha scambiato qualche bella partita per una stagione così positiva. Ma se l'Atletico Madrid non fa proposte, vuol dire che evidentemente non è questo giocatore così di garanzie. E non si può imputare anche perché, o meglio, la dirigenza forse sta aspettando l'offerta giusta o sta aspettando lo scambio giusto. Perché Nico Gonzalez può essere, ci interessa uno del Milan? Al Milan interessa Nico Gonzalez e vai e costruisci una trattativa. Tanto è palese che Nico Gonzalez non voglia rimanere a Juve e che noi siamo strapieni da questo punto di vista di giocatori. Vedremo. Però secondo me è emersa questa strana tendenza per cui si dice i dirigenti li si giudica veramente quando sanno vendere bene, ma devi avere delle richieste, altrimenti vendere bene significa costruire delle formule non banali per riuscire a farlo, e vedremo, perché appunto c'è ancora il tempo. Quel che è certo è che mancano 10 giorni a fine mercato, Nico Gonzalez non interessa più la Juve e noi di operazioni ne abbiamo ancora da fare. Stiamo a vedere se su questo si riesce a imbastire qualcosa di davvero significativo. Buongiorno ragazzacci, Daniel. Uno dei problemi concettuali, a mio parere, è continuare a pensare che serva l'alternativa di Cambiaso. Quello di cui c'è bisogno è un titolare al posto di Andrea. Alternativa si intende un giocatore che possa giocare e mettere in difficoltà la leadership di Cambiaso, che non è stata discussa da Thiago Motta, non è stata discussa da Tudor, non è stata discussa da Spalletti. Per mancanza di alternativa, relativamente, Spalletti l'anno scorso, quando fa giocare Cabal, al netto del fatto che Cabal poi ha avuto degli infortuni, come ben sappiamo, a Istanbul, ha creato dei disastri. Quindi io sono d'accordo, io vorrei un giocatore almeno pari a Cambiaso, in maniera da avere la possibilità di alternativa e quindi la possibilità di panchinare Cambiaso. E la Juve mi sembra di capire che non sta disdegnando l'ipotesi di un acquisto in quel settore. Staremo a vedere, perché un conto è andare a prendere un big, cosa che non mi sembra possibile, un conto è andare a prendere un'alternativa, però deve essere un'alternativa vera, non una riserva sicura per cui poi Cambiaso le gioca quasi tutte. Io sono abbastanza d'accordo, e tra l'altro Cambiaso sul fatto di non avere alternative ha, secondo me, un po' lucrato. Aggiungo però un particolare non banale: noi abbiamo adesso una serie di terzini che nell'eventualità possono anche giocare sull'altra fascia. Poi non è assolutamente, come dire, questo la soluzione ideale, ma comunque insomma è una possibilità in più, e quindi non mi scandalizza se un giorno giochiamo con Kalulu a destra e Çelik a sinistra per i terzini, e abbiamo anche Kelly spostabile con Lukumi centrale, quindi insomma qualche possibilità in più c'è, ecco. Io all'inizio del mercato avrei detto, per me è una delle priorità il terzino sinistro. Oggi, alla luce del fatto che non abbiamo ancora operato a centrocampo, per me, se non il ritorno di Lucas Lewis, per me la priorità è lì. Se si dovesse fare una sola mossa, è lì, e poi in qualche maniera ci si può arrangiare. Andiamo a sentire un vocale.
1: Il miglior giocatore per me è il bosniaco.
0: No, questo abbiamo già sentito. Scusate, questo abbiamo già sentito prima. Se c'è un altro,
1: il vero problema, escluso il Diz, non abbiamo veduto nessun top, come si dice, perché nessuno ce l'ha chiesto. O sbaglio, Claudio?
0: È esattamente questo, ma questo ci fa capire gli errori degli anni precedenti, e quindi e se volete però ci fa capire anche un'altra cosa, che può essere anche un elemento di valutazione. Poi questo magari deve essere la domanda fatta quando prima o poi, appunto, a mercato finito ci sarà una conferenza o un'intervista da parte di qualche testata ai nostri dirigenti. Abbiamo tenuto, cioè abbiamo fatto muro piuttosto che svendere? Abbiamo avuto offerte troppo basse? E allora a quel punto abbiamo deciso che era meglio darli in prestito alcuni piuttosto che fare delle minusvalenze colossali? Questa è l'altra questione che non sappiamo. Cioè, però mi chiedo anche, oggi una società che è interessata a Combiners, uno, che cosa sta vedendo in lui? Due, quanto vuole spendere? Questo, e quindi che questo fosse il mercato più difficile da parte della Juve, io penso che fosse evidente, perché quando leggi l'elenco dei giocatori che abbiamo in rosa ti rendi conto che è veramente infinito, e molti di questi non ti vengono richiesti. E quindi non è stato richiesto Miretti, che pure ha fatto esperienze. Cioè, non è che Miretti, ecco, questo per dire, no? Quando l'anno scorso Miretti lo chiedeva il Napoli e c'era qualche tifoso indignato: ah, stiamo vendendo un possibile top player perché se Conte lo vuole, lui ci ha visto qualcosa. Miretti non lo chiede nessuno, perché Miretti l'anno scorso alla Juve non ha fatto nulla di significativo, e quando è andato al Genoa, pur cambiando ruolo e facendo qualche buona partita, non è diventato un giocatore da Genoa. Quindi o te lo tieni, confinando il fatto che ha 22 anni, ma che non potrà mai essere un titolare della Juve in maniera stabile, quindi dovrà essere lui bravo a emergere quando fa la riserva, fa una partita buona, due no, eccetera, oppure questa roba qui, Miretti, fai plusvalenza vendendolo con 1 milione. Allora, siccome non penso che qualcuno non venga a chiederci Miretti per una cifra così risibile, io penso che la Juve alcuni non li stia vendendo per evitare una svalutazione totale, assolutamente. E ci fermiamo, piccola pausa e poi ultimo blocco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, prima parlavamo di Nico Gonzalez, ci sono arrivati un po' di messaggi e Salvatore scriveva: Paolo, il Milan l'anno scorso ha venduto un giocatore scarso come Cho al Newcastle. Non sarà fortissimo, ma Nico ha fatto comunque una stagione positiva. Com'è possibile che non interessi a nessuno? Allora, io intanto eviterei di fare giudizi su giocatori di altre squadre che magari sono scarsi per dei parametri che abbiamo noi, ma non lo sono per la Premier League, e stiamo parlando comunque di un giocatore in orbita nazionale come Cho, e poi stiamo parlando di Premier League, dove la Premier League ha un modo tutto suo di valutare i giocatori e di strapagare soprattutto i difensori. Ma facciamo un discorso nostro su Nico Gonzalez. Cioè, Nico Gonzalez la Juve l'ha pagato complessivamente 36 milioni. Tra l'altro, ricorderete, con questa formula per cui noi prima ne otteniamo il prestito per 8 milioni e poi ne paghiamo ancora altri 20, 28. E più o meno, lascio perdere i decimali, diciamo così. E Nico Gonzalez oggi, fonte Transfermarkt, vale 22 milioni. La Juve credo che aspetti un'offerta di questa entità, per non fare una plusvalenza. 22 milioni per un giocatore di 28 anni sono una cifra congrua. E perché nessuno punta su di lui? Io vi faccio un altro tipo di domanda. Mi dite un club al quale uno come Nico Gonzalez può interessare? Questo è il punto. Cioè, io credo che sia fondamentale per un club, e questo dovrebbero farlo tutti, dal primo all'ultimo, capire le esigenze tecniche, capire l'entità della spesa, e credo che Nico Gonzalez, per cifra, durata del contratto, perché Nico con noi ha una scadenza al 29, quindi non è semplice per la società dire ok, io ti metto questi soldi sul piatto, poi ne metto altrettanti per Nico Gonzalez e poi gli faccio un contratto che minimo deve andare fino al 30, altrimenti Nico, per quanto abbia detto che non vuole stare nella Juve, si ferma dov'è. Quindi è un'operazione un po' più complessa di quella che noi ci raccontiamo, quindi bisogna fare attenzione quando si parla di mercato a fare sempre solo uno più uno in maniera normale, perché ci sono tante considerazioni da fare, compreso il fatto che la Juve non penso che possa accettare su Nico una minusvalenza totale. Adesso io non sono un esperto di bilanci, se l'hai pagato 38 milioni e hai fatto contratti per 4 anni, spalma quei 38 milioni, poi non so se bisogna fare il calcolo in questo senso anche dei contributi eccetera, ma immagino che la Juve voglia almeno 20 milioni su Nico, almeno, oppure scambiarlo con qualcuno che vale altrettanto. Io sono convinto che la prossima settimana qualcosa succederà in questo senso. Ma non è che possiamo giudicare però una dirigenza, ripeto, a meno che prima o poi ci arrivi la notizia che ci dica il tal club vuole Nico Gonzalez, vuole spendere 25 milioni, ma la Juve non glielo vuole dare. Allora lì possiamo fare i ragionamenti. Ma io questo grande interesse da parte di altri non lo sto vedendo, e ripeto, se le cifre sono queste, io non penso che l'Atletico Madrid sia stato così soddisfatto di Nico Gonzalez, perché l'Atletico Madrid 20 milioni per Nico Gonzalez più o meno li potrebbe spendere, immagino. Quindi io tutto questo hype attorno a lui non c'è, a dispetto del fatto che abbia fatto bene con l'Argentina. L'Argentina è una squadra che è arrivata, è una nazionale che è arrivata al mondiale in finale, non tanto per il contributo del gruppo, ma quanto perché si è acceso Messi e qualcun altro ha tolto le castagne dal fuoco. Andiamo a sentire un vocale.
6: Ciao, Enrico da Modica. Diciamo che gli occhi puntati, secondo me, li dobbiamo avere un po' su tutta la squadra, perché dopo un'annata deludente come quella passata ci vuole una risposta da vera squadra, dall'allenatore ai giocatori. Però se devo fare un nome, diciamo che è dato per certo Yıldız, e speriamo in una buona risposta da Vicario. Sicuramente i miei occhi saranno puntati su Douglas Luiz, perché a centrocampo potrebbe essere il nuovo acquisto, diciamo, se facesse bene. Ciao a tutti e forza Juve.
0: Ciao, grazie. Vedete che su Douglas Luiz abbiamo necessariamente delle grandi aspettative, intanto perché è il vero tassello nuovo del centrocampo. Io sarò soddisfatto, e penso anche tutti voi, nel momento in cui non faremo più valutazioni pensando al passato, cioè pensando a quello che doveva essere e non è stato. È fondamentale che Douglas Luiz ci dia delle impressioni positive. Io non chiedo cose eccezionali, io chiedo continuità. Cioè, chiedo a Douglas Luiz di essere la squadra di metterlo in condizioni di essere un giocatore importante nella Juve, esattamente come è importante che Locatelli faccia una stagione di alto profilo nella fase di non possesso e nella fase di possesso, e che ci garantisca quella continuità di rendimento che abbiamo visto negli ultimi anni, perché poi alla fine è sempre andato così. Che Thuram torni a essere il giocatore di 2 anni fa, che sembrava essere un giocatore dominante, magari con delle imprecisioni, magari è uno che porta un po' troppo palla, magari non è pulitissimo, ma intanto gol e assist arrivavano anche grazie al suo contributo, ed era un giocatore che si faceva sentire, che piaceva. Che McKenny continua a essere il giocatore che conosciamo, capace di essere la variabile che fa saltare il banco. Questo io credo che sia fondamentale assolutamente per noi, e questo deve succedere. Allora, credo che abbiamo in collegamento Roberto De Frede, andiamo se ce l'abbiamo, chiedo al tecnico di Roma, Costantino, di farmi sapere quando c'è, così lo mettiamo in onda e ragioniamo sulla partita di domani e sulle prospettive della stagione. Quindi chiedo a Roma di farmi sapere qualcosa anche attraverso appunto la comunicazione, e intanto vado a sentire un altro vocale.
7: Buongiorno Paolo, quello che è accaduto ieri sera al stadio di Bergamo è deplorevole. Questo calcio, questa società e soprattutto queste istituzioni cominciano a farmi un po' schifo. A noi non è concesso portare neanche una bandiera nello stadio, e loro gli è concesso di fare qualsiasi cosa. Ma
0: non so cosa ti riferisci, ma in questo caso io credo che, a proposito delle coreografie dello stadio, la Juve ha una sua, e lo stadio è suo, quindi se qualcuno ha questa recriminazione nei confronti della, non c'entra, come dire, chissà che cosa, c'entra la Juve ha avuto una situazione, come ben sappiamo, in curva particolare anni fa, ha stabilito delle regole, e se queste regole non vanno bene e si vada a contestare. Io spero, francamente, spero che quest'anno il sostegno alla squadra ci sia, che non assistiamo più a scioperi a tempo, a mezze ore di silenzio, eccetera, eccetera, perché a me questo è un calcio che invece mi ha proprio stancato, cioè il fatto che ogni volta c'è una cosa che fa in modo che non funzioni qualcosa che dovrebbe essere assolutamente naturale, cioè il sostegno, vedere la partita per tifare come si può, come si deve, come si ha voglia, con entusiasmo, e perché il calcio per me deve essere una festa. Se continua a essere il calcio una forma di recriminazione sociale, francamente penso che ci siano cause migliori per esprimere il proprio disaccordo. Ecco, io spero che quest'anno lo stadium, per quanto possa, faccia la differenza. Andiamo a sentire un altro vocale.
8: Buongiorno. Secondo me il problema principale della Juventus non da ora ma da anni è il centrocampo, dove abbiamo Locatelli che è molto lento e non è un regista, e oltre a Cambiasso praticamente che è irriconoscibile, oppure forse è questa la sua dimensione. Buongiorno Giovanni da Camamonaci.
0: Buongiorno Giovanni, io noto che, lo dico così, rispondo anche a chi scrive, Gianluca, che bello, con ironia, che bello, sono emozionatissimo a incominciare l'ennesima stagione con Locatelli titolare capitano, finché ci sarà lui la Juventus non vincerà niente. Gianluca, certo che se il problema della Juve è Locatelli, come dire, che è l'unico in questo centrocampo che in tutti gli anni alla fine il suo l'ha fatto, quando gli altri sono più o meno tutti falliti, perché questo è il punto, è fallito Lucas Luiz 2 anni fa, è fallito con Miners, Thuram fa bene il primo anno, il secondo anno quasi sparisce, eccetera, eccetera, dico sempre che andiamo a puntare il dito contro l'unico che magari gli puoi dire che non è splendido, che non è un regista, eccetera, eccetera, ma che intanto è sempre lì sul pezzo, a fare legna, e noi lo consideriamo il problema numero uno, non quelli per i quali abbiamo speso cifre pazzesche e che non hanno fatto niente. Non è con Miners il problema della Juve, secondo alcuni. Secondo alcuni è Locatelli, che comunque continua a essere titolare. Cioè, cambiano gli allenatori e non c'è allenatore che dica alla società: senti, guarda un po' di vendermelo questo giocatore, perché io ne ho altri che mi interessano di più. Per cui noi siamo così. E lo dico perché io sono totalmente d'accordo con Giovanni. Il nostro problema è il centrocampo, ma il centrocampo nell'insieme, non per un uomo. Perché dice giustamente, se Cambiaso lo riteniamo, come dire, in fase calante, un conto, se la sua dimensione è questa, vuol dire che abbiamo preso, come dice la mia amica Chiara Alleati, abbiamo avuto tutti un'allucinazione collettiva. E Spalletti in questo non può chiamarsi fuori, perché Spalletti ha fatto lodi sperticate su Cambiaso, ci ha puntato moltissimo. Quindi io credo che l'intervento sul centrocampo avrebbe dovuto essere pesante, cioè con almeno due inserimenti nuovi. Uno c'è, perché Douglas Luiz con Spalletti non c'era, l'anno scorso non c'era, e quindi Douglas Luiz è il primo inserimento. Ce ne vuole assolutamente un altro. Quando ne hai un altro, avremo, e magari non hai più alcuni, quindi avremo delle possibili alternative e delle scelte particolari, io credo che a quel punto avremo la possibilità di vedere come funzionare. Ma io penso che se andiamo a vedere le classifiche di rendimento nella Juve, non voglio far passare Locatelli per un campione, non penso che i problemi della Juve di questi anni siano stati Locatelli, perché economicamente noi abbiamo fatto delle scelte sciagurate, però quelli ne abbiamo dimenticati, non ne parliamo più. Per noi c'è alcuni che hanno la fissa su Locatelli. Io dico che averne di capitani come Locatelli, averne, e sono convinto che quest'anno lo confermerà ulteriormente, cose che peraltro dicono sempre le statistiche. Ne abbiamo parlato anche la scorsa volta, che Locatelli alla fine è uno dei migliori 5-6 centrocampisti d'Italia, e non a caso, quando abbiamo una nazionale scarsa, ma quando manca il regista, poi utilizzano Locatelli, che ripeto, è un regista non come registi di un tempo, non come regista, che peraltro mi sembra che non ce ne siano più tanti, perché lo stesso Çalhanoğlu, che è un giocatore fenomenale, fondamentale per l'Inter, nasce non come regista ma come trequartista, quindi deve avere certe caratteristiche. Cerchiamo di avere, quest'anno il regista però c'è, attenzione, un giocatore con i piedi buoni c'è, che è Douglas Luiz. Vediamo se Douglas, che è costato parecchio, più di Locatelli, vediamo se Douglas Luiz fa meglio di Locatelli, perché due anni fa non è stato così, e vediamo se attraverso la presenza di Douglas Luiz Locatelli può fare altro e magari convince un po' di più rispetto ad alcuni tifosi, perché per alcuni tifosi Locatelli dovrebbe essere panchinato, e quindi dovremmo giocare con Douglas Luiz Thuram, Douglas Luiz un altro, e vediamo, perché io non credo che Spalletti sia cieco e sordo, e quindi ha modo di capire, di vedere, e vedremo che scelte farà. Io sono il primo, più come dire, a me interessa che funzioni la Juve, ma mi interessa anche che non ci siano i capri espiatori, perché questa idea che in questi anni noi abbiamo perso, chissà che roba, non abbiamo mai combattuto per nulla, per colpa di Locatelli, mi sembra veramente un'immagine un po' semplice. Quando abbiamo avuto il portiere che abbiamo avuto, abbiamo avuto i difensori che abbiamo avuto, gli attaccanti che abbiamo avuto, eccetera eccetera, insomma, il senso delle proporzioni, diciamo così, dico alla regione di Roma, che chiaramente ho visto la comunicazione di Costantino, quindi non preoccuparsi, quando e se ci sarà l'ospite lo avremo in onda, altrimenti continuiamo con i vocali, ne abbiamo ancora uno.
9: Buongiorno, vi seguo sempre con piacere. Purtroppo devo dire che mi innervosisce tantissimo ascoltare sempre la solita litania, che il problema della Juve è Locatelli. Come dicevi tu, Locatelli è sempre sul pezzo, si ammazza, si dà la vita, è sempre presente, non gioca le partite solo quando è squalificato, e fa quello che può con le sue capacità. Non è Maradona, non è Falcao, non è Pirlo, ma è un ragazzo che ci mette l'anima in campo con le sue potenzialità, con le sue capacità. Continuare a dare la colpa a Locatelli lo trovo ingiusto, non capisco il perché, non lo capisco, perché si fa così? Se Locatelli è titolare è perché gli altri non funzionano, come lo devono capire? Come fanno a non capire i tifosi juventini? Come fanno a non capirlo? Johnny da Palermo.
0: Johnny, io non ho nient'altro da aggiungere, ti ringrazio perché l'hai detto benissimo e l'hai detto anche con la passione giusta. Io aggiungo alla tua valutazione, Stefano scrive d'accordissimo con te Paolo su Locatelli, sparare sulla Croce Rossa è promesso con Miners che non lo vuole nessuno, Douglas Luiz idem, eccetera eccetera. Io mi trovo d'accordo con Daniel quando dice: quando Locatelli e Thuram saranno i primi cambi dalla panchina, forse potremmo dire di avere un centrocampo degno. E però non c'è. Però non c'è, non l'abbiamo trovato. Abbiamo preso giocatori che non hanno reso. E alla fine, in questi anni, Locatelli è stato, per continuità di rendimento, il migliore di tutti. Nel centrocampo non ci sono stati giocatori migliori. Thuram, ripeto, il primo anno ha fatto molto bene. L'anno scorso, per problemi fisici, abbiamo visto male. Thuram l'anno scorso ha fatto una stagione insufficiente. Con Miners non ne parliamo. E quindi il tema è McKennie fa molto bene. Se non lo metti a centrocampo, se non lo metti davanti alla difesa, leggevo quest'anno qualche testata che metteva nel 4-2-3-1 McKennie accanto a Locatelli o accanto a Douglas Luiz. Ma no, McKennie funziona benissimo quando gioca sulla tre quarti e fa l'incursore, poi ti garantisce chiaramente un grande lavoro dietro. McKennie ha fatto anche l'esterno, come dire, è uno che si attrezza a fare tutto e ci garantisce qualità. McKennie non è uno che devi mettere davanti alla difesa a coprire e a pulire il gioco, devi fare in modo che ti faccia quei 7-8 gol all'anno che sono nelle sue corde. Questo è, quindi a centrocampo, quel giorno che avremo alternative serie che possiamo tranquillamente panchinare Locatelli, perfetto. Avremo un centrocampo degno, sì, ma nel centrocampo degno Locatelli ci sarà. Non sarà un panchinaro come sono stati alcuni di questi, veri con Miners, che non hanno fatto assolutamente nulla, se non una partita, ci ricordiamo, il primo tempo con Galatasaray in Turchia. Questo è il punto. Ma questa è, come dire, a me piace ragionare sulla base anche di quello che scrivono le persone, valutano, eccetera, e sono un fantacalcista. Locatelli, di 5 in pagella, e una volta ho fatto anche una trasmissione su questo, non ne prende tanti, sono più 7 dei 5. Quindi lui tira la carretta dal punto di vista anche della leadership, mi sembra uno dei pochi che ce l'ha, tanto è vero che quando le cose vanno male è sempre il primo ad andare a parlare, e però siamo ancora lì a parlare del problema Locatelli. Il problema di Locatelli non è che sta alla Juve, ma che è il titolare, vuole avere un ruolo a Gianni Chedda, Sturaro. Tutta la Milano andava rifatta prima di Locumu e Colo, perché il centrocampo complessivamente è troppo scarso ed è il reparto che incide di più. Locatelli non è Gianni Chedda, Locatelli nazionale. Gianni Chedda era una riserva buona che ha fatto una discreta carriera, Sturaro ha fatto una carriera, dove dire, come dire, normalissima, è fuori dalla Juve ben poco. Locatelli è un giocatore importante. In Italia non ce ne sono tanti altri centrocampisti più buoni. Se la Juve vuole rifare il centrocampo, mi trovo d'accordissimo. A me, il giorno che vedo Locatelli e Thuram riserve, come dice Daniel, sono il più felice del mondo. Ma ci vogliono investimenti pesanti, e la Juve li ha provati a fare, li ha sbagliati. Quindi il punto vero, e attenzione, sbagliandoli, non ha preso giocatori, tra virgolette, che non ci hanno garantito tanto, che non hanno garantito proprio nulla. 2 anni fa Douglas Luiz, e con Miners per 2 anni, 120 milioni. Quindi bisogna trovarli i giocatori meglio di Locatelli, bisogna trovare in Italia, e non si trovano, bisogna trovare all'estero, e costano tanto. Non penso che Giuntoli no, l'ha fatta l'operazione, non penso che quelli che sono arrivati dopo non abbiano pensato a rinforzare il centrocampo, non sono riusciti, e guardate ancora adesso è così. Quindi e se andiamo a prendere che sì, andiamo a prendere perché è un'occasione, questo è, quindi questo è il limite. Ma ripeto, io sono il primo che vi ha detto, giudicherò la campagna acquisti della Juve di quest'anno se riusciremo ad avere un centrocampista di sostanza. Poi a fine anno ci andiamo a vedere la classifica di rendimento, che è opinabile perché sono sempre valutazioni, e ci andiamo a scoprire chi è che ha fatto meglio e chi ha fatto peggio. E sono convinto che Locatelli sarà tra i migliori. Andiamo a sentire un vocale.
10: Ciao Alessandro, ma giusto perché non abbiamo comunque giocatori che possono essere superiori a Thuram e a Locatelli, allora invece di prendere Begovic non era meglio prendere un Kessié, che almeno ti dava garanzia di titolarità, e poi dopo aggiungevi Begovic se riuscivi, o trovavi un altro giocatore di prospettiva? Avendo preso subito uno di prospettiva, ma che non ti può giocare, non ti dà garanzie, che poi è anche un po' un clone di Yıldız, perché come a livello di posizione in campo è più esterno. Io è questo che mi chiedo.
0: Secondo voi che sì, non arriva per quale motivo? Che sì è abituato a uno stipendio enorme in Arabia, bisognerà mettersi d'accordo, e credo che metterlo a paragone ad Ibegovic non abbia senso, perché ad Ibegovic c'è stata una occasione che la Juve non si è lasciata scappare. Semmai potremmo fare una valutazione, e penso che ad Ibegovic la Juve abbia intenzione di utilizzarlo molto, possiamo fare un'altra valutazione su Ekator. Cioè, sono curioso di capire Ekator quante partite farà, visto che ad Occidente si era anche pensato di darlo via per Pellegrino. Che sì, non è una priorità, nel senso che la Juve a me sembra che stia giocando col tempo. Più aspettiamo, meno pagheremo. Questo è il concetto, e anche in termini di stipendio. Questo è un po'. Dopodiché io sono, come dire, non pro che sì, a favore il 1000% perché sì. perché è un giocatore per me fondamentale per questa squadra. Ma come vi ho detto quest'anno, il mercato è molto difficile e ogni operazione va fatta tenendo conto di quelli che escono, e da questo punto di vista la notizia del giorno positiva è la rescissione del contratto di Arthur, perché anche quei pochi soldi ti possono servire per un tesoretto da spendere in altre operazioni. Ci fermiamo, ci ritroviamo insieme lunedì prossimo per valutare la prima partita della Juve a Frosinone, sperando naturalmente che la risposta sia all'altezza. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata.
2: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
11: Eccoci qua, pronti a partire col colpo gobbo di oggi, venerdì 21 agosto. Luigi Schifo per servirvi, il grande Tullio in regia, 14:07. E allora si comincia il campionato, ormai domani si parte, la Juve gioca domenica alle 18:30 a Frosinone, domani alle 15:30 c'è la conferenza stampa di Spalletti di presentazione della gara. Dal campo di allenamento questa mattina buone notizie per Milik, che è tornato in gruppo, quindi potrebbe essere disponibile per la trasferta, e invece Gatti e Cator sono ancora fuori causa e hanno lavorato a parte, quindi difficilmente saranno della partita. Vediamo le indicazioni naturalmente domani. Certo è che col mercato aperto, insomma, a me viene sempre un po' di tristezza, che non lo trovo particolarmente regolare, insomma, questo fatto che si inizi il campionato col mercato aperto. Però questo è un tema che ci proponiamo tutti gli anni, che tanto non viene risolto, evidentemente ci sono grandi interessi dietro, per cui deve andare così. Però onestamente, insomma, squadre che cambiano volto anche in maniera radicale negli ultimi giorni di mercato hanno già giocato delle partite, hanno già preso o lasciato dei punti e via discorrendo. Però questo è un tema che non si vuole affrontare. Basterebbe che in tutta Europa si ponesse come limite la partita della Supercoppa Europea. Quando si gioca la Supercoppa Europea, che è il primo impegno ufficiale della stagione nuova, benissimo, tutti a casa, basta mercato, e chi ha dato, chi ha avuto, tanto come vedete, specie per l'Italia dove i soldi sono pochi, diciamo che gli affari si fanno gli ultimi giorni, che sia Ferragosto l'ultimo giorno, che sia il primo settembre l'ultimo giorno, da questo punto di vista cambia poco, c'è tanto tempo prima per operare. Però ovviamente qua stiamo parlando di aria fritta, perché tanto da qua non se ne esce. C'è la questione Arthur, finalmente la Juve ha risolto il contratto, questo è diciamo l'esempio di un affare nato male, sviluppato peggio e morto tragicamente, diciamo così. Arthur è stato pagato un sacco di soldi, tra l'altro con l'ammortamento dell'ultimo anno credo che la Juve vada a fare una minusvalenza, e il suo ingaggio, per carità, viene risparmiato, quindi lascia spazio a un altro ingaggio, ma l'anno scorso non era nella lista Champions, quindi diciamo che per quanto riguarda i paletti UEFA conta fino a un certo punto, conta che è finita una telenovela che tutte le estati si ripresentava alla stessa maniera in casa Juve. Adesso Arthur è libero di cercarsi una squadra con un ingaggio, insomma, fattibile, perché finché aveva l'ingaggio della Juve di quasi 5 milioni rotti, è chiaro che questo era un ostacolo per chiunque volesse avvicinarsi al giocatore, visto che ha dimostrato negli anni di non essere un giocatore da top club, diciamo così, e non si è mai rilanciato nessun prestito che ha avuto l'occasione di sfruttare, quindi sicuramente è andata così. È un esempio delle cose che la Juve ha fatto male in questi anni per cercare di ricostruire un centrocampo degno di quello che aveva trascinato la Juve negli anni migliori, ma in realtà tutti i colpi in quel ruolo sono stati praticamente falliti. Vediamo se Douglas Luiz può avere il rilancio in questa stagione. Tanti soldi spesi per il centrocampo e pochi risultati, pochi giocatori utili conquistati alla causa. Poi c'è la vicenda Perin da tenere d'occhio, perché pare che ci sia appunto sbloccata questa trattativa con il Palermo, che la Juve vada incontro al giocatore per accontentarlo, e quindi vediamo se il suo procuratore Lucci riuscirà a trovare l'intesa con i rosanero, e quindi Perin potrebbe lasciare la Juve. A questo punto Vicario si prende la porta da subito, perché mi pare che, al di là del fatto che si risolva o no in questi 2 o 3 giorni la vicenda Perin, è chiaro che Perin, se viene lasciato così libero di accasarsi altrove, evidentemente non rientra nei piani della società oltre un certo limite. Quindi aspettiamoci pure Vicario in porta con il Frosinone, e poi il resto della formazione vediamo che cosa tirerà fuori Spalletti. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa di domani, anche se lui di formazione di solito parla e non parla. Io onestamente mi aspetto una squadra sulla linea di quella che ha concluso la passata stagione, con Douglas Luiz a centrocampo, che l'anno scorso non c'era, e con Colomoni a fare centravanti. Insomma, mi aspetto più o meno una situazione di questo genere, e vediamo più che altro Cambiaso se sarà confermato, anche se lì una vera alternativa non c'è, però Celik è uno che può giocare anche lì volendo, adattandosi a fare il terzino sinistro. Vediamo, qualche curiosità di formazione ce la teniamo. Iniziamo con i vostri messaggi. Daniel ci scrive: Arthur mi fa pensare sempre ad un vecchio film, Pacco Paccotto contro Paccotto, come no. Lì tra l'altro c'era stato lo scambio con Pjanic, insomma tutte e due valutati in maniera importante sia dalla Juve che dal Barcellona. Diciamo che Pjanic qualcosina al Barcellona l'ha fatto, non tantissimo, comunque qualcosina l'ha fatto. Arthur alla Juve, leggevo che è costato 1.200.000 euro a presenza, questo per rendersi conto, e che complessivamente in questi anni, tra ingaggio all'ordo e ammortamento eccetera eccetera, è costato 102 milioni. Ecco, 102 milioni per un giocatore inutilizzato e che quando è entrato ha fatto più danni che cose utili, diciamo che è tanto, ripeto, è l'esempio delle cose da non fare più. E per costruire una squadra di nuovo vincente bisogna fare come si faceva una volta, andare a prendere i giocatori alla Vidal, che sì, iniziano a essere conosciuti ma non sono ancora dei top player, diciamo così, lo diventano con la maglia della Juve, acquistandoli a prezzi ragionevoli, con ingaggi ragionevoli. Poi uno nel corso degli anni può sempre arrotondarlo l'ingaggio, però insomma partire in questa maniera. Poi c'è chi ci scrive su Twitch, il nostro amico Gigi: ancora criticare Locatelli, ma cambiate sport. Ma diciamo che il tema Locatelli, ho sentito che stavate parlando prima con Paolo, è un tema e non è un tema, nel senso che comunque finché la Juve non metterà nell'organico dei centrocampisti in grado di fare meglio di lui, e questo è il livello del centrocampo della Juve. Poi sono d'accordo con chi dice che se Locatelli è titolare capitano nella Juve, senza volergli togliere nulla, intoccabile praticamente, senza un'alternativa, è perché la Juve, come diciamo prima, in quei ruoli lì ha sbagliato costantemente tutti gli acquisti, quindi da Arthur, come abbiamo detto, a Kop Meiners, lo stesso Douglas Luiz che adesso si sta rilanciando, ma a lungo insomma è stata una delusione anche lui. Quindi i soldi la Juve li ha spesi per quel ruolo lì, li ha spesi male, e quindi Locatelli alla fine, facendo il suo, il massimo che può fare, penso che nessuno possa rimproverare nulla da questo punto di vista al giocatore, si è trovato in una situazione praticamente di intangibilità dal punto di vista tattico e della presenza in campo. Poi ancora Tiziano da Milano: una curiosità, i calciatori vanno in pensione come noi comuni mortali, a 67 anni percepiscono dei soldi? Non lo so se la loro, penso che si facciano con tutti i soldi che guadagnano una bella pensione privata se vogliono, e se no con tutto quello che hanno guadagnato, se hanno fatto gli investimenti giusti, diciamo che per prendere la pensione di vecchiaia è meglio godersi gli interessi degli investimenti che hai fatto, anche immobiliari, non lo so che tipo. Certo, se li butti via tutti e poi rimani senza niente, non so, ci sarà una cassa, immagino, dei calciatori che un minimo lo garantisce, però non te lo so dire, Tiziano, mi documento, poi ti rispondo. Non so perché ti è venuta questo dubbio, insomma. Do il benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola.
12: Ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti. Questa la so io.
11: La sai, la dico. Vai, spara.
12: La so perché avevo un amico. un amico che ha fatto la C, eccetera. Allora, innanzitutto ti dico, se no che ci sta a fare l'asso calciatori dell'avvocato Campana?
11: Ah, giusto,
12: ricordi?
11: Se no sta lì.
12: Figura mitologica, no? Figura mitologica. Mi sembra che basti una sola stagione, o forse due, da professionista per poter accedere al fondo pensione garantito dall'asso calciatori. Poi più anni fai, probabilmente più maturi, no? Come un po' tutti noi.
11: Tipo i politici fanno una legislatura, ce l'hanno per tutta la vita, diciamo.
12: Però c'è un minimo, che forse sono due stagioni, non vorrei dire, ma non è tantissimo. Quindi questo è Gigi.
11: Vabbè, una pagnotta, diciamo che un pranzo e una cena lo mettono assieme per tutta la vita. Ripeto, il grosso lo fanno con i soldi che guadagnano, gli investimenti, quello ovviamente sono per i giocatori di Serie C e delle categorie inferiori, che è molto importante questo, naturalmente. Non certo per quelli che guadagnano tipo Artur 5 milioni all'anno e possono anche, diciamo, usarli in maniera intelligente e tenerseli per quando gli serve.
12: Sono stati 6 anni ricchi di soddisfazione.
11: Per lui
12: si chiudono oggi.
11: In banca, diciamo, più che altro. Tra l'altro una minusvalenza credo di 6 milioni, però credo che sia stato il minimo.
12: Gigi, possiamo annoverarla?
11: Vai.
12: Sul podio, mi tengo largo,
11: sì.
12: Delle operazioni più fallimentari della storia della Juventus.
11: Ah no, sicuramente sì. Dal punto di vista economico, mettendo insieme tecnico ed economico, credo che sia al primo posto. Altre volte
12: mi tengo largo, dico, perché questo proprio non ha azzeccato 3 partite di fila, ma forse nemmeno una, cioè, a parte gli scherzi, c'erano alte aspettative, ma non è quello che ha fatto benino ma non ha mantenuto fede. Ha fatto proprio zero, cioè in confronto con Miners fin qui ha fatto molto.
11: Almeno diciamo ha fatto anche dei gol, come uno o due li ha fatti, insomma. Artur ha fatto uno per sbaglio, ma ha fatto anche un sacco di danni nella propria area di rigore, mi ricordo degli episodi abbastanza clamorosi provocati da lui. No, vabbè, adesso questo, ripeto, una minusvalenza, però diciamo perlomeno la Juve ha liberato il posto.
12: Contenuta,
11: costato 102 milioni nel complesso, Artur, quindi mettendo insieme secondo me i 102 milioni con la resa in campo, credo che sia difficile trovare un altro colpo. Ci sono stati colpi, mi ricordo Jan Rasch, no? Che arriva con grandi aspettative e poi di fatto fallisce alla
12: però
11: Juve.
12: Però è riuscito a cederlo subito, anche in questo senso qui è riuscito a rimediare.
11: Però economicamente non era stato così, o Zavarov, cioè sono giocatori che sono passati alla Juve senza lasciare il segno. Un brasiliano come Diego, ecco, per dire, che aveva grandi aspettative, però non c'è un impatto economico così negativo e poi comunque non c'è paragone. Invece, per quanto riguarda le uscite, sempre Perin, che fa secondo te alla fine?
12: C'è un po' di distanza col Palermo, però mi permetto di dire una cosa.
11: Vai.
12: Gigi, far capire a un giocatore che ha un ruolo importante come un secondo, che è quasi un primo, no? Perché tu Vicario devi ancora verificarlo, Perino è un giocatore importante per lo spogliatoio e tutto. Non so, vabbè che Perino è uno che si cala molto bene nella situazione, però se non partire quando vuol partire, perché già voleva partire a gennaio, è una situazione un po' ambigua, e l'ambiguità non so quanto possa aiutare. Certamente parliamo di un professionista serissimo, però una situazione in un ruolo delicato come il portiere, dove è arrivato un titolare purtroppo da verificare a livello della Juventus, come è successo per Di Gregorio, per quanto abbia alle spalle un'esperienza più importante di quella di Di Gregorio, perché il Tottenham ovviamente non è il Monza, ma non è nemmeno la Juventus. Ecco, insomma, sapere che Perin è un anno che più o meno ti chiede di andare via, ma è un giocatore che può avere ancora un ruolo molto importante, secondo me non è molto tranquillizzante. Poi è un giocatore però di grande esperienza, perché ha 34 anni, quindi probabilmente sa resettare tutto al meglio, però sappiamo benissimo che il suo sogno sarebbe stato quello di andare a fare il titolare al Genoa, e non avendoglielo permesso a gennaio con il rischiato di Bilo, poi non è stato più possibile.
11: E quindi questo è Audero, comunque eventualmente l'alternativa, perché poi la Juve, se li cede tutte e due per Di Gregorio, deve prendere un altro di portiere. Ecco, Audero avrebbe il vantaggio, oltre ad avere una lunga esperienza,
12: bravo,
11: come secondo, del fatto delle liste, perché lui è cresciuto nella primavera della Juve, insomma.
12: Esatto, di non rientrare nelle liste. L'anno scorso ha fatto abbastanza bene, non ha fatto male, a Cremona, e quindi insomma vedremo cosa sarà con lo sviluppo, però sono un po' raffreddata sia la pista che porta avrebbe potuto portare Perino al Palermo, però il Palermo deve prendere un portiere perché gli esiti delle visite di Iorone non sono stati buonissimi, e sia le piste che portano Di Gregorio verso il Marsiglia, quindi sembra che si debba cercare un'altra destinazione, e la speranza è che non sia come per il Marsiglia in prestito, ma che ci sia qualcuno pronto a investire su Di Gregorio in modo da poter finalmente portare a casa qualcosa, perché sin qui la Juve, la voce uscite, il grosso lo ha preso da una cessione del Sassuolo.
11: Sì, del Sassuolo, e poi con i giovani come al solito, diciamo che fa abbastanza cassa, però lì sono tutte plusvalenze utili, ma che alla fine le cifre sono quelle di 6 milioni, 4 milioni, insomma quello che puoi cedere un ragazzo, esatto, che viene dalla Gen o che ha giocato in Serie B come nel caso di Daffara per esempio. Quindi questo è, ma lo dicevamo anche ieri, cioè nei giorni passati, che il vantaggio dei ragazzi della Next Gen, che se sono andati magari in prestito in Serie B come è successo a Daffara, hanno fatto una buona stagione, l'ingaggio è quello che è, quindi chiunque sia interessato lo può prendere, mentre certi giocatori che ha la Juve, anche se fosse interessato a Kop Meiners, deve mettere in conto un ingaggio importante da pagare, i 30 milioni che la Juve servono per non fare minusvalenza, e quindi è chiaro che tutti lì vanno col freno a mano tirato sui giovani, è tutta un'altra
12: comunque
11: storia.
12: Comunque Gigi, tornando su Perin, il Palermo, ti dicevo che ha avuto questo responso negativo del titolare Ioronen, quindi non l'ha mollata la pista Perin, non diamola per
11: chiusa. No, assolutamente. Poi leggevo appunto che la Juve sarebbe anche disposta ad andare incontro al giocatore in qualche modo, insomma.
12: Ma già lo voleva, perché l'anno scorso gli ho detto adesso rimani, perché sarà fiutata, una situazione complicata già al mercato invernale, ti facciamo andare l'estate prossima. Il problema di Perin è stato che questo ragazzo olandese ha fatto bene col Genoa, e il Genoa non ha più bussato alla porta di Perin.
11: E quindi adesso Palermo comunque è una bella piazza, perché è vero che è della categoria inferiore, ma come piazza è una piazza che vale la Serie A.
12: Una piazza che vale ampiamente la Serie A.
11: E quindi si può togliere eventualmente le sue soddisfazioni anche lì di fine carriera, credo, verso la fine carriera, insomma, anche se i portieri hanno una carriera un po' più lunga. No, ti chiedo se bisogna credere a questa offerta dell'Arsenal per Yıldız di 100-120 milioni, qui le sparano tutti abbastanza alte le cifre.
12: Guarda Gigi, io a costo di magari inimicarmi la gente da casa, no? Dirò cose che magari non fa piacere sentire. Io non credo assolutamente alla possibile cessione di Yıldız in questa sessione di mercato.
11: Ok.
12: D'accordo? Un affare del genere non si può fare in 10 giorni. È anche vero che, come lui ha sempre detto, lui è incedibile, se non mi sbaglio io a Carnevali non l'ho sentito dire, però credo assolutamente che questa cosa non succederà. Al tempo stesso non mi illudo, ma l'avevo già detto forse in un'altra occasione, di vedere per tutta la vita Yıldız con la maglia della Juventus.
11: Sappiamo tutti l'arrivo, che è come la clessidra, no? L'arrivo
12: di Alajgegovic mi sembra che sia anche un po' funzionale, no? Se questo va bene siamo coperti, ma non solo per la plusvalenza, perché io continuo a dire che poi è facile prendersela con le società, no? Non è solo rifiutare una proposta irrinunciabile o quasi, perché qua parliamo di un giocatore arrivato a zero. Il problema Gigi è che o la Juventus alza il proprio fatturato, e qua c'è bisogno che ci dia una mano Malagò e che tutti si mettano d'accordo, che si molli questo status quo che ci sta facendo allontanare dalle prime società al mondo, ma che evidentemente dà vantaggio ad alcuni presidenti che lo difendono, no?
11: Ah, certo.
12: Perché se l'Italia non cambia, noi continuiamo a sprofondare, ci supera pure la Turchia. Perché il problema sarà nel momento in cui qualcuno arriverà alla Juventus e offrirà 80, 90, 100, ma soprattutto darà 11, 12, 13 a Yıldız.
11: Certo.
12: Allora che Yıldız ti viene a dire, voi mi date 6, questi mi danno 12, che facciamo? Cioè, il problema sono gli stipendi dei calciatori. Se noi non riusciamo ad alzare la possibilità di stipendiare i nostri calciatori, poi è ovvio che i migliori vanno. Ma d'altronde, Gigi, negli anni 90 le nostre medie, medio piccole, compravamo dalle grandissime, senza offesa. Un Napoli ancora minore andava a prendere il miglior giocatore del Barcellona,
11: certo,
12: Maradona. Il Torino comprava Martin Vázquez dal Real Madrid, e potremmo andare avanti con giocatori, con Johnny Ekström, che mi sembra al Bayern Monaco, viene all'Empoli. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che poi Ekström la maglia del Bayern Monaco la mette, forse dopo. Però le nostre medio e anche piccole compravano da squadre grandi.
11: Eh sì, poi era l'Italia, era la Premier League dell'epoca, diciamo così.
12: Esatto, quindi, e quindi è il rischio opposto, per, ti sto descrivendo, che facciano gli altri.
11: Assolutamente adesso. Così, però diciamo area di riforma in questo senso poca roba, poi la Juve fuori dalla Champions ovviamente ha anche un budget ridotto da questo, anche perché è la seconda volta in pochi anni che capita, una volta non per demerito suo, quest'ultima invece soprattutto per demerito suo. E invece su Yıldız, guarda, c'è il nostro amico Michele che dice che secondo lui invece Yıldız si potrebbe anche cedere, perché dice forte ma non fortissimo, e dice ci facciamo mezza squadra con quei soldi come quando si cedette Zidane, e qui io non so se sei d'accordo con me, ma le

0: L'ultima clamorosa mi viene in mente con l'Inter quando c'è Ibrahimovic che ne compra 5, no? Uno e toglie, arriva insieme, con gli altri soldi ne prende 5 e va a vincere la Champions League. Sì, però in questo momento è difficile, ragazzi, fare mercato. Poi io leggo prezzi che, cioè, se il Parma, con tutto il rispetto, vende Circati a 20,
1: Sì. No,
0: allora insomma il disco vale anche di più, per
1: ma se
0: carità,
1: poi
0: però.
1: Palestra vale 60 per stare sempre da
0: Se
1: quelle
0: poi
1: parti,
0: Palestra vale 60,
1: è chiaro che
0: esatto,
1: Ildiz
0: bravo, se
1: vale 3.
0: sfiorni
1: Esatto.
0: 60, è un problema. Certo, possiamo dire, Ildiz ha fatto abbastanza, ma non tantissimo, per valere 100, no? Quindi, voglio
1: È
0: dire,
1: anche
0: i
1: vero
0: prezzi stanno
1: come ci
0: crescendo in maniera
1: scrive
0: incredibile.
1: il nostro amico Pierluigi che l'Arsenal ha pagato 135 milioni
0: Ah
1: Anderson, voglio
0: no,
1: dire, quindi lì.
0: questi due che sono andati quest'estate, uno all'Arsenal e uno al Chelsea, se non mi sbaglio, per oltre 130 milioni, fanno riflettere uno Zidane quanto varrebbe oggi, no? Un Cristiano
1: No, per
0: Ronaldo,
1: carità, lasciamo perdere.
0: no? Appunto,
1: Vabbè, abbiamo visto
0: quindi
1: Mbappé, quanti gli hanno andati? 200, 300, non so neanche più, a un
0: No,
1: certo
0: ma forse il
1: punto.
0: record è ancora Neymar, vero? Forse ancora Neymar, Barcellona, da Barcellona al Paris Saint-Germain. Quindi la verità è questa. Io in Yildiz vedo le stimmate del grande calciatore, però ti dico, soprattutto quando tocca la palla con la rapidità, senza andare troppo lontano, queste cose io le vedevo anche perché quando toccava la palla lo capivi che la toccava diversa di altri, in Dybala. E
1: Certo.
0: Dybala. Bisogna capire la gradazione che diamo, ma non è arrivata agli ultimi due livelli, no? Che mettiamo che siano campione e fenomeno. Secondo me si è fermato un gradino prima, non so
1: Sì, lui
0: se
1: anche
0: sei
1: per problemi
0: d'accordo, no?
1: fisici, diciamo che
0: Sì,
1: l'hanno un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: rallentato,
0: sì.
1: però anche quando stava bene, comunque sì, poteva essere decisivo come no, ecco, diciamo invece quelli,
0: Quindi.
1: i grandi grandi sono sempre decisivi nei momenti decisivi. Oh, abbiamo ancora un paio di minuti, proviamo a mettere giù la formazione per domenica, va, caro Nicola. Ci mettiamo Vicario in porta a questo punto, visto che
0: Per me
1: per il.
0: sai che è
1: Sì.
0: abbastanza facile,
1: Vai,
0: c'è il
1: sparalo.
0: ballottaggio in porta, c'è il
1: Ecco.
0: ballottaggio in porta, ma secondo
1: È quella
0: me
1: dell'anno scorso, no?
0: quella
1: Più o
0: di
1: meno.
0: lunedì è stata la prova
1: Sì.
0: generale.
1: Sì, secondo me anche.
0: Cambia il portiere, avevo qualche incertezza, non credo che arrivi Lucumi per Kelly, credo che entri a gara in corso se le cose si metteranno bene. E poi io ho visto molto male Cambiaso lunedì, però mi dicono che adesso sta bene, si è recuperato, perché lì hai l'alternativa. Che c'è lì, però credo che ci si possa fermare a queste situazioni. Io credo che dalla cintura in su non ci siano dubbi con Douglas e Locatelli, McKennie che fa la spola, dà una mano a tutti e soprattutto riempie l'area di rigore, che è laddove la Juve manca qualcosa, cioè un uomo d'area, perché Colmoni non
1: Non
0: lo
1: lo
0: è.
1: è, certo,
0: E
1: lo
0: infatti lui
1: diciamo da.
0: ha fatto gol da centro, il gol da centravanti lunedì l'ha fatto lui,
1: L'ha fatto McKennie come sempre, come l'anno scorso, quindi
0: come
1: non
0: sempre.
1: è cambiato molto da quel
0: E
1: punto di
0: poi ci
1: vista.
0: saranno Illis con Seisao e ovviamente Colomoni davanti.
1: Davanti, questa dovrebbe essere la formazione con i limiti che sappiamo, perché l'abbiamo detto tante volte, se giochi con una punta sola e quella è Colomoni, Colomoni non è proprio nelle condizioni ideali perché lui è uno che ha bisogno di un po' più di spazio davanti, lì è sempre marcato da 2 o 3, vediamo, è uno dei temi sicuramente, però il mercato è ancora aperto, magari arriva anche il centravantone da qua alla fine, vai.
0: Gigi, se arriva a Zirze, io dico che ti porti a casa un buonissimo
1: Ma
0: giocatore,
1: siamo di
0: ma
1: nuovo
0: non è
1: senza centravanti.
0: bravo, ma non è quello che ti serve.
1: Ma la
0: Magari
1: Juve
0: c'è il trequartista, no? Perché lui è fisico, però può giocare un po'
1: al
0: più
1: posto di
0: indietro.
1: Conceição anche volendo,
0: Ma è comunque tu l'uomo d'area di rigore non ce l'hai. A quel punto lì, davvero, ieri è uscito il nome di Retegui. Secondo me la Juve ha più bisogno di quello. Il valore assoluto più alto Zirze. Però Gigi, se io compro Buffon e Zoff. Sì, ho i due portieri migliori del mondo, ma uno ne gioca, cioè non è quello
1: Sì,
0: che mi
1: no, mi viene in
0: serve.
1: mente quello che ha detto una volta Paolo Pacchioni, che tra l'altro tra poco risentiremo, dice, se io ho bisogno di un maglione, tu mi regali una giacca, bella la giacca, ma me serviva il maglione, diciamo,
0: Esatto,
1: questo è il concetto di base. Caro Nick, grazie per essere stato con noi questa bella chiacchierata, alla prossima,
0: grazie a voi,
1: ciao
0: un
1: ciao ciao.
0: abbraccio.
1: Oh, siamo al notiziario, vai pure Tullio, poi torniamo, abbiamo diversi messaggi da leggere, qualcosa da ascoltare, poi nuovi ospiti. A frappè.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.

0: Rieccoci, rieccoci con Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, antivigilia di Frosinone-Juve, prima giornata di campionato. In questi minuti invece sta parlando Chivu dell'Inter, ovviamente, che gioca invece domani e dice di essere consapevole di avere il ruolo di favorito in questo campionato e quindi non si sottrae, diciamo, a questo. L'Inter, che d'altra parte, diciamo, ha dimostrato anche nell'estate di una certa forza, una certa intangibilità anche da altri punti di vista, quindi è ovvio. Il nostro Gigi sul Twitch ci propone questa formazione per il Frosinone. Dunque, Vicario, Kalulu, Bremer, Celik. Ah, quindi tu lo fai a tre. Ok, Locatelli, Douglas Luiz, Ildiz, McKennie, con Seisao, Colomani. Chi manca? Ne manca uno, direi, a occhio, però non importa, comunque questa potrebbe essere l'ossatura. Forza Nore invece dice Milik, abbiamo Milik, hai ragione che abbiamo Milik, però come centravanti puro, dici tu, per uscire dall'inghippo del fatto che Colomoni non è centravanti, però sappiamo che Milik adesso oggi ha lavorato in gruppo, quindi presumibilmente c'è ancora domani di mezzo e non si sa mai cosa può succedere, però presumibilmente sarà disponibile. Però abbiamo anche visto che cosa ha fatto, ha giocato un tempo, ha fatto anche un bel gol in amichevole in Australia, poi si è fermato, ha dovuto rallentare, con la Next Gen non ha giocato, ha fatto lavoro differenziato. Insomma, è un giocatore che c'è, quando c'è è il benvenuto, perché secondo me come centravanti per il livello del campionato italiano è tanta roba Milik, naturalmente. Il fatto è che quando c'è, il grande punto interrogativo è quello, e se tu pensi che il, diciamo, cosiddetto ariete d'aria, quello che ti risolve le partite più complicate quando gli altri sono chiusi, possa essere Milik, il problema è quante volte ce l'avrai a disposizione. Ah, ecco, era Kelly che mancava nella formazione, ci dice il nostro amico Gigi. Dunque, Mauro ci scrive: sento parlare della possibilità che l'Arsenal faccia un'offerta per Ildiz, se questa offerta supera i 100 milioni e prendiamo Osimhen, non sarei proprio pessimista, dispiaciuto, così avremmo il centravanti. Sì, dipende sempre cosa ne fai dei soldi, ne ha di massima. Io dico sempre, occhio, che se un'offerta è in tripla cifra in Italia, penso che non ci sia una società che la rifiuti. Questo lo voglio dire molto sinceramente. Poi magari la Juve ha deciso che comunque se quest'anno vale tot, il prossimo anno vale tot più 10, 20, 30, allora magari lo vende il prossimo anno. Però sono abbastanza d'accordo con Nicola Gallo che diceva prima, anzi senza abbastanza, sono d'accordo che è una questione di tempo. È difficile pensare che Ildiz faccia il Del Piero che si fa tutta la carriera nella Juve, è un altro tipo di situazione, quindi vediamo quanto dura, insomma, Ildiz nella Juve. Speriamo il più possibile, speriamo anzi che faccia benissimo quest'anno, che l'anno prossimo valga 150 milioni invece che 100, diciamo così, e la Juve li prende il prossimo anno eventualmente, e nel frattempo magari riesce a mettere a posto meglio alcune cose, anche perché poi costruire le squadre forti cedendo i giocatori più forti e poi è complicato, perché questo va anche detto. Poi, persone che danno il voto al mercato della Juventus come se già sapessero che nei giorni che restano la Juventus non prenda più nessuno, ma su questo siamo d'accordo. Il nostro amico Domenico ci scrive: aspettiamo al 1° settembre a fare la valutazione definitiva. Oggi si può dire che ad oggi la situazione è questa, e uno fa un commento su quello che vede, poi dopo naturalmente, già dopo la prima di campionato forse avremo idee un po' più chiare. Tiziano da Milano: un attacco composto da Colomani, Zirze, se parte David, e Cattore, Milik non è affidabile, ci vorrebbe anche Sorloth, caratteristiche che ha sempre voluto Spalletti, in uno scambio con Nico. E io, guarda, lo sai che sfondi una porta aperta con me, credo che quella sia la soluzione anche economicamente più fattibile, perché non dico che fa uno scambio alla pari, lì ci saranno da trattare con l'Atletico Madrid, però se va in porto uno scambio di questo genere, Nico Gonzalez è felice perché lui vuole tornare a Madrid, la Juve mette a posto uno dei giocatori che comunque in questi anni non è riuscito a convincere pienamente, e dall'altra parte prende un centravanti che corrisponde al famoso disegnino che a gennaio il buon Spalletti recapitò sulla scrivania di Comolli, è che è sempre la stessa cosa, c'è un centravanti fisico potente che riempie l'area, e non dobbiamo pensare al Sorloth che abbiamo visto ai mondiali, perché lì giocando con Haaland, ovviamente quel ruolo lì lo faceva Haaland come normale che sia, Sorloth giocava esterno, non era il suo ruolo, e penso anche che un po' l'abbia patito questo, come dimostra quel pallone famoso che non ha passato Haaland e che pesa sull'eliminazione della Norvegia come un macigno, ma lì insomma immagino che giocando centravanti puro poi sarà anche più contento in linea di massima. Sicuramente a quel punto bisognerebbe o cambiare modulo o trovare spazio a Colomoni se metti solo centravanti, però questo è un tema che eventualmente affronteremo quando e se. Poi Francesco, la sua formazione per Frosinone, 3-5-2 che diventa 4-3-3, cioè Vicario, Bremer, Kelly, Kalulu, Celik, McKennie, Douglas Lewis, Locatelli con Seisau, Yıldız, Colomoni, questa è l'idea di Francesco da Ischia. Poi Grillo da Piangipane ci dice: esordio in Europa League per Vlahovic col Besiktas, entra sul 3-0 in 30 minuti, riesce a mangiarsi due gol. Se uno tra David e Openda avesse la possibilità di fare 5 anni a titolare alla Juve in 200 partite totali, 60-70 gol che ha fatto Vlahovic li fa tranquillamente, probabilmente li avrebbe fatti anche Petagna, non lo so adesso di mettere sullo stesso livello Vlahovic con questi nomi che hai fatto tu. Certo è che secondo me bisogna smettere di guardare i giocatori quando vanno via dalla Juve, perché vanno un'altra parte, altre pressioni, altre situazioni, anche dal punto di vista tattico. Quindi non è che se Openda ha segnato subito adesso Openda è un grande rimpianto per la Juve, o se Vlahovic ha sbagliato due gol, oh mamma mia, meno male che la Juve l'ha dato via. Le cose vanno valutate quando i giocatori sono nella Juve, perché è lì che vanno valutati. Come diceva Gianni Balzarini l'altro giorno, la Juve è un'elite, non tutti possono fare la differenza con la maglia della Juve, perché c'è un peso specifico della pressione che è superiore rispetto ad altre parti dal punto di vista dei tifosi, mediatico, insomma è tutto abbastanza più complesso. Poi ancora Lorenzo da Roma che ci ricorda: nel 2001 venne ceduto anche Filippo Inzaghi, la sola cessione di Zidane non sarebbe bastata per fare quel mercato, e siamo d'accordo che la Juve cedette dei giocatori importanti, ma diciamo il simbolo era Zidane naturalmente, caro Lorenzo, ma ripeto è un'altra epoca, quindi prima di cedere Yıldız a una cifra pur importante bisogna pensarci bene, perché oggi come oggi non sei più padrone del mercato, tra virgolette, come eri all'epoca, come calcio italiano dico, e dentro il calcio italiano la Juve aveva una figura come Luciano Moggi che sicuramente aveva un peso specifico altissimo. Oggi magari hai questi bei soldi, e però poi se vai a prendere giocatori sbagliati o non riesci a prendere quelli che avresti voluto, è chiaro che hai perso un grande giocatore, hai messo a posto il bilancio di sicuro, ma come diciamo sempre, le plusvalenze non vanno in campo ci vanno i giocatori e ci servono quelli forti per vincere i trofei, sollevare i trofei. Dunque, caro Tullio, magari abbiamo un vocale da ascoltare intanto mentre arriva l'ospite. Guarda un po', se no vado avanti con i messaggi da leggere.
1: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Ok, allora se ce l'abbiamo, ascoltiamo.
2: Buongiorno Gigi, Daniel da Tenerife.
0: Oh Daniel, ciao.
2: Purtroppo io continuo a sentire che cerchiamo l'alternativa a Cambiaso, quando Cambiaso dovrebbe essere, ma volendo essere generosi, l'alternativa di un qualsiasi terzino, anche della Serie B o della Serie C, che sia capace di difendere. Perché stamattina il direttore chiedeva qual è il nostro punto debole. Io credo che anche la polvere sotto i sassi sappia che a noi, quando giochiamo a 4 con Cambiaso terzino sinistro, siamo comunque facilmente penetrabili, e tra l'altro mettendogli pressione poi sappiamo che gli regala pure i gol.
0: Diciamo che Cambiaso questa lunga involuzione che l'ha portato a essere insomma un giocatore sempre nell'occhio del ciclone. Credo che questa soluzione eventualmente, che vedo ventilata come un possibile scambio di Gregorio Emerson Palmieri con il Marsiglia, potrebbe mettere lì un giocatore esperto che conosce già la Serie A, che grandi errori probabilmente non ne farò, perché il problema di Cambiaso che fa anche una cosa bene, ma poi se regali gol agli avversari o ti dimentichi di tornare, insomma la Juve non può più permettersi queste cose, perché è per questo che anche per questo tipo di atteggiamento più che altro, di non rendersi conto di quanto pesa un pallone in una partita e di quanto pesa quella partita in un campionato, che è una cosa che non riguarda solo Cambiaso ma anche Cambiaso di sicuro, è stato il tema secondo me dominante della passata stagione. Allora Luca da Cuneo: su questa offerta dell'Arsenal per Kenan io non lo credo, perché per me è incedibile. Poi finalmente ci siamo liberati di Arthur, sul mercato secondo me altri due colpi li possiamo fare, ma detto questo qua andiamo sulle polemiche. Secondo me domenica si comincia e quindi bisogna far subito tre punti senza se senza ma. Poi ti chiedo un parere su questa probabile formazione per domenica. Sui giornali nessuna traccia delle plusvalenze del Napoli. Non solo di quello, diciamo sono tante le cose di cui si è persa le tracce sui giornali in questo periodo. Della formazione della domenica ne abbiamo parlati prima. Credo che si andrà verso la conferma sostanziale dell'ossatura della passata stagione, anche perché chi è arrivato a ridosso, a parte Kolumani e Alai Begovic, che hanno già avuto modo di aggregarsi alla squadra qualche settimana prima, però insomma i Lukumi, mi aspetto più Kelly che lui in campo. Per il resto, appunto, come dicevamo anche prima con Nicola, probabilmente un dubbio potrebbe essere quello di Selik al posto di Cambiaso, ecco, se Selik, così valutiamo se eventualmente anche a sinistra lui ci può giocare. Però per il resto, con Kolumani davanti, Douglas Luiz a centrocampo, gli altri 9 mi aspetto che siano quelli dell'anno scorso, a parte il portiere ovviamente, diciamo gli altri 8, perché c'è anche Vicario che, secondo me, visto quello che sta succedendo intorno a Perin, probabilmente sarà già subito Vicario, ma per il portiere è diverso comunque, perché non è che deve entrare in particolari schemi. Poi Massimiliano, sempre da Roma, ci scrive: Alai Begovic deve essere titolare fisso domenica, Spalletti deve vedere come fare, altrimenti è inutile che si lamenti che manca personalità e qualità. E tu dove lo metteresti Alai Begovic al posto di Conceição, di Ildiz, di McKennie? Non lo so, perché magari lo mette nella mischia, per carità, non è da escludere. Io mi aspetto però un inizio con i tre cambi che abbiamo detto, una formazione rispetto all'anno scorso, ma in linea con quello che abbiamo visto l'anno scorso, anche perché credo che comunque un certo tipo di identità la squadra l'avesse acquisito, poi l'ha smarrita in maniera clamorosa nelle ultime giornate, e si spera che si riesca a riannodare il filo con il periodo precedente. Abbiamo Paolo Pacchioni, vai. Ciao Paolo Pacchioni, ciao, benvenuto.
3: Ciao Luigi, benvenuti, bentrovati a tutti voi.
0: Allora, caro Paolo, con te vorrei fare un po' la griglia di partenza di questo campionato. Sai che io d'agosto ti chiamo anche per questo motivo, di solito, perché sei una voce, diciamo, autorevole, che può darci una panoramica, ecco. Allora, l'Inter, direi, l'ha detto anche Chivu, è la favorita. Chi porta lo scudetto di solito è così, no? Parte da favorito, poi magari non...
3: Ma sai, relativamente, perché comunque la Juventus del 2019 è l'ultima squadra che è riuscita a vincere per più di una volta consecutiva, perché poi invece siamo stati abituati negli ultimi 7 anni a vedere sempre una squadra diversa nel ruolo di campione d'Italia. Perché? Perché comunque vincere è difficile, ripetersi è ancora di più, a volte le motivazioni vengono meno, gli avversari ti guardano magari con maggiore attenzione, ci si dedica un po' di più magari agli impegni europei, perché tanto il campionato lo si è vinto la settimana prima, la stagione precedente, e quindi insomma si fa un po' fatica a confermarsi, e per questo l'Inter deve fare un pochino attenzione, perché quando tutti ti dicono che sei favorita, e se guardiamo i giornali, le televisioni in questi giorni, è pressoché un giudizio unanime, è un giudizio che secondo me è condivisibile, però poi bisogna fare attenzione, perché poi in campo insomma è un'altra cosa, e magari chi si sente troppo dire che è favorito magari finisce col sedersi un po'. Però sono d'accordo nel dire che comunque l'Inter è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato in modo chiaro, meritato, e è comunque una squadra che si è rafforzata con 3 acquisti che comunque possono essere utili per puntellare la squadra. Sono stati accantonati alcuni anziani, ma il ricambio generazionale era inevitabile, quindi secondo me l'Inter parte davanti, almeno sulla carta.
0: Poi chi ci mettiamo? Il Napoli o la Roma?
3: No, io sono indeciso fra il Napoli e la Juve.
0: La Juve addirittura, vai.
3: Ti dico questa cosa della Juve, perché secondo me la Juventus comunque è cresciuta, perché ha aggiunto dei giocatori importanti. Alai Begovic è chiaro che sia una scommessa, però comunque uno che così giovane ha già, oltre al talento, anche personalità, sfrontatezza, insomma può essere una scommessa che la squadra può vincere. Dietro con Lukumi insomma si è rafforzata ancora di più la squadra. Spalletti inizia a inizio stagione, non a stagione in corso. Già l'anno scorso si era vista comunque una Juventus in crescita dopo l'arrivo di Spalletti, però era mancata la continuità, si faceva un passo avanti e un passo indietro, un passo avanti e un passo indietro. Ecco, se invece Spalletti, lavorando da inizio stagione, riesce a dare continuità, qualche giocatore interessante è arrivato, secondo me la Juventus quest'anno è più forte della Juventus dell'anno scorso. Poi è chiaro che si potrebbe avere ancora qualcosina in più, e magari questi giorni di mercato ancora aperto serviranno a questo. Forse a centrocampo bisogna prendere qualcuno di sostanza e
0: tipo
3: anche
0: un
3: di che
0: sì, diciamo così. Sì.
3: Perché leggevo nelle varie analisi di questi giorni, c'era chi scriveva che la Juventus l'anno scorso, più che di talento, ha difettato di personalità.
0: Ah, sì.
3: Ecco. Forse ci vorrebbe qualcuno di questo tipo, però comunque la Juve mi sembra una squadra che insomma può recitare una parte da protagonista, come il Napoli, che di fatto è rimasto quello della scorsa stagione. Bisognerà vedere che Allegri sarà. Se sarà l'Allegri della prima Juve, quindi comunque un allenatore capace di adattarsi.
0: Quello che era venuto dopo Conte anche alla Juve, diciamo. Per
3: esatto, dirla, esatto, esattamente, esatto, proprio così. E invece se è quello degli ultimi 2-3 anni, un pochino troppo sparagnino, un pochino troppo rinunciatario, non so se con le caratteristiche che il Napoli squadra ha possa adattarsi. Però io credo che Allegri sia uno molto camaleontico, non è un allenatore dogmatico,
0: no,
3: che ha un solo modo di lavorare, di giocare, eccetera. Si sa molto adattare, quindi secondo me ti dico che il terzetto per me è Inter, Juve, Napoli, col Como che può arrivare in Champions, la Roma può fare da incomodo, il Milan onestamente lo vedo un po' indietro, nel senso che il Milan l'anno scorso non è arrivato in Champions ed è stata forse la squadra che dal punto di vista del gioco era la più deficitaria di tutte. Non penso che la situazione sia cambiata in modo molto radicale e poi soprattutto continuano a esserci gli equivoci, cioè siamo al 21 agosto, non si sa ancora se Leao c'è, partirà, sarà importante, sarà un separato in casa, insomma secondo me questa assenza di chiarezza un po' sulla stagione inciderà.
0: Ne restano due che a volte si sono affacciate insomma in Europa, che sono l'Atalanta a certi livelli e la Fiorentina, che sta lavorando molto sul mercato. Che tipo di campionato ti aspetti da queste due squadre, che forse l'anno scorso hanno deluso? Beh, la Fiorentina sicuramente ha deluso molto, sì. L'Atalanta abbastanza,
3: Sì, l'Atalanta insomma diciamo che non ha ancora assorbito, l'anno scorso non è riuscita ad assorbire benissimo l'addio di Gasperini, poi con Palladino ci sono state anche delle belle partite, c'è stata la grande rimonta col Borussia Dortmund, però insomma non era più l'Atalanta di qualche anno prima. Io ieri sera ero a Bergamo per l'andata del playoff di Conference e in effetti ho visto una squadra ancora molto imballata, perché non è semplice cambiare sistema di gioco dopo 10 anni. Sarri è sicuramente un bravo allenatore, un grande allenatore, però insomma i suoi dettami non sono ancora stati del tutto assorbiti e di fatto l'Atalanta non ha fatto mercato. Si è arrivato Gaetano, che comunque è un centrocampista interessante, però insomma non è Gianluca Gaetano uno che ti cambia la faccia di una squadra. Il fatto che non sia partito Ederson, che non ci sono stati i soldi dalla Champions, ha un pochino bloccato il mercato dell'Atalanta. Io credo che insomma farà un buon campionato, ma non mi sembra adesso si possa iscriverla alla corsa Champions. La Fiorentina ha fatto invece un grande mercato, ha cambiato tanti giocatori. Questo Raffantuolo comunque è uno che insomma, un talento argentino già passato dal Real Madrid, sì, lì non ha inciso più di tanto, però insomma essere protagonista a Firenze si può. Attà è un giocatore che già ai tempi dell'Udinese mi piaceva molto, in generale credo che la società abbia lavorato molto bene. Certo, l'anno scorso fa molto da stimolo, no? Nel senso che sono andati talmente male che mettere un punto di partire in questi casi è paradossalmente più semplice. Quando si cambia tanto però bisogna anche mettere in preventivo un po' di rodaggio e quindi anche per questo dico che la Fiorentina può essere una bella rivelazione, ma se adesso tu mi chiedi al 21 agosto ma la Fiorentina può arrivare in Champions l'anno prossimo, direi che forse no, però magari
0: per l'Europa League se ne può parlare per adesso, poi
3: se
0: vediamo.
3: Se ne può parlare per l'Europa League. Poi c'è Grosso che comunque ha fatto bene, anche se poi ha fatto benissimo al Sassuolo, dove non hai pressioni, dove lavori tranquillo, eccetera. Firenze è una piazza complicata perché anche se non hai le stesse ambizioni, però hai le pressioni che ha la Juve, il Milan, l'Inter, la Roma, cioè Firenze è complicata.
0: Ah sì, poi specie se hai vestito la maglia della Juve te lo rinfacciano poi se va male.
3: Esatto,
0: quindi
3: esatto.
0: Quello lo deve, ma lui lo sa, insomma, penso che sia abbastanza. È anche vero che è il simbolo dell'Italia del 2006 che segna il rigore.
3: Esatto,
0: forse
3: sì,
0: quello.
3: Ma poi è molto trasversale.
0: Sì, ne ha vestite tante, sì, anche il Palermo. Tra l'altro leggo su Gazzetta adesso che tra Perin e il Palermo sembra che siamo arrivati ai dettagli e quindi potrebbe arrivare questa cessione. L'ultima che ti chiedo è se credi veramente che la Juve possa ricevere un'offerta tripla cifra per Kenan Yıldız e se nel caso farebbe bene ad accettarla, oppure se è meglio tenerlo ancora un anno, perché se adesso vale 100 magari il prossimo anno ne vale anche di più.
3: Esatto, e poi bisogna vedere come si inserisce Alejbegovic, cioè se quest'anno Yıldız va bene e Alejbegovic esplode e tu l'anno prossimo puoi cedere Yıldız guadagnando bene e avendo comunque la garanzia che comunque la casella frizzantezza e qualità in attacco è già coperta, allora lo puoi fare. Adesso cedere Yıldız sarebbe fare un passo indietro, cioè tu stai cercando faticosamente di ripartire un'altra volta da zero, se hai un giocatore di talento, quel giocatore lì deve essere imprescindibile.
0: Sì, anche perché magari metti a posto il bilancio, ma poi sei appunto da capo,
3: esatto,
0: della costruzione
3: della squadra. Esatto,
0: poi vai sotto di nuovo, perché tanto se non entri in Champions, siamo sempre punto da capo. Caro Paolo, grazie per essere stato con noi oggi, per questa bella chiacchierata, e alla prossima. Ciao, a presto.
3: Grazie Luigi, un buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
0: Quindi questa è la griglia di partenza secondo Paolo Pacchione di RTL. Siete d'accordo? Ci mettereste qualcuno più su, più giù? Come vedete, confermate anche voi questa sensazione di una Juve che può infastidire per lo scudetto, come ci ha detto Paolo Pacchioni, o serve ancora qualcosa? Quindi ad oggi non possiamo dire questa cosa qui. Vediamo un po' come la pensate. Tiziano da Milano ci scrive: per in Palermo i dettagli, scrive la Gazzetta. Ah sì, l'ho appena letto. E che si avvicina, vediamo come sarà. Sicuramente con che appunto non c'è fretta, perché il giocatore è svincolato, però con i giocatori svincolati c'è sempre il rischio che poi all'ultimo salti fuori qualche nababbo che offre un super contratto e te li porti via da sotto il naso. Poi il nostro Max da Pesaro: è dal 2020, anno dell'ultimo scudetto della Juve, che nessuna squadra ha vinto per due anni consecutivi lo scudetto. Sì, lo diceva anche Paolo adesso. In effetti, diciamo che Chivu si sia preso il ruolo di favorito, va bene, è corretto, perché comunque in effetti, guardando l'organico dell'Inter, penso che si possa dire che la squadra è favorita, anche perché insomma è una società forte, l'abbiamo visto quanto è forte la società dell'Inter nel difendersi da tutti i punti di vista. Sembra quasi gli intoccabili, diciamo, qualche volta, eh? E questo naturalmente, poi sei gli uomini giusti nel posto giusto, il calendario che fai le prime tre giornate in casa su quattro all'inizio, insomma non ha tanti ostacoli interni, diciamo, l'Inter se è bella quadrata può andare avanti, poi bisogna vedere le altre come reagiscono. Naturalmente Valerio da Lucca è ottimista: Colo farà almeno 20 gol in questa stagione. Registriamo il parere di Valerio e vediamo poi a fine stagione se ci avrà azzeccato. Se sta tra, diciamo, 15 sarebbe già un buon bottino, secondo me. Se arriva a 20 meglio ancora. Vediamo anche come evolve il mercato, perché se evolve nella direzione di avere un centravanti, magari Colo si può spostare sulla tre quarti e magari fare qualche gol in meno, ma essere utile lo stesso alla squadra. Vediamo come evolve anche da questo punto di vista. Ad oggi però è lui centravanti, quindi è giusto aspettarsi da lui gran parte dei gol. Diego ci suggerisce questa più che a noi, a Carnevali, diciamo così, questa strategia: un dirigente bravo a scegliere i giocatori direbbe sì all'Arsenal per Yildiz a 120 milioni, ma con l'obbligo di acquisto a titolo definitivo anche di Cop Manners per 35. E tu gli fai un bel pacchetto, dice: vabbè, facciamo lo sconto, dai, dateci 150 milioni, noi vediamo Yildiz, ma vi pigliate anche Cop Manners, che poi magari in Inghilterra funziona bene, chi lo sa, potrebbe essere una strategia. Diciamo che in molti fanno così, soprattutto a livello di procuratori funziona abbastanza così, cioè ti dirò quello buono, ma tu intanto mi aiuti a sistemare anche quello un po' meno buono, così intanto ho un altro mio assistito che si è piazzato e prendo un'altra percentualina su quello. Questo sarebbe un discorso fatto dalla società, ma sempre nella stessa direzione. Giovanni dal Brasile, che prima ha detto che stapperà la bottiglia, casse di birra, non mi ricordo più cosa voleva bere, per festeggiare il fatto che Artur ha rescisso il contratto, adesso ci scrive: sinceramente ad oggi non credo che la Juve possa pensare di lottare per il campionato, poi magari entrando quei due o tre pezzetti mancanti la cosa può cambiare, ma ad oggi siamo tra terzo e quinto posto. Questo è il mio pensiero. Sì, io sono abbastanza sulla tua lunghezza d'onda. Diciamo che se non parte e va nessuno e rimane un campionato equilibrato fino alla fine, non sai mai cosa può evolvere, tu devi stare attaccato lì e poi sperare che insomma la quota scudetto sia piuttosto bassa, perché obiettivamente pensare che questa squadra passi da 70 a 90 mi sembra difficile. Da 70 a 80 magari si può fare, e lì è una terra in cui a volte si assegna lo scudetto, a volte no, dipende come vanno. Io ripeto che la sensazione che ho avuto l'anno scorso per lunghi tratti, quando si giocava una volta alla settimana, quindi quando la squadra non aveva il problema delle rotazioni che mancavano in alcuni ruoli, che la Juve fosse effettivamente, potesse essere la seconda forza del campionato, ho avuto questa sensazione. Poi nel finale si è buttato via tutto, però quella sensazione mi è rimasta, e quindi credo che con le dovute aggiustamenti, ecco, stare lì sia l'obiettivo. Poi puoi arrivare secondo, terzo, quarto, quinto, insomma come dici anche tu, dipende cosa fanno le altre anche nel mercato da qua alla fine. Massimiliano da Roma: bisogna aspettare la fine del mercato, ma ad oggi dico che siamo da quarto, quinto posto e non oltre. Quindi ti metti in linea, diciamo, con Giovanni, che è leggermente più ottimista, perché ci infila anche il terzo posto. Andiamo col notiziario, caro Tullio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e nuovi ospiti. A fra poco.
4: colpo gobbo. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo gobbo.
0: Eccoci, pronti per la seconda ora di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Tullio in regia. Una riflessione, quella di Domenico, che ci scrive e dice: se Spalletti avrà l'attaccante di peso in aria, perché spendere i soldi per Colomoni? Per la panchina? Beh no, diciamo che Colomoni può giocare anche nei tre dietro la punta, e poi non l'ha ordinato il medico di giocare con questo modulo. Se ti arriva un attaccante puoi anche valutare di cambiare il modulo, mettere un attaccante in più, fare un modulo che finisce per due con Ildiz dietro le punte, oppure fare un tridente con Ildiz, Colomoni sugli esterni e il centravanti, e sta un po' fuori con Seisau a volte, e avere le alternative. Credo che soprattutto il discorso di Spalletti, che è stato chiaro l'anno scorso non solo per questo ruolo ma in generale, avere in organico giocatori con caratteristiche diverse in modo da poter affrontare difficoltà diverse, perché ci sono partite in cui va bene, hai più spazi e Colomoni si trova a suo agio, ci sono partite in cui giochi contro la squadra che sta tutta in area e magari Colomoni va un po' più in difficoltà e quindi ci butti dentro il gigante che è abituato a fare a sportellate, insomma. Quindi questo credo che sia la chiave di lettura. Poi ripeto, una squadra che deve giocare 50 partite deve avere un pacchetto di attaccanti all'altezza, perché se no, con infortuni, squalifiche, rotazioni, devi comunque averli quelli in grado di fare i gol, che non è soltanto uno, perché se no, ripeto, in questo momento David è sfiduciato e lo sappiamo, e Cator è un po' un punto interrogativo fino adesso. La certezza è Colomoni, Milik lo sappiamo c'è non c'è, questo è il pacchetto di attaccanti della Juve, quindi lì qualcosa bisogna sicuramente aggiungere, confidando che David accetti una delle soluzioni che gli verranno prospettate. Caro Tullio, non so se siamo pronti per sentire un vocale dei nostri amici, se non ne leggo intanto un altro messaggio, come preferisci. Vai.
6: Luigi, ciao, sono Francesco da Roma.
0: Ciao Francesco.
6: E al 21 agosto ti dico che davanti abbiamo le 4 dell'anno scorso e ce la giochiamo con Milan, Atalanta e Fiorentina. Dal quinto posto in poi, Dopodiché, se succede qualcosa in questi 10 giorni, possiamo sicuramente inserirci, siamo sempre la Juve, però la squadra è incompleta, ad ora, a come stanno le cose adesso.
0: Sì, diciamo che considerando che anche gli altri hanno fatto un mercato, tu dici più o meno siamo nella stessa situazione dell'anno scorso. Ripeto, dipende molto a quale Juve ci rifacciamo, perché c'è stato il momento in cui la Juve viaggiava a una media da primo o secondo posto, poi è ricominciata la Champions, poi ci sono stati gli incartamenti finali, eccetera, eccetera. Però questa squadra, secondo me, ce l'ha nelle gambe quel tipo di ritmo, non dico da scudetto, ma da stare comodamente in zona Champions, se non si complica la vita e se questi acquisti permetteranno di avere delle rotazioni che permettono anche quando si gioca ogni 2 o 3 giorni di avere una squadra che si esprime a un certo livello, perché uno dei grandi problemi dell'anno scorso è stato che ogni volta che c'era una partita ogni 3 giorni, a parte che il calendario non ha mai aiutato anche da quel punto di vista, comunque sappiamo anche chi fa i calendari, l'abbiamo capito dalle intercettazioni, però al di là di quello avere delle alternative importanti in tutti i ruoli credo che sia fondamentale per tenere alto il livello e quindi non sono così pessimista da dire che la Juve è da sesto posto, neanche ottimista al 100% per dire la Juve è già da scudetto. Mi aspetto una Juve in grado di restare lì, diciamo in scia, a 6-7 punti dalla vetta, così fino a marzo, poi si vede come va. Insomma, speriamo che si vada. Dipende anche molto dal cammino in Europa, quanto porterà via energie e quanto la Juve crederà di poter arrivare in fondo all'Europa League. Poi ancora. Sempre Max da Pesaro ci scrive: secondo me ad oggi l'obiettivo principale della Juve è tornare subito in Champions e qui non ci piove, ma se in questi ultimi 11 giorni di mercato dovessimo riuscire a fare quei 2 o 3 colpi che ci servono a cedere qualcun altro ai nostri esuberi, allora si potrebbe alzare l'asticella, ma sempre con l'obiettivo di pensare una partita alla volta e qui siamo d'accordo perché uno dei grandi problemi di questa squadra è stato proprio dal punto di vista della personalità, della mentalità, dell'incapacità, così finisco con le rime, di esprimersi nei momenti chiave della partita e nei momenti chiave della stagione al livello a cui poteva arrivare e non ci è arrivata proprio nei momenti in cui invece serviva di più. E questo si cambia un po' con dei giocatori nuovi e un po' con l'esperienza di quelli che sono rimasti, insomma, credo che così. Poi Domenico ci dice: io non capisco perché devono giocare a Frosinone i giocatori che l'anno scorso ci hanno portato al sesto posto e non mettere subito i nuovi giocatori. Beh, però scusa, il portiere, Vicario lo mettiamo. Douglas Luiz l'anno scorso non c'era, ce lo mettiamo. Colomuani l'anno scorso non c'era e ce lo mettiamo e fanno tre. Celik forse ce lo mettiamo, vediamo se al posto di Cambiaso può giocare lui ed eventualmente fanno quattro. Chi rimane fuori? Alai Begovic alla fine, che è un ragazzo, ci può stare Catore infortunato, quindi magari Alai Begovic a partita in corso. Non mi sembra che i nuovi, per nessuno dei nuovi giocherà, insomma, vediamo quanti, se saranno 3 o 4, ma almeno 3 me li aspetto titolari dal primo minuto. Poi ancora, quanta negatività in questi tifosi? Cambiano squadra veramente? C'è da piangere a sentire questi tifosi, ci dice Giovanni da Filadelfia che vuole un po' più di ottimismo, insomma, da parte di tutti e vediamo un po' come va. Poi ancora Samuel, credo che ci siamo rinforzati abbastanza tranne centrocampo, sentivo le notizie sportive e ti dico io Yıldız non lo venderei e su questo siamo un po' tutti d'accordo, più che altro perché adesso sei a fine mercato, cioè una cessione come quella di Yıldız va programmata nel tempo. Mi aspetto che prima o poi avvenga, purtroppo, perché è così il calcio italiano non può permettersi di tenere i campioni all'apice della loro carriera. Lui all'apice ci deve ancora arrivare, quindi finché non ci arriva, la speranza è che ancora un paio d'anni alla Juve li faccia. Però una cosa del genere va programmata sia come alternative. Soprattutto come alternative in organico e anche con la possibilità di creare con i soldi poi un mercato importante. Se lo fai adesso che mancano 10 giorni alla fine del mercato, o è già tutto pronto, o se no è molto difficile davvero anche utilizzare gli eventuali soldi che provengono. E poi sarebbe un brutto segnale, come dire, io cedo il più forte. E quindi proprio questa voglia di ricostruire una grande Juve sembrerebbe un po' messa da parte. Caro Tullio, abbiamo ancora un vocale, vai pure, che intanto io bevo un goccio d'acqua perché mi sono strozzato.
7: Ciao Luigi Alfredo da Torino. Ma è diversi anni che la Juve tralascia o trascura il centrocampo. Secondo me il problema di questa squadra è il centrocampo, non è né la difesa, sì, forse un po' il portiere Di Gregorio, ma neanche l'attacco, è il centrocampo, è il cuore di una squadra che va sanato. Quando la squadra fa girare continuamente la palla è perché non trova un uomo libero e non c'è un pensatore che gliela possa dare. Adesso con Douglas Luiz in queste tre partite di campionato si è visto qualcosa, ma la Juventus deve investire sul centrocampo, se no questa squadra rimane mediocre, da sesto posto.
0: Diciamo che l'esempio principale di quello che tu dici è la prima Juve di Conte, che pur senza avere fenomeni in attacco ce l'aveva a centrocampo e grazie a quelli ha vinto lo scudetto e ha creato l'inizio di un ciclo. Però siamo al discorso che facevamo prima, la Juve non è che non ha comprato a centrocampo, è che ha sbagliato gli acquisti e ci ha speso un sacco di soldi, perché Arthur, Meiners, lo stesso Douglas Luiz, che speriamo quest'anno possa dimostrare di valere più di quello che abbiamo visto in precedenza, sono tutti acquisti molto costosi. Tra questi tre la Juve quanti milioni ci ha messo? 150 più o meno, 120, adesso non lo so, vada occhio. E però non hai risolto nessun problema, anzi te ne sei creati nel corso degli anni con degli ingaggi difficili da gestire, eccetera eccetera. Quindi la consapevolezza secondo me c'era, che quello era il reparto da rinforzare, su cui bisognava investire tanti soldi. Tra l'altro l'anno scorso la Juve a lungo, credo fino alla penultima, terzultima giornata, aveva anche il secondo attacco del campionato, quindi sono d'accordo con te che la Juve i gol comunque li ha fatti, però credo che ci sia un problema di peso specifico, nel senso che ci sono momenti in cui il gol lo devi fare, brutto, sporco, cattivo, punto e basta, portare a casa il risultato, mentre poi magari c'è la volta che ne fai anche due o tre, che alla fine nella statistica è come se avessi fatto un gol a partita, ma pesano in modo diverso, e credo che quei gol pesanti lì nella Juve, spero che ce l'abbia in canna con l'Omoani, che Yıldız ne faccia un po' di più, anche perché l'anno scorso Yıldız ha battuto il record dei pali, quindi praticamente avrebbe quasi raddoppiato il suo bottino con i pali, diciamo che se gli va un po' meglio anche da quel punto di vista è facile che segni di più anche lui. Mi aspetto qualche golletto in più da Conceição, che però non mi sembra un grande finalizzatore. McKennie i suoi gol li ha sempre garantiti. Alaibegovic, sono curioso di vedere che tipo di contributo potrà dare da questo punto di vista. Sui centrocampisti, onestamente, se sono quelli che in questo momento, a parte McKennie, non mi aspetto un grande contributo in termini di gol, quindi secondo me un centravantone potrebbe servire in alcuni momenti, soprattutto della stagione, delle partite, degli avversari, eccetera. Pippo dalla Germania: se Carnevali riesce a vendere David, consiglierei Retegui, Emerson, Palmieri, spostando Cambiaso più avanti. Tu vorresti Cambiaso nei tre, però solo che dovrebbe giocare, potrebbe giocare anche a destra al posto di Conceição, visto che lui a destra peraltro ha anche reso abbastanza bene. Sì, potrebbe essere una soluzione. Il problema è se riesce a vendere David o a piazzarlo o fargli accettare qualche offerta. Poi ancora Piero ci scrive: una società per azioni aumenta o diminuisce i suoi investitori in base alla qualità del suo prodotto. Il fair play finanziario non può bloccare gli investimenti di una SPA, società per azioni, perché è contro il dettato europeo. Abbiamo dato libertà ai giocatori, per non è possibile bloccare le SPA. Questo è il problema economico. Abbiamo soldi per comprare tutta la Serie A, ma alla fine ci sono questi paletti. E lo so, lì bisognerebbe forse fare un'altra battaglia legale, cioè, abbiamo Attila? Allora, se abbiamo Attila, chiamiamo subito Attila. Ciao Attila Malfatti.
8: Ciao Luigi, buonasera a tutti.
0: Caro mister, come va?
8: Bene, bene, tutto a posto.
0: Passato una buona estate, sì.
8: Sì, abbastanza, dai.
0: Pronto a ripartire in qualche modo.
8: A ripartire, speriamo presto.
0: Allora, facciamo il giochino anche con te. Il mercato non finisce adesso e quindi in 10 giorni poi le valutazioni sappiamo che possono cambiare, però ad oggi, per quello che, per come si è mossa la Juve, vedi che possa avere un'ambizione diversa rispetto a quella della lotta per il quarto posto, che è stata quella degli ultimi anni?
8: Gli acquisti sono stati fatti, bisogna vedere come si integreranno, secondo me, dopo. Comunque Spalletti ha sempre dimostrato di sapere i giocatori, vediamo se loro saranno in grado di inserirsi nella maniera giusta.
0: Scusami Attila, ti sentiamo molto male, magari prova a togliere il video, a lasciare solo l'audio, vedere se riusciamo a sentirti un po' più puliti, perché così andavi proprio a scatti e non si riusciva a capire praticamente niente. Vediamo un po' se va meglio con Attila.
8: Sì.
0: Adesso va un po' meglio, vai.
8: No, stavo dicendo, bisogna vedere se i nuovi acquisti riusciranno ad integrarsi subito nella, diciamo, nel sistema di gioco e nell'assetto della squadra che vorrà l'allenatore. I giocatori validi penso che siano stati acquistati, anche giovani, vedi Alia Begovic, che secondo me è un giocatore molto molto interessante, giocatori esperti comunque che già hanno dimostrato in Italia di poter dare il loro contributo, come Selic che viene dalla Roma, Douglas Luiz. Quindi penso che la Juventus possa sicuramente lottare, anche se secondo me un paio di acquisti ancora mancano.
0: Dove metteresti la priorità tu da questo punto di vista?
8: Ma io prenderei un altro difensore sicuramente di spessore, perché credo che l'unico che veramente possa fare sia diverso dagli altri sia
0: Bremer. No.
8: Bremer, sì.
0: Ok.
8: E quindi credo che un altro difensore di quel livello lì ci voglia, fermo restando che gli altri sono tutti buonissimi giocatori, però se devi vincere ci vogliono i campioni. Quindi uno lì e uno secondo me a centrocampo, un mediano, un po' per farti l'idea, secondo me uno alla Deschamps.
0: Quindi non un che sì, ma uno un po' anche dal punto di vista tecnico più propositivo, più regista, diciamo così, anche.
8: No, che sì, secondo me è ottimo, però come mezzala, no? Un giocatore anche di inserimento, proprio il classico uomo davanti alla difesa, il giocatore che dà equilibrio e che comunque supporta sempre la fase difensiva.
0: Quello che teoricamente doveva essere Douglas Luiz, che non è mai stato, diciamo così, in linea di massima. Ti aspetti che lui possa dare un contributo importante in questa stagione, visto che è stato provato regolarmente comunque da Spalletti in tutte le amichevoli del precampionato?
8: Sì, sì, lui anche lui secondo me è un ottimo giocatore, però io credo che la Juventus gli serva un interditore. Douglas Luiz sì, ci sta bene davanti, ci sono, faccio un esempio, Pirlo giocava davanti alla difesa, giocatore che fortissimo negli intercetti, ma la sua specialità era quella di cucire il gioco, di far giocare il gioco, di far uscire il gioco da dietro, perché comunque la Juve giocando a tre dietro aveva tre difensori più portiere che comunque garantivano, certo, una certa solidità. Secondo me giocando a quattro davanti alla difesa, fermo restando che Douglas Luiz è un giocatore forte, però un giocatore con le caratteristiche anche di interditore, di giocatore che recupera pallone e fa ripartire l'azione, ecco.
0: Sì, quello che sono rari quei giocatori lì, e chi ce l'ha è difficile che te li venda, però non si sa mai che Carnevali non si inventi qualcosa. Ti convince comunque come si è mosso fino adesso la dirigenza nuova della Juve? Carnevali, Massara, Ottolini, insomma, hanno fatto tante operazioni sia in entrata che in uscita, poi alla fine si traccerà la linea del bilancio, di tutti i paletti UEFA eccetera eccetera, però se ti convince il modo con cui stanno operando, ecco.
8: Allora, la cosa che mi convince è che sicuramente Carnevali è un direttore generale che ha dimostrato grandi competenze, a Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, quindi al contrario magari del direttore precedente che veniva da un altro mondo, da un altro calcio e secondo me non era tanto adatto al sistema, allo stile Juventus, io parlo tecnicamente, sempre certo. Tecnicamente. Quindi Carnevali lo vedo una garanzia, secondo me è quegli uomini di calcio stile Marotta che hanno grandi competenze, che vedono lontano e che riescono comunque a gestire sia la parte organizzativa e organizzare meglio la parte tecnica. Massara sicuramente è un direttore tecnico o direttore sportivo, che si voglia dire, che ha grandi competenze, l'ha sempre dimostrato, ha sempre lavorato molto bene sia in Italia che all'estero, è un grande studioso di calcio e soprattutto è uno molto pratico, cioè che prende giocatori giovani e forti, che comunque conosce il mercato e che comunque lui in prima persona va a vedere anche i giocatori, quindi è un lavoratore, quelli che io chiamo lavoratori di campo, che poi sono di grande ausilio sia alla società che all'allenatore e allo staff tecnico, quindi li vedo in maniera molto positiva, sì.
0: Ecco, tra l'altro in dote ha portato la Ibegovic Massara, perché l'ha detto anche chiaramente Spalletti, questo è un colpo di Massara che lo conosceva, lo seguiva eccetera eccetera. Che, come dobbiamo inquadrarlo questo giocatore, come un'alternativa nei ruoli dietro la punta, oppure secondo te alla fine lo vedremo spesso titolare?
8: Allora, per quello che si è visto negli ultimi tempi, soprattutto con la, anche con la nazionale della Bosnia, direi che questo Alebegovic è un giocatore molto forte, giovane, però come ti dico sempre, come quello che penso io, non importa la carta d'identità, il giocatore o è forte o non è forte. Lui ha dimostrato di essere un giocatore forte, secondo me con il sistema di gioco che con il sistema di gioco di Spalletti, quindi con un gioco fatto di smarcamenti, passaggi tra le linee, movimenti senza palla, io penso che questo sia un giocatore che, se si adatta rapidamente alla fisicità del calcio italiano, come fisicità non intendo l'altezza o il peso o la struttura, fisicità intendo che il calcio italiano è un calcio molto intenso, dove c'è un grande aspetto fisico, di contatto fisico, quindi se si abitua al contatto fisico, a sopportare, diciamo, le difese italiane, che sono difese arcigne, con giocatori che comunque che badano molto al sodo e che quindi marcano con particolare attenzione i giocatori di qualità, se lui si abita a questo, come si dice in gergo, a tenere botta, penso che sia un giocatore che possa fare delle ottime cose.
0: Ecco, l'ultima ti chiedo sull'attacco, dato per scontato che Colomuani al momento è titolare inamovibile, centravanti eccetera, anche perché Milik, che è l'altro che ha caratteristiche importanti, però sappiamo che un giorno c'è e il giorno dopo non sappiamo se può essere di nuovo disponibile. Se David dovesse andare via, tu su che tipo di giocatore andresti, più che non sul nome? Per farci un esempio, alla Sorloth o alla Zirkzee, che sono giocatori molto diversi tra loro.
8: Secondo me ci vuole un bomber, Luigi. Un bomber, uno che fa tanti gol. Perché comunque Colomuani quanti gol fa?
0: Questo è il grande dubbio. Se ne fa 15, ne ha già fatti tanti.
8: Quindi Colomuani è un giocatore forte. Si parla di giocatori forti che sanno giocare a calcio, che capiscono il gioco, che si sanno smarcare, che sanno aiutare la squadra, che partecipano al gioco. Però alla Juventus gli manca uno che fa 20-25 gol l'anno. Perché alla fine le partite si decidono nelle due aree. E la cosa importante è non prendere gol e farli, perché se non prendi gol di sicuro non perdi, e qualcosa davanti succede sempre. Però è anche vero che allo stato attuale delle cose la Juve ha dei giocatori offensivi di qualità, ma manca secondo me un terminale offensivo che garantisce quei gol, quel numero di gol che ti consenta poi di lottare tutto l'anno per i primi posti.
0: E secondo te uno come Sorloth risponde a queste caratteristiche, oppure ci va qualcos'altro? Ho letto anche di Retegui, cioè chi è che ti convincerebbe di più da questo punto di vista?
8: Allora, Retegui secondo me ha fatto benissimo all'Atalanta, però da quando è andato poi in Arabia Saudita, chiaramente facendo un altro tipo di scelta a livello professionale, e l'abbiamo visto anche nelle ultime apparizioni in nazionale, in qualificazioni mondiali, mi sembra che sia un pochino calato, ma non perché è calata la qualità del giocatore, perché come diciamo sempre, come tu sai meglio di me, il giocatore forte deve allenarsi sempre ad alta intensità, a un livello alto, e penso che lui questo un pochino l'abbia perso. Sorloth, siamo al solito discorso, è una questione di statistiche, è molto semplice, Luigi, le statistiche sugli attaccanti parlano chiaro, quanti gol fa in una stagione? Quanti gol ha fatto? Cioè, bisogna guardare lo storico, perché ora la gente guarda gli algoritmi, ma invece bisogna essere più pratici.
0: Vai a vedere quanti gol, certo.
8: Quanti gol ha fatto? Cioè, la Juve ci ha avuto Tevez, ci ha avuto questi giocatori qui, li facevano gol. capito? Ci ha avuto Higuain.
0: Sì, diciamo che i numeri sarebbero stati buoni anche quelli di David e di Openda un po' meno, ma David di sicuro, però poi alla fine ci va l'adattabilità al calcio italiano, alla Juve, eccetera, eccetera.
8: Assolutamente.
0: E non credo che, quindi bisogna valutare anche quello poi, perché l'aspetto fisico, come dicevi tu, è molto molto importante. Ho arrivato una domanda in extremis per te, ce la fa il nostro amico Sam, che voleva chiederti chi batterà le punizioni nella Juve odierna. Questo è un tema importante, perché la Juve su punizione non segna praticamente mai, ha segnato giusto Miretti adesso nelle amichevoli. Alajbegović le tira? Sì,
8: sì, Alajbegović le tira, ha un bel piede, ha una buona balistica secondo me, sì.
0: Quindi lui potrebbe risolvere questo problema, perché
8: lui potrebbe, poi non so, anche da Douglas Luiz comunque, anche quando era alla Aston Villa mi sembra che qualche gol su punizione l'avesse fatto, uno anche lui che ha una buona tecnica, una buona balistica.
0: Bene, grazie Attila anche per queste indicazioni, buon proseguimento d'estate, ti ritroverò volentieri se avrai voglia nel proseguo della stagione. Ciao, a presto.
8: Grazie Luigi, buona giornata a tutti.
0: Attila Malfatti, il nostro mister che ci aiuta a capire meglio le dinamiche anche dal punto di vista di una panchina, che è diversa dal punto di vista nostro, dei tifosi, eccetera, eccetera. Oh, restate con noi, adesso notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi, l'ultimo ospite e le ultime chiacchiere di Colpo Gobbo di oggi. A fra poco.
4: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua, ultima parte di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, e poi si partirà col campionato, da domani. Oggi inizia la Serie B, domani gli anticipi di Serie A, la Juve alle 18.30 di domenica con il Frosinone. La probabile formazione abbiamo provato a metterla giù, insomma, con qualche dubbio, anche perché la conferenza stampa di Spalletti sarà domani alle 15.30, però potrebbe essere vicario tra i pali, anche perché Perin pare di capire che sia davvero un passo dall'accordo con il Palermo. Poi la difesa dovrebbe essere Kalulu, Bremer, Kelly, e poi ci teniamo un dubbio tra Cambiaso e Celik, più che altro perché Cambiaso, insomma, nelle ultime uscite anche in quella con Gen non è che abbia destato una grandissima impressione. Poi Douglas Luiz, Locatelli e McKennie, diciamo i tre centrocampisti distribuiti un po' come vi pare, a volte McKennie un po' più basso, Douglas Luiz più alto e viceversa. Poi due esterni d'attacco, Ildiz con Seisau, e davanti Kolumuani. Questa dovrebbe essere più o meno l'ossatura della Juve per Frosinone. I vostri messaggi. Dunque, Angelo da San Gregorio Magno ci scrive: con Emerson Palmieri, Sorlot, Messi e Scudetto. Ma veramente vuole dire Messi o ti è scappato così il correttore? Perché vabbè, Emerson Palmieri e Sorlot siamo d'accordo, obiettivi fattibili, raggiungibili, o con lo scambio nel caso di Sorlot, ma anche nel caso di Emerson, visto che c'è Di Gregorio in ballo. Messi, onestamente, sì, certo con Messi ha risolto i problemi delle punizioni, diciamo, caro Angelo, però onestamente credo che non siamo su quella linea lì. Caro Tullio, credo che abbiamo dei vocali, allora ascoltiamoli visto che andiamo verso la chiusura.
9: Ciao, sono Michele da Toronto e volevo dire la mia sull'attaccante. Sì. L'attaccante ci serve come il pane, però mi fa anche pensare, se abbiamo giocato l'anno scorso con David che non era attaccante, Openda che non ne parliamo proprio, eppure non abbiamo fatto tanto male come a livello realizzativo, immaginiamoci quest'anno con Kolumuani, anche se non è un attaccante puro. Io voglio dire che ci serve sì un giocatore che attacca, che gioca nell'area di rigore, che fa spostandate, sì. Ma ricordo che Spalletti a Napoli ha giocato con Martens e Falso 9, e quindi segnare non è chi c'è nell'area di rigore, ma è come approcci, come arrivi nell'area di rigore davanti alla porta. E se viene l'attaccante come Sollotto, per lui ben venga, però io alla fine credo che in porta ci andranno più di un attaccante.
0: Sì, no, il discorso è avere un parco attaccanti all'altezza, perché in questo momento, ribadisco, alle spalle di Kolumuani abbiamo David che sappiamo tutti la situazione di David, Milik, conosciamo tutti la situazione di Milik, e Kator che rimane al momento un punto interrogativo perché si è fatto male subito, quindi non sappiamo esattamente neanche Spalletti come lo veda, quindi questo è il parco attaccanti della Juve in questo momento e secondo me va migliorato perché devi giocare 50 partite fondamentalmente. Oh, Emanuele da Torino, abbastanza ottimista, e dice: lo scorso anno con un portiere e non un paracarro, dice lui esagerato, avremmo avuto 10 punti in più, bastavano per la Champions, sì Emanuele, ne bastavano 3 in più, non c'era bisogno di 10, e sono d'accordo con te che insomma quello del portiere è stato uno dei temi fondanti, diciamo, della mancata qualificazione Champions della Juve, perché in alcune partite ha complicato sicuramente la situazione, così come anche le decisioni arbitrali che non ci dimentichiamo, il calendario che non ci dimentichiamo e tante altre cose, però fondamentalmente ribadisco, la Juve ha ceduto nel momento in cui non doveva cedere, ma ben prima del finale di stagione, cioè ha sbagliato delle partite in casa che non si possono sbagliare, per esempio il nostro amico, sempre lui, che ci dice Peleo,

0: pesantemente a maggio. Dai un pizzico di fortuna in più, un vicario in forma e sono già 10 punti in più rispetto all'anno scorso. Sono canico a bestia, ci dice lui. Forza Radio Bianconera, forza Juve, voi lo scudetto lo vincete sempre, anzi la Champions. Oh, grazie mille, troppo buono, caro Stefano da Saronno. Sì, sicuramente, perché poi si fa presto a fare 10 punti in più, soprattutto a livello psicologico, perché se sei lì nel traino, diciamo, spostare l'asticella da 70 a 80 ti viene poi naturale. E sicuramente, non l'abbiamo mai sottolineato questa cosa importante, però anche l'Inter ha avuto, diciamo, il mondiale per club e lo scudetto l'ha vinto lo stesso, per dire. Se, ah, ecco, vedi, voleva dire che si è, no, che sì, non Messi, meno male, caro Angelo, perché se no, così in effetti con quei tre acquisti, Emerson Palmieri, che sì, e Sorloth, la Juve, secondo me hai ragione, farebbe un bel passo avanti nella solidità e nell'esperienza, anche perché tutte e tre sono giocatori esperti, e che sì, e Emerson Palmieri anche del campionato italiano, e questo sicuramente aiuta. Abbiamo ancora vocali, vai pure Tullio, poi andiamo con l'ospite.
1: Mappé è andato al Real Madrid a scadenza di contratto, praticamente a zero. È il suo contratto che è una fortuna, Claudio.
0: Sì, questo forse per il discorso che facevamo prima sul fatto che il calcio italiano certe cifre non le può spendere. Sì, che poi sia il contratto o che sia l'acquisto, il totale sono sempre 200 milioni, poiché li puoi declinare come vuoi, ma sempre quelli sono e non ci sono. Questo è il grande tema. Per quei fuori classe lì, la grande recriminazione della Juve non è Mbappé, è Haaland, che quando costava 30-40 milioni, non mi ricordo più quando fosse, è stato proposto anche la Juve. E in quel momento si è detto, è giovane, quella cifra lì, non lo so, poi magari non sappiamo se metterlo in prima squadra o in next gen. Quello sì, che è un grande rimpianto sicuramente non averlo visto. Poi magari anche lui sarebbe rimasto solo 2-3 anni, perché poi sappiamo che il campionato italiano è diventato un campionato di passaggio, però intanto ce l'avresti avuto per 2-3 anni e buttali via, diciamo, 2-3 anni di Haaland. Caro Francesco Pellino, benvenuto, ciao, grazie per essere con noi anche oggi.
2: Ciao Gigi, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
0: Allora, stiamo facendo un po' un sondaggio al polso della situazione alla vigilia dell'inizio del campionato con questo organico, ben sapendo che poi le cose possono cambiare nei prossimi 10 giorni. Ti chiedo le tue sensazioni. Come diceva il nostro amico Stefano da Saronno, secondo te questa Juve è già più forte rispetto a quella dell'anno scorso? E anche il fatto del mondiale per club che non toglie energia alla fine, e anche un portiere che magari fa qualche errore in meno, cioè mettendo tutto questo assieme, una Juve che già possiamo inserire tra le candidate per entrare in Champions per una volta comodamente?
2: Credo che possano esserci questi presupposti che hai raccontato tu, anche se io ho sempre il timore verificato negli ultimi anni che giocatori che arrivano alla Juve poi improvvisamente diventano dei brocchi.
0: Mm-mm. Anche quindi, pagati cari a volte.
2: Anche pagati cari. Oggi è andato via un calciatore che abbiamo tenuto per 6 anni, pagato non so quanto.
0: In tutto 102 milioni ha fatto il conto Tutto Sport.
2: 102 milioni.
0: Questo è il costo complessivo.
2: Ci ricordiamo forse l'errore col Benevento di Arthur,
0: sì.
2: Altro non ricordo. C'è questo buco del talento che appena arrivano alla Juve viene fuori. Quindi senza dubbio l'arrivo di Lukumi, di Colomani, di Vicario fa ben sperare, però comunque la Juve dal mio punto di vista deve ancora puntellare un paio di ruoli negli undici titolari parlo.
0: C'era il nostro amico che proponeva 3 nomi fattibili, Emerson Palmieri, Kessié e Sorloth, secondo te sono comunque quei ruoli lì fondamentalmente da coprire?
2: Sì, i ruoli da coprire sono quelli. Gli uomini possono essere anche quelli giusti, individuati, e secondo me anche dal punto di vista economico, con le formule attuali, possono comunque essere questi nomi degli uomini che dovrebbero ancora arrivare, anche perché sì, dovrebbe essere a zero tranne le commissioni.

0: degli agenti e liberando il posto a centrocampo di Arthur e soprattutto al bilancio può far spazio all'ingaggio di Kessié. Sorloth potrebbe essere scambiato con Nico Gonzalez e poi c'è Emerson Palmieri che ricordo essere un mezzo pupillo anche di Spalletti, giusto?
1: Sì, poi ripeto, di tutti e tre sono giocatori di esperienza, che di
0: Sì.
1: personalità credo anche, e in più Emerson Palmieri e Kessié hanno già anche esperienza in Serie A e questo ovviamente conta. E quindi credo che siano identikit che vanno bene, certo, non so se riusciranno a fare tutte e tre da qua alla fine perché vuol dire che ne devono uscire almeno 4-5, insomma, per fargli spazio. Quindi vediamo come sarà. Ti chiedo una valutazione su questa gestione di Perin, che sembra veramente vicinissimo al Palermo. A questo punto si riapre anche un'altra casella da mettere a posto, che è quella del portiere, perché dato per scontato che Di Gregorio prima o poi da qualche parte lo piazzeranno, va via anche Perin. Leggevo che oltre al nome di Audero si fa quello di Musso, di Milinkovic-Savic, insomma, leggevo questi nomi qua.
0: Sì, la vicenda Perin nasce dallo scorso anno, nel mercato
1: Gennaio.
0: di gennaio, dove aveva strappato una promessa alla dirigenza bianconera di andare via in caso in cui si fosse presentata una squadra che gli avrebbe garantito un posto da titolare. E credo che comunque la Juve non. Di certo non metta il bastone tra le ruote di Perin per andare al Palermo e secondo me è anche una scelta oculata e giusta dal suo punto di vista perché Palermo comunque con Inzaghi e con la proprietà del City sta creando i presupposti per una squadra forte che ambisce alla promozione, credo che comunque possa andare al Palermo e in quel caso la Juve dovrebbe comunque a quel punto farne due in porta perché viene a mancare sia Perin che come hai detto tu anche
1: Di
0: Di
1: Gregorio, quindi tu
0: Gregorio.
1: non terresti comunque. Vabbè, io credo che con Pinsoglio, Vicario e un altro, insomma, credo che la Juve sia.
0: Certo,
1: Sì,
0: sì.
1: questo. Sì, quindi quello è. Ti aspetti per quanto riguarda la partita di Frosinone, quanti nuovi dal primo minuto, diciamo così? Nuovi, ci metto anche Douglas Luiz, tra i nuovi, perché comunque l'anno scorso non c'è. Cioè, rispetto all'anno scorso, quali novità di formazione ti aspetti con il Frosinone? E in particolare se. Ti chiedo se secondo te è ora di panchinare un po'
0: Cambiato.
1: Cambiaso, visto che è arrivato Celik.
0: Sì, io credo che potremmo vedere a Frosinone sicuramente Vicario in porta, sicuramente
1: In
0: Colomuani
1: attacco, certo.
0: in attacco. Spero di vedere Selic che comunque ha ben figurato durante la pre-season, mentre comunque continua a zoppicare Andrea Cambiaso. E poi al centrocampo. Per ovvie ragioni, credo che dovrebbe toccare a Douglas Luiz, perché Thuram sembra ancora ai box, quindi credo che il centrocampo dovrebbe
1: È
0: essere
1: obbligato.
0: quello.
1: Ecco, tu tra l'altro
0: Sì.
1: Douglas Luiz, perché io con la Next Gen, se non sbaglio, l'ho guardato in televisione, mi pare di aver visto Douglas Luiz nei tre dietro la punta e McKennie più arretrato. O comunque diciamo che è una possibilità quella, nel senso che metti due più fisici che sono McKennie e Locatelli davanti alla difesa e Douglas Luiz un po' più avanti.
0: Sì, questa è una possibilità, come dici tu, però comunque io ho visto un Douglas Luiz lento.
1: Lento, vero?
0: Lento che ha visione di gioco, ha un gran piede, ma comunque non riesce ad integrarsi con la velocità di questo calcio. Io questo credo. Se poi, ma che l'ha detto anche Spalletti,
1: Sì.
0: cioè, quindi non è un giudizio di Francesco Pellino. Deve accelerare un po' i tempi per riuscire a entrare nei meccanismi non solo di questa Juve, ma anche lo scorso anno nella Aston Villa non ha giocato.
1: Diciamo che è un po' un problema anche di tenuta fisica, insomma, lì comunque a centrocampo qualcosa sicuramente deve ancora arrivare. Intanto, secondo tutto mercato web, sarebbe fatta, insomma, per Perin al Palermo. Ci sarebbe l'intesa sia tra le società sia tra il giocatore e il Palermo, quindi si aspetta solo che si definiscano gli ultimi dettagli e poi dovrebbe passare.
0: Sì, i dettagli comunque in questo caso comunque dovrebbero essere importanti, perché comunque liberando l'ingaggio di Arthur e liberando l'ingaggio anche di Perin, dovrebbe la Juve dovrebbe riuscire a racimolare quel gruzzoletto per riuscire a fare che sì.
1: Sì, perché è poi lì bisogna, siccome che si arriva a zero, comunque diciamo è solo una questione di ingaggi, e quindi mettendo insieme quei due probabilmente riesci a starci dentro sì, i parametri famosi della UEFA. Poi
0: questo dovrebbe essere il giro. Poi non siamo noi i ragionieri del caso.
1: No, ma poi penso che Carnevali questi conti li sappia fare molto bene.
0: Sì, sì.
1: E li abbia già fatti abbondantemente e sa benissimo quanti ne deve ancora cedere per rientrare nei paletti, perché diciamo che al di là del fatto del bilancio della Juve, che prima arriva verso il pareggio meglio è, soprattutto per Elkan che deve smetterla di tirare fuori dei soldi, però al di là di questo i paletti della UEFA non sono di incassare più di quanto spendi, ma di fare in modo che la rosa di quest'anno costi meno della rosa dell'anno scorso.
0: Sì.
1: Quindi
0: i paletti riguardano gli stipendi
1: e gli ammortamenti, sì, cosiddetti, cioè quanto ti costa il giocatore in quell'anno lì, quindi non quanto l'hai pagato. Se l'hai pagato 20 ma hai fatto un contratto di 4 anni, vuol dire che quest'anno ti costa 5, no? Questo per capire, più l'ingaggio naturalmente, sì, che va a costare del lato lordo, ma questi sono tutti i conti che lasciamo volentieri.
0: Questi due elementi rappresentano l'ammortamento annuale.
1: Esatto. Quanto ti costa quel giocatore in quell'anno lì? Oh, Alajbegovic ti incuriosisce, caro Francesco Pellino? Ti aspetti che possa diventare un protagonista di questa Juve? Perché dei numeri ce li ha, insomma.
0: Allora, mi incuriosisce tantissimo. Mi incuriosisce tantissimo anche perché dalle poche apparizioni che ho visto di Alajbegovic, ossia Bosnia-Italia, qualche partita del mondiale, sprazzi di amichevoli, si vede che il ragazzo ha i numeri. Però nell'ultima amichevole, che non ricordo quale sia, però ho visto che si sovrapponeva un po' ad Ildiz, quindi dovrà essere molto bravo Spalletti.
1: Forse col Palermo era, non mi ricordo, proprio col Palermo, non mi ricordo.
0: Forse col Palermo, sì.
1: Lì in Australia comunque.
0: Sì, forse col Palermo, bravissimo. E, non so se hai notato anche tu questa roba.
1: Sì.
0: E quindi Spalletti dovrà essere molto bravo a riuscire a trovare una collocazione, ma non fissa, perché se poi andiamo a vedere ad esempio il Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain ha i tre attaccanti che comunque Toto Kvara che ricopre la maggior parte delle volte la fascia sinistra, gli altri comunque cercano un po' di ruotare nella zona d'attacco, quindi dovrà essere bravo Spalletti a trovare quell'alchimia giusta tra quei tre che comunque sono il Diz, Alajbegovic e con Cesar.
1: Qui tu McKennie non lo metti più lì, diciamo, tanto McKennie dove lo metti sta, per carità, però è uno che
0: McKennie,
1: segna.
0: McKennie io non credo che abbia una collocazione, cioè dove lo metti,
1: dove hai bisogno lo metti in pratica,
0: dove hai bisogno lì.
1: Quindi occhio che al posto di Cambiaso, occhio ragazzi, io ve lo dico adesso, McKennie non è da escludere a prescindere, perché ha fatto anche il terzino sinistro in vita sua.
0: Ma non una volta, tante volte ha fatto il terzino sinistro e il terzino destro, sì, credo che gli manchi solo i due centrali, difese e il portiere.
1: Magari il portiere lo fa in allenamento, non lo so perché. C'è una domanda per te che arriva da Sam: chi secondo te sarà il miglior giocatore della Juve in questa stagione? Bella domanda questa.
0: Secondo me sarà
1: il migliore,
0: Ma guarda, io ho una speranza e spero in Lucumì.
1: Avrei detto lo stesso, guarda, come sorpresa naturalmente, perché gli altri li conosciamo già, tipo Bremer, eccetera. Speriamo soprattutto che Bremer torni anche sui suoi livelli importanti, perché sarebbe importante anche per Lucumì avere il Bremer migliore.
0: Certo, perché se riesci, cioè sulla carta, attenzione, sulla carta una difesa con Kalulu, Bremer, Lucumì, e sulla carta sto dicendo cambia Aso, Selic, cioè non è brutta, però abbiamo visto il rendimento dello scorso anno sia di Cambiaso sia di Bremer, e quindi per quest'anno dobbiamo soltanto sperare, perché comunque bisogna dirlo, la Juve rappresenta anche per la prossima stagione una grande incognita.
1: Sì, quando cambi tanto anche a livello dirigenziale è sempre così, non sai mai com'è l'impatto del primo anno. Speriamo però davvero che questo sia l'ultimo anno zero, perché sennò diventa complicato costruire.
0: Però quest'anno i cambi erano proprio necessari, Gigi.
1: Sì, no, erano necessari ogni anno, se vogliamo vedere, però sì, il problema è che se sbagli sempre poi ricominci sempre da capo. Oh, invece il nostro amico Sam dice lui spera in Thuram, in effetti lui ha grandi doti, però speriamo che sbocci Thuram. Certo, avrebbe bisogno di una squadra che funzioni.
0: È stato in questi anni è stato discontinuo, cioè, quando è stato bene ha fatto la differenza, ma dobbiamo contare le partite.
1: Sì, e poi quest'anno ha avuto anche dei problemi seri durante la preparazione, sì. Questo si paga, ragazzi, perché è così, quando non fai bene la preparazione, specie quel tipo di giocatore lì così fisico, rischia un po' di pagarlo. L'ultima te la chiedo, su Vicario ti convince portiere titolare della Juve? Alziamo l'asticella rispetto a Di Gregorio?
0: Io credo di sì, e poi non ne potevo più. Cioè, ma no, non ne potevo più di Di Gregorio, che questo, non ne potevo più di questi nomi, di portieri. Cioè, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, io ti avevo detto che il mio preferito era De Gea.
1: Sì.
0: Per esperienza, per qualità del portiere, comunque Vicario credo che l'asticella dovrebbe essere un po' più alta rispetto a quella di Di Gregorio, e si spera che ritorni ad essere il Vicario dell'Empoli e quello che comunque è riuscito ad alzare l'Europa League col Tottenham, non quello della stagione successiva.
1: La stagione successiva del Tottenham credo che siano tutti un po' da vedere con le molle, perché è stato un disastro in generale, compreso il portiere. Beh, più
0: sì,
1: ha avuto un'operazione
0: all'ernia. Però se tu fai un ragionamento, lo facevo con un collega che conosci benissimo allo stadio, cioè, noi comunque ripartiamo con un anno zero, dall'anno zero con il portiere e l'attaccante della squadra che ha più deluso lo scorso anno in Premier League.
1: Ma perché punti sulla voglia di rivalsa, capisci? e tra l'altro l'attaccante non l'hai pagato neanche poco, sperando che sia quello giusto. Oh, invece in chiusura proprio il nostro amico Gigi, mio omonimo su Twitch, ci scrive: ma perché non Kelly terzino sinistro? Non lo so, Kelly può fare il terzino sinistro, sì, penso, però non di spinta, cioè se vuoi un terzino un po' fluidificante, come si diceva una volta. Non so,
0: E anche perché lui lo preferisce come uomo di impostazione, quindi non credo che riesca ad entrare nei meccanismi di Spalletti per ricoprire quella posizione, però tutto può essere.
1: Vediamo, già dalla prima.
0: A me piace tanto, io sono molto curioso di vedere Selic, perché mi è piaciuto
1: anche a
0: tanto,
1: me è piaciuto
0: della
1: tanto.
0: Precisione.
1: Bello, deciso, determinato, pochissimi errori e ininfluenti, molta presenza a prescindere dal ruolo, destra, centro, insomma mi è piaciuto proprio come approccio, la faccia bella, quella famosa faccia da che voleva Spalletti, insomma mi sembra che lui ce l'abbia.
0: Senza fronzoli, giocate semplici, quelle giuste, decisive anche. Sì, mi è piaciuto e quindi sono curioso di vederlo.
1: Oh, siamo in chiusura, quindi ti devo salutare, ma non prima di rispondere anche al nostro amico Andrea da Roma, che ci chiede una percentuale sull'arrivo di Kessié. Diciamo 70?
0: Sì, io ci metterei un 70%, lo spero più che altro, anche perché c'è necessità di quel ruolo.
1: È da sempre che io dico che sì, che sì, che sì, porca miseria, quando è andato, non è solo che lì è andato a prendersi tanti di quei soldi, che poi ha capito che forse c'è anche altro nel calcio. Speriamo che si arrivi alla conclusione. Grazie Francesco, buona stagione, buon tutto e a presto.
0: Grazie, grazie Gigi, un saluto a tutti.
1: Saluto a voi tutti, grazie per essere stati con noi numerosi, qualche messaggio non sono riuscito a passarlo, mi perdonerete, grazie a Tullio in regia, noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì sempre alle 14. Buon tutto e speriamo insomma che la prima dia soddisfazioni in casa bianconera e che il mercato ci dia ancora quei due o tre cosine che ci mancano a questa squadra. Ciao a tutti, a presto.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, per non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene, è un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi, si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Faceva parte di un contesto poi importantissimo, noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit e Rijkaard, Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera, per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi e la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona. Aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A, e in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
1: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si va facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre al qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che a noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi, arrivando secondi, terzi o quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte oltre alla Supercoppa Europea, quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
0: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
1: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico Milan di Capello, secondo me ancora superiore a quello che della storia di quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0, non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì vinceva, veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Aspriglia, che ha fatto un gran gol su punizione. Mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma non ce l'ha fatta.
0: Insomma, Aspriglia, uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
1: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può può dire, no, che noi avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe venendo, noi quello che abbiamo vinto l'abbiamo vinto venendo, la squadra veniva dalla Serie B e la prima ha centrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva prendere una provinciale. Due anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia contro, sempre contro la Juventus in finale, la Coppa delle Coppe a Wembley fu emblematica con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? Erano, c'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco come si parla, se lo sai meglio di me, questo gioco moderno, questo fa, il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4 del 3, dipende che giocatori hai, gioco con 3, 5, il mio gioco è il tuo gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
2: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
1: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala, al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parma, tante storie e teorie che poi chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui al di là di tutto quanto ha inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamo Bette dicendomi guarda stiamo andando dal presidente a chiederti e quindi faremo, era arrivato ad avere ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93 credo, 94 eccetera eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè, non era ancora del Piero ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
2: Ha fatto bene?
1: Ma io per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse probabilmente, però al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì, Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo.
2: E con il Parma era giunta anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, quella fortuna che avresti meritato in altri momenti magari.
1: Questo vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato, prima di tutto, aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale. E questo mi ha dato un'enorme soddisfazione, ma al di là di questo particolare, cioè, la competizione era enorme, ma non solo te parli di me, ma ci sono tanti giocatori, Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma i giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorussi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
2: Assolutamente, ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
1: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento, a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici perché hanno lavorato insieme, mi pare ha costruito una realtà importante ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
2: Ecco, il Parma nella prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli insomma della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
1: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi. Si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee, di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male, eccetera, eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo, anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
2: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale?
1: Quella non è la primissima, perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri sfusi, cioè un numero 15, quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio della partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il mio numero
2: storico.
1: Storico. E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo, che c'era col doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece non ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato, però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio, perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale, che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
2: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi,
1: sì, dopo la partita.
2: Quella partita lì.
1: Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto, chiedigli se c'era rigore, io gli dissi, ma toccato, inevitabile, cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo nell'incursione che era un po' una mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto insomma di troppo.
2: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
1: Era quasi brava fata, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio, perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale. Nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4 ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive, questo ha frenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, ma mi spiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma mi ha dato, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
2: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce, ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
1: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B, che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi, e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, del Lecce, per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno dalla giuria, ci fu una festa enorme. Siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero, che era Eugenio Fascetti, che ha dato la possibilità. Per me sono stati allenatori importanti. Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato sotto il profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda, soprattutto di Lazzaroni, che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta, che erano più ali che terzini. Per poi Nevio Scala, è stato fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 coppe in 5 anni, insomma, una cosa importante.
2: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
1: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa, riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua a suo modo, naturalmente, con i suoi modi, tirar fuori anche sempre giocatori che ci ha fatto delle plus, visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni, senso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando, quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce è poco da fare, ripeterà il solito discorso, c'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere, sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Quindi è un campionato, secondo me, molto aperto, perché non c'è una differenza, cioè se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere occorre altro.
2: La Roma secondo te può entrare nella lotta per lo scudetto?
1: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10-1, insomma, perdere 10-1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre, Bologna stesso ne aveva preso 4 gol un paio di volte, anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io credo in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions, quindi gli obiettivi rimangono quelli. Scudetto lo vedo un po' meno.
2: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
1: Beh, gente, ce ne sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo. Questo è il premio mio, un piede che mi ha fatto sull'originale mio amico Dante Mortet, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatore, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso, insomma, questo, molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono altri, sì, di qui di cimeli.
2: Sì,
1: ma
2: poi c'è una scarpa, cosa c'è?
1: No, questo sì, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia, che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa. di calcio non piede, scarpe in argento, che me la... quindi il resto poi ce l'ho un pochino sparso, altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' da anche, c'era pure mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro, c'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, dove io ho fatto una mia prefazione, La Rivoluzione Azzurra è un modo per cercare di rifar ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno quattro, dice, no? Cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno quattro giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, leggetelo, è un libro su Amazon, La Rivoluzione Azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
2: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie, ce ne avrai tante, sono sparse un po', sì, per varie case.
1: Sì, varie più che case, c'è anche un mio carissimo amico che ha un museo che itinerante, che fa ogni tanto, e quindi le ho date in consegna, anche perché poi più di tanti non ne posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente, che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro è dal 95, ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale.
2: Quelle con Lecce, Fiorentina, Reggiano.
1: Solo il numero che quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
0: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blucerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto, che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
0: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: vigilia di campionato, domani gli archiviati Peschitti, Cartonati, Circo Orfei scendono in campo e danno il via al campionato. In realtà c'è anche un interessantissimo Udinese Como. Noi debutteremo, come sapete, domenica 18:30 a Frosinone. Ma in tutto questo, oggi stravolgiamo un po' la scaletta perché avremo subito il nostro ospite in apertura e quindi tra un attimo andiamo da lui. In tutto questo, oggi è comunque una giornata di letizia, di giubilo, di festeggiamenti. Rossi sta cercando di capire il perché, perché finalmente, sì, lo dico, ce lo siamo levati dalle scatole. Ciao Arthur, a mai più. Veramente una delle peggiori operazioni fatte dalla Juve, ci è costata la buona uscita, ci è costata una minusvalenza di 6 milioni di euro, ma io sono una persona felice. Poi vi racconterò anche una cosa che mi ha detto oggi Alain Valnegri su come Arthur approda a Barcellona, non la sapevo e quindi vi racconto anche questa. Oltre ad esserci tolti dalle scatole Arthur, qui invece utilizzo un altro termine perché salutiamo Mattia Perin. Mattia Perin ha dettagli con il Palermo, andrà via probabilmente nelle prossime ore. Il giocatore alla fine ha deciso di accettare, anzi ha pressato per accettare questa offerta. Spalletti lo voleva tenere, lui ha detto vabbè mister, ho possibilità di andare a guadagnare qualche altro soldino, a fare il titolare, ci sono anche dei bonus in caso di promozione, e quindi Perin va al Palermo, meno di clamorosi colpi di scena, lo dico sempre. Tutto questo potrebbe avvicinare Chessy alla Juve, perché comunque un minimo di monte ingaggi con Arthur ce lo siamo tolti, però è chiaro che deve uscire ancora qualcuno, ma insomma che sì, secondo me in questo momento è più vicino che lontano alla Juve. Avremo modo di parlare di questo e di tanto altro, ma prima do il benvenuto, il ben ritrovato a un caro amico di Radio Bianconera, Luca Gramellini. Ciao Luca!
1: Ciao Alessandro, grazie dell'invito, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Finalmente ti vediamo in abiti civili, non sempre in giacca e cravatta. Ah, che bello Luca che sei.
1: Sono in vacanza in montagna, quindi ci vuole la felpa, non ci vuole la camicia e la cravatta.
0: Ma guarda, ti dico che anche qua a Roma oggi insomma si sta decisamente meglio. Allora, insomma, ce lo siamo tolti dalle scatole, ci sono voluti 6 anni, però gli diamo un bel si può dire un bel calcione, dai, non ti offende Arthur, un bel calcione. È veramente a mai più, a mai più, a mai più, a mai più.
1: Ah, non c'è dubbio, dai, è inutile essere dei finti buonisti, è un'operazione questa che andava fatta, ce lo siamo levati dalle scatole, dispiace perché magari quando arrivò avevamo certamente aspettative diverse, è stata un'operazione totalmente fallimentare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, e quindi è bene sia arrivata alla conclusione, perché a questo punto prima finiscono queste cose negative, forse prima ricominciamo la risalita, perché poi non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo ancora iniziarla questa risalita, ci stiamo provando ma siamo ancora secondo me un po' lontanini, manca ancora qualcosa.
0: Cosa manca, Luca? Poi racconto anche a te questo aneddoto sull'arrivo di Arthur al Barcellona. Cosa manca? Il centrocampista, evidentemente. Io però sono abbastanza fiducioso su che sia, ti dico la verità. Manca forse anche un attaccante, ma David, insomma, se ne va.
1: Allora, intanto sicuramente manca un centrocampista e tu fai il nome di Chessy e sono assolutamente d'accordo con te, credo che la possibilità con l'uscita di Arthur, eventuale uscita difficile, perché stiamo parlando di situazioni che oggi sembrano impossibili, poi il mercato muta molto velocemente, quindi domani magari saremo qui a raccontare qualcosa di diverso, però serve l'uscita anche di un altro centrocampista che possa essere Koopmeiners, difficilissimo, che possa essere Miretti, per poter fare l'operazione Chessy. Però quello che manca, al di là del centrocampista, al di là di un terzino sinistro che secondo il mio punto di vista manca come il pane, perché sarò cattivo, però onestamente sono stufo di vedere Cambiaso in quelle condizioni in campo vestire la maglia della Juve, perché sembra veramente non aver appreso nulla da tutto quello che è accaduto nelle stagioni passate, negli anni, insomma, anche l'anno passato, sue dichiarazioni e quant'altro. E quello che manca più di tutti è quello che lo stesso Spalletti andava chiedendo ancora la passata stagione. In questa Juve manca esperienza, manca personalità, manca carattere, quindi serve sicuramente un centrocampista, ma chiunque arrivi La prima caratteristica che deve, di cui deve essere dotato, secondo il mio punto di vista, è veramente il carattere. Perché al di là degli acquisti che sono stati fatti, e sicuramente alcuni sono, secondo me, più che buoni, ad esempio Çelik, dobbiamo porci questo quesito: ma la Juve, al di là dei nomi che sono arrivati, ha aumentato il livello di carattere di una rosa che ad oggi è sempre parsa piuttosto carente da quel punto di vista? Ecco, secondo me è lì che dobbiamo andare a battere.
0: Ottima riflessione, Luca. Allora, mi verrebbe da dirti con Lucumi sì, con Colomani spero, però penso che un po' di carattere lo può mettere. Vicario mi sembra molto motivato, che è diverso dal carattere, evidentemente. Però poni un tema interessantissimo. Me lo auguro, me lo auguro. E poi mi permetto di aggiungere, ci aspettiamo qualcosa anche da Spalletti quest'anno, Luca.
1: Sì, credo che tutti quanti legittimamente dobbiamo attenderci qualcosa di più da Spalletti, perché è nelle condizioni di poter dare sicuramente di più di quello che ha dato la passata stagione, perché non dimentichiamoci che è vero, in campo vanno i giocatori, però poi c'è anche chi li prepara, chi li allena, chi li mette nelle condizioni di potersi esprimere o meno, e chi fa delle scelte, se mandare in campo un giocatore piuttosto che un altro. Quindi non si può certamente esimere dalle responsabilità a Spalletti per non aver raggiunto l'obiettivo della Champions, che, se non sbaglio, a due giornate alla fine era assolutamente centratissimo. Quindi dobbiamo aspettarci qualcosa di più, assolutamente.
0: Operazione Vicario, così poi arrivo anche a Perin. Che pensiero hai su Vicario? Preferivi altro? Sei soddisfatto?
1: Ecco, allora, proprio tornando al tema che, diciamo, ti ho sollevato poco fa, avrei preferito altro. Detto questo, Vicario non è che mi scaldasse particolarmente. È vero, l'ho visto motivato e questo mi rinfranca. Spero, da tra virgolette detrattore, nel senso che non sono mai stato un estimatore di questa operazione, che l'ho vista molto più come un ripiego che non come un reale obiettivo, perché se dall'inizio Vicario era l'obiettivo della Juve, probabilmente me lo facevo andare molto meglio, ma credo tutti ce lo saremmo fatti andare molto meglio. Quando un portiere, e parliamo di un ruolo molto delicato, in una situazione molto delicata, quella della Juve, abbiamo visto quello che ha passato la Juve, ma allo tempo stesso Di Gregorio, viene scelto come quinta, sesta, settima scelta, è normale che già la situazione non parta nel migliore dei modi. Servirà tanto carattere e tanta personalità da parte sua per vincere le diffidenze iniziali e soprattutto per essere forte all'eventuale primo errore, che è sempre lì dietro l'angolo.
0: Certo.
1: Quindi, se mi chiedi sei contento di Vicario, non contentissimo, però so faccio il tifo per lui, nonostante io, ecco, mi sia espresso in termini un po' negativi, diciamo, sull'operazione, ripeto, perché non era l'obiettivo numero uno. Fosse stato dichiarato dalla Juve vogliamo Vicario, prendono Vicario, bravi.
0: E sono stato d'accordo con te. Allora, così veniamo a Perin. Mi dici la tua prima, ti dico che Perin ha raggiunto un accordo con il Palermo fino al 2029, andrà a guadagnare 2 milioni all'anno più eventuali sostanziosi bonus in caso di ritorno in Serie A. E sappiamo, poi con Fabio commento anche un'altra notizia che è uscita nel pomeriggio, e sappiamo, insomma, che il Palermo già l'anno scorso era stato costruito per la Serie A, e quest'anno è vero che loro fanno questa operazione perché si è fatto male Joronen, però insomma sono molto ambiziosi, quindi un'operazione che vedi come, Luca?
1: No, allora, da un punto di vista professionale sono contento per Perin, perché è un portiere secondo me molto valido, tant'è che io spesso ho detto, se la Juve deve andare ad investire cifre folli oggi, che non è nelle condizioni di poterlo fare, o fare delle situazioni di ripiego, considerato che non è una Juve che onestamente deve partire con l'ambizione di vincere lo scudetto, è una Juve che deve fare il meglio possibile, deve tornare in Champions, però bisogna essere realisti, oggi la Juve non può essere a livello di Inter-Napoli in questo momento. Per me Perin poteva starci benissimo anche da titolare nella Juve. Il problema di Perin è che purtroppo non ti dà quelle garanzie fisiche che ti deve dare un portiere, perché spesso va incontro a problematiche, e quindi la Juve lo ha sempre visto come uomo spogliatoio, come ottimo secondo, e a me dispiace che se ne vada, però professionalmente per lui ci sta che a 34 anni ormai abbia l'ambizione di provare di giocarsela da titolare in una squadra che ha l'ambizione di tornare in Serie A. E al di là di quello che è l'ingaggio, sicuramente fare un campionato da vertice, da protagonista in una piazza importante come Palermo, credo che obiettivamente possa essere a 34 anni una bella forte motivazione per chiunque, quindi in bocca al lupo a Perin.
0: Il tuo secondo preferito, perché è chiaro che Di Gregorio comunque secondo me deve andare via, l'ho visto in un video della Juve, sereno, sicuramente ha un volto molto più espressivo rispetto a quello di Nico Gonzalez, che ieri non so se l'hai visto Luca, quando entra in campo sembra che quasi si sta a fan favore, almeno Di Gregorio sorride, però Di Gregorio sa benissimo che non sarà il secondo, perciò quale secondo vorresti?
1: Ma guarda, per un motivo anche di liste, credo che tra i nomi sondati dalla Juve, vagliati dalla Juve, Audero potrebbe essere una soluzione giusta. È cresciuto nel vivaio, non andrebbe a occupare liste, considerando anche la possibile partenza di Miretti, andrebbe un po' così a tamponare quel ruolo. È chiaro che a questo punto confidiamo che Vicario faccia una grande stagione e che il secondo non debba essere così, diciamo, determinante. Su Di Gregorio credo che si farà l'impossibile per trovargli una sistemazione e l'auspicio è che la trovino, perché non vedo come possa essere Di Gregorio un vice alla Juve nel momento in cui magari viene chiamato in causa e finisce per fare un errore.
0: No, assolutamente.
1: Sarebbe veramente la catastrofe.
0: Tant'è vero che domenica giocherà evidentemente Vicario, così anticipa il debutto. Allora, intanto vi racconto questo aneddoto di Arthur, di come arriva alla Juventus, che mi ha raccontato stamani Alain Valnegri. Praticamente quando lui arriva a Barcellona, Alain era commentatore di una televisione molto importante a Barcellona e si trova in trasmissione l'allora direttore sportivo del Barcellona. Parlando di Arthur dice: ma sei andato a vederlo? Che referenza? Dice: no, non l'ho mai visto, però mi hanno detto che è un buon giocatore e l'abbiamo preso. Ecco, avete capito come funzionava il Barcellona in quegli anni. Detto questo, sempre da Barcellona arriva questa notizia. Luca, che il Barcellona avrebbe offerto, la stiamo seguendo anche sulla nostra chat di Bianconera News, alla Juve De Jong. Ricordiamoci però che De Jong è un serio problema, il Barcellona lo vorrebbe far operare, lui invece dice no, voglio tentare con la terapia conservativa, e l'operazione sarebbe questa. Una sorta di formula alla Arauco Liverpool, prestito con obbligo per l'anno prossimo. Il ginocchio però rimane fortemente a rischio. Che ne dici, Luca?
1: Allora, oggi noi non siamo nelle condizioni di rischiare, nel senso. Fare operazioni così, se non vi è la certezza della, diciamo, la garanzia della tenuta fisica del giocatore, me ne starei ben alla larga. Se il giocatore invece fosse un giocatore integro, tra l'altro è una notizia che mi è arrivata anche a me qualche giorno fa, vedi, sulla quale ho cercato di fare ulteriori verifiche, non ho mai trovato troppe conferme, però è una notizia che mi è arrivata, ancora prima che uscisse obiettivamente sui social, perché poi successivamente l'ho letta, ora me la stai chiedendo tu, ti dico che non arrivasse che sì, secondo me alla Juve un fortissimo regista potrebbe cambiare veramente le carte in tavola. È chiaro che ci deve essere anche poi la volontà da parte di Spalletti di cambiare il modo di giocare, passare dal centrocampo 2 a un centrocampo 3, che non è cosa semplice. Io ad esempio, tutti fanno affidamento in Douglas Luiz che non mi

0: come te, non sono un integralista dei moduli, perché i moduli poi vanno sempre interpretati, però c'è una sostanziale differenza tra giocare con centrocampo a 2 e giocare con un centrocampo a 3. Tant'è vero che il 4-2-3-1 in questo momento della Juventus non è un 4-2-3-1 puro, ma un 4-2-3-1 con dietro la punta McKennie, perché Spalletti sì vuol fare i due, Luiz e Locatelli, ma sa benissimo che lì non può mettere Alebegovic, che forse ci starebbe anche meglio, perché ha bisogno del lavoro di McKennie. Ora, perché non passare a tre? Io questo francamente non lo capisco.
1: No, vedi, è chiaro, lui li allena, li vede tutti i giorni, certo, sicuramente certo. Ha le situazioni più in pugno di noi che giudichiamo da fuori, però è lo stesso concetto che ho espresso io qualche giorno fa parlando con amici, persone insomma che mi chiedevano, no, lumi su come la vedevo, è proprio questo, cioè il 4-2-3-1 che esprime le Spalletti è un ibrido, dal sì. quale lui non prescinde proprio dalla figura di McKennie, e io ho detto, McKennie che in questo centrocampo è un fenomeno, così come Locatelli che la passata stagione, sia chiaro, ha fatto un'ottima stagione, se devono essere dei perni imprescindibili di questa Juve, come può questa Juve incrementare, aumentare notevolmente il proprio livello, la propria qualità, per poter pensare di migliorare così drasticamente il sesto posto della passata stagione? Questo è un interrogativo che non vuole essere una polemica, è una riflessione che voglio sviluppare, perché ribadisco, McKennie, che in questo centrocampo è un fenomeno, se lo utilizziamo come l'equilibratore, e Locatelli, che secondo il mio punto di vista non è un regista, può fare l'interdittore, può essere una mezzala, rimane un imprescindibile di questo centrocampo, la vedo dura, o arriva veramente un fenomeno da mettere lì insieme a questi, altrimenti è tosta. E quindi mi piacerebbe un 4-3-3 con magari va benissimo anche Locatelli in posizione di mezzala, se Douglas Luiz davvero svoltasse, io sono scettico, lo ribadisco, ma spero possa essere così, e un'altra mezzala, a quel punto potresti sfruttare secondo me meglio anche gli esterni d'attacco che tu hai, ed essere un pochino più europeo, più pericoloso.
0: Io la butto lì perché è una notizia che è uno spiffero, anzi sai benissimo Luca le differenze tra spifferi e notizie, però la condivido con te. Occhio alla questione Thuram, eh? Occhio, ma non in uscita, alla questione fisica Thuram. E qui mi fermo.
1: Io ricevo e condivido.
0: Perché qualcuno parla anche di possibile operazione, eh? E sarebbe un disastro. Ora, sono spifferi, magari Thuram farà una stagione meravigliosa, ce lo auguriamo. Però Thuram è imprescindibile in questo centrocampo, Luca. E allora sai cosa penso però nella mia mente?
1: Il Thuram che sta bene, sì. Il Thuram della passata stagione, no.
0: Esatto. E allora, in quest'ottica, che sì, diventa ancora più fondamentale. Perché l'unico che può reggere un centrocampo a due in questa Juve, chiaramente, è Thuram, se sta bene. Se non hai Thuram, allora che sì, è veramente imprescindibile. Li potresti dare l'operazione anche di la possibilità, lapsus, di guarire con calma.
1: No, ma infatti la mia grande perplessità sulla posizione di Douglas Luiz in un centrocampo a due è proprio quella, cioè in un centrocampo a due giocatori come Locatelli e Douglas Luiz, secondo me non te li puoi permettere alla lunga. Poi
0: mai,
1: è chiaro, ci può essere la partita nella quale puoi farlo, ma alla lunga non te lo puoi permettere. Che sì, è un giocatore che è vero, è stato 3 anni se non sbaglio in Arabia, però il mondiale l'ho visto bene.
0: Sì, anch'io.
1: Ma soprattutto anch'io. Per il livello del centrocampo della Juve oggi, oltre a portare della qualità, porterebbe veramente della personalità, e la Juve ne ha bisogno da vendere in mezzo al campo di un giocatore di grande forte personalità.
0: Luca, le ultime due cose, poi ti ringrazio anche per il tempo che ci hai dedicato nonostante le tue ferie. Allora, hai detto una cosa che io condivido anche qui al 1000 per 1000. Poi il campionato è strano, può succedere di tutto, ma la Juve in questo momento non è la favorita per lo scudetto, non parte per vincere lo scudetto.
1: Assolutamente no, vai, l'ho detto prima, è chiaro che alla Juve parlare di quarto, quinto, terzo posto è sempre deprimente, non corrisponde al blasone del club, però bisogna essere realisti. Oggi la Juve parlasse di partiamo per vincere lo scudetto, sarebbe veramente vendere fuffa ai tifosi, allo stato attuale. Poi non sempre vince la più forte, spesso vince la più squadra, quindi a questo toccherà, per questo toccherà a Spalletti il compito di amalgamare

0: armare i giocatori che gli saranno messi a disposizione, perché credo, al di là del fatto che comunque qualche altra uscita dovrà essere fatta perché la rosa è ancora troppo numerosa, qualcheduno di qui alla fine arriverà. E se dovesse arrivare un terzino sinistro e un centrocampista, l'ideale sarebbe anche una punta, ma già un terzino sinistro e un centrocampista, beh, la Juve farebbe uno step probabilmente di innalzamento del livello, che potrebbe magari indurci a sperare in qualcosa di molto meglio rispetto a questo momento.
1: Cosa ti aspetti domenica a Frosinone?
0: Io ti dico quello di cui ho timore.
1: Sì.
0: Ho timore che in questo momento, con una Juve che si presenterà più o meno come la Juve della passata stagione a livello di 11 titolare, di dover soffrire come abbiamo sofferto, poi magari vai in vantaggio subito, fai una buona vittoria, però credo che non sarà una partita facile per la Juve, dovremo soffrire, ma è anche vero che insomma dobbiamo partire assolutamente con il piede giusto. Non posso pensare che, con tutto il rispetto per il Frosinone che avrà tantissimo entusiasmo e vorrà far bene all'esordio in Serie A, beh, la Juve non faccia i tre punti, quindi mi aspetto tanta fatica, ma penso ai tre punti, dai.
1: Luca, un abbraccio, buone vacanze ancora.
0: Grazie Alessandro, un caro saluto a tutti voi.
1: A presto, il grandissimo Luca Gramellini. Bella chiacchierata, abbiamo messo tanta carne al fuoco, mentre almeno qui a Roma si stanno scatenando gli elementi, sta venendo giù tutto praticamente, speriamo non venga giù anche la radio, ce lo auguriamo al massimo, insomma, se si interrompono le trasmissioni sapete perché. Allora, condivido le riflessioni fatte da Luca, intanto su questo inizio di stagione. Oggi hanno parlato i primi allenatori, Spalletti parlerà domani. L'allenatore degli archiviati prescritti ha sostanzialmente detto che giustamente si sente il peso dei favori del pronostico. Poi c'è questa variabile alla quale io assolutamente non credo, però insomma, di Lautaro Martinez ci sarebbe, anche questa me l'ha confermata stamattina Len Valneghi da Barcellona, questo sondaggio del Barcellona che avrebbe messo sul piatto circa 100 milioni di euro più 12 milioni di ingaggio al giocatore. Oggi l'allenatore della squadra di Milano ha detto che loro faranno di tutto per tenerlo e sono convinti che Lautaro rimanga, ma insomma il mercato l'ha definito bastardo, ed è chiaro che questo cambia molto, no? Anche eventualmente negli equilibri, perché laddove dovesse partire, la squadra di Milano perderebbe qualcosa di importante, ma io non ci credo. Poi ha parlato Allegri, che insomma nella sua solita dialettica ha messo chiaramente l'Inter davanti a tutti e poi 6-7 squadre pronte ad insidiarla. Dopodiché poi naturalmente questa è la famosa griglia di partenza, dopodiché ci sono ancora tante variabili, tra cui evidentemente quella del mercato. Oggi comunque per la Juve è stata una giornata, secondo me, importante, sia per la rescissione di Arthur, ma evidentemente anche per la questione Perin. Si apre la possibilità in questo momento, visto che ne sono di fatto usciti due, di riuscire a combinare qualcosa ancora nella prossima settimana. Se poi veramente David dovesse decidere di lasciare la Juve, a quel punto io credo che la Juve potrebbe chiudere il mercato ancora con tre movimenti. Evidentemente il secondo portiere, che è quello che guardiamo con un po' meno interesse, un centrocampista e un attaccante. Ecco, se arrivano il che si della situazione e l'attaccante della situazione, secondo me la Juve almeno a livello di aspettative un gradino in più lo salirebbe. Poi, come ho detto, il campo è sempre quello che fa, come diciamo sempre, la differenza. Dai, sentiamo un vocale, poi andiamo in pausa e poi cominciamo questa ora e mezza tutta di dibattito con voi. Prego.
2: Ciao Ale, ma che senso ha cedere per in anche se se ne vuole andare non se ne va?
1: No, vabbè, non sono d'accordo.
2: Che cavolo mettiamo al suo posto?
1: Prenderemo Audero.
2: Se per caso Vicario non può giocare, cioè, è una scelta insensata.
1: No, non sono d'accordo.
2: Non porta nessun guadagno nelle casse della Juve, quindi non ho capito perché dobbiamo cederlo.
1: Perché il giocatore.
2: Seconda cosa,
1: vai.
2: Spero che adesso, visto che se n'è andato Arthur, arrivi che sì, perché
1: sì,
2: non se
1: sì.
2: ne può più di arrivare sempre agli ultimi giorni per fare la squadra.
1: Questo assolutamente sì. Allora, a parte che è un malvezzo di tutte le squadre, di tutte le società. No, io su Perin non sono d'accordo su questo, perché se il ragazzo ha chiesto di andare è giusto accontentarlo. Non parliamo del primo portiere, parliamo del secondo portiere. Si può tranquillamente prendere un buon secondo portiere come può essere appunto Audero, che ti dà delle garanzie, ma visto che si tratta di un ragazzo che ha dato sempre l'anima per la Juventus, ha accettato di fare il secondo, non ha mai creato problemi, per lui è un'occasione. La Juve non ci prende niente, chiaramente, se non veramente due spiccioli di cartellino, ammesso che li prenda, però poi ci sono anche, credo, dei rapporti umani da dover rispettare. E se la decisione è stata di Perin, ragazzi, ma io, se mi metto nei suoi panni, avrei fatto esattamente la stessa cosa. Ha l'opportunità di andare in una grande piazza con un progetto importante, non dimenticate che il Palermo fa parte del City Group, quindi nel Manchester City, con un ingaggio importante, 2 milioni l'anno, con la possibilità di avere la titolarità, perché Joronen a parte, io credo che Perin, anche se Joronen poi si riprenderà dall'infortunio, come si riprenderà, Perin può tranquillamente fare il primo, e a 34 anni di fare la fase finale della carriera con nuove e rinnovate ambizioni. Quindi sinceramente lo capisco, era una scelta sua. Se rimaneva ero decisamente contento, perché il secondo Perin lo può fare senza problemi, però non mi sento veramente di andare contro quella che è stata la sua decisione. E stavolta, come altre volte, faccio un plauso anche alla società, perché non si è messa di traverso. Va bene ragazzi, dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: rientriamo rigorosamente in diretta. Per il momento ci siamo ancora, ma il cielo è plumbeo. Speriamo che non sia plumbeo il cielo sopra di noi in questa stagione, già a partire da domenica. A proposito, vi ricordo ancora, domenica dalle 16 alle 18:15, anteprima colpo di tacco con Chiara Leati, poi dalle 18:15 parte Quintiliano. E lo so, ragazzi, domenica c'è lui, il sottoscritto sarà a Frosinone e vi racconteremo evidentemente tutta Juventus Frosinone, tutta Frosinone Juventus, naturalmente non integrale perché non possiamo farlo, ma con la nostra consueta tradizionale formula di colpo di tacco. Dunque si rientra, anche se ormai colpo di tacco è già ripartito con le sue con tutte amichevoli. Sì, eccolo, ci sarà ai noi Quintiliano. Ciao, le credo che sì, scrive Giorgio da Ancona, ci serva come il pane visto anche le condizioni di Turam. Ok, Zirkzee se parte la vita, ma non penso che una assoluta necessità anche di un terzino sinistro. Credo che con Cambiasi e Cabalzi la zona del campo dove siamo più deboli. Guarda Giorgio, non c'è niente di sbagliato in quello che dice, che sì, serve come il pane a prescindere da Turam. Io mi auguro che questi spifferi che arrivano dalla Continassa rimangano tali, però già ne avremo secondo me una prova domenica. Intanto oggi si è allenato Milik, quindi Milik ha superato la lombalgia, va verso la convocazione, a meno che non sia successo niente tra oggi e domani, dove ci sarà la rifinitura e la conferenza stampa di Spalletti. Però Milik è stato recuperato, non è stato recuperato Gatti, quindi pensate cosa ha combinato quel sciagurato, non di Gatti ma quello che gli ha fatto male. Non ha recuperato Ekator, che dovrebbe, come ci raccontava ieri Mirko Nicolino, tornare a disposizione per la prossima partita, quindi quella che giocheremo sabato alle 20:45 contro il Parma nella seconda giornata di campionato. Ha recuperato Cambiaso, quindi queste sono le notizie che arrivano da Torino. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro, io sono stra d'accordo con Giorgio. Sai, è un po' il quesito che vi ho fatto l'altro giorno quando vi ho detto: ragazzi, avete uno slot da scegliere, arriva soltanto un giocatore, che attaccante, terzino o centrocampista, quale scegliete? La maggior parte di voi è andato sul centrocampista e lo capisco, e lo capisco, però io continuo a pensare che abbiamo una falla enorme lì sulla sinistra, ma enorme, enorme. E qui ritorno al ragionamento del ruolo di Spalletti, perché l'allenatore che non può far diventare un fenomeno Spalletti, ma non lo può, non può far diventare un fenomeno Cambiaso, ma non lo può far nessuno, però può lavorare sull'applicazione del giocatore, sulla testa del giocatore, sulla voglia del giocatore. E se tutte queste cose non riescono a riprendere una linearità, lo può mettere in panchina. Lo può mettere in panchina con due tipi di soluzioni: la prima, cambiare modulo, ma non penso che questo avvenga; la seconda, adattare alcuni giocatori, per esempio Selic si sposta sulla sinistra, Kalulu sta a destra, Bremer e Kelly i due centrali, tanto giocheranno loro, non credo che giocherà Lukumi, che magari farà il suo debutto sabato prossimo, ovviamente in porta vicario. Credo che a centrocampo, così ci buttiamo anche sulla formazione, sulla formazione, verranno confermati Locatelli e Douglas Luiz. Douglas Luiz che ha sempre giocato titolare in tutto il precampionato, quindi non vedo come non possa essere schierato. Locatelli nella sua posizione con Cesao, Yıldız, McKennie, Kolumani. È semplicissima la formazione della Juventus questa volta. Poi piano piano verranno inseriti anche a partita in corso vari Alejbegovic, c'è lo stesso Boga, c'è Zegrova, quindi pedine per cambiare la partita in corso ne abbiamo, forse abbiamo anche troppi esterni secondo me. Poi vedremo se il fenomeno di Nico Gonzalez verrà convocato. Oggi sentivo parlare di possibilità dell'Atalanta, magari il suo amico Giuntoli se lo riprendesse, però è chiaro che l'Atalanta vuole formule creative, quindi diritti di riscatto, ma la Juve lo vuole vendere. Lui aspetta sempre l'Atletico Madrid, un po' come che si sta aspettando sta aspettando la Juve. Però io concordo assolutamente sulla questione della necessità di andare a prendersi un terzino. In una settimana può succedere tantissimo. Immaginare che nell'ultima settimana la Juve faccia attaccante, centrocampista, terzino e secondo portiere sarebbero altri 4, sommati ai 6 già arrivati sarebbero 10. Guardate che noi forse non ci focalizziamo tanto su questo, ma siamo di fronte ad una rivoluzione della Juve, l'ennesima rivoluzione della Juve, perché anche se questo calciomercato si chiude con 8 innesti, ed è molto possibile, sono 8. Adesso non ricordo a memoria, magari lo vado a vedere dopo, quanti giocatori prese Giuntoli, ma siamo lì, siamo lì. Quindi siamo nuovamente di fronte a un cambio quasi totale. Quindi dobbiamo dare anche il tempo a questi nuovi di inserirsi in meccanismi che speriamo possano trovare di loro gradimento. Prego!
5: Ciao Michele da Toronto, e volevo dire la mia su Arthur, sono strafelicissimo che sei andato. Non volevo dire a mai più Arthur, ma a mai più una dirigenza che fa una operazione del genere. Io non lo so dove l'hanno visto questo giocatore così bravo. Se hanno fatto solo per fare un piacere a Barcellona all'epoca,
1: diciamo che Valenze, ce lo sono fatti tutti e due.
5: Ma un giocatore come lui, ragazzi, io seguo la Juventus da quando avevo 14 anni, sono quasi 40 anni più, non mi ricordo mai un'operazione del genere, un giocatore così scarso.
1: Diciamo che lì ce lo siamo fatti tutti e due il piacere, perché comunque vennero ipervalutati, 80 milioni erano le famose plusvalenze a specchio, no? E anche a Barcellona, insomma, a parte che non vedevano l'ora di togliersi alle scatole Arthur, perché poi mi è stato raccontato che c'erano anche tutta un'altra serie di problematiche sulle quali non entro assolutamente. E noi abbiamo bisogno di fare questa plusvalenza con un giocatore, cioè Pjanic, che era probabilmente anche lui a fine ciclo. Io però ricordo una cosa, perché stamani ho fatto una ricerca e sono andato a riprendermi alcuni titoli dei giornali, perché i messaggi di Radio Bianconera al 2020, poi abbiamo cambiato messaggistica, non ci arriva. Però io ricordo che quando arrivò Arthur, era la stagione di Sarri, no? Veniva celebrato come il primo grande acquisto sarriano. Fatelo anche voi, basta andare a cercare l'estate 2019-2020. Se avete 10 minuti di tempo, naturalmente. Era il primo grande acquisto sarriano. Secondo me Arthur era uno dei primissimi segnali di un decadimento dell'impero sabaudo, in questo caso. Stavamo cominciando a fare un po' cilecca. Intanto perché quella era la famosa estate di Guardiola, del famoso arrivo di Guardiola, la Maserati, tutte queste buffonate qua. Poi non prendi Guardiola, vai a prendere il clone sbagliato di Guardiola, cioè Sarri. E poi, siccome c'erano ancora le illusioni del Sarri Ball, no? Di queste stupidaggini, ci siamo presi questo giocatore che deve essere il fulcro, il perno del centrocampo della Juventus. E poi abbiamo visto cos'è, operazione firmata da Paratici, secondo me uno dei pochissimi errori di Paratici, forse il più grande errore di Paratici, ma uno dei pochissimi errori. Sempre in quell'anno lì un altro errore che lui fa è quello dell'ipervalutazione di Kulusevski, 40 milioni per toglierlo all'Inter. Però ragazzi, tra Kulusevski e Arthur c'è un abisso, eh? Ora l'amico diceva forse il più grande errore della Juventus, non lo so, giocatori me ne vengono in mente, certo pagati così no, però me ne vengono in mente giocatori fallimentari, però vediamo, vediamo, vediamo. Prego.
6: Ciao ragazzi, Carmine da Bariano. Però io non sono assolutamente d'accordo con l'ospite che hai avuto fino adesso e che ha detto non sono tanto contento per Vicario, perché Vicario, se proprio lo volevi, doveva essere la tua prima scelta rispetto agli altri. Che no, non è così, non è così. Perché? Faccio un esempio stupido, no? Allora, a me mi piace la bionda, la bruna e la rossa. Io vado dalla bionda e dico: senti, sai, vorrei stare con te. Guarda, mi dispiace, sono fidanzata, cacchio. E mi piace la bruna, vado dalla bruna, che è seconda, e dico: senti, scusa, lo sai, vorresti uscire con me? Guarda, scusami, io sono fidanzata. Ah, ok, scusa. Vado dalla rossa e dico: vorresti uscire con me? Sì, sì, mi piace. Oh, che bello! È che possiamo dire che io non volevo la rossa e quindi perché la bionda e la bruna non era capace di prenderlo? No, perché la bionda e la bruna purtroppo erano occupate.
1: Perdonatemi,
6: non mi sembra un discorso talmente infantile. È chiaro che se volevano Vicario dal primo momento, puntavano tutto su Vicario. Ma qua si sta parlando del fatto che non abbiamo potuto prendere gli altri portieri perché o non si è potuto o non hanno voluto. Quindi è una non di ripiego, ma è la scelta terza, diciamo, chiamiamolo così.
1: Ok, adesso ho capito. Sì, intanto avete ragione, arriva nel 20, però venne definito il primo vero acquisto sarriano della Juventus in piena pandemia, che poi andò a fare il festino con Dybala. Ci ricordiamo anche questo, avete ragione. Grazie anche, anzi, della precisazione. Io però posso dire una cosa, io la vorrei chiudere sta vicenda, primo, secondo, terzo, quarto, ottavo, nono. Allora, sappiamo qual era l'obiettivo della Juventus, era Allison, puntato, individuato e quasi preso. Poi come lì fa quello che fa bene, poi sono andati su Martinez, è successo che la Aston Villa chiedeva una cifra che la Juventus, secondo me correttamente, non gli voleva dare, sia per l'età del giocatore sia per i problemi fisici. È vero, lo sappiamo che non era la prima scelta Vicario, ma probabilmente lo sa anche lui. Però oggi abbiamo Vicario, è un portiere decisamente migliore di Gregorio, basta, cioè andiamo avanti, virgola, virgola. Poi andare a rinvangare quello che è stato, lo sappiamo, hai ragione, alcuni non l'hanno potuti prendere, Martinez, altri non li hanno voluti prendere perché nel frattempo ne sono stati offerti anche altri, però ora abbiamo Vicario, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, per me ha la fiducia totale, è il primo portiere della Juventus, è reduce da una stagione altalenante, iniziata bene, finita molto male, però è un portiere che è anche il secondo di Donnarumma in nazionale. Punto, basta, cioè è inutile continuare a dire sì, ma ne volevano altri. È vero, ci hanno provato anche con Martinez, verissimo. Onestamente io oggi sulla scelta portiere non ho niente da dire, non ho niente da dire, ho solo una cosa che mi fa pensare, quelle parole di Spalletti, quelle mi fanno pensare. Però Spalletti poi ha dato l'assenso, perché poteva anche no, guarda, non lo voglio, ha dato l'assenso, abbiamo preso un portiere, aspettiamo domenica, anzi domenica, gli altri anni, le altre partite, gli altri anni, spero, per giudicarlo. Io ho abbastanza fiducia sulla questione, è un portiere che mi dà fiducia, è il mio portiere preferito in assoluto nel mondo, no, lo sapete chi è, io ho un debole per Unai Simon, però non è possibile prenderlo. Mi sarebbe piaciuto Oblak, non è possibile prenderlo. Allison è un ottimo portiere, vediamo se lo prendo l'anno scorso. Però guardate l'operazione fatta alla Juve, prestito con diritto, se fa bene ti sei sistemato la porta per 4-5 anni, fa male lo saluti, prendi Allison che va in scadenza, o Carne Secchi che anche ieri ha fatto vedere di essere un fenomeno. Per cui io onestamente mi sento in questo momento lì garantito. Sono altri i ruoli che mi fanno pensare. Ciole ne ha fatte di cappellate parati, c'è anche Romero regalato, mi pare, per 10 milioni all'Atalanta, e poi l'Atalanta è venuta al Tottenham. Ma sai, Igor, è vero, tutti i direttori sportivi, chi più chi meno, degli errori li hanno fatti. Romero, me lo ricordo molto bene, venne a fare le visite e poi non si è mai palesato alla Juventus. Erano gli anni in cui potevamo permetterci sul mercato tutto. E mi viene un po' in mente il discorso che abbiamo fatto ieri su Odegaard, no? Oggi Odegaard alla Juventus non ci verrebbe mai. In quegli anni bastava alzare il telefono e dire Juventus e venivano più o meno tutti. Poi, sai Igor, quelli erano anni in cui noi avevamo una difesa non blindata, di più, dove addirittura Benatia, che oggi sarebbe un professore della difesa, faceva la riserva. Quindi erano anni oggettivamente difficili. Romero, ce l'ho il rimpianto di Romero. A me Romero mi piaceva e mi piace come carattere, come difensore. E anche lì, oggi Romero, per quanto mi riguarda, insieme a Bremer sarebbe una coppia straordinaria. Per me Romero non è tantissimo inferiore a Bremer, vi dico la verità. Sono altri tempi, ragazzi, sono tempi in cui secondo me facciamo un grande acquisto a 20 milioni prendendoci Lukumi. In quegli anni lì Lukumi sarebbe stato l'ottavo difensore della Juventus. Prego.
7: Ciao Alessandro, sono Massimo da Maglia. Io l'ho vista la faccia di Nico Gonzalez.
1: Mamma mia.
7: Però volevo anche un tuo parere su una cosa. È vero che i tempi sono cambiati, io ormai sono di un'altra epoca. Però dico, anche questa passerella con queste cose così spensierate, con tutte queste, non voglio dire pagliacciate perché non lo penso, però insomma, con tutte queste cose, io vorrei vedere gente concentrata. Ma noi si viene da un anno bruttissimo, cioè noi domenica bisogna vincere a Frosinone, cioè non lo so, io questa passerella che vedo quotidianamente, ti dico la verità, a me non piace, non mi è piaciuto la faccia di Nico, ma anche altre facce così spensierate, io vorrei vedere una parvenza di invece di concentrazione. Che ne pensi?
1: Che qui apri un tema enorme, enorme. Potrei rinchiudere tutto in quello che hai detto, i tempi sono cambiati. Guarda, se vuoi ci facciamo una trasmissione su questo, ma penso che agli amici interessi il giusto. A me per esempio interesserebbe molto farlo. Che ti devo dire, i social oggi portano anche, è chiaro che per la Juventus è una virgola, però portano anche introiti, e quindi li devi alimentare i social. Oltre a introiti portano tifosi, portano consenso e a volte anche dissenso. Devi far vedere qualcosa, devi dare qualcosa in pasto ai tifosi. E la cosa più facile da fare, visto che non puoi mettere, sì, metti 20 secondi di allenamento, ma giusto per. E allora fai l'ingresso, buongiorno, buongiorno, buongiorno, oppure ho visto per esempio l'allenamento dei portieri, 20 secondi, però fanno vedere quella roba lì. Sai, c'è la parte buona, che è appunto quella di provare a far entrare il tifoso che oggi non può più andare a vedere allenamenti, tutte cose che ci sono dette mille volte, all'interno del mondo Juventus. La parte negativa è quella che poi magari ci ho fatto caso io, perché da addetto ai lavori e da, concedetemi, esperto di comunicazione, a volte anche il famoso ufficio facce racconta qualcosa. Però banalmente uno può dire sì, ma Nico Gonzalez aveva fatto colazione, l'aveva messo il sale nello zucchero invece il sale nel caffè invece lo zucchero, diceva le palle per quello. Ecco, io farei una cosa in più, ma io a volte farei un lavoro di montaggio un pochino più attento. Però uno ti potrebbe dire sì, ma non è è bello anche vedere i mezzi sorrisi, oppure dipende, ragazzi, da come la si guarda questa situazione qui. Certamente a me ha colpito vedere Nico Gonzalez che entrava in campo quasi a farci un favore, però ripeto, magari l'hanno messo il sale nel caffè e quindi gli girava le scatole. Quesito ad oggi, che ha fatto peggio, scrive Andrea Torino, con Miners o Arthur? Beh, Andrea, sicuramente Arthur, dai, sicuramente Arthur. Io penso che, certo, anche con Miners si porta dietro i 56 milioni di euro, magari qualche partita interessante l'ha fatta in due anni, ne ha fatte cinque. Io vi invito, anzi, vedi Andrea, mi stimoli, ci stimolate sempre i quesiti. Scherzando e ridendo, mi dite se c'è una partita che vi è rimasta impressa di Arthur. In positivo, però, perché in negativo verrebbe in mente il Benevento e ne verrebbero in mente tante, seppur lui abbia giocato, mi pare, 50 partite nella Juve in tutti questi anni. Però mi dite una partita positiva che vi è rimasta in testa di Arthur. Io faccio veramente fatica. Con Mainz, sì, faccio fatica anch'io, Andrea. Però magari qualcosina, se vado a ripescare, trovo. Arthur faccio una fatica enorme. Guarda, forse non so se era Cesena, una partita a Cesena forse, dove vidi un Arthur, disse accidenti, e poi l'inizio della partita contro l'Atalanta, quando proprio Romero, se non vado errato, gli fa un intervento durissimo e da lì lui si infortuna. Mi vengono in mente questi due flash. Quello con l'Atalanta mi pare fosse nemmeno mezz'ora. Poi mi pare una partita a Cesena. Con Mainz qualcosina, se vado a pescare a 5, 6, 7 partite ci arrivo in due anni. Qui parliamo di una storia infinita, quella di Arthur. Però vediamo se vi viene in mente qualcosa. Sono molto molto curioso. Comunque, un amico dice ha ragione l'ascoltatore di prima, dovrebbero essere più seri e incavolati, un po' come Lautaro, che a volte irrita ma alla fine poi porta i risultati con rabbia e garra in campo, e è il concetto che ha espresso poco fa Luca Gramellini quando si chiedeva se la Juventus oggi ha più carattere rispetto alla Juventus di prima. Anche questo, se volete, può essere un tema che andiamo ad affrontare. Guarda, non è tanto importante che lo facciano vedere in allenamento quanto in campo. Io evidentemente non vado a guardare i video degli altri. Qualche volta mi è capitato di vedere quelli del Milan, perché anche il Milan fa una cosa simile. Però non è tanto importante quello, è importante vederli in campo. E aggiungo, io vorrei vedere volti incazzati già a Frosinone, non vorrei vedere sorrisini di circostanza in campo. Questo sono d'accordo con voi. Torniamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci.
8: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA, 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel
9: Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
8: Eroi in bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
10: Parte allora su Perin, dico la mia, ha fatto benissimo andare via, tanto giustamente arriva Vicario, ora se arriva il Dibu Martini, arriva Vicario, faccio il secondo sicuro al 100% anche a lui, prende e me ne va, cioè non ha senso, rimane a far seconda vita. Il resto va bene, siamo 29, quanti siamo? Devono uscire, comunque tanto nella lista sempre 25 rimane, ci devono essere. E vorrei dire che quei quattro che sanno che ormai sono fuori, se non vogliono andare via, rimarranno tutto l'anno in tribuna.
11: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara. Ho visto i vostri reel che date che sì molto vicino. Io oggi ho ascoltato per caso, perché ho cambiato proprio in quel momento in cui stava dando la notizia ai loro direttori di questa radio di Roma, che ci sono degli inviati che sono prettamente anti-juventini fino al midollo, hanno detto che sì, dovessero vendere Coné a 60 milioni al Manchester United, cosa che loro dicono che sarà fatta nei prossimi giorni, che sì andrà alla Roma perché secondo loro che sì preferisce la Champions League al calcio minore, come ce l'hanno definiti. Non voglio commentare cosa mi puoi dire in merito, sono molto preoccupato.
12: No, Ale, guardo a Roma, è vero, sulla terza sinistra abbiamo un grosso problema come ce l'avevamo l'anno scorso. Il tema è un altro, è che lì puoi adattarci in questi, almeno per meno domenica, insomma, sia Celic, sia Kelly, sia addirittura McKennie, o anche Galulo è stato provato quest'estate, quindi ovviamente giocherebbe poi Celic al posto di Galulo. Mentre al centrocampo, con l'assenza anche di Turam, siamo contati, a meno che non pensi di considerare ancora Coppe Menez.
3: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, vi devo una notizia. Prima però, rispondendo anche ai messaggi di prima, Paolo, io ti invidio perché te riesci ad ascoltare veramente delle radio che per me sono inascoltabili, quindi non so cosa dirti. Ti do un consiglio, non ascoltare, perché allora, ci sono alcune radio, soprattutto qui a Roma, che evidentemente fanno ascolto con i tifosi della Roma e con i tifosi della Lazio. Poi ci sono quelle che parlano esclusivamente di Roma, quelle che poi scusate i Lazio e quelle che provano a staccano i piedi in mille staffe, ma sono sempre radio che si rivolgono principalmente ad un pubblico di tifosi romanisti e laziali che storicamente, soprattutto i romanisti, ma guardate anche i laziali, sono anti-juventini. Perciò se vi aspettate che in queste radio qua parlino bene della Juventus, siete fuori strada. Quando chiamano qualcuno a parlare di Juventus, chiamano opinionisti, per l'amor di Dio, legittimo, che hanno il dente avvelenato, chi con la famiglia Agnelli, chi con Elka, e vi aspettate pure che facciano le carezze alla Juventus? Non le fanno. Poi dico che sono anche bravi, tra virgolette, a tenere il piede in mille staffe. Però io sinceramente non andrei mai ad ascoltare, non vado ad ascoltare una radio che parla dell'Inter, perché so che magari se vogliono fare anche i furbi ti fanno una carezza con dietro tre schiaffi. Quindi è un po' come il discorso, siete liberi di leggere quello che vi pare, ma se qualcuno va in edicola e compra la Gazzetta dello Sport sa cosa trova di fronte. Quindi io che ti devo dire, io non li ascolto, men che meno. Cioè, poi se mi capita e mi voglio fare due risate o voglio ascoltare, ma il mio è un lavoro, senti, oh sai, hanno detto questo, a volte hanno delle segnalazioni, vado a vedere, ci sono podcast, ma non ho mai l'intenzione di andare a sentire soprattutto quelli, ripeto, soprattutto quelli che fanno finta di non essere schierati, ma che vi garantisco che lo sono, ma giustamente, però devono fare, no, perché è chiaro che se parlo di Inter, di Roma, di Lazio, di Juve, un pochino prendo a campione. Io preferisco, ma è un mio gusto personale, con le schierate. Parlano di Roma, sai che se accendi senti parlare di Roma. Parlano di Lazio, sai che se accendi senti parlare di Lazio. Quelli che invece parlano a 360 gradi per fare le carezze a tutti, ma dietro c'è una montagna di M, io non li ascolto, quindi non so assolutamente cosa dirti. Allora, le notizie sono queste, importanti. Di Gregorio vicino al Bournemouth in Inghilterra. Raggiunto l'accordo, il giocatore ha dato il via libera. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il trasferimento definitivo. Tra l'altro sto vedendo che questa squadra inglese ha sì un primo portiere abbastanza interessante, Petrovic, sono andato a vedere adesso perché onestamente chi fosse il problema non lo sapevo, ma non hanno di fatto un secondo, quindi perché il secondo è un 38enne, Tal Foster, di 38 anni appunto, quindi Di Gregorio andrà a fare il secondo in Premier League, sempre se non accade qualcosa, lo dico nelle ultime ore, però la trattativa sembra molto molto avviata, naturalmente prestito con diritto di riscatto. Mentre è praticamente fatta per Perin, ultimi dettagli da sistemare per arrivare alle intese definitive, per cui pensate, in un giorno la Juve si libera di due portieri, Di Gregorio e Perin che va al Palermo e Di Gregorio che va in Premier, uno a titolo definitivo, l'altro in prestito con diritto di riscatto. Queste notizie vengono confermate sia da Fabrizio Romano che da Gianluca Di Marzio, quindi credo che tutto sommato ci siamo. Allora, vi stavo chiedendo delle partite. Dunque, Damiano dice: Arthur, grande partita a Barcellona, Barcellona-Juve 0-3 in Champions. Me la ricordo molto bene. Gol in rovesciata anche di McKennie, se non vado errato. In 6 anni da mettere su gestione, dove sperare in meno errori possibili. Amen. Davide, io quando scrivi riesco a capirti. Magari sono io che non riesco a interpretare bene, però sai, nella diretta dove legge messaggi sei anche un po' filosofo e mi piace, però io onestamente non riesco bene a interpretarti e mi dispiace. Ciao Ale, sono Salvatore. Credo la miglior partita di Arthur sia stata il giovedì in allenamento, Kumain nel suo primo tempo col Galatasaray in Turchia, e me lo ricordo bene, prese anche una traversa se non vado errato, ma lì vedemmo un giocatore, tant'è vero che lo ricordo perché c'era Vincenzo in quel colpo di tacco, diceva oh prendetelo, compratelo, fece un primo tempo straordinario, ma lì fece tutta la Juve un bellissimo primo tempo, poi nel secondo fu veramente un disastro. No, non credo che giocherà a titolare Cosimo Di Gregorio, dice volevo buttare 500 euro sulla retrocessione. No, il portiere ce l'hanno, gli manca un secondo portiere, quindi probabilmente va a fare quello. Anche Andrea Benevento dice Barcellona Juve 0-3 8-12-2020, Pirlo allenatore, migliori 72 minuti di Arthur alla Juve in 6 anni, di cui qualche stagione giocata in prestito con 42 presenze in Serie A complessive, fatte i minutaggi sempre più ridotti. Sei perfetto. Tra l'altro io ho ritrovato l'articolo che leggevo stamattina, perché poi mi ha evidentemente disturbato Piccari, perché quando arriva Arthur, leggevo l'articolo di Repubblica che scrive finalmente il vero acquisto sarriano per la Juventus, l'anno successivo appunto all'arrivo di Sarri, quindi con Pirlo, venne presentato così. Andiamo con qualche vocale, va. Comunque siamo tolti un bel pensiero, ragazzi. Guardate che se in giornata non riusciamo a toglierci Di Gregorio e Arthur, È una giornata da mettere, da metterci proprio la, il cerchiolino rosso. Vai.
13: Ciao, tema cambiasso. Vi prego, guardate quando ci sono le palle da fermo. Lui è un difensore e si rifiuta di saltare. Abbiamo preso tantissimi gol perché lui non salta. L'ultimo che mi viene in mente era quello dell'ultimo derby, ad esempio. Ma lui si rifiuta di saltare, oltre a fare tutte le cazzate che fa. È dannoso.